0: sportivi partono proprio da indagini penali. Questo ce lo racconta la storia del nostro calcio degli ultimi 20 anni. Quindi questo potrebbe essere un filone di indagine penale che potrebbe andare ad aprire un'indagine prima e un giudizio disciplinare sportivo con conseguenze anche consistenti, però tutto questo è solo una prospettazione in astratto e tutta da verificare.
1: Se ci sono domande, approfittiamo un attimo della presenza dell'avvocato Stefano.
2: È stato perfetto,
1: Simone.
2: L'avvocato, esatto. Tra l'altro ha anticipato quello che tutto, sì, frammentario, Marco. Tutto frammentario. Siamo all'alba, no, avvocato? Io ho detto di un procedimento penale, quindi non sappiamo assolutamente niente.
0: Esatto, esatto.
2: Zero.
0: Ogni valutazione è assolutamente prematura.
2: Appunto, ridicolo avanzare. Purtroppo lo so che poi la gente che ci ascolta vuole, ma secondo te, no, poi entriamo in una specie di ipotesi, di cose, allora secondo me quello è fatto. Secondo me siamo all'alba di un procedimento penale, bisogna aspettare, magari ci saranno sviluppi, ci saranno altri indagati, non lo sappiamo, ci saranno altri, sapremo gli sviluppi, poi credo che poi risentiremo, credo, l'avvocato fra un mese,
1: certo, certo.
2: Avrà il quadro più chiaro, ci dirà. No, avvocato, che dice? Credo che no. Guardi, senza carte non è che voglio dire, no?
0: Esatto, esatto.
2: Cioè, facciamo gli indovini, no, parliamo del nulla.
1: Voglio chiedere una cosa, esatto, però all'avvocato, proprio per chiarezza, no? Perché ieri sera, poi, prima della partita dell'Inter, ha parlato anche il presidente dell'Inter, Marotta, ha detto noi siamo estranei a questa situazione, eccetera. Il coinvolgimento, avvocato, per il coinvolgimento è necessario prima di tutto che parta un'indagine nei confronti dei tesserati di questo club, perché altrimenti non stiamo parlando del niente.
0: Allora sì, ovviamente sì, i club hanno due tipologie di responsabilità, ce n'è una terza che è quella presunta, ma non ci interessa in questo caso. Le due tipologie di responsabilità sono quella oggettiva, che si verifica tante volte, perché il club ha una responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati, essendo dei propri dipendenti. Si presume una sorta di colpa in vigilando, una colpa in eligendo, quindi il tuo tesserato ha fatto qualche cosa di sbagliato, tu magari ne hai tratto effetti vantaggiosi direttamente o indirettamente, comunque hai sbagliato a sceglierlo, hai sbagliato a non controllarlo, e questo è il concetto di responsabilità oggettiva, che è una forma attenuata di responsabilità. Poi i club ovviamente sono anche responsabili in via diretta, quindi con responsabilità diretta per le condotte dei soli legali rappresentanti, quindi normalmente presidente, amministratore delegato, in taluni casi direttore generale quando ha delle deleghe, eccetera. Quindi questa è la situazione. Quindi i club possono essere interessati, sì, se questa è la domanda, in un eventuale procedimento disciplinare di domani, e possono esserlo o per la condotta dei propri tesserati o addirittura in via diretta se gli si contestano condotte poste in essere dai legali rappresentanti.
1: E quindi è tutto in andivenire. Simone e Massimo, non so, sì, non so se Simone c'è una curiosità da parte tua, Simone Braglia o Massimo, così dopo.
3: Ma no, io volevo forse chiedere, ecco, sui tempi di questa disamina, quali,
0: allora,
3: possono
0: i tempi,
3: essere,
0: ci avvocato? Ci sono dei tempi formali che sono prorogabili, quindi 40 più 60 giorni per la fase procura federale. Allora, questi tempi potrebbero essere utilizzati integralmente perché magari una situazione di una certa complessità, faccio un esempio, il fascicolo Juventus per le plusvalenze era un fascicolo, quello del caso Bis, Juventus Bis, di 14.000 pagine, quindi comunque sono materiali molto consistenti e molto complessi, e quindi potrebbero impegnare la squadra della Procura federale per tempi comunque nell'ordine dei 40 giorni, salvo richiesta di proroga per la conclusione delle indagini. Oppure potrebbero essere tempi più ridotti, perché pur avendo dei termini, la procura può ovviamente comunque concludere prima dei termini, quelli sono i termini massimi, e quindi proprio per l'importanza della questione la procura potrebbe lavorare in celerità e concludere quindi anche prima di questi termini. Questo è, parliamo della fase di fronte alla procura federale. I gradi di giustizia, i due federali, TFN e CFA, possono avere mediamente un tempo di un mese circa a grado, ma laddove ci siano esigenze di celerità i termini vengono ridotti e quindi si può arrivare a situazioni estreme.

0: mi è capitato di fare un grado in una settimana, a volte succede, certo su una situazione così complessa ridurre i termini può diventare, è un qualcosa che va misurato in maniera proporzionata, quindi da una parte l'esigenza alla celerità, dall'altra parte l'esigenza al contraddittorio e alla effettività della difesa per le parti. Senta. Quindi realisticamente potrebbero essere intorno al mese per la procura e intorno al mese per il TFN, qualcosa di meno. Parlo solo del TFN perché la decisione del TFN è già immediatamente esecutiva, quindi avrebbe già un impatto nel momento in cui dovesse essere emanato anche il solo dispositivo.
1: Avvocato, approfitto della sua partecipazione per descriverci meglio il reato penale italiano. Mi riferisco alla frode sportiva, no? Che credo che sia la legge 401 del 1989, articolo 1. Lo può spiegare a noi e agli ascoltatori e telespettatori che ci stanno seguendo? Perché c'è, viene definito in gergo, poi magari lo spiega meglio lei, no? Questa cosa che si riconduce alla mera condotta, al reato di pericolo, di attentato, lo può raccontare meglio?
0: Allora, è un po' come l'illecito sportivo, cioè vengono definiti illeciti cosiddetti tentati perché non è necessario il conseguimento dell'obiettivo o del risultato per determinare l'illecito. Questo sia penale che lo stesso per l'illecito sportivo a livello disciplinare. Quindi, in sostanza, per spiegarla in soldoni, già il solo tentativo configura già un reato consumato. Questo in astratto, per essere proprio molto basici. Però non è necessario il fatto che tu ci abbia provato, è già configura un reato di questa tipologia consumato. Infatti si chiamano cosiddetti illeciti a consumazione anticipata. Se poi hai anche conseguito l'obiettivo, quello non concreta l'illecito, ma è un aggravante sull'illecito.
1: Cioè, nella fattispecie, per rendere più chiaro un po' a noi e anche agli ascoltatori e telespettatori che ci seguono, ci può fare un esempio, insomma, per far rendere meglio l'idea, nel senso, ecco, tra questo tentativo, no, di frode sportiva e la frode sportiva in se stessa, qualora, insomma, si raggiunga un vantaggio o, diciamo, pecunario, oppure, voglio dire, ecco, che ne so, uno si fa il doping oppure attrezzature per modificare, per vincere una medaglia in una gara di Olimpiadi o quant'altro.
0: Allora, in questo caso, nel caso di frode sportiva e di illecito sportivo, il semplice tentativo configura già illecito, quindi non interessa che poi si sia raggiunto il risultato, si dice una serie di condotte atte ad alterare, per dire l'illecito sportivo, il corso della situazione o assicurare un vantaggio in debito. Quelle atte vuol dire idonee ad alterare, quindi quello che normalmente è il tentativo qui diventa l'illecito consumato, senza che sia necessaria l'effettiva alterazione della competizione o il conseguimento del vantaggio. Se poi la tua condotta ha determinato anche l'alterazione della competizione o il conseguimento di un vantaggio, quello è un aggravante ulteriore.
2: Avvocato, c'è chi, stavo vedendo adesso che arrivano altre dichiarazioni, per esempio stanno parlando anche ex arbitri che addirittura dice se ci sono prove si rischia una situazione peggiore di quella di Calciopoli. C'è questa possibilità? Lei ravvede questa possibilità? Siamo di fronte ad una nuova Calciopoli?
0: Guardi, io tornerei a quello che ci siamo detti all'inizio. Io ho parlato di informazioni, voi avete colto perfettamente e avete detto per adesso parliamo di, io le ho definite informazioni, definiamole come vogliamo, situazioni tutte da accertare.
2: Certo.
0: Quindi che possa diventare in astratto una Calciopoli, sì, che oggi sia ancora una cosa totalmente embrionale è evidente, quindi in astratto può diventare qualsiasi cosa, ma poi dovremo misurarci in concreto a breve, quando ci saranno le prime i primi accertamenti, le prime verifiche su queste condotte, sull'effettiva sussistenza di queste condotte e sulla loro la sussistenza di prove atte a configurarle come illeciti dal punto di vista disciplinare.
2: Va bene, io non ho nulla.
0: Voglio dire,
2: è stato chiarissimo.
0: Uno vorrebbe sapere.
1: Ma è stato perfetto.
0: Non avrebbe senso.
1: Abbiamo detto la stessa cosa.
0: Stare con i piedi per terra. ok, c'è questa prospettiva in astratto.
1: In astratto c'è tutto il contrario di tutto,
0: avvocato. Anche molto pesanti, ma è tutto da verificare.
2: Tutto da verificare. Simone, a posto, hai qualcosa? Vuoi aggiungere qualcos'altro così libero?
3: No, di certo dicono ci facciamo una bella figura a livello di immagine.
2: Ah, questo sì, questo sicuramente. Massimo, tu hai qualche curiosità volante?
3: No, è stato così chiaro l'avvocato, chiaro, che non c'è altro da aggiungere.
2: Anzi, noi la ringraziamo e magari seguendo...
0: No, io vi ringrazio. Ecco, un'ultima cosa sul discorso dell'immagine del calcio italiano. Sicuramente queste sono cose che non fanno bene all'immagine del nostro sistema, però bisogna sempre poi, secondo me, misurare le cose. Quindi oggi siamo di fronte a una cosa embrionale che un domani potrebbe anche intaccare una parte del sistema. Noi siamo sempre pronti a smontare tutto e basta un risultato sportivo negativo per dire che va rivisto tutto. Invece, secondo me, bisogna essere più realisti e dire ok, allora questo è un sistema, il sistema è composto da 100 cose e
1: questa parte del sistema non va bene e allora approfondiamo.
0: Che non va bene.
1: Bravissimo.
0: Però dobbiamo ragionare in termini, secondo me, complessivi e anche di tutela del nostro sistema. Bravo. Perché il nostro sistema avrà pure delle criticità, non ci sono dubbi, ma ha tante positività e su quelle bisogna lavorare, oltre che sulle criticità, chiaramente laddove emergano metterle a posto, quindi se c'è l'esigenza di sanzioni ci saranno sanzioni.
2: Assolutamente, avvocato, grazie. È stato gentilissimo e chiaro. Grazie all'avvocato Enrico Lubrano, grazie ancora. Vabbè, possiamo pure chiudere questa parte qui, penso che insomma abbiamo toccato un po' di punti.
1: È stato molto... Sì.
2: Massimo, senti.
3: Sì.
2: Prima c'è un messaggio per te da parte di Lorenzo Di Benedetto, perché tu sul pronostico di Milan e Juventus hai messo 1-1, tra l'altro hai preso il risultato non esatto, mentre lui ha detto 0-0 e ha detto dita Massimo che per fare 1-1 bisogna tirare in porta.
3: Guarda, è vero, io pensavo e speravo che la partita se la giocassero in un modo diverso. Ti devo dire che il secondo tempo ho spento. Sento la televisione, mi spiace dirlo, per lavoro bisogna sempre fino all'ultimo minuto, però l'andazzo era quello e niente, secondo me un'altra brutta figura, perché è vero che conta poi il risultato, conta la Champions, però vai in tutto il mondo e fai vedere una partita del genere.
2: Ma poi soprattutto stiamo parlando di Milan Juventus. Io capisco che ci sono, come prima qualche ascoltatore, ma ci sono 60 milioni in ballo, cioè io capisco tutto, però non è che era una partita che era
1: da giocare in questo modo.
2: Ma sì, ma poi voglio dire, avevi ancora anche altre possibilità, pure se doveva venire fuori un risultato negativo, non era finita. Così ha dato proprio la sensazione. Ma tu, Orlando, chi ritieni più responsabile di questa partita negativa?
3: Ma io a tutti e due gli allenatori.
2: Sì.
3: Sì, vedrai, mentalità e modo di giocare lo dà l'allenatore. Il giocatore non scende mai in campo per fare questo tipo di partita.
2: Tu dici che gli allenatori hanno trasmesso questo messaggio, cioè portiamo a casa
3: assolutamente,
2: il pareggio.
3: Assolutamente. Per quanto mi riguarda, sì. Poi dopo qualcuno o qualcun altro potrà avere idee diverse della mia, ma credo di non sbagliarmi, perché si vedeva proprio. Dai, Milan, ad esempio, Pulisic che prendeva il pallone, faceva 60 metri con la palla e non c'era mai qualcuno dei compagni che accompagnava l'azione, era sempre da solo e tutti poi a criticare. È vero che Pulisic è in un momento di crisi sportiva è pesante, perché non segna da 16 partite, 15, però ecco, si vedeva che la prima cosa era non scopriamoci mai, perché non dobbiamo prendere noi.
2: Simone Braglia.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. La Juve ovviamente forse una partita che praticamente adotta questo sistema, e diciamo che la Juve qualcosina in più ha fatto, però dall'altra parte questo gioco rinunciatario, questo gioco antico, vecchio, che non dà nessun tipo di soddisfazione. Cioè, io mi metto in tutti gli affezionati milanisti, cioè io vedere una partita così, mi sa che il povero presidente Berlusconi si rivolta nella tomba, perché comunque sia lo spettacolo è per un tifoso, per uno spettatore, per qualsiasi di noi che capisca. Infatti Massimo ha detto che aspetto la televisione. Io mi immaginavo una partita del genere, mai più, però mi immaginavo una partita così scadente anche dal punto di vista di valori tecnici. Io ho guardato Genoa Como ieri, mi sono divertito di più rispetto al primo tempo.
2: Questo è vero, anch'io gli ho dato un'occhiata, devo essere sincero.
4: Il primo tempo, ho visto il primo tempo e poi ho spento.
2: Vero, Genoa Como è stata molto più... Cioè,
4: io credo che il calcio in Italia oggi sia arrivato a un punto di non ritorno, ossia che ben vengano i Fabregas, i De Rossi, questi nuovi allenatori, questa nuova generazione di allenatori che può portare un po' di sprint e di idee diverse. Credo che, nonostante la valenza che possono aver avuto, alcuni allenatori che non hanno saputo cambiare le mentalità e sono andati avanti con la medesima mentalità di 10 anni fa, io credo che siano allenatori finiti.
2: Stefano, era un po' il tuo lodo di giorni fa,
1: sì,
2: no?
1: Il lodo della proposta, ma non è che deve essere necessariamente, cioè, il calcio spettacolo, di questo, avere questo coraggio di fare un altro tipo di calcio che noi di meno. Sono d'accordo con quello, strada d'accordo con quello che ha detto Simone. Cioè, puoi essere bravissimo, preparatissimo, un grande allenatore, però insomma, cioè, questa cosa utilitaristica molto speculativa, insomma, non se ne può più, perché poi alla fine il calcio lo vediamo a livello europeo, in tutte le leghe, maggiori leghe professionistiche europee si gioca un altro calcio. Non so se è migliore o peggiore, però la direzione è quella: la velocità, l'intensità, la tecnica, il dinamismo, la personalità dei calciatori. Non è un sistema, è una testa, una mentalità. E quando ha detto bene Simone, si vede il Como, c'è distensione anche nel vedere la partita. Non ti affanni, non sudi, non ti arrabbi, non ti innervosisci. Non ti allontani dal video, come ha fatto Massimo. Non ti allontani. Quando vedi il Como, non ti allontani. C'è sempre, anche se gioca male, c'è sempre una giocata che ti può colpire. E quindi c'è questo tentativo di fare una prestazione corretta, al passo dei tempi. E i tempi sono cambiati, ragazzi. In Europa vediamo altre partite.
3: Stefano, questa settimana c'è stata Parma Pisa inguardabile,
1: una cosa, sì.
3: Fiorentina Sassuolo inguardabile, Verona Lecce inguardabile.
2: Poi di sabato sera, capito? Sì, la genialata è quando la metti di sabato sera. Cioè proprio...
3: e poi uno dice: vabbè, chiudo con la Juve inguardabile. Cioè,
1: Torino Inter frizzantina,
2: dai,
3: frizzantina.
2: Sì, almeno lì con l'Inter, che insomma
3: la Roma che comunque
1: la Roma ha fatto una Bologna, Roma ha fatto una buona,
3: esatto,
1: partita,
3: esatto, e poi tutto il resto è stato per me drammatico. E non va bene,
2: no, veramente, guarda, fai proprio fatica a vederle, cioè tu fai una fatica tremenda,
1: però da tanto tempo che lo
2: sì sì
1: lo
2: sì no fai proprio fatica a vedersi partite,
1: ma senza offendere nessuno,
2: no, non è un'offesa,
1: nel rispetto di tutti i protagonisti,
2: una cosa?
1: Ha detto bene Simone, c'è un punto, c'è qualcosa da
2: e secondo me non è un discorso solo di qualità, ragazzi,
1: No,
2: perché non è solo un discorso di non ci sono i giocatori di qualità,
1: di mentalità.
2: No, secondo me non ci sono le idee, che è diverso.
1: E anche di mentalità.
2: Esatto, c'è troppo. Boh, non lo so, non so che dire.
1: Cioè, ieri Milan-Juventus ha ricordato Napoli-Milan.
2: Esatto.
1: Dove
2: esatto.
1: La posta in palio, il prestigio, l'incontro, tutta l'ansia, no, che racchiude, che precede soprattutto queste cose, dice: ah, vabbè, è importante la posta in palio. E poi, però, insomma, alla fine sono d'accordo con te, Marco. Insomma, che si giochi, sì, che si abbia anche uno straccio di idea.
3: Posso darti un pensiero,
1: un coraggio,
3: Marco?
2: Sì, vai, ci mancherebbe.
3: Ma no, tu hai detto, non è vero che non c'è qualità. Hai ragione. La qualità, anche quando si sbandiera i 420 giovani, le qualità dei giovani ci sono. Il problema è che non abbiamo la voglia di rischiare, la voglia di dare, esatto, di fare qualcosa di diverso.
2: Esatto. No, è così.
3: Perché se non si fosse fatto male Provedel, e scusate se mi
4: insisto, se non si fosse fatto male a Provedel non avessero mandato via Vandas. Adesso tutti i meriti li prende il Sarri, ma non avrebbe mica giocato Motta se non si, fatto, se non si se fosse fatto male Provedel.
2: Sì, sì, anche questo. Quindi, però, sono d'accordo. Sì,
4: manca
2: sì.
4: Il coraggio.
2: No, no, ma
4: manca il coraggio di Vergara, non avrebbe giocato se non esatto. Si fossero fatti male in metà di mille a Napoli.
2: Giustissimo.
4: Cioè, noi non abbiamo il coraggio. Gli allenatori, e sto parlando di quelli che hanno anche vinto, per amor del cielo, però ormai fa parte di un passato, non c'è niente da fare. Quel tipo di mentalità lì, a livello europeo, secondo me è una mentalità.
1: Sai che è interessante quello che dice Simone, perché mi viene scusa, sarò brevissimo, Marco. Cioè, questo che dice Simone, cioè il curriculum, l'essere stato vincente, non basta più.
2: No.
1: Cioè, se tu non, per esempio, Spalletti in questo senso è stato il più sensibile a capire che bisognava fare qualcosa di diverso. Poi un conto è riuscirci, e altre partite come ieri non ci riesci, ma non per colpa. Cioè, non è che scendi in campo e dici, vabbè, facciamo questo tipo di partita. No, non credo che Spalletti abbia pensato questo. Magari altri allenatori invece lo pensano.
2: Sì.
1: Cioè, lo fanno proprio come, no? Biglietto da visita. E sono d'accordo con Simone, non basta più, secondo me. Bisogna avere il coraggio anche, Simone e Massimo, di scegliere allenatori che la pensino in maniera differente. Anche, diciamo, a dispetto di un curriculum non così eccellente,
2: sì.
1: Abbiano questa forza di provarci. Di provarci.
2: Sì, sì.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Bene, bene, andiamo avanti. Massimo Orlando è di nuovo con noi in collegamento.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao,
1: Massimo.
3: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
2: Poi c'è Simone Braglio, ciao Simo.
1: Ciao Simone.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: C'è anche Discredi che è rimasto affascinato dalla partita di ieri sera, soprattutto da come l'ha impostata Allegri. Ciao Stefano.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ancora mi sto svegliando adesso dalla partita di ieri sera. Mi sono addormentato al secondo minuto.
2: Ma come? Tu che sei sempre stato un fautore di Allegri, adesso voglio dire.
6: Ma io posso dirti, vabbè, ma adesso dirò una cosa che farà anche a Stefano in Pallomeni. Ma la partita ieri sera, comunque, chi aveva interesse a doverla vincere era la Juventus di Spalletti. Quindi io mi aspetto qualcosa dalla Juventus, cioè alla fine il Milan. Il pareggio gli andava più che bene, era la Juve che doveva provare a fare la partita.
1: Ma perché mai mi dovrei arrabbiare Discredi?
6: No, per quale motivo? Tu dici adesso
1: confermo. Confermo, ribadisco.
2: Confermi,
1: confermo. Tu lo metti in discussione e sei tifoso della tua opinione, che va contro, no, ma con Spalletti dove andremo a fare? Tra l'altro sei juventino io.
6: Qual era la squadra a cui ieri sera andava bene il pareggio? Il Milan.
2: Ma come a fai a giocare contro una squadra che ti fa un muro?
1: Ma sei
2: davanti,
1: è un pressappochismo il tuo incredibile, guarda.
2: Come fai? Che dovevi fare lì? Ci hai provato, anzi, ci sei andato pure. Dio, ho preso la traversa pure Salemaker, segna lì e finita. Voglio vedere dopo, ma dopo altro che il muro fa, caro mio.
1: Sarebbe stato più pimpante Discredi.
2: Capito? Discredi?
6: No. Cioè, io dico, se, vabbè, perché.
1: Vabbè, che cosa rimproveri alla tua Juventus? Che cosa rimproveri?
6: No, niente, che non ha un gioco, cioè nel senso che.
1: No, vabbè, ma adesso
6: no,
1: su.
6: Fammi parlare. No,
1: ieri
6: non
1: è stata una bella partita.
6: Ma non è colpa dell'allenatore, cioè nel senso, alla fine, io ripeto una cosa, se il gioco lo imposta Locatelli, più di quello cioè non è che si può fare. Alla fine la Juve o palla con Cesao e speriamo che inventa qualcosa, e quando c'è Ildiz, palla Ildiz e speriamo che inventi qualcosa.
2: Pochettino,
6: cioè, questo è il gioco della Juve negli ultimi due anni, con Motta, con Tudor, con Spalletti. Speriamo che con Cesao e Ildiz inventino qualcosa. Questo è il gioco della Juve.
2: Vabbè, Orlando, di qualcosa.
1: Parlane con Spalletti, chiamalo, di se hai una soluzione migliore
2: Orlando,
1: della sua,
2: dice,
1: ci vai
3: no,
1: tu alla Continassa.
3: E c'ha ragione, che devo dire? E c'ha ragione. Locatelli, personalmente, si parla sempre di giocatori di Serie A, grande livello, dunque bravissimi quanto vuoi. A me non è mai piaciuto più di tanto. Credo che la Juventus, a parte che adesso mi sembra che gli venga proposto o addirittura già prolungato fino al 2030, però secondo me in quel ruolo lì ci vuole un giocatore con altre qualità e non solamente bravo in fase di interdizione, ma non solo lui. La Juventus deve cambiare parecchi giocatori se vuole tornare ad essere competitiva, almeno la vedo così. Per quanto riguarda il Milan, c'è poco da dire, è tutto l'anno che gioca così. Io penso che il tifoso del Milan, al di là del fatto che abbiano vinto i derby e alcuni momenti dove la squadra ha avuto insomma, una buona reazione in campo. Di queste partite ne ha viste, credo, almeno una trentina, e sono abbastanza arrabbiati, perché ho visto sui social il tifoso del Milan è molto arrabbiato.
2: Assolutamente. Vabbè, sì, infatti anche qui c'era chi, tifosi del Milan, che contestavano questo modo di giocare prima. Dice, siamo il Milan, una società che in passato, insomma, ha espresso un altro tipo di calcio, così, diciamo, non va bene, però capito, staremo a vedere. Allora, c'è un'ansa, al volo la prendo, nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati, lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano, le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del PM Maurizio Ascione sono 4-5 e non sono di questo campionato. Quindi c'è un'ansia che riprendo adesso, quindi al momento noi abbiamo soltanto arbitri in questa situazione qui, quindi un po' ci ritorniamo, no, al discorso
1: che abbiamo fatto
2: all'inizio.
1: Bene,
2: no, allora attenzione, ultima ora per Modric, frattura lo zigomo sinistro, il centrocampista croato verrà operato. Porello, ho preso una botta, mamma mia, Locatelli è andato pure a fine partita, visto, a sincerarsi,
1: cosa che succede
2: purtroppo. Sì. Però dicevo, abbiamo riportato questo proprio sempre per dovere di completezza, seguendo praticamente le cose,
1: che non bisogna avere fretta.
2: No, però era, finché non ci sono, cioè noi dobbiamo attenerci, no? Se no qui facciamo la marotta lì, tutta la cosa, eccetera, la compagnia cantando. Allora, Discredi, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: No, semplicemente che con il pareggio di ieri chiaramente la Juventus deve più guardarsi dietro che davanti, questo è il senso, perché un'eventuale vittoria a San Siro avrebbe rimesso in gioco, in discussione, anche il secondo e il terzo posto. Oggi, pur con il fatto che comunque il terzo posto è ancora a portata, cioè a 3 punti, ti sono ritornate sotto Roma e Como a 3 punti, quindi io mi guarderei prima di tutto dietro e poi nelle ultime partite,
1: condivido.
6: Una volta che poi
1: sono,
6: ho preso,
1: sono d'accordo,
6: posto, sicuro vado pure a puntare al secondo posto, dico, però
1: stai calmo.
6: Dopo questa settimana,
1: stai calmo, Discredi.
6: Come Roma sono costretto a...
1: Guarda, ho visto il calendario della Juventus Football Club, Discredi, se ti interessa facile, te lo ricorderai a memoria, insomma, c'è il Verona.
6: No, lo so a memoria, cioè,
1: poi c'è Lecce. C'è poi c'è la Fiorentina in casa e poi all'ultimo c'è il derby della Mole.
6: Sì.
1: Che non è questo Torino combattivo rigenerato da D'Aversa, insomma, io farei attenzione. Quello della Roma in buona sostanza è Fiorentina, Parma, Lazio e Verona, quindi c'è anche il derby la Roma, il Como, c'è il Napoli e poi non c'è più niente. Quindi sarà una lotta, Marco, strepitosa, molto avvincente. C'è il Napoli e poi niente. C'è la Cremonese, c'è altre partite.
2: A vedere, dai.
1: Quindi ognuna delle squadre, cioè voglio dire, la Juve, la Roma e il Como hanno la Juve il derby, la Roma il derby e il Como il Napoli. Poi il resto è calendario abbordabile, quindi sono sulla carta 9 punti. Non è detta l'ultima parola.
2: Bisogna stare molto calmi.
1: Però
2: molto calmi. Posso chiedere?
1: Discredi dice ha ragione, dice, sono d'accordo con lui. Sì,
2: arrivano qua dei messaggi, dice, ma non è vero, ma che partite vede Discredi? Capisco che Locatelli non è Pirlo, ma negli ultimi 4 mesi la Juve gioca al calcio, lasciando perdere ieri.
1: Bravo,
2: è il Milan che fa giocare male tutti, Gianni da Brindisi. Poi troppo critico, 3 calciatori di livello e si può vincere, scrive Pietro, sempre a Discredi. Discredi è anti-juventino. I veri gobbi siamo noi, non certo opinionisti che cambiano idea da un giorno all'altro e sono rimasti ai tempi, diciamo, della Juve precedente. Hai capito? Ce l'hanno con te, caro Discredi.
6: Io sono d'accordo che con 3 acquisti di livello la Juventus possa tornare a
2: guardiamo se dietro, voglio dire, li fai arrabbiare.
6: Anche perché il livello del campionato italiano è questo, cioè, quindi alla fine, per carità, con 3 acquisti fatti bene. Detto ciò, io non è che sto criticando, io non voglio criticare Locatelli come calciatore. No. Il problema è Locatelli nel ruolo, cioè nel senso, adesso faccio una citazione storica dell'avvocato Gianni Agnelli, quando lui si incazzò il primo anno che arrivò Platini, in cui disse: non ho comprato Platini per far impostare? Furino non doveva più giocare a Juve, ma non poteva più impostare il gioco Furino se c'è Platini. cioè io Locatelli, con tutto rispetto,
2: tu
6: se
2: sei rimasto a quegli anni di schermato
6: da davanti alla difesa e tutto quanto, vabbè,
1: ma quando non ha mai impostato il gioco Furino, perdonami Stefano,
6: ma se Locatelli,
1: ma prima di Platini chi c'era? Non c'era Liam Brady? Chi c'era?
2: Vabbè, ma lasciamo, non tornare troppo indietro, che qui
1: una citazione un
2: ci po' ci incartiamo. Vabbè, ma c'è discredito oppure no, è finito?
1: Dopo questa citazione.
6: Vabbè, io dico questa cosa qui, no? In una Juve in cui Locatelli tira i rigori, le punizioni, è capitano, io ti dico, cioè, io lo prendo come simbolo del dell'attuale livello. Okay.
2: Chi ha visto l'Inter di voi ieri?
1: Io sì.
2: Tu l'hai vista?
3: Sì, sì.
2: Massimo, posso chiederti se c'era il rigore per il Torino? A me mi è sembrato pure quello.
3: No,
2: dai, come se fanno un rigore così?
3: Per me no,
2: non c'era ragazzi. Ma che rigore hanno dato?
1: Non c'era, no.
2: Poi dici perché uno si incacchia, ma vabbè. Cioè, anche lì, dai, o no?
3: No, sono d'accordo. È un no netto, è proprio un errore evidente dell'arbitro. Per fortuna che capita in una partita che non ha più da dire niente al campionato, mettiamola così, perché se fosse stata una partita decisiva, ciao.
2: Però lì c'è proprio, manca un criterio proprio di calcio, cioè come fai a dare un rigore così, che saltano appiccicati, la palla gli sbatte sul braccio, cioè...
1: No,
2: onestamente, cioè proprio voglio dire, un po' di logica pure proprio di...
1: Avrà influito anche un po' tutta questa
2: tu
1: cosa,
2: dici, l'inizio, questa cosa. Dice, va bene, così non ci possono dire niente, damo sto rigore, capito?
1: Non lo so, però mi è sembrato quantomeno molto, molto discutibile.
2: Sì, molto discutibile. Vabbè, però l'Inter ha rinviato la festa alla prossima settimana, vincendo.
1: Diciamo, ma sì, di fronte al proprio pubblico, poi tra l'altro con il Parma, la squadra che ha lanciato Kivu.
2: Vedi che si incastra un po' tutto, Parma salvo. E quindi... Si metterà tutti davanti alla porta, insomma.
1: Mamma mia.
2: E poi lì cominceranno a vedere. Intanto hai visto, si è fermato Çalhanoğlu che salta le partite, tentano di recuperarlo per la Coppa Italia.
1: Sei interessatissimo.
2: No, sei questo. Che ne so, succede qualcosa.
1: Ah, bene, calcio sì, può succedere. No.
2: Braglia è una perdita, cioè avere Çalhanoğlu o non avere non è la stessa cosa, insomma. No, ci sono degli effetti che o no,
1: tanto si comincia Ociano, poi...
6: no, ma
2: tanto uno l'abbiamo parcheggiato,
1: ecco, vedi, a me spaventi Piccari, io te lo dico,
2: no vabbè, ma
1: beh, insomma non lo so,
2: no, dico, però insomma è una cosa da prendere in considerazione o no, Simone?
6: Sei proprio un gufo,
2: no, ma che gufo, ma mica l'ho deciso,
1: si comincia
2: io.
1: Così, capito? Perché Simone
6: c'è la sua Lazio che ha in finale per fare tutti i colori, oh.
2: No,
1: guarda come ne saltano,
2: ma
1: uno,
2: ma che c'entro io, è successo a Çalhanoğlu che sta fuori il polpaccio, che è molto delicato il polpaccio.
1: Lautaro non c'è,
2: no, Lautaro lo recupera,
1: no, ha detto è molto lunga, ieri ha detto molto lunga Kivu,
2: quindi pure Lautaro
7: un gufo altamente istruito.
2: No, quindi vabbè, mica è colpa mia, insomma, è colpa dei
6: riallacciandomi al discorso di prima, come la Roma non possono, appunto, se dovesse vincere la Lazio, non possono mollare. Allacciandomi anche al discorso degli discreti, non possono mollare perché non hanno la certezza, perché se la Lazio dovesse vincere porta via un posto.
1: Vabbè, ma tu non ricordare
6: in Europa
1: cosa.
6: Lì no, io lo devo ricordare, c'è il Como di mezzo, scusami,
1: andiamo tutti un po',
2: quindi tu a temi che addirittura
1: allora ricapitoliamo a beneficio di chi ci sta seguendo in TV e la radio, che qualora dovesse alzare la Coppa Italia al cielo la Lazio,
2: cosa poco probabile,
1: attualmente la classifica recita Como quinto, Roma sesta, il Como andrebbe in Europa League, la Roma in Conference League. Qualora accadesse il contrario, cioè Inter vittoriosa in finale di Coppa Italia, la Roma andrebbe a fare Europa League insieme al Como.
2: Quindi.
1: La sesta. Vabbè. Giusto? Corretto? Discreti? Sei informato?
6: Siamo pronti.
1: Benissimo. E tu stai pensando ad altro, stai pensando a qualcosa.
6: No, guarda che io il Como dalla Champions non lo faccio ancora fuori.
2: No, vabbè, dai. Io...
1: No, si sta diventando.
2: C'è Como Napoli che diventa una partita chiave, sì, però insomma, dai.
6: Sì, però
2: sembra dura.
6: Como e Napoli sono due squadre dalle motivazioni e dallo stato di forma fisica e mentale diverse. Cioè, il Como è ancora.
1: Questo Como può battere Napoli, sono d'accordo con Simone.
6: Secondo me il Como può fare un playing di queste quattro partite che mancano.
2: Dipende se poi, cioè, dopo... tu dici batte pure il Napoli?
1: Anche la Roma.
8: Ascolta.
1: Anche la Roma potrebbe fare un play-in.
8: Il Como negli scontri diretti è in vantaggio con tutti,
1: sì,
8: tranne che con l'Inter.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, ma la Juve, la Juve potrebbe rischiare a Lecce e nel derby. Giusto, discreto,
2: non ci credo.
8: Ma dici poco, Stefano.
1: No, sono d'accordo con te, ma adesso seriamente.
6: La Juve può rischiare in tutte le ultime tre partite, cioè nel senso, ti spiego Stefano perché. Uno, perché chiaramente Lecce sta in ballo.
1: Con la Fiorentina in casa, dai.
6: Con la Fiorentina in casa non rischia da un punto di vista, diciamo, di classifica, ma chiaramente la Fiorentina quest'anno ha disputato un campionato non all'altezza. Per salvare la stagione, qual è l'unica possibilità che ha un tifoso viola?
1: Ah, è vero, te dici questa rivalità storica.
6: Cacciare la Juventus dalla Champions League, quindi andare lì, fare risultato e dire però l'abbiamo
1: guarda, se facciamo il giochino del coefficiente di difficoltà, io vedo per la Juventus delle insidie a Lecce e nel derby.
6: E anche il Torino poi alla fine è l'ultima giornata che non vince,
1: che gioca in casa, giocherà in casa.
6: Immaginate per un tifoso del Torino
1: cacciare
6: la Juve all'ultima giornata della Champions League. Fanno la festa, vanno in
1: che poi non vince, mi ricordo a memoria, non vince in casa un derby dal 1900, cioè da quanto? Dai tempi di Rizzitelli.
8: Stefano, adesso mi dai del matto, scusami Stefano, mi dai del matto, però ce n'è un'altra di partita che secondo me reputo a rischio. Il Milan
1: con l'Atalanta.
8: Il Milan col Genoa, l'ultima, perché la
1: c'è più una Milan-Atalanta.
8: E pur Milan-Atalanta. Io non sono sicuro che anche il Milan,
1: cioè Sassuolo-Milan,
8: possa rientrare dentro in un discorso.
1: Vabbè. Andiamo a vedere il calendario.
8: Al 90% è già in Champions
1: Massimo
8: League.
1: Non dici niente, Massimo,
2: ma di qualcosa, no, Massimo.
9: Mi diverto, sto ascoltando tutte cose.
1: Allora il Milan, Massimo, avrà il Sassuolo alla prossima, l'Atalanta in casa a San Siro, il Grifone a Marassi, Genoa, Milan, e poi chiuderà con il Cagliari. Attenzione, ha ragione Braglia, attenzione,
9: Grifo,
1: calendario difficilissimo.
9: Grifo, tu lo sai per precedenti anche, insomma,
1: ne fare sei punti.
9: Di cose brutte che sono successe, dunque è sempre una partita dove il tifoso del Genoa ha bisogno di vedere la sua squadra performare. E sono tutte in difficoltà, onestamente, perché ad esempio prima Discreti diceva bene, la Fiorentina, che comunque ha tante assenze, molto probabilmente farà fatica e perderà Torino, però è già da una settimana che si parla di questa partita, di provare a mettere la Juventus fuori dalla Champions, perché la rivalità c'è, dunque dovrà fare attenzione.
1: La preoccupazione dei discreti è giustificata, Marco, perché il Diz, lo ha detto anche Spalletti,
2: non sta bene.
1: A Vlahovic ancora a corto di condizione, quindi voglio dire
2: Vlahovic ieri è entrato, ha tirato lì, ha fatto
1: sono cose da sottovalutare
2: della
1: .
2: Matematica, accesso alla Champions lo farà Vlahovic.
1: Di che stai parlando, Braglia?
2: Ma Braglia parla con chi gli pare, una cosa incredibile. Senti Massimo, ma tu che profilo di allenatore vedresti per la Fiorentina il prossimo anno?
9: Ma guarda, io mi piacerebbe tanto che venisse Sarri, perché lo ha detto più volte che è affezionato, è nato qui a due passi, è cresciuto qui.
2: Se viene
9: passi.
2: Grosso, che dici?
9: Ma è grosso, allora ha fatto esperienza sicuramente, ha fatto bene a Frosinone, poi ha fatto bene a quest'anno, ha fatto molto bene, però io gli allenatori che arrivano dal Sassuolo, comunque un punto di domanda lo devo sempre mettere, perché a Sassuolo hanno fatto bene tutti, Marco. Un ambiente fantastico, tranquillo, lavori in serenità, Carnevale è bravissimo. Quest'anno gli ha fatto una squadra perfetta, poi dopo lui è stato bravo a metterla in campo. Dunque, non lo so, a Firenze quest'anno, se tu pensi che stanno criticando di brutto Vanoli, ma Vanoli è arrivato, aveva 4 punti la Fiorentina, con una situazione di spogliatoio che era drammatica, eppure non lo vogliono neanche sentir nominare. Cioè, dunque, il prossimo allenatore deve essere un allenatore Secondo me con un po' di nome, di esperienza, certo,
1: Però Massimo, io almeno lo so, ho letto le parole, non le ho ascoltate, di grosso praticamente come se fosse Gian Nuolan, sì, della Trentina.
9: Sì, sì, lui anche lo stesso lo stesso Carnevale, insomma, non ha smentito, sembra che sia lui, ripeto, però conoscendo la piazza, che è una piazza che l'anno scorso, per dirti, Palladino ha fatto 65 punti, è stato criticato, è una piazza difficilissima, dunque grosso, certo, se viene qua sì.
2: Questo rischio c'è, però uno preparato, di verità.
1: Beh, bravo.
2: La sensazione di uno che sia molto,
1: ma che stai
2: preparato
1: vedendo? Ti ho visto.
9: Bisogna vedere il mercato a Fiorentina prossimo anno. C'ha solo il campionato, sì, c'ha 50 giocatori che gli rientrano da prestiti. C'è,
2: guardate,
9: un bel problema.
2: Vi sto per salutare, però mi è andato l'occhio su una statistica di Tutto Mercato Web che riguarda Leao col Milan. Ve la posso leggere proprio e poi mi date un vostro commento. Negli ultimi 5 anni questa è la peggiore stagione per gol, assist e presenze. Mo si è spento tutto.
1: Si è spento tutto.
2: Hai capito?
1: Quindi vuoi attribuire questa annata deludente a chi? Perché tu, io ti conosco.
2: Io non voglio attribuire niente, però ho detto.
1: Tu dici con Allegri, non.
2: Vabbè, l'hai citato.
1: Io non
2: l'ho citato.
1: Ma perché ti conosco?
2: Ho capito. Ma
1: parola
2: i numeri
1: a
2: sono
1: Simone,
2: numeri.
1: Massimo e poi Stefano. Che cosa ne pensate?
2: Simone.
8: Infatti l'unico da cambiare è Allegri.
1: Ecco, via, dramma.
2: Vai, via.
1: Poi? Massimo?
9: Anche per me. No, molto
2: i grandi consensi stiamo raccogliendo.
9: No, scusa, se poi dopo tu compri 5 fenomeni, ma siccome 5 fenomeni in Italia non li può comprare nessuno, io non vedo come si possa migliorare questo Milan se non con un cambio di gioco. Almeno io l'ho preso così.
2: Discredi che è sempre stato molto allegriano, che cosa mi dici?
9: Tu Allegri? Che dico io? Che dico che comunque sia, secondo me, ripeto,
2: la peggiore stagione di Leão degli ultimi 5 anni. Beh, è un caso?
9: Guardate pure quello che sta facendo però Pulisic, guardate quello che sta facendo
2: Pulisic, insegna più da 250 giorni, si capisce?
9: Il problema è chiaramente, secondo me, che la squadra era partita un po' più forte all'inizio, adesso si è sentita quasi arrivata e si è resa conto però del fatto che non è una grande rosa e quindi alterna questione. Certo, avesse avuto un centravanti che apriva dei varchi a Leao, anche che Fulcru, che non è un attaccante secondo me da Milan, però quando c'è in campo si vede che Leao ha più movimento.
2: Beh,
9: però sicuramente ha inciso anche la crisi di Pulisic, praticamente è come se non dialogano là davanti, anzi
8: sì, ma
1: scusami, puoi leggere quel messaggio che
2: c'è un
1: carattere cubitale, io di solito
2: arrivato.
1: Non faccio mai queste cose,
2: però
1: discredi.
2: Adesso bisogna dire,
1: però lo devi dire perché lo vedo proprio gigante
2: in pallomeni in discredi out, cioè,
1: finita, ci
2: scritto da Gianluca, io non lo
1: benissimo
2: so.
1: Bravo Gianluca,
2: cioè, proprio di...
9: vabbè, questo è il cellulare sicuramente del cugino di
1: no cugini si chiamano Gianluca,
2: va bene, ci dobbiamo fermare, dai.
1: Stefano, sai quanto ti voglio bene, ti stimo.
10: Questa è una cosa molto bella.
1: Questa è una cosa molto bella. Quindi ti abbraccio.
2: Va bene, ciao.
1: E ci riaggiorniamo perché la lotta Champions League non è finita, non si è conclusa.
2: Va bene, con Braglia e Orlando invece ci sentiamo giovedì. Ciao,
1: ciao
2: ragazzi,
1: Stefano, ciao Simone, ciao Massimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Abbiamo con noi in collegamento, intanto c'è lui. C'è Gavillucci, che lo salutiamo.
1: Sì.
2: Ciao, ben trovato, caro. Come stai, prima
1: ciao,
2: di tutto?
1: Ciao, buon pomeriggio.
11: Bene, ciao. Sto bello incasinato, diciamo.
2: Perché?
11: Bello movimentato, come mi dici.
2: Claudio, da ieri noi ci siamo sentiti subito, esatto, appena è uscita la notizia, filo diretto con Claudio, per sapere un po' di cose. E con noi, e mi fa tanto piacere, perché anche lui è un altro che abbiamo avuto, che ci ha raccontato sempre molto tutta la sua storia, che è Daniele Minelli, che saluto. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
12: Ciao Marco, ciao Stefano e ciao Claudio.
11: Se sapevo che c'era Minelli non sarei venuto, non me l'hai detto.
2: Ho fatto una sorpresa, capito? Ho fatto una carambata.
12: Perché lo sapeva, perché lo sapeva.
11: Cioè, lo sorpresone. Cioè. Allora, ma la faccio andare bene.
2: Ti devo dire, Claudio, che ho chiamato pure Daniele ieri. Non chiamavo solo te, chiamavo pure Daniele, capito? Rompevo le scatole pure a lui.
11: Non te fidavi di me?
2: No, perché siete punti di riferimento e volevo sentire le varie versioni, capito? Le mettevo insieme.
11: Le metto bene.
2: Allora. Senti ragazzi, intanto stiamo insomma monitorando questa situazione. Oggi abbiamo avuto anche insieme a Stefano abbiamo avuto anche un bellissimo intervento dell'avvocato di diritto dello sport Lubrano, che ci ha illustrato un po' una situazione che è tutta da scoprire in questo momento. Siamo nella fase embrionale, quindi vediamo quelle che saranno poi le situazioni successive. Ricordiamo domani, correggimi Claudio se sbaglio, c'è anche si pronuncia anche sulla sentenza definitiva che riguarda Zappi, giusto?
13: Esatto, domani al collegio di garanzia del CONI c'è il terzo round di giudizio della giustizia sportiva per la squalifica del presidente dell'AIA.
2: È sbagliato dire, Claudio, che tutto inizia, lo chiedo anche a Daniela, tutti e due insieme, un po' da questa situazione di Rocca che denuncia questa difformità sui voti?
13: Chiedi a me?
2: Sì, Claudio, parto da te.
13: Allora, guarda, io adesso tra l'altro leggevo proprio prima di collegarmi che c'è stato un incontro tra il procuratore capo e alcuni giornalisti che ha detto, tra le altre cose, che tutto è partito da prima della denuncia di Rocca, dal gennaio 2024, da una denuncia di un avvocato. E successivamente poi si è aggiunta appunto la denuncia di Rocca, quindi l'inchiesta, se facciamo un po' i calcoli, dura da più di 2 anni, perché è gennaio 2024, siamo a maggio 2026. E questo è quanto. Poi se parliamo di denuncia di questo caso, naturalmente dobbiamo prendere questo come riferimento. Se poi parliamo di denuncia su come le cose venivano gestite, questo lo sai da quanti anni che ne parliamo, no? Appunto interno, parlo della gestione interna degli arbitri, dei voti, delle cose, sono situazioni che ormai vanno avanti da quando c'ero io. Poi ha preso il testimone purtroppo Daniele, ci ha passato in mezzo, poi lui è riuscito anche a rientrarci dentro, e a differenza mia, quindi passo la palla a lui, che è più fresco, ecco.
2: Però Daniele, questo è un motivo, no, che poi porta a questa situazione, è uno dei motivi.
12: Sicuramente le valutazioni interne, le selezioni interne sono quelle che poi hanno portato alla situazione a livello arbitrale di quest'anno e degli anni precedenti. Diciamo che appunto, come Claudio, abbiamo provato a evidenziare questa cosa che non è un problema del singolo di Gavellucci o di Minelli di turno, ma è un problema che poi alla fine ha portato a questa situazione, quindi è un problema generale, e se non lo si risolve si andrà sempre peggio, ecco.
2: Stefano?
1: Su cosa? Su questa situazione?
2: Anche quello che adesso vi ha, così non so che cosa vi aspettate, perché adesso qui è chiaro che prima abbiamo un po' affrontato vari temi.
1: Cosa mi aspetto? Io te l'ho detto, te lo ribadisco. La chiarezza è necessaria, naturalmente, ma insomma è una situazione delicata, c'è un procedimento penale, siamo all'alba di un procedimento penale, ripeto quelle cose che ho detto all'inizio della trasmissione. Quindi è presto per dare giudizi affrettati, pareri, insomma possiamo ipotizzare, possiamo accampare, insomma voglio dire, ognuno di noi si può fare un'idea. Mi sembra che ci sia qualcosa che sta accadendo all'interno della classe arbitrale. I protagonisti sono loro che sono stati chiamati in causa per evidenziare, per andare in profondità, per chiarire questa situazione. Quindi non bisogna parteggiare per nessuno e capire un attimo come si evolveranno i fatti. Alla conclusione, tra un po' di tempo, di quello che sarà successo più o meno, vedremo se saranno implicate altre figure, altri soggetti.
2: E al momento non ci sono
1: oggi l'ANSA, soggetti che relativi, poco fa, è escluso, no, che gli indagati siano tesserati, e quindi adesso dell'Inter, non so quanti, a quanto saliranno gli indagati, perché il reato ipotizzato è quello di concorso per frode sportiva, quindi il concorso è, diciamo così, è un reato plurisoggettivo. Ne sono usciti due, credo che, non lo so, almeno sono cinque.
13: Sempre da quest'anno, sì, i nostri sono cinque colleghi.
1: Sì. Quindi io non lo so, voi magari ne sapete più di me. Che ne so.
13: No, guarda, allora io ti dico la verità, quello che dicevo poi ieri a Marco. Allora, l'inchiesta in sé per sé, onestamente, per le persone coinvolte, mi ha sorpreso e mi ha anche dispiaciuto, perché io comunque rimango sempre, anche quando faccio la stessa selezione, un arbitro, e vedere dei colleghi, anche se sono solo indagati, perché poi quindi avranno sicuramente modo di giustificare la propria le proprie posizioni, quindi sicuramente avranno, adesso c'è, cioè, l'interrogatorio, quindi avranno sicuramente modo di poter giustificare questa cosa. Poi deciderà la magistratura che saranno colpevoli o meno. Detto questo, naturalmente non è una buona cosa per l'associazione, a cui io rimarrò sempre legato, certo, come entità. Detto questo, quello che ho denunciato tanti anni fa, no, e continuo a dire, è che al di là il fatto che nessuno ad oggi è colpevole, la rispettabilità di tutti quanti i soggetti coinvolti è il sistema che dovrebbe essere messo sotto processo, questo lo dico da tanto tempo. Cioè, però,
2: sistema, a che cosa ti riferisci, però, così per essere chiaro, Claudio?
13: Per quanto mi riguarda, oggi come ieri, come cinque anni fa, il sistema di indipendenza tecnica economica di chi è il giudice in campo, come lo è per la società civile, lo deve essere per lo sport, deve essere indipendente da chi deve andare a giudicare. Non smetterò mai di dirlo. Non è possibile.
2: Quindi non deve essere legato a nessun tipo di federazione, no, questo vuol dire, no?
13: No, perché io quello che dico io può essere anche legato alla federazione, ma deve essere indipendente economicamente e tecnicamente. Cioè non può essere che, lo vediamo oggi, no? Ci sta facendo, si stanno definendo i candidati per la prossima presidenza della federazione.
2: Sì.
13: Malagò e Abete, che sono stati indicati come i possibili candidati, naturalmente che cosa fanno? Vanno dalle leghe, dalle componenti federali a chiedere il supporto, giusto? Certo.
2: Sì.
13: Una volta eletto, c'è chi è favorevole e chi è contrario. Faccio l'esempio della Serie A, che diciamo è quello che è stato più chiaro di tutti. Ci sono 18 persone favorevoli, no, sì, mi sembra 19, 17, quanti sono?
2: Sì, 18, mi sembra 18, dai.
13: E due no. Allora, se poi questo presidente federale futuro, ok, gestirà come sta avvenendo, perché addirittura vogliono staccare gli arbitri della Serie A dall'AIA e mettere all'interno di un contenitore dove la PGC insieme alle leghe gestiranno gli arbitri, sarà l'espressione di quei 18 e non degli altri due? Cioè, mi spiegate come ci può essere imparzialità di chi disegna o di chi va ad arbitrare? Cioè, al di là della
2: questo era quello a cui scusami Claudio, questo era quello a cui si opponeva Zappi, giusto?
13: A cui si dovrebbero opporre il mondo dello sport, no Zappi?
2: No, vabbè, era però un suo punto che sottolineava, mi ricordo, quando interveniva qui. Sì, perché era presente, no, per il ruolo che rivestiva, ecco.
13: Sì, certo, tutti gli arbitri. Cioè, quello che voglio dire io spero che questo momento, al di là di quelli che saranno gli sviluppi processuali, sia un momento di riflessione per capire. Mi è stato detto, no, ma in Inghilterra lo fanno. In Inghilterra io ho visto mangiare la maggior parte delle persone gli spaghetti con il coltello e la forchetta, e col coltello e il cucchiaio. È un'altra cultura, non possiamo paragonare l'Inghilterra all'Italia. Noi con un sistema così succede un macello, e lo vediamo anche adesso. Cioè, quindi quello che dico io, la riflessione, sperando che tutti quanti gli indagati escano puliti e che non ci sia perché questo è purtroppo una pagina nera, no, del calcio, non ci sia l'ennesima pagina nera del calcio come nel 2006, lo speriamo tutti. Ma detto questo, ci si faccia una profonda riflessione, che se non fosse stato per la decadenza di Gravina, ci saremmo trovati a luglio con il fatto che la federazione avrebbe staccato dall'AIA gli arbitri di Serie A, avrebbe fatto una società di servizi dove lei la gestiva insieme alle leghe. Cioè, capite? Mm-hmm. Cioè, io questa cosa qua la trovo assurda. E che nessuno tra i giornalisti abbia detto: ragazzi, guardate che state, questa è una grande stronzata. Mm-hmm. Perché se no poi non ci potremmo lamentare se no, ma perché gli manda quello che non è favorevole, quell'altro non gli piace, quell'altro. Già adesso io lo scrissi nel mio libro, ho portato che è stato uno dei più grandi arbitri degli ultimi 30 anni, lo è tuttora. Mm-hmm. Ok, probabilmente perché gli attuali in organico non hanno proprio, cioè sono lontani da quello che era stato in campo. Dopo aver sbagliato Inter Juventus, per 3 anni non ha più arbitrato l'Inter. Per questione di opportunità, per questione di quello che ti voglio dire, però non ha più, cioè i fatti dicevano questo.
2: Certo, certo.
13: Ma ne posso fare tanti di esempi, posso fare Valeri con l'Udinese, posso fare Giacomelli con la Lazio, ce ne stanno tanti. Perché? Perché purtroppo c'è necessità, scusa poi il termine che mi sto dilungando, c'è necessità di creare una distanza di sicurezza che garantisca l'indipendenza tecnica, economica degli arbitri tra i giudici e chi devono andare a giudicare. Non possono stare nello stesso palazzo, non esiste. Mm-hmm. Questo.
2: E, Daniele, vengo da te proprio, un tuo pensiero anche su questa vicenda, cosa diciamo così ti lascia perplesso, non lo so, perché adesso siamo in attesa poi di tutti gli sviluppi che ci saranno per avere sempre di più la chiarezza, perché poi l'obiettivo sarà quello,
1: questo,
2: no?
1: Adesso
2: possiamo soltanto limitarci a leggere le ulteriori, diciamo, news che arrivano, punto e basta.
12: L'hai detto tu, ora c'è bisogno solo di chiarezza e capire nella realtà cosa c'è, perché adesso esprimersi su certi capi di imputazione, certe cose, non avrebbe senso non conoscendo nel dettaglio cosa che prove abbiano raccolto, chiaramente. E quindi sono curioso di capire nella realtà quello che c'è, perché se hanno fatto partire una cosa del genere, mi auguro che ci sia veramente delle cose che provino appunto qualcosa di importante, se no non credo che avessero fatto uscire tutto questo. Però ecco, va aspettato per avere più chiara tutta questa situazione.
2: Sì.
12: Piacevole.
2: No, assolutamente non è piacevole, perché poi, come diceva anche prima Claudio, al di là di tutto, loro che hanno rivestito questo ruolo, vedere poi il loro mondo in qualche maniera in questo momento toccato, al di là del fatto che uno possa condividere o meno alcune cose, però ti dispiace, insomma, perché poi va a minare quella che è la credibilità, che è la cosa fondamentale poi, no, in questo contesto, Daniele.
12: Assolutamente, credo che siamo a livelli di credibilità minimi storici. Io credo che bisogna assolutamente porre rimedio, e l'unico augurio che ne faccio di questa vicenda è che appunto sia arrivato proprio quel momento di porre l'anno zero e ripartire totalmente in un altro modo.
2: Dai, vediamo, ce lo auguriamo, vediamo adesso nei prossimi giorni che cosa succederà. Io la cosa che ho detto anche in apertura è evitare di fare sentenze, cioè nel senso, le sentenze non le dobbiamo fare noi, non penso che la comunicazione a questo tipo di ruolo, se non riportare
1: fedelmente
2: quello che accade, poi le sentenze
1: la veridicità e la correttezza delle notizie, sì, che poi pian piano sono ufficiali, quelle ufficiali, non le indiscrezioni.
2: Assolutamente.
1: E in questo momento ha detto bene anche Daniele, cioè nel senso che, sai, in questo non è un ragionamento semplicistico, però nel momento in cui ha detto bene sulle prove, cioè o le prove sono insussistenti, cioè l'insussistenza delle prove,
2: certo,
1: o le prove invece poi portano al pubblico ministero a fare una valutazione per accertare un invio a giudizio,
2: certo,
1: o altrimenti un'archiviazione. Cioè è tutto nel tenore delle prove, in questo tipo di confronto che ci sarà con gli indagati, di capire se queste prove saranno oggetto di un altro passaggio ulteriore. Oppure a un'archiviazione. Sì. Tutto qua.
2: Prego,
13: però io voglio dire una cosa, che dobbiamo distinguere i profili giuridici da quelli sportivi, perché secondo me non bisogna fare l'errore di mettere sullo stesso piano le due cose. Ecco, questa cosa qua, perché sennò si fa lo stesso errore che si è fatto tanti anni fa e non va bene, perché ci sono dei profili, casomai, che giuridicamente, boh, non voglio prendere parti di Rocchi, no? Però parliamoci chiaro, no? Cioè, qualora fosse stato veramente lui, no? Lì a indicare a Palermo di dare rigore, no? Quello era rigore. Cioè, sportivamente parlando, si è ristabilita la verità del campo. Cioè, poi...
2: Cioè, tu non la vedi un'intromissione no, negativa?
13: Attenzione, aspetta. Dal punto di vista sportivo, cioè, dal punto di vista sportivo, da sportivo, dico, cavolo, ma quello, cioè, ha ristabilito la verità del campo. Cioè, sportivamente parlando, era giusto così.
2: Sì.
13: Poi ti dico, ma perché all'Udinese sì e alla Lazio no? O alla Roma no? Lo fai con tutti o non lo fai con... Allora, e lì poi ci sono... Si può fare, può intervenire poi il disegnatore? No. Quindi ci sono poi dei profili giuridici, naturalmente, che vanno penalizzati. Allora, dal punto di vista sportivo, se Rocchi dimostra che lo faceva a fin del bene per evitare un errore, cioè tirano fuori 10 episodi, in quei 10 episodi l'intervento di Rocchi ha dimostrato che quegli rigori andavano effettivamente dati o non dati, dal punto di vista sportivo,

0: questo è il cieco.
1: Lo sai che io un po' la leggo così, Claudio.
0: No,
1: lo sai.
0: Io sto a parlare con voi. Cioè,
1: sì,
0: allora,
1: sì, ho capito.
0: Quindi non,
2: attenzione alle parole, però, Claudio. Questo è un cieco, sì. O no?
0: No, sto dicendo questo nel senso, ho detto estremizzo, no?
2: Sì, sì, lo so.
0: Non ho detto il nome. E detto quindi, cioè, nel senso questo non c'è. Allora, io a fin di bene riastabilisco la verità del campo, è un aspetto sportivo. Poi non si poteva fare, non c'è, giuridicamente. Diverso sono le altre due cose, perché i campi di impugnazione sono tre distinti, no? Mm-hmm. Gli altri due, cioè, dove, e lì mi allaccio al discorso di prima, dove io disegno un arbitro piuttosto che un altro perché è desiderato o meno da una.
1: Sì, sì, no, sono due cose, infatti l'abbiamo detto noi, sono situazioni.
0: Quindi,
1: un po' da
0: non
1: scorporare.
2: Non da scorporare, sono due, tre capi di imputazione che vengono da due denunce differenti. Ragazzi, facciamo informazione. Se no,
1: sì,
2: non,
1: sì, però sono due.
2: No, però dobbiamo
1: peso, secondo
2: non
1: me
2: è che,
1: diverso,
2: ma adesso, quello che sta parlando Capillucci è Udinese Parma, riguarda la cosa. Le altre che riguardano le avrebbe orientato, partono dall'altra denuncia.
1: Sì, sì.
2: Di un altro soggetto, di un'altra persona fisica. Quindi ci sono due querele, due denunce querele. Ragazzi, vedi, perché più se ne parla e più facciamo casino, secondo me. Io lo dico così, Marco, te lo dico oggi, poi vedremo il giorno dopo, perché
1: perché
2: diventa tutto dire. Ci sono due denunce separate, sono tre,
1: sì,
2: capi di imputazione.
1: Ma questo l'abbiamo detto che sono.
2: E allora però
1: separate.
2: Lo ribadiamo, perché stiamo parlando di un episodio, Capillucci parla di un episodio cui ci sta un esposto da parte di uno che faceva parte di questa categoria.
1: Esatto.
2: Dall'altro esposto, un'altra denuncia, parla invece di un tifo, di uno che tifava una squadra e ha detto queste cose non mi vanno bene, la segnalo alla procura di Milano.
0: Sì, vero,
2: oh,
0: vero.
2: Se no non facciamo un casino.
1: Sì, sì. No, ma io parlavo sull'entità delle due cose, che sono, diciamo, diverse come peso, cioè hanno un peso
2: per
1: diverso.
2: Per carità, sì, ma sono tre capi di imputazione che non si riferiscono soltanto a una denuncia, a un fatto,
1: ma sono
2: denunciato da una persona,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: da due persone che hanno denunciato, hanno generato questi tre capi di imputazione. Quindi bisogna fare, se parliamo di Udinese Parma, è perché c'è stato l'esposto da parte di chi?
1: Da parte di Rocca.
2: Di Rocca.
1: Esatto.
2: Le altre due, perché c'è stato un esposto di un'altra persona.
1: Sì, sì, ma quelle io ritengo due cose gravi che vanno veramente chiarite.
2: Per carità,
1: sono,
2: esatto.
1: Io questo tipo volevo dire, cioè sono due situazioni.
2: Poi riguarderanno 4, 5 partite, 10, 15, 20, questo lo stabilirà per un pubblico ministero,
1: certo,
2: perché sennò mettiamo tanti elementi insieme. E poi diventa molto molto molto, certo, confusa la cosa, insomma, alla fine poi dopo possiamo parteggiare, ripeto, per un'opinione, per un'ipotesi, ma sulla base di quanti fatti, all'alba di un procedimento penale che è iniziato adesso e non sappiamo nulla,
1: no,
2: o quasi nulla.
1: Dobbiamo,
2: secondo
1: attendere,
2: me,
1: sì, sì, poi dobbiamo attendere. L'avvocato oggi pure ce l'ha detto, no? Che stiamo proprio nella fase embrionale. Va bene.
2: Poi se qualcuno è più bravo di noi sa tutto.
1: No. Quello
2: che lo dica.
1: Ci sono altri che già hanno fatto.
2: Poi si assume la responsabilità di quello che dice.
1: Va bene, Daniele, ti lascio la chiusura a te, poi ci salutiamo.
3: No, io ribadisco che appunto bisogna aspettare prima di trarre qualsiasi tipo di conclusione, perché al di là che dice sicuramente il fatto di la presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche per farsi un'idea, adesso è il momento sbagliato proprio per affrontare qualsiasi tipo di idea. Aspettiamo e tra qualche giorno se ne saprà qualcosina di più, mi auguro.
1: Speriamo, no, dobbiamo andare in quella,
2: certo,
1: direzione, assolutamente,
2: quello
1: fare chiarezza, ma vale, questo vale per tutti.
2: Come oggi abbiamo letto un'agenzia dell'ANSA in cui non figurano tesserati dell'Inter, no, giusto?
1: Esatto, sì. Al momento non
2: giusto
1: ci sono.
2: Essere indagati, quindi poi piano piano ci faremo un'idea. Allora, se sono 5 o 6 indagati e si riferiscono tutto al mondo AIA, allora cominci a farti, no?
1: Certo.
2: E poi piano piano sapremo più in là tutto quanto, non lo so.
1: Assolutamente.
2: Adesso, però noi non possiamo fare gli indovini,
1: no,
2: e nemmeno
1: no.
2: Tifare affinché, no?
1: No, ma figurati, a me dispiace soltanto queste cose che poi ti portano lontano da quello che a noi ci piace raccontare, che è il campo, anche gli errori arbitrali, anche gli errori attaccanti, anche gli errori...
2: Scusami, Claudio, Daniele, noi non è che ci siamo tirati indietro, cioè sull'episodio abbiamo anche, voglio dire, ironicamente un po' affrontato l'episodio, anche se poi di ironico c'è poco in questa fase, vista la questione che è delicata. Ma il rigore, ad esempio, ieri dato al Torino, noi abbiamo espresso un'opinione, lì si può fare e diciamo che non era rigore, Poi, alla fine, secondo te è rigore, Claudio? Secondo te, Daniele, è rigore? E vabbè, sarà rigore. Però,
1: certo,
2: è il mani in aspetto.

0: accettato. E la cosa è, per 25 ci siamo, no? Dibattuti, divisi sul mano inaspettata, quella che è. Ma è rigore quello? Allora quello no, lo possiamo dire, no. Sì o no? Quello, certo. Quello là sì.
1: Cioè rigore in Italia, sì.
2: Perché abbiamo un'interpretazione un po' diversa da altre parti, è vero, è vero. Va bene, io vi voglio ringraziare come sempre, anche perché poi abbiamo condiviso con voi tutte le vostre storie e che insomma che ci avete raccontato sulle vostre vicende personali, quindi vi ringrazio a prescindere, perché poi l'ho rivista anche in questi giorni riportate e comunque mi ha fatto
0: quello
2: piacere.
0: Che diceva Claudio, quello è un altro capitolo, però
2: sì.
0: Cioè l'indipendenza, l'autonomia di un organismo, sono tutte cose che vanno affrontate
2: assolutamente
0: al netto di quello che sta accadendo adesso.
1: Esatto. Quindi per non fare spero che sia lo spunto questo, perché
2: cioè, per migliorare qualcosa,
0: cioè, giustamente dice Gavillucci, esatto. Ma dobbiamo essere autonomi anno. Come la NM è autonoma, indipendente, esatto. È stato fatto il referendum, esatto. Noi che facciamo? I giudici oggi per esempio troviamo un Rocchi che è un giudice che sta essere da un altro giudice, civile, cioè capisci? Però va quello bene. Che dice Gavillucci, dice cerchiamo di cambiare questa cosa qua al netto dell'episodio,
1: di andare avanti, se no ci ritroviamo fra sei mesi, fra sei anni, fra 5 anni, 4 anni,
2: in un'altra situazione, sì, è vero. Claudio Gavillucci, grazie.
0: Ciao Claudio, ciao Daniele.
2: Ciao Daniele, grazie anche a Daniele Minelli, a presto.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Allora, caro Stefano, abbiamo in collegamento con noi Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
0: Buon pomeriggio.
4: Ciao, ma di che stavate parlando?
2: No, della partita di questa sera di Paris Saint-Germain Bayern Monaco.
0: Vorremmo parlare un po'
4: di una partita?
2: Sì, di Champions, così. Allora,
4: la Champions, non so, che non mi riguarda. Cioè, mondiali, Champions, argomenti che non ne frega niente.
2: È vero, a noi siamo indifferenti a queste cose, esatto, caro. Ma che ci importa a noi di queste partite che giocano? Insomma, perché giocano queste partite in questo momento?
4: Voglio dire. Una competizione insignificante.
2: Dai, su, la lasciamo per insomma quelli che non hanno nulla da fare. In questo momento
4: poveretti.
2: Giancarlo Padovan anche con noi, ciao Giancarlo, ben trovato.
0: Ciao Giancarlo.
5: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
2: Grazie. Marco. Allora, sentite, io
0: palla guarda, facciamo
2: sì,
0: così.
2: Facciamo palla a loro, palla a loro, perché no, Fabio,
0: palla
2: dai.
0: Perché
2: parto con te, noi stiamo leggendo tante cose, come penso tu, come penso Giancarlo, come tutti su questa questione, passano le ore, oggi c'è anche la definitiva sentenza, se verrà confermato almeno questi 13 mesi a Zappi, il presidente dell'AIA, tra l'altro noi poi dopo ci collegheremo proprio con il CONI, e tutto quello che stiamo leggendo, i club praticamente sarebbero non entrerebbero in questa questione, però attenzione perché sta emergendo altro materiale. Io Fabio, che ti dico? Palla a te, dimmi qualcosa.
4: Io oggi ho fatto una lunga riunione di redazione con i miei, proprio per dire attenzione a quello che diciamo, nel senso, esatto, che qualunque impressione potrebbe essere nel bene e nel male poi smentita dai fatti.
2: Esatto.
4: Abbiamo alcune certezze, diciamo così. La prima è che questa indagine parte in maniera bizzarra, dobbiamo essere chiari, no? Cioè qualsiasi tifoso che torna a casa dopo un errore anche abbastanza certificato di un arbitro che fa un esposto alla Procura della Repubblica e trova un PM che apre un'indagine. Non è normale questo, non è normale. Questo va detto a prescindere, no? Perché il principio è che dopo una qualsiasi partita della Lazio, Milan, dell'Inter, della Juventus, di quello che volete, e trova un PM che falta l'ordinamento arbitrale. Questo non, francamente è una cosa che non mi torna e devo dire di più, non mi piace. Non mi piace perché allora può succedere d'ora in avanti tutte le settimane. Quindi parto col fatto che siamo di fronte a un PM che, dati le cose che abbiamo, no? I riscontri che abbiamo adesso, sarebbe partito su denuncia di un tifoso del Verona che era andato con i bambini a vedere la partita, che dice che bastoni, però non si fa così. Dopodiché noi sappiamo cosa fece Guariniello, no? Dopo l'intervista di Zeman a Panorama, no? Aprì, sì, e ribaltò il mondo del calcio, perché un allenatore disse: quelli di voi mi sembra che abbiano troppi muscoli. Questo, che cosa è emerso fino non si è capito bene.
2: Scusami Fabio, qui, che sono due cose diverse, no? Uno ha parlato un allenatore, lì ha parlato un tifoso, possiamo dire così, no? Quindi sono già due cose differenti, no?
4: Sì, ma non c'è una notizia di reato neanche lì. C'era, esatto, un PM che improvvisamente ha deciso di fare un 48. Questo è un dato di fatto, no? Perché, certo, l'ha fatto Guariniello e non un altro? Guariniello aveva voglia anche di farsi vedere.
2: Ok.
4: Detto questo, quello che noi sappiamo è che ci sono degli indagati, che si parla di frode sportiva, che sono emerse alcune cose che di frode sportiva hanno ben poco, secondo me, tipo il presunto, ovvero probabilmente, intervento di Rocchi per evitare un errore del VAR, che è un fuori protocollo, però non è una frode sportiva da questo punto di vista, che ci sono, che c'è un ex assistente che ha messo un po' dei veleni in questa vicenda qui, tipo ma perché si è intervenuto lì, non è intervenuto là, che ragionamento, là in altri 300 casi non avrebbe dovuto intervenire. Tutto questo non mi piace, ecco, non vedo per il momento una lineare ricerca di una verità al di sopra di ogni sospetto. Vedo tanti veleni che sono stati messi insieme e che a oggi, ma ripeto a oggi, domani potremmo dire qualcosa di diverso, portano a sospettare che il designatore abbia tenuto dei rapporti amicali, chiamiamoli così, con alcuni club, cosa che non è consentita, ma che di per sé non rappresenta neanche una frode. Credo che in questo mondo in cui i grandi club possono muovere potenze enormi di fuoco su qualsiasi errore, sia quasi necessario un po' confrontarsi. In questo potrebbe venire fuori il signor Bergamo e dire ma allora anch'io nel 2004 faccio le stesse cose. Vabbè. L'altra cosa è che non ci sono club indagati, ma ci sono delle indiscrezioni, anche queste piuttosto incomprensibili, secondo le quali l'Inter in qualche modo avrebbe avuto soddisfazione su certi arbitri. Ecco, io vedo una grande confusione. Per il momento vedo un'inchiesta che mi sembra un po' borracciata al momento attuale, poi disponibilissimo a cambiare idea quando sapremo di più, e tanto rumore non dico per nulla, ma forse per poco, ecco.
2: Bene, vado da Giancarlo Padovani.
5: Sì, dunque a me pare che le cose che ha detto Fabio siano tutte condivisibili, a partire dalle perplessità sul procuratore, perché avremmo diritto almeno ad avere questa perplessità, perché sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso incazzato perché non ha visto il fallo di Bastoni, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli altri. Chi sono gli altri? Cioè questo patto che Rocchi stipula allo stadio di San Siro durante un derby, con chi lo fa? Con se stesso? Con chi? A me pare che allo stato attuale, al teorema, manchi un pezzo di operazione. Cioè chi sono gli altri? Li sta cercando? Si è mosso senza cercarli? Perché ha dato così pubblicità a un invito a comparire? Siamo quasi al di sotto dell'informazione di garanzia. Un invito a comparire è diventato una cosa così, è già diventato un indagato. Ma io ricordo a tutti che questa inchiesta può anche finire archiata. Allora, certo. Lo Stato non lo sappiamo, cioè siamo molto prima dello Stato natale, siamo allo Stato prenatale di un'inchiesta. Mancano gli artefici con cui Rocchi avrebbe stipulato il patto. Si suppone, qualcuno suppone, forse il magistrato stesso, anzi il PM stesso, suppone essere dell'Inter perché voleva arbitri graditi e non graditi. E poi se Rocchi bussa alla vetrata del VAR e dice quello non è rigore, è vero che non è contemplato
2: nel protocollo,
5: dal protocollo, ma è un reato? È un reato se dice è rigore, è una cosa che non è rigore. Si interviene falsando la partita, non cercando di riportarla alla sua identità e alla sua verità. Insomma, a me sembra...
2: Magari lì Giancarlo, mi permetto di fare un'osservazione, sono d'accordo con quello che stai dicendo, però magari qualcuno potrebbe dire se questa possibilità bisogna farlo in tutte le partite. di andare a correggere un eventuale.
5: Lui era venuto a vedere tutte le partite.
2: Sì, sì, no,
5: non è detto che non l'abbia fatto.
2: No, no, comunque, questo non lo so, però per dire uno potrebbe obiettare questo. Ecco,
5: no,
2: tutto qua.
5: Non lo so neanche io.
4: Però scusa, se posso fare un'obiezione. Prego. È come se tu dicessi, c'è uno che annega, il bagnino ha salvato lui, ma dopo deve salvare anche gli altri tre che stanno annegando. Se ha fatto una cosa, io la penso come Giancarlo, cioè non vedo la colpa. Certo, siamo fuori dal protocollo, certo una cosa, però dimentichiamoci che fosse...
5: Ma prima l'hai detto, Fabio, dov'è la frode?
2: Su questo sono d'accordo con voi, su questo sono d'accordissimo con voi, la frode dove sta, se uno corregge...
5: E dopo l'ultima cosa che dico, lasciatemela dire, Fabio, lo sa, per molto meno è nata Calciopoli, per molto meno, perché adesso stiamo dicendo che Rocchi teneva rapporti amicali, amichevoli con tutti i club, ma non abbiamo detto da Calciopoli in avanti e prima di Calciopoli che i contatti con gli arbitri erano da evitare e chi li teneva aveva un disegno per raggiungere fraudolentemente un obiettivo? Cioè, come mai la vulgata oggi è così innocentista? Immediatamente innocentista, il calcio innocente, quando vent'anni fa abbiamo assistito a interventi e a una macchinazione assai più articolata e colpevolista. Ecco, questo lasciatemelo dire perché...
2: No, per carità.
5: No, lasciatemelo dire perché è la verità. Cioè, io avrei voluto vedere a squadre invertite, le squadre invertite c'erano, cioè 20 anni fa c'era la Juve sul banco degli imputati e c'erano delle intercettazioni, non ci fu per sentenza anche della Cassazione nessuna partita alterata. Io dico che e questo riguarda la macchina della stampa, la macchina dell'informazione, la macchina della comunicazione, non riguarda ovviamente i magistrati,
2: certo,
5: o la magistratura.
2: Certo. E Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? Stefano, Fabio.
4: No, ma la penso come Giancarlo, guarda, ma sai, ci sono presunzioni di colpevolezza e presunzioni di innocenza. Giustamente Giancarlo, che l'ha vissuta sulla sua pelle per tante altre ragioni, la vicenda di Calciopoli, lo sa. Se tu ti permettevi in quel periodo lì di dire ma non c'è solo il mostro Juve, vediamo che però delle cose strane hanno fatto anche altri club, e c'era chi sparava ad alzo zero, no? Perché comunque se tu dicevi ma però è brutta la telefonata di Facchetti, quella con Bergamo, come ti permetti di dire? No, e mi permetto come? Perché se quella famosa telefonata tra Facchetti e Bergamo avesse avuto come protagonista Moggi, sarebbe stata la prova regina. Questo non vuol dire, sia chiaro, che Facchetti fosse, non voglio paragonarlo, tutt'altro genere di personaggio e di azione, diciamo. Fondamentalmente l'Inter in quella vicenda lì cercava in qualche modo di sgomitare, ma non vedeva palla. Però metti mai che la telefonata Bergamo-Facchetti fosse stata Bergamo-Moggi, in cui Bergamo dice sì, tranquillo, facciamo smuovere la casella giusta, hai capito? Sarebbe venuto giù il mondo. Quindi spesso e volentieri, ecco, è il percepito che abbiamo noi già in partenza per dire quella squadra o quel club è colpevole o non è colpevole. Ovviamente in questo momento c'è una grande presunzione di colpevolezza dell'Inter, perché l'Inter è diventata la squadra più antipatica, la squadra che ha vinto di più, e quindi c'è tanta voglia di vedere l'Inter nei guai. Io personalmente, però, al momento attuale, finché
5: però
4: non
5: la vedo, però Fabio, scusa se ti interrompo, io allo stato attuale, per quello che ho detto prima, non vedo nessuna possibilità, a meno che, come hai detto tu, domani mattina non ci dicano sì, il signor Rocchi ha parlato con X dirigente dell'Inter per avere arbitri graditi. Allora alzo le mani, ma certo, finora ma non c'è niente di tutto.
4: Ti dirò di più, oggi ne parlavamo, no? Supponiamo anche, visto che una delle poche cose che noi abbiamo è un dialogo tra Rocchi e non si sa chi, volto a determinare gli arbitri dell'Inter. Ma attenzione, c'è dialogo e dialogo, cioè un conto è dire scusi Rocchi, ci manca quell'arbitro lì che per noi è meglio, allora ha una colpevolezza.
2: Esatto.
4: Altro magari dire in un dialogo normale qualcuno che dica senti, magari non ti mando ti mando Colombo a Bologna perché so che in fin dei conti con, cioè magari l'altro dice ah, boh, sì, fai come vuoi. Prima di prendere
2: posizione,
4: vediamo di che cosa si tratta.
2: Su questo siamo d'accordissimo.
6: Io temo che non ci siano intercettazioni in questa vicenda, al contrario di quella di vent'anni.
2: No, io guarda, la cosa che un po', cioè, che mi trovo molto in linea è come nasce il tutto. Ecco. Come nasce il tutto, io qualche remora ce l'ho pure io, come prima raccontava appunto Ravezzani. Vediamo, perché adesso siamo in attesa di eventuali...
6: C'è anche molta voglia di spogliare questo calcio dell'ulteriore residua credibilità che gli è rimasta. E quindi io vedo un accanimento particolare.
2: Posso chiedervi a tutti quanti se voi ci vedete anche un po' una sorta di... conflitto interno della classe arbitrale, cioè di un momento, diciamo,
6: no,
2: di,
6: come no, come no?
2: Di andare contro e di andare contro, che ne sono, non vogliono
6: nasce,
2: più
6: tutto nasce da arbitri dismessi,
2: esatto.
6: Che già lo fanno, si vendicano, esatto. L'unica cosa che fanno fare questi arbitri specchiati e moralmente al di sopra delle parti sono vendicarsi, loro si vendicano.
2: A me dà questa sensazione, perché stanno parlando tutti, adesso ha parlato anche un altro, ieri è uscito fuori un altro che ha parlato, e quindi tutti quanti poi tirano fuori questa storia dei voti, un po' tutti, di come venivano valutati.
0: Sì,
2: in base...
0: ma questo è un altro discorso, però mi sembra irrilevante anche la dichiarazione dell'arbitro, magari che rivendica alcune cose. Cioè, qui stiamo parlando, però, come hanno detto correttamente
6: Stefano,
0: Fabio e Giancarlo. Sono partite da due esposti. Allora, qui dobbiamo capire, io non sono un giudice, non so come poi un PM può agire nella fase, diciamo, iniziale, no, delle indagini preliminari, però il peso specifico delle denunce e querele, cioè è stato detto da Fabio correttamente, secondo me, cioè nasce in modo bizzarro, a noi ci appare bizzarro, ma in realtà magari PM ha altri elementi che noi non sappiamo. Mi spiego meglio, come giustamente aggiunge Giancarlo, al teorema manca un pezzo. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con altri. Con chi? Allora, noi, secondo me, dobbiamo prenderci del tempo per fare un'informazione corretta, ma non è un modo di sospendere il giudizio,
6: e scoprire
0: dei prossimi passaggi, se questo esposto, queste denunce querele, il peso specifico, il PM l'ha valutate e ha preso, cioè non è che allora ogni denuncia può valere un avviso di garanzia, ci siamo? Allora io PM che faccio? Sai che c'è? Ci voglio vedere chiaro e ti metto un anno, tu non lo sai, e ti vengo dietro e voglio scoprire, magari... È un folle, è uno che ha, che ne so, dei rancori nei confronti di una persona, però tanto io prendo il pretesto, la valuto e quindi da un peso specifico 0 diventa un peso specifico 100. Adesso cerco di immaginare il lavoro del PM in questione, perché sennò altrimenti non avrebbe senso. Invece, secondo me, se c'è un'accusa del genere, dobbiamo scoprire, come ha detto correttamente prima Fabio, anche sottolineato benissimo da Giancarlo, cioè al teorema manca un pezzo. Frode sportiva con chi? Allora, concludo, dall'eventuale interrogatorio a Rocchi noi ne sapremo di più. Cioè,
2: se ci sarà,
0: Noi sappiamo che adesso ci sono 5 indagati che abbiamo detto, non i tesserati, ma adesso io la domanda che mi pongo e vi pongo è, ma la frode sportiva, cioè senza i diretti interessati, cioè tu come fai a alterare?
2: Come la fai?
0: Con chi la fai? Cioè, qual è lo scopo? Qual è il fine? Allora credo che sia un mezzo, un pretesto, quindi denuncia querela, la metto sulla bilancia, la peso e vado avanti con le indagini per capire dove va a finire. Cioè, siamo in superficie, tutto frammentario, ma in realtà forse l'indagine è per capire se c'è un piccolo errore, piccole responsabilità, gravi o meno, ma non la frode. A o B, se c'è la frode, ma tu che ci hai fatto? Ti interrogo. E durante l'interrogatorio emerge, perché te quel giorno, con chi parlavi? Allora lì... Poi dopo, secondo me, ci faremo un altro quadro della situazione. Sei d'accordo? Cioè, Marco, nel senso, come ha detto correttamente Giancarlo, manca al teorema, manca un pezzo. Manca, mi sono segnato, Giancarlo, corretto quello che hai detto. E il pezzo è, ma con chi? E se questi chi sono dei tesserati? Ragazzi,
2: poi parliamo
0: di altro.
2: Al momento,
0: ma se io a un certo punto parlo con il mio collega, dico, ma che fai, il bar è tutto molto interno, allora sono d'accordo con te, magari potrebbe essere un discorso, ma... E non bisogna colpevolizzare nemmeno l'indagine, perché se l'indagine, cioè il compito di un PM è far emergere la verità dei fatti. E allora è appannaggio del PM di capire se questa querela denuncia è un pretesto per arrivare a un fine diverso, se c'è sotto qualcosa di forte. Se non c'è niente, si archivia, come ha detto Giancarlo. Se invece c'è qualcosa di forte, si va avanti e si peggiora la situazione. Da 5 indagati arriveranno a essere 25.
6: Certo.
0: Io, cioè, io la vedo così.
4: Non funziona esattamente così, però permettimi. Cioè, se io do seguito al tuo ragionamento fino in fondo, tutte le volte che c'è una partita di calcio e c'è un errore, io faccio una denuncia e partono 100 PM in tutta Italia tutte le domeniche a fare delle indagini. Bisogna capire da che cosa parte. Cioè, noi abbiamo due piani su cui dobbiamo discutere. Il primo è qual è il reato, chi possono essere i personaggi coinvolti, e oggi dobbiamo dire non lo sappiamo, abbiamo degli indizi molto vaghi, non si capisce bene, e aspettiamo, perché magari poi scopriremo delle intercettazioni, delle prove inconfutabili, e diremo complimenti. L'altro piano è come parte questa indagine, e qui non ti seguo più. Perché? Perché se tu ti ricordi, io me lo ricordo abbastanza bene, la famosa vicenda di Inter Verona, i varisti dicono all'arbitro, fanno il loro dovere, oh guarda che forse c'è stato un colpo, e l'arbitro dà una spiegazione che è anche tutto sommato accettabile. Dice sì sì, l'ho visto, ma questo si è buttato a terra, poi mi ha guardato, ho fatto il furbo, quindi sì, per me non è niente, esatto. Andiamo avanti. Ora mi consentirai di dire che impalcare una inchiesta giudiziaria su questo tipo di episodio non ha alcun senso.
0: Ma l'ho detto, cioè, quello che hai detto lo trovo, ecco, ci troviamo d'accordo.
4: Allora ti dico, ecco, no, ma tu dicevi comunque il PM deve, e poi se trova bene, dico sì, ma il PM deve pure partire di fronte.
0: No, però per sottolineare quello che hai detto tu, cioè concreta. Siccome tu hai detto è nato in modo bizzarro, nel senso che...
4: Io ho detto bizzarro perché...
0: No, da un esposto di un tifoso.
6: Per non dire di peggio, per non dire...
0: Esatto.
4: Ecco, mi limito a dire bizzarro, perché se no tutte le domeniche noi scopriamo...
0: Certo, ma è evidente, era proprio...
4: Ecco, il tifoso della Lazio, del Milan, dell'Inter, dell'Acqua
0: Pozzillo. Ma certamente, come nasce, sono d'accordo con te.
4: E vanno esposto, hai capito?
0: Sì. No, io dicevo, dalla parte, era un'ipotesi naturalmente, dalla parte di Kinder, dice, sai che c'è, adesso voglio vedere come, magari non gli do peso, gli do peso, vado avanti e, che ne so, da questa denuncia
6: Io credo che il pubblico ministero Ascione qualcosa di più abbia, perché, sì. se no,
0: altrimenti...
2: No, sarebbe grave, insomma.
4: Sicuro.
6: Se no, voglio dire, il suo operato, al di là dei nostri giudizi... finirebbe un po' nel tritacarne,
2: magari avrà qualcosa che poi renderà chiarezza anche a noi.
4: No, scusate,
0: oppure semplicemente vuole capire, vuole approfondire, ma non, poi come ha detto Giancarlo, magari
2: l'archivio.
0: Si archivia, cioè non ci vedo nulla di
4: non dimentichiamo, ribadisco, che la vita è fatta di giornalisti per bene e giornalisti per male, e anche di PM per bene e di PM meno per bene, tanto che alcuni sono stati poi anche perseguiti dalla loro stessa associazione. Ti cito un esempio: quando tu parli di Woodcock, parli di uno che ha impalcato una serie pazzesca di inchieste che poi alla fine sono finite nel nulla, e uno dice beh, boh, ma questo è uno che parte come un treno e poi alla fine... Ora, io non voglio dire che Ascione sia il nuovo Woodcock, dico solo che in base a quello che abbiamo in mano oggi vogliamo dire che c'è stato uno scandalo pazzesco tale da giustificare un'indagine in Inter Verona? Secondo me no. Ti ricordo, tra le altre cose, che in quella partita l'Inter ebbe contro all'ultimo momento un rigore che, se ci fosse stato qualsiasi tipo di volontà di favorire l'Inter, l'arbitro non avrebbe mai dato. Quindi, insomma, muoversi così è strano. Altra obiezione: c'è qualcosa in più che ha scatenato questa inchiesta? Se fosse, allora tanto di cappello. Al momento attuale molto perplesso.
2: Va bene. Abbiamo fatto un punto di partenza su questa cosa, che insomma arrivano anche messaggi.
0: Sì, ma adesso arriverà il mondo. Poi Giancarlo e Fabio, che hanno grandissima esperienza, adesso voglio dire, ci sono un'altra parte di stampa, dice che invece
2: ci sono anche i club.
0: Capisci? Quindi non si finisce più. Non si finisce più. E quindi ha detto bene prima Fabio, ha fatto la riunione di attenzione a quello che dice. Cioè, diventa un... da indiscrezioni, tu c'hai la notizia, io non ce l'ho, allora però ci sarebbe questo, ci sarebbe
2: c'è
0: quell'altro.
2: C'è la voglia di arrivare già, c'è la voglia di arrivare proprio.
0: No, di queste cose è meglio arrivare, capito, bene, cioè, e tardi, sì, certo, alla verità voglia, dei fatti, perché se no sai che...
2: Staremo a vedere. Va bene, io vi voglio ringraziare tantissimo, Fabio, grazie, ciao, Fabio, per questa apertura, e grazie anche a Giancarlo. Grazie ancora a Giancarlo Padovan e Fabio Ravezzani per questa apertura.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Buon pomeriggio a Franco Piantanida.
0: Ciao Franco.
7: Eccoci. Ciao ragazzi.
2: Sempre bello carico. Poi c'è anche Paolo Pacchioni.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao Paolo, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato. Allora, sai, voglio andare...
0: Chiedi a loro anche un pensiero su questo caos.
2: Devo chiedere pure a loro.
0: Dai.
2: Chiederò a Piantanida un voto a questo caos.
0: Per raggiungere un equilibrio, dai.
2: No. Vabbè, dai, vi chiedo proprio un veloce pensiero, perché poi voglio parlare di altro anche, se me lo consentite. Allora, quindi vai, dai. Franco,
7: che ti devo dire, oggi come oggi mi sembra che siamo, come dire, entrati in una guerra tra arbitri. Cioè, io prima di definirla Calciopoli 2 ci andrei molto piano, poi per carità sono il primo che fa i titoloni e che scrive Calciopoli 2, ma mi sembra più Arbitropoli 1. Cioè, qui secondo me ci sono delle questioni, delle guerre intestine, a parte che anche prima di questo scandalo, voglio dire, ci sono sapevamo di queste tensioni fra Zappi, Nibito, fra quelli che doveva spingere lui, fra Rocchi non gradito, contratti che scadono, quindi voglio dire, poi capisco che, voglio dire, è pruriginoso per i tifosi, soprattutto la questione arbitri graditi, arbitri sgraditi, ma finché non sappiamo a chi e per come e quando sono state fatte queste cose, non c'è niente da dire.
2: Pacchioni.
8: Completamente d'accordo con Franco Piantanida. In effetti bisogna vedere se gli inquirenti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tireranno fuori qualche asso nella manica, qualche altro elemento in più, perché fino a qui diciamo che c'è pochino. L'Inter sarebbe la prima squadra che ordisce un complotto per poi perdere. Le lotte intestine degli arbitri sì, sicuramente rappresentano un problema, ma il problema più grande è che c'è un livello tecnico che si sta pericolosamente abbassando, perché il fatto che su certi episodi debba essere Rocchi a bussare sul vetro per dire guardate bene che rigore, mi sembra che sì, è grave che Rocchi violi i protocolli facendo suggeritore. È altrettanto grave che in due davanti al monitor non riescano a volte a vedere delle situazioni che sono molto molto chiare.
2: Sì, abbiamo visto degli errori quest'anno, ragazzi.
0: Tanti.
2: Che ci siamo anche chiesti, ma che guardano davanti al bar. Questo è vero, Stefano, io me lo ricordo, abbiamo analizzato tantissimi episodi.
0: No, ma io mi ricordo l'intervento di Ancelotti nel 2019 durante una riunione con gli arbitri. Si alzò.
2: Anche c'era
0: con
2: Rocchi,
0: toni animati, cioè con tono acceso, disse, ma vi sembra normale che il VAR possa poi... Cioè, insomma, ha aperto, no? Ha lasciato più di un dubbio su questo di doppia induzione, doppia direzione di gara, che poi alla fine, insomma, il cortocircuito c'è stato, non lo so quello che poi succederà, però certamente mi ricordo questa riunione a Coverciano, se non sbaglio, non lo so, adesso non mi ricordo dove, però Ancelotti si alzò, quando allenava
2: sì,
0: a
2: sì,
0: Napoli,
2: sì, sì,
0: nel
2: sì,
0: 2019,
2: sì,
0: prima pre-Covid.
2: Sì, no, no.
7: No, ma posso aggiungere...
2: Prego, vai Paolo.
8: No, dicevo, detto questo, tutto giusto, ma ricordiamoci cos'era il calcio e cos'erano gli errori arbitrali prima del VAR,
0: certo.
8: Con gol in fuorigioco, rigori inventati, quindi, voglio dire, cerchiamo di utilizzare, anziché adesso buttare via il VAR, cerchiamo di usarlo meglio, solo questo. Prego,
0: ma infatti Franco. È quello che diceva Ancelotti nel 2019, Paolo.
2: Esatto.
7: No, però poi dopo fa ridere che gli arbitri davanti al VAR vedono una cosa giusta, cioè il fallo di Indica su Viste, che Gervasoni da fuori gli dice di non fischiare il rigore. Perché i nostri arbitri abbiamo passato mesi quest'anno, soprattutto quest'anno, a dire che erano degli arbitri non all'altezza, che nella media la nostra classe arbitrale non era all'altezza, ok? Quindi è inutile che adesso diciamo, cioè i nostri arbitri abbiamo usato le pari, detto che sono scarsi, e ci sta, hanno commesso degli errori, è stata una stagione disastrosa dal punto di vista tecnico, però si riflette inevitabilmente questa cosa perché è dall'alto, e questo scandalo ne è la dimostrazione, questi arbitri e questa gestione, questi vertici arbitrali sono scarsi pure dal punto di vista politico, perché come un allenatore, come un giocatore che va in campo con un allenatore in cui una società non crede, la semplifico, ma è la stessa identica cosa, cioè gli arbitri poi magari sono scarsi di loro, perché o scarsi magari, voglio dire, sono meno bravi di quelli di 10 anni fa, ma sono gestiti anche da persone meno brave di quelle di 10 anni fa. Purtroppo le cose vanno di pari passo, e se ci sono appunto poi degli arbitri a cui vengono suggerite delle cose dal supervisore, delle cose sbagliate, capite che, voglio dire, la frittata è bella che è fatta.
2: Sì, sì, vabbè, dai, tanto io sono dell'idea che adesso possiamo veramente avere è difficile proprio in questa situazione talmente... all'inizio prendere, vediamo, perché poi alcune cose
0: passeranno i giorni e più avremo un'idea
2: Più precisa, assolutamente, o comunque emergeranno forse altre cose, domanda, vediamo, insomma.
0: Io ripeto, probabilmente bisognerà aspettare l'interrogatorio di Rocchi,
2: che potrebbe non esserci giovedì,
0: sì, no.
2: Come
0: sì,
2: scelta, dopo, almeno questa è la voce che sta
0: o si
2: girando,
0: chiuderà, o si chiuderà oppure andrà avanti, non so.
2: Vabbè. Allora,
8: bisogna capire quali elementi ha in mano la procura. Esatto. Io credo che poi ieri anche coloro che seguono con più attenzione la cronaca giudiziaria dalla procura di Milano segnalassero una certa una certa tensione, un certo nervosismo, perché o chi sta indagando ha l'asso nella manica e sta aspettando a tirarlo fuori, oppure c'è il sospetto che il pubblico ministero Ascione si sia lasciato, abbia fatto una fuga in avanti che peraltro ha lasciato perplessi anche gli altri magistrati. Cioè, sollevo il polverone per una cosa, è sicuramente da indagare, è sicuramente da intervenire, però ecco, da lì forse quelli che poi sono andati dietro con i titoli La Nuova Calciopoli, forse la sensazione mia è che se gli elementi sono questi si sia esagerato, però vediamo.
2: Dai, vediamo. Allora, sentite, parliamo anche un po' di campo. Io vi voglio chiedere un pensiero sull'Inter, che fa 80 gol in questo campionato, Stefano.
0: Avevamo detto un po' all'inizio
2: che sta vincendo
0: la differenza...
2: il miglior attacco e non la migliore difesa. Attenzione, con un Lautaro, tra l'altro, che non è stato sempre a disposizione.
0: E noi ci interrogavamo sul fatto, sull'apporto di Thuram, che era stato fino a poche settimane fa non esaltante, e invece, secondo me, in quest'ultimo periodo Thuram si è presentato nelle partite, insomma, che... cui contava fare una differenza, l'ha fatta. Mm-hmm. E questo sta a certificare l'enorme potenziale, la forza di questa Inter, che è tutta risiede tutto in questo reparto offensivo, Marco. Avevamo sempre detto vincere il miglior difeso, il miglior attacco. Io credo che poi fine l'offerta, la proposta, andare a provare a fare un gol in più degli avversari, avrebbe potuto premiare poi la squadra che probabilmente... senza probabilmente vincerà lo scudetto.
2: Questo qui lo vuoi addebitare all'arrivo di Chivu? Cioè Chivu che ha portato questo...
0: Chivu è stato abile, capace, scaltro, intelligente, veloce nel come gestire squadra che andava rivitalizzata. E quindi aveva subito colto, ha avuto subito questa impressione di avere tra le mani una squadra forte. Nessuno pensava, dopo il mondiale disastroso, insomma, alla fine di una finale persa, come lo sappiamo tutti, e invece c'è stato un riscatto immediato. Ma io ero tra quelli che pensava che l'Inter avrebbe potuto fare un campionato del genere, non vincerlo naturalmente, perché non mi aspettavo questo Napoli decapitato tra infortuni, polemiche, certo, e via dicendo. Però insomma, alla fine l'Inter io la mettevo lì e sta dimostrando di essere, insomma, una squadra che prestata negli anni, poi possiamo discutere, ha vinto poco, ha vinto di meno, ha vinto, che era sempre stata là.
2: Assolutamente, si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben trovato, ragazzi. Buon pomeriggio, arrivo subito da te. Franco Piantanida, mi dai anche tu una lettura di questo dato, che in genere, no, noi a fine campionato andiamo a premiare quella che è la migliore difesa, qui stiamo invece di fronte ad una squadra che è arrivata a quota 80 gol, ancora 4 partite per... incrementare il bottino, e quindi vincerebbe il migliore attacco al momento.
7: L'Inter aveva un grosso problema l'anno scorso, no? Ma sotto gli occhi di tutti, non è che lo dico io adesso. Aveva due attaccanti, Lautaro e Thuram, sì. Gli altri, Arnautovic e Correa, non ce li aveva. Sul mercato doveva fare soprattutto una cosa, prendere due attaccanti, Pio e Bonny, non che questi dovessero garantire per forza 15 gol a testa, ma questi dovevano garantire quantomeno non un downgrade nel caso in cui Lautaro si fosse fermato come si è fermato quest'anno, E Turam, voglio dire, sappiamo che ogni tanto ha i suoi cali, e Pio e Bonnì ci sono stati. Ma non è tanto il fatturato di Pio e Bonnì, è quanto la sicurezza di avere dei ricambi all'altezza, che comunque non condiziona anche gli altri. Dopodiché, quindi è stato il mercato, soprattutto, se vediamo l'insieme di cosa ha cambiato veramente l'Inter, tipo, abbiamo già parlato mille volte, è stato strabravo a tenere insieme tutti i pezzi. Ma l'Inter, aggiungo una piccola cosa rispetto alle altre, negli ultimi anni è sempre stata lì per un motivo, secondo me, che non ha mangiato un allenatore. Spalletti, Conte, Inzaghi e Chivu. Quattro allenatori negli ultimi otto anni per l'Inter, e quando la Juve e il Milan nello stesso periodo ne hanno cambiati sette, il doppio, e questo vuol dire tanto.
2: Pure questo è un dato da registrare. Vado da Pacchioni e poi sento anche Lorenzo su questi numeri dell'Inter, tra l'altro ha 8 punti in più rispetto allo scorso anno arrivati a questa giornata di campionato. Paolo.
8: Il fatto che si prepari a vincere la squadra che ha il miglior attacco può in qualche modo segnare anche in Italia un cambio di mentalità. Noi a volte diciamo che quando vediamo, domani ne avrei probabilmente la riprova, alcune partite di alto livello del calcio europeo, vediamo una mentalità offensiva, vediamo squadre che cercano sempre di fare un gol più degli altri, eccetera. Noi invece siamo ancora rimasti forse un po' al primo non prenderle. Il fatto è, infatti, poi lo vediamo che il calcio europeo è andato avanti e noi siamo rimasti indietro, e i risultati li vediamo. L'altro giorno Chivu, prima della trasferta a Torino, ha proprio sottolineato questo in conferenza stampa, cioè in qualche modo il cambio di mentalità. Smettiamo di pensare a prendere meno gol. Ovviamente questo non vuol dire che le squadre vincenti debbano trascurare la fase difensiva, ovviamente, però è importante cercare di essere propositivi, è importante cercare di fare qualcosa in più dall'avversario, se no vengono fuori le partite come Milan-Juventus. Alla fine io ho letto anche addirittura qualcuno dice, ecco, Allegri è il male del calcio italiano perché con la sua mentalità porta partite di questo genere. È ovviamente eccessivo tutto questo, però probabilmente è arrivato il momento di andare un po' al di là del vabbè dai, abbiamo fatto un buon punto che ci avvicina alla Champions League. Perché è vero che il risultato è importante, determinante, arrivare nelle prime quattro fa tutta la differenza del mondo. Però il calcio era anche uno spettacolo, non si va al circo, dice Allegri, è vero. Però io ho trovato un po' di umana tenerezza nei confronti di uno che ha fatto l'abbonamento del Milan quest'anno e che si è sciroppato 17 per ora, tra poco sarà 18.
2: 139 euro per vedere quella partita.
8: Sono state veramente pesanti da arrivare al 90esimo. Ecco, quindi è vero che l'importante è arrivare in Champions League, però conta anche un po' la time per arrivarci.
2: Sì. Lorenzo, vengo anche da te. Stavamo discutendo sui numeri dell'Inter. Tra l'altro l'anno scorso l'Inter terminò al secondo posto con un gol in meno rispetto a quelli che adesso, però ancora ci sono quattro giornate, e vinse il campionato invece il Napoli con la migliore difesa e non certo il miglior attacco, ecco.
9: Sì, ma l'anno scorso, cioè l'Inter, per l'Inter con la rosa che ha a disposizione, far meglio l'anno scorso non era difficilissimo, è in campionato sto parlando, perché poi l'anno scorso sappiamo che l'Inter ha perso punti anche perché è andata avanti ovunque fino ad arrivare alla finale di Champions, buttando fuori tra l'altro Bayern Monaco e Barcellona, quindi un dispendio di energie pazzesco, soprattutto davanti, come diceva Franco poco fa, e, insomma, l'Inter non aveva ricambi. Però sì, è un Inter cambiato, è un Inter che per certi aspetti ha cambiato la mentalità, e ben venga il discorso che faceva Chivu, ovvero smetteremo di vedere le squadre che vincono il campionato con la migliore difesa. Ben venga assolutamente. Sul fronte Allegri io capisco che ci sia giustamente il pensiero di conta anche lo spettacolo, conta anche ciò che si propone. Però il Milan è una squadra fatta male perché non ha centravanti, non può giocare col 4-3-3, deve snaturare Pulisic e Leao, e soprattutto per il Milan andare in Champions League è non fondamentale, di più, perché comunque l'anno scorso il Milan ha speso male dei soldi che non avrebbe potuto spendere visto che era fuori dalle coppe. Finire un'altra volta fuori dalle coppe, chiaro che il Milan quest'anno ci andrà in Coppa, ma ne conta una sola a livello economico, che è solo e soltanto la Champions League, sarebbe un disastro clamoroso, cioè il Milan farebbe veramente fatica a venirne fuori. Quindi, visto che parlavamo di Allegri e dicevamo guarda, ma perché ti guardi indietro, ti guardi le spalle invece di puntare allo scudetto, perché Allegri sapeva di non poter competere per lo scudetto con la rosa che ha a disposizione, e quindi si guardava le spalle, perché ad oggi in caso di sconfitta con la Juve, Allegri se la sarebbe vista brutta a 4 giornate dalla fine, e quindi bisogna pensare anche a questo. Poi la speranza è che si creino squadre un po' più forti e fatte meglio, in modo da poter poi lottare anche per i traguardi attraverso il bel gioco, perché non ci dimentichiamo che la Juve, quella vera di Allegri, cioè, giocava anche bene, però aveva una signora squadra.
2: Prima, però, scusatemi, faccio la zanzara fastidiosa, sì, sì. Stefano, perdonami. Domanda che faccio: con una proposta di calcio diversa, il Milan non avrebbe conseguito la zona Champions? Cioè, è una squadra che ha raggiunto la zona Champions solo perché gioca in questa maniera e può giocare solo così?
0: No, si può, se giocare in mille maniere,
2: se diverso non avrebbe raggiunto il quarto posto?
0: Per carità.
2: No, è una mia domanda.
0: No, ma è legittima. E poi voglio dire, non è che c'è una risposta in cui uno può avere ragione, insomma, oppure un altro potere. Io la penso come Lorenzo, io credo che il Milan non sia pronto. Non era pronto per vincere il titolo. Poi può arrivare secondo in maniera, diciamo, più leggera, più autorevole, o terzo con affanno, sì, vero, ci sono delle differenze, magari legate a quello che dici tu, magari in qualche partita avrebbe potuto far meglio, ma anche in altre partite avrebbe potuto far peggio, quindi alla fine resta il discorso di Lorenzo, cioè secondo me il Milan, sono d'accordo con lui, non era pronto per vincere il titolo, ma questa è la mia opinione.
2: Certo, no,
8: ma sono d'accordo, Stefano, sul fatto che il Milan non fosse pronto per vincere il titolo, e ha ragione Lorenzo nel sottolineare la disomogeneità della rosa del Milan, che ha delle forti carenze davanti. Però anche senza cambiare moduli o fare discorsi strani, noi quest'anno abbiamo spesso visto il Milan regalare il primo tempo agli avversari, stando lì ad aspettare, a passarsi il pallone a 2 all'ora, salvo poi farsi venire il momento di creatività e di furia nel secondo tempo, magari dopo aver preso un gol, mettere sotto l'avversario per cercare la rimonta. Magari provare a metterci quell'intensità lì, magari dall'inizio. Tanto più che quest'anno comunque il Milan aveva il presunto vantaggio di preparare e lavorare soltanto per il campionato, quindi poteva avere anche quel briciolo di energia in più. Ecco, secondo me è stato proprio rinunciatario già in partenza, cioè non è che io ci ho provato e non ci sono riuscito, non ci ho neanche provato. Ecco, magari a volte vedendo alcune sezioni delle partite del Milan, certi 20 minuti fatti veramente in modo molto intenso, ecco, perché non provare ad allungarla un po', quella roba lì?
2: Franco, vuoi aggiungere qualcosa? Che poi c'è una domanda di un ascoltatore a voi, Dai.
7: Vai, no, io volevo aggiungere una cosa, guarda, c'è una distorsione, secondo me, di cui io in primis sono stato anche un po' vittima, e che mi è servita da lezione anche per analisi future, e cioè quella del Napoli dello scorso anno. Nel senso, questo Milan, così com'è, esattamente come ha fatto questo campionato, un anno fa probabilmente si gioca lo scudetto a una giornata dalla fine, 2 giornate dalla fine, cioè quello che di fatto è successo al Napoli l'anno scorso. Ora, il Napoli dell'anno scorso, cioè, dire il Napoli dell'anno scorso era pronto per vincere lo scudetto? Probabilmente no. Poi però l'ha vinto, perché il campionato in realtà si è messo anche in un certo modo, che voglio dire, ma il Napoli dell'anno scorso ha fatto il massimo. Poi, se ci fosse stato un Inter come quella di quest'anno, il Napoli dell'anno scorso si piglia 8 punti, 9 punti dall'Inter, pure senza i 200 milioni spesi sul mercato e gli infortuni. Quindi, voglio dire, secondo me, è questo per dire che il Milan ha fatto comunque il massimo nelle condizioni in cui è stato messo, in cui ha potuto lavorare Allegri, senza dire da dove veniva l'anno scorso l'ottavo o il nono posto. No, devo dire, nelle condizioni in cui è stato messo Allegri di lavorare, ha fatto il massimo. Però è ovvio che, e secondo me questo c'era, non secondo me, anzi, c'era nella testa di Allegri, il fatto di non avere le coppe, il fatto di essere usciti dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa il prima possibile, ha fatto la posizione in classifica fino alla partita con la Lazio, ha fatto credere allo scudetto, e lui, Allegri, era il primo che ci credeva allo scudetto, al di là di quello che poi ha sempre detto tutti noi.
2: Allora, c'è un audio per voi, al volo lo prendiamo al 331-8200-213, vai.
10: Ciao, sono Valerio da Londra, io sono uno di quelli che ha speso 100 euro, 99 per guardarsi la partita, e mi sono fatto il viaggetto da Londra a Milano, partita indecorosa, però giocata male da entrambi, non solo da Allegri. Io ripeto, Allegri lo adoro, non è spettacolare come Pioli, però il Milan non ha attaccante, cioè il Milan veramente ha difficoltà in attacco, non abbiamo un attaccante capace, Nkunku non serve a nulla, Fulcrux è sempre infortunato, Leao gioca fuori ruolo,
2: Vabbè, questo è un po' il, non so chi vuole.
7: E che c'è andato a fare allora, se già lo sapeva però.
2: Ha speso tutti i soldi.
7: No, lui lo sapeva, ma che c'è andato, che, perché? Amico mio, vorrei dirgli, no?
2: Sei cattivo.
8: Tanto più che voglio dire, partiva da Londra dove la proposta calcistica è buona, dice, sai, parto da un angolino sperduto del mondo, sì, dove sì, non c'è la possibilità di vedere del buon calcio,
2: è vero,
8: ma sei
2: è
8: a Londra.
2: Senti, domanda flash.
8: I biglietti della Premier, però voglio dire, se gli metti il biglietto di San Siro più il biglietto aereo, veniva fuori un bel
2: domanda
8: bel
2: flash per voi, da parte di Antonio al 331 82 00 213. Stefano, parto da te, ti chiede, scudetto all'Inter, più merito suo o demerito delle altre, o assenza di rivali? Come risponderesti?
0: Merito suo e assenza di rivali, cioè assenza del Napoli, che è stato
2: assenza del Napoli, è stata pesante come assenza.
0: Il resto non credo che non Milan, chi c'è? Juve, Roma, no.
2: Lorenzo?
9: Sì, sì, allora, i meriti dell'Inter ci sono, vediamo poi a quanti punti arriva, perché un conto è se le vincerà tutte e quattro da qui alla fine, quindi fa una bella, mette insieme dei bei punti, e invece se magari molla un po' la presa e la media punti si abbassa, e vincerà uno scudetto con meno punti. Però c'è anche chiaramente il demerito delle altre, senza ombra di dubbio, cioè come l'anno scorso il Napoli, o meglio l'anno scorso il Napoli vinse lo scudetto per demeriti dell'Inter soprattutto, invece che per meriti suoi, che ha fatto il massimo, come diceva Franco prima, ma ha 82 punti, cioè 82 punti è la soglia scudetto più bassa degli ultimi anni in Serie A, e quindi è chiaro che c'era qualcosa che non tornava l'anno scorso.
2: Chiomi?
8: Sono un mix, sia i meriti dell'Inter sia i meriti delle avversarie. I meriti dell'Inter sono essenzialmente due: l'aver fatto quella cavalcata di risultati fra il derby d'andata e il derby di ritorno, in cui di fatto ha preso convinzione e ha preso quel tesoretto di margine che poi si è portato fino alla fine. Il secondo merito, secondo me, è quello di aver reagito ad aprile alla crisi di marzo, che avrebbe potuto mandare in crisi una squadra che già l'anno scorso aveva cercato di vincere tutto, ma non aveva raccolto nulla. L'allenatore comunque uno bravo, ma al primo vero anno in Serie A, quindi lì poteva aprirsi una crisi. Mi è piaciuta la reazione dell'Inter dopo le sosta per la nazionale, con le partite vinte con la Roma, col Como, eccetera, lì ha dato una bella scherzata. Però ci sono i demeriti anche degli avversari, perché non dobbiamo dimenticare che l'Inter è una squadra capolista che però ha perso tanto, perché ha perso gli scontri diretti col Milan, ha perso con la Juve, ha perso col Napoli, aveva perso l'Inter con l'Udinese. E insomma, questo vuol dire che se una squadra è in cui ha perso col Napoli, aveva perso l'Inter con l'Udinese. E insomma, questo vuol dire che se una squadra è in testa con 10 punti di vantaggio, avendo perso praticamente tutti gli scontri diretti, vuol dire che dietro poi sono andate veramente piano.
2: Piantanida?
7: Non volevo oggi litigare con Lorenzo, però mi volevo allora, cioè...
9: no, no, ma invece ma io sì, dico, ma questo, no, Lorenzo, questa pace,
7: no, ma fammi parlare, però no, ma chi se li ricorda i punti, Lorenzo? Ma chi se li degli scudetti, cioè voglio dire, ma chi se ne frega di quanti punti? Uno può vincere lo scudetto pure con 16 punti se le altre fanno meno 80, cioè chi se ne frega? Io dico questa cosa qui, ma nel senso che, perché sennò poi passa il messaggio che la squadra che vince non ci sono non ha meriti, e invece è il contrario, cioè le squadre in tutti gli scudetti, qualsiasi vinti nella storia, cioè chi perde ha dei meriti, ma non possono mai essere di più i demeriti di chi arriva secondo rispetto ai meriti di quello che vince. Ma questo in generale l'ho sentito questo discorso mille volte queste settimane, perché sembra, cioè, che gli scudetti, quelli buoni, diciamo, quelli veramente scudetti, quelli colorati veramente bene di bianco, di rosso e di verde, siano solo quelli, non so, alla Spalletti di 3 anni fa, quando vince con qualcosa di magico. Ma non è così, cioè non è assolutamente così.
9: No, ma io guarda, dicevo, puoi replicare. No, dicevo soltanto dell'anno scorso, cioè su quello di quest'anno, sulle ultime 4 c'entra il giusto, sono d'accordo. Però l'anno scorso, dai, 82 punti, l'Inter non è una squadra, non aveva una rosa da fare 81 punti. Quindi secondo me sono più i demeriti dell'Inter l'anno scorso dei meriti del Napoli, solo questo. Quest'anno sono meriti dell'Inter, però opinione mia è dell'anno scorso.
7: Sì, no, ma però l'anno scorso il Napoli, voglio dire, il Napoli aveva 200 milioni in più sul conto, e gli vendono il migliore giocatore a gennaio, e con chi ha vinto? Cioè, voglio dire, cioè, ha beccato McTominay, beccato, e poi valorizzato McTominay in un certo modo, quindi cioè, cavoli, poi ci sono comunque tanti meriti per arrivare fino in fondo. Poi non becchi una squadra, ripeto, e sono io prima a dirlo, l'ho detto prima, se il Napoli dell'anno scorso becca l'Inter di quest'anno, l'anno scorso lo scudetto non lo vincerai. Questo è abbastanza chiaro. Poi però nel testa a testa, che comunque invece hanno fatto l'anno scorso Inter e Napoli, vuoi con la pressione, vuoi con Conte, vuoi con tutto, anche con la pressione poi magari sbagli e commetti degli errori.
2: Allora ti faccio la domanda proprio cattiva, ti è piaciuto di più lo scudetto del Napoli dell'anno scorso, Stefano, o questo dell'Inter di quest'anno? Se devi dire proprio nella graduatoria del piacere.
0: Piacere? È stato un duello all'ultimo, è stato appassionante per poi... chi lo doveva raccontare in questo senso, sai, anche esaltante questa cavalcata, cioè sono esaltanti sia le cavalcate che i duelli vinti poi. Dice,
2: basta che si vince nella serie,
0: basta
2: no?
0: Che no, che si vince, cioè, alla fine se arrivi primo ci sarà un motivo, no?
2: Tu Piantanita?
7: No, è ovvio che per me è stato molto più bello quello dell'anno scorso, ma per me Franco Piantanita, giornalista che di lavoro, cioè tifo, poi che vinca l'Inter e il Napoli l'anno scorso per me è identico, però sto lì, come dire, fino all'ultimo secondo, quel Napoli-Parma, quell'Inter-Lazio in contemporanea, è ovvio che è più bello, ma per me, poi chiedilo a un tifoso del Napoli, chiedilo a un tifoso dell'Inter, che sono poi il metro vero di questa domanda, cioè a livello, poi sai anche dire a livello di bellezza, voglio dire, sono dentro 50.000 criteri, certo, magari certo, uno ti può dire è stato più bello più questo perché l'Inter ha segnato più gol, boh, per me non è questo il criterio di bellezza, però sono tutti...
2: Lorenzo, qual è stato più bello?
9: Sì, no, cioè che c'entra l'anno scorso per il pathos che abbiamo vissuto fino all'ultima giornata e quest'anno non lo vivremo, quindi come campionato visto dall'esterno più bello sicuramente quello dell'anno scorso, con un miliardo di errori da una parte e dall'altra, insomma, perché
2: però il fatto c'è stato il duello fino alla fine,
9: sembrava non volessero vincerlo nessuno dei due, no? Perché pareggiavano partite incredibili, però cambia il giusto, secondo me.
2: Mi manca Pacchioni e poi vi saluto. Pacchioni?
8: Il duello dell'anno scorso ha reso affascinante e frizzante un confronto che però tecnicamente è stato ricco di errori e di mancanze. Se noi andiamo a valutare anche la qualità, dovessimo dare un premio della giuria al campionato, vince il campionato dell'Inter perché comunque non sempre, ma in gran parte delle partite ha fatto uscire una qualità e una superiorità con la quale ha in qualche modo avallato il suo scudetto.
2: Va bene, va bene. Io vi ringrazio come sempre. Quindi grazie a Paolo Pacchioni.
0: Ciao Paolo.
2: Buon lavoro Paolo, a presto.
8: Grazie a voi. Buona
2: grazie
8: a tutti.
2: A Franco Piantanita. Ciao, Franco. Come sempre.
7: Ciao ragazzi, ciao Franco. Un abbraccio.
9: Finalmente,
2: finalmente avete litigato perché stavate ultimamente andavate troppo.
0: Era lì che ti aspettava.
2: Su, basta questa gentilezza. Mettilo, sono d'accordo. Condivido, sono vinca. D'accordo, non se ne poteva più, dai. Sì.
9: Ma l'ho detto apposta, la storia dei punti
2: dai. Sono d'accordo con te, ormai era un ritornello che sentivamo da settimane.
7: Da noi non si può sentire, no.
2: Quindi alla prossima puntata per vedere se vi riconciliate in qualche idea. E oggi mancava Pier Vincenzi a buttare lì, insomma, un po' di vabbè. Alla prossima. Ciao ragazzi, ciao, a ciao, presto. Ciao, ciao, ciao Lorenzo, ciao. A presto.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Allora, vi andiamo a dare il buon pomeriggio a Guido De Carolis.
0: Ciao Guido.
2: Ciao Guido.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
2: Ben trovato Guido De Carolis. E poi buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
11: Ciao, buongiorno a voi. Mediaset.
2: Bene. E poi Bruno Gentili, mi fa molto piacere che
0: ciao,
2: ha
0: Bruno.
2: Accettato il nostro invito. Ciao Bruno, ben trovato.
12: Ciao.
2: Come stai? Tutto bene? Un po' che non ti sentiamo e quindi mi ha fatto molto piacere. Allora,
12: stavo leggendo un po' qui, ma chi paga le rate della macchina di Osimhen? Perché è una cosa incredibile. Cioè,
2: perché?
12: Non avete letto, non avete seguito.
2: No. Questa ce la siamo persa. Ragguagliaci.
12: Ma come no? È incredibile. Cioè, non paga le rate di un'auto Osimhen da 2 anni e la Mercedes adesso l'ha denunciato.
2: Ah, eccole qui, rate non pagate per 90 milioni di euro.
12: Ma non ci si crede.
2: Come 90.000 euro. 90.000 euro. Mercedes denuncia Victor Osimhen, hai capito? Si è beccata la denuncia.
12: 15 milioni
2: ma si è scordato,
12: altri,
2: ma Bruno.
12: Altri 10 di premi e diritti immagine.
2: Ma si è scordato, ma Bruno. Si è dimenticato.
12: È possibile?
2: Può capitare che uno si dimentica le rate, insomma. O no?
12: Io leggo delle cose allucinanti. Ma nemmeno. Ma poverino,
0: siamo tutti arratati.
2: Ma perché pagherate le macchine? Cioè, è strana sta cosa.
0: Sì, certo, se non è tua.
2: Ah, perché? Ah. quindi a
12: rate. Non se lo può permettere.
2: Vabbè.
0: Vabbè, certo, si pagano a rate le macchine, magari perché.
2: Vabbè, no, pensavo che un giocatore
0: se è facoltoso, cioè
2: ah, perché ha leasing, è leasing, vedi, sta leggendo qui e non ha pagato le rate di un leasing per 90.000 euro.
0: Ma lo fanno quasi tutti, ma
2: no,
0: c'è cioè, l'inverso adesso
2: io
0: è comprare una macchina, ma tutti a macchina
2: queste... non so Guido se è Guido pratico di queste
0: cose.
2: Guido è uno
0: specialista,
2: Guido
0: paga le rate
2: cose.
0: Della macchina da 15 anni, giusto?
2: Vero, Guido.
13: Allora, io pago le rate del mutuo, pago vabbè, le rate della macchina.
2: Che poi quando arriva la data della rata, uno c'ha una cosa che dice, ecco, che tocca pagare. È vero, Guido, un fastidio,
13: ma a me uno mi disse una volta, ero giovane, un giovane che mi dice, ma il mutuo, dice, ma quello non ti preoccupare, sai già che non ce li hai. Non li contare quelli.
2: Vabbè, vabbè, dai. Sentite, visto che Bruno ha tirato in mezzo Osimhen, quindi

0: sia tra i due, cioè non, anche qualora dovesse maturare, insomma, voglio dire, un rapporto, un divorzio,
1: sì,
0: non sarebbe così doloroso, ecco. Come poteva magari essere, accadere nella scorsa stagione, no?
1: E chi vedi però al posto suo?
0: Questa
1: è la scelta del faraone, dove potrebbe cadere?
0: Secondo me è un profilo alla Farioli, questa cosa qua, sì, un po' smart, un po', capito? Non lo so, Farioli non si muove da Porto, tra l'altro c'era questa richiesta del Chelsea, risposto in conferenza stampa, da qui non mi muovo, probabilmente il presidente del Porto conquistato da Farioli gli sta offrendo un prolungamento del contratto. Detto questo però, ecco, il profilo
1: dell'allenatore
0: del Napoli sarebbe qualcosa di diverso da Conte, cioè, perché oltre Conte che cosa avere? Cioè, c'è Allegri, ci sono questi allenatori qui, ma insomma non credo che siano, non siano disponibili sul mercato. Italiano Guido, lo escludo.
1: Perché? Ecco, invece Guido, vengo un attimo
0: non
1: da te,
0: so, finalmente così gira un po' la pista.
1: Però Italiano, io ho la sensazione che sia ai saluti con il Bologna.
2: No, quello ce l'abbiamo in tanti, quella sensazione lì, che sia ai saluti col Bologna, anche se è tutto da definire, ecco, nel senso che la situazione allo stato è questa, cioè se lui a un certo punto alza la mano e dice: signori, io ho trovato un altro posto dove andare, il Bologna non fa carte false per tenerlo, anche se stringe la mano e lo manda. È chiaro che il Bologna non lo manda via, cioè perché il Bologna non, come società, non è una società che ti dà una buona uscita. Lui ha un altro anno di contratto, il Bologna non è una società che ti dà cioè un altro anno di contratto, ecco te ne mezzo, togli il disturbo. Quello non lo fa il Bologna, non è proprio nelle corde del club fare una cosa così. Quindi o lui c'ha un'alternativa, dice, e il Bologna lo libera senza problemi, ma se lui non c'ha un'alternativa il matrimonio va avanti. Ecco, questa è la questione. Sul Napoli invece allora io non lo so se loro si dividono a fine stagione. Certo è che è vero, i due sono un po' allontanati, anche se vi ricordate poi l'anno scorso fu quasi a sorpresa che lui disse: continuo, sto a Napoli, sembrava che dovesse andare.
1: Lui ha un altro anno di contratto, giusto?
2: Esatto, esatto. È lunga la faccenda, perché la questione nazionale è lunga, cioè nel senso che...
1: però De Laurentiis è stato chiaro: mi devi dare una risposta presto, io non è che posso aspettare l'ultimo momento.
2: Il problema è l'allenatore della nazionale lo fa il nuovo presidente. Il nuovo presidente, se non vado errato, è il 17 di giugno?
1: 22 giugno c'è l'elezione.
2: 22 giugno. Aspetta De Laurentiis fino al 22 giugno? Temo di no. Temo di no, e quindi loro dovranno... O Conte si assume il rischio e dice... Vabbè, poi si assume il rischio relativamente, perché Conte poi va allenare dove gli pare, fondamentalmente. Io diciamo che do un... 65 che va e 35 che...
1: E al suo posto chi vedi, scusa, se dovessimo fare un identikit adesso?
2: Allora, sono d'accordo con Stefano che insomma prima Italiano era abbastanza diciamo vicino. De Laurenti si è sempre parlato bene Italiano, ultimamente non lo so. Io adesso dico una cosa, ma secondo me io ci manderei Motta e spariglierei un po', perché poi se vi ricordate De Laurentiis lo voleva prendere Motta all'inizio, poi Motta gli disse dopo la prima stagione di Motta al Bologna, non quella in cui andò in Champions, quella in cui fece comunque bene, De Laurentiis cerca Motta e Motta gli dice no, non ci vengo, e lui insomma vira su Fonseca il Napoli. Però secondo me Motta,
1: tu dicendo Motta,
2: no, perché
1: io se dovessi scegliere in questo momento tra Motta e Italiano andrei più su un profilo come Italiano che Motta per il Napoli,
2: sì,
1: se dovessi
2: però,
1: scegliere
2: però Motta,
1: nonostante qualche cosa che non mi convince di questo allenatore. Aspetta Guido, voglio sentire anche Bruno Gentili. Bruno, che idee ti stai facendo?
3: Ma Motta è un'idea suggestiva, per carità, però non è un allenatore molto malleabile
2: per niente, quindi...
3: Appunto, quindi sotto questo aspetto con De Laurentiis, oddio, ha avuto a che fare con Conte, ma Conte è Conte, cioè è uno che ha vinto tanto, Motta non ha vinto niente, quindi avrebbe poca voce in capitolo con De Laurentiis, e questa è la grande differenza. C'è l'aspetto economico da considerare: Conte e il suo staff costano tantissimo, De Laurentiis quest'anno ha speso male i suoi 150 milioni, in sede di campagna acquisti con giocatori.

0: come Marianucci, Lucca, anche Beckerman, Giovane, Gutierrez, insomma, che non sono stati quasi mai impiegati, quindi deve stringere anche un po' la cigna, credo, De Laurentiis, del racconto di questo. L'italiano, anche lui non è un signor sì, per carità, però è piuttosto aziendalista, uno di quegli allenatori che a De Laurentiis piacciono, insomma, voglio dire, poi è un offensivista, quindi potrebbe andare bene, però ripeto, siamo ancora, è difficile, vediamo come finirà la vicenda tra i due, il racconto di De Laurentiis, perché secondo me siamo giunti ormai all'esaurimento, e quindi poi si vedrà sul nome.
1: E Andrea Cocchi?
2: Sì, sono convinto che, quasi convinto che chiuderanno rapporto alla fine di questa stagione, anche perché così Conte non batterebbe il record di 3 anni consecutivi nello stesso club che ha battuto la Juve quando ha vinto i 3 scudetti consecutivi. Da quel momento in poi comunque ha sempre fatto solo 2 anni di più, non ha resistito. Il nome su Napoli si era parlato, era un nome che piaceva, che sparirebbe un po' le carte, era quello di Maresca. Il discorso è che Maresca è bloccato dal Manchester City nel caso in cui, come sembra, Guardiola, nonostante abbia un altro anno di contratto, se ne vada dal City, probabilmente conquistando il domestic treble, cioè Coppa di Lega, FA Cup e Premier, sempre se appunto, questo inseguimento all'Arsenal dovesse finire positivamente. Ecco, in quel caso credo che comunque se ne andrà, e Maresca è considerato comunque l'allenatore giusto per il post Guardiola da parte dei dirigenti del
1: ma italiano anche tu non ti convinci a Napoli, Andrea?
2: Ma io penso che italiano sarebbe comunque un nome non di ripiego, cioè, esatto. Adesso è vero che questa stagione è stata meno brillante della precedente, che ha portato anche una Coppa Italia e tutto il resto, e il campionato sicuramente ha fatto meno di quanto ci si potesse aspettare, ma è anche vero che comunque resta un signor allenatore, cioè sia dal punto di vista della proposta di gioco, sia poi, dal punto di vista di quanto ottenuto in questi anni.
1: Poi secondo me, Stefano, coinvolgo un attimo, non chiederebbe, cioè è una squadra che non sarebbe meno così da modificare enormemente, cioè, perché io penso che De Laurentiis guarda anche a questo, perché con Conte ci sono delle esigenze diverse, con l'italiano non dico che l'italiano non faccia mercato,
3: però sono dell'avviso, insomma, quello di Guido, non credo che non che non lo stimi più De Laurentiis, però vedi anche come ha gestito il Bolcè, cioè, quest'ultimo periodo conta, poi in una scelta che devi fare per...
1: Tu dici l'ultimo periodo del Bologna,
3: l'ultimo periodo del Bologna
1: potrebbe aver influito
3: un po', potrebbe però aver inciso. Però io dico che, insomma, l'italiano è un ottimo allenatore, poi non sai mai, a un allenatore gli devi dare anche la possibilità, una chance di misurarsi in un'altra piazza, in una piazza, certo, vincente, importante, e finché, cioè, non è messo mai alla prova un allenatore del genere, cioè italiano, il salto, cioè Spalletti, mi ricordo quando venne a Roma, veniva dall'Udinese, ha fatto la qualificazione,
1: esatto.
3: Ha fatto un percorso importante, però poi Roma è Roma, è una piazza, però lui si è imposto, cioè secondo me per diventare un grande allenatore, per fare quello scarto, per arrivare al livello
1: ti
3: di Spalletti,
1: devi cimentare,
3: secondo me devi essere strutturato caratterialmente, Marco.
1: E tu non,
3: cioè,
1: lo vedi
3: questi,
1: così, lui?
3: Allegri, Spalletti, Gasperi, questi qua sono tutti strutturati caratterialmente, capisci? No, non è che non lo vedo, deve provare. E lui, secondo me, però, anche se le esperienze te le porti dietro, cioè Spezia, Firenze, Bologna, se va a Napoli non dico che devi fare con colpo di spugna, devi dimenticare, però deve cimentarsi su un altro piano, perché il livello lì è di tensioni, di carattere,
1: certo.
3: Cioè Spalletti caratterialmente è molto forte, Allegri altrettanto, cioè questi hanno uno spessore, hanno un'aura, che capito che sono predestinati, perché sì, è vero che hanno fatto la gavetta, ma poi quando hanno avuto la possibilità l'hanno centrata, perché poi alla fine sono tutti bravi gli allenatori, però la differenza la fa il carattere, e allora il dubbio è lì, cioè se io sono De Laurentiis, sono presidente, devo scegliere un allenatore, quando lui fa i colloqui, no? Ho parlato che ha fatto, adesso non posso dire una parolaccia, però subito dopo l'incontro ho avuto la sensazione di aver fatto un errore clamoroso.
1: Con Garcia.
3: Esatto. C'erano visti a Capri, se non mi ricordo, qualche pare. Ha fatto sto pranzo, Partito con un entusiasmo incredibile, e poi dopo dice, magari forse, stava dentro, che ho fatto?
1: Forse ho sbagliato.
3: Perché parlandoci, ho detto questo, cioè, ma secondo me è lì la chiave. La chiave è la scelta, deve essere soprattutto sulla tenuta, non tanto sulla preparazione. Napoli è forte, e io ti consiglio una squadra,
1: tu dici,
3: è bravo.
1: L'aspetto mentale fondamentale.
3: Allora, italiano potrebbe stare su quella buona, cioè quella strada del carattere, delle cose, però serve un altro tipo di
1: e allora te la butto lì, Andrea, riparto un attimo da te. E se invece, perché guarda che ho letto che ci sono molti consensi su questo nome da parte della piazza di Napoli, e se ci fosse un clamoroso ritorno di Sarri?
2: Sarri l'ha detto ieri, fantacalcio, poi è chiaro che si può dire tutto. È vero che quando è tornato l'ultima volta, a parte
1: anche
2: che
1: perché la squadra tecnicamente sarebbe un po' una squadra che, dove Sarri ci può lavorare molto, cioè, ci sono molti centrocampisti di qualità che sanno palleggiare. Conoscendo
2: sicuramente, sicuramente più della Lazio attuale.
1: Questo sicuro, su questo c'è dubbio.
2: La Lazio che ha avuto a disposizione quest'anno e che avrebbe a disposizione anche l'anno prossimo, perché non sappiamo, immaginiamo tutti che non è che improvvisamente Sarri si troverà di fronte a una campagna acquisti.
1: Ma tu lo escludi una cosa del genere?
2: Mi è sembrato molto categorico lui. Poi è vero che si può dire tutto, il contrario di tutto, si possono nascondere anche le cose reali, tutto quello che vuoi, però credo che sia francamente molto difficile. A me piacerebbe tanto, però penso che sia molto complicato. Molto.
1: Bruno?
0: No, non è nelle corde di De Laurentiis, cioè De Laurentiis ama il colpo di scena, gli artifici, non è tipo da ripiegare su Sarri, ripiegare per modo di dire, insomma. No, io invece penso un altro bel colpo sarebbe se non dovesse andare in porto la nazionale, potrebbe essere Allegri. Ecco, Allegri potrebbe essere l'allenatore ideale per il Napoli, per tanti motivi, insomma. È un allenatore che si adatta a tutte le esigenze, a un parco giocatori che, insomma, si avvicina alle caratteristiche del suo modo di pensare il calcio. Allegri potrebbe essere un bel colpo.
1: Allegri?
0: Sì, secondo me sì. No?
1: Sì, no, dicevo Allegri, portarlo via dal Milan.
0: Ma il Milan va via Allegri, sicuro. Al 100%, vedrai, al 100%, non va d'accordo più con nessuno, assolutamente, ha rotto con tutti, con tutta la dirigenza, non è questo, lo dico proprio perché è rottura ormai, al Milan sicuramente Allegri andrà via e correrebbe subito al Napoli e potrebbe essere una bella ipotesi, insomma, una bella suggestione.
3: E al Milan, Bruno, perdonami, chi andrebbe?
0: Al Milan adesso diventa...
3: No, è perché...
0: No, io sono sicuro, insomma, da quello che so io, che andrà via. Poi chi verrà al Milan mi fa una domanda che mi coglie abbastanza impreparato, perché non so francamente chi potrebbe essere il nome. No, non mi viene in mente nessuno.
1: Però, quindi tu lo vai così, è una direzione Napoli per gestire questi campioni. Sì. Anche questa non potrebbe essere, diciamo, potrebbe
0: l'ambizione essere probabile, di Allegri è la nazionale. L'ambizione di Allegri è la nazionale. Vediamo che succederà con l'elezione del presidente e poi tireremo le somme. Se non dovesse andare in porto la nazionale, Napoli potrebbe essere una bella piazza per lui e De Laurentiis lo accoglierebbe.
1: Mi mancava da sentire De Carolis.
4: Vabbè, su Sarri non credo che ci torni, l'ha detto svariate volte lui, poi farebbe una minestra di scaldato, non lo so, io non credo che lui ci voglia tornare neanche dopo quello che hai fatto di bello. Poi si tende sempre a tornare dove si è stati felici, però insomma non è detto che sia. Sposo la tesi di Bruno su Allegri al Milan, perché anche secondo me lui non si resta lì a quel punto, e lo dico mica peraltro perché una delle squadre che ha preso informazioni su italiano è proprio il Milan. Cioè questo è un sondaggio è stato fatto in quanto italiano al Napoli, italiano alla grande squadra. Io vi posso dire che lui è un allenatore intelligente ed è molto diverso da come l'avete visto a Firenze, perché quando arrivò a Bologna non è una grande piazza, perché non è Napoli, non è neanche Milano, però quando arrivò a Bologna ereditò una situazione difficile, cioè il Bologna in Champions League, cioè il massimo della storia. E quindi lui raccontava, io sono arrivato qui in, il ritiro, i giocatori, dicevo un giocatore, mettiti marca così, e lui mi rispondeva, dice, ma perché se fino a ieri ho marcato in questo modo e sono andato in Champions League? E lui fu bravo, questo per dire che si trovò in una situazione dove i giocatori non è che lo accolsero proprio a braccia aperte, ecco. Però lui fu bravo a entrare in punta di piedi e a portarsi poi lo spogliatoio dalla sua parte, tanto che alla fine dell'anno lui vince la Coppa Italia, per dire che è un allenatore che si sa anche adattare, cioè la gavetta lui l'ha fatta e qua vado da Stefano, secondo me è anche ora, cioè si merita anche di misurarsi con una grande piazza, perché poi sai è facile dire sì, però certo non è glamour come Motta, Allegri, Conte, però secondo me è un bravo allenatore che si meriterebbe anche una chance per lottare sullo scudetto, ecco.
1: Andrea, a te che ti piace molto il 4-3-3, lo vedresti bene al Milan italiano?
5: Beh, guarda, sul discorso Allegri via, in effetti sono
1: anche a voi risulta
5: anch'io.
1: Questo.
5: Sì, è chiaro che tantissimo dipende dal sudoku nazionale, che è molto complicato, perché sì, poi adesso si parla anche di commissariamento, di rischio di commissariamento, quindi le cose bisogna anche vedere fino a quando e quanto potranno essere chiare.
1: Certo.
5: Ma è vero che Milan aveva contattato Italiano, è vero che potrebbe essere un'alternativa nell'addio di Allegri, credo che Allegri se va via l'idea è proprio quella di andare a prendere la nazionale, cioè, quindi non lo vedo in un altro club.
1: Però quindi Conte rimane a Napoli.
5: Andando alle lunghe, le cose, andando per le lunghe, ma Conte può, cioè, Conte può decidere qualunque cosa,
1: certo,
5: durante
1: lo
5: la
1: fa
5: festa
1: come gli pare, insomma.
5: Esatto, l'anno scorso durante la festa scudetto sembrava certo che avesse già firmato per la Juventus, è rimasto lì, quindi cioè, alla fine non possiamo veramente dire nulla. L'impressione è che chiudano qua lui e De Laurentiis, ecco, l'impressione è che è abbastanza chiara a tutti, insomma.
1: Va bene, oh, vediamo, perché insomma è uno scenario che potrebbe avere, no, una possibilità di realizzazione. Italiano al Napoli, con un Italiano al Milan 4-3-3,
3: Conte?
1: Con Leao. Conte rimane a Napoli a quel punto,
3: scusa, no, Bruno dice che
1: va nazionale, che fa allora, va in nazionale. Vediamo.
3: O conto Allegri, non lo so,
1: sono uno dei due, tanto sono questi i nomi per la nazionale, no Bruno? Se fanno questi due nomi, penso, a meno che non spunta improvvisamente qualcun altro.
0: Guarda, se fosse per Malagò, vediamo se sarà lui il presidente, non lo so. Se fosse per lui, se dipendesse da lui, porterebbe Mancini al 100%.
1: Certo.
0: Ma non lo può fare, perché dopo quello che è successo, come Mancini ci ha lasciato,
1: sì,
0: assolutamente non sarebbe elegante riproporlo per la nazionale. Vabbè. Quindi indubbiamente rimangono Conte e Allegri, non vedo altri, poi sì, bisogna vedere chi sarà il presidente, insomma, ma sì, se sarà Malagò penso che si potrebbe orientare su questi due nomi, insomma, non vedo altri, non puoi sbagliare stavolta, insomma, non puoi mettere un allenatore di ripiego, un secondo, terzo nome.
1: Bene.
0: Devi puntare, stavolta è un nome grosso.
1: Bene, bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie a Guido De Carolis per essere stato con noi, grazie Guido, a presto,
4: grazie,
1: un abbraccio.
3: Ciao Guido.
1: Grazie ad Andrea Cocchi.
3: Ciao Andrea.
1: Buon lavoro.
5: Ciao.
1: E grazie veramente a Bruno Gentili,
3: ciao,
1: per
3: Bruno,
1: essere stato con noi. Ciao Bruno, un abbraccio.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, andiamo, sono pronti? Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Fulvio Giuliani di RTL.
3: Ciao Fulvio.
7: Come state?
1: Benissimo, bene. Dopo ieri sera ancora meglio, perché ci siamo ripresi.
7: Beh.
1: Esiste un altro calcio. Esiste un altro calcio.
7: Mamma mia, ragazzi. Vabbè.
1: C'è anche Antonio Gaudio, il direttore di Radio Tutto Napoli. Ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
8: Eccomi, ciao Marco, ciao ragazzi. Ciao Fulvio.
1: Ciao ragazzi. In mezzo. Okay, dai. Ah, c'è pure Lorenzo,
3: c'è
1: così
3: grande
1: chiama.
3: Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo,
3: ciao Lorenzo,
1: ben trovato, buon pomeriggio.
9: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Fulvio, ciao Antonio, ciao.
1: Grande, ciao Lorenzo. Allora facciamo una cosa, datemi un vostro pensiero sulla partita di ieri. Sì, Stefano, no, questo lo ascoltiamo al volo il vostro. Lorenzo, parto da te, pensiero sulla partita di ieri, questo 5-4 spettacolare.
9: un altro sport, sport dove, guarda, prima ho sentito in apertura, dicevate dei tanti messaggi che arrivano sulla fase difensiva. Non le voglio sentire neanche dire queste cose, non le voglio neanche sentire dire, perché se no allora non siamo mai contenti. Cioè, parliamo allora ci meritiamo Milan Juventus, va bene, allora se quello è il calcio che vogliamo vedere, allora va bene, andiamo a vedere il calcio lì. Io sfido a fare la fase difensiva con quelle fasi offensive che ci sono, cioè c'è una qualità incredibile che chiaramente noi in Italia ci sogniamo, o meglio l'abbiamo anche vista, perché tanti dei giocatori che c'erano in campo ieri, o meglio non tanti, però una buona parte sono passati anche dall'Italia. Cioè il buon Antonio adesso si metterà a piangere ripensando a Kvaratskhelia, però insomma qui si parla di un giocatore incredibile in mezzo a tantissimi altri giocatori incredibili, però abbiamo visto veramente una mentalità totalmente diversa da quella che è la nostra, e una qualità pazzesca, perché veramente c'era una qualità, andavano a 200 all'ora, cosa che in Italia veramente si passeggia.
10: Fulvio, Giuliani.
11: Ma guarda, ha ragione Lorenzo, quindi partiamo da qui, anche io mi associo, ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, cosa inguardabile, quindi per cortesia cerchiamo di non dire sciocche. Poi lo so benissimo che ci sono i sacerdoti del risultatismo, tutte queste sciocchezze. Ricordo soltanto che in campo ieri c'erano squadre che qualcosina hanno vinto, quindi usciamo dall'equivoco. Detto questo, purtroppo noi qui avete fatto dei nomi per la nazionale, siamo sempre ai soliti. Ora è vero che in nazionale non puoi fare quel gioco lì, non ci illudiamo, non lo fa praticamente
10: quella
11: nessuno.
10: Quella dei Mancini ci ha un po' divertito, dai.
11: Va bene, per carità. Ok, però la verità è che si può e si deve giocare a calcio così oggi, e tutto sommato credo che il pubblico cominci sotto sotto a voler anche vedere qualcosa di diverso dal non spettacolo, che va bene, vince, sia chiaro, l'anno scorso a Napoli tutti felicissimi, ci mancherebbe altro, però se escludi chi vince, tutti gli altri tendono poi, e perdiamo quote di tifosi, di appassionati, le società perdono denari e le società stesse fanno fatica poi a tener botta con gli avversari europei.
10: Antonio Gaito.
12: Sì, no, mi accodo anche io, ma secondo me usciamo anche dal campo delle opinioni. Io credo che ormai sia oggettivo che si vada in un'altra direzione, ma a tutti i livelli, anche senza i campionissimi del PSG e del Bayern. Poi in Italia ovviamente si ribalta un pochino la narrazione, perché siamo abituati a un altro calcio, e quindi si mette in mezzo il solito discorso dello spettacolo e l'estetica, ma PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì, e quindi come dovevano giocare è il risultato di due squadre dominanti già nei loro, come dire, campionati, perché dominano 90 minuti quasi per tutte le partite della stagione, e quindi viene fuori quella partita lì. Però diciamo che il discorso che si fa in Italia è veramente ormai direi anacronistico, nel senso le fasi difensive abbiamo visto quest'anno anche a livelli più bassi, ripeto, perché è chiaro che il divario è in primis tecnico, però le fasi difensive italiane cosa hanno portato, senza tornare sul 5-0 dell'Inter, ma il Napoli ne ha presi 6 dal PSV, ha preso gol da tutti, pure dal Copenaghen a un certo punto, pure quando si è messo un pochino più a gestire, la Juventus lì col Galatasaray, tutte le italiane hanno preso imbarcate da qualsiasi squadra affrontata, quindi non puoi pensare che di fare una grande fase difensiva contro squadre che hanno una media di 2-3 gol di base a partita. Devi capire come proporre tu qualcosa,
10: esatto,
12: cioè poi vedremo che anche Allegri l'anno prossimo farà una grande fase difensiva e vediamo quanti ne prenderà contro certe squadre.
10: No, sai, però cos'è,
12: un discorso secondo me anche mortificante arrivati a questo punto.
10: No, sai cos'è, aveva ragione Stefano giorni fa, quando Stefano tu dicevi la proposta che dovrebbe cambiare, no? Cioè la proposta di gioco al di là dei singoli, che poi è chiaro che tu hai, se hai dei giocatori di qualità fai la differenza, c'è, cioè, no, poco da fare, no?
3: Dicevo,
10: tu parlavi di proposta,
3: a questo rilancio di tutto il movimento, ognuno deve fare la sua parte. Allora, nel segno di che appunto ognuno deve fare la sua parte, secondo me, per valorizzare il prodotto della Serie A, che insomma non, è, non ci sono campioni, non abbiamo campioni, Marco.
10: No,
3: però possono esserci dei campioncini in panchina, nel senso che se tu non prendi questo tipo di direzione tu non, non puoi allenare. Era un po' questo,
10: sì, paradosso,
3: l'iperbole, cioè, era questo.
10: Tu dicevi, cioè, avere degli allenatori che vanno in una direzione
3: della preparazione, tutti bravi allenatori secondo me, però non è più tempo di speculare su, su un modo di interpretare, di pensare calcio, perché il calcio va da un'altra parte, insomma. E quindi bisogna avere questo, prendere atto di questo cambiamento che è oggettivo, perché insomma, voglio dire, poi dopo discutiamo.
12: Vi posso fare una domanda, ragazzi, perché se tanto di Milan-Juve tutti l'hanno collegato a questa partita, ascoltate nel post partita, ma secondo voi se Allegri avesse giocato questa partita, non dico all'attacco, ma in maniera un minimo più propositiva, non poteva pareggiare la stessa partita?
10: Per me sì, poi sento, lascio la parola a voi, Stefano.
3: Sì, no, ma non è questione di... Cioè adesso povero Allegri lo scambiamo per uno che non...
10: No, per l'esempio di un
3: cominciatario al gioco. Cioè ognuno c'ha il proprio stile. Io dico però, più la Serie A sarà popolata di questi allenatori, alla Gasperini, alla Spalletti, alla...
10: alla Grosso.
3: Alla Grosso, alla Fabregas, alla De Rossi. Ce ne sono,
10: Sì, e più dici cresce.
3: No, e più cresce,
12: figurati, io posso citarti anche lo stesso Conte, se no sembra che è un discorso di parte.
3: Certo,
12: perché
3: certo.
12: Ad esempio l'anno scorso il gioco era anche abbastanza efficace, no? Il Napoli era la miglior difesa d'Europa, con il golletto le vinceva quasi tutte, però quest'anno che la difesa non è solida, prendi gol da tutti, dovevi fare, dovevi avere una proposta di gioco migliore e il Napoli non è arrivato a proporre chissà cosa.
10: Certo, Lorenzo?
9: No, sì, ci vuole secondo me un cambio, è proprio un cambio di mentalità, ma il problema poi, non ci sbagliamo, è legato
10: risultato.
9: A questioni economiche,
10: manca risultato.
9: Perché chiaramente ci sono più soldi per fare le squadre e fuori discussione, sono più soldi per mantenere i giocatori, perché come dicevo prima, cioè i giocatori in Italia poi magari arrivano anche, però poi se ne vanno, perché insomma nel PSG ce ne sono due del Napoli, che il Napoli li ha presi pagandoli pochissimo, Caraschelli, il giusto, Fabian Ruiz, rivenduti a peso d'oro. Il problema è che in Italia poi non ti puoi permettere di sbagliare il mercato, perché altrimenti entri in una depressione calcistica e di bilancio, e soprattutto poi a sentire le parole di Allegri del post partita dell'altro giorno, cioè non arrivare in Champions per due anni di fila per il Milan è qualcosa che equivarrebbe quasi, non ti dico a un fallimento perché non fallisce il Milan, però poi farebbe una fatica,
10: un ridimensionamento, certo.
9: E quindi non ti puoi permettere questo, e quindi devi andare a giocare a San Siro contro la Juve mentre la curva sud ti fa con i telefonini il numero 139 accanto al simbolo dell'euro, ovvero quanto hanno pagato un biglietto per vedere quello scempio, e ancora non lo sapevano di aver visto, che
10: avrebbero visto quello
9: scempio. Non lo sapevo perché ve l'avevo detto venerdì.
10: Sì, è vero, però tu hai detto 0-0 venerdì, è vero,
9: esatto.
10: L'unico.
9: però, ora a parte le battute, però
10: adesso ce va avanti una vita con sto 0-0 di Benedetto,
3: capirà? Però ce l'ha visto.
9: È normale, ma vorrei vedere, anche perché ieri poi non l'hai tirato fuori, e quindi
10: no, abbiamo detto tutti i giorni. Allora aspetta, mi manca Fulvio.
13: Però cioè, le cose vanno dette fino in fondo. Spalletti che passerebbe per giochista è l'altro protagonista dell'orrore di domenica sera.
10: Certo.
13: Perché poi il giochista Spalletti, davanti al rischio di perdere anche quel punticino, ha accettato il rischio di tenersi il Como a meno 3,
10: certo.
13: Che poi gioca con il Napoli, bla e bla e bla e bla. Ma il tema è proprio strutturale, perché allora va benissimo ricordare Ruiz e soprattutto Kvaratskhelia. Il Napoli fa un colpo pazzesco, si garantisce il bilancio per qualche anno, bravi, tutti in piedi, e comunque ci siamo goduti per un po' Kvaratskhelia. Benissimo, parlo di italiani e non solo i tifosi del Napoli.
10: Certo.
13: Però è anche vero che magari, e questo è un merito che lo riconosco a Spalletti, al chi fece il mercato all'epoca, e anche la possibilità di valorizzarlo subito nel Napoli che poi fece faville con l'attuale allenatore della Juventus. Se restiamo nella piccola realtà napoletana, perché rispetto a Bayern, a PSG, qualsiasi squadra italiana è piccola,
10: certo.
13: Adesso senza paragoni, per carità, non mi saltate la giugulare, ok? Ma no. È un minuscolo esempio. Tu hai un giocatorino che si chiama Vergara.
10: Sì.
13: che dimostra di poter almeno giocare in Serie A. Poi sarà, vabbè, ce l'hai. Non vede il campo, ma manco col telescopio, finché non si rompono i sette.
10: Certo.
13: Allora, come ho già detto e mi ripeto, è questo, va chiesto all'allenatore. Perché Kvaratskhelia, quando arrivò a Napoli, non era meglio di Vergara, non aveva più appeal di Vergara, non aveva più curriculum di Vergara. Qualcuno l'ha visto, l'ha messo in campo, non l'ha tolto più.
10: Ma
13: se invece Vergara per giocare ha bisogno che si rompa tutta la squadra,
10: certo.
13: Poi capirete che poi qua noi facciamo filosofia. Ma di che stiamo parlando?
8: Io presi una shitstorm, Fulvio, perché da Di Maro raccontavo che questo ragazzo dribblava tutti ed era tra gli attaccanti più in forma.
10: E che t'hanno detto?
8: Sei pagato dalla società, non si può sostituire Insigne con un Giorgiano, è un mercato da bocciare, veramente ha venduto tutti.
10: Mo chiedo una cosa sul Giorgiano.
8: Quel mercato lì, Marco, quello è da prendere da esempio per il calcio italiano. Ma anche per
10: io mi ricordo quei giorni erano terribili, ci collegavamo a Napoli, era una contestazione continua quando ci fu fatto.
8: Ma guarda
10: fatto
8: che c'erano i tifosi.
10: No, ma hai ragione.
8: Con la maglia A16, che è l'autostrada che porta verso Bari per contestare De Laurentiis.
10: Sì, è vero, è vero. Però, per esempio, Lorenzo, tutti voi, ci scrive Roberto: date a Luis Enrique o a Company il Milan nelle mani, poi vediamo il calcio propositivo. Il Paris Saint-Germain e Bayern minor spesa per un calciatore di almeno 60 milioni. Al Milan con 60 milioni hanno fatto tutto il calcio mercato.
9: No.
13: C'entra.
10: Vai, aspetta, allora scappino Lorenzo, vai.
9: No, facciamo i conti per bene di quello che ha speso il Milan sul calcio mercato. Perché il Milan ne ha spesi 165 di milioni di euro sul mercato, nell'ultimo mercato estivo, 165 per comprare Nkunku, per comprare Atekame, per comprare Yashari, per comprare tutta questa roba qui che non serve assolutamente a niente. Di 165 milioni, e sottolineo 165 milioni, quelli spesi bene sono stati gli 0 per Modric e i 7 per Rabiot. Quindi 158 milioni per questa stagione presi e buttati dalla finestra. E sto parlando soltanto della sessione estiva. Quindi attenzione a dire che il Milan ha fatto 60 milioni di mercato. Poi è chiaro che, l'abbiamo detto prima, ci sono dei livelli economici totalmente differenti.
10: Diversi, è chiaro.
9: Ma il signor Luis Enrique, che chiaramente è migliorato tantissimo strada facendo e avendo e guidando, insomma, squadre fortissime, venne in Italia a Roma, erano più le critiche che prendeva che quelle, che le cose buone che si dicevano.
10: Forse era un po' troppo
9: però
10: presto,
9: si vedeva che Luis Enrique aveva delle idee. Poi a Roma arrivi in un momento storicamente difficile per la Roma società, arriva un tecnico spagnolo che dice: ma questo che vuole fare? E quindi è durato un anno e poi l'hanno mandato via. Però si vedeva che aveva delle idee diverse. Si tratta soltanto di avere delle idee diverse, non si tratta di andare in campo. Io sono d'accordo sia con Allegri che con Spalletti, attenzione, cioè non si possono permettere di non andare in Champions, e è questo il dramma tale che ci porterà a vedere questa roba. Perché il Como gioca bene? Perché il Como non gliene frega nulla, cioè se non vanno in Champions League non cambia niente.
10: Allora,
9: invece
10: un attimo,
9: Milan, Juve non possono non andare.
10: Certo, cioè, allora,
14: no, ma fatemi capire, per andare in Champions League è obbligatorio giocare di schifo?
10: È quello che ho detto pure io ieri.
9: A 5 giornate dalla fine è obbligatorio prendere un punto.
8: Ma si può pareggiare anche magari creando qualcosina, cioè,
14: ragazzi, non ci devo mai
8: perché poi ragazzi, cioè, noi possiamo comunque prenderci in giro un altro paio d'anni, poi c'è la nuova distribuzione lì dei diritti televisivi, ma non ce li ridanno 900 milioni,
14: no,
8: non prendiamoci
14: in giro, bravo. Se tu non hai più un prodotto da vendere, e questi signori lo stanno smantellando pezzo pezzo, quando dico questi signori dico tutti, nessuno può fare la verginella imbiancata che si allontana fischiettando. Quando tu poi non hai più un prodotto da vendere, nessuno te lo compra, non hai più un valore di mercato, tiriamo giù la Claire, forse qualcuno si dovrebbe porre il problema, ma vedo che la cosa non interessa, ma non parlo di voi,
10: no, chiaro,
14: e parlo di un sistema che crede ancora che sia in eterno garantito la sopravvivenza se arrivi nelle prime quattro, perché di questo stiamo parlando, di sopravvivenza, tanto poi in Europa prendi ceffoni da tutti, quindi è solo una questione di raccattare soldi,
10: assolutamente.
14: Io non ci vedo una programmazione in questo, non la vedo neanche lontanamente. E poi insisto, almeno io mi ricordo, voi mi chiedeste a settembre se il Como poteva essere considerato una squadra da scudetto. Io dissi no. No, e cioè sono convinto di aver risposto in modo corretto, ma dissi che potrà essere una squadra che ci fa vedere delle cose a cui siamo ormai disabituati per mentalità dell'allenatore, per disponibilità economiche del club. Ed è esattamente quello che è successo, ma non perché io sia intelligente, non lo sono, ma perché è evidente, tu hai qualcuno che ha un'idea e l'applica, e nessuno gli rompe le scatole.
10: Esatto. Guarda, ti riporto una domanda, Fulvio, cioè un'osservazione del suo ascoltatore, poi l'ultimissima domanda. Va bene la differenza economica, ma se poi ti comprano Elison Santos e tu non lo fai giocare titolare perché ritieni che con due esterni di attacco non si può giocare per questioni di equilibrio, allora il problema è la mentalità. Io sono un po' di questo tipo di pensiero, Stefano.
3: È tutto legato alla mentalità, dai, su, quello che diciamo prima. Cioè, noi abbiamo visto Paris Saint-Germain, Bayern, che magari hanno scelto un modulo diverso, un sistema diverso, ma quello che si evidenzia è che l'imperturbabilità del Bayern dopo il 5-2 subito.
10: Sì,
3: giocava come se stessero.
10: Esatto, come se stessero. Siccome sto per salutare Antonio Gaito, Antonio, ti chiedo una cosa al volo e poi la chiudo con Giuliani e Di Benedetto. E dopo Maradona, Quaraschelli è il più forte giocatore che ha vestito la maglia del Napoli?
12: Marco, l'abbiamo fatta stamattina in radio,
10: la faccio pure io.
12: Allora, si posso dire su centinaia di risposte, chi analizza in maniera un pochino fredda dice di sì.
10: Poi, dammi la tua da direttore, voglio il parere del direttore, come rispondi a questa domanda?
12: Io dico di sì, anche se ci sono altri fortissimi poco sotto, però no, ti aggiungevo soltanto che poi chi invece si fa condizionare dal fatto che si è lasciato in una certa maniera con l'articolo 17, minacciato, lo tende a mettere più in basso. Su Alisson Santos volevo solo dire una cosa, un secondo, prima di salutarvi, che anche quando lui subentrava in 45 minuti o in una volta con 30 minuti, ha sempre fatto da sono tutti i dribbling della squadra raddoppiati. L'ultima partita giocata dall'inizio ha fatto 10 dribbling, tutta la squadra 5. Questo per avvalorare il messaggio dell'amico che ci scriveva, perché ragazzi anche
14: non può giocare, aspetta 6 mesi.
10: C'è una polemica qua con Conte,
14: ma ve lo ricordate, Neres, la stessa storia, Vergara l'ho già detto, ma non riusciremo mai.
12: Anche se ieri ho sentito il nome di Politano accostato ad Olise, quindi interroghiamoci anche su
14: questo. Buonanotte,
10: ciao Antonio, buona trasmissione.
12: Grazie ragazzi.
10: Ciao Antonio, un abbraccio. Fulvio, te come rispondi? Lo metti dopo Maradona oppure ce ne sono altri da mettere dopo Maradona e non Quaraschelli?
14: Guarda, io ho una... vabbè, è chiaro che siamo in quel ristrettissimo numero, si va lontani. Io resto dell'idea che dal punto di vista strettamente tecnico, proprio la capacità con i piedi, Dries Mertens sia stato un giocatore incredibile. Questa è la mia modestia, ma lascia perdere la valanga di gol segnati, che erano figli anche di un modo di giocare, perché in questo Napoli Mertens non faceva un tiro in porta, ma in quel Napoli lì segnava valangate di gol. Ma io parlo proprio tecnicamente, ma è così, è un gioco che è giusto fare ogni tanto per parlare di pallone. Faccio fatica a ricordare un giocatore, ovviamente a parte l'inarrivabile, così forte dal punto di vista strettamente tecnico.
10: Posso dire una mia? Secondo me Giordano era più forte di Mertens.
3: Beh sì.
10: Per me,
14: Fortissima punta, tecnicamente non mi mancava... sembrava il livello di Mertens, per carità. Sono gusti.
10: Secondo
14: anche.
10: Me gli mancava solo il colpo di testa a Giordano, per essere proprio un attaccante completo a tutti gli effetti. Destro, sinistro in maniera impeccabile, tecnica, non lo so, però vedi, bello parlare di questi qua. Lorenzo, tu che dici? Che ti vedevo ascoltare con già stavi pensando come metterlo in classifica.
9: No, ma ragazzi, cioè paragonare calci diversi
10: è dura,
3: è bravo. Bravo.
9: Dico che Quaraschelia è un giocatore pazzesco, cioè veramente, ma poi lui è arrivato è arrivata in Italia, spesso si parla, no? Spesso no, ci vogliono 2 mesi, 3 mesi per adattarsi. Questa è arrivata, faceva quello che voleva.
1: Sì, è vero, vero.
9: Dal primo giorno, dal la prima volta che l'abbiamo visto in campo con la maglia del Napoli, faceva il gol col Monza dopo che era la terza, quarta giornata, ma poi mi ricordo il gol con l'Atalanta che portò tutti al bar. Cioè, questi sono giocatori.
1: Gli ho offerto il cappuccino a tutti. No, Lorenzo, e poi bisogna dire che secondo me adesso con Luis Enrique è cresciuto ancora di più.
9: Ma per forza, ma con Luis Enrique e con, ragazzi, allenarsi con i campioni e giocare, esatto, contro i campioni,
1: esatto,
9: è tutta un'altra cosa. Cioè, sì, quando arrivi a giocare partite come quella di ieri, che proprio hai, cioè, io mi immagino questi giocatori, no? che hanno questa qualità incredibile, che scendono in campo e dicono: vai, adesso ci andiamo a divertire l'uno contro uno,
1: certo,
9: tutte cose, certo, che noi arriviamo, li vediamo in Italia, arrivano faccia a faccia, uno contro uno, no, fermo, si girano indietro, passaggio indietro e giro palla, fino a quando uno non sbaglia un passaggio di 3 metri e allora finisce il calcio italiano. È questo, cioè, e purtroppo c'è una differenza di qualità incredibile.
1: Sì, è vero, è vero.
9: E poi io, guarda, chiudo dicendo l'ultima cosa: ma com'è possibile non c'è un club italiano? Ci pensavo ieri sera, no? Perché uno dice: allora, la Premier League è la Premier League, e va bene, e quindi lì si giocano un altro calcio, un altro sport. La Germania ce n'è una che è una superpotenza economica, in Spagna ce ne sono 2,5, perché anche l'Atletico Madrid, in Francia ce n'è una, ma perché in Italia c'è proprio. È una cosa incredibile, cioè, eppure di superpotenze ne avevamo, no? Ma soprattutto in campo europeo, per dire, una squadra come il Milan aveva un brand pazzesco,
1: finiti money,
9: non siamo proprio riusciti neanche con quel vantaggio
1: lì, mangiati tutto,
9: a restare neanche con una squadra a livello di queste, di quest'altra, a livello economico, vero, sto parlando a livello economico,
1: hanno polverizzato tutto. Sono finiti tutto. Vabbè, vediamo che succede, dai. Ok, Fulvio, grazie come sempre.
3: Ciao, Fulvio.
1: A presto, grazie, un abbraccio a Fulvio Giuliani. Grazie anche a Lorenzo.
3: Ciao, Lorenzo.
1: A domani, Lorenzo, per la puntata di giovedì. A domani, preparati con i pronostici. Ciao. Domani, ciao.
15: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, vado a presentare Federico Bertone di Netweek. Ciao, Federico, ben trovato.
16: Ciao, buongiorno a tutti, Federico.
1: Arturo di Napoli, un bomber.
3: Ciao Arturo.
17: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
1: Caro Arturo, alle tue spalle metto uno che il pallone te lo metteva bello preciso, che è Beppe D'Ossena. Ciao Beppe, ben trovato.
3: Ciao Beppe.
17: Ecco, ciao a tutti.
1: Ciao Beppe, arrivo subito pure da te. Allora, che dici di questo scenario Milan, Stefano? Parto con te.
3: Sarebbe Leao per Zirkzee e Sorloth, sì, avallerei.
1: È giunto il momento di pensare ad una cosa del genere in casa Milan?
3: Beh sì, anche perché è giunto di individuare anche finalmente un centravanti del livello della storia del Brasile del Milan. Sorloth mi sembra un ottimo acquisto, Zirkzee mi sembra anche un calciatore importante, conosce già il nostro campionato, Leao ha fatto luce e ombre, insomma, ha fatto il suo percorso, secondo me potenzialmente resta un ottimo giocatore, ma magari forse deve trovare le motivazioni altrove, fuori da Milano. 7 anni che sta a Milano, giusto? Potrebbe essere una soluzione, se è questa che si prospetta,
1: sì,
3: o se è fantamercato, non lo so. Insomma, però mi sembra un'operazione intelligente.
1: Beppe, tu che ne pensi?
17: Boh, per quanto riguarda Leao, insomma, il rapporto mi sembra deteriorato perlomeno con il pubblico. Quindi non appena sbaglia un pallone o una prestazione di sotto, insomma, piovono fischi. Quindi io credo che forse per il bene suo e per il clima che si deve creare intorno alla squadra, forse sia venuto il momento di dividersi però insomma sono tutte valutazioni che si dovranno fare,
1: certo.
17: Certamente si deve pensare a questa opportunità, ecco, ripeto, per il bene di tutti e per creare un'atmosfera diversa, perché ragazzo, mi rendo conto che appena sbaglia un pallone, o perlomeno nel suo atteggiamento, che non è voluto, ma è proprio il suo porsi di fronte ad un tackle perso, ad una rincorsa non eseguita, insomma, il pubblico rumoreggia, quindi non è un bel clima intorno al ragazzo quando scende in campo.
1: No. Bertone? Federico?
18: Sì, sono d'accordo, anch'io penso che sia arrivato il tempo di dividere le strade, assolutamente. Non credo che Leao oggi possa valere così tanto
1: 50
18: da permettere
1: milioni,
18: a Milan di comprare sia è appunto, ma Sorloth più Zirze costano di più di 50 milioni insieme, però credo che si possa sicuramente, cioè, penso che sarebbe una mossa positiva per il Milan, soprattutto se rimane Allegri. Allegri secondo me si trova meglio ad avere davanti Zirze e Sorloth piuttosto che Leao, per cui lo capirei. Credo anche che su Leao vadano capite le condizioni fisiche, perché se Leao ha la pubalgia ed è un problema che si porterà dietro da qui alla fine della sua carriera, di fatto noi il meglio di Leao l'abbiamo già visto, e allora tanto vale venderlo subito. E anche chi lo compra però farà questa valutazione, quindi secondo me molto passerà da qui.
1: Io però sono un po' in linea con Beppe quando parla dell'atteggiamento, Arturo, no? Da questo punto di vista non si è visto mai uno scatto del giocatore dal punto di vista dell'atteggiamento.
19: Guarda, noi ne abbiamo parlato più volte, tu sai che cosa penso su Leao. Credo che se ne sia accorti finalmente un po' tutti.
1: È un
19: giocatore strapagato, che non è un top player, non è un buon giocatore, che magari, come diceva Beppe, trovare in un altro clima, un altro ambiente con un altro allenatore proprio sicuramente può agevolarlo, ma rimane comunque un giocatore che strapagato, che non ha dimostrato quello che magari gli altri pensavano che avesse, ma anch'io all'inizio pensavo che Leao avesse, ma poi dopo 7 anni, insomma, dai, sono anche abbastanza per fare un quadro completo su Leao, quindi fiocchetto e via, si cambia, perché credo che sia giunta l'ora.
1: Credo che insomma arrivano anche messaggi, dice Leao via dal Milan anche troppo tardi, calciatore normale, ma diciamo che non ha trovato un equilibrio mentale, molto probabilmente, forse è questo che sta facendo la differenza,
3: non per il Milan, per Leao
1: non
3: stesso.
1: Tecnicamente, ma l'atteggiamento, il modo di...
3: C'è una correlazione, che abbiamo un campione, voglio dire, teste, gambe e piedi
1: devono andare insieme, altrimenti è difficile.
3: L'armonia, si devono rispettare.
1: Approfitto di... Esatto, vi voglio chiedere un'altra cosa su un altro giocatore di grande tanto che insomma ormai stiamo apprezzando qui in Italia da un paio d'anni, che è Nico Pass. Vi voglio chiedere, potrebbe essere di fronte ad una scelta questo ragazzo, no? Da una parte c'è il Real Madrid che lo vuole riportare, poi c'è il Como che comunque sa un po' di tempo che sta col Como e adesso potrebbe andare a fare l'Europa il prossimo anno, e c'è l'Inter che si affaccia, che potrebbe anche provare, no? A portare questo calciatore pagando mi sembra 40-50 milioni, si parla di queste cifre. Che deve fare secondo voi un ragazzo come Nico Pass, che insomma sta esplodendo? Real Madrid è bello, una grande squadra, ma potrebbe avere poco spazio, ad esempio. Che carta si dovrebbe giocare, Stefano?
3: La carta non è mai pronta secondo me per una grande squadra.
1: Tu andresti a Real Madrid? Gli consiglierei di fare
3: L'avrei visto molto bene la partita di ieri, Nico Pass.
1: Sì.
3: Cioè, tu metti Nico Pass con questi giocatori qua, con la qualità che ha intorno, poi vediamo.
1: Quindi tu dici è meglio che vada lì, anche rischiando di fare panchina.
3: Ha fatto 2 mesi in calo, adesso ha ripreso un po',
1: Quindi tu dici vai a giocare con
3: sì,
1: quelli.
3: Sì, è un calciatore destinato a una grande carriera, perché deve giocare con giocatori di grande qualità, insomma, quelli che poi alla fine danno del tuo al pallone, parlano lo stesso linguaggio, la stessa empatia, velocità di pensiero, di tecnica. È un calciatore sopra la media. Poi non ti so dire se diventerà un fenomeno, però ha diritto di giocarsela in una grande squadra. Quindi l'avrei visto bene ieri sera nella partita tra Paris e Bayern, e lo vedrebbe bene anche a Real, in qualsiasi squadra forte europea, quindi delle prime 5 d'Europa lo vedrebbe benissimo.
1: Beppe, tu che ne pensi che a questo giovane che insomma si trova, potrebbe trovarsi un po' ad un bivio, no? Che cosa dovrebbe fare?
20: Dovrebbe, se ha dei dubbi, si mette stasera davanti al televisore, vede un'altra partita di Champions League, vede altre due squadre di grande qualità e dice: ma chi me lo fa fare? Ma io posso aspirare a quei palcoscenici. E allora il discorso non si pone, no? Un giocatore così non può prendere in considerazione l'Italia adesso, punto.
1: Quindi dici, ha fatto l'esperienza, devi andare adesso, vai.
20: Ma sì, ma come fa uno come lui ad essere assente, a non partecipare a quel tipo di competizione? Poi magari non dall'inizio, ma ha detto bene Stefano, per qualità, per talento, per capacità, per modo di stare in campo, lui ha le stigmate di quelli, quindi per il bene suo, no, per il bene nostro direi di rimanere qui, ma in Italia, ma no. non è più possibile. Tu vedi che il nostro calcio non è più paragonabile, noi siamo anni luce da quelle prestazioni, no?
3: Sai Beppe cosa mi ricorda il suo stop orientato? Sì. Ce l'aveva Beppe questa cosa, cioè tu gli davi la palla,
20: l'avevo detto, meno male che ti sei ricordato di dietro, bravo.
3: No, è vero Beppe, no, correggimi se sbaglio, cioè quando visto Pazze c'ha l'uomo dietro, sì, Peppe, sì. Stiamo cioè, parlando dentro il calcio, insomma, dove c'erano tanti fenomeni. Cioè, gli davi la palla, magari lui calcolava la velocità, cioè se arrivava bella forte, tac, quello che fa male, diciamo, in attacco, lui lo faceva a tre quarti e con uno stop orientato, dribbling, via. Che bello, e quindi c'era un'azione utile, sua, costruita da lui per la squadra.
20: Hai parlato di un altro grandissimo giocatore che a me piace molto, Mallen, veramente...
3: E Pazze c'ha questo primo o no, giusto? Questo stop ma... che sembra sbagliato, ma non lo è orientato, è a superare l'avversario.
20: Sono le qualità dei grandi giocatori, sanno dove sono, dove è l'avversario, dove sono i propri compagni, quando deve stoppare, quando deve lanciare, quando deve fare dribbling. Quindi è secondo me per lui questo campionato è troppo stretto. Certo, gli è servito, perché poi qui si impara nel nostro campionato, ecco, non è tutto da buttare sul piano tattico, però poi vedi che adesso come si sta trasformando. Cioè, gli uno contro all'estero ormai è uno contro uno, bravo. Ti lasciano giocare, dici, sei forte tu, ma sono forte anch'io. E vediamo, ce la giochiamo. E quindi, quindi è così. E lui lì ci può stare, a mio avviso.
10: No, no, è vero che ci può stare, però insomma, sarebbe bello pure vederlo magari all'Inter, no? In una stagione in Italia.
3: No, però ha detto bene Beppe, insomma.
10: Certo, in quelle partite lì. Uno... Arturo di Napoli.
2: Io questo è forte.
10: questo forte. Non c'è dubbio su questa cosa.
2: Questo è forte davvero, ma poi è ragazzo serio, gioca per la squadra, ha tutto. Sono d'accordo con io, è chiaro che farei salti di gioia se venisse lì, ma sono d'accordo con Beppe quando dice che è quei classici campioni che per l'Italia in questo momento sono troppo carino, ma campionato diverso, è chiaro che Real Madrid è Real Madrid e credo che lui sia da Real Madrid, ma comunque Inter e Real Madrid casca in piedi, insomma, che comunque sono due grandi realtà, due grandi squadre che hanno una storia, però è chiaro che in questo momento per le difficoltà che vive il nostro paese fa fatica adesso un giocatore, se non sarà quest'anno poi l'anno prossimo. Se il nostro calcio non cambia è destinato poi a lasciare l'Italia, quindi è complicato.
10: Penso che sia difficile trattenerlo, ecco. Federico?
18: Sì, guarda, io aggiungo solo che non dipende da lui, perché comunque è Real Madrid che ha il coltello dalla parte del manico, è Real Madrid che deciderà a giugno se riportarlo oppure no. Chiaramente lui con il suo procuratore ha parlato in questi due anni con Real Madrid, è in contatto, quindi lui sa quelli che possono essere i piani, anche se poi Real Madrid bisogna anche vedere chi sarà l'allenatore, se sarà Mourinho per esempio, come si sta vociferando in queste ore, è un allenatore che comunque avrà voce in capitolo, per cui però io credo che Nico Paz tornerà in Spagna perché Real Madrid in questi due anni lo ha valutato, certo. E lo ha promosso.
10: Grazie anche al lavoro di Fabregas, diciamo, perché poi
18: direi assolutamente il lavoro di Fabregas decisivo. Copaz l'anno scorso, per esempio, secondo me aveva fatto già molto bene, forse addirittura meglio, posso dirti, l'anno scorso di quest'anno, però il Real Madrid ha ritenuto che ancora non fosse pronto, che dovesse fare un altro anno a Como, quindi un posto un po' più tranquillo, con però un allenatore come Fabregas, quel tipo di calcio lì. Adesso alla fine del secondo anno lo ritiene pronto, se lo porta in casa e secondo me avrà spazio, perché io penso che magari, non lo so, andranno via altri giocatori, penso a Bellingham, magari qualcuno ha finito, no, il ciclo a Madrid, e credo che invece lui potrà iniziare.
10: Giovane, ragazzi, questo c'ha, insomma,
18: sì,
10: una
18: 22 anni
10: c'ha una prospettiva importante anche di età, Stefano, per poter insomma poi fare una carriera lunga reale.
3: Sì no, ho qualche dubbio legato al mondo Real,
10: che possa non trovarsi bene?
3: Sai, non è che ci sta un impianto proprio affidabile di sistema di gioco, di lavoro, insomma, sistemi come, ecco, il lavoro con l'allenatore con Luis Enrique Company o con Fabregas, cioè gli serve un guardiano, gli serve anche un allenatore che lo possa tutelare da questo punto di vista. Cioè, lì è una bolgia, lì a Madrid è proprio una bolgia, cioè, io te lo posso dire, l'ho frequentato, Madrid è una cosa, cioè, lì siamo proprio al lattico. Cioè, subito risultati, campioni, via, Instant Team,
10: questo,
3: si deve andare. E non vorrei che questa cosa lo
10: potrebbe influire negativamente. Beppe, che stavi dicendo, scusa?
20: Ma, dice, ma magari a Fabregas va anche lui a Madrid, non si sa mai. Si cercano un allenatore.
10: Anche perché è un allenatore, deve andare in quella direzione.
3: Dicono
10: Mourinho, no?
3: Però, dicono Mourinho.
20: Sì, ho letto, sì.
10: No, Beppe, deve andare anche lui in quella direzione, con tutto il rispetto per il Como. Adesso non voglio portare il rispetto, ci mancherebbe, no?
20: No, beh, il rispetto ci vuole, bisogna portarlo, però è ovvio, lui sta dimostrando di avere qualità e secondo me per il modo nel quale gioca, per la filosofia con la quale scendono in campo la squadra, certo, quindi io non so se rapporti, se poi lui sia un azionista del club, quindi ci sono vabbè, sai, uno fa azionista, però può andare da un'altra parte.
10: Esatto.
20: Io credo che però vedo che c'è molta, come posso dire, molte complicità tra lui e la proprietà, mai dichiarazioni contrarie l'una a dispetto dell'altra, sempre all'unisono nelle cose, quindi io credo che ci sia un bel rapporto e quando ci sono quei presupposti si trovano sempre soluzioni che portino vantaggi ad entrambi.
10: Sì, vediamo. Insomma. Poi lui, credo una cosa, non so se siete d'accordo, secondo me il prossimo anno si deve misurare anche nelle competizioni europee, perché vuol dire anche fare degli allenamenti diversi, c'è la partita infrasettimanale, il recupero, cioè adesso ha avuto la settimana tipo, no, per poter applicare costantemente la sua idea di calcio. Non so se siete d'accordo, Beppe, Arturo, credo che anche questo possa...
0: Marco, ma le pressioni sono diverse, la preparazione a qualsiasi partita, gli occhi che hai addosso, insomma, cambia completamente, quindi...
10: No, ma l'ha detto anche lui recentemente, ha detto abbiamo lavorato tanto sul campo, però andando avanti, andando alle coppe, le cose cambiano, perché poi hai meno tempo, no?
0: Certo.
10: Per poter... Federico, anche questo è uno step che pure per lui importante, no? Nel momento in cui va a fare le competizioni europee, ecco.
18: Eh beh, certo, assolutamente, sarà un ulteriore passaggio in avanti della sua carriera, una prova del 9, no? Gestire una squadra con le coppe è completamente diverso che gestirne una che non le ha, anche perché, aggiungo, Fabregas l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè il Como dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano, quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire, per cui per la prima volta Fabregas non potrà usufruire della potenza di fuoco del Como come ha fatto in questi anni. Anche questa è una difficoltà aggiuntiva, però io comunque lo vedo come un allenatore predestinato. A me dà l'idea di un predestinato,
10: si
18: vede subito, no? Ci sono le stigmate, non tutti ce le hanno, secondo me lui ce le ha.
10: Senti Beppe, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa della partita di ieri sera. Sai, qui abbiamo parlato tantissimo, hanno sottolineato alcuni di troppi gol, le difese, bisogna stare attenti. Tu che cosa ti senti di aggiungere a questa partita? Ci ha fatto vedere 9 gol in una semifinale di Champions, gara di andata,
20: Beh, ne abbiamo visti anche 6 nell'altra. Io, guarda che il calcio sta diventando... Io sotto questo aspetto non mi scandalizzo, sta diventando spettacolo e quindi anche gli allenatori e i calciatori si devono rendere conto che si devono adeguare a questa trasformazione. Se non la si capisce, si rimane nella mediocrità. Quindi loro hanno la qualità per potersela giocare, spettacolo, diritti televisivi, ingaggi. Quindi secondo me queste grandi squadre sono entrate nell'ottica di partecipare alla grande distribuzione dei diritti televisivi. E il prodotto televisivo è quello. Faccio fatica a dire, è migliorato molto il nostro, però se il paragono Milano-Juventus a quella di ieri, che non ci sta come paragone, faccio molta fatica. Ma però io credo che il calcio stia andando verso quella direzione, quella di oltre le Alpi. Quindi bisogna adeguarsi, ma per adeguarsi devi avere i calciatori, per adeguarsi devi fare gli investimenti, andiamo a cascata.
10: Esatto. Senti Beppe, a proposito, ieri noi abbiamo seguito la presentazione di Assocup, eravamo lì col nostro inviato, abbiamo mandato anche il contributo con la tua intervista. In che direzione sta andando invece Assocup, visto che stiamo parlando di direzione?
20: Noi stiamo includendo, abbiamo incluso anche nella denominazione, nel nostro manifesto, le donne, le preparatrici, le allenatrici, noi vogliamo essere trasversali, vogliamo diventare un soggetto autorevole. Siamo partiti con sollevare il problema del fondo di fine carriera, che ha dell'incredibile. Guarda che è inquietante quello che è venuto fuori, pochi ne hanno sottolineato.
1: Avete avuto risposte?
20: Sì, ma no, le risposte ce le deve dare l'AEC, l'AIA, che è la stessa federazione. Perché se noi dimostriamo che alcuni club, alcuni tesserati di alcuni club hanno ricevuto in parte ciò che hanno versato, e per iscrivere ai campionati successivi tu devi dimostrare, caro club, di aver versato contributi e retribuzioni, cosa che sembra dalle carte. Quindi i club secondo me sono in regola, ma il fondo ha stornato delle cifre che io non riesco a capire, per quello che chiediamo da una vita, ma incontateci, perché non sappiamo se è dolo, se è sbadataggine o sono misteriosi calcoli quantistici. Ma ci sia qualcuno che ci chiami, perché questa roba qua bisogna trovare chiarezza, no? Non si può tenere in opacità questa cosa. Poi 1200 calciatori e allenatori chiedono solo i loro diritti. Vedremo che succede.
1: Va bene, noi

0: parte di Gasperini ci sarebbe l'intenzione a voler tenere Dybala e anche Pellegrini.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E quindi cioè, mentre ieri parlavamo del destino di Dybala, dal suo punto di vista,
1: avevo un po' anticipato, pur non avendo elementi a disposizione, alcuna notizia neanche, è il mio pensiero, e credo che insomma, che se uno segue Gasperini nelle dichiarazioni,
2: due minuti dire, è finito qua.
1: È questo un po'. Pellegrini è stimato da Gasperini e lo stesso Dybala, al netto di quello che può comportare la gestione di Dybala con tutto quello che sappiamo dello storico, gli infortuni, però poi sulla base di una rivisitazione dal punto di vista degli monumenti, Dybala potrà dire vabbè, messo a Roma magari con meno soldi di prima, guadagno di meno, oppure c'è l'Argentina,
0: che lui ha detto che Paredes e la moglie fanno un pressing
1: bocca,
0: clamoroso,
1: questa cosa romantica. E là sarebbe romantica perché torna in patria,
0: certo.
1: E l'Argentina sappiamo, non è che sta vivendo un momento economico florido.
0: Florido, esatto.
1: Quindi sai, i calciatori la prima cosa che pensano dice ma lo stipendio me lo pagano? Credo questa sia la prima domanda che si porrà Dybala. E a Roma ha una garanzia, altrove non lo so. Non lo so.
0: Arturo, farebbe bene ancora a credere soprattutto in Dybala, che viene da stagioni un po' altalenanti dal punto di vista della continuità?
2: Dybala ha grandi qualità, però sai che fa 10-12 partite all'anno, non ne fa di più, ma voglio dire solo una cosa sulla Roma. Si è creato una tensione assurda anche sul discorso di Ranieri, che non tanto adesso, quindi questo andrà a inficiare su Pellegrini, su Dybala, eccetera, eccetera, ma andrà secondo me a inficiare sulla stagione prossima, perché se Gasperini non fa bene, poi dopo tutte queste cose qui vengono a galla, perché il calcio è questo, con Ranieri, situazioni, si è creata la Roma un qualcosa che
0: tu dici hanno messo troppa pressione a lui?
2: Si poteva, Marco, creare, ormai Ranieri, voglio dire,
0: ma secondo me se l'è voluta prendere però Gasperini questa pressione, ti posso dire?
2: Va bene.
0: Cioè ho la sensazione, è vero Arturo, però ho la sensazione che lui voglia essere più possibile, come posso dire, non dico più possibile totalizzante. Cioè,
2: vuole fare quello che ha fatto a Bergamo,
0: esatto,
2: con l'Atalanta.
0: Esatto. Bisogna vedere se a Roma riesce in questo.
2: Decidere.
0: Esatto. Volevo...
2: A Roma non puoi farlo. E la differenza tra il grande club e tra virgolette, lasciatemi passare il termine perché non lo è più l'Atalanta, ma squadra di periferia.
0: Sì,
2: no? Ma
0: sì.
2: L'Atalanta ha fatto sempre i campionati.
0: No, ma ho capito quello che vuoi dire. Ci sta come pensi.
2: Capisci? Quindi sì, non sei a Roma. A Roma devi lavorare su una
0: tu dici
2: squadra.
0: Che è difficile fare quello che hai fatto a Bergamo e all'Atalanta perché il contesto.
2: Non lo puoi fare a Roma.
0: Io su questo sono un po' d'accordo.
1: Ma anche per la differenza, diciamo così, dell'approccio, della presenza della proprietà.
2: Di tutto, Stefano. Sì.
1: Perché
2: di tutto.
1: Percassi è un uomo di calcio. Percassi ha giocato a calcio il padre.
0: Sì, sì.
1: Cioè,
0: sì.
1: Per dirti,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: il figlio
0: sì.
1: Anche.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi relazionarsi con una, è difficile.
0: È un po' complicato.
1: Un po' complicato.
0: Federico, sei dello stesso
1: avviso. Però non è complicato affidargli un po'.
0: Sì. No, una sorta
1: di carta bianca.
0: Di carta bianca,
2: L'ha dimostrato.
1: Esatto,
2: nessuno mette in dubbio questo.
0: Sì, sì.
2: Però secondo me si è andata a creare delle pressioni ulteriori che a Roma non serve.
0: Aspetta, voglio sentire anche Federico Bertone. Federico?
3: Sì, sì, no Marco, ma io credo che il problema vero per la Roma, ma come anche per le altre proprietà americane, no? Perché io non ci vedo tutte queste differenze, per esempio con quella del Milan. L'unica forse è l'Inter, dove c'è una continuità perché c'è ancora Marotta, però anche lì gli americani qualche paletto glielo danno. Il problema è che quel rapporto che lui aveva con Percassi e con Sartori prima ed Amico poi, ce l'aveva perché la proprietà glielo dava. Quando l'Atalanta ha ceduto il 50% agli americani, lui infatti è andato allo scontro e poi piano piano è arrivato, no, alla separazione. Oggi lui non ha trovato a Roma fino adesso una sponda dirigenziale che gli desse retta. Quale può essere la grande novità dell'anno prossimo? Che avendo mandato via Ranieri e probabilmente Massara, perché io credo che Massara sarà il prossimo, forse i Friedkin decideranno di prendere un direttore sportivo in sintonia con Gasperini, che potrebbe essere, non lo so, Giuntoli, potrebbe essere qualcun altro con cui lui va più d'accordo. E a quel punto è una sorta di carta bianca, chiaramente una carta bianca fattibile.

0: perché non è che si può pretendere di avere la lista della spesa, questo non lo può fare nessuno nel calcio di oggi, eh.
1: Certo, vabbè, saremo un po' a vedere, perché poi dicono che il Boca, sto leggendo, comunque va in forte pressing su Dybala, eh. Quindi ci proverà in tutti i modi per portare Dybala in Argentina. Arturo, ti saluto chiedendoti questo, e poi mi dai proprio al volo, ma dopo Maradona, Kvaratskhelia è il più forte giocatore ad aver vestito la maglia del Napoli, sì o no?
2: No.
1: Perché? Chi metti dopo Maradona?
2: Faccio fatica a mettere qualcuno, sai.
3: Anche questo è vero.
2: Faccio proprio fatica, Marco, ti giuro, è una domanda che faccio fatica a risponderti.
3: Dopo Maradona tanti, diciamo così.
2: Dopo Maradona tanti, sì. Dopo Maradona tanti, ma faccio veramente fatica a paragonarlo, capito? Cioè, a dire che poi a Napoli sono passati tanti, anche gli Arrizzi, sì. Ha dato un suo contributo, ma non dimenticandoci Zola, no, nei suoi periodi, ma
1: ce ne sono stati tanti. Però Kvaratskhelia è veramente forte.
3: Ci sta pure lui, certo.
1: Se dovessimo fare un podio, Maradona davanti, secondo e terzo, è dura.
3: Cioè, se tu allora fai questa associazione, grande campione e titoli vinti, Kvaratskhelia ha vinto 2 scudetti. Però io all'epoca di Mazzari, Lavezzi, Hamsik, Cavani, io uno come Cavani.
1: Sì, perché che giocava in quel...
3: No, che giocava, che segnava in quel modo, non me lo ricordo, insomma, Cavani poi andò al Paris Saint-Germain. Higuain. Che bella, Higuain ha fatto 36 gol.
1: Il record di gol in Serie A con
0: 36.
3: Cioè, devi e 91 punti di Sarri che Sarri, poraccio, se non lo so, secondo me sarà è stato il trauma della sua carriera. 91 punti
1: e non vince lo scudetto,
3: cioè, ti senti un a casa, stai lì dici, ma come sono l'unico nella storia, 91 punti, non riesco a vincere lo scudetto.
1: No, è una cosa, però cosa. Federico, se dovessi fare un podio, Maradona, ok, poi?
0: Sì, sicuramente Higuain ce lo metterei.
1: Sì,
0: Quara lo metterei, perché non puoi non metterlo. Quelli sono, ragazzi, quelli sono. A me piace tanto anche Osimhen, però Osimhen tecnicamente non è puro, no? Cioè, Zola è più forte di Osimhen, se gli do una palla. Osimhen è più devastante. Sono anche gusti, no? Lì sono anche gusti.
3: Sì.
2: Ma perché è Cavani, ragazzi?
1: È perché Carega.
3: Diciamo che ha ragione Arturo. Maradona dopo tanti altri.
1: Tanti, una bella tanti squadra che si mette lì e gioca.
3: E lui che guarda dall'alto. Puoi migliorare il sinistro, puoi migliorare il destro.
1: Vabbè.
3: Dall'alto.
1: Va bene, ragazzi, grazie come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Arturo di Napoli.
3: Ciao Arturo. Ciao Federico.
2: A voi, ciao ragazzi.
1: Federico, ti saluto. Poi appuntamenti quando ti vediamo in diretta.
0: A me personalmente ci vediamo sabato. Ma noi siamo in diretta tutte le sere dalle 20:30, certo. come tu sai perfettamente, quindi tutte le sere.
3: Buon lavoro
1: Federico.
0: Ciao ragazzi, grazie.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Sai che facciamo? Lo chiediamo anche al direttore Enrico Fedele, che salutiamo. Ciao direttore.
3: Buon pomeriggio, direttore.
5: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: E poi con noi c'è anche Alessandro Renica. Ciao Alessandro,
3: ciao,
1: ben trovato.
6: Buon pomeriggio.
1: Ben trovato Alessandro. Direttore, che cosa dice del discorso, che ne pensa del discorso Nico Pass? Stavamo un po'...
5: È l'unico vero grande giocatore mezzo fuori classe che sta in Italia. È l'unico giocatore che inventa, l'unico giocatore che vede cose che altri non vedono.
1: E che dovrebbe fare adesso, guardando al futuro? Che ne so, andare al Real, rimanere...
5: Ma non dipende da lui, non dipende da lui. So che il Real c'ha una recontra, e lo farà. E poi si vedrà che squadra farà il Real, quale allenatore sarà il Real. È inutile fantasticare. È fuori dubbio che è uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato.
1: Lei dove lo vedrebbe bene, guardando in prospettiva in questo momento, dopo 2 anni così in Italia?
5: Ma vedi, io ti dico una cosa, nell'Inter c'è Mkhitaryan, perché non lo so, Çalhanoğlu che fa, e Zirkzee se farà quel ruolo, una volta che Frattesi andrà via, perché purtroppo dovrebbe andare via, credo che l'unico giocatore che possa essere un 10, un 9 e mezzo mascherato, ma un 10 capace di illuminare il gioco è lui, da qua non si discute. Su questo fuori un po' di dubbio.
1: Quindi lo vedessi bene all'Inter, ecco, per dire un po'.
5: Sì, come no? Come no? Ma io lo vedo bene in qualsiasi grande squadra.
1: Certo. Beh, sì, stiamo parlando di uno, come diceva pure Stefano prima, che
3: anche al Napoli non farebbe male.
1: No, pure al Napoli farebbe male. Beh, no.
5: Sì, il Napoli c'è una, ci sarebbe un'altra volta, come ti devo dire, una situazione particolare, perché io lo chiamo Marcantonio. Avendo Marcantonio che già pesta, quando gioca De Bruyne pesta i piedi, perché poi la verità è un'altra. Se De Bruyne deve rimanere, non può fare la mezzala, deve venire al posto di Lobotka, che io credo che in futuro possa essere il suo ruolo, perché lui adesso va a pigliare la palla sotto, no? Lui la piglia sotto, cioè sì, non la vuole in contrasto, però poi c'ha pulizia di passo, c'ha inventiva, c'è... Questo potrebbe essere, ma vicino a Marcantonio, Marcantonio è un giocatore che è devastante quando attacca l'area, è devastante. Ma poi ha una grande qualità, che è la prima volta che in uno di 1,92 ha un'acrobazia e non l'ha fatto una sola volta. Lui ha un compasso così grande che fa delle cose acrobatiche, rovesciate, mezze rovesciate. È un giocatore veramente unico, grande forza fisica, non ha un grande patrimonio tecnico, però è un giocatore devastante.
1: Renica, un tuo pensiero, voglio, insomma, tu che hai giocato anche con grandissimi giocatori, quindi
7: su cosa, scusami? Su Nico Paz?
1: Su Nico Paz, stavo un po' valutando così la prospettiva di questo ragazzo, che dipende molto da quello che farà il Real Madrid, è chiaro.
7: Beh, che abbia grandi mezzi li abbiamo visti, e ovviamente deve crescere, maturare, perché mi sembra che manca un po' di continuità, e quindi quando troverà la continuità nella prestazione sarà sicuramente il giocatore che tutti immaginiamo, quindi un giocatore che può diventare un fuoriclasse sicuramente.
1: Uno che ha trovato tanta continuità, Stefano, è stato Kvaratskhelia, certo. Mi sembra che adesso sia cresciuto ancora di più, mi sembra,
3: Ma anche a Napoli faceva queste partite,
1: Sì? Tu non vedi una differenza tra il Kvaratskhelia a Napoli e questo?
3: No, lui l'ha detto prima della partita, non so se hai seguito la sua conferenza.
1: No,
3: prima
1: della partita, ma
3: sono
1: perso.
3: Mi sento migliorato nella fase difensiva complessiva dell'interpretazione della partita.
1: Nell'interpretazione.
3: Poi sai, c'hai anche quegli interpreti che ti aiutano.
5: Sì, ma lui ha una qualità che altri non hanno. Esatto. Ha la qualità che vede la porta.
3: Esatto.
5: La differenza tra gli altri,
3: cioè il gol che ha fatto ieri lo ha fatto a San Siro, mi ricordo,
1: ma i gol
3: ha fatto spesso anche a Napoli,
1: Sì, i gol sì, però come prestazione complessiva,
3: ma lottava pure a Napoli con Spalletti.
5: Clara è cresciuto molto anche perché ha giocatori che hanno lo stesso linguaggio.
3: Esatto,
5: il Parì è una squadra che ha degli esterni capaci, Dembélé, Doha, l'altro ragazzo che adesso mi sfugge il nome, è una squadra di giocatori esterni velocissimi che saltano.
3: Due,
5: bravo. Allora se tu vai a vedere Marcola,
3: è un altro.
5: Dembélé.
3: Due.
5: È Clara.
3: Palla a me, palla a te.
5: Alessandro, lo stesso linguaggio.
1: Sì. Alessandro, lo trovi? Vai.
7: È un progetto che dove lui veste a pennello per le caratteristiche che ha. È quello che cerca anche Luis Enrique, che è il grande architetto di questa squadra.
5: Non si discute che era stato cacciato da Roma, cacciato dalla Roma.
7: Ma in Italia siamo bravi.
5: Bravo Alessandro.
1: Però posso dire
5: bravi.
1: Una cosa, non voglio adesso prendere le difese.
7: Le
1: difese della Roma. Però secondo me questa cosa qui la trovo, permettetemi di dire, con grandissimo rispetto, un po' ingenerosa. Cioè, nel senso, quello era veramente il primo Luis Enrique, che aveva poca esperienza e forse non c'era il tempo di aspettarlo, Stefano, forse era prematuro.
3: Però perché non aspettiamo? È un errore, Marco.
1: È stato
3: io capisco
1: però...
3: che poi non ha dimostrato con la Roma, però c'era un... si vedeva, era visibile.
5: Era l'idea di cambiare un gioco,
3: si vedeva, ecco questo. Poi con 12 anni di ritardo ti accorgi che questo ha fatto 50 vittorie in 77 partite di Champions League, e chi ha superato? Pep Guardiola ieri.
1: Hai capito?
3: Capisci?
7: Ma il tema è abbastanza semplice, perché in Italia, dove abbiamo una mentalità molto difensivistica, se arriva un allenatore tipo Guardiola o tipo Luis Enrique, che si apre, che vuole giocare, che vuole fare un gol dell'avversario,
1: tipo De Zerbi,
7: e vanno male, li bruciano subito. Non c'è Dicono, purtroppo,
1: sì, perché, dicono che non sono buoni a difendersi, capito? Perché bisogna difendersi.
3: Gli altri sono buoni, gli altri sono buoni ad attaccare.
7: Parola, basta rompere le palle, perché siccome in Italia c'è tanta gente che non capisce un cacchio di calcio, allora va bene far parlare, e questi purtroppo sono quelli che alzano pure la voce, basta far parlare a sta gente qua che non sa vedere oltre, no? Il problema del progetto in Italia è un problema serio, perché gli allenatori bravi, ci sta che anche il primo anno per una serie di cose, o perché non hanno giocatori di qualità, o perché, perché comunque devi vedere, verificare la crescita della squadra, chi è adatto a quella squadra, chi no, perché il problema poi sono i giocatori più che l'allenatore, no? Questo è il problema, perché se hai quelli bravi vinci, se hai quelli scarsi ti attacchi al tram, per essere chiari. Quindi se gli dai la possibilità a uno di mettere ogni volta e arricchire la squadra in 2-3 anni di progetto, sicuramente un allenatore di questo livello ti porta a dei grandi risultati.
1: Potrebbe
7: essere un ragionamento, scusate se vado poi in lungo su questo discorso, potrebbe essere il ragionamento di Gasperini quest'anno con la Roma, no? Cioè è arrivato quest'anno, si è iniziato anche lì a un certo punto, quando le cose sono andate un po' meno bene, a rompere le scatole, l'ambiente si è surriscaldato, ma Gasperini è un allenatore che se gli dà il tempo qualcosa di importante lo porta a casa. Siamo sempre le solite.
1: Secondo me condivisibile, secondo me. Condivisibile come principio. Vi fanno una domanda, io ve la giro perché queste domande a me piacciono e poi soprattutto ho persone che possono dare una risposta. Marco vi chiede al 331-8200-23, è più forte Nico Pass o Yıldız?
5: Nico Pass in assoluto. Davvero? Sono due ruoli diversi. Innanzitutto sono due ruoli diversi. Uno è un esterno d'attacco che è bravissimo nel dribbling, forse delle volte cede, vede anche la porta, l'altro è un 10, un 9 e mezzo, un giocatore che può dare una mano anche in difesa, un giocatore che inventa. Yıldız ha numeri da campione, cioè fa il dribbling nella migliore maniera di quello come si dovrebbe fare. Nico Pass ha illuminazione che altri non vedono.
1: Renica?
7: Sì, in parte la penso anch'io così, perché secondo me Nico Pass ha dei colpi più imprevedibili di Yıldız. Cioè Yıldız è un buon esterno che salta l'uomo, che ha molta fantasia e tutto, però Nico Pass da qualsiasi zona del campo e anche da distante oppure ti fa degli assist pazzeschi. Beh, è un giocatore più completo perché ha dei colpi superiori a mio modo di vedere, proprio in campo. Quindi
1: tu dici quindi Nico Pass, ok,
7: anche se sono due ruoli diversi, uno più trequartista e l'altro è più un esterno d'attacco, insomma, che poi ti butta dentro fra le linee, per carità, però insomma
1: Stefano in Palomino
3: non aggiungo e non tolgo nulla a quello che è stato detto,
1: quindi anche tu Nico Pass.
5: Siamo stati promossi,
1: però c'è una differenza: Yıldız gioca alla Juve,
5: Quindi,
1: un club con più pressione,
3: è un aggravante, non so, un attenuante.
5: Io credo che lui è un aggravante,
3: per le pressioni,
1: club con più pressioni,
3: certo.
1: Chiamato insomma,
5: noi parliamo del giocatore, poi
1: però insomma bisogna vedere poi l'impatto di Nico Pass.
5: Il problema, amici miei, è vedere la qualità del giocatore. Se poi l'ambiente non lo fa esplodere, allora è un fatto negativo come personalità. Qua parliamo come qualità tecniche. Vabbè, non ci sto a fare cura.
1: No, vabbè,
5: ma trovatemi uno in Italia che giochi così, uno in Italia, ma pure uno straniero. Trovate, c'era. Fa una partita buona e 10 non le fa, che di Dybala no. Dybala 5 anni fa, 4 anni fa era il 9 e mezzo, il 10 che ti inventava.
1: Cioè, forse come qualità li batteva tutte e due.
5: Sicuro.
1: Tutte e due, sì.
5: Era più attaccante. Sì, questo era un po' più 10, quello era più 9 e mezzo.
3: Sì, però ad esempio Pass sta perfezionando queste, hai visto, non so se hai il colpo di testa a Genova contro il Genova. Non è la prima volta che lo fa, Arriva di testa, che tu a fari spenti alla McTominay, boom, di testa, palo, traversa, gol. Fa dei gol anche diversi. Uno dall'altro, la botta da fuori, il tocco, diciamo, preciso. Il giocatore ha detto bene, direttore. Insomma, è bello completo. Sì, poi sì, sono d'accordo con te, le pressioni.
1: Mi piacerebbe vedere, perché lui già sta,
3: però come sta in un ambiente descrizione un po' più... è stata perfetta, direttore Federe, è stato perfetto, cioè nel senso, come giocatore ha un repertorio bello, sostanzioso. L'altro è forte, è una scheggia, è un esterno, un uno contro uno, però per esempio la partita di ieri, due, tu dici due, Ildiz, dici Barcola, Ildiz, dici Kvaratskhelia, Ildiz. Ti propongo sul tavolo, cioè Luis Enrique dice arriva Ildiz a Paris Saint-Germain, devi panchinare Kvaratskhelia, Barcola, due o Dembélé? Paz magari lo mette a posto in mezzo al campo, tre quarti, il Fabian della situazione, perché gioca con i tre quartisti in mezzo al campo. Vitigna, cioè dimmi che cos'è Vitigna, dimmi che cos'è l'altro.
5: Vitigna poi.
3: No, nel senso.
7: Scusate, ne approfitto per tirare fuori un tema legato a Nico Paz. Ma l'Italia che non produce più i giocatori che una volta facevano la differenza. Eccolo là, mi ha già capito il direttore. Ma noi siamo quelli che abbiamo prodotto i Baggio, i Del Piero.
5: I Baggio, i Riveri, Del Piero, i Zola, i Totti. Ma noi ci dimentichiamo,
7: Parliamo di stranieri, ma i nostri dove sono? Dove sono finiti?
5: Alessà, tu sei stato a Napoli. No, tu sei stato a Napoli.
7: Mi nervosisce a me.
1: Ha ragione, Alessandro.
5: Ale, tu sei stato a Napoli. Allora, tu sei stato a Napoli nel periodo aureo, dove c'era il più grande giocatore del mondo e altri giocatori che forse molti non conoscono, ma Giordano per me è stato uno dei più forti attaccanti che ha avuto l'Italia.
1: Per me, straordinario.
5: Poi altri scendevano. Tu lo hai avuto come compagno.
3: Anche per noi.
5: Io parlo
7: uno
5: per
7: talento pazzesco.
5: Ebbene. In quell'anno dello scudetto, Alessandro ne è stato un artefice. Noi avevamo quattro napoletani, Colpecine, Carannante,
3: Ciro Ferrara.
5: Ferrara era titolare, io parlo di giovanissimi. Oggi, dopo vent'anni, non ce ne sta uno. Non ce n'è uno. Oggi, il più grande, a mio giudizio, il più grande giocatore dei miei anni della gioventù, io ce n'ho tanti, non ve lo dico, è stato Rivera, in assoluto Rivera. Dopo Rivera, il grande giocatore a mio giudizio degli ultimi 30-40 anni è stato Totti, come classe cristallina Baggio, sì, in assoluto Baggio, ma Totti è giocatore che ha gli occhi dietro la lucca, e c'è una situazione, io nella mia scelta dei giocatori dopo tanti anni ho sempre catalogati i giocatori in indispensabili e indeterminanti. Giocatori indispensabili sono i centrocampisti, Anzolo, Bott, che era Peccere, Desistere, Capello, tanto per dirne qualcuno, ma indeterminante sono chi fa i gol, e Totti, i Del Piero, i Zola pure, Baggio, sono giocatori che inventavano. Voi dite a me, no? Io faccio parte di un periodo, ho vissuto in prima persona anche perché molto coinvolto nei campionati del mondo del 2006. Questi giocatori qua, secondo voi, in quelli del 2006, vorrei una risposta di Alessandro, stavano in tribuna oppure non venivano proprio convocati?
1: Silenzio totale.
7: No!
1: Che diva? Prego,
3: ci stai pensando, Alessandro?
7: No, stavo pensando la domanda se questi giocatori fossero stati convocati o no, 2006?
3: Questi attuali?
5: Sì, questi giocatori attuali che tutti cambiano da fuori classe, campione, se fanno uno stop, lo dite. No, questo, che facevi? Alessandro, tu non hai giocato in nazionale a tenevi quale perché tenevi dei mostri davanti. Adesso!
7: No, ti voglio bene!
5: Dai! È stato il mio periodo, ma che sai, io tenevo una difesa. Scusatemi, con Buffondo, Durama, Cannavaro, ben arrivo, Senzino.
1: Vabbè, ma volevi vincere facile, vabbè, però, ma dai, non è... direttore.
3: Scusa, basta, Enrico. No?
1: vincevi facile con quelli, dai, su.
5: No, ma non è che vincevo facile, dai, io parlo italiani, io parlo degli italiani.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
5: Turam non era italiano,
1: italiano. È vero.
5: Io dico, con i Baresi, con gli Scirea, Alessandro non giocava, cioè veniva preso come in seconda battuta perché erano più forti, ma quest'anno uno come lui,
1: bendato giocava, Renica adesso giocherebbe bendato.
7: Anche per dire un'altra cosa, visto che parliamo di trequartisti e ho tirato in ballo sto discorso che mi sta a cuore, penso a tutti noi sta a cuore, no? Del discorso dei giovani italiani.
5: Sicuro, sicuro.
1: Poi c'è l'ultima domanda.
7: Come
1: dai.
7: Che Vergara, che è interessante, che ha delle caratteristiche pazzesche, è arrivato così tardi a giocare in Serie A? Altro tema.
5: Ma perché tu sei Napoli come me?
7: Mettiamo la zampa sui piedi da soli e non ce ne accorgiamo, perché questi ragazzi qua devono giocare prima. Ma hanno
1: assolutamente,
7: il mio modo
1: assolutamente,
7: di vedere
1: assolutamente.
7: È chiaro che dopo non seminando non raccogliamo nulla, ma abbiamo dei problemi seri, perché poi ti incazzi, perché forse i giocatori li abbiamo, forse i giocatori li abbiamo.
1: È vero.
5: Però, io vi do un consiglio, vi do un consiglio e un così vi lascio. Andate a vedere un po' gli under 17 e gli under 18, ci sono degli ottimi giocatori,
1: hai capito? Andiamo.
5: Degli ottimi. Vabbè. La volta scorsa io e te abbiamo parlato dei ragazzi della Roma.
1: Sì.
5: Un ragazzo del Milan liberale sta a Catanzaro, potrebbe essere.
1: Ce lo stava sottolineando un ascoltatore, tra le altre cose, questo ragazzo.
5: Bravo.
1: Senti Enrico, aspetta, prima che ci saluti te e Alessandro, perché c'è un ascoltatore che noi prima abbiamo fatto un gioco, e quindi l'ascoltatore dice: chiedilo anche a Fedele e a Alessandro Renica. Dopo Maradona, quindi il più grande di tutti, in casa Napoli mettiamo Kvaratskhelia come più grande giocatore che ha vestito la maglia del Napoli?
5: No. Ma guarda, Higuaín è stato un giocatore eccezionale.
1: Okay.
5: Ma io metto Giordano. Maradona, okay. Giordano. Per me Giordano era anche più forte di Careca, che era magari meno tecnico, più furbo in area di rigore. Giordano per me è stato uno di, ed era il mio periodo, uno dei giocatori più forti in assoluto, aveva tutto, forse
1: straordinario.
5: Alessandro,
1: chi non l'ha visto si è perso qualcosa di
5: nuovo. Mi deve correggere, l'unico neo era l'elevazione,
1: esatto.
5: Forse.
7: No, impressionante, no, ma Bruno era pazzesco, perché penso che poi non si sa perché, con tutto il rispetto del Paolo Rossi non c'è più, ma non si era proprio partita, se volevi paragonare i due travanti fra uno e l'altro, perché Bruno aveva dei mezzi di destro e sinistro, poteva diventare trequartista quando scendeva fra linee, la velocità,
3: mi ricordo Alessandro, un assist che fece all'Olimpico a Diego, da lui tre quarti, mette una palla a Diego Maradona di petto e fa l'1-0 Napoli vince.
7: Io sono d'accordo con il direttore, ho fatto innamoratissimo. Io non riesco a capire come Bruno abbia fatto una carriera così magra dal punto di vista dei titoli.
5: Non si discute.
7: Non so cosa gli è successo, ma questo era un giocatore veramente
5: straordinario.
3: Tanto visto che stiamo parlando di lui, abbracciamolo forte.
5: È vero.
3: Abbracciamolo forte.
5: Approfitto per abbracciarlo forte per il lutto che ha avuto.
7: Io sono stato al funerale della povera Susanna, e quindi
1: grande.
5: Sei stato presente.
7: Ma è un fratello per me, Bruno, figurati. Quindi comunque dai, adesso grazie. Speriamo che si riprenda.
1: No, sì, assolutamente. Gli mandiamo un abbraccio, che poi è anche un amico nostro di tutti, insomma, chi lo conosce. Quindi un abbraccio.
7: Una gran bella persona, Bruno.
1: Ragazzi, è stato un piacere parlare di calcio con voi. Grazie al direttore Fedele.
3: Ciao Alessandro, ciao Enrico, ciao direttore.
1: Un abbraccio, grazie.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Siamo al 2 maggio, benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini. Allora, come potete capire, siamo in diretta. Allora, vi dico subito, per quelli che non lo sanno, che ieri il Lecce ha vinto con il Pisa e quindi si porta quasi in zona salvezza. Poi vedremo quello che farà la Cremonese con la Lazio, però il Lecce che raggiunge quota 32, la Cremonese a 28 con una partita in meno ovviamente. Andiamo a vedere le altre partite che si giocheranno oggi sabato: Udinese-Torino, Como-Napoli, partita interessantissima di cui poi parleremo, Atalanta-Genova, poi domenica Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona, Inter-Parma. E lunedì si chiude questa giornata di campionato con Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina. Due partite interessanti, zona salvezza, ma un po' uno scontro diretto quello che è tra la Roma e la Fiorentina. La Roma che deve fare punti obbligatori per raggiungere il quarto posto della Juventus, e chissà cosa farà la Juventus. Che comunque ha partite un po' più difficili sul calendario di quelle della Roma, perché gioca, è vero, con con il Verona in questa giornata di campionato, poi però affronterà la Fiorentina, affronterà il Torino, affronterà il Lecce. Allora, io volevo subito dirvi una cosa. Noi questa mattina avremmo dovuto avere in collegamento telefonico, perché sta andando a Bari, sapete che sta facendo il giro un po' dei teatri italiani, Sigfrido Ranucci, il presentatore di Report. Anzi, prima di affrontare questo discorso, io voglio presentare i miei due compagni di viaggio ormai, che sono Daniele Garbo. Ciao Daniele.
2: Ciao Susanna, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. E Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
3: Ciao a tutti, ciao Daniele, ciao Susanna, ciao.
1: Allora, noi ci eravamo sentiti in privato, no? Io vi avevo detto, sì. Ranucci avrebbe dovuto partecipare, perché mi faceva piacere un po' anche pubblicizzare questo diario di un trapezista, che è lo spettacolo teatrale inedito scritto da lui, che svela il suo lato intimo e professionale del giornalista di Report. Sta facendo il giro d'Italia anche con consensi elevati, questa sera sarà a Bari, avevamo deciso di averlo mentre andava a Bari. Poi cos'è successo? È successo che la RAI ha mandato a Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni che lui ha fatto su Nordio nell'ultima puntata di È sempre carta bianca. La RAI gli ha interdetto di parlare da qualsiasi parte. Io vi leggo la risposta di Ranucci. Lui scrive: prendo atto di quanto riporta l'ANSA, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell'azienda. Tuttavia non ho timore di affrontare il giudizio del ministro della giustizia, che è anche colui che è custode dell'albo dei giornalisti. Sul resto ci sono cose che hanno un prezzo, altre che hanno un valore, e per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell'umanità. Allora, cosa è successo? Lui ha fatto delle dichiarazioni, la RAI non solo ha interdetto e lo ha richiamato, ma gli ha anche levato l'avvocato nel caso che il ministro della giustizia volesse intraprendere una causa contro Ranucci. Allora, io vi voglio chiedere, voi siete due giornalisti, il giornalista è colui, no? A me lo insegnava Sconcerti, non è il giornalista sportivo o il giornalista di cronaca, il giornalista è giornalista, poi dopo fa delle cose, ma quanto vale la libertà di informazione, Gaetano?
3: Ma la libertà di informazione è tutto, cioè senza libertà di informazione non sei un giornalista, sei senza... La categoria è un salumiere, fai il panino, metti la mortadella, fai il panino, metti la notizia dentro, magari di un'agenzia che ti dà il capo, che ti dà l'ente, che ti dà la politica, e quindi fai il passacarte senza la libertà.
1: Fai copia e incolla, diciamo, come fanno tanti siti.
3: Anzi, spesso e volentieri dovresti fare, secondo loro, secondo qualcuno, anche il cieco, il sordo, il sordomuto, quello che non vede, che vede solo parzialmente, racconta, la cassa di risonanza per amplificare certe cose, pro domo, chi è il padrone del momento e chi no. La libertà è tutto, e quindi penso che comunque, però, devo dirti una cosa, al di là della questione Renuccia adesso, di quella che è successo, devo dire che in Italia la libertà di espressione oggi come oggi è assoluta, cioè sostanzialmente tra web e altri mezzi si riesce ad esternare quelle che sono le cose. Il problema è quando sei veramente libero, come, ecco, per esempio, posso essere libero io adesso e sono pensionato, può essere Daniele che è pensionato, ma non voglio dire che le nostre aziende prima ci condizionavano. È un'altra cosa invece quando sei un dipendente della RAI e quindi ci sono dei canoni da rispettare, però il canone che viene imposto ad Annucci in questa situazione, le modalità, quello che succede e il tipo di trasmissione che lui comunque fa, a prescindere di quello che ha smosso il ministro a fare questo stop e a fare questa inibizione che secondo me gli tornerà come un boomerang, il controllo normalmente ce l'ha, però bisogna essere onesti, corretti e valutare quando c'è invece una violazione e una privazione di un diritto importante. Secondo me questo è il caso assolutamente.
1: Daniele.
2: Ma la libertà di stampa è un pilastro di ogni democrazia, senza libertà di stampa non può esistere democrazia, sappiamo che le dittature la prima cosa che fanno è uccidere la libertà di stampa, la libertà di espressione, quindi questo è un fatto gravissimo. La cosa più grave di questa vicenda di Ranucci, secondo me, non è tanto il fatto che gli impediscano di partecipare alla trasmissione di qualunque emittente, ma è il ritiro della tutela legale. Questo è gravissimo, perché vuol dire che d'ora in poi Ranucci si dovrà difendere da solo, spendendo soldi da solo, scusate, per vicende che evidentemente possono intaccare, secondo alcuni, l'onorabilità di qualche persona nel corso delle sue trasmissioni. Per cui, ecco, io esprimo personalmente la mia assoluta solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché è da tempo al centro di attacchi da ogni lato, praticamente soprattutto da un lato, per la verità, e credo che questo non sia accettabile in un paese civile.
1: No, a me ha fatto fare una riflessione adesso, poi, perché tutto è partito da un richiamo che la Montarulli, presidente della commissione vigilanza RAI, ha chiesto di fare.
2: La raccomando, la Montarulli. Una,
1: ecco, no, io mi chiedo, ecco, io mi chiedo questo: perché la gente normale, se deve andare a fare un concorso per qualsiasi posto, deve avere una fedina penale pulita, e poi noi ci ritroviamo il presidente della commissione RAI condannata in via definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato? Allora, queste sono un po' le
2: credo sia vicepresidente della commissione.
1: Sì,
2: credo,
1: presidente, vicepresidente, sì. Insomma, c'ha comunque un ruolo, viene pagata, sì, no? Per fare questo, sì, sì. È una persona condannata a 1 anno e 6 mesi in via definitiva per peculato.
2: Sì.
1: Insomma, io lo trovo un po' imbarazzante.
2: Un po' molto imbarazzante, secondo me. Con che faccia si presentano questi a criticare le trasmissioni di Ranucci, quando proprio la vicepresidente della commissione di vigilanza della RAI è stata condannata in via definitiva per un reato che comunque è un reato minore, per carità, ma è sempre un reato, è stata condannata in via definitiva, quindi non è pulitissima, ecco. Poi tra l'altro, se andiamo a leggere anche le motivazioni della condanna, sono anche abbastanza
1: gravi.
2: Sì, grave, ma mi viene anche da ridere per certi versi.
1: Sì, certo.
2: Comunque, detto questo, insomma, lo trovo veramente fuori luogo tutto quello che sta accadendo.
1: Poi, ecco, c'è da dire, ricordiamo la RAI. Vai,
3: volevo chiederti, noi in privato ci eravamo parlati, no? Di questa cosa che era bella, se aprivamo la trasmissione con lui. Ma sostanzialmente gli hanno tolto l'avvocato, la tutela e via discorrendo. Lui le sue apparizioni al teatro a Bari la farà comunque stasera. Il collegamento con noi perché non è stato fatto?
1: Perché gli hanno imposto di non parlare con nessuna radio e nessuna televisione.
3: Ho capito, tra l'altro che ho capito che hanno sfruttato il diritto d'esclusiva, queste cose qua. Ma al di là di questo, ma lui comunque a Bari il suo spettacolo lo farà o anche quello gli hanno regalato?
1: No, credo che lo fa. Io adesso non gliel'ho chiesto in particolare, ma credo anche perché quella poi è un'altra cosa. Lui lì non parla dei casi di report, lui lì parla della libertà, cioè di quello che poi avrebbe dovuto parlare anche di noi, perché al limite noi non gli avremmo chiesto se era proprio così, no? Cioè, però gli hanno proprio imposto di non parlare con radio e televisioni.
3: Vabbè, l'hanno messo in condizione che appena sgarra arriva la lettera, la seconda, terza lettera di chiamata.
1: Sì, più o meno.
3: Daniele sa bene che succede.
2: È da tempo che la Rai sta attaccando Report, perché è una trasmissione che dà molto fastidio, no? Dà molto fastidio soprattutto ai padroni del vapore. E ogni tanto minacciano addirittura di chiuderlo. Non lo chiudono, sai perché? Perché fa degli ascolti eccellenti, perché fa il 10% su Rai 3, 10% è tantissimo. E quindi lo chiudo, se facesse il 2%, il 3% l'avrebbero già chiuso.
1: Poi ricordiamo una cosa, perché questo va detto, no? Io poi ho parlato con Sigfrido in diverse occasioni, perché non so se sapete, ma lui è del mio stesso quartiere, lui è nato a Garbatella, no? Allora ogni tanto ci incontriamo e lui mi ha detto, in tanti anni di report la Rai ha sempre vinto tutte le cause che sono state fatte, ne hanno persa soltanto una. E vi spiego anche il motivo, perché avevano la dichiarazione di un dipendente statale pubblico su un caso e quindi avevano, diciamo, oscurato il viso e la voce, però l'azienda lo ha comunque riconosciuto e quindi quella causa loro l'hanno voluta perdere, perché questo dipendente ha perso il lavoro e quindi gli sembrava giusto ridare un risarcimento a questa persona, perché era stata un po' colpa della Rai che non aveva fatto proprio benissimo la copertura di questa persona che parlava. Per cui in tanti anni non hanno mai perso una causa, anche questo la Rai lo dovrebbe mettere, no? Perché evidentemente gli approfondimenti e quello che dicono hanno delle basi fondate.
3: La piccola gioia, tra virgolette, non è figura del caso Ranucci, la piccola soddisfazione che mi viene in mente quando qualcuno dice non c'è diritto di espressione, c'è diritto di libertà, e non penso che questo sia il nostro caso, cioè quando uno ha qualcosa da dire, il modo per dirlo e far arrivare, o adesso col web e altre cose si trova, mi ricordo quando invece tanti anni fa, per attaccare il re, per attaccare politicamente lo Stato, si usavano al teatro lanciare dai loggioni i volantini con scritto sopra Viva Verdi, con la scusa di sentire, essere lì ad ascoltare un'opera di Verdi e via discorrendo, era Viva Verdi, viva il re d'Italia, perché in quel momento si invocava la monarchia, era una situazione. Quindi pensa cosa si doveva fare per poter mandare un messaggio, andare a teatro, poter fare dei volantini e farli girare in questa maniera, perché in quel momento si cercava di portare in auge Vittorio Emanuele, re d'Italia. Insomma, ricordo questo fatto, mi è rimasto impresso da ragazzo quando l'ho studiato, cioè ai superiori, e mi è venuto in mente anche altre volte dopo la giurisprudenza, quando qualche volta l'esempio era questo, cioè viva Verdi, per poter dire viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, si voleva allora la monarchia, e invece oggi, cioè, se si può dire qualsiasi cosa tra web, radio, podcast e canali più o meno ufficiali, insomma, l'esternazione riesce, poi bisogna vedere che succede dopo. E invece giustamente i problemi di chi è incanalato in un settore tipo Rai, non penso che a Mediaset siano meglio, non nasce proprio il caso, ma lasciamo stare, comunque è diverso. Però chi vuole esprimersi qualsiasi cosa, fortunatamente nel 2026 può farlo.
1: Beh, vi voglio fare una domanda. Vai.
2: Prego. No, rapidamente, dicevo prima, è molto grave il ritiro della tutela legale, perché questo significa che d'ora in poi tutte le cause più o meno temerarie che verranno istruite contro il Sigfrido Ranucci comporterà da parte sua un esborso di parecchi soldi per la tutela, per pagare gli avvocati e così via. Questa è la cosa grave.
1: Sì, questa è la cosa più grave. Invece vi voglio chiedere, da giornalisti, a voi è mai capitato che un editore vi dicesse qualcosa? Se potete dirlo.
2: Guarda, io in tanti anni a Mediaset mi è successa una cosa una volta sola, vi racconto anche l'episodio, che è anche divertente per certi versi. E dunque era un Roma-Milan, Roma di Zeman contro il Milan di Capello, che finì 5-0, se non ricordo male. Gaetano se lo ricorderà sicuramente.
3: Sì, sì, 5-0.
2: Ecco, e mi arrivò una telefonata dal vice direttore dicendo: il presidente si raccomanda di non fare, di non dire Spirito Sagini, di non fare battute, perché è incazzato nero. Il presidente era Berlusconi, ovviamente. E io dico: quindi stai attento nel servizio, insomma, non esagerare, va bene. E arriva in sala stampa a Capello, dice: faccio solo una dichiarazione, non, cioè alle televisioni arriva, non in sala stampa, e faccio solo una dichiarazione, non rispondo a domande, mi vergogno di quello che ho visto oggi in campo, chiedo scusa al presidente, alla società e ai nostri tifosi, arrivederci. Mi regalò l'apertura del pezzo, perché io a quel punto lì non ebbi bisogno di fare nulla, aprì il pezzo con quella dichiarazione e da lì in poi raccontai la partita, e quindi mi risolse il problema praticamente.
1: Certo, Gaetano.
3: No, io ti posso raccontare invece che, pace l'anima sua e Dio l'abbia in gloria, ho avuto la fortuna di lavorare con un grande, che è Candido Cannavò, un immenso Candido Cannavò, e poi dopo anche con uno stragrande Carlo Verdelli. Mm-hmm. Perché non è mai successo nulla, e neanche quando è successo il casotto del doping, l'intervista a Zeman, cose di questo genere, nessuno mai mi telefonò da Milano per dirmi, cioè mi telefonarono per dirmi: ci spieghi meglio che ha detto Zeman, cosa ha detto, cosa ha fatto, ma nessuno a dirmi nel pezzo: dai questo taglio, che critica, che ne so, Zeman dice forse stava ubriaco, ma che dice questo cieco, cose, cioè per sminuire, mai. E va bene, scrivi quello che devi scrivere e non ti preoccupare. Ma hanno assistito in tutto. Arrivò anche alcune querele che riguardavano il contenuto del pezzo, ma furono gestite da, manco mi arrivò la notifica, mi fece una telefonata, dice: guarda, c'è stata una querela nei tuoi confronti, ma non ti preoccupare, si è querelato anche il direttore, l'editore del giornale, ce lo vediamo qua con l'ufficio legale, sta tranquillo, dovevamo dirtelo solo per questioni di correttezza
1: e quindi, certo.
3: Ma mai una cosa del genere, assolutamente mai nessun condizionamento. E tra l'altro la Gazzetta dello Sport, che è il giornale, era di Agnelli, pubblicò tutto quello che doveva pubblicare delle dichiarazioni di Zeman su quelle domande che fece il ritiro, andando proprio a minare la società del padrone. Quindi su questo, quando sento criticare la Gazzetta, il giornale del Nord, sì, le pagelle, cose, però allora, mo adesso non lo so che succederebbe in questo caso, allora era un palazzo dalle fondamenta granitiche con uomini di uno spessore enorme, con me non si sono mai permessi di nulla. Quando Sensi mandava bombe a mano contro il palazzo, contro Carraro, contro Moggi, non c'è stata una volta che da Milano hanno detto: no vabbè, Sensi ha detto questa cosa, non ci interessa, 5 righe, 10 righe, no, ha detto Sensi, ok, fai il pezzo, metti come ha detto, sì, preciso, non far lievitare, come giustamente è, non diminuire, fai le tue, mai.
1: Allora,
3: oggi non so se è lo stesso, vedi il trattamento,
1: no.
3: Con...
1: No, ti garantisco che non è lo
3: stesso. Siamo capiti per il trattamento.
1: Allora, invece, prima di entrare nel calcio e parlare del quarto posto, vi volevo chiedere, siccome c'è una notizia, è morto ieri a 59 anni Alex Zanardi, un campione che ha insegnato forse a tutti noi di non arrendersi mai, no? E che ci potrebbero esserci sempre seconde vite anche quando succedono cose grandiose. Volevo chiedervi un pensiero, Daniele.
2: Allora, sì, Zanardi viveva qui vicino a Padova, sui Colli Euganei, dove mi trovo io adesso, a Padova. Ha vissuto gli ultimi anni qui e so che anche, insomma, ogni tanto qualcuno lo incontrava in giro. È stato, come hai detto tu giustamente, un esempio. La vita gli ha dato molto, ma gli ha tolto molto di più di quello che gli ha dato, evidentemente, e credo che abbia finito di soffrire, si dice in questi casi, ma è stato sicuramente un esempio di resilienza, di resistenza, di coraggio, soprattutto di coraggio, e di non arrendersi mai. Credo che la sua testimonianza rimarrà per sempre nei cuori di tutti noi.
1: Sì, veramente. Gaetano?
3: Sì, no, sono d'accordo, non mollare mai, è giusto. In queste situazioni, tipo anche quella di Schumacher,
1: È un po' la beffa della vita, no, Gaetano? Corri un po' la beffa della vita, perché tu corri in Formula 1 e poi basta uno scontro.
3: Però il fatto che non si debba mollare mai è fuori discussione, anche per i parenti, per chi ti sta vicino. Il fatto, vabbè, Zanardi lo sappiamo tutti che era insomma in una situazione, una condizione difficilissima. Lo stesso anche Schumacher, cioè è un vegetale, sappiamo, no? Ecco, il fatto di non mollare mai lo voglio ricordare, sì, per loro, che quindi non mollano, ma grazie agli altri, perché ci sono vicini, li tengono in vita e ben fanno. Ma il non mollare mai lo voglio fare a quelle persone che si sentono giù, che pensano di farla finita, a quelli là che pensano all'eutanasia solo se ci hanno un'unghia incarnita, a quelli che si buttano giù perché non si sentono come quando avevano 20 anni, a quelli che devono combattere un po' per stare, lo devono fare per loro e sicuramente per i parenti che stanno attorno, perché spesso e volentieri molte persone dimenticano certe cose e ragionano come se fossero soli al mondo, mentre invece l'affetto, l'amore enorme, grandissimo dei familiari è così. E la cosa che più mi spinge a dire non mollare mai, perché sappiamo tutti che ci sono dei giovani che per problemi esistenziali,
1: ma per un voto a scuola, Gaetano, per un voto a scuola,
3: per un voto, cioè... a scuola, per essere lasciati dalla fidanzatina o dal fidanzatino, per il presunto bullismo, per antipatie e cose varie, e devono guardarsi attorno e ricordare la tragedia che creano intorno quando hanno genitori e parenti che li amano. Quindi non bisogna mollare mai. Di Zanardi, per l'amor di Dio, ripeto, la situazione era quella che era, Schumacher, queste cose qua, perfetto, ma non mollare mai anche chi è lucido e chi sta lì, che si crea da solo qualche danno irreparabile. Quelli che stanno bene scoppiano di salute, ma fanno uso di stronzate e si perdono la vita, tante cose. Quindi non mollate mai e soprattutto pensate a chi vi vuole bene.
1: Sì. Allora, passiamo invece a questa giornata di campionato, 35esima giornata. Dopo di questa ne mancano 3, quindi quanti punti? 4, 8, 12 punti a disposizione. Cosa può succedere, Daniele?
2: Allora, dal punto di vista dello scudetto non può succedere.
1: Vabbè, l'Inter ha vinto ormai, diciamolo.
2: L'Inter ha vinto. Potrebbe festeggiare anche oggi,
1: anche oggi, senza,
2: prima di scendere in campo addirittura.
1: Sì.
2: E per quanto riguarda il resto, la lotta per la Champions mi sembra che sia abbastanza indirizzata verso la Juventus, che ha sulla carta una sola partita teoricamente difficile contro il Lecce, ma con un Lecce che si sta togliendo quasi fuori dalla zona retrocessione, cioè diciamo così che si sta avvicinando alla salvezza. Quindi Como-Napoli è una partita che può dire molto, nel senso che può dire molto se le vince il Como, perché può continuare a sperare di riacciuffare la Juventus, ma mi sembra abbastanza complicato. Se invece il Como non dovesse vincere, il discorso riguarderebbe soltanto eventualmente la Roma.
1: La Roma.
2: Quindi il discorso salvezza si sta chiarendo, vediamo cosa farà la Cremonese, mi sembra contro la Lazio, ricordo male, sì. Cremonese-Lazio in casa lunedì. E l'unica speranza per la Cremonese è di vincere questa partita. La Lazio credo che abbia già la testa alla finale di Coppa Italia, quindi non penso andrà in campo col coltello tra i denti, quindi potrebbe anche succedere che la Cremonese vinca questa partita e quindi riavvicini nuovamente il Lecce, ecco. Però la lotta per la salvezza è fra queste due, è evidente.
1: Il Pisa ormai è retrocesso?
2: Pisa e Verona retrocessi aritmeticamente.
1: Sì. Manca solo il terzo. Gaetano?
3: No, la giornata di oggi, cioè, ci dobbiamo godere un Como-Napoli che, oltre alle risultanze che giustamente Daniele ha sottolineato, le implicazioni sulla Champions, le prime quattro e via discorrendo, il Como dentro, Como fuori, la Juve, ok, è una partita che sotto l'aspetto futuro Napoli in generale, di Conte, eventualmente CT e cose varie, è una partita che davvero può decidere molto, ma molto, ma molto e molte cose. Perché se il Napoli dovesse uscire da Como con applausi, una prestazione maiuscola, magari come visto in alcuni frangenti con la Cremonese, si aggiusterebbero, si valuterebbero tante cose. Se Napoli esce da Como in una prova da mugugni, fischi, come è successo con la Lazio e cose varie, davvero succede una, non dico una rivoluzione, ma comunque è in dubbio il secondo posto, si ritorna ai vecchi piagnistei, quindi una partita nella partita, l'aspetto nazionale, il Como il quarto posto e gli altri, e quello del Napoli che invece con le sue mille sfaccettature tipiche della nostra piazza, della nostra realtà e via discorrendo. Poi giustamente,
2: secondo
3: come
2: te Gaetano Conte rimane a Napoli o no?
3: No, secondo me ad oggi è più probabile che rimanga o no, però se va come perde 4-0 e poi fa un finale floscio con partite bruttine, comunque se là in Champions League ci va, non va da secondo, magari terzo o addirittura quarto, penso proprio di no, però ad oggi secondo me più sì che no, perché Conte per andare via chiede, naturalmente chiederà una buona uscita, De Laurentiis non pensa assolutamente di esonerarlo e quindi dargli l'intero ingaggio o la buona uscita, facendosi i calcoli se lascia Conte deve dare soldi e deve pigliare un nuovo allenatore di un certo spessore, Conte sa già il materiale umano che c'ha a disposizione, basta aggiustare quelle due o tre cose. Io dico che il Napoli, Conte e Di Laurentiis devono salire sulla macchina del tempo e tornare indietro di un anno all'estate scorsa, il materiale umano che hanno preso senza infortuni, cambiare preparazione, cambiare alcune cose, qualcuno che è stato un flop, un mega flop, rimandarlo al mittente, aggiustare un po' con la squadra senza grandi esborsi e cose varie. Quindi secondo me sotto la questione Napoli è più facile che rimangano, anche perché dopo tutta questa corsa di gente che vuole Conte, non lo so, non mi pare, non penso ci sia, sulla nazionale vado cauto. E poi il resto, come hai detto tu Daniele, le altre posizioni in classifica, anche io vedo la Juventus, anche se ha fatto quel Milan-Juve, no, altra cosa da sbadigli, però insomma Spalletti è uno di quelli che quando deve arrivare a raggiungere un certo risultato lo raggiunge. E poi Coran Populi, cara Susanna, festeggiamo il Padova che a ieri ha vinto 1-0 e sostanzialmente ha mandato il Pescara in Serie B, e soprattutto penso che se non è matematica comunque il Padova si salva e non vedremo il nostro Danielino con gli occhi lucidi per la rete.
2: Una rapina, ieri una rapina a mano armata, col passamontagna proprio.
1: Sì.
3: Non l'ho visto, ma perché il Pescara
1: dice un po'?
2: Allora, primo tempo equilibrato, un paio di occasioni per il Padova, secondo tempo il Padova non ha mai superato la metà campo, ha giocato solo il Pescara, ha preso un palo, ha avuto un rigore a 12 minuti dalla fine attraverso il VAR, l'ha sbagliato, non ha tirato Insigne, l'ha tirato Russo e se l'è fatto parare, e al 95esimo su calcio d'angolo, tiro da fuori area di Pastina e il Padova vince, una rapina a mano armata, ma questo è il calcio.
3: Al 95 segnato,
2: Sì, è una roba incredibile. Il calcio è uno sport disonesto, al contrario del tennis, che come sappiamo è uno sport molto onesto dove vince sempre il migliore.
3: Vabbè, complimenti Danielino, non fare la mia Juve Stabia, dai, ti sei salvato.
1: Allora, invece
2: ho mandato un messaggio a Insigne, gli ho detto mi è dispiaciuto vederti piangere ieri, spero che vi salviate in qualche maniera.
1: Ah, vedi, questo è il bello del calcio. Invece vi voglio chiedere, perché dopo la pubblicità andremo anche a Como, a Napoli, va bene, ma voglio chiedervi una cosa, una riflessione che facevo ieri. Gasperini, in queste settimane se ne è parlato tanto, della Roma, di Gasperini, no? In queste ultime quattro partite lui potrebbe fare più punti degli altri allenatori che sono stati a Roma, ma nonostante questo non raggiungere la Champions. Allora, basterebbe per la società?
3: Ma punti, non punti, gli altri allenatori, Champions, raggiungono meno. Penso che la scelta della società l'abbia già fatta, cioè allontanando Ranieri e comunque preferendo lui a Ranieri, la scelta l'ha fatta. Non sarà Champions, sarà Europa League, che comunque Gasperini ha vinto. Mi auguro che insomma se fosse in Europa League la Roma si rinforzerà in una certa maniera, spero che seguiranno le indicazioni del tecnico, diventerà competitiva con intelligenza e non competitiva come quest'anno soltanto soprattutto di cuore, ma poi la squadra, la rosa, ma anche senza attaccanti e cose che sappiamo, quindi secondo me non basterà per
1: non
3: la società,
1: cambia nulla.
3: No, non cambia nulla. E penso che debbano scegliere un bravo direttore sportivo da affiancare a Gasperini. Se lo scelgono insieme società e Gasperini, secondo me è la soluzione migliore.
1: No, credo che sia d'obbligo sceglierlo insieme, perché se non è nelle grazie di Gasperini dura 6 mesi.
3: Sì, ma al di là delle grazie, cioè uno che comunque se parla col tecnico e lo accontenti con le caratteristiche dei giocatori che vuole. Cioè l'Atalanta dei miracoli e Gasperini il suo esplorato. Ragazzi, questi l'hanno fatto con giocatori che venivano presi in una certa maniera, che quando andavano via dall'Atalanta quasi tutti deludevano, perché
1: aspetta Gaetano, perché l'Atalanta negli ultimi anni ha speso tantissimo sul mercato, non ha speso per giovani che poi Gasperini ha rilanciato, cioè, negli ultimi 2-3 anni hanno speso tantissimo.
3: La Roma
1: è disposta a spendere tanto?
3: Ma scusa,
2: l'Atalanta ha incassato più di quello che ha speso. L'Atalanta ha incassato più di quello che ha speso.
3: Cioè, questi hanno

0: diverso, quindi bisogna stare attenti a contattare Gasperini in certe caratteristiche e andare avanti. Io eliminerei le suggestioni di qualcuno che di recente si è vestito zebrato perché ha fatto più danni della grandine a primavera, ha fatto cose, mamma mia, non mi sarei mai aspettato riuscisse a fare, e mi ha fatto rivalutare De Laurentiis, che evidentemente quando De Laurentiis diceva no, questo non si piglia, no, questo così, questo colà, evidentemente no, perché De Laurentiis fosse più esperto degli addetti ai lavori, ma comunque consigliandosi e vedendo, forse ha scansato qualche flop più di quanti ce ne siano.
1: Daniele.
2: Guarda, se la Roma arriva quinta, secondo me ha fatto il suo, anzi qualcosa di più del suo, perché all'inizio del campionato c'erano perlomeno quattro squadre, forse cinque più forti della Roma, che erano Inter, Juventus, Milan, Napoli. Io ci metterei pure l'Atalanta e ci metterei pure il Bologna, che era arrivato comunque vicino alla Champions. Quindi la Roma al primo anno di questo progetto Gasperini, secondo me se arriva quinta ha fatto molto bene, dopodiché è chiaro che con Gasperini, che ormai è diventato plenipotenziario della Roma, ha vinto, stravinto la battaglia con Ranieri, ha ottenuto tutto quello che ha voluto, caccerà via il medico, caccerà via il direttore sportivo, prenderanno solo persone a lui che stanno bene a lui, e a questo punto ovviamente l'anno prossimo deve arrivare il Champions, altrimenti non va bene.
1: Certo, ovviamente. Daniele, tu sei a Padova?
2: Sì, esatto.
1: Allora,
0: A bandiera con la macchina fuori, a bandiera per tutta la città insieme ad altri.
2: Ma io abito in centro, quindi vado in centro a piedi a prendere lo spritz, non ho bisogno di prendere la macchina.
1: Lo vedi? Lo vedi? Becca di questo, Gaetano.
2: Sono a
0: Vabbè, se
2: 400
0: non ho
2: metri dalla
0: capito.
2: Piazza dei Signori.
1: Ha detto che a lui non serve la macchina perché abita in centro e lo spritz lo va a prendere a piedi.
0: No, io dico con la bandiera fuori la macchina, fai i caroselli, gira la città.
1: Vabbè, lui va con la bandiera a piedi, va bene lo stesso, no?
2: Ma guarda, ieri sera sono uscito con mia moglie per andare a prendere lo spritz intorno alle 6, 6 e mezzo. Pensavo di vedere, non c'era nessuno che festeggiava in centro, assolutamente, tutto tranquillo, tutto scontato. Evidentemente erano tutti sicuri che si sarebbero salvati, meglio per loro.
1: Ah, però che peccato,
2: Guarda,
1: eh.
2: io ti dico. Io avevo l'accredito per andare allo stadio e non sono andato allo stadio ieri.
1: Ecco, le cose strane della vita queste. Noi saremmo andati. A me piacerebbe tanto andare a vedere la finale di Coppa Italia, ma si prospettano, cioè, dei prezzi un po' assurdi e i biglietti
0: Sei
1: quasi.
0: giornalista, sei una leonessa, sei
1: Sì.
0: la titolare del premio Sconcerti insieme alla famiglia, sei una personalità, vedi che ti vengono a pigliare, ti fanno sedere a
2: Ma
0: fianco a
1: certo.
0: Mattarella.
1: No, io neanche ho
2: Ma
1: chiesto,
2: certo.
1: neanche ho chiesto. Allora, Daniele, grazie. Gaetano, noi ci rivediamo qui fra 2 minuti che parliamo di
0: Va
1: Como Napoli.
0: bene, ciao.
2: Grazie a
1: Ciao,
2: voi. Ciao
1: ciao
2: Gaetano,
1: Daniele,
0: ciao. Va bene,
1: grazie,
0: ciao, ciao.
1: grazie.

0: 10:45, ci sbrechiamo perché vogliamo a Como. Gaetano, ci sei?
1: Ci sono, mica posso lasciarti così, Leonessa.
0: Ecco, meno male, va, vedi, qualcuno che mi è fedele. Oltre al mio cane, che insomma, ogni tanto invece va per conto suo. Allora, voglio volare a Como insieme a te, dove c'è Luca Bianchi di Tutto Calcio Como. Ciao Luca!
2: Buongiorno, buon weekend a tutti, grazie dell'invito.
0: Anche a te. Ci dovrebbe essere anche Monia Alloggio, che non so se è a Como o a Napoli. Monia.
3: Ciao Susanna, sì, sono a Como.
0: Ah, ecco. Gaetano, ormai è inutile chiederglielo, si è girata tutta l'Italia.
1: Sì, vai a Como, che è carina pure turisticamente parlando.
3: Bella, mi sto rilassando.

0: lago, guarda, fantastico, veramente.
1: Vedi, Luca, sei fortunato ad abitare lì.
2: Beh, diciamo che è una bella fortuna poter vedere le partite, poter girare a Como, è veramente una bella città, sì. Ed è sempre un piacere sentire che chi viene poi da fuori apprezzi sempre
1: il panorama.
2: Si trova
1: bene, sì.
2: Esattamente.
0: Il clima è stato, perché noi siamo sempre schizzati a Napoli, quindi venire qua veramente...
3: Monia, però, scusami, voglio sperare che tu tornerai da Como portandomi 3-4 cravatte in seta pura di colore sobrio, certo, come sai io uso, perché perlomeno farti perdonare tutte le cattiverie sul Napoli che hai detto un attimo intero.
0: Ma certo,
3: le tue cravatte,
0: va bene.
1: Perfetto, allora, poi noi le vogliamo vedere in televisione, certo. Ricordo sul canale 403. Oggi non l'ho detto, 331-8200-213, scaricatevi anche l'app di TMV Radio. Allora, diamo la precedenza al nostro ospite. Luca, questo Como come si sta preparando al Napoli?
2: Beh, questo Como si prepara al Napoli con la consapevolezza che è una partita sostanzialmente cruciale per la corsa all'Europa. E diciamo che è una partita che potrebbe già essere storica, perché il Como dovesse ottenere un risultato ovviamente positivo contro il Napoli, una vittoria, e l'Atalanta non dovesse battere il Genoa, ci potrebbe essere la possibilità già per il Como di festeggiare la qualificazione matematica all'Europa, la Conference League. Di conseguenza c'è grandissimo fermento, ma il Como, insomma, come dice sempre Fabregas, non guarda tanto alla posizione in classifica, guarda comunque sempre a vincere e a provare a portare avanti una striscia di risultati che si è interrotta a un certo punto con queste 3 sconfitte consecutive che ci sono state tra Sassuolo e Inter, ma adesso il cammino è ripreso contro il Genoa e adesso vuole dare seguito il Como a questo risultato. Contro il Napoli non sarà assolutamente semplice, è consapevole Fabregas, lo ha detto, una squadra insomma che comunque è la squadra campione d'Italia in carica, poi conosce molto bene Antonio Conte, si conoscono molto bene, di conseguenza sa cosa sta andando incontro il Como, però la consapevolezza è che il Como affronterà questa partita come sempre affrontato tutte le sue avversarie, a viso aperto, con la volontà di portare a casa appunto questa vittoria che, come detto, per la corsa all'Europa è cruciale, insomma.
1: Monia, come è arrivato il Napoli a Como, in pullman, in aereo? Com'è?
0: È arrivato in aereo, è arrivato ieri sera in aereo. Speriamo che è arrivato carico. Questa è la città di Alessandro Volta, quindi mi auguro che il Napoli faccia una bella rigenerata si carichi prima della partita. No, scherzi a parte, il Napoli comunque ha dei numeri abbastanza a favore, perché non vince a Senigallia da lontano 1989, inoltre fa molto bene in casa, molto meno bene in trasferta, infatti 6 delle 7 sconfitte sono state realizzate tutte in trasferta, e anche quest'anno, questa è la terza volta che incontra il Como, e abbiamo visto insomma il pareggio all'andata, il pareggio anche nei quarti di finale di Coppa, dove poi è passato il Como, quindi voglio dire non è assolutamente una passeggiata di salute, perché poi il Como gioca bene, mentre Conte insomma con la squadra diciamo che è risultatista, non voglio parlare di gioco. Insomma, l'ultima partita, quella con la Cremonese, ci ha regalato un buon risultato, una partita a senso unico, quindi mi auguro che si riparta da lì per consolidare questo secondo posto in classifica e chiudere dignitosamente il campionato.
1: Gaetano, prima di chiedere le probabili, tu che ne pensi di questa partita? Perché forse il Como ha un po' più di motivazione o no?
3: Ma il Napoli non può giocare molto col fuoco, cioè il Napoli assolutamente deve stare attento a non perdere, perché dietro sono tutti pronti a rincuorare, a superare, a sorpassare, a farsi sotto e via discorrendo. Quindi le difficoltà sono per entrambi. Il Como naturalmente è una spiaggia, non dico l'ultima spiaggia, ma insomma, ove mai dovesse perdere questa partita o comunque non vincerla, un punto servirebbe a poco. Quindi sono tutte e due più o meno nella stessa situazione. Forse balza più all'occhio il fatto che se il Como dovesse perdere o comunque non fare i 3 punti, davvero potrebbe poi, non dico abbandonare tutta la Champions, ma in maniera pesante, perché il Napoli comunque rimane di lì e dovrebbe poi rifarsi nelle altre gare. Però penso che questa partita del Napoli a Como, se il Napoli lo dico in generale, c'è sta che si gioca a Como, okay, ma proprio per l'importanza dell'avversario, del Como, ho accennato anche prima questa cosa, se Napoli uscisse da Como con un risultato bello, roboante, o comunque un risultato di vittoria tra gli applausi in una partita per 90 minuti convincente, in una di quelle partite che il Napoli ha fatto contro le grandi, come il Milan in casa, come con l'Inter, battendo la Juventus in casa quest'anno, altre partite dell'anno scorso, se si uscisse da questo campo in questa maniera, tornando a Napoli, sarebbe oro colato, perché sostanzialmente servirebbe da combustibile morale, di psicologico, per ripartire. I due si siederebbero a tavolo, perché sarebbe quasi matematica la Champions, si capirebbe come scegliere al meglio la situazione. Se sono furbi, si mettono con la rosa davanti e si rendono conto che non c'è bisogno di una rivoluzione ma aggiustare alcune cose, quindi sarebbe davvero un gradino importante per partire, ripartire e programmare per l'anno prossimo, che la Champions ce l'hai assicurata, il morale di nuovo alto, è la squadra che recupera pezzi. Di Lorenzo penso che andrà in panchina, non penso che sarà subito titolare, o comunque è pronto, Neres più o meno sta a morire, e quindi secondo me questa partita non ha per il Napoli l'importanza della probabile matematica qualificazione, sempre se la vincesse, tanto di Coppa del Como, ma ha tante altre sfaccettature che non dico sono più importanti dei tre punti, ma sono ugualmente importanti come i tre punti.
1: Luca,
3: posso chiedere una cosa a Luca? Luca, ma... voglio chiederti una cosa. Si dice erroneamente, perché non sono d'accordo, comunque si dice ha avuto un calo il Como, il calo, i risultati, le tre sconfitte in virtù di questa frenata e via discorrendo. Ecco, io voglio dirti obiettivamente una frenata, perché sono tre sconfitte di fila. Se tu dovessi indicare due o tre motivi salienti perché il Como ha frenato, a noi che siamo da fuori e che quindi senza leggere le solite cose, qual è secondo te, che vivi la quotidianità della squadra di Fabbrica, quali sono gli elementi che davvero hanno fatto frenare il Como con queste tre sconfitte?
2: Ma direi che il primo elemento è molto semplice, si chiama Inter, nel senso che alla fine sono arrivate due sconfitte contro l'Inter, e due sconfitte che tra l'altro non sono state due insomma cadute pesanti come magari sono, è stata quella di settembre e di, no, di dicembre, perdonatemi, 4-0 a San Siro, sono state due cadute in due partite vere, combattute, in due partite dove il Como è andato due volte avanti 0-2 e per due volte si è fatto rimontare. Questo è un problema che il Como aveva già riscontrato in altre partite, nel senso che per esempio la sconfitta in campionato per 2-4 personalmente mi ha ricordato molto quella che era arrivata poi contro il Milan a gennaio, con il vantaggio del Como, un primo tempo giocato alla grandissima e poi la rimonta finale del Milan con Rabiot che a fine primo tempo si prende quel calcio di rigore, poi Leao, poi ancora di nuovo Rabiot. Insomma, il Como ha avuto questo problema nella gestione del vantaggio nei big match, che però per esempio è riuscito a sistemare magari in altre partite come quella contro la Juventus. Però chiaramente sì, l'Inter è stata sicuramente, anche per la forza della squadra di Chivu, che comunque ha avuto la forza di rimontare negli ultimi 20 minuti in Coppa Italia, è stato il primo elemento. Contro il Sassuolo la sconfitta molto, insomma, ha fatto pensare, molti hanno pensato che questa sconfitta col Sassuolo fosse dovuta al fatto che il Como stesse già pensando proprio alla partita di Coppa Italia contro l'Inter, e probabilmente insomma la testa fosse già martedì e di conseguenza forse si sia un po' sottovalutato l'impegno contro il Sassuolo, ma diciamo che sono anche sconfitte fisiologiche. Il Como insomma veniva da una striscia di risultati veramente molto importante e più o meno tutti in questo campionato alla fine hanno avuto dei momenti di cedimento. Per il Como è stato questo d'aprile, c'è stato anche a dicembre con la sconfitta che prima citavo contro l'Inter e contro la Roma, quindi credo sia stato un po' un calo fisiologico e anche dovuto al fatto che ci sono state queste due sfide ravvicinate contro l'Inter, che insomma sono state due sfide di altissimo livello e che a livello psicologico hanno portato via veramente tante energie. Però la cosa veramente importante è come il Como è riuscito a reagire a Genova.
3: Ti voglio chiedere un'altra cosa, sono io sempre molto curioso sul fatto delle preparazioni atletiche di tutte le squadre italiane, quando vai all'estero vediamo cose da Sant'Uspizio, corrono molto più di noi, là c'è un allenatore straniero che ha fatto da giocatore, da allenatore, le preparazioni atletiche, ok. Voglio chiederti, secondo te c'è in queste ultime tre partite, al di là di quella con l'Inter, Sassuolo e Vittorello, un lieve calo fisico, e soprattutto voglio chiederti se dovessi tu definire la preparazione atletica fatta da questa squadra, e quindi di settimana in settimana tenuta a galla da Fabregas, è una preparazione atletica, diciamo, di taglio italiano, o Fabregas ha portato le sue esperienze internazionali e quindi vedi che è stata fatta in maniera diversa?
2: Allora, parto dalla prima, e diciamo che, come detto, la preparazione fisica del Como è sicuramente una preparazione fisica, ecco, di stampo europeo, e questa è una risposta alla seconda domanda, ma perché Fabregas ha sempre guardato a modelli da un punto di vista internazionale di riferimento. E questo appunto poi si vede anche da come il Como comunque sia una squadra che corra per 90 minuti.
3: Bravo, ribadisco, ecco, sta facendo ancora questo, lo sta facendo ancora col Sassuolo, con l'Inter, al di là del risultato. L'hai visto uguale sempre la corsa durante tutto l'anno, o adesso c'è un lieve calo secondo te?
2: Diciamo che allora contro il Sassuolo è stata la partita forse da un punto di vista fisico più preoccupante, tra virgolette, ma meno indicativa su quello che poi è stato il Como nel corso della stagione, perché si è vista una squadra che oggettivamente ha fatto fatica sia da un punto di vista tecnico e sia da un punto di vista fisico. Però ribadisco, credo che la partita col Sassuolo sia stata molto influenzata un po' già dalla stanchezza della partita dei 4 giorni prima contro l'Inter, e un po' dal fatto poi che 4 giorni dopo altrettanto si sarebbe giocata un'altra partita importantissima in Coppa Italia, dove comunque il Como da un punto di vista fisico ha fatto vedere comunque delle buone cose. Ma ribadisco, la partita simbolica secondo me è stata quella di Genova, dove il Como comunque ha giocato ad altissima intensità per quasi 70 minuti, e perché sostanzialmente gli ultimi 20 dopo il 2-0 sono stati di pura gestione, e comunque ha mostrato delle ottime, insomma, degli ottimi segnali da un punto di vista fisico di molti suoi protagonisti. In particolare diciamo che Diao è tornato sui suoi livelli, e questo era cruciale per il Como, perché ci ricordiamo che tipo di impatto ha avuto Diao nel finale della scorsa stagione, e poi anche da un punto di vista del collettivo. Di conseguenza sì, il Como ha una preparazione fisica di stampo internazionale, perché Fabregas anche da un punto di vista tecnico del gioco ha dei riferimenti, prende dei riferimenti di allenatori che comunque poi lo hanno anche allenato nel corso della carriera, ci ricordiamo che tipo di, insomma, percorso abbia avuto Fabregas, e questo poi si riflette anche nel suo lavoro. Per questo che spesso si parla del Como come una squadra praticamente internazionale che gioca nel calcio italiano, sia da un punto di vista delle nazionalità dei giocatori in campo, ma anche da un punto di vista della mentalità, che è ben diversa rispetto a tante altre squadre che militano nel nostro campionato.
3: Grazie.
1: Allora,
3: grazie.
1: Prima di tornare a Luca, Monia, le probabili o le sicure del Napoli, la sicura formazione?
0: Allora, sì, innanzitutto, come diceva Gaetano, finalmente rientra anche Di Lorenzo, sicuramente dalla panchina e non da titolare. Chiaramente è ritornato l'altra volta anche Rachmani fa la differenza, perché i numeri dicono che il Napoli ha preso quasi il doppio dei gol quando lui non c'era, e di conseguenza lo riteniamo un elemento fondamentale. Non è stato convocato Juan Jesus, oggetto di un piccolo caso avvenuto giovedì scorso, quando il brasiliano non si è presentato agli allenamenti di Castelvolturno senza neanche dare un preavviso, e quindi non è stato convocato. Quindi immagino che il motivo, insomma, sia quello, un po' di attrito, diciamo, tra lui e la società, barra tra lui e Conte. E quasi certamente ci sarà Benzema e non Olivera, e per il resto, insomma, la formazione quella dovrebbe essere con Alisson che parte titolare, anche come nell'ultima partita. Un altro dato è che Alisson e Højlund sono giocatori fortissimi, insieme però non si aiutano, perché non ci sono assist tra loro, nonostante 506 minuti giocati insieme. Però insomma, questa in linea di massima dovrebbe essere la formazione. Quindi Beukema, Rachmani, buongiorno, centrocampo i soliti, quindi McTominay, De Bruyne.
1: È caduta Monia. Allora Luca, vengo invece da te, la probabile o la sicura a questo punto?
2: Sì, diciamo che Fabregas cercherà probabilmente di riproporre la formazione che comunque ha vinto a Genova, perché alla fine, come si dice, squadra che vince non si cambia. In porta ovviamente c'è sempre Butez, confermatissimo, l'unico ballottaggio vero e proprio potrebbe essere sulla destra in difesa, dove Smolcic sembra favorito su Van der Brent, e anche Vojvoda, che ritorna in questo weekend dopo l'infortunio, è tornato ad allenarsi negli scorsi giorni, ma presumibilmente non partirà dal primo minuto, così come Sergi Roberto a centrocampo, altro importante ritorno per Fabregas. In difesa, come dicevo, poi ci sarà la coppia probabilmente formata da Jacobo Ramon e Diego Carlos, e sulla sinistra Vaglie, che sta facendo veramente bene in quest'ultimo periodo. Centrocampo, i due perni di Seth Fabregas, Ferrone ed Acuña, inamovibili. Sulla tre quarti il trio delle meraviglie, Baturina sulla sinistra, Diao sulla destra e Nico Pass al centro, che nonostante ci siano state delle voci su una sua possibile assenza dopo il problema rimediato all'occhio a Genova, dovrebbe esserci e partire da titolare nella partita contro il Napoli, come detto cruciale la sua presenza quanto la partita. E poi Duvicas davanti, che a Genova è tornato a segnare, e insomma dopo il gol contro la Roma che l'ha un po' sbloccato nei big match che spesso sono stati un po' il suo tallone d'Achille, ecco oggi punta a una prestazione importante anche contro il Napoli di Conte.
1: Monia, ti abbiamo recuperato, stavi finendo la...
0: Stavo in un parco, sì, è caduta la linea. No, mi rimaneva da dire soltanto che non ci sarà Anguissa dal primo minuto come la scorsa volta, quindi insomma grosso modo la formazione è quella che ti ho detto.
1: Allora, io voglio dire una cosa, intanto ne approfitto che ci siete anche voi, perché domani mattina parleremo sempre qui a Guelfi e Ghibellini di tutto quello che sta succedendo nel mondo arbitrale, ma non solo di Serie A, perché la notizia arriva un'altra giovane arbitra aggredita, e quindi ne parleremo. Gaetano, grazie.
3: Ciao ragazzi, buona domenica.
1: Buona
3: ciao.
1: Domenica. Allora, grazie a Luca Bianchi di Tutto Calcio Como, ti leggiamo. Ciao Luca.
2: Grazie mille dell'invito, buona partita e buon weekend a tutti.
1: Grazie a te, grazie a Monia. Monia, la nostra giramondo, ormai sei ribattezzata così.
0: Sì, sì, mi resta solo Pisa come trasferta, te lo preannuncio.
1: Vai, è pure carino perché uno può andare a vedere la Torre di Pisa, quindi insomma...
0: Assolutamente, sì, l'Italia è bella tutta.
1: Sì, sì, è vero, un abbraccio. Noi ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo qui con un ex atleta, oggi avvocato, che si candida per la Federazione Italiana Gioco Calcio, tra qualche minuto.

0: Eccoci, eccoci tornati, Tiambo Radio 331-8200-213, ma anche la nostra app e il canale digitale 403 in tutta Italia. Io vi dicevo che noi domani parleremo di questo, io parto da questo fatto che è l'ultimo, perché è successo ieri, ha fatto molto rumore quanto accaduto durante una sfida Under 17 femminile tra Venaria e Torino, degenerata dopo un rigore assegnato alle ospiti. Nel mirino dei tifosi è finita una giovane arbitra di 16 anni, tra insulti e momenti di forte tensione. La situazione è poi sfociata in violenza, coinvolgendo anche i familiari della direttrice di gara con il padre aggredito. C'è un comunicato del Venaria Reale Calcio: preso atto dell'inaudita gravità degli episodi accaduti domenica scorsa, intende comunicare la propria posizione con la massima durezza. Non c'è spazio per le sfumature. Quanto avvenuto è un'offesa violenta alla nostra maglia, alla nostra storia e ai valori dello sport. Beh, ultimamente il calcio è in una situazione drammatica proprio dal basso. Ecco, adesso poi vedremo quello che succederà. Io non so se ho già collegati i miei ospiti. Ecco, c'è Renato Miele, avvocato. Eccoci, Renato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Non so se hai sentito quanto ho letto.
1: Insomma, no, ecco, che è successo?
0: L'ultimo fatto accaduto durante una sfida di Under 17 femminile che è degenerata dopo un rigore assegnato alle ospiti. Nel mirino c'è stata questa giovane arbitra di 16 anni tra insulti e momenti di forte tensione, degenerato tutto in una violenza. Allora, dicevo, il calcio è malato dalle basi, bisognerebbe fare qualcosa. Io ho anticipato prima, come abbiamo letto dall'ANSA e da alcuni giornali, che tu vuoi fare qualcosa, stai cercando di dare un'altra lettura a quanti oggi si chiedono ma chi sarà il nuovo presidente federale, fanno sempre i stessi nomi, no?
1: Sì, allora io sinceramente quando sento queste cose vuol dire che il livello culturale si è abbassato tantissimo nel mondo del calcio e anche dello sport. Se noi pensiamo che i vantaggi del calcio e dello sport in genere sia quello di fare, di andare in televisione, di guadagnare milioni di euro, di essere famosi, di essere al centro dell'attenzione a tutti i costi, si finisce per dimenticare lo spirito effettivo di quello che è la finalità del calcio e dello sport in genere. Se noi puntiamo soltanto su questo, purtroppo poi alla fine dal basso ci sono delle emulazioni di questo tipo che purtroppo nascono anche dal fatto che molte persone, non vedendo all'orizzonte la possibilità di arrivare a quel livello lì, magari hanno uno stress diverso, hanno un approccio diverso con l'attività sportiva, e questo è una cultura che però dovrebbero insegnare dal basso. Ma siccome non si pensa mai all'attività di base, ma si pensa soltanto a Sinner, a quello che vince la medaglia d'oro, a quello che gioca in Serie A, a quello che guadagna un sacco di milioni di euro, allora a questo punto, se l'immagine e la finalità è quella, allora tutti i giovani ovviamente hanno un orizzonte visivo distorto del loro futuro e pensano che chi non riesce a fare quello non è nessuno. Invece è tutto il contrario, è l'attività sportiva in sé per sé che è necessaria, non il risultato. Quindi se si ricomincia a diffondere, come eravamo noi quando noi eravamo bambini, che l'importante era giocare per divertirsi e per fare attività sportiva, poi da lì può nascere anche il campione o quello che diventa qualcuno o qualcosa. Ma se non si ritorna a quello, purtroppo si arriva a 15, 16, 17 anni che succedono queste cose, come succede nella società di oggi, che i ragazzi di quell'età non sanno più gestire le emozioni. Invece lo sport aiutava proprio a crescere nel gestire le emozioni. e purtroppo anche i genitori in qualche caso li hanno appresso, e quindi poi succede quello che succede.
0: Renato, io ti voglio chiedere una cosa, perché questa settimana abbiamo letto un comunicato ANSA e poi vari giornali, il Corriere dello Sport, insomma altri giornali, della tua scelta che avrai ben ponderato, cioè quella di non legarti per le prossime elezioni federali per il momento a poteri economici o politici. Ci spieghi il motivo?
1: Allora, io ho riflettuto a lungo, perché quello che ho detto fino adesso è quello che si ripresenta oggi nel mondo del calcio. Forse nessuno lo sa, ma noi a livello di talenti come calciatori, all'orizzonte io ne vedo sempre di meno. E questo è un dramma, perché l'Italia era stata sempre un bacino di possibili talenti che potessero arrivare ad alti livelli. Questo significa che alla base il calcio non sta producendo quello che ha prodotto fino al 2006, quando noi abbiamo vinto i mondiali. Perché è successo questo? Perché dal 2006 in poi c'è stata una mentalità distorta di chi ha gestito le cose, perché ha pensato soltanto alle televisioni, ai diritti televisivi, alle società che sono diventate scopo di lucro a tutti i livelli, quotate in borsa eccetera, e quindi a quel punto si è perso il concetto del discorso dell'attività di base. Cosa succede? Che a questo punto, se non si ritorna un pochino a pensare anche alla base, e io questo è il mio motivo per cui ho deciso di fare alcune scelte, perché bisogna ritornare sui bambini, sui giovani, e non accentrare l'attenzione solo sui professionisti. E la Federazione Italiana Gioco Calcio, lo scopo dello statuto, non che me lo sono inventato io, è la promozione e la diffusione del calcio italiano. Mm-hmm. Perché altrimenti si chiamerebbe Federazione Italiana Belga, o Federazione Italiana Francese, o Federazione Gioco Calcio Francese, o Federazione Gioco Calcio Tedesca. Quindi il problema è questo, e dal 2006 in poi si è perso la finalità dello statuto. Quindi a questo punto il mio problema è, io ragiono da ex calciatore, 40 anni di avvocatura, ho fatto delle cose, sono stato giudice sportivo nel Comitato Italiano Paralimpico, ho ideato il Tribunale Sport, ho ideato il Centro dei Calciatori Senza Contratto, cioè ho sempre cercato e ho anche acquisito come esperienza cose, nuove idee per poter alimentare una certa passione. Al che però il discorso è questo, che se io vado e mi devo mettere in ginocchio davanti a una componente del mondo del calcio per dire fatemi eleggere, che io a quel punto il problema diventa grosso, perché se io ho delle idee e le mie idee vanno a toccare gli interessi di qualcuna di queste componenti, purtroppo non le posso applicare. E allora io sinceramente ho il mio lavoro, ho le mie idee, la mia attività, la mia libertà e indipendenza, e continuo a godermela. Se devo stare lì per coprire una poltrona o per fare il signor sì di qualcuno, sinceramente non mi va. Allora ho avuto soltanto l'idea di buttare lì un sasso nello stagno. Ho detto, io intanto mi presento e porto il mio documento programmatico. Penso che sia il primo che l'ha fatto in questa corsa alla poltrona, a presentare tutta la documentazione, compreso il documento programmatico, quindi tutte le idee che io voglio portare nuove nel mondo del calcio, per risollevarlo, non per gestirlo, che è diverso, perché gestire gli interessi economici, qua ci vogliono i manager, i commercialisti eccetera. Io invece devo preoccuparmi di risollevare il mondo del calcio. Allora, per risollevare il mondo del calcio io ho prodotto e ho scritto un documento programmatico per questo. Poi ovviamente lo statuto federale, mi dispiace, ma è stato scritto in modo tale da poter controllare le candidature, certo, perché non c'è piena democrazia all'interno di questo statuto, perché quando sei componenti o 138 grandi elettori decidono il candidato per milioni di tesserati,
0: non c'è libertà.
1: Non c'è libertà, no?
0: Perché ma anche perché tu dicevi, per gestire qualcosa servono delle professionalità, ma si può gestire qualcosa se quel qualcosa funziona, se quel qualcosa porta economia. In questo momento il calcio italiano
1: ma l'unica economia che porta il calcio italiano sono i diritti televisivi. Va bene, quindi le squadre professionistiche a questo punto non gli interessa di far giocare i giocatori italiani. Alle squadre professionistiche adesso interessa soltanto mettere 22 giocatori in campo per fare la partita e venderla alle televisioni. Poi magari fanno le coppe e se vendono le partite delle coppe alle televisioni hanno incassato. Ma la loro logica è anche giusta, perché se la società è con scopo di lucro e quotata in borsa devono fare soldi. Però a quel punto per mettere in campo non è che si stanno a preoccupare se in campo c'è un italiano o c'è uno straniero. Perché giustamente a loro interessa il risultato economico, non il risultato della promozione del calcio italiano.
0: Certo, certo. Ma come ci siamo arrivati a questa cosa?
1: È questa riflessione che non sento fare da nessuno dei dirigenti sportivi.
0: Sì.
1: Ecco perché io mi sto battendo con queste iniziative, perché sono riflessioni che nel mondo del calcio, dello sport, dai dirigenti sportivi attuali, la prima cosa che pensano è le risorse economiche, il decreto crescita, i rapporti col governo, e i milioni di euro che da quello, i milioni di euro. No, qui ci vogliono idee e non servono neppure tanti soldi, servono poche idee, ma buone, che possano, perché il mondo sportivo cresce se c'è passione intorno a quello sport. E non lo porta il risultato, lo porta la base, non la porta il risultato del campione, perché pensano che se Sinner tutti a giocare a tennis, può darsi che sia così, ma voi sapete quanto ci vuole per imparare a giocare a tennis? Andate in una scuola tennis e vedete quanto può costare portare un bambino a imparare a giocare a tennis.
0: Sì.
1: Oppure vogliamo parlare del nuoto, del basket, pallavolo, atletica leggera, qualsiasi posto tu porti un bambino, tu quello comunque ha dei costi.
0: Certo. Anche perché, quindi, diciamolo Renato, il calcio italiano oggi ha bisogno di figure che abbiano vissuto in tutte le sue dimensioni, no? Sul campo, nei settori giovanili, nelle
1: esatto,
0: difficoltà, nei percorsi di crescita. Servono competenze tecniche, è vero, una visione anche un po' allargata, e serve esserci stato.
1: Esatto, aver provato cosa significa l'emozione. Allora io ti dico che ho provato l'emozione di chi, quando andavo la prima volta a una scuola calcio, poi quando sono entrato in una società sportiva dilettante, poi quando sono entrato in una società professionistica, poi quando ho esordito in Serie C, poi quando ho esordito, cioè tutti questi passaggi, e vedere come funziona la vita in questi vari passaggi e capire cosa serve per rimanere, perché il problema non è tanto arrivare ci può arrivare chiunque, ma il problema è rimanere a quei livelli lì, e quindi servono gli allenatori giusti, i dirigenti giusti, il massaggiatore giusto, cioè tante di quelle componenti che solo chi c'è passato attraverso queste esperienze può dire. È anche vero però che poi quando vai a dover gestire un'organizzazione di questo tipo non devi avere solo l'esperienza di campo, ma devi avere anche un'esperienza di carattere diverso, amministrativo, giuridico, devi avere delle capacità, delle idee giuste per gestire i rapporti. Quindi è giusto che ci sia un ex calciatore, ma è anche giusto che un semplice ex calciatore non risolve il problema. Perché ex calciatori ci sono stati nella Federcalcio, c'è stato Albertini, c'è stato Tommasi, c'è stato Buffon, ci sono stati tutti questi, ma no, come vedi, come nei ruoli, come calciatori possono, ex calciatori possono apportare tutta la consulenza tecnica che vuoi, però poi il supporto psicologico, tecnico e di competenza, quello ci vuole a dare pure quello, e non tutti ce l'hanno poi alla fine questa esperienza.
0: Certo.
1: Allora, io mi sono studiato, ho detto forse, non voglio essere immodesto, però tutte queste cose nella mia vita l'ho fatte. È il momento giusto perché c'è bisogno di rinascita, e ho detto io ci provo, poi non ho niente da perdere. Se qualcuno vuole avere le mie idee, vuole avere il mio apporto, io sono pronto per amore, per passione, perché il successo l'ho avuto, i soldi li ho provati, ho fatto 40 anni di avvocatura, insomma, diciamo che nella vita non è che sto cercando poltrone, potere e visibilità, no? E visibilità. Quindi da questo punto di vista il mio scopo è solo quello di vedere delle idee che siano applicate al calcio adesso, in questo momento.
0: anche perché il calcio va risollevato. Voglio introdurre nel discorso, perché lunedì c'è un appuntamento importante, anche il presidente dell'Adicos, Alfonso Morrone. Ciao Alfonso.
2: Ciao Susanna.
0: Come Renato Miele, non so se hai letto l'ANSA, insomma Renato si è candidato alle prossime federali.
2: Ah, in bocca al lupo, anche se credo che Malagò vincerà facilmente le elezioni, perché ormai con... Il problema è questo, io sono anche a Sport Italia, allora, il problema è che io gli auguro il bene all'avvocato Miele, il problema è che votano le componenti. Quando
0: infatti è quello che dicevamo con l'avvocato.
2: Sono uomo di numeri. In questo momento Malagò ha oltre il 50%, quindi Malagò secondo me sarà il 22 giugno, salvo eventi che andranno poi a inficiare un po' anche la credibilità del calcio italiano con questa indagine in corso, c'è il commissariamento, ma non credo che in questo momento ci siano presupposti per il commissariamento. Malagò con ormai l'appoggio della
0: Lega Serie D,
2: e vi dico che tra poco anche la Serie B si aggiunge alla Lega Serie A, siamo 24, 70, 54 e anche la Lega Pro credo che appoggerà Malagò, quindi
0: Renato, che ne dici?
2: Poi, però giustamente benvenga l'alternativa, benvenga.
1: Benvenga Malagò, perché è un grandissimo dirigente sportivo e l'ha dimostrato. Certo, però non è che va a prendere una cosa molto facile, perché qua si tratta di ricostruire.
2: Guarda, io ho sentito il tuo discorso e io sposo appieno, perché qui purtroppo in Italia si parla di calciatori, non significa giocatore, tu hai fatto calciatore anche a livelli importanti, però sei anche avvocato, quindi voglio dire, quindi sappiamo benissimo che guidare una federazione, ma avere anche incarico all'interno di una federazione complessa, qual è quella nostra italiana, non richiede soltanto conoscenze tecniche, richiede anche conoscenze gestionali, amministrative, diciamo è un manager a 360 gradi. E quindi io, per dire, gli unici due calciatori che vedevo in quelle vesti, avete anche nominati, poteva essere Damiano Tommasi, che con cui non ho avuto mai, tranne la presidenza dell'AIC, mai ruoli all'interno della FIGC. Demetrio invece ha avuto la presidenza del settore tecnico. Questi sono i due forse pronti, eventualmente potevano
0: però
2: essere pronti,
0: però vi dico una cosa comunque dall'esterno.
2: No, posso solo dire una cosa, il problema qui non è la persona, perché noi mettiamo Malagò a capo della FIGC, ma non cambia dietro, cioè possiamo mettere anche Papa Leone XIV, non cambierà niente.
1: Ma il succo del mio discorso era questo.
2: Ho sentito la parte finale.
1: Non
2: quindi...
1: è il nome, il problema è il programma. Il programma è come attuarlo e come saperlo far andare avanti. E come
2: parliamo di nomi, ma non generalmente si va prima il programma e poi si va alla candidatura a casa mia.
0: Quindi invece qua diventa al contrario.
2: Poi io adesso, nel momento in cui vedrò le candidature, quindi se l'avvocato Miele sarà candidato, io chiederò formalmente alla Presidente dei direttori sportivi in Italia e anche all'estero, ma qui parliamo di persone di calcio, chiederò un incontro ai candidati, perché poi voglio capire io, ma i direttori sportivi come li considerate? Cioè, la formazione, dobbiamo iniziare anche a lavorare sulla meritocrazia. Io non sento contenuti, sento solo nomi. I nomi, credo.
0: È quello che diceva Renato Miele nella prima parte del suo discorso.
2: Non l'ho sentita. Col
1: documento programmatico già fatto, di mio pugno, non me l'ha scritto nessuno, perché io so dove andare a toccare. Io ho fatto tutti i ruoli che ci possono essere, conosco il problema dei procuratori, conosco il problema dei direttori sportivi, direttori tecnici, degli allenatori, conosco sia il ruolo psicologico che il ruolo tecnico giuridico, perché ci sono dei contratti, delle norme europee, internazionali, dove bisogna farle.
2: No, ma guarda, io parlo del mio orticello, tra virgolette. Io per dire, io rappresento nell'albo dei direttori sportivi sono anche i segretari, e noi dobbiamo anche salvaguardare queste persone, perché molte volte i presidenti prendono persone prive di competenze professionali e prive di certificazioni professionali, perché c'è un albo all'interno della FIGC a danno di chi si è formato, di chi è competente, e vanno a prendere gente per la strada perché magari risparmiano i soldi. E allora questa cosa noi dobbiamo cambiarla. Purtroppo avevo già provato Gravina e con Marani, perché in FIGC c'è un problema con i segretari sportivi, perché gente preparata sta a casa, gente scappata di casa perché prendono un piatto di minestra.
1: Però se non si prepara prima il campo culturale, queste cose non si possono fare.
2: Ma qua ci dovremmo parlare...
1: No, non lo fanno, non lo si fa solo con le persone, si fanno con delle norme, con dei rapporti, con dei contatti, cambiando la mentalità e avendo il coraggio di cambiare determinate cose, andando anche contro l'interesse di qualcuno che conta, che è potente purtroppo.
2: E poi, meglio di me,
1: l'interesse delle società non è la qualifica professionale, perché io sono d'accordo su quello che lei sta dicendo, ma il problema è la convenienza, perché quello è l'amico dell'amico, quello mi fa fare l'affare, quello non me lo fa fare.
2: Questo sistema italiano che deve essere
1: invece quello è amico di quell'allenatore, quindi sono tutte cose che di carattere che extra strutturale che purtroppo non sempre si possono gestire, ma per poterle gestire anche queste cose, perché è giusto che io prenda io sono un avvocato e il mio cliente, se ha fiducia in me, mi sceglie. Questo ci deve essere, il rapporto di fiducia, soltanto, no? Perché altrimenti non è che basta che sono iscritto in un albo professionale.
2: E no, ma è giusto.
1: Iscritto all'albo di quelli che vogliono concorrere. Poi se c'è qualcuno che crede in me, diventa il mio padrone, perché il mio cliente è il mio padrone.
2: Ma io spero che ci saranno più di un candidato, anche perché almeno c'è un po' un confronto, poi magari
1: io mi auguro che non mi copino il mio programma. Io ho solo un timore, che siccome ho già presentato un documento programmatico anche con delle idee molto nuove, non vorrei che qualcuno si presenta che mi copia il programma.
2: I miei programmi iscritti poi bisogna attuarli, quindi lo copiano e poi non lo attuano, quindi...
1: Lo so, però intanto bisogna presentarlo, no? E avere già l'idea,
2: purtroppo siamo in un contesto dove guardano prima la persona e poi il programma. Per dire, io un'altra persona che io stimo è Abete, credo che, non so se si candiderà, sarà ospite nostro lunedì sera al Galà.
0: Vogliamo un attimo parlarne, così lo facciamo sentire anche a Renato, che magari si è in zona, perché lunedì 4 maggio alle 19 c'è il Gran Galà del Calcio organizzato dall'Adicosp. Ce lo dici un attimo? All'Hotel Sheraton, Parco dei Medici.
2: Sì, noi ogni anno, ormai questa è la sesta volta edizione che facciamo il premio Franco Jannic per quanto riguarda i direttori e segretari sportivi.
1: Jannic è stato il mio direttore sportivo.
2: Sì, alla Lazio, il grande Franco. E facciamo anche
1: il premio. È una grande persona, una persona per bene.
2: È stato un mio maestro, mentore. Io nella tesi a professionale del direttore sportivo l'ho anche citato, perché insomma avevo un'amicizia stretta con la famiglia, quindi quando purtroppo è venuto a mancare nel 2019, ho sentito l'obbligo di dedicargli un premio, perché se lo merita. Anche questo è uno dei primi direttori sportivi in Italia, insieme a lui, a Mimmo Cataldo, e questi sono stati i primi in Italia che erano i direttori sportivi, con Italo Allodi, il grande Italo Allodi.
1: Era figlia di un altro calcio, però questo è il problema, che calcio, oggi quelli che ci sono adesso sono figli di un calcio ancora più diverso da quello di prima.
2: Sì, le cose cambiano. Quindi praticamente noi premiamo i direttori segretari con il premio Franco Jannic e Daniel Guerini, che è il ragazzo che purtroppo è venuto a mancare prematuramente, che era giovane a Lazio Primavera, per il settore giovanile. Poi abbiamo dei premi speciali, quindi dove premiamo un po' tutto, cioè giornalisti, sarà Francesco Repice, l'arbitro Doveri di Roma, mentre per i direttori sportivi abbiamo Pietro Lomone con la Carriera, Carlo Alberto Ludi del Como, Francesco Palmieri del Sassuolo, Mirabelli del Padova, poi Catarano, anche i dilettanti abbiamo, quindi lo premiamo la stagione scorsa, 24-25. Poi il segretario del Cagliari, poi abbiamo Dovavini Indurre della Fiorentina, ma c'è Roma Fiorentina in contemporanea, quindi andremo la mattina in albergo a dargli il premio. Poi abbiamo Pacia del Lecce, il presidente del Lecce viene premiato, insomma abbiamo un parterre d'onore molto molto importante, quindi crediamo di dare anche, ripeto, merito a chi l'anno scorso si è distinto. Normalmente il nostro focus è sui direttori e segretari, perché
0: certo,
2: sono quelli che noi rappresentiamo
0: in Italia,
2: ma comunque diamo anche merito anche a chi nel settore. C'è Massimo Tarantino come migliore responsabile del settore giovanile, che finirà l'esperienza con l'Inter quest'anno e ritornerà a Trigoria da luglio. Quindi abbiamo credo di premiare un po' l'eccellenza italiana del calcio. e quindi abbiamo l'appuntamento lunedì sera, media partner Rai Sport, ma si sono già acquisite anche altre televisioni, quindi c'è tutto il mercato web presente con il direttore Nicola Ceccarini.
0: Noi ci saremo. Allora, all'Hotel Sheraton
2: tra di noi, quindi
0: all'Hotel Sheraton
2: devi venire.
0: Magari passa quindi anche Renato, perché no?
2: Sì, siamo lì. Lo c'ero lì a Parco dei Medici, a fianco lì al Cinema The Space. C'è anche il presidente Abele, viene, lui non manca a queste occasioni, quello lo ringrazio, perché poi io poi leggo anche su Abele, una persona squisita, una persona di alto rango, di
0: però settore. sai cosa
2: poi uno pensa, beh, non è la persona, voglio dire, però uno si cambia, siamo nel regime democratico, poi chi ha più voti vince.
0: La cosa che vedo dall'esterno, no, come una persona qualsiasi che insomma vuole che il calcio torni ad essere il calcio quello che eravamo abituati a vedere, no? Io non so quanto poi le persone all'esterno e non all'interno di un meccanismo economico del calcio, all'esterno alcuni nomi sembrano un po' come la politica, che si cambia per non cambiare. E quindi speriamo che invece questa volta, come dice Renato, speriamo che chi sia preso in considerazione abbia anche voglia di cambiare, di non sottostare a delle regole che poi alla fine dice no, sì, cambiamo l'abito, ma poi il succo è sempre quello.
2: Mi auspico questo. Ho paura che cambieremo soltanto la testa, non sotto.
0: Ecco, questa è una paura che abbiamo un po' tutti.
2: Cambia soltanto chi occuperà la stanza in fondo a sinistra al quinto piano della PDC, quindi e non cambia nulla dietro. Ma Dio, non significa che bisogna cambiare, quando ormai abbiamo toccato il fondo.
0: Anche io, perché altrimenti il calcio muore, non c'è...
2: Nella storia del calcio italiano, purtroppo, il problema è che prima c'era Calciopoli, ma abbiamo vinto i mondiali, ci siamo un po' illusi con la vittoria degli europei, però in questo momento noi abbiamo una crisi tecnica e una crisi politica del calcio, credo che nella storia del calcio italiano non si è mai verificato. E poi abbiamo una grandissima colpa, non siamo stati capaci di creare classe dirigente giovani. Noi andiamo, perché per me, premessa, Malagò è il manager più bravo in questo momento d'Italia, quindi...
0: Ma non è tanto, Renato, dimmi se sbaglio, Malagò come può essere Abete, ma se dietro ci sono persone che portano contenuti...
2: Posso finire un concetto? Allora, io faccio anche il presidente internazionale dei direttori sportivi, io vado all'estero, io vedo presidenti federali di leghe a 50 anni. Qui andiamo invece perché non siamo stati capaci di coltivare, di allevare, e noi siamo maestri in questo senso nel management dello sport. Io all'estero i direttori sportivi italiani sono visti come i migliori al mondo, perché il direttore sportivo è una figura formata tipicamente in Italia, è venuta in Italia, però di fronte a queste eccellenze italiane, poi andiamo a vedere, ci giriamo, abbiamo tutti i dirigenti ultra settantenni. Malagò non ha 70 anni, sia ben chiaro, però voglio dire, ma qua a 10 anni abbiamo già gente, o fra qualche anno, gente pronta, giovane, che può prendere in mano le leggi del calcio italiano? Io dico di no, non ne vedo all'orizzonte.
0: Questa però è stata un'incapacità del calcio.
1: Attenzione, perché l'età conta fino a un certo punto, perché ci può essere uno di 70 anni che ha tante idee come uno giovane dei 40, e c'è quello di 40 che non ha le idee.
2: Io faccio un discorso che noi andiamo sempre con i soldi.
1: Non è una questione
2: di età,
1: attenzione, perché sono le idee che c'ha uno nella testa, non l'età.
2: Ma questo è sacrosanto, però voglio dire, noi con Cresia dobbiamo anche dare un po' di... o comunque di alternative, diciamo, perché se no non si cambia mai. Poi per me l'ottantenne è più magari lungimirante del cinquantenne. Però
0: beh,
2: noi,
0: in questo momento
2: anni...
0: nell'urgenza a noi sarebbe qualcuno che conosca il calcio da dentro, che l'abbia vissuto nell'urgenza.
2: Non è quello, serve un manager, secondo me a 360 gradi, che possa risollevare le sorti del calcio italiano. Malagò lo sport italiano l'ha portato ai massimi livelli in assoluto, quindi questo bisogna dargli atto. Poi le dinamiche sono sempre quelle,
0: sì, ma Malagò anche si deve contornare da gente nuova, secondo me.
2: Spero che Malagò poi si circondi di,
0: diciamo,
2: di altre.
0: Se fosse Malagò, io spero che si circondi,
2: lo speriamo,
0: si circonda da gente nuova, che abbia programmi interessanti. Ecco, quindi magari, ecco, l'appello è quello: andatevi a leggere i programmi, in questo caso anche quello di
2: Renato. Io il programma dell'avvocato Miele lo leggerò con molto interesse. Voi voglio vedere che cosa pensa dei direttori. Io ripeto, se la candidatura sarà formalizzata, io chiederò l'incontro formale.
3: La candidatura è pronta, soltanto che entro il 13 maggio devo trovare la componente o i 138 grandi elettori che appoggiano la mia candidatura. Quindi da qui al 13 io qualche contatto ce l'ho. Se poi arriva il sostegno è bene, se no io ho provato a dire agli altri. Che qualche idea ce l'ho.
2: Il 14 maggio vedrò i candidati e chiederò formalmente un incontro con Adico, perché come è giusto che sia. Certo. Anche qui bisogna anche iniziare a ragionare del fatto, che questo lo dice anche al presidente Gravina, che io capisco che le leghe e le componenti tecniche sono allenatori e calciatori, perché ricordiamoci, non è che voto perché per Spirito Santo, è perché c'è una legge, che si chiama legge Melandri, che impone alle federazioni di avere almeno il 30% di componenti tecnici, quindi calciatori, che presiedono all'interno delle governance federali. Quindi io non siamo componente che può votare, ma ciò non toglie che noi dobbiamo essere coinvolti nella vita della federazione di giocarcia, perché la federazione di giocarcia, dobbiamo capirla, che rappresenta il top calciatore, che può essere Barella, per dire Bastoni, fino all'ultimo pulcino dell'oratorio affiliato alla FIGC. Questo, e quindi tutti gli stakeholder che sono all'interno del mondo del calcio devono essere considerati. Questo è un altro discorso.
0: Allora, ritorneremo a fare questo discorso qui. Io ringrazio il presidente Alfonso Morrone. Grazie Alfonso.
2: Ci vediamo lunedì, Susanna, mi raccomando, ti aspetto. Grazie,
0: sì, grazie.
2: In bocca al lupo all'avvocato.
3: Grazie, saluto Alfonso. Grazie.
0: Allora, Renato, noi torneremo a fare questo discorso, così come un martello, torneremo qui a riparlarne. Grazie Renato Miele.
3: Grazie a voi dell'ascolto.
0: Ma ciao, che scherzi, è dovuto. Gente nuova. Noi ci fermiamo e ritorniamo fra due minuti.

0: eccoci, benvenuti in Allenamenti Letterari, la rubrica curata da Alessandra Broglia. Benvenuta Alessandra.
1: Grazie Susanna, un carissimo saluto a te e a tutti i radio e telespettatori.
0: Allora, tu sai bene che noi parliamo di calcio, ma i nostri giornalisti di calcio seguono un altro sport, che non è il padel, perché insomma sono 2 anni che noi seguiamo un genio, posso chiamarlo così? No, non lo so, però seguiamo Jannik Sinner e mi fa molto piacere oggi, grazie a te, avere con noi l'autore di un libro importante, bellissima anche la copertina che vedremo adesso sul canale 403 del Digitale Terrestre, eccola. Marco
1: sì,
0: Mazzoni.
1: Di Bruno Apostoli la copertina, vorrei dirlo, perché quando si produce un prodotto come il classico libro, vedete quante persone ci lavorano ulteriormente.
0: Sì, no, ma poi la copertina è il biglietto da visita, no? Marco Mazzoni è l'autore di Jannik Sinner, una straordinaria normalità. Marco, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, la prima domanda, Ale, la voglio fare io. Che cosa vuol dire, Marco, o che cosa hai voluto tu dire quando dici una straordinaria normalità?
2: È un concetto abbastanza semplice. Molte volte nel tennis si tende a dire, con una battuta che a volte dice il grande Adriano Panatta, il campione lo manda il padre eterno. No, stavolta abbiamo un campione epocale, il più forte tennista italiano di sempre, che è un ragazzo normalissimo, di una famiglia normalissima, non ricca, un ragazzo che ha iniziato a giocare a tennis, tra l'altro venendo dallo sci, quindi nemmeno come primo sport, è diventato banalmente il più forte del mondo, lavorando bene, credendoci, con mentalità, con una famiglia dietro che lo ha sempre supportato e gli ha dato la libertà di scegliere. Infatti il libro inizia con questo e con il suo ringraziamento alla famiglia dopo che ha vinto il suo primo grande torneo, la Australian Open, nel 2024. E quindi è un po' un racconto di una persona normale, dotata ovviamente di doti atletiche importantissime, ma che è riuscita ad arrivare in cima al ranking del tennis mondiale, il più bravo di tutti, con lavoro, mentalità, passione, credendoci. Quindi è anche un bellissimo modello per i nostri ragazzi, che credendoci, lavorando, magari non si vince Wimbledon, ma si può comunque fare tanto bene nella vita, seguendo l'esempio di Jannik.
0: Senti Marco, poi ti lascio ad Alessandra. La prima volta che tu hai visto questo ragazzo su un campo di tennis, cosa hai pensato?
2: Era molto magro, però tirava molto bene la palla. Infatti ha dovuto lavorare tantissimo sul fisico per poi diventare un campione. Si vedeva già da piccolo, io l'ho visto la prima volta, avrà avuto 16 anni in streaming al PC, che colpiva la palla benissimo, però mancava ancora tutto, mancava il fisico, mancava il servizio, mancava tante cose. Ma quando colpisci la palla così bene, hai una grande testa, una grande mentalità, lavorando bene si può arrivare lontano.
0: Alessandra, cosa ti ha colpito di questo libro?
1: È il profilo umano, come lo descrive il nostro autore, appunto, come lo descrive Marco, appunto, il profilo umano, ma soprattutto che sappiamo la sua giovane età, ma questo libro può essere sempre attuale e a dispetto di tutto quelli che possono essere gli Istanbul, perché anche fra 15 anni possiamo sempre leggerci questo libro come un libro da scoprire sempre, ecco. Poi volevo fare una domanda anche, proprio perché parlando del suo profilo, della sua infanzia e la sua costruzione proprio anche in un'età che non è facile per nessuno, come l'adolescenza, qui nomini anche Paolo Crepelo, psichiatra e sociologo, che appunto molto attento al mondo dei giovani, lo ha nominato anche in un suo intervento in un convegno che fu organizzato a Forte dei Marmi. Quindi come ti è venuto in mente, insomma, di inserire anche, perché questo ci fa capire anche ulteriormente come se hai impreziosito bene questa figura, come l'hai colto?
2: Ma l'idea, quando ho parlato appunto con la casa editrice e mi ha chiesto di fare questo libro, era assolutamente di non fare una biografia, perché questo ragazzo aveva 22 anni, aveva appena iniziato a vincere, quindi non aveva senso. Infatti le pagine poi più belle, per esempio la vittoria a Wimbledon, l'ha scritta dopo, questo libro è del luglio 2024. Ma ti ringrazio, e sono anch'io abbastanza convinto che questo libro possa essere valido anche in futuro, perché ho cercato proprio di raccontare come questo ragazzo, faccio una battuta, come Jannik è diventato Sinner, come un ragazzo dotato di orgoglio, di voglia, di passione, di

0: fatto piacere quello di Crepè, che è un professionista eccezionale, dove banalmente dice una cosa che è fondamentale nel tennis ma anche nella vita: le grandi cose o anche le piccole volendo non si ottengono mai gratis, ai giovani gli va data possibilità di esprimersi, vanno responsabilizzati. C'è un esempio molto banale che chi gioca a tennis sa benissimo: molte volte i ragazzini anche piccoli, under 10, under 12, vanno ai tornei con i genitori che gli portano le borse. C'era un noto maestro, non ricordo il nome, diceva: bene, quando vedo arrivare un ragazzino si chiama circo, dico la strada è là, via, andate via, perché i ragazzini vanno sostenuti nei loro sforzi, ma non gli va resa facile la vita. E Sinner ha fatto proprio questo percorso da ragazzino. Il suo coach Riccardo Piatti lo ha raccontato negli anni giovanili, e l'ho scritto nel libro. Tantissime volte il mio compito, diceva, non è risolvere i premi, ma crearli in modo che sia lui bravo a risolverli, perché il tennis è uno sport tremendo, la palla va velocissima, dobbiamo prendere decisioni importantissime dal punto di vista tecnico in una frazione di secondo. Non deve avere paura, deve essere consapevole e bravo per gestire le emozioni e le situazioni di gioco, e questo lo devi costruire fin da ragazzo, formando soprattutto l'uomo più che l'atleta.
1: Io voglio fare
2: volevo
1: fare complimenti a Marco, perché scrivendo biografie per la sua stessa casa editrice, io scrivo biografie di calciatori, no? Però di calciatori che sono a fine carriera, quindi scrivere un libro, tu hai detto che è anche un po' lontano dalla biografia, no? Perché il ragazzo è giovane. E quindi di questi libri ce ne potrebbe essere, no, un altro e poi un altro quando finirà la carriera, insomma di tempo ne abbiamo, però è un libro che può insegnare tanto soprattutto ai giovani, perché non è la storia di qualcuno che già sappiamo come finisce, è una storia che stiamo vivendo mentre lui la scrive.
0: Assolutamente, e il target era proprio quello, e sono contento che ho avuto alcune recensioni di persone che hanno figli che giocano a tennis, ho detto sono stato contento di aver letto questo libro, averlo passato a mio figlio, perché senza voler fare della sociologia da quattro soldi, ma la storia umana e personale di Sinner racconta come bisogna affrontare bene uno sport particolare come il tennis, ma anche la crescita personale, senza isterie, senza fretta, dandosi il tempo anche per capire, per sbagliare, per imparare e facendo scelte importanti. Queste sono cose che poi sono formative nella vita, può essere per un medico come per un avvocato, come per un operaio, cioè comunque un percorso di crescita umana e professionale in uno sport difficilissimo come il tennis, dove a 13-14 anni vai già a giro per il mondo, a volte quasi da solo con i tuoi coetanei, senza la famiglia. Prendersi la responsabilità, accettare le difficoltà e trovare dentro se stessi le energie per risolverle. Sinner è, come ho scritto nel titolo, è straordinariamente normale, perché è una persona normalissima che, ovviamente con un talento atletico, perché sennò io non ce la farei mai a fare colpi che fa Sinner, certo, giocando ovviamente a tennis, è riuscita a diventare un campione con questa mentalità, con questa voglia, con la voglia. C'è una parola che dice sempre Sinner, infatti un capitolo si chiama così, la parola che più usa Sinner è devo migliorare, miglioramento, ecco. Cioè finire la giornata avendo fatto qualcosa meglio rispetto a quando l'ho iniziato.
1: Vai Alessandra.
2: Perfetto. No, io mi hai anticipato già le altre domande che volevo farti proprio su questo termine, proprio dedicato al capitolo, appunto il capitolo 3. Devo migliorare. Questo verbo che proprio diventa nel appunto fa parte del suo vocabolario di base, se è riuscito così a illustrare così bene come l'avverbio che hai usato proprio per definire il tennis, sport maledettamente difficile. Ma sì, in generale, ma perché questa, come utilizzando questo termine come maledettamente difficile, vuoi in questo senso anche dare dei consigli, visto che tu a 360 gradi, e diciamolo tra poco, hai il tuo treno che ti attende per essere sul campo degli internazionali, dei consigli ulteriori per tutti i piccoli oppure per i genitori che magari hanno piacere che i propri figli prendano questa strada anche come con il tennis, anche come sport?
0: Sarebbe un tema lunghissimo, ma in tre parole: tre, lasciare lavorare bene i maestri, perché non c'è cosa peggiore delle famiglie.
1: Fidarsi
0: che si mettano
1: e affidarsi.
2: Ecco.
0: Poi dare ai ragazzini il tempo di sbagliare e di crescere senza mettere stress, perché Sinner, quando aveva 13, 14, 15 anni, tornei giovanili non ne ha fatti quasi nessuno, perché capiva che doveva lavorare sul fisico, sui colpi. Ora,

0: Lui ha fatto cose eccezionali, stiamo parlando del miglior tennista italiano di sempre, uno dei migliori di sempre, quindi prenderlo come metro di paragone è quasi eccessivo, ma il percorso che lui ha fatto va preso come termine di paragone, perché lui giocava poco da piccolo perché doveva migliorare il fisico, doveva migliorare la tecnica, e se vai a vedere i risultati giovanili, lui ha fatto pochissimo perché ha giocato poco e perché comunque non era considerato un talento epocale come Boris Becker a 17 anni vince Wimbledon. No, Sinner a 17 anni sapeva, serviva quasi, non dico come un amatore, ma era molto indietro ancora in tante cose. Questo ti fa capire come bisogna, in uno sport davvero maledettamente difficile come il tennis, bisogna darsi il tempo per crescere, per maturare esperienze, per crescere nel fisico, per crescere nella tecnica. Quindi i genitori che pensano ad avere un ragazzino di 12 anni che è già un fenomeno hanno sbagliato tutto. Devono prendersi le cose con calma e dare il tempo al ragazzo di maturare, di crescere come persona, perché solo persone veramente speciali diventano grandi tennisti.
1: Sì. Allora voglio dare io un consiglio, Marco, perché adesso finiscono le scuole. Allora, solitamente le scuole che cosa dicono? Ai vostri figli, ai vostri ragazzi, fate leggere un libro, soprattutto se avete dei ragazzi che fanno uno sport, che sia insomma il tennis, ma anche qualsiasi altro sport. Questo è un libro da leggere, perché sono le basi principali di chi deve fare sacrifici per arrivare da qualsiasi parte. Quindi io ve lo consiglio. Ve lo consiglio, Ultra Sport, Marco Mazzoni, Jannik Sinner, una straordinaria normalità. Portatevelo sotto l'ombrellone, no Alessandra? Noi lo diciamo sempre.
2: Sì, assolutamente, perché appunto fa bene un po' a tutti anche imparare questi passaggi, perché poi alla fine non riguarda solo lo sport, anche una crescita personale.
1: No, riguarda la vita,
2: anche
1: riguarda la vita in generale.
2: Sì.
1: E quindi grazie.
0: Assolutamente, vi ringrazio.
1: Grazie Marco, perché so che hai un treno. Grazie, buon viaggio.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito, arrivederci, un saluto a tutti.
1: Alessandra, allora noi ci vediamo la prossima settimana qui, sempre con Allenamenti Letterari, con una nuova sorpresa che sceglierai. Non spoileriamo nulla.
2: No, nulla, però voglio ricordare, fare esprimere il cordoglio per la famiglia, per Alex Zanardi.
1: Sì, lo abbiamo fatto all'inizio, brava.
2: Ecco, volevo, come anche un pensiero per Siegfried Ranucci, ecco, sono vicina. Sì. Mi sento di dire queste parole, di aggiungerle alla fine.
1: Siegfried Ranucci, diciamolo, chi si sintonizza adesso pensa, Alex Zanardi purtroppo è morto a 59 anni, Siegfried Ranucci invece doveva essere nostro ospite, ma la RAI gli ha dato insomma un out,
2: un diktat
1: sì, per non intervenire in nessuna radio, in nessuna televisione, quindi lo sentiremo più avanti. Grazie a tutti, grazie ad Alessandra, noi ci rivediamo domani, sempre dalle 11 alle 13, grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Chi non vede il bello in questa partita, scusate la battuta, ma ha qualche problema secondo me, perché ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Pensate chi ha pagato il biglietto a San Siro domenica per Milan-Juve, come giustamente evidenziato dalla curva sud del Milan, 139 euro, e pensate chi ha comprato ieri invece il biglietto di PSG Bayern e come è andata a casa alla fine della partita, sia che fosse un tifoso del PSG che fosse un tifoso del Bayern.
2: Proprio l'atteggiamento che è diverso, cioè da noi siamo i numeri uno a livello di tattica, ma per quanto riguarda il ritmo, per quanto riguarda giocare a viso aperto, praticamente bisogna andare all'estero, bisogna vedere sì la qualità di ieri, ma bisogna vedere anche proprio l'atteggiamento.
3: Dal mio punto di vista, diciamo che è stato un godimento clamoroso, ma perché per una volta ci si è fregati un pochino del tatticismo esasperato, vediamo cosa succede. Nessuno ha pensato a controllare la partita, tutti hanno pensato a sopraffare l'avversario.
4: Ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, una cosa inguardabile.
5: PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì e quindi come dovevano giocare.
6: Fabregat l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè Como dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano,
7: sì.
6: Quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
7: Ciao Lucio, ben trovato, ben trovati a questa anteprima di Maracanã. Oggi è una puntata un po' simile, molto simile, manca soltanto il giro dei campi a quella del venerdì.
9: Abbiamo traslata un giorno prima.
7: Sì, oggi lo diciamo.
9: Gli uomini del venerdì
7: traslati all'uomini al giovedì. Sì, non ci sarà il giro dei campi questa settimana.
9: Ci manca.
7: Perché domani, lo diciamo, insomma, sentirete un po' alcune repliche. Domani prendiamo un piccolo break anche noi per poi tornare come sempre a commentare tutto quello che riguarda la Serie A. Però domani abbiamo deciso anche noi di fare una piccola pausa da questo punto di vista, e quindi è come se fosse un venerdì, ci saranno i pronostici.
9: No, Andrea non può non giocarsela questa
7: è bellissima
9: musichetta,
7: quindi facciamo anche un buon primo maggio visto che
9: ma domani, sì, dai,
7: buon
9: ormai.
7: Primo maggio a tutti e via. Allora ci siamo per quello appunto che concerne la puntata di oggi. Abbiamo anche dei contributi come sempre che stanno arrivando dalla Lega, e un'occhiata anche alla vicenda con Gervasoni, che questa mattina è stato chiamato, insomma, a rispondere a delle domande, e quindi Gervasoni, il legale in caserma Guardia di Finanza, per rispondere appunto alle domande del PM Ascione. Quindi vediamo all'uscita se rilascerà qualche battuta. All'ingresso ha detto fiducia nella magistratura ed è entrato praticamente a rispondere alle domande, mentre per quanto riguarda invece Rocchi ha deciso come linea difensiva di non rispondere. Perché vogliono prendere visione degli atti, questo un po'
9: sì, dei fascicoli, fascicoli questa... benissimo,
7: esatto.
9: Avvocato.
7: E di conseguenza questo è un po' lo scenario, in attesa poi di capire quali saranno gli ulteriori sviluppi. Nel frattempo c'è il calcio che va avanti. Ieri sera abbiamo assistito alla seconda semifinale di Champions League, terminata 1-1, una semifinale diversa ma comunque bella, perché poi alla fine
9: è una partita
7: intensa.
9: Vera, esatto, intensa,
7: e quindi finita in maniera diversa, poi ne parliamo, insomma, perché poi da qui nasce questo confronto tra due modi diversi alla fine di tenere comunque in bilico due partite di ritorno, perché
9: ancora non c'è nulla di diviso,
7: il risultato
9: deciso,
7: è lo stesso,
9: anzi.
7: Non si è deciso nulla.
9: Abbiamo 180 minuti tra una partita e l'altra, chissà, forse anche qualcosina in più.
7: Il ritorno
9: non lo so.
7: Può succedere di tutto da una parte e dall'altra, e alla fine il risultato è lo stesso, quindi poi dopo lì cambia l'aspetto di chi ti ha fatto divertire di più o di meno nel corso.
9: Però hai detto bene, due partite vere, diverse tra di loro, poi dopo magari svisceremo meglio, però
7: Bene, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. E allora adesso noi partiamo con i titoli e poi insomma cominciamo ad andare ad analizzare un po' di cose. Vai! Beh, l'Inter si avvicina sempre di più alla festa, oltre il muro questa la festa, quindi dovrà superare il muro questa, quindi il Parma in casa per poi prendersi il 21esimo scudetto. Como Napoli, in ballo c'è comunque il futuro per il Como, l'Europa, e vediamo quello che può succedere perché ancora tutto è aperto per il Napoli, sì, la Champions, ma anche il futuro di Conte. Spalletti, se telefonando, vediamo se ha risposto o meno Bernardo Silva, perché insomma sembra essere sempre di più un obiettivo Juventus, ma massima attenzione al Verona in casa. Milan ostacolo grosso in tutti i sensi, insomma, cioè, perché comunque in un modo o nell'altro c'è l'ostacolo Sassuolo, e grosso che sta facendo molto bene, tra l'altro il suo nome è sempre più avvicinato alla Fiorentina. Ieri ad esempio anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato di una di un grosso sempre più in direzione Firenze. Atletico Madrid-Arsenal di rigore, finisce così 1-1 con due calci di rigore, ma una partita proprio di rigore, quindi ne parliamo. Bene, allora andiamo insomma così a sviscerare un po' di temi, caro Lucio, ricordo sempre il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io voglio subito fare una domanda che poi è un po'
9: la domanda del giorno,
7: ma no, è un po' sarà un po' uno degli argomenti. In due, come abbiamo accennato prima, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti, no? Ieri abbiamo esaltato la spettacolarità della partita, i 9 gol segnati, il talento, la voglia, diciamo, proprio di conseguire il risultato a tutti i costi, anche rischiando, no? Come è successo,
9: sì, mettendo in conto,
7: Paris Saint-Germain e Bayern, sì. Mentre ieri sera abbiamo visto una partita di tutt'altra specie, comunque secondo me è una bella partita, perché alla fine è stata una partita intensa, caratteriale anche, e ne è venuto fuori un pareggio. Ora, era un po' il risultato che era prevedibile, quello di ieri sera, un pareggio. Mm. Mentre l'altro ci poteva stare che una delle due potesse vincere proprio per le caratteristiche delle due squadre. Però dobbiamo dire che entrambe le partite rimangono aperte, molto aperte, quindi di fatto non c'è un'incertezza sia giocando, diciamo così, in maniera più propositiva, sia giocando in maniera più conservativa.
9: Sì, sì.
7: Quindi alla fine, come dico sempre, il risultato di fatto è lo stesso, ossia al ritorno è tutto aperto, te la devi giocare.
9: Sì, una molto di più perché è proprio in pareggio, un'altra c'è un gol di vantaggio, ma il Bayern gioca in casa.
7: Un gol di vantaggio poco e niente, insomma.
9: Sì, sì, per quello che si è visto, infatti Luis Enrique ha ribadito dopo la partita contro il Bayern d'andata, ha detto beh, probabilmente ne dobbiamo segnare tre, forse per essere sicuri.
7: No, chiediamo subito del passaggio del turno. Qual è il calcio che vi piace di più, cioè tra le due, insomma, qual è quello che vi ha colpito di più in queste due partite? Quello che sentite più vostro, oppure quello che ritenete che sia
9: più idoneo, magari
7: idoneo, o la direzione che dovrebbe assumere il calcio, cioè deve andare più verso una partita come quella di Paris Saint-Germain Bayern Monaco, o più verso una partita come quella di Arsenal Atletico Madrid?
9: Beh, è una domanda, insomma, agli antipodi, come sempre. I principi del calcio, anche se secondo me poi Marco noi facciamo tanti giri, giustamente parliamo dei principi, la bellezza del calcio è che non è mai uno solo, però questo qui è calcio vero, sia quello che si è visto a Parigi che quello che si è visto secondo me a Madrid. Due gare intense, poche interruzioni, ritmo abbastanza elevato. Anche ieri c'è stato un tasso agonistico, soprattutto in alcune fasi nel secondo tempo in cui l'Atletico ha alzato, se hai fatto caso, la linea di pressione. Il primo tempo difendeva un po' più basso, il secondo ha iniziato ad aggredire un po' più alto. Ma soprattutto, Marco, poi una cosa che dobbiamo ribadire sempre: si parte da chi c'è in campo. Le caratteristiche di chi è in campo fanno la differenza. Gli allenatori sono bravi, e lo diciamo sempre, quando sanno adeguarsi alle caratteristiche di chi è in campo e quando sanno valorizzare al 100% i propri giocatori. Perché se io leggo la linea difensiva del Paris Saint-Germain con Hakimi e Nuno Mendes terzini, Pacho e Marquinhos centrali, è una linea difensiva forse più abituata e più costruita, più idonea anche ad offendere. Se leggo la linea difensiva invece, per esempio, dell'Arsenal, vedo Saliba e Gabriel, sono due marcatori, terzino a sinistra in Capié, che in realtà è un centrale e al Bayern faceva il terzo di difesa, è più un difensore. Quindi anche le caratteristiche dei giocatori poi è chiaro che incidono sullo sviluppo e le caratteristiche di una partita.
7: Bene, bene, comunque dite la vostra al 331-8200-213, come sempre. Mi permetti di fare invece i complimenti?
9: Mi permetti, Marco, sei il padrone di casa.
7: No, voglio farli.
9: Vai.
7: Che non figure padrone di niente. Allora, no, voglio fare i complimenti al nostro Marco Palma. E tu mi direi perché vuoi fare i complimenti a Marco
9: Palma? Perché vuoi fare i complimenti a Marco Palma?
7: Te lo dico subito, perché ieri, intanto, la presentazione degli ultimi giocatori che ha fatto, pensate, siamo stati ripresi anche da un sito polacco. Una roba.
9: In giro per l'Europa,
7: ci ha fatto girare tantissimo nei vari siti. Ma la cosa che mi fa molto piacere è che oggi, con due giorni di ritardo, perché noi ricordiamo che la rubrica la facciamo il martedì, quindi oggi è giovedì, con due giorni di ritardo, questo senza nulla togliere, ma ci mancherà, non è una critica al giornale, però è un elogio al nostro Marco Palma, che ha presentato qui un calciatore che oggi la Gazzetta dello Sport mette in primo piano come idea del Bologna. E lui ce lo ha detto martedì, quindi due giorni fa. E si tratta appunto
9: giocato d'anticipo.
7: Esatto. Questo ragazzo che ha presentato, questo attaccante, questo centravanti che ha presentato Marco Palma, oggi c'è l'articolo appunto della Gazzetta dello Sport che presenta questo calciatore come obiettivo del Bologna. E quindi
9: complimenti a Marco,
7: anticipato
9: che effettivamente
7: anche i quotidiani sportivi nazionali, e questo mi fa molto piacere. Perché non è la prima volta che Marco presenta dei profili che poi dopo diciamo così vengono poi monitorati, e comunque ci anticipa sempre, perché aveva detto proprio seguito dal Bologna e di conseguenza viene confermata la notizia. Quindi
9: un complimento a Marco Palma.
7: Bene, allora dunque vado invece su tutto il mercato web, perché c'è questa anche ipotesi che non dobbiamo trascurare, perché vedi, questo viaggia un po' per l'Italia, questo centravanti, c'è la domanda: Lukaku, nuovo centravanti del Milan, difficile, non impossibile, lui si è proposto, attenzione, diciamo così, che secondo appunto ad esempio Tutto Sport, dopo lo scontro con il Napoli, lo stesso Lukaku ha fatto recapitare un messaggio a casa Milan e a Milanello. Hai capito?
9: Quindi
7: non è che
9: si propone
7: anche per me.
9: Si candida
7: Lukaku al Milan, così insomma viene riportato sia da giornali, viene ripreso anche da tutto mercato web, quindi questa ipotesi, vediamo, perché insomma dopo non essersi comportato brillantemente diciamo con il Napoli, anzi in maniera veramente poco professionale, va detto, potrebbe rimanere in Italia e magari sponda Milan.
9: Sarebbe l'altra faccia di Milano, lui che è stato insomma un'icona dell'Inter, soprattutto nella prima esperienza. Sarebbe certamente curioso, non è il primo a farlo, ha già girato, dicevi, tanto l'Italia, l'Inter, il Napoli, la Roma, questo sarebbe il quarto club, chi lo sa, Marco. Al momento, sai, Lukaku è uno di quei giocatori che viene accostato tantissimo a tante squadre italiane, non voglio dire ad ogni finestra di mercato, ma quasi, perché ormai è una certezza della Serie A, posto che Marco 33 anni, quindi è un giocatore che insomma non è più nella fase migliore della carriera, andrà valutato anche Allegri, se rimarrà Allegri, se sia l'attaccante idoneo per lui.
7: Va bene, comunque riportiamo anche questa e vediamo. 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre, che già arrivano, poi come al solito ci sono sempre messaggi che devono per forza in qualche maniera puncicare chi sta in diretta, ma lo fa da una vita, quindi figurati, ormai dal 2-0-0 siamo abituati, non fa nemmeno più effetto. Allora, se a te piace il calcio di ieri sera, puoi pure dirlo tranquillamente senza diciamo così, per forza in qualche maniera distruggere il pensiero degli altri, che invece può piacere un altro calcio, quindi puoi dire: a me piace quel tipo di calcio di ieri sera, perché insomma tu mi parli. Poi mi fa ridere quando dicono coperture, raddoppi, difese e attacco, gesti tecnici, anche tanta, anche tattiche, grinta. Sì, perché quelle invece dell'altra sera, i gesti tecnici, la grinta,
9: gesti tecnici, insomma, l'ultima cosa che mancava,
7: attacco non c'era, insomma,
9: è
7: un modo diverso di vedere le partite. Io preferisco più in questi casi che uno mi dica: a me piace più quello e non quell'altro, perché insomma dire che non c'è stata la tattica dall'altra parte, che non ci sono stati, mi sembra. Poi vediamo, io sono curioso anche di vedere come andrà a finire la finale di Champions, perché si misureranno sicuramente due modi diversi di calcio, ed è sempre molto bello. Entrambi giocheranno per vincere, ne vincerà solo uno, su questo non ci sono dubbi.
9: Beh, il calcio è così.
7: Quindi non, perché non c'è una ricetta per vincere.
9: No, però è chiaro che più ti abitui
7: a giocare.
9: Il calcio
7: che piace al nostro amico, ieri ha fatto venire fuori il pareggio, quindi non ha vinto nessuno.
9: Sì, vabbè, questo insomma il risultato incide, poteva finire in pareggio anche Paris Saint-Germain, cioè, Bayern Monaco. Allora,
7: tanto una è finita in parità ed era il risultato.
9: Però Marco, anche la partita di ieri è diversa da quelle che vediamo in Serie A, eh.
7: Infatti
9: continua.
7: È quello che bisognerebbe sottolineare, però no, si fa una gran fatica arrivare a questo concetto, Lucio. Io stamattina nell'editoriale ho proprio detto quello che dovremmo sottolineare è l'intensità e il ritmo che non abbiamo. Perché tu puoi praticare un calcio diverso, ma ci devi mettere sempre il ritmo, certo, l'intensità. Noi non l'abbiamo, perché come hai detto tu, la partita di ieri sera anche da questo punto di vista era diversa.
9: Fase di pressione dell'Atletico Madrid sulla tre quarti avversaria, Marco, è durata una decina di minuti, un quarto d'ora, in cui l'Arsenal non riusciva a fare due o tre passaggi di fila, da quanto era alta ed intensa la pressione dell'Atletico Madrid. In Italia è difficile vedere quel tipo di atteggiamento. Vabbè, anche comunque, in fase di non possesso,
7: secondo il nostro amico Capiscione, dall'altra parte hanno giocato così, gli hanno dato 22 maglie, andate in campo e fate quello che volete, da quest'altra parte invece c'era tutto l'essenza del calcio.
9: Cito Di Canio, ha detto: forse noi siamo un po' invidiosi di quello di quello che si vede da altre parti in Europa,
7: perché non c'è dubbio,
9: l'abbiamo qui,
7: non
9: né in un modo né in un altro, eh?
7: Non c'è dubbio.
9: Quindi
7: va bene, allora dicevamo, insomma, 3-3-1-2-0-0-2-3 di questa situazione. Mi volevi sottolineare, Lucio?
9: Sì, no, appunto dicevo che alla fine poi queste due partite sono state giocate chiaramente in maniera differente. Quella di ieri è assomigliata un pochino di più ad una finale, sicuramente. Sicuramente poi su altre notizie ci sono degli approfondimenti. Vado anche sul mercato web.
7: Andiamo.
9: Prima parlavamo di Lukaku, a questo punto resto sul Napoli perché è molto curiosa la situazione attorno a De Bruyne. Tanto si discute sempre sull'incidenza e la sinergia che si può trovare tra Fab Four, che finora non si è trovata. Qualche giorno fa si parlava, non voglio dire di un addio certo a fine stagione di De Bruyne, ma di un giocatore più lontano da Napoli. Invece oggi veniva ribadito anche sul Corriere dello Sport, appunto riportato anche da tutto il mercato web, che invece in questo momento il futuro del fantasista belga potrebbe essere ancora tinto di azzurro. Il suo obiettivo immediato è portare nuovamente il Napoli in Champions League e poi giocarsela la prossima stagione da protagonista, anche perché ancora un anno di contratto, effettivamente questo bisogna ricordarlo, il contratto attuale scade nel 2027. De Bruyne intanto poi aveva parlato anche dopo la vittoria contro la Cremonese, ha segnato anche un gol, centesimo gol in carriera. La prestazione della scorsa settimana non è stata a livello giusto, aveva detto lo stesso calciatore belga. Scendiamo sempre in campo per vincere, aver trovato il gol subito ci ha aiutato, siamo molto soddisfatti di aver vinto con una grande partita. Quindi insomma, parole volte anche a sottolineare il miglioramento rispetto alla prestazione precedente, e vedremo, perché al momento sembrano di nuovo essersi un po' spostati gli equilibri sul caso De Bruyne, più vicino a Napoli che non lontano.
7: Bene, bene, bene, insomma, un giocatore che potrebbe ancora dare, no? Da questo punto di vista, quindi potrebbe anche proseguire questo rapporto.
9: Dipende,
7: con
9: appunto,
7: il Napoli.
9: Utilizzi dei vari giocatori lì.
7: Assolutamente, assolutamente. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi in questo giorno, che appunto ci proietta poi anche alla ripresa del campionato. Allora, andiamo a sentire qualche audio, se è pronto, vai.
0: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe. Sono state sicuramente due partite diverse, perché gli allenatori e i giocatori in campo erano diversi. Però esatto, io ci ho visto comunque intensità, certo, voglia di voler vincere, ognuno con le proprie caratteristiche, occasioni da gol, dei gol, qualcuno anche sprecato, quindi credo che rispetto ai nostri 0-0 e ai nostri Conte e Allegri, credo ci sia ancora.
7: Di Milan-Juve non c'erano nemmeno 5 minuti ieri, ecco, tanto per dirla.
9: Sì, ma in generale, non solo, poi io dico sempre, tanto non solo dirla, di singoli allenatori o delle singole squadre, è il ritmo di
7: Milan-Juve,
9: tutto il nostro
7: è stata
9: campionato.
7: Una proposta di calcio indecente. Noi dobbiamo, questo va sottolineato, non dobbiamo
9: tante
7: difendere
9: partite,
7: nessuno.
9: Purtroppo,
7: sì,
9: Marco, di
7: tra
9: tante
7: Milan
9: squadre.
7: E Juve, che siamo di fronte alle,
9: certo,
7: due top club delle
9: quelli sono le squadre
7: italiano,
9: più forti del campionato.
7: È stata una proposta indecente di calcio che non può essere difesa da nessuno.
9: Soprattutto
7: non
9: nella
7: vedere,
9: prima mezz'ora,
7: no, non vedere niente dal punto di vista proprio propositivo, creativo,
9: di ritmo,
7: di
9: nulla.
7: Ritmo, nulla, nulla, non si è visto nulla. Una proposta di calcio imbarazzante, irrispettosa per i tifosi che pagano quelle cifre per andare allo stadio, per chi si abbona e vede la partita davanti alla televisione. È stata una proposta di calcio che non può trovare giustificazione nemmeno nel misero punto che serve per andare nella zona Champions. Nemmeno questo è una giustificazione. Perché
9: sì, perché non,
7: perché sono partiti,
9: non
7: soprattutto una squadra è partita con quell'idea, e non me lo toglie dalla testa nessuno, è partito con quell'idea, e poi vediamo se viene l'episodio, che l'episodio stava pure arrivando perché ha preso il legno Salemakers, ma l'obiettivo era quello, addormentare la partita, e l'input è arrivato dal Milan di addormentare la partita.
9: Sì, poi si adeguano
7: e
9: tutti,
7: poi dopo,
9: Marco,
7: si adegua
9: anche
7: la Juventus,
9: di Spalletti,
7: perché,
9: che ha mostrato altre cose,
7: certo,
9: a ritmo basso.
7: Sì,
9: eh,
7: sì, no, no, ma questo non c'è dubbio, questo... Però ripeto, l'input è arrivato dalla squadra che si è messa in campo in quella maniera, e perché voleva quello, dico, e non può essere ma c'è in ballo il punticino per la zona Champions, come se in caso di sconfitta tu perdevi la possibilità di alzare in Champions, quando ancora, insomma, era tutto in ballo ugualmente. Quindi è stata una miseria di proposta di calcio che ci fa fare solo una bruttissima figura, punto. Non ci stanno giustificazioni.
9: Chiudiamo, insomma, dicendo una cosa: il calcio, avevo detto, non è univoco, non c'è un solo calcio, quindi è legittima anche quella proposta lì, secondo me sì, solamente poi quando tu ti vai a confrontare,
7: ma quella
9: in ambito
7: impoverisce
9: internazionale,
7: il calcio,
9: non
7: quella
9: riesci...
7: proposta lì di calcio impoverisce, non arricchisce,
9: sì, certo,
7: di niente,
9: ma soprattutto non ti prepara poi a crescere
7: nulla,
9: a livello internazionale,
7: nulla,
9: secondo me
7: non arricchisce nulla
9: quando ti
7: quindi,
9: trovi a
7: vediamo,
9: competere con altre squadre. Infatti a parte l'Inter in Champions League, le italiane negli ultimi anni hanno fatto tutte molto male. Sì,
7: vediamo
9: parte quella stagione 2022-2023 con il Milan e il Napoli, ma fu una stagione anche singolare per gli accoppiamenti.
7: Vabbè, dai, andiamo, se c'è un altro audio ancora. 331-8200-213.
9: Ah, ci chiamano il break, credo.
7: Ah, dobbiamo andare in break?
9: Sì, ci richiamano all'ordine.
7: Vabbè, vai, via, break allora.

0: Bene, bene, bene, siamo sempre con voi. Allora, Salvatore ci chiede il gioco pronostico. Vogliamo fare il gioco pronostico con i nostri ascoltatori?
1: Subito,
0: facciamolo,
1: non se lo lasciano
0: così
1: sfuggire.
0: Se lo ritrovano anche ne... vabbè, possiamo farlo, scegliamo due partite, Andrea, no? In questo caso, per i nostri ascoltatori, vediamo, perché ultimamente non ci indovinava più nessuno. E quindi poi dobbiamo mettere un altro giochino, secondo me, adesso. Allora, quello di indovinare il gol, secondo me, è più bello.
1: Beh, chi segna?
0: Sì.
1: Il marcatore.
0: Però Andrea, siccome è un buono di fatto, lui lo fa troppo facile. Allora,
1: tu intendi quello con la telecronaca?
0: Sì, secondo me lo deve fare più difficile. Io non darei proprio nessuno, proprio farei sentire un pezzettino proprio. Adesso, che partita è questa?
1: Vabbè, io me ne ricordo difficilissime, anche perché per me erano difficili effettivamente alcuni.
0: No, no,
1: anche perché
0: no.
1: Erano telecronache del passato.
0: L'ultima era facile. L'ultima
1: qual
0: era
1: l'ultima?
0: L'ultima che ha fatto tempo fa, si è indovinato subito. Allora, 331-8200-213. No, vabbè, dai, facciamo queste qui che abbiamo scelto per non... C'è sto bip. Allora, andiamo, dai, andiamo, facciamo il gioco con i nostri ascoltatori, ma... Allora dai, cominciamo così, perché tanto non è che ci siano partite esaltanti in questo turno, che siamo sempre di più alla fine. Però io sceglierei Como-Napoli. Como-Napoli non si può non scegliere, proprio perché c'è anche due filosofie di calcio diverse. Da una parte Fabregas e il suo calcio propositivo, ma allo stesso tempo anche conservativo, perché lui fa tutte e due le situazioni.
1: Como subisce poco.
0: Esatto. E poi c'è il Napoli con il suo calcio un po' più concreto, con questo finale che è diretto, insomma, a conseguire definitivamente la zona Champions e poi capire che cosa succederà per il futuro. E quindi Como-Napoli, risultato esatto. L'altra facciamo Sassuolo-Milan, dai.
1: Ah, il grosso ostacolo.
0: Il grosso ostacolo. Il Milan incontra il grosso, che è in rampa di lancio. Si parla di lui, di un possibile futuro con la Fiorentina. Poi chiederemo dopo se è una scelta giusta questa da parte della squadra toscana. Contro il Milan, che insomma è sempre più vicino a conseguire l'obiettivo.
1: Deve formalizzare.
0: Deve
1: dai.
0: Formalizzare, dai. Quindi risultato esatto, sì, sono stato buono. Risultato esatto di Como-Napoli e Sassuolo-Milan, dai.
1: Vedi, alla fine ti sei piegato anche tu.
0: Sì, vabbè,
1: è stato
0: dai.
1: Buono, ne hai messo
0: allora,
1: in difficoltà.
0: Dunque, il cambiamento più sensibile nel calcio è che molti contatti non sono più tollerati. Nella fase di non possesso è rischioso intervenire. I difensori di un tempo non terminerebbero la partita e il gioco d'attacco ne esce esaltato. Beh, guarda, non,
1: anche questo è vero.
0: Luciano dice una cosa giusta, secondo me.
1: Sì,
0: la vita dei difensori si è fatta molto più complicata rispetto, diciamo, ai tempi che ti posso dire di Baresi, Cannavaro, Nesta, grandissimi difensori, ma anche quelli dietro. Se tu vai, per esempio, uno come Gentile, grandissimo difensore, ma aveva una marcatura molto, molto serrata.
1: Molto più arcigna,
0: oggi prenderebbe il sacco dei cartellini.
1: No, oggi ha detto bene, molti non terminerebbero
0: questo,
1: la partita.
0: Questo,
1: senti racconti.
0: No, senti racconti è così, e quindi di conseguenza questo è sicuramente un dato che ha messo in difficoltà i difensori.
1: È aumentato il numero di gol.
0: È aumentato il numero di
1: banalmente.
0: Gol. Ma anche quando devono stare dentro l'area di rigore, queste braccia dietro, devono stare attenti a come si muovono. Per esempio, poi ieri sera io vedevo pure la partita tra Arsenal e Atletico Madrid. Il rigore che
1: quale dei due? Anzi, quali dei tre? Ce n'erano stati
0: sì,
1: tre addirittura.
0: Il primo che poi
1: quello per l'Arsenal,
0: esatto.
1: Quello è proprio un rigorino, dai.
0: Rigorino, però là c'è l'errore pure del difensore,
1: Di Ancico. Tu dici marcatura?
0: Marcatura, sì.
1: Sì, anche se poi secondo me non commette neanche irregolarità.
0: No, per me
1: lo
0: il pallo
1: sfiora,
0: non c'era, però gli si era messo davanti. Quando
1: sì, gli ha passato davanti.
0: Quando si mette davanti l'attaccante, il difensore è quasi
1: sì,
0: spacciato.
1: Il tempo, per me certo, poi non era mai rigore. Insomma.
0: No, ma nemmeno io non l'avrei mai dato.
1: Un toccato appena, una spallata, un'ancata.
0: Sì,
1: ma
0: sono, sono d'accordissimo. Proprio non c'è,
1: invece
0: non
1: hanno revocato quello del secondo tempo, quello su Eze, sempre di Ancico. Che forse era più rigore del primo, anche se pure lì
0: ma
1: posso
0: non l'avrei
1: starci,
0: dato,
1: che non, quando si trascina il piede una cosa che vediamo spesso troppo è prima del contatto, quindi
0: sì,
1: è revocato, quello dell'Atletico Madrid, un tocco di mano, quello forse il più rigore dei tre, certo, non un tempo non si sarebbe assegnato, ma il più rigore dei tre, il braccio è leggermente largo, la palla finiva in una zona dove c'erano giocatori, reca anche un danno White.
0: Allora, poi c'è Federico che ritorna con sto balletto consueto, ormai è solito. Ieri un vostro ospite ha parlato in italiano come aziendalista, ma gliene
1: incolse.
0: Ah, ok. Oggi il Corriere dello Sport parla del tecnico bolognese che ha messo la società con le spalle al muro, addirittura. Servono rinforzi e di spessore, non si transige, quindi che fa? Va via. Bene così, in Serie A comandano e decidono sempre di più non solo gli allenatori importanti ma anche i tifosi. Vedi il caso Gasperini.
1: Torniamo su una.
0: Federico, tu sei convinto che decidono i tifosi? Vivi in questa convinzione. Per me il tifoso non decide proprio da questo punto di vista un bel niente. E se decide è grave. Se si prendono le decisioni in base all'umore della piazza, fai un altro danno. E quindi
1: beh, in alcune piazze no. Poi, insomma, sarebbe difficile perché le opinioni cambiano di settimana in settimana.
0: Vediamo se questo
1: incide, non abbiamo detto tante
0: sicuramente
1: volte.
0: Sicuramente l'italiano avrà chiesto qualche rinforzo, ma non credo che si è messo lì a fare i nomi e se non mi prendete questo vado via. Quindi, oppure già va via perché va da un'altra parte. Io sto fatto degli allenatori, questa convinzione che voi avete degli allenatori non aziendalisti, a me sembra veramente una cosa molto, una convinzione molto popolare poi alla fine.
1: Ma sì, è chiaro che c'è chi è più, magari chi richiede di più. Ci sono dei tecnici, Gasperini lo abbiamo individuato da tanti anni, è uno che ha delle richieste molto nette, molto precise, quando non vengono
0: sì, ma di metodologie di lavoro, di giocatori che possono, non è che va a chiedere chissà che cosa, insomma.
1: Ma no, certo. Marco, sono i soliti discorsi. In Italia schioccare le dita, avere il giocatore su misura per ogni allenatore è impossibile, perché le disponibilità economiche non ci sono. Di conseguenza bisogna trovare delle caratteristiche, degli investimenti sostenibili e poi far lavorare bene i giocatori in base alle caratteristiche, gli allenatori.
0: Quella di Federico è una concezione di calcio che non si può, cozza con quello che è la realtà dei fatti in Italia.
1: Poi c'è chi è un pochino
0: se
1: più
0: uno
1: aziendalista,
0: ha questa concezione, sì, ma
1: chi magari insomma è meno, cerca meno l'attrito.
0: Se uno ha questa concezione, secondo me è meglio che cambia squadra e tifi per una che gioca all'estero e può investire un sacco di soldi. Perché per me in Italia questo tipo di approccio tifosoide, secondo me, è morto, non ci può stare in questo momento. Io personalmente la vedo così. Quindi pensare che si possa investire tutti questi soldi come
1: no, Marco, è un vecchio discorso, qualcuno. Non ce l'abbiamo, non si può fare, gli allenatori devono fare con ciò che hanno.
0: Impossibile. Allora, Massimo, Lopetegui hanno deciso i tifosi, ma chi lo dice? Federico, lo dici tu?
1: Hanno inciso i tifosi.
0: Avranno inciso perché
1: hanno dato...
0: Ma tu pensi che hanno deciso, che avevano deciso già di prenderlo? Voi siete così sicuri? Era già fatto? C'aveva già l'armadietto pronto?
1: Beh, diciamo, era stato identificato, probabilmente, però avevano dei dubbi anche loro e a quel punto si sono lasciati anche un po'
0: era un
1: convincere.
0: Profilo.
1: Hanno inciso, non deciso i tifosi.
0: Dai, andiamo con un audio.
2: Buongiorno. Allora, a me ieri sera la partita di sempre non mi ha entusiasmato tantissimo, perché non vedo una squadra forte più dell'altra, sono molto equivalenti e molto, secondo me, un po' mediocri. Certo, sicuramente molto del calcio italiano, molto di più però, ma sicuramente questa che passerà e incontrerà una delle altre due sarà veramente... Un disastro, perché verrà massacrata, almeno questo è il mio pensiero.
0: Non credo che verrà massacrata invece, perché poi non ho questa convinzione. Invece sarà una partita comunque aperta, chi delle due andrà in finale rispettivamente con Paris Saint Germain o Bayern Monaco, quindi secondo me
1: no, ma anche perché Marco, insomma, l'Arsenal arriva un po' con il fiato corto questo finale di stagione, ma l'Arsenal non è scarso.
0: No,
1: una squadra fortissima.
0: Però le altre due ti danno la sensazione di stare molto bene.
1: Stanno
0: anche
1: molto meglio, forse hanno anche dei valori in più. Sì, però quando vedo l'Arsenal, vedo una squadra completa, anche ha avuto dei problemi. Ieri non c'era Havertz, e in questo momento incide anche di più rispetto a Gyökeres. Saka è stato fuori a lungo e Saka è il giocatore più forte in assoluto dell'Arsenal. Calafiori non sta bene da settimane, sta cercando di riprendersi il posto del titolare. C'erano delle assenze a centrocampo, insomma. L'Arsenal al completo, fa entrare Eze dalla panchina, non è malissimo, Eze, Saka, tutti e due insieme dalla panchina, hanno dei valori. Poi non tutte le partite devono essere solo spettacolo esagerato.
0: Andiamo a prendere qualche altro approfondimento, vai.
1: Sì, ti porto anche su altre notizie, su altre piazze e ti parlo insomma anche di quello che si può prospettare per la Roma, perché effettivamente oggi veniva riportato, e non solo oggi in realtà, di interessamenti per quanto riguarda un calciatore che Gasperini sta recuperando, ha avuto dei problemi fisici quest'anno, parliamo di Matias Sule, perché ci sono tanti sondaggi per il giocatore dall'estero, quindi ci proiettiamo già un po' sul mercato, sondaggi dalla Premier League, ma non solo, perché l'ex Juventus è insomma nel mirino di mezza Europa con telefonate e sondaggi che continuano ad intasare l'agenda del suo agente. Se è vero che la Roma vorrebbe blindarlo, perché chiaramente la volontà è quello di farne un perno per il futuro, dall'altra parte ci sono delle esigenze, torniamo al discorso di prima, di mercato ben precise, che impongono plusvalenze e cessioni illustri per rispettare i parametri. Parafrasato, insomma, un'offerta importante intorno ai 40 milioni cambierebbe gli scenari e di conseguenza a quel punto poi si potrebbe pensare anche ad una cessione. Questo veniva ribadito sul pezzo di Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web. Quindi Sule, importantissimo, sarebbe un giocatore centrale per anche il futuro, ma Marco, in Italia di giocatori incedibili non ve ne sono. Se arriva un'offerta, se dovesse pervenire un'offerta molto onerosa, quindi dai 40 milioni insomma in su, la Roma farebbe chiaramente valutazione.
0: Bene, 331-82-00-213 come sempre, arrivano anche i pronostici, Como, Napoli e Sassuolo Milan, risultato esatto. Allora io farei una cosa adesso, andrei a far vedere un contributo che ci ha mandato Lorenzo Beccarisi, che rappresenta l'Olimpico per l'evento della Coppa Italia.
1: Insomma, sì,
0: quindi
1: ci abbiamo ormai.
0: Esatto, ci abbiamo. C'era il presidente della Lega Simonelli che ha parlato, è stato intercettato, quindi sentiamo questo passaggio con Simonelli e poi rientriamo. Vai.
3: Sempre a proposito di mobilità e di sostenibilità, c'è un'altra data cruciale per Roma, che è quella del derby, in concomitanza con la finale degli internazionali. Ci sono novità sulla programmazione del derby?
4: Allora, ovviamente cercheremo di fare il derby in maniera che non ci sia una sovrapposizione con la finale del Coppa Italia. Quindi, e nello stesso tempo sapete che il derby di Roma è soggetto a una serie di restrizioni da parte delle autorità pubbliche, della pubblica sicurezza. Quindi, se andate per esclusione, non potremmo farlo la sera perché è vietato. Non lo faremo nel pomeriggio perché andrebbe a cozzare, quindi diciamo l'unico orario che rimane disponibile è 12:30, credo che sarà quello l'orario che sceglieremo.
3: Slittamento al giorno dopo?
4: No, direi di no, derby è giusto che si giochi la domenica per tempo, e poi peraltro vi ricordo che è la penultima giornata, quindi richiederà la contemporaneità tutte le partite dei club che sono in lizza, quindi il derby di Roma governerà un po' la contemporaneità delle altre squadre che sono in lizza con Lazio e Roma per i vari in classifica e posizioni rilevanti ai fini appunto delle coppe.
5: Presidente, si è parlato spesso anche della comitanza proprio con gli internazionali alla finale di Coppa Italia, c'è un'ipotesi che possa disputarsi in un'altra data?
4: Guardi, ne parlavo naturalmente prima con Sport e Salute, ma l'abbiamo parlato più volte anche con Binaghi, purtroppo i calendari sono tutti bloccati. Se vi ricordate l'anno scorso c'era finale degli internazionali d'Italia con Sinner e c'era il Gran Premio di Formula 1 a Imola nello stesso giorno. Uno dice, ma è possibile che due eventi di portata mondiale nel nostro paese capitano la domenica? Ma la FIA ha il suo calendario, l'ATP ha il suo calendario e anche il calcio ha il suo calendario. L'anno prossimo vi possiamo già dare la notizia che probabilmente riusciremo a evitare la sovrapposizione perché con i mondiali partirà un po' più tardi. Però diciamo siamo tutti bloccati ai calendari internazionali e quindi sono i calendari internazionali che dettano le regole anche per i calendari nazionali. Quindi, e siccome Roma ha due squadre, Roma e Lazio, è chiaro che ci può essere la concomitanza, però siamo attenti, cerchiamo di gestire al meglio, però possiamo fare una piccola parte, il resto lo fanno i calendari internazionali. Ho fatto appositamente l'esempio Formula 1 e ATP, cosa c'era di meglio di farle in due domeniche diverse, purtroppo è capitato la stessa domenica.
5: Tutto questo c'è anche caso Rocchi, se utilizzo così, insomma, che sta tenendo un banco un po' negli ultimi giorni. Le chiedo come segna, insomma, cosa arriva, cioè qual è il messaggio che in questo momento sta dando il calcio italiano anche al di fuori e cosa si aspetta nei prossimi giorni. Insomma, ci sono stati momenti abbastanza conciliari anche all'interno della stessa AIA che rischia commissariamento.
4: Beh, sono due cose un po' diverse. L'AIA rischia, Zappi è decaduto perché è stata confermata la sentenza, parte del consiglio Falcone, di quella che aveva stata la sentenza di Chinè, quindi quello è un tema e poi quindi sarà poi la federazione che prenderà eventualmente i provvedimenti. Il caso Rocchi, il modo di vedere, come poi ho anche avuto modo di dichiarare, noi fino a quando non ci sarà qualcuno che ci spiegherà il perché e cosa è successo, siamo ancora alla finestra, ma credo che anche voi giornalisti siete molto alla finestra, cioè ad oggi, non sappiamo le carte che sono in mano ai PM, ad oggi non abbiamo, diciamo, nessuna notizia da commentare e rimaniamo come sempre garantisti e quindi siamo dalla parte, insomma, delle associazioni, siamo parte della Camera. E poi se ci dovessero essere delle cose che ci danno l'evidenza che sono state commesse le irregolarità, che commesse le irregolarità, pagheranno in questo momento, io non ne ho evidenza di queste irregolarità.
3: La disturba, la addolora che un centro d'eccellenza come quello di Lissone sia, gioco forza, no, diventato un po' uno specchio di una situazione che potrebbe essere, insomma, stata negativa? Ecco.
4: Beh, giustamente lei ha definito Lissone come un centro d'eccellenza, noi mettiamo a disposizione delle squadre tutta la tecnologia per fare il VAR, tutta la tecnologia per fare la goal line technology, tutta la tecnologia, diciamo, per fare il corridoio semiautomatico, e quindi questo è il ruolo della Via Calcio come provider di questo servizio. Poi naturalmente la gestione del VAR è un'altra cosa, la gestione del VAR a partire dalla CAN, che la gestisce secondo dei protocolli internazionali, e poi magari nella gestione ci possono essere state, abbiamo avuto modo di dichiararlo anche in passato, delle, diciamo, decisioni non completamente omogenee, che forse sono quelle che danno più fastidio al tifoso e al pubblico, perché insomma io credo che il VAR, come ho sempre detto, apre la trasparenza e attendere porta più equità nei giudizi, solo che quando sbagliava l'arbitro da solo in campo veniva tollerato, cioè come quando sbaglia un attaccante o quando parla al portiere, quando sbaglia il signore che sta davanti al monitor diventa più difficile accettare, perché insomma ci dovrebbe essere tutto il tempo per capirlo. Quindi diciamo VAR, io continuo a reputarla una cosa positiva, forse la gestione del VAR bisognerà lavorare per renderla intanto più snella, anche veloce, perché io da tifoso quando allo stadio vedo un gol, vedo un gol fuori gioco, ma mi accorgo solo dopo qualche minuto se il gol è un gol, non è bellissimo, quindi c'è sempre un'esultanza, c'è una doppia esultanza che potrebbe essere bello, perché uno esulta quando c'è il gol, poi esulta quando viene confermato, ma se viene annullato esultano gli altri. Però diciamo questo snatura un po' la natura del calcio, io sarei per dare un tempo limite in cui dare questo, diciamo, giudizio da parte del VAR, perché parto dal presupposto che se il VAR deve intervenire di fronte a errori evidenti, l'errore evidente dovrebbe essere, diciamo, facilmente individuabile. Se ci metto 3 minuti, magari poi arrivo al risultato giusto, che è l'altra cosa a cui dobbiamo tendere, però non era poi così evidente, insomma, ci metto tutto quel tempo. Però questa è un'opinione personale, quindi voi potreste anche, da tifosi o da operatori del settore, pensarla diversamente, dando precedenza alla, come dire, alla giustizia. Il fatto che il risultato sia giusto, io come gestore in qualche maniera dello spettacolo vorrei che lo spettacolo fosse più fluido.
0: Bene, questo è il passaggio del presidente Simonelli. Allora, per quanto riguarda però il caso Rocchi, vi riporto al volo questa, diciamo così, situazione che potrebbe, diciamo così, in qualche maniera essere a favore di Gianluca Rocchi, perché diciamo così potrebbe esserci una norma in grado di salvare Gianluca Rocchi dalle accuse di aver interferito con le decisioni della Sala VAR. E comparirebbe un inserto tradotto dall'inglese del settore tecnico dell'AIA, il manuale VAR arbitro, fa parte dei documenti a disposizione degli arbitri che frequentano le stanze di Lissone e dintorni, e prevede una specifica sezione, la 3, con un paragrafo in cui viene definita la funzione dell'osservatore VAR, o più genericamente del supervisore, ruolo ricoperto sia da Gervasoni sia da Rocchi nella stagione finita sotto inchiesta. In particolare balza agli occhi la possibilità di intervenire in prima persona in circostanze eccezionali, quando vi sia il rischio di un'errata applicazione del protocollo. In pratica la famosa bussata o gli altri segnali ai varisti sarebbero consentiti se fatti in circostanza eccezionale e per evitare grossi errori. Questa potrebbe essere una delle ancore di salvezza a cui Rocchi potrebbe aggrapparsi per difendere il suo operato. regolamento alla mano.
1: Beh, certo, anche qui insomma è un po' vago. Eccezionale vuol dire insomma poche volte, grave errore che vuol dire, non lo so, è un po' vago. Ma anche perché
0: è,
1: anche perché
0: è come il discorso del chiaro evidente errore.
1: Sì, è molto simile, anche perché però se si ha un linguaggio codificato significa che non è un qualcosa di eccezionale, perché se qualcosa è eccezionale c'è un linguaggio spontaneo, non codificato, quindi anche qui vengono degli interrogativi, perlomeno sorgono degli interrogativi, non lo so, provo solo ad ipotizzare, a trovare dei cavilli, però chi lo sa che non possa effettivamente incidere. Io questa, lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
0: Questa vi ho riportato. Allora Lucio, ancora un'altra news, dai, approfondimenti, sì. Poi tra poco ci fermiamo.
1: E vado anche su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato della Roma, Marco, parliamo della Lazio. Qui c'è un approfondimento in realtà sul rendimento, che è tornato a crescere ultimamente. Veniva posto l'accento proprio della Lazio sulle ultime partite disputate in campionato e non, perché effettivamente la squadra di Maurizio Sarri da due mesi sta comunque tenendo un buon ritmo. Nelle ultime 7 giornate di campionato sarebbe terza con 14 punti, dietro solo a Juventus e Napoli, nonostante poi insomma un calendario
0: tardi.
1: Sì, però nonostante un calendario non facilissimo, perché in mezzo c'era il Napoli, c'era la Fiorentina, c'era il Milan, c'era il Bologna. E invece in campionato la Lazio è riuscita comunque ad ottenere un buon bottino, quindi viene scritto che la Lazio si presenta comunque alla finale contro l'Inter in fiducia con un buon rendimento. Infatti oltre a questo ruolino che rappresenta un buon momento e che però racconta solo del percorso in Serie A, non c'è anche da dimenticare il passaggio del turno in semifinale contro l'Atalanta e l'accesso alla finale proprio contro l'Inter. Insomma, una Lazio che nelle ultime settimane sta trovando risultati importanti. Certo, ma la zona Europa è ben distante.
0: Campionato compromesso. Allora, 331-8200-213. C'è chi dice, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo, non di un errore decisionale relativo a un'azione. Io ho detto, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo.
1: No, forse lui intendeva quando ha detto chiaro ed evidente errore. Sì, noi facevamo un paragone, insomma, non viene specificato che cosa significhi grave errore.
0: Non lo so, io riportavo.
1: Tu mi sembra abbia.
0: Io riportavo quello che c'era scritto.
1: No, il chiaro, aspetta, forse non è stato chiaro. L'errore era riferito all'errore arbitrale. Cioè quello, o sbaglio, era riferito all'errore arbitrale, quello che hai detto tu, no? Che hai letto?
0: Sì, io ho letto circostanze eccezionali. Sì, quando vi si è rischio che di un'errata applicazione del protocollo. Quindi ho letto, in pratica la famosa bussata o gli altri segnali evaristi sarebbero consentiti se fatti in circostanze eccezionali e per evitare grossi errori.
1: La domanda però effettivamente è: chiaro errore del protocollo VAR inteso come applicazione del VAR sul giudizio dell'errore di campo, o protocollo VAR della non interferenza di qualcuno con i varisti? No, effettivamente non è chiarissimo.
0: Va bene, 331-8200-213.
1: Chiaro che un errore di protocollo di per sé nell'applicazione del VAR è autoriferito, sarebbe autoriferito. Penso sia forse un'applicazione del protocollo. Vabbè. Di chi è in sala VAR, suppongo.
0: Io ti ho riportato quello che.
1: Sì, sì, no, effettivamente, però risentendolo non è chiarissimo.
0: Vabbè, però insomma, io credo che.
1: Sì, sì, è chiaro, rispondo a Lorenzo. Sì, errore di protocollo, ma quale protocollo? Il protocollo dell'applicazione delle norme regolamentari in sala VAR o il protocollo della non interferenza con qualcuno di esterno alla sala VAR con chi è in sala VAR? Questa è la domanda.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, 331-8200-213 come sempre, tanto qui questa è una questione che dobbiamo soltanto attendere, capire quali saranno poi gli sviluppi, eccetera. Possiamo soltanto leggere cose che escono, noi ve le riportiamo, poi fatevi sempre voi le vostre idee, assolutamente. 331-8200-213. Saluto anche Luigi che mi manda un messaggio, lo saluto. Beh, insomma, qualche volta anche un po' di stanchezza c'è, insomma, quindi
1: ti ha ripreso.
0: Mi ha detto ti vedo stanco. Beh, insomma, ci
1: vabbè,
0: sono
1: dai, ora è primo maggio, domani devi
0: ricaricare. Ricaricheremo domani. Dunque, siamo arrivati però al break. Adesso arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra e quindi ricominciamo, andiamo a affrontare un po' di temi, perché poi ci proiettiamo anche almeno verso la giornata di campionato. Ci sono ancora dei verdetti da raggiungere, da decifrare, come appunto la corsa Champions, la salvezza, perché ancora c'è da capire come andrà a finire. Quindi io ringrazio come sempre Lucio,
1: grazie a te Marco, come grazie. Ci rivediamo più tardi.
0: Sì, tanto poi tra l'altro Lucio lo ritroveremo dopo, più tardi, nel programma Tutta C a partire dalle ore 17. Noi invece adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.

0: voi?
1: Sì.
2: Che...
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Stefani Palomeni.
2: Grazie Marco, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a voi tutti che ci seguite dalla radio e dalla TV.
1: Bene, bene, salutiamo apposta anche gli amici che ci seguono sul canale 61. Poi dopo nel corso del pomeriggio vi darò anche una novità che riguarda il 4 di maggio. Allora, ci sono tutti? Chiedo in regia, no, mi dà calma, calma. Senti, caro Stefano, io ieri sera abbiamo visto un'altra partita di Champions che è finita in parità. Poi che bello, perché tutte e due le partite sono sospese, cioè ci aspettiamo la gara di ritorno molto aperte per decidere chi andrà.
2: Avevamo intuito che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quello scintillante 5-4 tra Paris e Bayern, però insomma è stata una partita godibile con un Atletico Madrid nel secondo tempo che ha spinto, poi dopo con l'infortunio di Alvarez ha sofferto un po'. Ma chi era l'arbitro un po'...
1: ieri ha fatto un po' di...
2: rigore, non rigore.
1: Di rigore questa partita è andata. Tutte e due rigori, pure il terzo.
2: Il terzo
1: è stato...
2: Il primo anche per l'Arsenal. E poi anche quello della... Ma insomma, quello dell'Atletico ci stava più di tutto. Anche se sbatte sulla coscia, qua sulla mano.
1: Dai, i cosiddetti rigorini, dai. Vabbè. Allora, aspetta che componiamo subito il parterre di oggi. Nicolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ben trovato Nick. Daniele Garbo, ben trovato.
2: Ciao Daniele.
5: Ben trovati a voi, buon pomeriggio ragazzi.
1: Massimo Bonanni,
2: ciao,
1: buon
2: Massimo.
1: Pomeriggio.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Bentrovati a tutti. Allora sentite, voglio subito chiedervi, abbiamo visto in due serate due partite completamente diverse, due interpretazioni di calcio differenti, da una parte tanti gol e qualità, dall'altra invece sempre intensità, perché poi è una partita, a me comunque è piaciuta, devo dire la verità, non a livello dell'altra, meno emozionante, ma intensa comunque come partita. Da che parte state, Stefano?
2: Cioè, da che parte siamo?
1: Qui, due visioni calcio.
2: Cioè, la domanda deve essere più precisa. Ti sei divertito più tra vedere Bayern Parigi?
1: Quello
2: Bayern,
1: quello questo
2: anche
1: dubbio.
2: Perché hai visto Simeone, adesso si sta spaccando in due un po'. Ma insomma, una partita finisce 5-4, ha detto Simeone.
1: Quindi da che
2: detto,
1: parte
2: cavolo, ha detto un'altra parola. Ho preso 5 gol, qualcosa non è andato verso giusto, insomma. Ma sai, ci sono due tesi, due teorie di pensiero. Una che dice se una partita di calcio vince 5-4 è una partita ricca di imperfezioni, quindi voglio dire non corretta, no? Cioè qualcosa è saltato e quindi sì, grande spettacolo, però insomma le partite di calcio sono altre. Poi abbiamo visto ieri un altro tipo di partita, noi avevamo preannunciato che sarebbe stata diversa naturalmente, più tattica, una partita più giocata sull'organizzazione, su
1: più tattica
2: e meno tecnica, quindi il discorso è questo qui. Io non mi sono divertito più a vedere pari,
1: quindi stai più da quella parte.
2: Sì, sto più da quella parte. Se vuoi una risposta
1: secondo te devo andare in quella direzione,
2: lì abbiamo visto anche nel nostro campionato il Genoa di De Rossi, il Sassuolo di Grosso. Ci sono realtà che si sforzano di avere coraggio, di avere un qualcosa di diverso. Poi ti puoi salvare in mille modi, puoi fare un campionato indipendentemente dalle ambizioni che ti prefiggi di avere. Ti fissi all'inizio dell'anno, tu puoi fare un altro tipo di calcio, ma non significa andare all'arrembaggio senza criterio, significa far divertire la gente. Perfetto. Perché poi per spegnere questo entusiasmo ci vuole poco, anzi tutte le cose che succedono, almeno non abbiamo i campioni, ripartiamo magari dagli allenatori che hanno più coraggio, ecco tutto qua, per valorizzare il prodotto.
1: Ne dobbiamo eliminare un po' però. Allora Bonanni, Bonanni, da che parte stai?
6: Lo sappiamo, non è che ve lo devo dire, insomma, che sicuramente è stato più bello vedere Paris Saint-Germain Bayern Monaco, che
1: più emozionante, dice.
2: Bravo.
6: Come se dici, è stato più bello vedere Milan Juve o una partita che finita 4 pari.
1: Secondo me non c'è manco 5 minuti della partita di ieri sera, perché ieri sera è vero che è finita in parità, è vero che è stata una partita, però almeno c'era un po' di intensità.
2: Marco, possiamo dire così, che Atletico Madrid Arsenal è più per addetti ai lavori e Parigi è per tutti, per addetti ai lavori e per gli spettatori. Quindi
1: Massimo,
2: cosa scegli?
1: Massimo,
2: non è facile, non è difficile.
6: Confermo quello che quello che ho detto prima, insomma sicuramente sto dalla parte de Parigi.
1: Di Parigi Garbo, da che parte stai? Qual è quello dai,
5: la domanda è semplice: secondo te si è divertito di più il pubblico del Parco dei Principi o quello del Metropolitano di Madrid? Secondo me si è divertito di più il pubblico di Parigi, ovviamente.
1: Quelli che hanno vinto, però, e quelli che hanno perso, insomma, quelli che hanno vinto.

0: divertiti.
1: Sì, no, no, ma dico 9 gol con gesti tecnici straordinari, perché io non dimentico, sono stati dei gesti tecnici che da noi in Italia non siamo più abituati a vedere. Quella partita di ieri sera è stata una partita diversa, molto intensa, ritmo comunque buono, è una partita di calcio anche questa, ha due modi diversi di interpretare il calcio, è sempre calcio, ma è sempre migliore del nostro calcio.
0: Eh sì, sono d'accordo. Nick,
2: io sono l'ultimo che deve parlare, perché naturalmente per me basta che non sia una partita della Fiorentina, per me vedo tutto migliore, quindi è una scelta difficile dal punto di vista, perché quello che sono stato abituato quest'anno, francamente, quando vedo 5 passaggi di fila sono già a posto, quindi ti dico, da questo punto di vista, no, ragazzi,
0: ma tante
2: verità,
0: partite però, dovremmo non solo, non solo la Fiorentina,
3: sei troppo severo
0: partite.
3: Però Nick, sei troppo severo nei confronti della Viola, dai,
2: sono uno che si è un po' annoiato,
3: ma pensa un po' gli altri però.
0: Ma dico, l'hai viste le partite sabato scorso, l'hai viste? No,
3: mamma
0: così.
3: Mia,
0: c'era, infatti, c'era, dico, una partita dove stavi sveglio, cioè una, dai.
2: Lo so, infatti, però magari ogni tanto una partita diversa si può vedere, però al di là delle battute e degli scherzi, ma io penso la gente si sia divertita, la gente che non tifa per il Bayern e per il Paris Saint-Germain si diverte a vedere quella partita lì. Il risultato, secondo me, quando si sta un po' più dietro al risultato e si guarda Atletico Madrid Arsenal, perché è stata una partita più tattica, una partita per certi versi, allora, comunque sia intensa, però secondo me dal punto di vista tattico un po' diversa,
0: Un po' diversa, no? Però alla fine, voglio dire, la partita che tutti abbiamo visto, quella spettacolare, ha portato una squadra che ha vinto, una che ha perso, mentre l'altra ha portato un pareggiotto, quindi alla fine
2: sì.
0: Voi come?
3: No, guarda, hai detto una cosa corretta. L'emozione.
0: Forse l'emozione.
3: È quello, ha detto giustamente prima anche Massimo.
0: Ma
3: Daniele,
0: la vostra squadra del cuore, la vorreste vedere giocare in che modo?
3: Allora,
0: La vostra squadra del cuore, no? La chiediamo anche agli ascoltatori. La vorrebbero vedere giocare più
3: così,
0: come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, o come Arsenal? Arsenal,
3: beh, insomma, non è che Arsenal e Atletico Madrid adesso fanno
0: no,
3: è un orrore, no,
0: no, assolutamente
3: dire, anche
0: l'orrore è Milan Juve, insomma,
3: errori sono altri, però se tu mi dici io ho l'abbonamento del Paris Saint Germain, no, tu vai là il sabato, morire la domenica, sei contento,
0: certo.
3: La stessa cosa vale per il Barcellona, per il Bayern,
0: certo,
3: il City a tratti quest'anno, insomma, non è che, voglio dire, ogni partita è uno show, però hai buone probabilità che tu possa uscire dallo stadio rinfrancato e ha detto, vabbè, ho speso bene i miei soldi.
0: Certo.
3: No?
0: Tu, Garbo, che dici? Vorresti vedere giocare il Padova? Come lo vorresti vedere giocare?
3: Padova ha una storia importante, Daniele.
1: La mia squadra del cuore, che domani sarà impegnata in uno spareggio salvezza col Pescara per evitare di procedere in Serie C, vorrei vederla giocare come la partita di Parigi, senza dubbio, perché puoi anche perdere, ma se vai al campo, paghi un biglietto e ti diverti, alla fine il calcio deve essere anche spettacolo, secondo me, quindi meglio così, sicuramente meglio quella partita, che soprattutto perché fa vedere dei gesti tecnici, come dicevo prima, straordinari, secondo me. C'era il commento tecnico di Riccardo Montolivo, che era molto interessante, perché Riccardo continuava a dire, ho visto delle cose che non vedevo da tempo, dei gesti incredibili che da noi non si vedono, quella è la cosa più bella del calcio, no? Se togli l'inventiva, il gesto tecnico, il gol che ha fatto Luis Diaz facendo la finta, poi andando a destra e mettendola sotto l'incrocio, sono cose fantastiche, ogni tanto li vediamo che in Italia, per carità, ma sempre meno, insomma, ecco.
0: Per esempio Ube dice, io da tifoso, al nostro ascoltatore, vorrei essere l'Arsenal, mi sembra il giusto compromesso tra tecnica e tattica, quindi un compromesso.
3: Ma io sto sorridendo, non so se l'hai letta l'intervista
0: di chi?
3: Di Canio su Repubblica.
0: Sì,
3: no, ma guarda che è veramente uno spunto, lascio uno spunto. No, noi discutiamo, con tutto il rispetto, ha detto, di Lukaku, certo, e Leao. Noi, mentre insomma, abbiamo visto i fuochi d'artificio altrove, e poi ha aggiunto, stiamo parlando di Lewandowski, 38 anni, mi ricorda i giocatori di Serie C nel mio quartiere, Quarticciolo di Roma, al Bar Corallo, dice, ammazza quanto è forte. Cioè, nel senso che ci stiamo abituando un po' alla mediocrità, insomma.
0: Certo,
3: Cioè, non possiamo essere in disaccordo con questa tesi, poi da chi viene viene, però insomma ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Poi ci sono quelli di strenui difensore, ah, ma che è Globetrotter, è lo spettacolo, però noi dobbiamo dare un contributo al cambiamento. Non siamo la parte forse più debole, no? Dobbiamo aspettare chi di dovere deve dare un impulso al cambiamento, non abbiamo i campioni, però cominciamo a pensare in maniera diversa. Il calcio è cambiato sotto certi punti di vista? Io direi di sì. Cioè il portiere non para con le mani e imposta con i piedi, ci sarà, no, perché quasi
0: proprio.
3: Vabbè, lascia perdere, sono più importanti i piedi e le mani, è sbagliato, no, il portiere prima deve parlare. Ma ho capito, ma
0: se,
3: perché
0: oggi, però.
3: No, ma perché tutti gli allenatori chiedono, ma è bravo con i piedi, perché mi hanno raccontato questo, poi non lo so, Massimo ne sa più. È bravo con i piedi, allora, sì, però con i piedi bisogna lavorare. Allora, se è un fenomeno, Donnarumma, Neuer, che abbiamo visto, allora, anche
0: Donnarumma
3: con i piedi.
0: Con i piedi, insomma.
3: Oh, esatto, però se è un fenomeno, tre pari, quindi pareggi, ma lo prendo uguale e poi ci lavoriamo. Però diciamo la caratteristica principale è il difensore, ma sa impostare, ma è uno che anche può fare mediano, metodista davanti, il centrale di centrocampo, poi si mette, si abbassa, c'ha i piedi. Insomma, non è che dice ma è bravo sulla marca, ci lavori, cioè è cambiato anche questo nelle scelte, nel ridisegno delle squadre, quindi ci sarà un motivo che il calcio sta cambiando, poi è sempre lo stesso, si gioca 11 contro 11, ma perché tutti la pensano così?
0: Evidentemente Mick, certo. Come vorresti vedere giocare la Fiorentina?
2: Ma sinceramente la vorrei vedere giocare una via di mezzo tra quella di Italiano e quella di Palladino.
0: Ah, un mix, insomma, un mix.
2: Sì, che è una squadra che magari quando
0: un po' come Fabregas potere... il Como, ragazzi, è un mix il Como,
3: Sì, bravo.
2: Sì, anche se a volte il Como secondo me esagera nel palleggio,
0: però è un palleggio come... veloce, rapido, non è un palleggio di quelli che ti addormi perché fanno sto giro palla,
2: esagera un po' troppo,
0: ne ho visti volte... questi giri palla
3: da barco rallo,
0: mamma mia, guarda lì è ta ta ta ta ta ta ta, cioè, dici, vabbè, gira la palla, però guarda come gira la palla invece l'altra volta fai gira la palla è più, capito, un po', c'è un po' più di ritmo, scusami Nick.
2: No, è quello, sono d'accordo, però sai, non credo, cioè, che poi qui è vero, no, che poi si punta il dito su Allegri perché viene preso, no, come esempio negativo.
0: No, esempio negativo, il suo calcio è quello.
2: Sì, però è anche vero che secondo me c'è stato anche un cambiamento di Allegri, perché quando la Juventus, la sua prima Juventus... Io gli ho visto fare delle grandi partite, ora sinceramente.
0: Sì,
2: poi
0: sì.
2: Nell'ultimo triennio non le ho viste queste partite proprio bene. Forse si è abbassato anche il livello qualitativo della squadra, probabilmente. Però ecco, magari mi aspettavo un po' anche un'evoluzione di Allegri in questo senso. Invece lui è rimasto magari forse ancora molto legato alle sue idee. Questo però non toglie che comunque a livello gestionale. Però non piacciono nemmeno quelli che hanno solo un'idea di calcio e la applicano a prescindere da tutto e da tutti, perché secondo me non è un reato che se qualche volta ci si adegua alle caratteristiche dell'avversario, per creargli un problema.
0: Certo. Bonanni, tu come vorresti vedere giocare la Lazio?
4: Bene,
0: che vuol dire? Bene è troppo generale.
4: No,
0: come vorresti vedere?
4: Mi piacerebbe vederla bene. Ma mi piacerebbe
0: io, se
4: vedere...
0: mi fai la domanda le rispondo, tu mi dici bene, che vuol dire?
4: Allora io non sono molto per i 5-4.
0: Scopriamo le verità, allora. Io l'ho sempre visto un po' più catenacciato,
3: esci fuori, ma
4: non amo i 5-4, ma non amo nemmeno gli 0-0-1-0.
0: E che vuoi allora?
4: Una via di mezzo esiste, una via di mezzo.
0: Fammi un esempio, scusami. Un esempio.
4: Non ci sono esempi. Mi piace
0: un equilibrio, ecco.
4: Sì, mi piace un allenatore sicuramente prosistico.
0: Qual è il tuo allenatore preferito adesso, allora?
4: Ad oggi mi piace. Ma ce ne sono tanti che mi piacciono. Io ripeto, a me piace l'idea che ha De Zerbi, però è un'idea che può piacere in parte, insomma. Mi piace, ti ripeto, Fabregas, però anche lì non c'è equilibrio, quindi...
0: Come c'è equilibrio?
4: No, secondo me no.
0: Ma perché dici no? C'è una delle migliori difese e segna.
4: Non c'entra niente.
0: Come c'entra niente?
4: No, a mio avviso non c'è equilibrio, non c'è moltissimo equilibrio.
0: Ma perché dici che non c'è... questa cosa non mi trovo d'accordo, Massimo. Perché dici che non c'è equilibrio? No. Ha preso 28 gol, cioè, mi sembra la seconda miglior difesa del campionato.
4: Lascia perdere, io però vedo cerco altre cose, levato che c'ha la miglior difesa della seconda miglior difesa, terza miglior difesa del campionato, però è un modo.
3: Beh, però scusami Massimo, però voglio
4: un
3: dire
4: un modo che non amo.
0: Non
3: ho capito, ma Dovicas e Nico Paz hanno fatto 24 gol in due. Cioè c'è un'armonia tra fase offensiva e difensiva, lo raccontano i numeri. Cioè questo equilibrio che tu... Sono mancato equilibrio che non vedi. Da dove viene?
0: Cioè Massimo, è caduto. attaccatela, non ci vuole rispondere.
3: Perso l'equilibrio.
0: Riprovo un attimo. Daniele, salvaci oggi, che vedo che è una giornata.
3: No, l'ha apprezzata, no, grazie Daniele. Sì. Sono quelle battute vabbè, che arrivano un po' in ritardo, però Daniele che è aguto, intelligente, è arrivato.
0: Va bene, dai, staremo a vedere. Dimmi quando hai ripreso,
1: un episodio quando Stefano diceva che oggi chiedono, ma il portiere sa giocare coi piedi. Mi viene in mente un episodio di un po' di anni fa, credo fosse il 1990, amichevole estiva fra Padova e Juventus, a Juventus di Trapattoni, e a un certo punto prima della partita, sotto la sala stampa del vecchio stadio Appiani, vedo che parlano fitto Trapattoni e Calderisi, che era stato il suo giocatore. Stanno a parlare un quarto d'ora, 20 minuti, dopo che a fine partita vado da Nano e gli dico: ma cosa ti chiedeva Trapattoni? Dice: no, mi chiedeva, siccome la Juventus sta per comprare Di Livio, che giocava nel Palo all'epoca, mi chiedeva se Di Livio faceva tutta la fascia se sapeva difendere. Poi, dopo qualche giorno, la Juventus comprò dal Padova Di Livio e Del Piero.
3: È vero.
0: Uno difendeva, l'altro attaccava, insomma. Hai capito? No, sentite, vi voglio riportare anche un passaggio dell'intervista che oggi ha rilasciato la Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi. Nick, parto da te. Lui dice a un certo punto, verso il finale dell'intervista, gli chiedono praticamente a proposito di Azzurro come spiega il flop mondiale, no? Parte dicendo che i problemi esistono e non vanno sottovalutati, bisogna ripartire dalle basi facendo uno scatto in avanti in termini di mentalità. Già ne vivrà. Il calcio, dice, deve raggiungere i risultati attraverso il coraggio e la proposta, non pensando alla vittoria a tutti i costi, a scapito della qualità del gioco.
3: Condivido.
0: Hai capito, Nick?
2: Sì, io su questo concetto sono pienamente d'accordo, perché comunque
0: attenta, ne frega niente, dice basta che se vince, pure se fai una deviazione.
2: No, ma lo stanno dicendo tutti questo. Cioè, il problema è che lo dicono tutti quelli che giocano a calcio, lo dicono da una vita. E questo non è un problema di chi lo dice, è un problema di chi non l'ha fatto. Cioè, perché poi io credo, Stefano, Massimo, se andiamo da Baggio, se andiamo da Tardelli, se andiamo a prendere tutte le generazioni di calciatori, diciamo dal ventenne all'ottantenne, tutti ti risponderanno nella stessa identica maniera. Ma se tutti dicono questa cosa, perché nessuno fa nulla in Italia? Perché lì c'è un altro problema che secondo me è stato sollevato anche come tematica in quest'ultimo periodo, cioè che se l'allenatore di un under 14 fa male un campionato, rischia il posto.
0: Sì.
2: E magari lo fa a dopolavoro, prende pochi soldi, lo fa per divertimento, ma lui deve portare un risultato.
0: Sì, ma infatti forse è sbagliato dalle giovanili questa mentalità. Poi è chiaro che quando sale di categoria giochi uno.
2: Allora, se uno lo fa a livello dopolavoro, nella società è normale che non ci possono essere soldi, mancano i soldi da tutte le parti. Però se uno sacrifica del suo tempo per educare e per crescere dei giocatori, almeno che gli sia concesso che non debba portare risultati, perché sennò veramente a quell'età lì
0: è deleterio. Sì, è vero. Cioè, magari Massimo, che segui i giovani, ce lo può dire questa cosa.
3: Ascoltiamo Massimo.
0: Massimo, tu che dici? È così? Gli chiedete i risultati? Pure colpa vostra.
4: Allora, non so se ne avevamo già parlato di questa cosa. Ci sono purtroppo delle criticità. Ci sono delle criticità importanti perché tutti parlano di progetti di crescita sui ragazzi, quando vi assicuro che spesso e volentieri non è così, perché anche nel nostro piccolo quest'anno io ho visto delle società che hanno mandato via, su 4 squadre hanno mandato via 2 volte gli allenatori, quindi preso un allenatore, mandato via, chiamato un altro allenatore, mandato via, preso un terzo, qui si tratta di altro, però torniamo sempre ai soliti discorsi. Io credo che in Italia, e l'ho sempre detto, non ci sia pazienza, non ci sia, c'è la cultura del lavoro, ma non ci sia pazienza.
0: La cultura della vittoria.
4: C'è la cultura del lavoro sul campo, ma non c'è pazienza. Quindi tu dai per scontato che lavori, fai delle cose in campo e il lavoro sicuramente ti porterà alla vittoria. Non è così, bisogna capire quali sono le idee, le prospettive. Magari una vittoria può essere, ci faccio un esempio, noi quest'anno abbiamo fatto giocare nella nostra Serie D fissi, ci sono delle regole, e abbiamo fatto giocare fissi dei ragazzi sotto età, che non era un obbligo far giocare. Perché? Perché erano bravi, l'allenatore ha reputato,
0: certo,
4: li ha reputati bravi
0: e l'ha fatto giocare.
4: Così li abbiamo cresciuti noi, quindi diciamo che la vittoria di un allenatore, se anche non aveva vinto il campionato, ma la sua vittoria è stata quella di costruire questi ragazzi e averli mandati poi nel mondo dei grandi pronti per poterli far giocare.
0: Vabbè. Eh sì, dai, pure questo, magari avere un po' di coraggio in questo senso non guasterebbe. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, sono assolutamente d'accordo, soprattutto con quello che ha detto Massimo. I settori giovanili sono la base di tutto, secondo me, quindi se non cambiamo mentalità e non diamo fiducia ai giovani, come io dico da tempo, il calcio italiano farà molta fatica a risollevarsi.
0: Senti Nick, prima di salutarti, ieri noi abbiamo avuto il direttore del Corriere dello Sport qui e ci ha detto che addirittura potrebbe rimanere Vanoli alla Fiorentina.
2: No, io credo che Ivan gli abbia proprio detto al 99% che restava Vanoli. Sai, lì bisogna capire se è strategia oppure no. Io qualche dubbio in più ce l'ho, però giustamente un direttore di un giornale sente il massimo dirigente della Fiorentina a livello sportivo, sì, gli dice cosa, fa bene a riportarla.
0: Sì.
2: Poi naturalmente
0: ma posso chiederti se tu ritieni grosso l'allenatore giusto per una piazza come Firenze?
2: Ma io reputo che Grosso sia un bravo allenatore, non so se è oggi l'allenatore che può permettere subito alla Fiorentina di cambiare marcia, ecco, questo sì, però per me Grosso l'ha dimostrato di essere bravo. Sinceramente credo che, lo dico proprio in maniera molto spontanea, credo che, insomma, secondo me abbia preso anche troppe critiche Vanoli ultimamente, cioè nel senso che lui forse non è bravissimo nel comunicare.
0: Lo stai confermando pure tu, insomma, dai.
2: No, io di Vanoli, io non sto confermando. No, io scherzo, Vanoli non lo sto, dai, confermando, perché non ho le informazioni che ha Zazzaroni.
0: No,
2: io
0: vabbè.
2: Parati, sì, lo conosco da tanto tempo, ma io lo scentellino sempre il direttore Paratici, perché ci sto sempre molto attento, perché lui è molto furbo, quindi
0: magari ti porta fuori. Voglio sentire Stefano, tu saresti...
2: No, finivo, ti stavo dicendo che secondo me viene anche fin troppo sottovalutato
0: il lavoro di Vanoli,
2: diciamo, quello che ha fatto Vanoli, ecco, questo, poi magari non entusiasma nessuno, può darsi, però non si può nemmeno dire che non abbia fatto un buon lavoro, ecco.
0: Grosso sarebbe l'uomo giusto al posto giusto a Firenze?
3: Grosso è senza dubbio un ottimo allenatore, però secondo me per Firenze, visto insomma quello che si è vissuto anche quest'anno, Vanoli meriterebbe la conferma. Però insomma le strade si separeranno, perché non ti puoi permettere il lusso di ripartire con Vanoli in caso le cose non dovessero andare bene, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me, se vuoi un nome da parte mia,
0: sì,
3: è Maurizio Sarri.
0: Sarri Fiorentino.
3: Sì.
0: Garbo, Grosso sarebbe giusto, sì o no?
1: Non lo so, anch'io ho molta stima di Grosso, perché sta lavorando molto bene a Sassuolo, facendo un campionato secondo me straordinario, molto superiore alle aspettative. E detto questo, anch'io sono d'accordo con Stefano, si parla da tempo, no, di Sarri, della possibilità che Sarri vada alla Fiorentina. Alla Lazio credo che sia finito il ciclo, perché credo che alla fine si azzererà tutto, e quindi credo che alla fine sia molto, non so se è probabile, ma che l'ipotesi Sarri alla Fiorentina sia praticabile.
2: Lo sai Marco, che naturalmente tutta Firenze lo vorrebbe, no, Sarri è chiaramente un plebiscito, lui ci verrebbe di corsa, tutta Firenze lo vorrebbe. Sarri lo chiamano il comandante, no? Lui non è uno che vuole comandare, però ha talmente un appeal sulla gente che poi finisce per essere un grande comandante. E bisogna vedere se in una società ci sono troppi comandanti o meno.
0: E certo, anche questo è vero, se sto troppi a comandare, se va mai giù.
2: Perché quello che voglio dire è, se Maurizio dice una cosa, dice sta Fiorentina, e gli si va tutti dietro. Perché è uno di noi, perché è un fiorentino, perché uno ha la Fiorentina nel cuore.
0: Cosa io la temo proprio.
2: E questo naturalmente può comportare una società
3: del
2: genere.
0: Bonanni, e poi chiudiamo, facciamo i pronostici.
4: Parli a Firenze?
0: No, Firenze. Io sono partito se Grosso è l'uomo giusto, perché molti danno Grosso davanti sul discorso Fiorentina.
4: Sicuramente Fabio ha fatto benissimo.
0: Per me non rimane al Sassuolo Grosso il prossimo anno, quindi andrà a allenare, secondo me fa uno step, poi dove va non lo so, ma non rimane lì.
5: che Fabio abbia fatto benissimo è fuori discussione. E non lo so la Fiorentina cosa vorrà fare. Sono d'accordo con quello che ha detto, credo, Stefano, cioè nel senso, partire con un nome come Vanoli al momento non credo che possa infiammare la piazza. E il nome di Fabio Grosso potrebbe essere un nome allettante, però secondo me dal nome dell'allenatore magari si possono capire tantissime cose. Sarri potrebbe essere un allenatore giusto.
0: Cioè, io sono Pischella, allora va bene così. Sei ragazzo Sarri. No, vabbè, figurati. Allora, vabbè, dai, andiamo ai pronostici, perché oggi è come se fosse un po' il venerdì, e quindi così. Allora, siete pronti? Bonanni è sempre davanti, Orlando a un punto, io mi sono staccato, sono a 3 punti dalla vetta, e poi c'è Ceccarini, De Paola, Braglia, Garbo, Pallomeni, insomma tutti lì. Allora, Nick, Como-Napoli.
2: Como-Napoli 2-1.
0: Sassuolo-Milan.
2: Sassuolo-Milan 1-1.
0: Juventus-Verona
2: 4-1.
0: Bonanni, Como-Napoli
5: 1-1.
0: Sassuolo-Milan
5: 1-1.
0: Juve-Verona
5: 3-0.
0: Garbo, Como-Napoli
1: 2-2.
0: Sassuolo-Milan
1: Sassuolo-Milan 1-1.
0: Juventus-Verona
1: 3-0.
0: Impallomeni, Como-Napoli
3: 2-1.
0: Sassuolo-Milan
3: 2-1.
0: Juventus-Verona
3: 5-0.
0: Il poker della Juve. A cinquina, non è becuna, vabbè, 5-0 sarebbe veramente
3: pokerissimo.
0: Pokerissimo, pokeri, la manita della Juventus per Impallomeni. Va bene, ci fermiamo qua. Saluto solo Nicolò Ceccarini.
3: Ciao Nick.
0: A lunedì, Nick.
2: Ciao,
0: Nick.
2: Buona serata a tutti.
0: Mentre ci fermiamo, ritroviamo Garbo e Bonanni tra pochissimo.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331 8200213. Poi vabbè, c'è chi si arrabbia con i pronostici, veramente ragazzi, ma prendetela veramente a ridere, eh? Non me, cioè, antimilanisti, il Milan che... Ma poi c'è uno che è proprio una roba, cioè, sembra che quando senti sti pronostici che si gioca gli viene un veleno dentro. Ma io non, ma veramente, ma fatta una vita, ma dai su, ma fai una risata insieme a noi. No, no, c'è Di Benedetto, non c'è, quindi c'è un errore. Allora, va bene, va bene, ci sono tutti. Allora, Lorenzo Di Benedetto l'abbiamo chiamato, eccolo, Lorenzo.
1: Perché chi sentiva? Sentivano Ceccarini.
0: Volevano chiamare uno che è intervenuto l'altro giorno. Ciao Lorenzo, ben trovato. C'è anche Garbo, Daniele Garbo. Ciao Dani.
2: Ciao Daniele.
0: E c'è anche come sempre Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: No, noi ci stiamo. Noi facevamo questo durante la pausa, anche il discorso di quanto poi gli allenatori siano importanti per migliorare.
2: Ma
0: tecnicamente i calciatori.
2: Ma Massimo lo sa benissimo.
0: Dai.
2: Questo, cioè. Lidl, facciamo un esempio, dai, pratico. Cioè, Lidl era un allenatore di questa. Durante la settimana, tecnica individuale, come facevano, come probabilmente fanno all'Osia Mare con Massimo, non so, che è il supervisore di tutti, cioè, affinare la tecnica, quindi la sensibilità, no? Il palleggio, proprio, che è antipatico, proprio i fondamentali.
0: Certo.
2: Cioè, stiamo parlando di giocatori professionisti, di campioni. Poi magari c'era Falcao,
0: che non c'aveva bisogno.
2: Conti, questi, esatto. Questi fenomeni. E poi però c'era l'oddi della situazione, Emilio, gli mando un grande abbraccio, un
0: fenomeno
2: che aveva,
0: lo chiamiamo,
2: Mimmo è straordinario, che aveva un po' di difficoltà, insomma, con i fondamenti, ma c'era una grandissima qualità, una velocità pazzesca, sarebbe stato modernissimo perché c'era
0: però
2: un razzo.
0: Tecnicamente, non
2: tecnicamente
0: era...
2: faticava, eh. E il Barone diceva, Mimmo, pazienza, vai. Quindi migliora, però posso, quell'anno la Roma è arrivata in finale di Coppa dei Campioni e ha sfiorato lo scudetto con la Juventus, cioè addestratore, allenatore, passione, ci deve star tutto, diciamo, nel tesserino allenatore, se no facciamo tutti come, cioè, voglio dire, l'allenatore va là e benissimo, invece deve migliorare i calciatori, no?
0: Sì,
2: deve avere un'intuizione, un'invenzione. Ma guarda, non vado tanto lontano, vado dalle parti di Lorenzo Vanoli. Vanoli si è inventato Parisi, l'ha messo lì a sinistra, non è diventato un giocatore importante, alto, che rientra col sinistro. C'è un allenatore nelle scelte, nelle collocazioni dei calciatori, nel migliorare tecnicamente un calciatore, nell'individuare un ruolo. Faccio un altro esempio: Fabregas, da Cugna, era un esterno offensivo. Mi ha detto un giorno: sai che c'è? Oggi mi giochi in mezzo al campo. Sono questi gli allenatori. Cioè, non ci dobbiamo far abbagliare dal Como, quinta. No, dobbiamo andare in profondità. Fabregas, che ha fatto questo? E che ha fatto questo? De Rossi, che ha fatto quest'altro, cioè ognuno nel loro, diciamo, ambito
0: hanno migliorato, facendo, tu dici,
2: hanno migliorato,
0: con i giocatori.
2: Esatto, alcuni giocatori con lo stesso Kibu e altri, anche lo stesso Allegri magari, non lo so, però Bartesaghi lo fa giocare, insomma, non dobbiamo guardare sempre. E poi certamente ci sarà quello che si dedica di più a una fase, diciamo così, dell'istruttore, dell'addestramento, della passione, cioè di unire tante caratteristiche, tante componenti diciamo in un'unica missione, che è quella di vincere, di portare i risultati.
0: Beh, tutti,
2: perché poi si gioca per quello.
0: Lorenzo, stavamo un po' facendo anche il discorso prima, no? Visto che queste due semifinali ci hanno un po' proposto due situazioni di calcio differenti, che un po' ci hanno diviso, no? Da una parte spettacolo, tecnica, e dall'altra, insomma, un po' più di intensità, concretezza, però due, diciamo, no? E si sta facendo anche il discorso di quanto poi siano importanti gli allenatori nel migliorare i singoli.
1: Sì, sono d'accordo, anche se lì comunque c'è una qualità clamorosa,
0: alta, certo,
1: in tutti gli effettivi, sia quelli che sono scesi in campo sia dal primo minuto che poi subentrando, che quelli che non sono proprio entrati. Cioè, ci sono dei giocatori che non sono entrati in campo in Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, che giocherebbero titolari probabilmente in 17 squadre su 20 in Serie A, quindi questo ci fa capire quanta qualità ci fosse in quelle due squadre. Son filosofie diverse, cioè lo sapevamo, no? Prima della partita, ora non ci immaginavamo un 5-4 chiaramente, però prima della partita sapevamo che avremmo visto tanto spettacolo, ma perché di fatto l'avevamo visto anche nei turni precedenti, perché Bayern Monaco e Real Madrid sono state due partite clamorose, decise da un arbitro che è stato protagonista e quindi alla fine ha rovinato 180 minuti di calcio fantastico, e così come il Paris Saint-Germain, che aveva di fatto demolito con un doppio 2-0 il Liverpool giocando un gran calcio. E dall'altra parte ci sono filosofie diverse, c'è la filosofia di Simeone, che pur avendola cambiata la sua filosofia
0: nel corso
1: degli anni, però comunque le sue idee iniziali ce l'ha sempre. E dall'altra parte Arteta invece lui è tornato un po' indietro, perché prima era più spettacolare, adesso è un po' più concreto, e ci dobbiamo mettere comunque anche adesso il periodo complicatissimo dell'Arsenal, che era straconvinto di aver vinto il campionato, invece molto vicino. Però la cosa bella, lo sapete qual è? Poi chiudo perché ho fatto un monologo. Voglio vedere chi vincerà la finale, perché chiunque passerà, da una parte c'è una filosofia, dall'altra c'è un'altra filosofia.
0: Bello, bellissimo.
1: Vediamo.
0: È bella questa cosa, perché poi è vero, ci sono idee diverse che poi tutte e due vogliono vincere, c'è poco da fare.
2: Si gioca per quello.
0: Sì, sì. Daniele, vengo da te. Prima hai citato Lidl come quello che lavorava sulla tecnica. Sai, adesso se dico questo...
2: Ma ce ne sono tanti.
0: Sì, a me un altro che secondo me ha migliorato i calciatori è stato Zeman. Che ha migliorato i calciatori, cioè gli allenatori che migliorano i calciatori. Poi lascia perdere la proposta di gioco che non sia equilibrata, però ne ha migliorati parecchi di calciatori, e credo che l'allenatore deve avere anche questo compito, Daniele, no? Non soltanto l'aspetto tecnico, tattico, eccetera.
3: Assolutamente sì, ma insomma, se no, con tutti i soldi che guadagnano gli allenatori, cosa stanno a fare? Solo la formazione, insomma, devono contribuire a migliorare i giocatori. E a proposito di giocatori che sono stati diciamo così reinventati, citerei l'esempio in Italia, l'esempio più clamoroso forse, quello di Andrea Pirlo.
2: Bravo,
0: sì.
2: Mazzone è stato.
3: È bravo, che lui giocava trequartista e Mazzone lo inventò davanti alla difesa. Bravissimo. E c'è la fortuna sua e dell'Italia, perché l'Italia mondiali vince con un grande Andrea Pirlo.
2: Zambrotta.
3: Quindi
2: faceva l'ala e è diventato uno dei frutificanti più forti del mondo.
3: Esatto.
2: Ce ne sono tanti.
3: Assolutamente gli allenatori incidono moltissimo, insomma, assolutamente. E poi per tornare alla partita dell'altra sera, la partita che tutti abbiamo ammirato, insomma, gli stessi allenatori sono detti entusiasti di quella partita, ma era che
0: non tutti, però non tutti, qualcuno
3: no, gli allenatori delle due
0: squadre,
3: Luis Enrique, ma poi la finale
0: da noi sono convinto che qualcuno lo ha definito circo.
3: Sì, allora qualcuno ha anche detto che una squadra italiana su 5-2 non avrebbe mai preso due gol. Va bene, teniamoci pure questa. Ma detto questo,
0: a me 5 gol mi segnava la squadra italiana, questo è il
3: punto. Appunto, esatto. Io ho la sensazione che la vera finale sia stata quella fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ma non è detto, perché vediamo, storicamente sono successe delle finali, partita secca può accadere di tutto, ricorderete in tempi recenti la finale vinta dal Chelsea, che era nettamente favorito contro il City di Guardiola, no? Lo ricordate? Quindi una finale secca può succedere di tutto, però mi sembra che queste due squadre giochino un calcio di altro livello e abbiano, dal punto di vista tecnico, delle cose che le altre due squadre che possono andare in finale non abbiano, ecco. Poi,
0: Massimo, tu sei d'accordo sul miglioramento tecnico degli allenatori che influiscono sul calciatore? Penso che
4: assolutamente sì. E io mi ricordo gli allenamenti che facevo io da ragazzo con le palle ritmiche, ve le ricordate le palle?
2: Sì, come no,
4: adesso non si usa più, adesso non si fanno più tantissime cose, però poi ditemi voi magari se mi sbaglio, io non ricordo a memoria, a parte qualche piccolissimo caso, non ricordo che negli anni 90 delle partite importanti finivano 4-3, 5-4, 3-2, cioè erano tutte partite comunque diverse, si faceva, io mi ricordo una finale che Milan stava a Bucarest fino a 4-0, no?
0: Sì.
4: Milan Barcellona fino a 4-0, però poi dopo tutte le altre partite sono tutte state partite, cioè una volta per fargli 4-5 gol a un'altra squadra era molto complicato.
0: Ma io penso che sia cambiata, questo influisce anche un po' l'evoluzione o involuzione, fate voi, del ruolo del difensore, cioè ha cambiato molto il ruolo del difensore.
2: Anche
0: adesso
2: la scelta però di impostare da
0: basso. Impostare e di fare in una
2: quante
0: certa maniera.
2: Volte lo fai e la scelta magari di farlo 10 volte o 4 volte. Sì. Alcune squadre abusano un po' di questa costruzione da basso e ci sono dei risultati ci possono essere questo tipo di risultati, perché sia il Paris che il Bayern non hanno rinunciato a questo tipo di principio. Poi io vedo tutte le partite, non lo so, Massimo, Daniele e Lorenzo, voi che ne pensiate, insomma, quasi tutti cominciano con la costruzione al basso perché c'è l'illusione del primo pressing, e quindi se tu lo riesci ad evitare c'è un'altra azione dall'altra parte, poi importa in 7, 8, 10 secondi, cioè c'è una causa, un motivo dominante, se no che sono tutti impazziti. Poi certamente c'hai quello che c'ha il piede più o meno
0: delicato raffinato, quello che invece,
2: oppure quello per esempio l'allenatore Capoccione,
0: se lancio io sento arriva il pallone,
2: l'allenatore Capoccione che si impunta, dice no, facciamo, sì, ho capito, con quali piedi, con quali giocatori, con quale cervello, e allora ci sono quelli che sono gli allenatori rosso,
0: la voglia di a me Lito mi dà la palla, io sento che ci arriva il pallone, allora la voglia di darmi il pallone
4: è difficile ad oggi trovare una squadra che rinvia, fa la famosa puntata, no,
0: dal portiere, vabbè, però ogni tanto si potrebbe pure falso, ma è per riportare un po' di tradizione.
2: Beh, il Napoli e il Como hanno questo schema,
0: ecco, a proposito, che Como Napoli, dai, bella partita,
2: esatto, c'hanno due assist man dalla porta,
0: sì,
2: Milinkovic Savic e Budesk, che fanno ogni tanto questa gettata lunga.
0: Sì. Sì, dicevi Daniele?
3: No, anche Maignan è bravo a fare
2: bravo,
3: queste
2: cose. Sì, vero.
0: Però Lorenzo, vengo anche da te, questa è un po' una partita come Napoli che mette un po' anche un discorso sul futuro, no? Per esempio Conte ancora qui, non sappiamo che farà, Fabregas, insomma, che qualche pezzo lo potrebbe perdere, come ad esempio Nico Pass, poi c'è da conquistare l'Europa, mette un po' in ballo anche il futuro, no? In questa partita.
1: Ma guarda, allora, la partita in sé il futuro lo mette secondo me poco in ballo, perché cioè, soprattutto il Napoli, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como, andrà in Champions League, e a prescindere da quello che sarà il risultato col Como,
0: in Europa ce
1: l'ha. Andrà via se vorrà andare via, o resterà se vorrà restare, insomma non credo che sarà una partita spartiacque per il Napoli.
0: Ma se dovessimo fare una previsione, ragazzi, sul futuro di Conte, secondo voi, così
1: va via?
0: Per te va via? Ma dove va? Sì. Va a allenare la nazionale?
1: Sai, la nazionale è complicato sapere, perché poi ci saranno le guerre anche per il CT. Cioè,
0: certo.
1: Cosa pensiamo, che non ci saranno le guerre per il CT? In base a chi sarà comunque
0: presidente.
1: La ipotesi di commissariamento l'abbiamo scartata, quindi cioè, a meno che non succedano cose clamorose. L'ha detto il presidente del CONI, non lo sto certamente dicendo io. E quindi in base a chi sarà poi il presidente farà una campagna elettorale, tra virgolette, puntando su un allenatore anziché un altro, e quindi vediamo insomma quello che verrà fuori, però i tempi sono stretti, perché la l'elezione del presidente c'è a fine giugno, e non le società insomma vorrebbero saperlo prima, però secondo me a prescindere da quello
0: tutto,
1: che sarà il suo
0: dici...
1: futuro, secondo me andrà via.
0: Daniele, anche tu hai questa sensazione? Perché leggevo giorni fa di un rapporto che non è proprio, dopo le ultime dichiarazioni del presidente, qualcuno ha riportato che Conte insomma non l'ha presa proprio benissimo.
3: Sì, è vero, però io credo che molto dipenda dall'incontro che ci sarà presto, penso, tra i due, nel senso che Conte potrebbe anche voler andare via, ma potrebbe anche essere tentato di rimanere.
0: Ma anche perché dove va? Cioè, un altro club in Italia in questo momento?
3: Allora, dove va, nel senso che non è sicuro nella nazionale per i motivi che diceva Lorenzo poco fa, quindi nessuno gli può garantire il posto in nazionale. In Italia non vedo dove possa andare, francamente, perché mi sembra le caselle siano tutte abbastanza occupate. All'estero non credo.
0: A meno che Allegri non va in nazionale e libera il Milan e ci va Conte.
3: Sì, vabbè, ma nessuno può saperlo oggi, quindi comunque
0: un giochino, ecco.
3: Allora, dipende molto da De Laurentiis. Se De Laurentiis vuole cambiare, voltare pagina, allora propone un ridimensionamento delle ambizioni, un ridimensionamento del monte ingaggi, non gli propone una campagna acquisti all'altezza dei voleri, dei desideri di Conte, allora a quel punto lì si possono lasciare con una fretta di mano, senza litigare assolutamente.
0: Certo.
3: Se invece il presidente gli offrirà una squadra competitiva, che possa puntare allo scudetto, che sia competitiva anche in Europa attraverso una campagna acquisti approvata da Conte, secondo me Conte potrebbe rimanere.
0: Massimo?
4: Non lo so se può rimanere o meno, obiettivamente non lo so. Io credo che lui sia rimasto lo scorso anno e non credo che lui rimarrà un altro anno, magari mi sbaglierò, però non so dove può andare, non so se, se può essere.
0: Ma non rimane per scelta sua, secondo te, oppure perché potrebbe essere lo stesso quasi invitato dal presidente? Da...
4: Ma lo so, diciamo che ultimamente ho sentito un'intervista di De Laurentiis in cui diceva, parlava, no, proprio di Conte, e diceva: ah, Conte me lo facesse sapere subito quello che vuole fare, sì, non voglio fare la fine dell'anno scorso.
0: Sì.
4: Boh, secondo me ha un po' buttato in avanti le mani, e io ho la sensazione che lui magari voglia provare o abbia capito che a Napoli questo non, quello che ha fatto non si può fare,
0: mm-hmm.
4: e probabilmente si sta guardando intorno. Ora non so quale società può essere giusta per il mister. Sicuramente il ricordo che io ho di lui nella nazionale è un ricordo che obiettivamente è ottimo, per quello che ho visto giocare una nazionale come se fosse una squadra di club, ho visto giocare una nazionale con dei principi, con delle idee ben precise, importanti, senza fare grandi stage, ha cercato di unificare un po' tutto il lavoro in un periodo determinato, quindi credo che lui possa essere un allenatore anche da nazionale. Bisogna capire quello che vuole lui, è normale che se va in nazionale il discorso economico deve passare in secondo piano.
0: Stefano,
2: non so se siano cambiate le cose, però io credo qua in nazionale rimane a Napoli se la rigioca,
0: cioè la scelta è questa, secondo me non
2: se la rigioca, perché questo Napoli poi con alcune modifiche, con i giocatori che ha avuto poco per niente quest'anno, io credo che se la possa giocare anche per vincere il campionato il prossimo anno, quindi o rimane a Napoli o va via e va nel nazionale.
0: No, ma perché poi
2: c'è un altro anno di contratto,
0: sì, e poi
2: avrebbe De Laurentiis non lo manderebbe,
1: però attenzione,
2: ma De Laurentiis secondo me non lo manderebbe via, no.
0: In che senso, Lorenzo, attenzione?
1: Nel senso che De Laurentiis, secondo me, un cambiamento lo vuol fare. Il Napoli deve abbassare i costi tanto, cioè non ci dimentichiamo che il Napoli
2: anche questo è un aspetto da considerare, sì.
1: È stato col mercato a saldo zero quest'inverno, cioè queste sono cose da non sottovalutare. Deve abbassare i costi, e la prima cosa per abbassare i costi è cambiare allenatore, perché se tieni Conte devi fare la squadra come vuole lui, se no ci litighi. Quindi attenzione anche a De Laurentiis, che secondo me, dicendo mi faccia sapere se vuole andare in nazionale, io lo libero, cioè ce lo ricordiamo cosa fece con Spalletti, che non era più l'allenatore del Napoli, non era Spalletti allenare il Napoli, ma gli fece la guerra per non farlo andare in nazionale, e ora guarda un po', no, se vuole andare ce lo mando. Quindi attenzione, perché i giochi delle tre carte della Lorenzo.
0: Ma poi sai cos'è? No, sai cos'è, Lorenzo? Aggiungo a tutto questo che dici tu, che anche diciamo così, l'avere in un certo senso è stato il primo a candidare Malagò. De Laurentiis, è stato il primo che in un certo senso ha detto il nome di,
2: cioè,
0: Malagò.
2: Tutti dicono l'accoppiata Malagò Allegri, ma io non sottolineo l'accoppiata Malagò Conte.
0: Esatto, anch'io non la sottolineo. C'è un audio, mi dicono 331 8200213, che imperversa, vai, sentiamolo, via.
5: Conte può anche restare a Napoli, ma prima della campagna acquisti ci sono un altro paio di step che deve affrontare con la società. Il primo è la struttura, il centro sportivo, perché dove sta Napoli è già in affitto prolungato, perché doveva lasciare lo scorso anno, quindi dove andrà non si sa ancora, e due, la questione degli infortuni. Solo dopo aver affrontato queste due problematiche, che per Conte ma giustamente sono importanti, allora si pensa alla campagna acquisti e può rimanere. Grazie.
0: Ma boh, io sai cos'è, ci metto su questa discussione che abbiamo fatto, è che secondo me De Laurentiis quest'anno è rimasto un po' deluso dalla Champions, cioè lui vorrebbe un Napoli un po' più europeo, con una squadra che deve acquisire un po' più di autorevolezza.
1: Allora,
0: lì
1: vuole vincere la Champions,
0: lui ci vuole provare quest'anno, secondo me lui questa cosa di essere arrivati ai trentesimi fuori così, cioè io credo che qualcosa abbia lasciato in questo, non lo so, questo è il mio pensiero, poi per carità,
2: no, magari, no, ci sta come pensiero,
0: perché credo Lorenzo che l'obiettivo è quello di fare qualcosa di uno come De Laurentiis,
2: questo
0: si
2: ben figurare,
0: ben
2: non
0: figurare.
2: È che questa squadra
0: vince, non lo so, ma ben figurare,
2: deve arrivare per gradi, per anni, per stagioni,
0: però,
1: ma lui lo ha detto, cioè De Laurentiis l'ha detto chiaro e tondo, che il suo obiettivo finale è quello di vincere la Champions. È chiaro che nel momento in cui prendi in un anno un giocatore straordinario come McTominay, che di fatto ti fa vincere lo scudetto, e poi l'anno dopo, quando stanzi tutti quei soldi, fai un buco nell'acqua praticamente su tutto, perché gli acquisti al Napoli quest'anno sono stati un disastro totale, un flop totale, da Lang a Lucca, ma anche Milinkovic Savic, cioè sono 20 milioni, avevi Meret, ti puoi tenere quello, e Beukema non è all'altezza, i 40 milioni di Buongiorno dell'anno prima, cioè, non ti puoi permettere di sbagliare così tanti acquisti. Quindi, però, e qui secondo me si è stoppata qui la crescita del Napoli, perché tutti noi ci aspettavamo quest'anno un Napoli molto più forte l'anno scorso, invece al netto degli infortuni non è stato così. In estate partirà Anguissa, che ha il contratto fino al 2027 e non lo rinnova, e quindi c'è da sostituire anche lui. Cioè, lo step da fare è step da fare, ma l'obiettivo finale De Laurentiis è quello di dire: il Napoli aveva vinto 2 scudetti nella sua carriera, mal che va nella sua storia, mal che vada ho fatto pari da solo, e adesso però mi devo spingere più in là.
0: Secondo me è vero questo, ci può stare come disegno, come ambizione, come ambizione ci sta. Sentite, prima di salutare questo blocco, ho letto giorni fa che le quotazioni di Palladino stanno un po' scendendo all'Atalanta e stanno salendo quelle di Motta.
2: Ho letto anch'io.
0: Quindi? È sbagliato, come mai? Mo adesso Palladino
2: doveva... fino a un mese e mezzo fa eravamo tutti quanti, anche qui eravamo concordi, di
0: Benedetto per ultimo, perché...
2: Palladino sì, Palladino tranne Lorenzo,
0: sì,
2: me.
0: Adesso lo
2: però
0: siamo...
2: adesso che
0: la sentenza
2: che
0: la facciamo
2: succede?
0: Fa Lorenzo
2: sì, la sentenza è sempre aspetta da Lorenzo. No, però secondo me è un buon allenatore, però anche alcune dichiarazioni, insomma, alla fine
0: così così
2: no, avremmo meritato, insomma,
0: ma Motta
2: ci hanno avuto Rocci. Ci è mancato il fattore, insomma, voglio dire, a Cagliari ha perso, sì, magari, però è perso, insomma, sta un po' con la Lazio,
0: con la Lazio andata e ritorno, insomma,
2: è stata una botta, quindi gol anche in Champions League che ha rimediato,
0: dare la mazzata finale,
2: questo sto preparando il terreno,
0: aspetta, ma vediamo
2: se... che ti devo dire, Percassi, la famiglia Percassi di calcio...
0: Bonanni, che dici? Bisogna continuare oppure magari andare in su un profilo come Motta?
6: Io credo che Raffaele abbia fatto bene, ora sta andando un po' meno bene, non si aspettavano l'eliminazione in Coppa Italia, secondo me. E diciamo che l'eliminazione più la sconfitta di Cagliari ha cominciato a far venire dei dubbi, ma io non penso che il percorso che abbia fatto Palladino all'Atalanta sia così da mettere in discussione. Credo che l'Atalanta, se fosse partita con Palladino, sarebbe stata nelle parti alte della classifica. O ditemi voi se mi sbaglio, insomma, quando ha preso l'Atalanta Palladino era molto
2: no, verissimo, sì. Ma l'abbiamo sempre sottolineato il grande lavoro che ha fatto,
6: quindi secondo me
2: era tredicesimo,
6: secondo me non
0: secondo te
6: non
0: deve rimanere messo, dai, deve rimanere,
6: secondo me non va messo in discussione.
0: Aspetta che adesso Garbo
2: si è lasciato Lorenzo per ultimo,
7: ha lavorato bene, è arrivato dopo la fallimentazione Sione Juric, ha riportato l'Atalanta su in classifica, anche se non è riuscito ad agganciare la zona Champions e per il momento neppure la zona Europa League. Qualche atteggiamento, qualche cosa non mi convince del tutto di Palladino. Questa è una valutazione che deve fare la società, francamente. Io non saprei cosa dire, ecco, se continuare con Palladino o prendere Motta, che comunque alla Juventus non aveva fatto meraviglie, tanto per intenderci, ecco.
0: Di Benedetto.
1: Eccomi, no dai, cerco di stare abbastanza tranquillo. No, allora, Palladino ha fatto bene, siamo d'accordo, benissimo, ha fatto bene per qualche mese. Negli ultimi 2 mesi ha vinto 2 partite, partite in 2 mesi ha vinto. Quindi i conti si fanno in fondo, perché è facile, no, dire, ma ha fatto bene, certo, ha fatto bene anche alla Fiorentina, perché ha fatto 24 punti in 8 giornate, ne vinse 8 di fila Palladino.
0: Cioè,
1: e grazie a quelli ha campato di rendita per tutta la stagione, arrivando poi al sesto posto per il suicidio della Lazio all'ultima giornata contro
2: ha vendemmiato, ha fatto la vendemmia.
1: No, cioè, Palladino ha fatto bene per un certo periodo all'Atalanta, ci mancherebbe altro. Ha fatto un'impresa col Borussia Dortmund ribaltando con un 4-1, un 2-0 preso in Germania, senza ombra di dubbio. In Champions League ha perso con l'Athletic Bilbao e con di San Giba.
2: Si è segnato tutto, Lorenzo è implacabile.
0: Guarda, ma c'è tutta una gente.
2: C'è un archivio proprio.
0: C'è un archivio, qui, una roba no, incredibile.
2: C'è scritto Palladino.
1: Esatto, esatto. Quindi andate a correnti alterne. Poi voi lo sapete cosa ho detto io l'altra volta sul fatto di Juric, no? Palladino fosse arrivato a inizio stagione, io non sono convinto che avrebbe iniziato subito il percorso bene. Perché lo scotto Gasperini qualcuno lo doveva
0: pesante,
1: pagare.
0: Pesante, sì,
1: vero, vero. L'ha pagato Juric, non è all'altezza dell'Atalanta, siamo tutti d'accordo. Ma quello scotto lì qualcuno lo doveva pagare, quindi secondo me l'avrebbe pagato anche Palladino. Poi si fanno i conti alla fine, vediamo come Palladino arriverà, ma se Palladino arriva settimo è per i meriti suoi, ma è anche per il niente che c'è dietro, perché il Bologna ha mollato, perché la Lazio ha avuto un sacco di problemi, perché la Fiorentina quest'anno ha pensato bene di lottare per non retrocedere invece che lottare per le coppe. Quindi arrivi settimo, ma è il è l'ultimo posto delle squadre serie che quest'anno hanno fatto benino.
0: Intanto è terminato l'interrogatorio di Gervasoni e quindi
1: pensavo l'avessero rapito.
0: Sì, è terminato. Cioè, sta col suo avvocato che sta. Possiamo? No, non possiamo. Vediamo di prendere qualcosa dopo. Va bene, allora. Niente.
1: Il video ve lo mando poi.
0: Sì, arriva. C'ho tutto qui che controllo sempre. Allora, va bene, mi devo fermare. Io allora saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
2: Ciao,
0: Massimo, un abbraccio.
8: Ciao ragazzi, buon primo maggio.
0: Buon primo maggio, te, buon primo maggio. Buon primo maggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
2: Ovviamente sì. Grazie, ciao Daniele.
8: Buon primo maggio. Ciao. Ciao.
0: Allora, nel salutare Lorenzo Di Benedetto c'era un messaggio che stai riprendendo simpaticissimo che volevo riportare. Allora dice: comunque, questo è Ube. Comunque una cena con il trio Di Benedetto in Pallomeni Bezzi sarebbe il mio sogno, anche se non so se ho il fisico. Non fanno mai 0-0, poco possesso palla,
2: e
0: ma
2: via.
0: Gioco verticale, capito?
2: Straight away.
0: Va bene. Ok Lorenzo,
2: ciao,
0: buon
2: Lorenzo.
0: Fine settimana, a presto.
1: Ciao, ragazzi, ciao.
0: Dunque adesso noi attendiamo naturalmente anche questo contributo che arriverà. Ripeto, terminato l'interrogatorio di Gervasoni, abbiamo visto l'uscita, noi ci fermiamo tra poco e torniamo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana. Marco Vicari e Stefano Impalomeni qui.
1: Ciao,
0: con
1: Marco,
0: me.
1: Di nuovo buon pomeriggio a
0: te. Ricordiamo che è terminato l'interrogatorio di Gervasoni, legale ascoltato a lungo sulla partita appunto in questione, poi anche solo su c'è stata anche una domanda su Inter Roma. Quindi vediamo, perché ancora non abbiamo, non credo che lui abbia rilasciato dichiarazione, però noi abbiamo i nostri lì, vediamo se ci manderanno qualcosa in meno. È stato appunto interrogato a lungo su Salernitana-Modena, che era la partita praticamente, Stefano, in questione, che riguardava Gervasoni.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo
2: allora,
0: avanti.
2: Va in bocca al lupo,
0: Chi è? Ah, vabbè. Posso presentarli? Posso andare? Allora, Massimo Orlando, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Braglia, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben
1: buon
0: trovato.
1: Pomeriggio, Paolo.
3: Ciao Paolo, un saluto a Massimo, un saluto a
2: Simone, ciao direttore.
3: E a tutti voi.
0: Senti Paolo, voglio con te proprio fare un attimo un velocissimo punto. Stanno passando insomma i giorni, oggi c'è questo interrogatorio, ancora non abbiamo, ha risposto soltanto il legale di Gervasoni quando è uscito, che diciamo così situazione stai vedendo con l'evolversi dei giorni, ecco.
3: Ma guarda, mi sembra una cosa che è stata montata mediaticamente ad arte, mettendo il nome dell'Inter in mezzo, man mano che, come dire, l'onda si ritira verso il mare, sulla sabbia restano, diciamo, che cosa? Una bega interna agli arbitri. Restano solo arbitri coinvolti. Vorrei capire la frode, dove si potrebbe, come dire, in qualche modo chiarire, perché se è un frodato deve essere qualche squadra che ha avuto qualche penalizzazione, a meno che il comportamento, ecco, io posso pensare questo, il comportamento di alcuni arbitri che hanno infranto i regolamenti o perlomeno l'ortodossia dei rapporti all'interno delle comunicazioni fra VAR, AVAR e tutto quello che è, diciamo non abbiano potuto far intravedere questo tipo di reato. Però ecco, ribadisco, mi sembra anche da certi malumori che sono stati registrati nella Procura di Milano, in cui diciamo è emerso che bisognava chiarire appunto quali erano gli indagati, senza lasciare questo alone così di sospetto, e dopo questo chiarimento io ho visto questa vicenda sfiorire totalmente sui giornali. Il che significa appunto che mi sembra un momento, al netto di cose pazzesche che possono uscire improvvisamente, mi sembra che sia una vicenda comunque circoscritta, non clamorosa.
0: Vabbè, saremo a vedere, continuiamo a seguire e per capire poi se, e poi diciamo prima o poi ci sarà anche l'interrogatorio di Rocchi, perché oggi non si è presentato, scelta del suo legale per prendere e acquisire tutti gli atti necessari, e poi vediamo quali saranno le mosse successive appunto del designatore Rocchi. Dunque,

0: calciatore ti saresti divertito molto in Paris Saint Germain, ma
1: di Monaco. Ma di sicuro. Ma perché comunque davvero almeno il Bayern l'ho seguito di più rispetto al Paris Saint Germain. Però il Bayern quando attacca con 8 uomini davvero. Poi sono bravi anche a rientrare, però dall'altra parte ci sono giocatori talmente di qualità che non ti puoi permettere. Giochi con tutto il rispetto con l'Atalanta, hai il tempo di recuperare, ma perché non c'è quel talento a disposizione? Ora magari nella partita di ritorno io credo che qualcosa in fase difensiva da una parte e dall'altra si debba fare qualcosina in più. Però insomma, vedere tutto quel talento, perché poi la gente dice sì, uno contro uno, però poi la deve mettere nell'angolino la palla l'hanno messa.
0: Come portiere Braglia sicuramente avrebbe preferito la partita di ieri sera. Simone
2: un portiere sì, però ragazzi, cioè, a me è capitato anche a me di prendere 4 o 5 gol. Dipende come li prendi, perché se ci puoi far qualcosa bene, se non ci puoi far nulla è un altro paio di maniche. Cioè, bisogna dare merito anche a quello che è la gestualità tecnica. La partita di PSG Bayern con quella.
0: Che succede? Va intermittenza al Simone?
2: No, io no.
0: Ecco, vai, adesso ti sentiamo. Prima ti abbiamo staccato. Dai, vai, dicevi. No,
2: mi sento. Anche perché, cioè, anche se fossi stato il portiere di una o dell'altra squadra, mi sarei comunque, non dico divertito, ma comunque sì, avrei accettato, perché il tasso tecnico delle rispettive squadre e dei rispettivi attacchi è troppo alto per poter dire o imputare delle responsabilità a chi che sia, secondo il mio punto di vista.
0: Sai Paolo, ti ho pensato vedendo la partita l'altra sera. Paolo, ci sei?
1: Ti sento.
0: Ti ho pensato vedendo la partita e ti ho pensato anche vedendo Milan-Juventus.
1: Hai ragione, ma guarda, tu sfotti su questo?
0: No, che sfotto, ti ho pensato, perché non ti sfotto assolutamente.
1: Sfotti sul tema, diciamo, della qualità del gioco rispetto alla qualità del singolo, perché poi questo è, come dire, è l'architrave dei nostri ragionamenti. Una partita come quella che abbiamo visto tra PSG e Bayern è l'affermazione in assoluto del talento che vince su tutti, mettendo in un angolino gli allenatori, parliamoci chiaro. Cioè, a un certo punto c'è stato un uno contro uno, la volontà di far vedere, possiamo enumerare almeno 15 giocatori talentuosi, di far vedere la loro superiorità rispetto all'avversario. E questo è infischiandosene negli schemi, perché è vero appunto che stiamo a parlare, ma 5-4 solitamente è accompagnato da un DCR dopo calcio di rigore, e invece questo è un risultato che si è manifestato nei tempi regolamentari ed è una cosa pazzesca, soprattutto tra due squadre così. Quindi, come dire, siccome poi il calcio ha la bellezza del calcio, è che non esistono formule certe, non esiste l'assoluto, io dico che una partita del genere mette ancora più in cattiva luce il calcio italiano. Perché? Perché noi negli ultimi anni...
0: Potrebbe dire non ci abbiamo quel talento.
1: Perché uno negli ultimi anni può dire che non abbiamo avuto la capacità economica di reggere il passo delle altre squadre. Perché io non voglio poggiare sempre su quello, ma alla fine... è il soldo che fa la differenza, hai capito qual è la tristezza, caro Marco?
0: Sì, questo è, ma
1: purtroppo,
0: sì.
1: Che purtroppo, non avendo più avuto quel tipo di fatturato nelle grandi squadre, avendo le nostre squadre ormai fuori dalle prime 10 in classifica, noi non riusciamo a permetterci quel tipo di spettacoli. E questo purtroppo è la realtà. Io speravo nella forza degli allenatori, speravo nelle idee degli allenatori, speravo che...
2: buonanotte.
1: Ci fosse dopo l'ultimo rivoluzionario che è stato Sacchi, mettiamo anche Guardiola, ci fosse qualche allenatore italiano che potesse in qualche modo sopperire alla mancanza di qualità con una fantasia, un'effervescenza di qualità di gioco.
0: Ma c'è un allenatore secondo voi di questo tipo? Scusate, attualmente uno solo.
1: Per me una speranza è Spalletti, per me.
0: Speranza dice Spalletti.

0: Spalletti, De Paola, Stefano?
1: Beh, Spalletti è un allenatore, ma ce ne sono tanti che cercano con stili diversi di portare avanti con coraggio una proposta. Insomma, come abbiamo sentito, abbiamo letto l'intervista di Inzaghi sulla Gazzetta, sì, oggi, no? Io mi trovo d'accordo. Cioè, lui dice non bisogna ricercare la vittoria a tutti i costi, poi deve essere una conseguenza. Certamente lavori e giochi per quello, vivi per quello, non ci giriamo intorno.
0: Certo.
1: E possiamo dire anche, aggiungo, che anche a livello giovanile, non è che io, Massimo e Simone abbiamo cominciato a giocare, oh, fatti fantun, no,
0: perdiamo tutte le partite.
1: No, ma anche questa è una barzelletta che deve finire, insomma, no, perché la personalità te la formi a quell'età, però avere la cultura anche della sconfitta, perché poi impari ad assaporare meglio la vittoria. Questo un po' deve essere la combinazione, e deve essere la stessa cosa a livello professionistico. Ha ragione Paolo, cioè gli allenatori devono sostenere il campo. Noi qui ci riempiamo la bocca, le riforme, dobbiamo cambiare il modo. Non ci abbiamo giocatori formidabili nella nostra Serie A. Lì quanti ce ne sta? Ecco, abbiamo esaltato Modric, che sta, no? Ai titoli di coda di una meravigliosa carriera, e ha giocato con l'entusiasmo di un ragazzino, quindi è un esempio virtuoso. Ma puoi seguire quell'esempio virtuoso? No, l'esempio virtuoso, ha detto bene Paolo, lo devono dare. L'esempio lo deve dare, deve partire dalla panchina. Quindi questi allenatori hanno una missione e un compito e un obbligo, che è dal contratto, legato al contratto, devi vincere, devi portare i risultati. Poi però c'è la missione che ti ha portato a diventare un professionista, non te lo devi dimenticare. Ecco perché abbiamo citato una mezz'ora precedente l'allenatore come Capello, che diceva Ibrahimovic: guarda, tu devi perfezionare la tecnica perché puoi fare 20 gol al campionato.
0: Certo.
1: Adesso ti porto degli esempi, come Fabregas dice a Dacuña: eri un esterno, adesso ti trasformo in centrocampista. O un'invenzione, o il miglioramento della tecnica, o, come ha detto Paolo, c'è questa proposta anche coraggiosa di andare avanti e di non pensare proprio che dice, entri in campo adesso, vado a San Siro, perdo la partita. Sì, probabilmente la perdi perché hai giocato in inferiori, adesso, per dire, se affronti l'Inter che è la squadra più forte, o Napoli, quello che le prime quattro. Però devi avere un atteggiamento propositivo, di coraggio, e quindi più allenatori ci sono, più popolano allenatori di questo genere, no, la nostra Serie A, noi già facciamo un passettino in avanti, okay, perché tanto ormai siamo sbeffeggiati
0: da tutti, dopo questo
1: ennesimo scandalo che ha fatto il giro del mondo, che poi alla fine, come quello dell'Eredivisie adesso ultimamente, non lo so,
0: c'è un altro pure lì, sì.
1: Eh no, ho capito, di passaporti, dicono. Cioè, voglio dire, poi dopo sei uscito dai mondiali, non ti sei qualificato ai mondiali, sei sbeffeggiato perché c'è questa cosa di cui ancora ha detto bene Paolo, non ci abbiamo capito, c'hai
0: niente,
1: capito qualcosa?
0: Okay.
1: Niente, non ci abbiamo capito niente. E quindi poco, diciamo poco, anche se qualcuno vuol far vedere che è più preparato, no? Perché poi funziona sempre così. Questo è il risultato. Allora cominciamo a un bagno d'umiltà, come? A ripartire dagli allenatori.
0: Okay, gli allenatori come?
1: No, ha detto Braglio, figurati, pessimista Braglio.
0: Orlando, da chi ripartiresti tu come allenatore?
1: Braglio è pessimista.
2: Ma sicuramente anch'io... Spalletti secondo me è veramente bravo, ripeto sempre, a 62 anni, ma è un allenatore che non è rimasto fermo alle sue idee di quando,
1: esatto,
2: è partito,
1: bravo.
2: È uno che studia, che si aggiorna, che sa che il calcio è cambiato, dunque lui è uno di quelli che chiaramente devi avere la qualità poi in squadra, non è che l'allenatore solamente con le sue idee possa portare a casa i risultati, ecco, però se ce n'è uno che può cambiare, insomma, l'ha fatto vedere a Napoli, ecco, e non solo a Napoli, è Spalletti, poi Spalletti. Tutti gli altri,
3: niente,
2: ecco,
0: zero proprio. Però dai, Chivu, io metterei pure Chivu con l'allenatore, mi sembra sia una proposta un po' più moderna.
1: De Rossi, grosso.
0: Provano. Però il problema è che
1: Sarri,
0: panchine gli danno
1: tipo
0: questi?
1: Di...
0: Che panchine gli danno? Cioè,
1: ma no, per migliorare il prodotto, tutti devono stare al loro posto in relazione a quello che possono fare e il loro mercato. Però basta con questi totem, c'ha ragione Paolo, cioè voglio dire, dobbiamo sostenere... perché, ecco, Braglia c'è, posso?
0: Sì.
1: Braglia, ma voglio dire, i portieri adesso li scelgono perché sono bravi con i piedi, tu dici con ste mani... Gli allenatori chiedono... hai preparato dei portieri, ma è bravo con i piedi. E allora perché tutti gli allenatori chiedono ai preparatori dei portieri?
0: Tu fai scoppiare una bomba adesso.
1: No, ma Braglia è archeologico.
0: Ma che archeologico? Perché vuoi far scoppiare sta bomba adesso?
1: Ma no, ma te devi anche farti piacere le cose che non ti piacciono per cambiare, se no allora te ne vai. Allora,
0: diamo la parola.
1: Hai capito,
0: Braglia? Rispondi. Sei chiamato in causa.
1: Se vuoi cambiare qualcosa ti devi adattare. Non è che puoi essere figlio del tuo tempo, capito?
2: Ma chi è che non si adatta?
1: Cioè, no, tu dici sempre che il portiere prima deve parare.
2: Ma quello di sicuro.
1: C'è il vantaggio delle mani.
2: Allora, io non dico che il portiere non debba essere bravo con i piedi.
1: Ma perché tutti gli allenatori vi chiedono a voi, preparatori dei portieri, ma è bravo con i piedi? No, e allora non lo prendiamo. Così, mi hanno detto così.
0: Simone.
2: Ma non è solo quello. Io dico una cosa e porto degli esempi, poi dopo ognuno può pensarla come meglio crede. Io ieri mi hanno chiamato anche dei giornalisti e mi hanno chiesto la tua stessa identica domanda. Io credo che il portiere, e soprattutto quando sono giovani, bisogna insegnargli a parare, non a giocare con i piedi.
1: Certamente
2: dopodiché,
1: così. Certo.
2: Dopodiché se tu ti ricordi, nei nostri settori giovanili, quando eravamo giovani, noi portieri giovani facevamo la tecnica come la facevate voi.
1: È vero, certo.
2: E giocavamo le partitelle fuori invece che giocare in porta, per cui non è cambiato nulla. Se vogliamo andare dietro alle mode, va bene, andiamo dietro le mode, ma i grandi risultati li ottieni, vedi Donnarumma l'anno scorso col PSG, vedi due anni prima Courtois nella finale del Real Madrid, li ottieni, i grandi obiettivi li ottieni quando il portiere para, non quando il portiere
1: ma è ovvio questo. Ma ho portato un esempio, ho usato un'iperbole per dire, che ne so, adesso spostiamo e cambiamo ruolo. Il difensore centrale prima dice: oh, devi essere bravo sull'uomo, sull'attaccante di riferimento, e ti chiedono, però è bravo? Può fare anche venire avanti e costruire. Vediamo tutti questi centrali, che tu, uno giochi a tre o giochi a quattro, vengono avanti e fanno i centrocampisti, o sono io che non vedo le parti. Cioè, non lo so, correggetemi. Perché? Cioè, come prima cosa, prima c'era la marcatura ferrea, è bravo sull'uomo? Sì, è bravo, però guarda, quello che mi interessa è bravo con i piedi, viene avanti, c'ha coraggio, costruisce, dà una mano al centrocampo. Questa è la domanda.
2: Ma quale mode?
1: Ma hai visto Ta come gioca? Ma Ta col Bayer Leverkusen gioca in un modo, col Bayer gioca in un altro. Un po' a Macchiano, là, come si pronuncia. È un'altra che arriva avanti con la tecnica, straripante.
0: Vai, Simone.
2: Hai fatto una domanda esplicita sul settore dei portieri. Allora, Butez è un portiere discreto, ma se il Como non arriva in Champions League per determinati traguardi, quindi è un traguardo importantissimo per qualsiasi squadra.
1: Sarà mica colpa sua.
2: Che si chiama è anche responsabilità sua, perché la responsabilità. Ascoltami. Chi gli ha detto di giocare in quel modo lì? Ha preso 3 gol nelle ultime 5 partite, uno a San Siro col Milan, uno a Sassuolo e uno con l'Inter. Sono 3 gol che
1: sta parlando da tifoso.
2: Non è da tifoso, sto parlando.
1: Ma insomma, stai dando responsabilità a Butezza, perché il Como
0: ma ha fatto non ha fatto errori.
1: Ho capito, ma li fanno tutti gli errori. Braglia, dai, su.
0: Per il calcio che sta facendo.
1: Ma vabbè. Adesso andiamo nel particolare, non lo so, mi chiedo aiuto a Paolo se può levare il dibattito.
0: Paolo si è isolato.
2: Io vi dico questo. L'evoluzione di quello che stiamo vedendo, perché secondo me la partita che abbiamo visto è già un punto fermo di un cambiamento, che va nella direzione di quello che dici tu, caro Stefano, cioè, nel senso che i giocatori sono cambiati tutti. Vediamo Mancini della Roma, gioca sempre nella avversaria. Quello che chiede Spalletti a Kelly, per esempio, o anzi a Calulu, che è il caso più emblematico, è diverso, no, rispetto a quello del difensore classico. Però che cosa succede? Che tu improvvisamente ti imbatti in una squadra talentuosa, piena di giocatori che fanno la differenza, ma non sono solo loro, perché anche il Barcellona è così, anche per certi versi il Real Madrid, per alcuni giocatori, ti imbatti in questo, tu ti prepari tutta la tua partita con il difensore che deve andare lì, la posizione di questo, come creare la gabbia attorno a quello, e poi c'hai 7 giocatori che ti saltano l'uomo e che ti annullano completamente i tuoi sforzi, hai capito? Questo dico.
1: Sì, è vero.
2: Come uno che sta cercando di fare un castello con la sabbia e poi arriva il mare. E questo è il problema.
3: c'è qualche punto fermo di cambiamento nelle mani di un allenatore che si possa fare di fronte al talento? Ecco, io vedo la resa dell'allenatore di fronte al talento in quella partita. Cioè, non c'è nulla di più forte del singolo talento.
0: Cioè, tu non vedi niente dell'allenatore in quella partita?
3: Purtroppo, sai, una specie di resa di fronte al...
0: No, qua, non sono d'accordo, Paolo.
3: È una specie di resa di fronte all'allegrismo del calcio. Cioè, nel senso che Allegri ammette da anni che è il giocatore a fare la differenza. Noi che ci stiamo in qualche modo innamorando di una soluzione diversa per non dover cedere al valore dei soldi che fanno la differenza, abbiamo sempre controbattuto dicendo no, gli allenatori possono fare la differenza. Secondo però me... la partita tra Bayern e PSG dimostra invece che il talento fa la differenza a oggi, purtroppo, lo dico.
0: Allora, facciamo una cosa, non so se sei d'accordo Orlando Braglia, fermiamoci un attimo perché su questa riflessione ci possiamo un attimo tornare.
4: Ma quante squadre ce lo possono permettere questo tipo di situazione?
1: Vabbè, allora arrendiamoci. Allora arrendiamoci, Simone.
0: Però io non sono d'accordo.
1: Andiamo avanti questo mezzo e mezzo.
0: No, io però guarda, la butto lì.
1: Vedrai che poi seguiranno la palla a volo, il tennis.
0: No, però scusate,
1: il curling.
0: Vabbè, però...
1: arriveremo a fino a quel punto, vedrai.
0: Però io non sono d'accordo che gli allenatori in quella partita non hanno inciso nulla.
1: No, ma io dico, voglio dire, se,
0: io non sono d'accordo.
1: Se ci allora, vabbè, il cambiamento, l'Europa ci sta indicando una cosa, noi andiamo a fare, ci qualifichiamo in Europa per che cosa? Per lo scudetto dei bilanci.
0: Certo.
1: Cioè, sono passato in Champions League e prendo 60. Ma che poi ci vai e che ci vai? Devi fare una buona figura. E come la fai la buona figura? Cambiando un po' la testa, la mentalità. Poi, che piaccia o no, si gioca un altro calcio in Europa. Che piaccia o no, con o senza grandi campioni. Con o senza grandi campioni, perché il Bodø/Glimt non mi sembra che abbia fatto una figuraccia in Europa. Quindi uno ci può stare in Europa con dignità, con pochi soldi, ma con tante idee. E questo non lo facciamo noi.
0: Vai Paolo, chiudi tu.
3: È Palladino contro il Bayern Monaco, la resa è quella. Cioè la resa di una squadra che
0: ho capito, là c'è la differenza.
3: Lo vedi, stai. Allora lì invece io cerco in un allenatore giovane, nuovo, qualcosa di differente.
1: Poi magari perdi 5-2, 5-1, ti fanti gonfiano come una zampogna, però almeno un qualcosa di diverso, o no?
3: È di diverso. Invece no, lei proprio ti sei arreso.
0: Ci fermiamo un attimo, dai, ci fermiamo un attimo, break, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccheri.
1: Ciao Marco,
0: Palomeni.
1: Ciao a tutti.
0: E poi c'è De Paola di nuovo collegato con noi.
2: Ciao
1: Paolo.
0: Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: E Paolo, buongiorno. 4 ore è durato l'interrogatorio di Gervasoni. E dice che non c'è stata nessuna domanda sugli arbitri graditi, presunti gradimenti di arbitri. Non c'è stata nessuna domanda, ecco, nessuna domanda sui presunti arbitri graditi, ha detto il legale. Gervasoni ha detto: ho risposto a tutte le domande, mi sono messo a disposizione.
2: Sì, ragazzi, cioè io lo ribadisco, io sono della linea della prudenza.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente,
2: perché
0: assolutamente.
2: Probabilmente deve uscire qualcosa che non sappiamo, cioè fare teoremi adesso è azzardato, però ribadisco, una volta che togli dal tavolo la parola Inter, quindi con il coinvolgimento, perché questa la procura di Milano l'ha voluto ribadire con chiarezza, da un punto di vista proprio di, come dire, di appetibilità della vicenda per tifosi, opinionisti, sfuma molto, perché ribadisco, se è una cosa interna al mondo arbitrale, con lettere di protesta perché uno non è stato valorizzato rispetto ad altri, la meritocrazia, tutto questo e tutto quell'altro, e comportamenti desueti, diciamo anche questo, rispetto a un'ortodossia per cui questi comportamenti possono diventare frode, va bene, per carità, è grave, gravissimo, ma a me interessa meno, lo dico sinceramente.
0: Va bene, vediamo, dai, prendiamoci tempo, tanto è quello che possiamo attendere. Allora, arrivano messaggi, dice: gli allenatori sono importanti quanto i giocatori, ognuno ha il suo ruolo, se chiedi a Guardiola di allenare la Cremonese, di certo non saprà giocare un calcio attraente offensivo e viceversa. Se Allegri fosse l'allenatore del Bayern, la squadra non giocherebbe come gioca ora, nemmeno con Olise, Ken e Diaz. E io sono d'accordo con questa ultima cosa.
1: Io no. Pensa, ti sorprendo.
0: Allegri, cioè, al Bayern giocherebbe così?
1: No, non giocherebbe così. No. Ah, scusami, allora no, mi spiego meglio. Magari il Bayern vincerebbe ugualmente.
0: Sì, ma non giocherebbe in quella maniera.
1: Oh, è quello che noi dobbiamo.
0: Proposta,
1: cioè,
0: di gioco.
1: Oh,
0: non sarebbe
1: bravissimo. Il punto è questo.
0: Stesso se metti Conte, uguale,
1: vogliamo allinearci uguale al calcio che si gioca intenso, di ritmo, di tecnica, di grande qualità. Capito. È vero che ci sono gli altri, ci hanno grandi campioni. Facciamo uno sforzo verso quel tipo di, no, di sintonizzarci con quel calcio. Poi dopo non ci arriveremo mai. Tanto facciamo questo sforzo. Sennò, altrimenti Allegri farebbe bene, secondo me, al Bayern. Ecco, per risponderti.
0: Sì, ma non giocherebbe così.
1: Non giocherebbe così.
0: Sei d'accordo, Orlando?
2: Ma ti rendi conto? Metterebbe in panchina Olise? Andrebbe a bilanciare il centrocampo 4-4-2 e vincerebbe lo stesso, perché è una squadra zeppa di campioni, ma sicuramente andrebbe a ritoccare.
0: Ma anche Conte non farebbe una proposta simile,
2: parliamoci chiaro, infatti.
0: Ma poi Conte non arriverebbe in semifinale di Champions, questo?
2: Comincerebbe magari a dire: troppi impegni, faccio fatica a gestirli, magari fa troppi allenamenti pesanti e ha infortuni, tante cose che abbiamo già visto.
0: Sentite,
2: Io credo che gli allenatori italiani siano bravi. Vivono in un contesto di paura incredibile, perché in Italia bisognerebbe cambiare la mentalità anche di noi tifosi, di chi segue il calcio, perché domenica, se tu andavi a chiedere dopo Milan-Juve a un tifoso del Milan o della Juve se avessero vinto 1-0, sarebbero stati tutti contenti, nonostante lo spettacolo pietoso. Dunque dipende tutto dal risultato, e siccome dipende tutto dal risultato, secondo me qui difficilmente potrà cambiare, perché conta solo esclusivamente. Dalle altre parti invece sì, conta il risultato, perché non è che dalle altre parti non sia importante, però lo fanno attraverso il gioco, attraverso alcune cose che sono il calcio moderno e che noi rifiutiamo, i nostri allenatori rifiutano per mancanza di talento, per mancanza
0: ci rifugiamo sempre che manca il talento, dai, l'unica spiegazione che riusciamo a dare, non so se è d'accordo Braglia o meno, poi andiamo un attimo sulle partite, dai Braglia.
3: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Massimo.
0: Sei in disaccordo con De Paola, però.
3: sono in disaccordo con De Paola e con Stefano, ma non sulla, sui principi,
1: sì, ma motiva,
3: di
1: argomento,
3: cui parlavano. No, no, ma te lo argomento, ma beh, prima hai fatto un'argomentazione sui portieri.
1: Sì, sì, adesso mi taccio, ho parlato troppo, chiedo perdono.
3: No, siccome credo che sui portieri penso qualcosina di poterci capire, dopo 40 anni di carriera forse, credo che comunque sia, non sto facendo un minestrone come mi hai detto la settimana scorsa.
1: Ah, ma sei permaloso, ti segni tutto.
3: E quindi mi metterò tutto, però vabbè, insomma, sei per... come gli elefanti.
1: Addirittura.
0: Dai, vai.
3: Allora, però io credo che sul ruolo del portiere ci siano grosse deficienze da parte degli allenatori attuali. Con questo non dico che il portiere non si debba modernizzare, però il ruolo del portiere è un ruolo a sé, a sé stante, da tutti gli altri. Gioca poi in un contesto di squadra, ma io credo che i principi fondamentali del portiere siano quelli di parare.
1: Ma certo, ma questo non lo nego io. Guarda, prendo spunto dall'illuminazione di Paolo. Prima diceva, ma ci sono le mode. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, quando ho cominciato ad amare questo sport in maniera incredibile, lo amo ancora. Io mi ricordo, Paolo, correggimi se sbaglio, insomma, voglio dire, le squadre giocavano tutti, c'erano l'ala, le due punte, c'era il marcatore che andava sulla seconda punta, c'era lo stopper sul centravanti. No, ti sto dicendo, ma tutti giocavano così. Adesso giocano, la qualità, Paolo, era, diciamo così, chi erano deputati, alla qualità erano il trequartista, il 10, la mezzala, ma proprio un regista che si avvicinava, ma era più cabina di regia che suggeriva le punte, la punta, le due punte e l'ala. Adesso il terzino fa la differenza. E il centro dello stopper di una volta fa la differenza. Il mediano c'ha più qualità e davanti giocano 200 punte. È cambiato il calcio o no? Cioè, questo voglio dire, oppure dobbiamo immaginare di tornare alla macchina del tempo, la mandiamo indietro, io voglio l'ala, il Domenghini, Causio, Bruno. Ma non si può fare, è cambiato tutto, capisci?
0: È
1: cambiato anche il ruolo del portiere, questo volevo dire.
3: No, allora,
1: non hai raccolto la mia provocazione.
3: Allora, io sono d'accordo su tutti gli altri ruoli, ma allora domandiamoci perché tutti gli altri da un punto di vista tecnico sono bravi e noi no. Cioè, domandiamoci qual è il motivo per cui tutti gli altri, giustamente...
1: E siamo d'accordo, ma la tecnica è uno stato mentale anche. No, perché io ho visto giocatori tecnicamente non eccellenti fare delle cose tecnicamente in maniera... fare delle cose incredibili a livello tecnico perché ci credevano, perché c'è l'addestramento, perché la testa gli hanno sbloccata gli allenatori. È questo il lavoro.
0: Finisci, Simone, poi voglio cambiare. Dai.
3: Ma quando gliel'hanno sbloccata? Quando erano giovani, Stefano, il problema è tutto.
1: Ma no, non si finisce mai di imparare, guarda. Non si finisce mai di imparare.
3: Non si finisce
1: a tutti i livelli.
3: Sono d'accordo, ma le basi le crei quando tu sei giovane.
1: Il calcare, devi togliere le calcificazioni di una mentalità che va cambiata, ma non vuol dire andare in avanti allo sbaraglio, perdere equilibrio. È intercettare un nuovo modo di giocare a calcio. Poi, se tu sei un campione, certamente vinci 9 volte su 10 tu. Qua Sinner, costo Jota, ma è fenomeno. Ma vai, dai, ancora non sei a livello mio. What player? Gli ha detto what player. Ecco, complimento, poi dopo ci rivediamo e riperde un'altra volta. Perché la differenza, però, Jota c'ha talento e cerca di avvicinarsi a Sinner. Di rubargli qualcosa, ma è così, lo
0: Simone,
1: sport è meraviglioso per questo motivo.
0: Chiudi che voglio, abbiamo pochi minuti, ragazzi.
3: Ma io sono d'accordo su quello che dice Stefano. Ma non sono d'accordo sull'analisi che ha fatto sul discorso specifico del portiere.
1: Ma era un modo per portare il discorso da un'altra parte, ma vedo che insomma si stenta un pochino.
3: No, non è che io sono ottuso e che quindi
1: non ho detto questo, questo.
3: Le tue elucubrazioni e le tue definizioni. Io dico che sul discorso del portiere è un discorso trito e ritrito che io ti ribadisco e ti porto tutti gli esempi possibili e immaginabili da un punto di vista tecnico. Il portiere.
1: Ma non ti contraddico su questo, non posso, non ho i mezzi, non ho la tua competenza. Ti sto dicendo che il calcio è cambiato nei ruoli. E nel modo di concepire
3: che debbano cambiare. Voi prima Marco prima
1: fa una volta c'era solo Facchetti che andava in avanti e faceva gol per dirti. Adesso vedi un assalto alla
0: Quindi
3: Questo sono d'accordo, però uno degli allenatori, che prima la Marco all'inizio ha fatto una domanda specifica, secondo me Gasperini è un altro allenatore che può fare la differenza.
1: Tanti ce ne sono, tanti, perfetto. Bravo.
0: Lui e vediamo, questi. Dai, lo deve fare, perché insomma adesso lo dovrà fare ancora di più dopo quello che è successo in questa ultima parte, quindi dovrà fare ancora di più la differenza al prossimo anno. Va bene.
1: Mi piace non andare d'accordo con Braglia.
0: Sì. Paolo, Paolo, facciamo, facciamo un giro un po' sulla giornata. Milan, ostacolo grosso?
1: Bella questa, carina.
2: Beh, abbastanza. Abbastanza. Cioè, secondo me è un ostacolo che in questo momento sicuramente non fa comodo. Perché? Perché è una squadra che gioca bene, una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, e il Milan in questo momento cerca, lo si è visto nella partita contro la Juventus, di mantenere la posizione, a meno di non perdere quel terzo posto che è fondamentale, per cui sì, assolutamente, rischio.
0: Rischia. Orlando?
4: Sì, d'accordissimo col direttore, sono liberi di testa, già salvi.
0: Lo vedi bene alla Fiorentina, grosso?
4: Me l'hai già chiesto, sai qual è il problema? Che a Firenze se sbaglia la prima partita, neanche la seconda.
1: Mi fa morire Marco quando fa queste domande, lo dico, lo vedi bene, grosso. Io no, tu? Cioè, dalla domanda no, non riesci a dissimulare, Paolo. Non riesce, cioè io assolutamente, cioè proprio la mia faccia. Ma tu, grosso, lo vedi bene a Firenze così? Cosa faccio? Ma dai, su, ma come vai a fare a Firenze? Ma già l'hai bruciato. Ma aspetta pure tu, però stiamo cercando di cambiare tutto, già l'hai bocciato prima che arrivi.
4: Bisogna vedere Paratici cosa gli può proporre, che squadra, perché Sassuolo comunque è stata costruita veramente bene da Carnevali e lui poi l'ha messa bene in campo, dunque Milan rischia tanto, anche perché non ha veramente sai quando giochi, già loro giocano sempre senza pressioni perché sono tre persone che vanno a vedere l'allenamento, certo. Tre vecchietti in bicicletta. E dunque per il Milan sarà veramente tosta. Se tosta. Passa questa
0: è fatta.
4: Allora che è fatta, ma questa non sarà una partita facile.
0: Non sarà facile. Braglia!
3: Oh no, il Milan non sarà sicuramente facile, anzi è un impegno probante per il Milan in questo momento. E dovesse perdere questa partita e poi c'è un'altra partita delicatissima, il Milan a Genova, la penultima partita. Io credo che il Milan rischia, nonostante abbia parecchie probabilità di poter mantenere quella posizione, però se dovesse perdere domenica rischia grosso, rischia più della Juve secondo me.
0: Rischia più della Juve, va bene. Tu, Stefano, per chiudere, rischia?
1: Rischia,
0: sì, no?
1: Sì.
0: rischia
1: a Reggio Emilia rischia. Sì.
0: Rischia. Quindi però, bisogna fare attenzione a...
1: No, ma anche il calendario, tu dici, i giochi sono fatti.
0: Calma.
1: C'è Genoa-Milan.
0: C'è
1: Milan-Atalanta.
0: Quindi ancora bisogna lavorare.
1: E poi c'è un poco significativo Milan-Cagliari a chiudere.
0: Certo. Paolo e Spalletti fa le telefonate, hai visto?
1: A chi?
0: Ma a Bernardo Silva.
1: Ah, è vero, Bernardo Silva.
0: Quindi sì. Bernardo Silva,
2: Bernardo Silva, Allison, vediamo chi ha.
0: Sta telefonando a tutti. Dice qualcuno mi risponderà.
1: Ma perché sveglio? Fammi chiamare prima.
0: Si sta portando avanti con lavoro, telefonate, certo. A raffica proprio. È vero.
2: Fa bene. È andato a vedere la partita della Juventus, hai visto? Non è che ha portato molto bene, diciamo, nella Coppa Italia primavera. Però insomma c'è quel Rizzo che è un giocatore che evidentemente gli piace, che piaceva anche a Motta, che potrebbe essere lanciato anche in prima squadra. Insomma, vedi, a volte la ricerca del talento la puoi trovare anche in casa, puoi trovare e valorizzare un giovane, puoi cercare di lanciarlo. Insomma, non è detto, io sono sempre ottimista per il calcio, quindi e ribadisco, io sono sempre aperto a vedere qualunque tipo di soluzione. Mi amareggia il fatto, non per tornare a quell'argomento, che diciamo il talento c'è all'estero e non in Italia, non lo coltiviamo più il talento, coltiviamo un po' troppo lo schema, questa è purtroppo la verità, e quindi coltivare il talento che salta l'uomo secondo me proprio deve essere il mantra dei prossimi anni per noi, cioè, perché non credo che i mostri siano solo all'estero, io credo che anche investendo su dei ragazzi, cioè, in Italia poi non dico che debbano diventare tutti Olise, Due, tutti questi ragazzi fantastici. Però insomma vorrei vederli, capito, anche in Italia. Non può essere che non esiste il talento anche in Italia.
0: Io vorrei vedere pure una proposta diversa, dai. Io ci sono rimasto male dopo Milan Juventus, dai. È stata una partita orribile. Orribile, inguardabile, orribile. Cioè, non mi venite a dire che non c'erano in campo giocatori per poter esprimere un qualcosa di diverso. Poi ti senti dire alla fine della partita, vabbè, ma l'episodio.
2: No, ma sai, ti posso dire, io sono rimasto più deluso da Spalletti che da Allegri. Cioè, mentre da Allegri mi
0: Spalletti si è adeguato a questa bruttezza. Dice, vabbè, davanti c'ho sto blocco così, capito? Però.
1: Però per fare spettacolo bisogna essere in due.
0: Bisogna essere in due.
2: Spalletti ha avuto paura a volte. Cioè, dici. Poi, immagina le discussioni il giorno dopo, no? Fai bel calcio, però perdi 1-0 con Allegri. Perdi 1-0 con Allegri, Spalletti è morto.
0: È finita. Hai ragione, Stobor corto muso un'altra volta, ritorna a sta storia. Incredibile. Esatto. Orlando, la Juve col Verona va liscia, insomma, dai.
5: Sì, il Verona, anche se se le sta giocando tutte, come giusto che sia, non credo ci siano problemi, anche perché se perde punti col Verona, allora è giusto che non vada in Champions.
2: Massimo, ma la sai, c'è una statistica che infervora i tifosi del Verona. Perché pare che in 34 campionati di Serie A il Verona non abbia mai battuto Inter, Juve e Milan in casa di queste tre.
0: E quindi?
2: Mai. Quindi a questo...
0: fa lo sgambetto adesso?
2: Allora i tifosi sono infervorati del dire vabbè, ma insomma non è perso e perso.
0: Lo sai, magari... che se succede una cosa del genere lunedì è una bolgia, insomma, no?
1: Però la festeggiano con bottiglioni di amarone, proprio
0: però quindi vabbè,
1: i fiasconi da 3 litri, queste sono belle bottiglie grandi, sono belle.
0: Mentre, caro Simone, che partita vedi tra Como e Napoli? Perché forse è l'unica, un po', no?
1: Ha chiesto a Simone?
0: È Simone, sì.
1: Ah, certo, sentiamo.
0: Sentiamo. Simone, c'è una parte, un allenatore, che dici?
6: Ma io credo che... io credo che il Como faccia sulla partita. Perché è l'unica squadra di tutte quelle che ci sono lì, delle sei che ci sono lì davanti, che è quella più in salute. È quella che sta bene dal punto di vista di testa, è quella che ha corsa, che ha fisicità.
0: Quindi tu pensi che il Como possa abbattere il Napoli?
6: Il Como secondo me fa un play-in di queste quattro partite.
0: Le vince tutte?
6: Per cui, sì, per me sì. Per me fa un play-in. Fa un play-in e che quindi devono temere sia Milan che Juve. Perché la Juve poi si gioca, secondo me, la Champions, l'ultima partita nel derby.
0: Hai capito? Tu fai proprio filotto del Como, Stefano, sei d'accordo?
6: Il Como per me sì.
1: No, se batte il Napoli sono d'accordo.
0: Se batte il Napoli sì, perché gli avversari, insomma, se batte il Napoli lo può fare filotto.
1: Sono partita, insomma, che fra Cremonese, due retrocesse, credo.
0: Sì, no, se batte il Napoli sono d'accordo anch'io.
1: Può fare 12 punti.
0: Ma lo può battere il Napoli?
1: Sì.
0: Sì. Orlando?
6: In questo Marco, in questo momento il Napoli ha quello che è l'obiettivo, diciamo che mancano, c'ha due partite in casa, basta che vinca l'ultima e il Napoli è in Champions League.
0: Ma il Napoli deve arrivare secondo.
6: Ma anche se arriva secondo,
0: tu dici no, non gli interessa.
6: Per me, a parte il fatto che secondo me arriva, perché Milan e Juve secondo me non ce la fanno arrivare ai punti del Napoli.
1: Il Milan deve stare attento.
6: Ma ha detto che comunque sia il Napoli, ripeto, non arriva con quelle motivazioni di fare
0: tutti i risultati. Tu dici
1: comunque il Milan, se fa 6 punti, è aritmeticamente in Champions League, quindi deve vincere 2 partite su 4. Però ripeto, il calendario del Milan sarà Sassuolo, Milan, Milan Atalanta, Genoa, Milan e Milan Cagliari. Le prossime tre, se fa 4 punti.
0: Paolo, tu che dici? Se no, può vincere tutte il Como? Battere il Napoli, il Como?
2: No, questa è la partita più difficile. Obiettivamente, io non la vedo così facile, sinceramente.
0: Nemmeno io.
2: Questa è una partita. Poi ho visto il Napoli scatenato nell'ultima partita, per carità, la Cremonese. Però non mi sembra che il Napoli stia male in questo periodo e che voglia in qualche modo rinvigorire quella seconda posizione. Per cui questa la vedo difficile. Non credo che possa fare questo filotto, obiettivamente.
0: Orlando?
5: No, sono d'accordo anch'io. E capisco Simone quando parla del Como, perché anch'io come tutto l'anno che ribadisco il Como ci fa impazzire per come gioca. Ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli ha preso una bella bastonata in 3-1, la commentai io la partita, un dominio proprio di Fabregas. Quest'anno, se non sbaglio, hanno pareggiato in casa all'andata a Napoli. Credo che Conte riperdere un'altra volta non sia nel suo, ma
0: secondo te il suo futuro è ancora a Napoli oppure no?
5: Per me no.
0: E dove lo vedi?
5: Io lo vedo in nazionale.
0: Tu dai questa idea, insomma, che possa andare in nazionale?
5: Sì, ma secondo me anche perché Conte è uno che dà talmente tanto in un anno che e adesso sono due al Napoli. Che un anno sabbatico secondo me gli fa solamente bene, se no veramente altro che capelli. Per come lavora lui, per come deve controllare tutto, maniacale. Secondo me, se gli propongono un progetto serio con dirigenti nuovi, potrebbe molto probabilmente spinto anche da Laurentiis, che secondo me se dovesse andare via non è che si butta giù dalla finestra, ecco.
0: Allora partiamo come sempre con il gioco finale, poi i pronostici, quindi ricordo sempre squadra, allenatore e giocatore di questa giornata di campionato numero 35, Stefano. Siamo arrivati.
5: Nemmeno male.
0: Grande. Allora, partiamo subito con De Paola.
7: La classifica.
0: Dopo il gioco, De Paola, la squadra di questa giornata. De Paola. Vai.
7: Dico Juve.
0: Bene. Braglia.
7: Como.
0: Orlando.
5: Juve, troppo facile. Juve.
0: In pallo Meni.
1: Como.
0: Io dico Milan.
1: Sorta di
0: andiamo all'allenatore di giornata, Paolo.
7: Allenatore Spalletti.
0: Braglia.
7: Gasperini.
0: Orlando.
5: Io dico Gasp.
0: In Pallomeni.
1: Fabregas.
0: Io dico Conte. Giocatore di giornata, Paolo.
7: Giocatore di giornata, ti dico, se gioca, non lo so, Ildiz.
0: Braglia.
7: Duvicas.
0: Orlando.
5: Malen.
0: In Pallomeni.
1: Gioca Nico Pass?
5: No.
1: Vedi.
5: Quindi, cioè, ultime notizie, no.
1: E quindi Duvicas.
0: Io dico Malen, anche io. E termina qua. Staremo a vedere, altra settimana Maluccio. Allora, e adesso partiamo, è caduto De Paolo, adesso lo andiamo a recuperare subito, e che voleva la classifica, ci sono i pronostici che devono dare Orlando, De Paola e Braglia, quindi partiamo con i pronostici di questa giornata. De Paola c'è, che vuole sempre sapere la classifica.
1: No, vuole sapere se può vincere il titolo.
0: No, ma io do subito la classifica.
1: Secondo.
0: Bonanni
1: ti ha
0: 64.
1: Messo qua, l'ha un po' modificata,
0: ma
1: Paola, ti ha messo quarto,
0: buoni,
1: quinto.
0: Ma non è vero. Bonanni 64 punti, Orlando 63, ormai è arrivato a ridosso
1: Massimo,
0: della vetta Orlando,
1: Massimo,
0: una roba impressionante. Piccari 61, Ceccarini 56, De Paola 55,
1: no,
0: Braglia 53,
1: questo 55,
0: Garbo 51, in Pallomeni 43.
1: Contesto, sì, vabbè, a me ormai
0: io
1: proprio mi ha retrocesso.
0: Io tutto
1: ma
0: qua,
1: questi 55 punti dovresti un po' approfondire, Paolo.
0: Anche dal PM lo posso portare la mia azienda.
1: Stai attento, non scherzare su queste cose.
0: Allora, andiamo con i pronostici. Orlando, Como Napoli.
5: Como Napoli 2-2.
0: Sassuolo Milan.
5: Questa è una partita. Cortomuso non gli riesce. Però dico 1-2.
0: Juventus Verona.
5: 3-0.
0: Quanto?
5: 3-0.
0: Braglia. Como-Napoli
8: 1-0.
0: Sassuolo-Milan
8: 2-1.
0: Juventus-Verona
8: 4-0.
0: Allora, faccio io e poi lascio De Paolo per ultimo.
1: Grande Simone.
0: Como-Napoli 1-2. Sassuolo-Milan 1-2. Juventus-Verona 4-0. De Paola, Como-Napoli
7: 1-3.
0: Sassuolo-Milan.
7: Sassuolo-Milan 0-2.
0: Juventus-Verona.
7: E anch'io dico 4-0.
0: Bene. Bene, bene, allora abbiamo terminato, quindi buon primo maggio, buon primo maggio a tutti, sì. Buon primo maggio e a presto, un abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana, ciao a tutti,
1: ciao,
0: ragazzi.
1: Ciao a tutti,
7: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, break, adesso recuperiamo un po' dei vostri messaggi, tra poco torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nella finale, in questa ultima ora di Maracanã. Allora, vi facciamo ascoltare, Stefano, un passaggio dell'avvocato di Gervasoni, Michele Ducci, che è stato appunto intercettato all'uscita. Sentiamo questo passaggio, vai.
1: Un'audizione che è durata quasi 4 ore, quindi siete stati interrogati solo sull'episodio di Salernitana Modena o altro?
2: Esattamente, noi abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana Modena, in cui l'arbitro Gervasoni ha chiarito come lui fosse assolutamente al di fuori, non abbia interferito in alcun modo. Fra l'altro il VAR, lui era a fare il VAR in Serie A, per cui in una palazzina, il VAR in Serie B è in un'altra, e quindi è difficile che possa, come c'era scritto, avere insistito sul non l'ha fatto.
3: Non era proprio presente in quella sala.
2: Era presente non in quella sala, era presente al VAR della Serie A, non al VAR della Serie B.
1: Scusi, ma siccome sono passati 4 ore, sono stati fatti altre domande?
2: Per Roma abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento anche in quell'occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace, ecco. È una decisione che viene presa anche in questo caso in 10 secondi, come 15 secondi era stata quell'altra, quindi non c'è il tempo materiale perché nessuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un'altra.
1: Dalle indagini è emerso che il suo assistito fosse presente il 2 aprile tra le persone che parlavano con Rocchi a San Siro?
2: Di questo non abbiamo assolutamente parlato.
3: Esclude che l'audio di Interroma sia stato manomesso in qualche modo come circola in questi giorni?
2: Non ho ascoltato alcun audio di Interroma, per cui non glielo so dire.
4: Mi scusi, volevo chiederle un paio di cose. La prima, siccome pare che molti testimoni abbiano parlato di scelte che favoriscono questo e penalizzano quell'altro, le chiedo se magari vi hanno chiesto conto, ma eravate in Salernitana Modena dove c'era Paterna, che era anche alla bussata di Rocchi?
2: Anch'io ho pensato potesse essere uno dei collegamenti, ma non è così. Semplicemente lui era supervisore VAR quel giorno. Chi è supervisore VAR? È supervisore VAR della A e della B, però quando c'è la A in contemporanea il supervisore sta nella palazzina dove c'è la Serie A e non in quella dove c'è la Serie B. E comunque il processo decisionale che ha portato al cambio della decisione dell'arbitro di campo avviene in 10 secondi e viene fatto dalla VAR e dall'AVAR in maniera assolutamente spontanea e senza alcun tipo di pressione.
1: Vi è stato chiesto qualcosa anche sulle presunte designazioni pilotate nel sistema Rocchi?
2: No, perché non siamo Rocchi, quindi non abbiamo queste contestazioni.
3: Del gradimento rispetto a una designazione piuttosto che un'altra da parte di club?
2: Nessuna domanda, non era la nostra imputazione, per cui non abbiamo.
5: Non capiamo, perché se tutto si limita soltanto a una partita, 4 ore per dire non ero in quella palazzina sono un po' tante, no?
2: Però fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, una pausa, una contropausa, eccoci qua. E meno male che era una partita sola.
3: Sennò... Ma lei esclude che ci sia stata una manomissione dell'audio del VAR di Interroma?
6: Telefono.
7: Lo escludo al 100%.
2: Comunque non l'abbiamo sentito.
3: Gervasoni, lei che idea si è fatto di questa inchiesta?
7: Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo.
3: Ma credi che ci sia una guerra tra arbitri, una faida tra...
7: Non rispondo a queste cose.
1: Da vice Rocchi, quindi comunque conoscendo molto bene tutto quello che è accaduto, qual è la sua reazione di fronte a tutto quello che sta emergendo?
7: La potete immaginare, tutto qua.
4: Ma vi hanno chiesto chi c'era allora sulla gara Salernitana-Modena in quel momento?
7: Ah, io ho spiegato, come ha detto l'avvocato, ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con grande tranquillità.
2: Comunque lui, non è che ce n'è un altro.
1: Quindi si è parlato, a parte di Salernitana-Modena, solo di Interroma e basta?
2: Ha fatto una velocissima domanda su Interroma, dalla quale abbiamo risposto, perché anche lì la decisione in 20 secondi non si vede come ci possono essere interferenze.
4: Mi scusi, le posso chiedere, da un'eventuale bussata per suggerire, d'accordo, inopportuna sicuramente, magari favorisce un arbitro piuttosto che un altro, ma arrivare alla frode sportiva da un'ipotesi del genere è lunga o... È corretto.
2: A me sembra lunga, però che ne so.
1: Ma voi avete eccepito anche sulla illiceità della presunta bussata?
2: Non abbiamo parlato di presunte bussate perché non ce ne sono contestate.
5: Io volevo chiedere una cosa all'arbitro, cioè lei ritiene che questa presunta truffa sia stata fatta per favorire delle carriere degli arbitri che potevano essere amici delle persone giuste o in realtà per favorire...
7: Questa domanda, c'è un'indagine in corso e rispetto al lavoro del magistrato.
2: Ragazzi, ma ora basta, ci diamo il taxi.
4: Come lei sa, no? Su, solo questo magari. Ma posso chiedere se ritieni che rimane fuori e si voglia vendicare in certi casi?
7: Rispetto al lavoro del magistrato, continuo a ripeterlo all'infinito.
4: Ok, grazie.
7: Grazie ragazzi. Grazie.
0: Beh, insomma, abbiamo sentito un po' tutto. Quello che è stato un po' l'uscita e l'avvocato Ducci con Gervasoni, mi sembra, insomma, che ha risposto, diciamo, soprattutto l'avvocato, ha spiegato quello che è stato un po' l'interrogatorio.
6: È stato molto chiaro, anche perfetto, perché ha fatto un distinguo su perché, esatto, ha risposto soltanto sulla partita, perché è stato chiamato per questo
0: per motivo. Per quel motivo è stato l'imputazione.
6: Gli facevano domande altre, sì, su altri capi che non riguardavano Gervasoni.
0: Assolutamente.
6: Insomma, voglio dire, poi dopo ho sentito pure che uno ha scambiato il presunto reato con un altro reato. Insomma, voglio dire, siamo in una fase, sì, di grande confusione, molto attenti, ma per figurati, riportare quelle,
0: certo.
6: Abbiamo riportato le dichiarazioni, punto, mi sembra abbastanza molto laborioso.
0: Loro sono stati chiamati per quella partita e per quella hanno risposto. Bene, allora sentiamo un po' di audio al 331-8200-213, vai.
8: Ciao Marco, ciao Stefano,
6: ciao.
8: Mirko, dal Reggello. Ho acceso da poco la radio, quindi non so se ne avete già parlato, ma penso di sì, comunque ve lo dico lo stesso. Ma cosa ne pensate di quello che ha scritto Melli sui suoi social? Su quello che pensa sulla partita
0: Melli
8: di Paris Saint-Germain Bayern Monaco? Io sono molto d'accordo con lui. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Stefano, più che altro.
0: Ma io
8: Ciao,
0: giro subito Stefano, velocemente. Melli, l'ex attaccante appunto del Parma.
6: Io pensavo Franco.
0: No, Melli.
6: Franco c'è i social.
0: ha scritto.
6: È stata una notizia.
0: Ha scritto di fatto, insomma, che questo calcio mi fa, ve lo dico, cagare, piace a chi non capisce nulla, come l'NBA.
6: No, sono d'accordo.
0: Io non sono d'accordo nemmeno io. Abbiamo parlato ieri al volo, così ho letto nell'apertura questa cosa. Poi mi dispiace anche quando i calciatori rispondono in questa maniera. So che magari c'è la parte simpatica, eccetera. Però insomma, stiamo parlando di due squadre che una ha vinto la Champions e l'altra sono anni che sta a livelli altissimi. Quindi si può anche dire non mi piace perché, però insomma, non lo so. Vedo che molte volte mi sembra che si voglia eccedere un po' nei commenti, però dai, andiamo a sentire un altro audio.
9: Io però mi faccio anche un'altra domanda. Olisei viene pagato 50 milioni dal Bayern Monaco, la Juve per quella cifra li spende per Openda. Julian Alvarez viene pagato 40 milioni dal City, il Milan quella cifra la spende per Jimenez. Yashari pagato 40 milioni, in altri paesi con quella cifra vengono presi giocatori superiori. Perché in Italia non si parla mai di direttori sportivi?
0: Hai ragione.
9: Forse sono loro che hanno dei limiti.
0: Non è...
6: Insomma, sì, è Ube, no?
0: Sì, qualche errore però l'hanno fatto. Saluto. È vero.
6: Sai qual è il discorso? Poi dipende anche da tante cose, tanti fattori. Gli agenti, la volontà del calciatore di andare a giocare dove? Meglio giocare in Bundesliga Bayern Monaco o giocare in Serie A con, che ne so, Milan, l'Inter, Napoli? Secondo me dipende da tanti fattori, anche dalla volontà del calciatore, diciamo anche così dall'operazione economica che prevede anche, voglio dire, un contratto magari pluriennale, sostenibile, più tra virgolette solido. Quindi le parti in causa si fanno anche, no, i propri interessi, le cose, quindi ecco perché non arrivano poi magari i calciatori. Sì, è vero quello che dice Ube sulla, diciamo, i soldi spesi, 30, 40, 50.
0: Ma lì c'è la competenza, però bisogna essere sinceri che poi dopo, cioè quando hai soldi poi devi avere anche la competenza, magari di andare a prendere il giocatore giusto. Puoi sbagliare, come puoi.
6: Sì, ma io credo Olise sia stato, giocava al Crystal Palace, credo, sia stato prenotato da tempo e quindi quando ci sono poi i grandi club che
0: perché poi arrivano prima, anche con gli osservatori e tutto. Un altro audio.
10: Ciao Antonio da Lucca. Scusate, tanto questo non lo pubblicate, non lo fate sentire. Ma mi dite, fra tutti quelli che state parlando, quanti hanno allenato una squadra e quanti hanno portato qualcosa di esaltante a livello calcistico? Allegri e Conte conoscono il calcio come nessuno di voi. Ciao.
0: Quindi
6: nessuno mette in discussione. Cioè, mica siamo contro Conte e Allegri, forse vabbè, non riusciamo a capire. Cioè, quando noi magari non esaltiamo, ma insomma voglio dire, sottolineiamo lo spettacolo che abbiamo visto a Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern, io credo che poi, voglio dire, in Europa si giochi un altro calcio. Questo non toglie che Conte e Allegri siano due straordinari allenatori. Però insomma, voglio dire, qualcosa
0: che però in Europa hanno vinto zero.
6: No, bisogna pur cambiare qualcosa, per avvicinarci, quantomeno avvicinarci, o cercare di dignitosamente rappresentare l'Italia a livello di club, con magari con un coraggio differente, con un modo di giocare differente. Insomma, abbiamo anche tanti esempi nella prima fase, quando si giocano le 8 partite, prima poi di accedere o gli spareggi o gli ottavi di finale, di squadre che poi, come il Bodø/Glimt, faccio un esempio, che mi sembra una squadra ricchissima. Non mi sembra che sia composta da grandissimi fenomeni, però alla fine mette in difficoltà l'Inter, mette in difficoltà lo Sporting, mette in difficoltà il Manchester City, mette in difficoltà il Barcellona. Quindi voglio dire, ci sono queste possibilità. Poi io, se vogliamo fare un discorso con tale, io non stavo facendo questo discorso, insomma, è un discorso in generale.
0: Andiamo con un altro audio.
11: Maracanà, io sono del 90, ho giocato a calcio fino a praticamente alle giovanili, poi ho allenato subito dai 19 anni fino a praticamente 2 anni fa. E vi posso dire che quello che facevo io era molto diverso, era molta preparazione fisica e atletica, magari sbagliando. A noi, diciamo, istruttori nuovi ci hanno imposto di lavorare quasi esclusivamente di tecnica sul pallone, poca tattica. Preferivano sempre i giocatori strutturati quando venivano squadre blasonate ad osservare i ragazzi, e indubbiamente è cambiato, però la cosa che nessuno parla, che secondo me a livello europeo fa la differenza, è la preparazione atletica. Secondo me c'è un margine enorme in Italia per cambiare i metodi di preparazione atletica.
0: Beh, anche questo potrebbe essere un altro tema. Poi c'è qualcuno che dice: ma voi preferisci che la tua squadra vinca 1-0 o perda 5-4? Però che paragone è, scusa? Non è che stiamo parlando di vincere o perdere.
6: Dai, insomma, non è un discorso.
0: No, allora possiamo dire: preferisci che vince 1-0 o 5-4? Quindi una partita molto aperta ad una partita invece più bloccata, alla fine vince 1-0. Perché non è che stiamo mettendo sul vincere o perdere.

0: volte preso in giro Zeman, non è che allenava i suoi per perdere, lui credeva che quel tipo di filosofia lo portava a vincere, quindi si allenava in quel modo, ma non è che diceva ai giocatori: guardate, ci alleniamo così ma tanto perdiamo. Cioè, questa è una veramente stronzata che io vorrei che fosse eliminata dal mondo del calcio. Cioè, nessuno allena un gruppo di giocatori scegliendo una strategia e gli dice: guarda, guarda, questa tanto... L'Olanda degli anni 70 non ha vinto niente, arrivava sempre seconda, e non credo che gli allenatori dell'Olanda, i Rinus Michels, dicevano ai loro: scegliamo questo modo di giocare perché arriviamo secondi, perdiamo. Oh, in due mondiali sono arrivati secondi, facendo un gioco spettacolare, ma sono arrivati sempre secondi, e non credo che avevano scelto quel modo di giocare, Stefano, scusami, per perdere. Volevano vincere con quel tipo di sistema, ma non ci sono riusciti, e questo vale per tutti. Cioè, non c'è una strategia, dicevo, quella te fa vincere di sicuro, quell'altra te fa perdere. Non è così, scelgono una strategia e cercano di ottenere la vittoria. Ripeto, le due partite che noi abbiamo preso in esame, una spettacolare e l'altra meno, hanno dato lo stesso risultato. Al ritorno si devono giocare le partite, perché tutte e due non hanno dato la garanzia di una squadra che possa andare in finale. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, possiamo dire quale ci piace di più del modo di stare in campo, ma no, ma che io, è un altro discorso.
1: Marco, ma io
0: cioè, basta con sto 1-0,
1: prendiamola un pochino più semplice.
0: È chiaro che se tu fai un tifoso, no, vuoi vincere 1-0 o perdere 5-4, no, ma... te dice che vuoi vincere 1-0, sì. Ma che domanda è?
1: Sì.
0: Ma che domanda è?
1: Ma
0: scusate,
1: al di là di questo, sta debordando.
0: Dai.
1: Semplicemente è stata una bellissima partita. Poi io ognuno dice Globetrotter, chi piace questo è, non capisce niente di caso. Ma per carità, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Però secondo me in Europa c'è un calcio diverso. Ma l'abbiamo visto anche in Atletico Madrid Arsenal. Cioè, io mi riferisco, prendo spunto dallo spettacolo che abbiamo visto a Parigi, che poi si è piaciuto o meno, questo è un altro discorso. Però è oggettivo, insomma, bello spettacolo. 5-4, si sono divertiti tutti. E per capire se noi possiamo avvicinarci, quantomeno ci ha provato l'Inter facendo delle bellissime partite in Champions League, perché io mi ricordo Inter Bayern Monaco, Inter Barcellona, è stata una partita meravigliosa.
0: Zeman cosa ha vinto? Io alzo le mani. Cosa poteva vincere Zeman?
1: Sì, no, ma Zeman è già un'altra cosa. Cioè, adesso
0: cosa
1: stiamo facendo,
0: vincere?
1: Stiamo mettendo tutto.
0: Aveva la squadra per vincere.
1: Sì, ma non è questo,
0: la domanda che faccio io. Aveva la squadra. Eppure ha fatto.
1: Sì, no, però stiamo scivolando su un altro, però su un altro piano, Marco.
0: Tanto
1: no,
0: c'è
1: non
0: c'è da fare.
1: No, però diventa difficile così, eh. Cioè, non è che adesso voglio dire, in Europa bisogna giocare in un modo. Cioè, la velocità
0: non ha capito niente. Cioè, adesso mi dice allora.
1: Intensità,
0: no,
1: tecnica. Cioè, c'è un altro livello. Per raggiungere quel livello, che è il livello del Bodo Glimt, non è il livello del Bayern.
0: Mi arrendo, dai.
1: Cioè, noi abbiamo quell'intensità, quella tecnica. Ecco, quello è il discorso. In Europa si gioca. In Europa League ci puoi stare, perché non è così continua quell'intensità e quel ritmo. Quindi quel nostro livello è là. Poi in Champions League dobbiamo migliorare. Questa stagione ci ha detto questo. Magari la prossima ci dirà qualcos'altro. Però io vedo che ci sono 7 squadre, 8 squadre, anche 12, che da un punto di vista dei ritmi, dell'intensità, della proposta, del coraggio, delle idee, è superiore. Questo sto dicendo, Marco.
0: Dice, allora, secondo il tuo discorso, Simeone gioca per perdere. Ma chi l'ha detto?
1: Ma
0: chi l'ha detto? Ma io mi arrendo, ragazzi, perché significa non capire quello che uno dice.
1: Sì,
0: ma allora mi arrendo, dai, non mi so spiega io. Senti, facciamo una cosa. Mi mandi un pezzettino della storia di calcio che andrà venerdì alle 18.30, realizzata da Francesco Tringali, una bella intervista a Marco Ballotta che racconta un sacco di cose. Mi mandi il pezzettino, quello che parla, bravo, sì, su Sven, dai, che lui l'ha avuto, insomma, così ricordiamo anche un grandissimo. E poi ci puoi attaccare l'uscita e ritorniamo tra poco, vai.
2: E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, verrà anche tuo momento, con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quello, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord qual era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire: perché, cosa c'ha Paolo? e da lì magari poteva cambiare.

0: Allora, ben ritrovati di nuovo, Marco Piccari, Stefano Pallomeni qui con voi.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Dobbiamo dare risulto un'ultima ora perché per le elezioni del 22 giugno del presidente appunto della FIGC, l'Associazione Italiana Calciatori e Allenatori praticamente scelgono Malagò. La comunicazione appunto lo comunicano le associazioni di allenatori e calciatori, quindi ha anche il consenso.
1: Beh, insomma,
0: di queste
1: sta crescendo,
0: due.
1: Si sta
0: sì.
1: Consolidando.
0: Cioè Malagò. No, Stefano, prima di andare a salutare colui che starà con noi l'ultimissima parte della trasmissione, una precisazione col nostro ascoltatore Marco. Io non è che ho definito in quella maniera il concetto del perdere o vincere. Ripeto, secondo me tutti gli allenatori scelgono una strategia, poi qui c'è Stefano che in campo c'è andato, c'è un altro che pure l'ha fatto. Credo che tutti gli allenatori scelgono una strategia per vincere, nessuno sceglie una strategia per perdere.
1: Nello sport in generale?
0: In generale, no. Si sceglie come lo vuoi fare, ma io voglio una difesa un po' più robusta, l'altro no, io
1: esatto,
0: voglio attaccare.
1: Ognuno c'ha il suo stile.
0: Poi non è detto che ottengono, ma scelgono un modo per ottenere un risultato. Io questo tento di dire, questa differenza che io sento delle volte per me non è poco sensata, quella dei giochisti e risultati, tutti vogliono ottenere un risultato ma in diverso modo. Poi ripeto la domanda fatta: preferisci vincere 1-0 o perdere 5-4? Nessun tifoso vuole perdere, quindi ti dico voglio vincere anche 1-0. La domanda forse giusta sarebbe:
1: nessun calciatore, nessun allenatore,
0: esatto,
1: nessun presidente,
0: nessun. La domanda corretta è: preferisci vincere 1-0 o 5-4 come l'altra sera, cioè avere una partita sempre aperta oppure portare a casa l'1-0?
1: Spettacolare, divertente,
0: esatto. Questa è la domanda, no? Che tutti vogliono vincere, che chi vuole perdere, per chiarire, perché sennò dopo sembra che uno
1: ma noi abbiamo provato. Attenzione sullo spettacolo, sulla godibilità di una partita di calcio. Cioè, voglio dire, può essere bellissimo anche uno zero, può essere anche
0: certo.
1: Stupendo uno 0-0, un 1-0.
0: Sì.
1: Però voglio dire, secondo me, chi nega che non si sia divertito al Parco dei Principi, non so, poi oh.
0: Va bene.
1: Rispetto a tutte le opinioni, però
0: c'è Massimone Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Massimo,
2: buongiorno,
0: tu come la vedi dopo queste due partite che hanno dato, ciao Massimo, che hanno dato due opposti, diciamo così, modo, no, di interpretare queste due semifinali. Quale, da che parte
2: credo
0: stai?
2: Che avete fatto, no, avete fatto la fotografia perfetta. Poi ci sono anche degli interpreti in campo che determinano queste situazioni, certo. Cioè vale a dire, è vero che il Paris Saint Germain e il Bayern davanti hanno una qualità impressionante, è vero anche che magari hanno sfruttato anche qualche indecisione della difesa dell'una e dell'altra squadra. Quindi magari possono essere state più occasioni anche perché uno difende meno bene. La difesa non significa solo i difensori, significa proprio l'assetto difensivo,
0: certo.
2: Di come si mette la
0: fase
2: squadra esatto, la fase difensiva è una fase che magari non è curata meno, ma in quelle circostanze è stata applicata in modo con delle falle. È logico ed è risaputo che Simeone è un grande tra virgolette difensivista, o comunque uno che sta molto attento alla fase difensiva e magari imposta le proprie squadre sulle ripartenze, però sono partite che vanno godute entrambe. È logico che il 5-4 diverte di più perché ci sono più gol. Non dimentichiamoci che Italia-Germania è finita 4-3, vero, anche dopo i tempi supplementari, però è stata una delle partite più belle della storia del calcio mondiale, è finita 4-3, fortunatamente noi la ricordiamo
0: perché abbiamo
2: una
0: vinto.
2: Bella partita, perché abbiamo vinto, però la partita dopo hai perso mi sembra 4-1 col Brasile.
0: Sì,
2: quindi in tutte e due le occasioni sono state fatte 7-5 in due partite 12 gol, quindi tanti. Non pochi, eppure parliamo di 50 anni fa?
0: Sì,
2: quanti
0: sì.
2: Anni fa? 50,
0: 70.
2: 55,
0: 70, sì.
2: Anni 70, quindi.
0: È stata definita quella con la Germania la partita del secolo, c'è cioè una targa
2: esatto,
0: proprio allo
2: quindi,
0: stato azteca che la ricorda
2: esatto.
0: No? Questa cosa.
2: Quindi cioè, è logico che se si fanno tanti gol il pubblico si diverte, poi è logico che si diverte di più il tifoso che vince con tanti gol.
0: Certo.
2: Non quello che perde.
0: Sì, sì, sì. Il tifoso si diverte sempre quando vince, questo non c'è
2: poi
0: dubbio.
2: C'hai ragione tu. Cioè, ci sono diverse strategie, ognuno sceglie la propria e logicamente la proprietà, la dirigenza sceglie l'allenatore che per arrivare alla vittoria sceglie la propria strategia e sceglie un allenatore adatto. Certo che se vuoi un gioco alla Guardiola non prendi Allegri. Certo. Se vuoi un gioco alla Allegri non prendi Guardiola, cioè, per dire, ho preso di, diciamo così, gli opposti, ecco, tutto qua.
0: No, è chiaro. Sentite, mi date un commento, qui sto leggendo tutto Mercato Web, insomma, che Malagò ormai è ufficialmente in vantaggio su Abete, e quindi per quanto riguarda le elezioni FIGC del 22 giugno è un passo avanti. È l'uomo giusto, Stefano, per ritrovare un po' di, rimettere un po' di ordine?
1: Non lo so se sarà l'uomo giusto, poi parleranno i fatti, però Giovanni, che io conosco da tantissimo tempo, è sicuramente un uomo che ama le sfide, che è una persona, insomma, un manager, ma è bravo, è competente, appassionato, e quindi è un tentativo di poter risollevarsi, ecco, questo sicuramente, perché metterà anima e corpo per cercare di, se ci riuscirà, se avrà la possibilità, gli strumenti per farlo, farà di tutto per migliorare un po' il movimento. Non ti serve altro, ti serve tanto, però mi sembra di capire adesso, in attesa della sua candidatura ufficiale, mi sembra che adesso è andato a fare il giro delle componenti, le componenti lo hanno appoggiato, e quindi immagino che Giovanni Malagò non vada a fare una sfida per perdere, a proposito di perdere e vincere.
0: Dicevo, può vincere, va per vincere.
1: Direi.
0: Massimo, che idea hai su questa scelta che, insomma, sta raccogliendo molti consensi e quindi in questo momento è in vantaggio?
2: Beh, è un uomo delle istituzioni ed è un uomo capace, lo ha dimostrato al CONI. Il calcio è sicuramente un'altra cosa. Mi sarebbe piaciuto vederlo però affiancato da un Maldini o da un Boban. Questo ti dico la verità, ne sarei stato molto più contento, però Malagò è il nome giusto. Tra l'altro poi io qua sono, tra virgolette, in vacanza pure con la sorella, quindi non è che posso dire qualcosa di diverso, sennò mi cacciano dall'albergo. E quindi sono qua insieme al gruppo Armani e c'è anche la sorella Francesca, di cui però non abbiamo mai parlato. Guarda, ti dico la verità, abbiamo fatto 2 cene e 3 pranzi, non è venuto mai fuori il discorso, tanto per dire quanto comunque è una famiglia comunque rispettabilissima e che fa anche della discrezione il loro modo di fare. Mm-hmm. Quindi sono contento per Giovanni, perché anch'io lo conosco da tanti anni e mi fa molto piacere.
0: Va bene, poi vediamo, insomma, siamo in questa fase qui, poi adesso si procede, si va avanti e al 22 giugno si capirà tutto, e poi da lì penso che uscirà anche la scelta del CT. A quel punto bisognerà pure.
1: L'auspicio è che Malagò sciolga le riserve, lui persona giusta per rispondere a sfide di presente e futuro. Questo è il comunicato che recita
0: bene
1: congiuntamente l'Associazione Italiana Calciatori e quella allenatore.
0: Bene, vediamo, insomma, no, vi volevo dando uno sguardo, diciamo così, Massimo, a questa che giornata. Intanto aspetta, vi do anche questa indiscrezione da Trigoria, stavo leggendo adesso, Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti, scrive anche tutto Mercato Web in questo momento, quindi Stefano, due giocatori che
1: erano
0: Gasperini conosce un po' bene.
1: Sì, ma Gasperini non ha mai detto di rivoluzionare la Roma, di sistemarla, assestarla, modificarla, migliorarla, certamente poi dopo Massimo ci insegna che il mercato, se le cose le fai bene le scopri dopo, però insomma, se fai un mercato di condivisione e condividi anche la strategia e allenatore, c'è, cioè, questa sintonia tra allenatore e direttore sportivo, insomma tutte le componenti tecniche, alla fine cerchi, puoi ottenere dei risultati, e a partire anche dei rinnovi che mi sembrano fondamentali. Loro ritengono che Mancini e Cristante siano due capisaldi, cioè due giocatori da riconfermare.
0: Sì.
1: Cioè, Gasperini lo pensa,
0: certo,
1: se no altrimenti non avrebbero rinnovato. E il terzo, Pellegrini
0: che sta qui in lista, sì.
1: Sì. E Dybala,
0: pure Dybala,
1: Dybala. Se rivede il suo, dal punto di, l'ha sempre anche detto Gasperini, se rivede un discorso economico sul quale lui non è che può intervenire, però se rivede un po' l'inga, Dybala lo riconferma.
0: Farebbe bene Massimo?
2: Ma io ho avuto dei feedback su Dybala non positivissimi dal punto di vista fisico. Cioè quando l'asticella si alza, Dybala
0: un po'
2: si
0: di
2: perde.
0: Beh, sì, questo è quello che abbiamo visto.
2: Questo è già da un po' di tempo, non solo per gli infortuni, ma anche per la performance che fa il giocatore dal punto di vista atletico e fisico durante le gare. Cioè quando la gara si alza di toni, il giocatore si perde un pochettino. Io non sono così sicuro, perché mi dicono che anche l'allenamento lui trova difficoltà a tenere un certo ritmo. Quindi io, conoscendo abbastanza Gasperini e conoscendo anche gli allenamenti e sapendo come imposta lui le proprie squadre dal punto di vista atletico e fisico, ma io non so, o gli danno un'alternativa, poi magari rinnova lui, però poi devi utilizzarlo, insomma, non solamente 90 minuti, perché fai fatica ad avere un giocatore in campo che non regge determinati ritmi. E l'abbiamo visto ancora quest'anno, ma l'abbiamo visto pure l'anno scorso, ragazzi.
0: Sì, gli ultimi due anni sono stati molto difficili per lui. Questo è una valutazione che devono fare loro, naturalmente. È chiaro che tecnicamente il giocatore, l'abbiamo detto più volte, Massimo, è indiscutibile. Tecnicamente non c'è poco da dire. Il problema è proprio la tenuta fisica di questo calciatore.
2: Un attimo di Roma, devo dire che però una cosa la voglio dire.
0: Vai.
2: Siccome sono venuto a conoscenza di un po' di dinamiche che sono successe nell'arco del tempo, io mi ero schierato completamente dalla parte di Gasperini, poi però le cose magari si vengono a sapere a spizzichi e bocconi da persone che non stanno schierate né da una parte né dall'altra. Dico solo che mi dispiace che comunque sia venuta fuori questa cosa con Ranieri. Mi dispiace che Ranieri sia stato diciamo così estromesso da questo progetto, perché ha dimostrato in tutta la sua carriera una grandissima signorilità, un grandissimo è sempre stato un grande personaggio, anche così quando le poche volte che io l'ho sentito, le poche volte con cui mi sono interfacciato, è sempre stato un signore. Quindi quell'uscita che ha fatto, devo dire che forse era, come mi hanno detto, era il vaso che stava traboccando, probabilmente. Poi evito di raccontare i dettagli perché non mi sembra corretto, perché qua non mi voglio poi schierare né da una parte né da un'altra. Voglio dire che Gasperini e Ranieri li avevo collocati come due figure che potevano fare il bene della Roma, e vedere distruggersi questo progetto fatto da queste due persone, questo mi dispiace, perché poi peraltro erano e sono due personaggi del calcio italiano importanti, e uniti avrebbero fatto, l'unione fa la forza, come si dice, avrebbero fatto qualcosa di importante. Mi dispiace.
0: Sentite, un'altra cosa ve la voglio chiedere, perché l'Inter in questa giornata che arriva, Stefano, insomma, è vero che deve superare il muro, questa che è una squadra che si mette lì dietro, però insomma può cogliere questo scudetto. Sì. Dove ha vinto lo scudetto l'Inter, se ti faccio questa domanda? C'è un momento che pensi che lo abbia
1: scelto delle partite? Ma insomma, non ti so dire. Ecco, secondo me con la Roma è in casa, quando la ripresa del campionato, quel 5-2 ha dato, perché c'erano un po' dei dubbi su questa squadra, se poteva tenere mentalmente. Nelle ultime quattro non ha vinto
0: dopo il derby, no?
1: Sì, e poi aveva pareggiato
0: con due pareggi consecutivi dopo il derby.
1: Quindi era stata la sosta, è tornata la grande, ha vinto la Roma, ha vinto a Como.
0: E quindi, tu dici che lì con la Roma è stata la partita che ha dato
1: Inter-Roma, scusami, sì, 5-2.
0: Il 5-2, secondo me da lì poi infatti ha fatto tre vittorie consecutive, il pareggio col Torino nell'ultima di campionato. Quindi tu pensi quella sia stato un po' il momento?
1: Perché era un momento difficile, Lautaro tornava dopo tanto tempo, lì ha fatto la differenza, poi si è rifatto male, però ha fatto una grande partita lì.
0: Massimo, tu, se dovessi individuare un momento, pensi tu anche quello? Poi dopo va a vincere anche col Como.
2: Scusami, io invece che il momento vorrei individuare quattro aspetti. non il momento.
0: Okay.
2: Io individuerei primo organico più forte di tutte, con la panchina più forte di tutte, con un organico che è migliorato rispetto a quello che aveva Inzaghi, perché non c'è più Arnautovic, non c'è più Taremi, c'è Bonni, è più Esposito e c'è Akanji dietro. Questo già è un dire mi sono rimportato, e questa è la prima cosa. La seconda, l'ha vinto, e questo è un motivo per cui l'ha vinto. La seconda cosa per cui l'ha vinto è perché le altre si sono sciolte, si sono rivelate delle squadre poco squadre. Nel momento in cui poteva dare una zampata al Milan si è sciolto, nel momento in cui poteva dare una zampata al Napoli si è sciolto, al netto del fatto che il Napoli ha dovuto giocare tutto il campionato con defezioni impressionanti, altrimenti io credo che avremmo visto un altro duello come l'anno scorso Inter e Napoli. E poi a mio avviso il fatto che forse mi ripeto un attimino, ma ormai questi giocatori sono anche rispetto a tutti quelli degli altri club più abituati a stare là, e quindi sanno di dover vincere per forza con le piccole. Le piccole le hanno massacrate, non hanno perso quasi mai punti con le piccole, veramente pochissimi punti credo abbiano perso con le piccole. Con le grandi, se vai a vedere, grandi per modo di dire, col Napoli hanno perso 5 punti su 6, col Milan 6 su 6, con la Juve 3 su 6, di cui uno il ritorno con un punto di domanda, perché probabilmente se invertono quell'espulsione non si sa come va a finire quella partita. Quindi poi alla fine con le piccole hanno vinto lo scudetto, con le grandi tant'è vero che se noi vediamo poi il percorso in Champions viene meno nel momento in cui perdi con l'Arsenal, perdi con l'Atletico Madrid, adesso non mi ricordo con chi altro ha perso,
1: Liverpool. Poi
2: perdi con Liverpool, esatto, quindi fai tre sconfitte mi sembra nelle ultime tre partite del girone, vai a fare i playoff e perdi altre due partite col Bodo Glimt che in quel momento stava bene. Quindi quando si è alzato il livello, l'Inter si è dimostrata una squadra tra virgolette normale. La non normalità è quella di avere invece poi giocatori che capiscono e annusano quando devono per forza vincere partite che invece possono portare da una parte o da un'altra, e allora quando giocano con che ne so io, col Verona, con squadre dove invece le altre magari perdono punti, col Parma, con queste squadre qua.
0: Sì, sono stati regolarissimi
2: la
0: su
2: parte destra, sono stati
0: super regolari.
2: Non hanno sbagliato,
0: non hanno perso i punti proprio anche con le squadre medio piccole, lì hanno fatto proprio sempre bottino pieno.
2: Esatto. Invece se vai a vedere le altre
0: hanno, Milan soprattutto, Milan ha perso un sacco di punti con le medie.
2: Parma il Milan ha perso 5 punti,
0: sì,
2: ragazzi.
0: Sì. Parma, Pisa,
2: altri 2, non so, non mi ricordo. Ma ragazzi, ha perso un sacco di punti il Milan con quelle squadre. Quello fa tanta differenza.
0: Ma infatti, delle volte ho sentito spesso gli allenatori dire che nella corsa a scudetto contano più, diciamo, tutte le altre partite che gli scontri diretti, perché gli scontri diretti puoi pure pareggiare e poi dopo devi.
1: È verosimile. Lo vinci lì.
0: Là devi vincere tutte le altre.
1: Vinci l'altro campionato perché sono di più.
0: Esatto,
1: perché sono di più. È un discorso aritmetico.
0: Certo, sono di più, ti danno più punti. Senti, Massimo, ti voglio salutare con questa cosa. Ad oggi, siccome ti sei sempre un po' pronunciato in questa direzione, Conte, percentuale sempre alta di permanenza al Napoli?
2: Questa è una domanda che io non volevo e che tu mi facessi.
0: Vabbè, allora.
2: Caro mio.
0: Vabbè,
2: posso fare passa parola. Come si può
1: ecco
2: fare?
1: Chi la fai? Non sappiamo niente. Noi,
2: l'aiuto a casa.
1: Però.
0: Allora niente, vabbè, l'aiuto a casa non arriva. Però insomma, no, perché le altre volte hai sempre detto che avevi dato una percentuale alta. Questa risposta mi fa capire che la percentuale un po' si è abbassata, diciamo così. Va bene?
2: Secondo me sì,
0: va bene, dai. Va bene, Massimone, senti, ti ringraziamo e buon primo
2: grazie
0: maggio.
2: Grazie a voi, grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Ciao,
2: Massimo,
1: anche il nostro,
0: grazie a Brambati. Allora, e dunque, siamo arrivati in fondo di questa puntata, Stefano, magari ci abbiamo qualche minutino.
1: Ma mi aspettavi il giro dei campi oggi? Niente.
0: Non c'è oggi.
1: Ma perché? Hai bocciato sta cosa?
0: No, perché
1: è troppo lontano. Dice
0: perché è lontano, poi arrivano le ultime domande.
1: Però un po' è mancato, quindi... mi fai sentire? Sì. Però mi è mancato un po'.
0: Oggi è andata così. Bene. Un audio velocissimo, magari un ultimo messaggio di un ascoltatore, dai.
3: Sono Rosario da Frattamaggiore. Ritornando a questo, al tema della partita PSG Bayern Monaco, è stata una bellissima partita. E noi, diciamo, da spettatori neutrali ci siamo divertiti. Ma per un solo attimo, mettiamoci nei panni dei tifosi del PSG che al 60esimo vincevano 5-2. A fine partita, secondo voi, quando poi la partita è terminata 5-4, cosa avranno pensato? Un abbraccio e buon lavoro.
1: Rispondo. Grazie. Io?
0: Sì, che andiamo a vincere là.
1: Che lo scorso anno hanno vinto il campionato, la Champions League, la Coppa, che possono vincere il campionato quest'anno e che possono andare in finale di Champions League.
0: Hanno pensato questo, ma andiamo
1: andiamo a vincere là.
0: Cioè,
1: se sono tifoso del Paris Saint-Germain, ho detto, ma lo scorso anno abbiamo sollevato la Coppa al cielo.
0: Oh,
1: là là.
0: Très bien.
1: E quindi voglio dire, no? Lamenti pure.
0: Ci vorremmo lamentare tutti noi così, sarebbe bellissimo.
1: Hanno vinto qualsiasi cosa.
0: Dai, dammi l'ultimo che salutiamo tutti, l'ultimo.
4: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. No, volevo chiedervi, dato che adesso dovrei tirare fuori il bandierone dell'Inter per domenica, spero, no? È un po' impolverato, comunque adesso mi ci metto un attimino di impegno. Ma vorrei essere solo tranquillizzato, nel senso, io dalle ultime notizie che ho letto sulla Gazzetta anche, che se anche comunque ci fossero eventualmente dei provvedimenti a carico dell'Inter, dato che poi questa cosa, da quello che ho capito, andrà a finire per fine anno tra una cosa e l'altra, no? Quindi in teoria se ci dovessero essere delle sanzioni saranno poi nella stagione prossima, no? Eventualmente. Quindi ragazzi, mi raccomando, cioè, posso andare tranquillo, lo tiro fuori il bandierone, Un saluto, ciao.
0: Diciamo al nostro amico, più che tranquillo, che ha fatto una brutta fine, io direi sereno. Meglio di sereno.
1: In attesa di sviluppi.
0: Meglio la serenità, la tranquillità.
1: Ma noi dobbiamo procedere.
0: Ci dobbiamo fermare.
1: Basta.
0: Va bene, buon primo maggio.
5: Novità.
0: Novità.
1: Quali sono queste novità?
0: Le novità. Lo dico subito al volo così, perché mi hanno mandato il messaggio oggi. Mi sono dimenticato.
1: Lo dico in coda,
0: ma poi c'è lunedì. Perché da lunedì possiamo dire che c'è un'altra situazione in più per vederci. Perché da lunedì, quindi dal 4 maggio alle 13.35 saremo in diretta su Gol TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio. Nel Lazio, oltre che sul 61, rimaniamo sempre sul 61, però nel Lazio saremo anche nel canale.
1: Solo alle 13.35, 5 minuti e poi chiudono.
0: No, dalle 13.35 in poi. Esatto. E poi saremo
1: fino alle
0: 17. E saremo con voi anche su Italia 7, dalle 14 in Toscana. Capito? Italia 7 che copre tutta la Toscana, quindi rimane il 61, ricordate, 61, 11
1: si vede. TV
0: nel Lazio, e poi abbiamo Italia 7 alle ore 14 in Toscana, quindi da lunedì ci vedete su più parti.
1: Benissimo.
0: Se volete stare con noi. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Vi lasciamo a tutta C. Ciao.
6: Maracanã.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre. Allora, andiamo a prendere qualche audio, poi tra poco arriva Marco Palma e andremo a presentare già tre profili di calciatori che interessano le squadre italiane. Vai, tre giovani profili, vai.
1: Buonasera Marco, saluti da Alessandro. Ma io mi trovo d'accordo con te. Oggi esprimere giudizi in una fase così embrionale è da stupidi, oltre che da incoscienti. Chi spara sentenze sul nulla, perché qui stiamo veramente parlando del nulla, mi verrebbe da dire che io, da tifoso interista, aspetto serenamente. Poi se sarà qualcosa di illecito della mia squadra, non mi devo sentire in obbligo da nessuna a pensare a dire determinate cose solo perché lo scrivono dappertutto sui social, perché c'è una faziosità e un odio. Anche perché io, quella stagione che ho vissuto l'anno scorso, onestamente, invertiamo le maglie di Napoli e Inter e se ne parla per 10 anni.
0: Allora, bene, andiamo ancora avanti, poi c'è Carlo che non so con chi ce l'ha, però io leggo pure i messaggi, che non so se sono diretti a noi o meno. Buongiorno, avevate già preparati i fuochi d'artificio per festeggiare la rovina dell'Inter? Chi li avevano preparati? Noi? O hanno? Vabbè. Dell'Inter invece vi tocca ancora una volta fare indigestione di Malox. Un saluto a tutti coloro che ci vogliono male, alla prossima, Gufi. Carlo da Firenze, vabbè, non so con chi ce l'hai, però leggo tutto. Allora, dunque, andiamo con un audio, vai.
2: Poi Marco, io vorrei dire una cosa. Quando ci fu il caso Bastoni contro la Juve, lì il protocollo diceva che là il VAR non poteva intervenire sul secondo giallo, però in tanti opinionisti hanno detto sì, ma cavoli, ma chi se ne frega il protocollo, intervieni, salva il tuo compagno arbitro in campo. Si è detto questa cosa. Ora che Rocchi ha fatto questa cosa al vetro, che l'ha fatto per salvare la categoria dell'arbitro, quella terna, e il VAR viene criticato. Questo è il problema, che in certi casi delle cose si vorrebbero giustificare, in altri casi, dipende chi le fa, non si voglia giustificare. Io credo che quello ha fatto Rocchi da arbitro, che lui essendo ancora arbitro, gli sia avuto anche spontaneo. Io non ci vedo nulla di male. Poi il protocollo dice che non si può fare, ma anche lì mi devono spiegare perché non si può fare.
0: Vabbè, non si può fare perché non si può fare, Antonio, perché c'è un, se no lo devi fare in tutte le partite. Allora io sono, allora, come principio, guarda, ieri abbiamo avuto un bellissimo intervento in una trasmissione che ho il piacere di condurre qui a Roma il lunedì sera, a bordo campo, e ti devo dire, abbiamo avuto un bel intervento del direttore De Paola, che sottolineava proprio questo passaggio, che loro ieri invece è importante che si possa correggere un errore, e va bene. Come concetto io sono d'accordo, perché come io sto qui, ad esempio, faccio un esempio pratico, non sto in diretta, sento una cosa che non va bene durante la diretta, posso intervenire, ed è capitato alcune volte che al di là del vetro a dire guarda che questa cosa così. Però non c'è qui un come posso dire, non ci sono delle regole stabilite, no? Che mi dicono di fare questo o mi impediscono di fare questo. Se c'è un protocollo, uno si deve attenere a quel protocollo, perché altrimenti, Antonio, lo dovresti fare in tutte le partite. Se tu lo fai in tutte le partite, allora un discorso lo metti a protocollo, guardate che ci può essere l'intervento esterno del designatore che durante una partita può andare a correre. Ripeto, è una cosa positiva correggere un errore, però non è che lo puoi fare in una partita, ma lo dovresti fare in tutte le partite. A quel punto ti dico, è giusto che venga disciplinato, tutto qui. Ma come concetto io sono d'accordo con te, cioè quando viene corretto un errore, ben venga. Però ripeto, il problema è che lo fai solo su una partita o magari su un'altra partita, ma lo dovresti fare su tutte le partite del campionato, e sono veramente tante, allora a quel punto diventa complicato. Ecco perché poi viene stabilito un protocollo per far funzionare qualcosa, cioè ci vogliono delle regole, perché altrimenti facciamo tutti come ci pare, e non si può fare questo, cioè non so se mi sono spiegato. Io come principio sono d'accordo con quello che dice Antonio, sono d'accordo con quello che dice De Paola, però dopo ci sono delle regole che devono essere per forza stabilite, perché altrimenti ci alziamo la mattina durante la partita e facciamo un po' come ci pare, una volta si fa così, una volta si fa in un altro modo. E questo è il punto. Andiamo con un altro audio e poi appena è pronto c'è Marco, allora andiamo, andiamo, vai.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Allora, dunque, ci siamo. Vado a dare... Ciao Marco, ben trovato Marco.
5: Ciao.
0: Allora, oggi grazie. Sono solo, non c'è Lucio che arriverà più tardi perché condurrà anche a tutta Cina il pomeriggio, quindi stai con
5: benissimo.
0: Me, caro Marco, mi raccomando.
5: Va bene.
0: Allora, certo. Vammi subito a presentare allora, il primo talento che hai scelto, seguito, poi ci dici anche da chi, vai.
5: Allora, il primo è... Ne parliamo poco perché li seguono poco, però è un portiere stavolta. Si chiama Mio Backhaus. È un ragazzo del Werder Brema che piace molto, molto, molto, lo diciamo subito, all'Inter. Perché l'Inter pare che voglia, insomma, sostituire Sommer. Martinez non ha convinto proprio pienamente.
0: Scusa, Marco, ti posso fermare un attimo?
5: Sì.
0: Perché c'è la nuova grafica che hanno preparato,
5: che
0: hanno preparato Andrea Magliocchi e Giorgio Sorani, per così fare l'identikit del calciatore, che trovate appunto la sua scheda più la posizione del campo, e quindi questo ci accompagnerà e renderà anche più agevole, no, capire di chi stiamo parlando. Vai Marco, scusa dell'interruzione.
5: Ma scherzi, assolutamente. Poi tra l'altro complimenti, molto molto carina e aiuta tanto con la posizione, le caratteristiche principali. Sì, un ragazzo che, come leggete, è del 2004, è tedesco, è 194 centimetri e gioca nel Werder Brema. Partiamo subito dal presupposto, ha origini giapponesi perché ha la mamma giapponese, però è un ragazzo veramente che ha avuto una crescita esponenziale, Marco, soprattutto negli ultimi anni. Lui è cresciuto in Germania, che è nato e cresciuto in Germania proprio nelle giovanili del Werder Brema. Velocemente si è imposto un po' all'attenzione anche di noi osservatori, proprio come uno dei migliori portieri del panorama giovanile tedesco, veramente un portiere di reattività, personalità, uscite alte, uscite basse, molto bravo nell'uno contro uno, ha poi un ragazzo serio negli allenamenti, sempre pronto a migliorarsi se c'è un piccolo difetto, e con dei margini di miglioramento enormi. E questi si sono visti perché proprio dopo che ha fatto un prestito formativo l'hanno mandato, e lo consiglio spesso, il calcio olandese ha fatto crescere questo ragazzo la stagione 23-24 al Volendam, piccolo club del nord dell'Olanda, e lui lì ha fatto il titolare, ha fatto benissimo, e quando è tornato in Bundesliga si è imposto come uno dei migliori. Adesso è uno dei titolari del Werder Brema, va benissimo, come dicevo, penso a lui l'Inter, anche perché ha due caratteristiche: è un ottimo pararigori e sa giocare molto molto bene con i piedi, fa rilanciare l'azione, è molto bravo anche tecnicamente con i piedi. A me mi ricorda Areola, portiere che prima stava al Paris Saint Germain qualche anno fa, adesso al West Ham, ha quel tipo di fisicità, quel tipo di reattività, ma secondo me Backhaus potrebbe sviluppare una carriera anche più importante. Infatti si parte da 12 milioni di euro, l'Inter ci pensa veramente, non so se è il primo, dargli subito la titolarità o da secondo, ma è veramente un portiere interessante. Mio Backhaus.
0: Bene, quindi questo portiere qui. Scusami, mi sono perso un attimo, a chi piace in Italia? All'Inter hai detto?
5: All'Inter, okay. All'Inter. Perfetto, diciamo, perfetto. È uno dei candidati per l'eventuale dopo Sommer.
0: Ok, bene, quindi classe 2004 del Werder Brema. Andiamo avanti, allora, vediamo la prossima scheda, Marco, vai.
5: Prossimo si chiama Leon Abdullahu. La W, e lo vediamo anche nella schermata, molto molto carino, quello è proprio dove è posizionato in campo il suo ruolo. Lui è un mediano, un ragazzo del 2004, è kosovaro di nazionale e di genitori, ma è nato e cresciuto in Svizzera, però rappresenta la nazionale già maggiore chiaramente del Kosovo, 185 centimetri di piede destro. Gioca anche lui in Germania, si guarda tanto in Germania, le squadre italiane stanno guardando molto perché la Germania sta lavorando benissimo nello sviluppo di questi prospetti, o prendendoli da campionati vicini, Svizzera, Austria o Repubblica Ceca che sia, o anche dall'Olanda chiaramente, o proprio facendoseli in casa, come abbiamo visto prima col portiere. E questo ragazzo nell'off-name, che sta facendo un campionato incredibile perché a poche giornate dalla fine ancora in lotta per la per entrare in Champions League addirittura. È uno dei protagonisti di questa squadra, è proprio lui. Lui, come dicevo, nato in Svizzera, genitori kosovari, cresciuto nel Basilea, ha frequentato sempre le nazionali giovanili elvetiche, era uno dei punti di forza, e poi ha accettato la convocazione della nazionale maggiore kosovara e ha deciso di giocare col Kosovo maggiore ed è titolare anche nella loro nazionale. È un mediano che unisce tre caratteristiche: dinamicità, qualità e quantità. Le mette tutte e tre in campo. Lui ama costruire l'azione, ma gli piace fare interdizione, sa giocare il pallone, è pulito nella corsa con la palla ed è molto molto bravo nella fase di non possesso. Una caratteristica che viene riconosciuta proprio a Bullau è proprio quella di avere un ottimo gioco da palla scoperta a palla coperta, veramente intelligente. Dopo il Basilea, a luglio 2025 l'Hoffenheim, che torno a dire, anche se lotta per la Champions, non è una squadra ricchissima, ha investito 10 milioni su ragazzo, parliamo di luglio scorso, questo è in questa stagione, e questo ragazzo in Bundesliga ha avuto un impatto clamoroso. Se vedete nelle classifiche di rendimento, dopo i campioni delle grandi squadre, e forse in mezzo a loro c'è lui, perché dà veramente equilibrio tanto a questa squadra che sta facendo bene. Io lo paragono addirittura a Zubimendi dell'Arsenal, ha proprio quel tipo di utilità, di equilibrio, di dare quelle tre qualità che ho detto prima in mezzo al campo. E infatti pensa Marco che, pagato 10 milioni a luglio, ha fatto sta Bundesliga talmente bene che adesso il Hoffenheim ha detto: chi si vuole sedere parto dai 25, quindi voglio 15 di plusvalenza, se no me lo tengo in mezzo al campo, soprattutto se vado in Champions. Quindi per parlare con l'Hoffenheim ci vuole qualche soldino, però il ragazzo è un ragazzo molto molto seguito, non l'abbiamo detto, Milan e Atalanta. Al Milan un po' di questo metterlo in mezzo al campo ringiovanirebbe anche un po', adesso chi lo fa di quel ruolo lo sta facendo anche se più regista Modric, però darebbe qualità al centrocampo, eppure l'Atalanta sarebbe adatto per il gioco di Palladino, perché lui un 3-4-2, uno dei due centrali lo può fare tranquillamente. Le seguono loro, Leon Abdullau.
0: Bene, bene, bene Marco. Andiamo al terzo, perché poi c'è anche una domanda per te, quindi andiamo a presentare la terza scheda, il terzo calciatore, e poi rispondiamo anche alla domanda, vai.
5: Ok, terzo calciatore, andiamo in Spagna, si chiama Carlos Espi, è un ragazzo del 2005, lui del 24/7/2005, è spagnolo, è una prima punta classica, come diciamo Marco, il centravanti d'aria si diceva una volta, 194 centimetri, piede destro. Inquadriamo il giocatore, lo vedete sulla scheda, una punta, la somiglianza, così lo chiamiamo subito, Scamacca dell'Atalanta. Può ricordarlo delle movenze, lo ricorda fisicamente, lo ricorda nel modo di aggredire l'aria e soprattutto di stazionare all'interno dell'aria e sfruttare quel, diciamo, quell'opportunismo che vedete pure a Scamacca. Molte volte ho visto fargli gol simili ai due, proprio perché hanno quel modo, diciamo, di attaccare all'area di rigore. Altissimo anche lui, 194 centimetri, come dicevo, nello scontro fisico è uno che comunque, anche se longilineo, comunque si fa sentire, e poi è pericolosissimo nel gioco aereo, tant'è che i maggior gol che fa li fa veramente quasi tanti, ne fa di testa. Lui, oltre questo senso del gol, devo dire che anche lui lo descrivono come un ragazzo veramente puntuale, preciso negli allenamenti, con la voglia di crescere. Come mi piacciono questi profili che hanno sempre conoscono i loro limiti e cercano di lavorarci sopra e capiscono che hanno dei margini di miglioramento, e lui proprio l'ha fatto, perché gioca nel Levante, quindi una squadra, la seconda squadra possiamo dire di Valencia, anche se questo tempo il Valencia non brilla, e lui qui ha fatto tanti tanti gol veramente nei campionati giovanili, tant'è che da luglio del 2024, quando era insomma appena un ventenne, ha iniziato a frequentare la prima squadra mantenendo sempre tanti, facendo gol. Quest'anno ne ha fatti 9 in campionato, 2 in Coppa del Re, quindi 11 gol, comunque dobbiamo dire sempre un ragazzo rilevante. Visto le tante offerte che arrivano, sembra a Castro, magari il Bologna, e Sartori è un grande esperto di calciatori, gli sta dando un occhio. Sembra che qualcuno sia andato anche ieri, ha giocato ieri sera nel posticipo e spicco in Levante, sembra che forse qualcuno del Bologna anche ieri sera gli stava a dare un'occhiatina. Un ragazzo che si compra ancora poco, perché il Levante, ecco, un po' meno caro delle botteghe tedesche, con 6 milioni di euro si potrebbe intavolare una trattativa. Penso che loro potrebbero essere contenti al massimo 10 milioni di euro di vendere questo profilo, che poi è il loro terminale d'attacco, però sappiamo Marco che le squadre minori spagnole insomma costruiscono e poi vendono in Spagna o vendono all'estero. Espi non è un profilo chiaramente magari da Real Madrid, da Barcellona, ma può essere un profilo tranquillamente da Bologna, da squadre di quella fascia lì, quindi è un ragazzo da seguire. Chi ha visto le nazionali giovanili spagnole lo conosce, perché le ha fatte praticamente tutte dall'under 15.
0: Bene Marco, intanto devo dire che mi piace molto questa diciamo grafica, perché ci aiuta veramente a focalizzare ancora di più il giocatore che stai presentando. Quindi molto bene, mi piace molto questa, questa scelta che è stata fatta. Allora Marco, facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, rispondi alla domanda che arriva dalla parte del nostro ascoltatore al 331 8200213. Intanto saluto in redazione anche Lucio Marinucci, che è arrivato adesso e sta preparando a tutta C per il pomeriggio. Vai.
6: Buonasera a Marco Piccheri, buonasera all'esperto scout Marco Palma e buonasera a Lucio Marinucci, se arriva, perché fino adesso non c'era. Avevo un quesito. Dastan Satpaev o Satpaev o Sapaev, insomma a secondo a T, non so se si legge, è un kazaro che quest'estate dovrebbe passare a Chelsea per un, con un contratto quinquennale più un'opzione forse per il sesto anno, 17 anni. Sì, insomma, un profilo, sembrerebbe un profilo veramente interessante. Cosa ne pensate?
0: Cosa ne pensi, Marco? Hai capito? Perché il nome era un po' articolato. Io non...
5: è un ragazzo kazako. Lui sembra che ha detto a zero, credo, a kazako. È un giocatore interessante, ambidestro, fa all'esterno di sinistra, all'esterno di destra. Gioca del Kairat, Marco, quella squadra che quest'anno ha fatto la Champions, non so se l'hai notata.
0: Come no,
5: il Kairat, gioca da lui la... Lui è un po' giovanissimo, come dice l'ascoltatore, è un 2008, però esterno, sinistro, destro, fa pure la prima punta, perché fa un po' la prima punta, come si dice, falso 9. Entrambi i piedi, tecnica alla grande, il Chelsea insomma non per niente l'ha messo sul suo contratto per i prossimi 5 anni. Una stellina, un giocatore poi dell'altezza giusta, baricentro basso, un ottimo veramente giocatore. Chelsea ha investito 2 milioni e mezzo sul ragazzo, ma ci crede molto. Una serie di bonus andranno al Kairat in base al contratto del ragazzo.
0: Senti, c'è un'altra domanda, non so, te la giro, poi io sinceramente non lo conosco, quindi chiedo a te. Ti chiede Antonio che cosa ne pensi di... Cerpelletti, centrocampista della primavera dell'Inter, non so se lo hai mai seguito, ho avuto modo di seguire, quindi un ragazzo della primavera
5: Cerpelletti,
0: dell'Inter.
5: Cerpelletti, beh, sì, si chiama Filippo, ragazzo, se non sbaglio, no, veramente, sì, perché la primavera dell'Inter va bene, e Cerpelletti è un po' il motore, centrocampista, un mediano, un centrale, uno molto, molto bravo. Ah, forse l'ascoltatore l'ha chiesto perché ci ha visto qualcosa nel profilo del mediano che ho presentato prima, che possiamo dire che lo ricorda, fa un po' quel gioco, è uno che ha giocato sempre, lui può fare regista davanti la difesa, può fare la mezzala, è uno di tecnica, ragazzo molto, molto interessante. La cosa di della cosa di Cerpelletti che colpisce secondo me l'ascoltatore è il suo piede mancino, educatissimo.
0: Bene, bene. Tra l'altro ti posso dire, Marco, che i nomi che hai fatto dei giocatori seguiti dall'Atalanta e dal Milan sono già usciti sotto il serpentone. Pensa che velocità che c'è, capito?
5: Grande.
0: Allora,
5: sono giocatori interessanti.
0: No, no, assolutamente. Marco, siccome siamo arrivati veramente in chiusura di questo passaggio, io ti voglio come sempre ringraziare. L'appuntamento è la prossima settimana, anche perché io svelo con Marco, noi ci sentiamo praticamente la domenica, dove lui mi comincia già a dare delle indicazioni sui giocatori che vorrebbe presentare, e poi dopo ci lavora per il martedì. Quindi ci sentiremo domenica come sempre, tra le altre cose condividiamo anche la
5: quando
0: passione.
5: C'è il modo, quando c'è il modo
0: è andata male questo fine settimana,
5: mannaggia,
0: è andata male,
5: mannaggia, l'ultima, è andata l'ultimo tassello è andato male, vabbè, però, mi prendo la sprint
0: no,
5: col cambio moto.
0: Mi dai l'assist per dire che domani ci sarà Motor Valley come sempre a partire dalle ore 18 e domani avremo personaggio che è veramente sulle moto top, stiamo parlando di Carlo Florenzano, una bellissima sarà qui con noi proprio nei nostri studi e andremo ad analizzare praticamente l'ultimo Gran Premio della MotoGP di Jerez e questo inizio, diciamo, di mondiale. Adesso siamo tornati appunto in Europa e con lui andremo proprio a dare un'occhiata a quello che è successo anche ai termini, ai fini con il regolamento, quello che è successo nella sprint, la gara, quello che ha detto, se la Ducati è tornata competitiva,
5: tornato, no.
0: E quindi ne parliamo. Poi ci sono stati i test ieri e con lui andremo ad analizzare anche i test. E allora volevo soltanto ricordare l'appuntamento di domani.
5: Mi guarderò con attenzione, Marco, perché la stagione, l'inizio di stagione bello acceso.
0: Assolutamente, Marco, grazie, appuntamento con te alla prossima settimana. Grazie a Marco Palma, al nostro osservatore. Adesso noi ci fermiamo, break, perché arriva Stefano Impallomeni, partiamo con la puntata di oggi e con tutti gli ospiti e gli amici che ci raggiungeranno. A tra poco.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. Eh sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque, quasi per caso, finisce in porta e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una Coppa delle Coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra piena di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Nella Coppa Italia del 98 salva la squadra da un'eliminazione clamorosa, nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre di titolare, ma è sempre pronto. Ballotta è il portiere dei record, a 41 anni diventa il più anziano a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua, e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante. Va nei dilettanti e segna tanto, arriva addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire, e questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio, qui su TMV Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'ho ripercorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cos'è stata la tua carriera? Perché sì, per il portiere, diciamo, la può allungare la carriera, però insomma, tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come insomma la riassumeresti la tua folle carriera?
2: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, un bel po' di tempo, però è stata, perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare il professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinetti, Buschin, che erano i portieri dell'epoca, cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliuca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti mandavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma crescere più in fretta, ecco, non rimanere nel settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
1: Senti,
2: poi
1: ma
2: da lì sono tornati
1: vai finisci.
2: No, poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, e sono andato a Modena, e lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà come fare professionisti, che sa incontrare e giocare contro giocatori professionisti, sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno abbiamo giocato in alto.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
3: E dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di CanNews, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ashark al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
4: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
3: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
4: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
3: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Qua, eccoci tornati in diretta. Ieri ve l'avevo promesso, infatti oggi ci siamo dalle 11 all'una. Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, accanto a me come tutte le domeniche Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, questa 35esima giornata di campionato che cosa ci ha detto? Che il Pisa ha perso con Lecce, anzi Lecce ha vinto con il Pisa. Udinese-Torino, ha vinto l'Udinese per 2-0. Como-Napoli non sono andati oltre lo 0-0, quindi un punto per uno, palla al centro, così si diceva una volta,
2: palla al centro.
1: Atalanta-Genova anche non sono andati oltre lo 0-0. E oggi il campionato potrebbe dire qualcosa, perché in Inter-Parma basta un pareggio e l'Inter è campione d'Italia a San Siro.
2: Credo che non ci sia anche per gli amici del Parma, però credo che l'Inter è... oggi alza un altro tricolore, sono convinto, perché insomma,
1: no, alza il primo tricolore,
2: un altro.
1: Beh, l'altro anno era del Napoli, lo ship al Napoli, ragazzi,
2: ne conto più quelli dell'Inter.
1: E quindi insomma, almeno il campionato l'abbiamo messo per i pochi che credevano che il Napoli avesse delle possibilità, lo abbiamo messo insomma da una parte e ci concentriamo sul quarto posto. A proposito di concentrazione, se siete in macchina fermatevi un attimo, vi do il numero 331 8200 213, prendete carta e penna oppure il cellulare 331 8200 213, ma vi dico, scaricatevi l'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette. Perché? Perché è leggera, ci potete portare con voi e noi non vi chiediamo nulla, quindi la vostra privacy è salva.
2: Oh, vogliamo però, pure vista l'occasione, fare i complimenti alla Roma femminile, che con due giornate di anticipo
1: stavo dicendo che noi siamo,
2: hanno vinto
1: visibili,
2: il terzo scudetto su 4 anni che ci
1: sono. Adesso io do un aiutino a Gasperini. Però stavo dicendo che siamo visibili anche sul 403 del digitale terrestre in tutta Italia, quindi sì, un plauso alle ragazze della Roma femminile che hanno vinto il terzo scudetto. Allora io direi, non so se i miei ospiti sono d'accordo con me, diamo un suggerimento a Gasperini, perché non ti porti le ragazze,
2: la Giuliana e la Greci, gli mando subito, gli mandiamo subito.
1: Magari in Champions ci arrivavi, non so cosa ne pensano oggi Mario Mattioli. Ciao Mario.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Gasperini, è difficile darne, soprattutto in questo momento. Non che lui sia allergico, ma se daglieli occorre daglieli in separata sede, quando si è magari attorno a un tavolo.

0: Dici non accetta consigli, lo so.
1: Per una cena, per un pranzo, tutti in allegria, allora parlando di più di meno, si possono anche verificare le idee reciproche e lì viene fuori magari qualche idea diversa.
0: Sì.
1: E scherzosamente se ne può anche parlare, ma dal punto di vista proprio serio lui dice beh, viene a fare questo mestiere come altri dicono.
0: Sono tutti permalosi, Mario, si prendono tutti troppo sul serio.
1: Ma sai, sul serio, ma io di rimando ho sempre detto, quando mi chiedono che dovrebbe fare, anche io dico, ma veramente è un signore che percepisce 3, 4, 5...
0: Dovrebbe allenare, punto.
1: Ci penserà lui, ci penserà lui nella maniera migliore, perché con tutto il denaro che prende dovrebbe avere anche la preparazione e l'equilibrio è necessario per risolvere le problematiche che via via si pongono e si propongono in una gestione sportiva.
0: Allora, presentiamo anche il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Ci grazie. E Igor Barbazza. Ciao Igor.
3: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: No, grazie a te che quando ti chiamiamo sei sempre pronto. E questo mi fa molto piacere. Allora, oggi l'Inter se pareggia campione d'Italia, così sta pratica ce la siamo tolta, no? L'abbiamo messa lì un po' come la Roma femminile, hanno vinto con 2-3 giornate d'anticipo,
4: sì, 2-2,
0: ecco, quindi un plauso anche a loro, perché c'è da dire,
4: insomma. C'è mia moglie mi prende in giro, capito?
0: Però a lei ci ha sempre creduto e
4: sì, vero.
0: Chapeau. Allora, invece io con voi vorrei affrontare, a parte la lotta per il quarto posto, Igor, la Juventus, Juventus-Roma, ma poi volevo affrontare con tutti e tre un quesito un po' più grande, no? Perché mi sta molto a cuore il futuro del nostro calcio. Allora, io ieri ne parlavo con Renato Miele, che non so se avete... Renato Miele è l'ex calciatore della Lazio, ha fatto tante cose, oggi è un avvocato penalista, si è presentato per le elezioni federali. Ovviamente lui sa che dovrebbe essere portato da uno schieramento, ma ancora non si è esposto, perché la sua logica è: se io decido di entrare a far parte di uno schieramento, vuol dire che in Italia vogliamo cambiare poco, no? E quindi lui dice: io ho delle idee, ho fatto tanto per il calcio, mi piacerebbe portare almeno un programma e che qualcuno lo leggesse. Dovremmo aprire queste elezioni federali con modalità diverse, vista la situazione drammatica del nostro calcio italiano. Mario, parto da te.
1: Diverso, è chiaro che non puoi accettare candidature di chi che sia, devi fare
0: una selezione,
1: un
0: certo.
1: Regolamento, un regolamento per queste elezioni, per cui chi ha particolari caratteristiche, particolari termini per proporsi, ben venga, anche senza schieramenti, se ne ha la possibilità, però chiaramente non si può prendere chi che sia come candidato, come è successo, come a volte succede nelle elezioni amministrative o politiche. Mm-hmm. E vedi il signor Pincopallo con le file che arrivano in qualche modo, che è meglio non dire, e poi a me fa perdere tempo e fa perdere un po' di tutto. Sì, io sono favorevole alle nuove proposte, che abbiano però un senso. Mm-hmm. Che abbiano un senso e non siano lì per far perdere tempo, per perdere idee e tutto quanto quello che ne deriva. Renato Miele, certo, lo conosco da una vita, è una persona equilibrata, è un conoscitore di calcio, probabilmente avrebbe anche la possibilità di cambiare quelle due o tre cose, non ce ne sono tante a livello federale.
0: Sì, infatti lo dice anche lui.
1: Da cambiare, non ce ne sono tante, certo. Quello che mi preoccupa maggiormente in una nuova gestione è trovare l'accordo tra la Lega. In Lega è lì che si giocherà la partita vera per eventuali novità o cambiamenti nel nostro calcio, nelle regolamentazioni del nostro calcio. E la Lega, professionisti che, ragazzi, tocchi un argomento bollente, come c'è un mezzo euro di differenza in meno, scatta la rivoluzione, per cui, sai, io quando parlo di Lega Professionisti l'immagine che ho davanti è sempre una e soltanto una di un presidente, per cui tutto il resto è noia, come diceva il Carico, per cui io vedo soltanto De Laurentiis, il quale, che se ne dica, la vita che ha preso il Napoli dalla C2 e l'ha portata allo scudetto, alza la voce in termini molto spesso anche da rivedere, però a modo suo giusti, per cui è lui che è il vero, secondo me, dominus di questa eventuale innovazione. Senza il suo consenso non si muove paglia.
0: Ok, Alessandro.
2: Ma diciamo che intanto tirerei fuori qualsiasi discorso di commissariamento, perché questo significherebbe far entrare la politica poi nel mondo del calcio, e in questo momento la politica non riesce a risolvere i problemi degli italiani, figuriamoci se potrà riuscire a risolvere i problemi del calcio italiano. Ecco, io credo che adesso è fondamentale comunque rinnovare profondamente, quindi anche attuando una sorta di rivoluzione. Io ho pensato, Susanna, ne parlavamo anche qualche giorno fa, no? Magari non so come, perché chiaramente lì poi bisognerà anche un po' rivedere quelli che sono i regolamenti, ma poi comunque esistono anche le figure dei consulenti esterni. Ecco, io vedrei bene, diciamo, riguardo alla leadership della Federazione Italiana del Gioco Calcio, magari un manager che viene anche dal di fuori del calcio, perché il calcio, sappiamo tutti, no? È inutile che ce lo stiamo qui a ricordare, è un'industria a tutti gli effetti, però anche come industria a tutti gli effetti sta perdendo colpi, tant'è vero che ormai a livello europeo sta scivolando dietro a quasi tutti i campionati, quelli che erano più importanti, ormai è dietro anche al campionato, alla Ligue 1 francese, quindi questo significa che chiaramente il calcio deve essere rilanciato anche come industria, quindi ecco, un manager vedrebbe bene affiancato da due consulenti, che potrebbero essere uno di aspetto, diciamo, legale, come potrebbe essere un eventuale Renato Miele, mo lo butto lì perché l'abbiamo appena citato, e poi un ex campione di calcio, sai, uno di quelli che possa mettere un po' d'accordo tutti, uno di quei personaggi al di sopra di ogni, diciamo, di ogni polemica, al di sopra di ogni situazione. Ecco, io vedrei una situazione del genere, una sorta di diligence, di governance che possa, diciamo, fare le riforme, possa rilanciare il calcio italiano a tutti gli effetti.
0: Igor,
1: ci sarebbe Albertini, questa figura,
0: sì. Damiano Tommasi, cioè, se ne è parlato Damiano di Tommasi. Lui, Maldini anche, ma, perché no?
2: Però Damiano Tommasi gli è stata chiesta una cosa del genere un po' di tempo fa, ma lui adesso preferisce rimanere a Verona a fare il sindaco, quindi non ha alcuna intenzione di lasciare la poltrona di primo cittadino scaligero per rientrare nel mondo del calcio, almeno per il momento.
0: Igor,
3: per quanto mi riguarda, credo che figure come Albertini, come Maldini diano anche una certa credibilità al tutto, quindi io personalmente spingerei verso questa direzione, magari, giustamente come diceva Alessandro, affiancati da avvocati, quindi io Miele personalmente non lo conosco, però sai, un avvocato penalista comunque è uno che nella legge ci sguaccia. Affiancarlo a una figura di spicco che ha dato tanto alla nazione, quindi ripeto, insisto, un uomo come Maldini, che è anche molto affascinante, molto carismatico, secondo me potrebbe essere un connubio perfetto. Ecco, quindi le competenze calcistiche dell'uno, e comunque non dimentichiamoci che è stato anche a fare il manager nel Milan, in un Milan in grande difficoltà, ma ha portato dei risultati, visto che poi non solo ha vinto, ma addirittura alcuni giocatori sono rimasti al Milan anche negli anni dopo, quindi ti fa capire che il calcio lo conosce, lo respira, lo vive, ha una grande tradizione alle spalle, è un vincente, affiancato, ripeto, insisto, a un uomo di legge, secondo me potrebbe essere un connubio perfetto. E poi ragazzi, sono persone giovani, in altri paesi certi manager con l'età, sento di Malagò e quant'altro, sono già in pensione da anni, qui in Italia invece si va sempre sull'usato sicuro e garantito, ecco, con tutto il rispetto per Malagò, ci mancherebbe, che insomma tanto ha dato, tanto ha fatto, però io personalmente sarei per figure nuove, nuovo sprint, anche Chiellini, per dirti, è un uomo che mi piacerebbe, oggi io me lo tengo stretto alla Juve, però sono quelli, no? Cioè quei giocatori che hanno vissuto il calcio in un certo modo, sempre con intelligenza, uomini di cultura. Quindi io andrei verso quella direzione là, sinceramente.
5: Beto, anche se inseriremo pure, se non so se siete d'accordo, oltre a questi nomi magari,
4: anche Baggio, perché poi questo settore giovanile
0: non lo vuole fare. Io sento
4: no, Baggio attenzione, se Baggio ha un discorso come era, non è che il libro che ha fatto, abbiamo fatto tutti insieme con i settori giovanili, se ti fanno ragionare e lavorare in un certo modo allora ci si va. Ma se, come già hanno detto chi ci ha preceduto,
0: ma l'ha detto Mario prima, il problema è la Lega, te le fa fare le riforme,
4: ma la Lega,
0: e Baggio
4: non
0: lo
4: è,
0: sa più di tutti.
4: Allora, o si fa un cambiamento o continueremo a prendere schiaffi da tutte le parti. È inutile che stiamo poi a parlare, ce la prendiamo quello o quell'altro. O si fa un cambiamento, si va sul Made in Italy, meno stranieri e più Made in Italy. O se no, io vi rifaccio la stessa domanda, ma noi con i settori giovanili professionisti che ci stiamo a fare? Scusate.
0: Sì, ma no, Mario, che ci stanno a fare i settori giovanili?
1: Esatto. Ma è una domanda che da qualche anno in molti ci poniamo, peraltro il discorso è in misura minore ma è lo stesso. Io riporto le parole di un dirigente, di un grosso dirigente di una squadra professionistica italiana, che così parlando proprio a ruota libera mi dice: Mario, sai, io faccio una caricata. Ha usato un termine che dal punto di vista può essere giudicato, vabbè, non lo dico, faccio una caricata di 7, 8, 9 ragazzi che vengono da altri continenti, diciamo così, no? Per non turbare nessuno. Di questi metto a giocare un po' di qua, un po' di là. Se uno o due riesco a li metto in qualche Serie A amica, oltre che alla mia, mi fanno tre partite in Serie A, entrando anche magari a 20 minuti dalla fine, ecco lì che di quei 200-300 mila euro che ho speso per portarli in Italia già me li rivendo a 4-5 milioni e ho già fatto l'affare. Questo con i ragazzi italiani ovviamente non lo puoi fare, perché hanno tutti qua un padre, una madre, una famiglia, perché dicono: oh, non è che si gioca. Per cui il calcio italiano, anche giovanile, costerebbe un po' di più, però avrebbe bisogno soprattutto di allenatori, di gestori, di educatori veri, non da signori che con tanta buona volontà e tanto di cappello fanno tutta la giornata altre mansioni, impiegati, operai, professionisti, tutto quello che vogliamo, e poi il pomeriggio, la sera, si fanno due ore di calcio giovanile per aiutare i bimbi a fare calcio, ma lì si vogliono dei professionisti dappertutto, anche dal punto di vista educativo, cosa che noi non siamo lontani anni luce proprio mentalmente da una cosa di questo genere. È molto vicina la Spagna, che è maestra in questo, è abbastanza vicina l'Inghilterra, la Germania, insomma, noi siamo un po' lontani perché vogliamo tutto subito. Vogliamo il denaro e la stella polare di ognuno, per cui è facile, no? Capire perché non si riesce a rivoluzionare il calcio. E Baggio, se lo avvicinate, gli dite: guarda, diventa elettrico, perché quei giorni che lui ha passato quando presentò il programma, io mi ricordo, perché con Baggio ho sempre avuto un rapporto professionale molto, molto profondo, molto diretto, tra l'altro. Lui era, per dire in termini corretti, era incazzato come una biscia,
4: sì.
1: Perché io ho detto: cazzo, abbiamo lavorato per fare questa roba qua, e anche me la leggono e mi pigliano per il sedere, per cui è stato vero che poi lui lo ricorderete, no? Disse: grazie, è stato un piacere rivederci, quando parlo di modifiche, ragazzi, a me viene in mente la Lega è un osso duro. Perché in Lega, come dicevo prima e lo ripeto, qualsiasi euro può spostare una decisione dall'altra.
4: E questo è il brutto, perché purtroppo, come tu hai già detto, Mario, fa parte solo il denaro, ma io te ne posso dire tanti, perché ne ho visti tanti, tanti li ho lanciati, li ho messi in A in B. L'ultimo, dico, ecco, stavo leggendo di Marin, se non so se te lo ricordi, è l'ex portiere della prima da Roma, che la Roma non ci ha creduto, parametro zero, oggi gioca al Paris Saint Germain, ha avuto anche l'occasione di mettersi in mostra, ma è uno dei tanti, perché ce ne abbiamo tanti. Però, come hai detto benissimo, il Lega è duro, però bisogna avere il coraggio, perché qui, se non si fanno sempre i cambiamenti perché uno ha paura, uno ha il soccolo duro, Allora o ci si va muro contro muro, a questo punto qui devi uscire fuori qualcosa, perché non possiamo ancora non andare ai mondiali, avere dei giocatori che sono bravi, però siamo pieni di stranieri e non riusciamo mai a portare il nostro materiale, anche perché un giocatore italiano costa meno alle società, però questo io è un'utopia, perché poi i procuratori se no mi chiamano 12 volte al giorno poi se dico questo. Allora bisogna prendere lo straniero, le cose, ma insomma io ammetto tutto, però io questo settore giovanile ormai da 35 anni ne ho visti di giocatori validi, buoni, che poi hanno trovato le loro soddisfazioni all'estero, e questo a me fa male, perché io lavoro in Italia e devo poi preparare per l'estero. Alla fine sono andato anch'io a fare delle esperienze a Monaco e a Portogallo con lo Sport di Lisbona, che hanno tutta un'altra mentalità, hanno tutto un modo di sviluppare i mondi giovanili, loro lo fanno per trovare i loro campioncini, cosa che noi non facciamo, siamo proprio lontani, hai detto bene, anni luce.
0: Allora,
1: scusa,
0: vai,
1: una cosa. Per il rinnovo, il rinnovamento che ci vuole, nonostante poi difficoltà che trovi, e che io ribadisco, anch'io sarei contrario al commissariamento,
4: ah, certo,
1: ma escludendo l'inserimento della politica, ci vorrebbe proprio un commissario per cambiare l'andamento del nostro calcio, e cominciare da quello giovanile, perché altrimenti se vai per proposte non passi.
4: No, non passi. Spero che la politica non entri però nello sport, perché altrimenti si rovina pure questo.
1: Però la politica adesso, ragazzi, non pensiamo soltanto alla politica, ai voti, a quello, perché la politica è come stiamo vedendo, no? Certo. Se oggi strepa un fiume e dice la parte A, è strepato un fiume, la parte B dice no, non è vero niente, è soltanto un ruscello, hanno lasciato aperto il rubinetto e fatto un po' d'acqua, basta chiuderlo.
0: Sì, è drammatico.
4: Eppure abbiamo il ministro dello sport, che è di settore, perché era il presidente della Giocom B, era il presidente della Chiesa B, quindi è uno anche che ha un po' di competenze, però no, io non ho trovato ancora uno scambio di idee sui settori giovanili. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato, però poi chiacchiera a vuoto, perché lì poi è un altro mare peggio della Lega per portare proposte, cose, quindi diventa tutto difficile, guarda, veramente tutto difficile. Io sono un po' amareggiato, allora, perché con tanto staff che gira in Italia ci prendono proprio, scusate il termine, delle arrabbiature.
0: Scusate il termine, mi raccomando.
4: No, ho detto no.
0: No, invece prima di... ve lo chiedo magari in chiusura, un ricordo di Alex De Nardi, però sì, prima volevo chiedervi, secondo voi il quarto posto, aperto, chiuso, la Juventus, la Roma, Igor, parto da te, cioè Juventus-Verona.
5: Insomma, sulla carta direi che è una sfida a tinte bianco-nere, nel senso che le cose sono già fatte, la Juventus ha bisogno di 3 punti, Verona probabilmente andrà a visitare la Mole Antonelliana, non so cosa...
0: Poi c'è Lecce, Juventus, insomma la Juventus non è che abbia un calendario così difficile,
5: andare a Lecce di questi tempi comunque non è che mi fido molto, perché bisogna vedere cosa fa la Cremonese, e quindi sai, lì è un po' più difficile, a parte che insomma siamo arrivati di sgoccioli, quindi però allo stesso tempo oggi credo che sia una partita dove la Juventus deve fare assolutamente la Juventus, il Verona, ripeto, molto probabilmente, poi il calcio è bello perché può succedere di tutto,
0: certo.
5: Il Verona probabilmente viene in trasferta a farsi una magnata e poi torna a casa, cioè non capisco cos'altro potrebbe chiedere di più il Verona da questo campionato. Però sai, non mi fido molto, perché sono proprio queste le partite tranello, magari scendi in campo con una sorta di rilassatezza, non sarebbe professionale.
0: Io quando sento così mi ricordo sempre Roma-Lecce, che insomma Lecce era già retrocesso, no?
5: Certo, ma no, ma infatti io premetto sempre che il calcio è bello proprio perché può succedere di tutto.
0: Certo.
5: È anche vero che l'Inter oggi può vincere lo scudetto, poi però va avanti questa problematica legata agli alberi, agli arbitri, e magari... l'Inter va in Serie B.
1: Non parliamo più dell'Inter, non ne posso più, ragazzi.
0: No,
1: sono 3 mesi che ci domanda, ma ormai l'Inter ha vinto, ma sì che ha vinto lo scudetto.
5: L'Inter ha vinto il campionato a ottobre, quando il Napoli ha iniziato a infortunarsi, io ho detto l'Inter ha vinto lo scudetto.
4: Che l'Inter si può prendere pure la soddisfazione della Coppa Italia, secondo voi?
0: Beh, ma certo.
2: Ah sì.
0: Poi contro la Lazio.
5: Io non è che vi fido molto della Lazio,
0: No, nel senso che però gioca, non è così improbabile.
4: La Lazio gioca,
0: la Lazio gioca a casa senza tifosi, no, credo più o meno.
5: Però ragazzi, la Lazio gioca all'Olimpico, primo. Esatto. Comunque il fattore campo influisce sempre.
0: Ma i tifosi entrano, Alessandro? I tifosi ci saranno?
5: Susanna, scusa, la Lazio cos'ha da perdere? Esatto. Ragazzi, la Lazio cos'ha da perdere?
0: Ah, niente.
4: La Lazio salva il campionato, salva tutto.
5: Uno come Sarri, no? Scusate, uno come Sarri, che non ha mercato, si lamenta che non gli fanno il mercato, a gennaio sembrava, poi niente.
0: Vince la Coppa Italia, ha vinto lui.
5: No, ma voglio dire, secondo me Sarri ha fatto un gran campionato, sì, in considerazione di tutta la bufera che è venuta fuori, Lotito, il campionato, scusate, il mercato che non si poteva fare. Secondo me Lotito ha fatto veramente un grande campionato e quindi loro dicono, senti, sai che c'è una possibilità su mille di battere l'Inter, ma sti cavoli, proviamoci. Certo, e quindi sono proprio quelle partite che a volte si rivelano insidiose.
0: Che poi c'è Lazio-Inter di campionato e poi Lazio-Inter di Coppa Italia, no?
2: Sarà un allenamento quello di sabato prossimo e poi ci sarà la partita vera che è la finale.
5: Certo.
2: Susanna, chiedevi del pubblico, dire che i tifosi laziali hanno risposto, nel giro di un giorno e mezzo sono esauriti tutti i posti riservati ai laziali, quindi i laziali ci saranno. Tant'è vero che è rimasto ancora qualche biglietto per quanto riguarda i settori.
0: Ma scusa, ancora devono uscire i biglietti? Già sono esauriti?
2: Beh, certo, no, ma già sono stati già messi in vendita. Sono esauriti già da diversi giorni per quanto riguarda.
0: Ma non era il 5 maggio che dovevano uscire? Io stavo aspettando. Niente, non ci ho capito niente. Vabbè.
2: No, ma tu pensi.
0: Se c'è qualcuno che mi vuole invitare, io lo dico pubblicamente, verrei a vedere la partita.
2: No, sono andato.
1: Guarda, il
2: giro
1: 5 maggio riporta.
4: Chiediamo a Zanitti se c'è posto.
5: Il 5 maggio a me emoziona sempre, ragazzi.
0: Che dicevi, Mario?
4: Il 5 maggio emoziona sempre.
0: Mario, che dicevi?
1: No, ma io il 5 maggio non mi emoziona per la vittoria della Lazio famosa. Io il 5 maggio mi riporta sembra delle rimembranze scolastiche.
0: Ah, beh, certo.
1: Che bello.
0: Vabbè,
1: che
0: però bello. Io allora faccio un appello all'ufficio stampa della Lazio. Se mi volete invitare, io sono giornalista, mi piacerebbe molto venire a vedere sta finale.
4: Chiedo a Maronaro.
0: Perché io aspettavo il 5 per dire, mo me metto sul computer un biglietto, lo prendo. Niente.
2: No, ma Susanna, tu pensa come sono.
0: Tipo il concerto di Vasco Rossi, uguale.
2: Susanna, pensa come hanno messo in vendita i biglietti da parte laziale. Si è creata una fila online di 40.000.
0: Sì, no, non ce la posso fare. Neanche quando ero direttore del Palermo facevo le file. No, non ce la posso fare.
2: Vediamoci.
0: Mario, me la vedrò a casa.
1: Ma sì, dai.
0: Allora, invece, ho 3 minuti. Volevo chiedere a tutti un ricordo di Alex Zanardi. Mario, comincio proprio da te.
1: Ma con Alex io, al di là degli incontri sporadici fatti quando lui era in piena attività automobilistica, che purtroppo soprattutto poi la fece in America negli ultimi tempi, io l'ho frequentato dopo l'incidente famoso, l'ho incontrato un giorno casualmente a Venezia, a Jesolo, dove lui aveva la barca assieme alla famiglia. L'ho visto da lontano che arrivava e ho visto con quanta agilità salisse sulla barca, che non è facile, no?
0: Certo.
1: Avendo lui. Perché sono avvicinato ed era appena uscito praticamente dall'ospedale dove gli avevano applicato le protesi. E parlando è venuto fuori, insomma, per farla breve. E l'estate ha fatto, guarda, adesso te stai facendo, però mi devi promettere, perché abbiamo passato 2 o 3 giorni lì, mi devi promettere che all'inizio, quando riprendo io la trasmissione con il campionato, vieni come ospite. Ti faccio venire a prendere tutto quello che vuoi. Mi fai, no, io sono autonomo perfettamente, ti vedrai e vedrò. E venne in studio, lui camminava con le zampette, quelle abbastanza da equilibrio, e fece quella famosa battuta che mi fa piacere, che viene poi riportata. Quando lo invitai a tirarsi in piedi, ad alzarsi, per la prima volta si è alzato in una mia trasmissione, dai. Si è alzato, fatica devo dire, reggendosi chiaramente sulle stampelle, e una volta in verticale gli ho fatto, beh Alex, come va? E lui mi guardò con quegli occhi straordinari che è impossibile dimenticare, con quello sguardo, mi disse: mi tremano un po' le gambe.
0: Io ti dico adesso
1: perché all'epoca mi tremano le gambe. E poi mi disse: beh sì, è per l'emozione, no? Per l'equilibrio instabile. E per l'emozione, perché rimane quasi noi in piedi dopo quello che mi è successo, è una sensazione del tutto nuova praticamente. E da lì abbiamo cominciato una frequentazione sporadica, ovviamente, perché poi lui girava come un matto tra Olimpiadi, Mondiali, eccetera, quando ha scoperto lo sport paralimpico. E l'ultima volta ci siamo sentiti prima di Natale, ma non stava bene. Stava già bene, perché poi quell'altro accidente che c'è avuto, lì non si è più ripreso. Non si è più ripreso, perché è stata, noi pensiamo a quello che ha combinato, a come è quello che è diventato per una stupidaggine, non ce l'ha più fatta a riprendersi, perché i danni che ci aveva erano pesanti. Però è un uomo che rimane nella mente di chi l'ha conosciuto. Io dico sempre quello sguardo che lui aveva nel darti fiducia, perché quando si parlava e magari veniva fuori un tuo problema e lui ti guardava con quegli occhi profondi e ti diceva: ma si risolve tutto con calma, con questo sorriso buono. Porca miseria, ragazzi. Bravo.
0: Igor,
1: bella persona.
0: Hai un ricordo, io dico sempre resilienza, secondo me è la parola che più
5: No, guarda, inizio con una semplice banale curiosità. Mattioli ha parlato di Jesolo, io in questo momento sono steso in un lettino a Jesolo, quindi pensa un po'.
4: Sta a far bagno.
0: Capito?
5: Senti, e invece per quanto riguarda Zanardi, io sono sincero, non l'ho mai conosciuto personalmente, però in questi giorni, in queste ore, mi sono appassionato a leggere tutte quelle pagine che dedicano un pensiero ad Alex, citando le sue frasi, quelle più importanti, quelle più toccanti, e devo dire che è stato un grand'uomo, ecco. Sono quelle persone che nella vita sarebbe bello conoscere, e rende tutto più semplice quando hai dei pensieri che sei convinto che siano grandi, enormi, eccetera. Poi hai a che fare con queste persone, con quella personalità, con quel carisma, con quell'intelligenza, con quella sensibilità, con quella cultura, e ti rendi conto che alla fine parliamo sempre di bazzecole. Quindi, ripeto, ci vorrebbero più Zanardi in questa società, soprattutto per i giovani, per le nuove generazioni, perché un uomo così, purtroppo, come dico sempre, se ne va troppo presto, ecco. 59 anni, sei ancora
0: troppo presto,
5: un ragazzetto, e potevi ancora insegnare tanto, ecco. Poi ho visto l'intreccio con
1: Bebe Dio. Ho avuto quell'incidente con quel camion lì, con il suo land bike, sì, purtroppo non è stato più lui, perché un'ora prima non era un uomo, era un pezzo di marmo proprio, un animale, come lo chiamavo io. Aveva una forza fisica accompagnata alla forza mentale che poche volte ho riscontrato. E poi l'avete visto, no? Si era quadrato come una bestia. È un grande, ragazzi.
0: Alessandro.
2: Ma diciamo che, ecco, Zanardi ci lascia quella sua voglia di sorridere proprio alla vita, no? Un esempio di forza che va oltre lo sport, no? Lui ha trasformato ogni traguardo in un nuovo inizio, e ci ha ricordato spesso che i limiti esistono solo per essere superati. Ecco, lui è stato uno di quelli che, diciamo, va preso e rimarrà uno di quelli che va preso come esempio, quando a volte, no, nella vita, in qualsiasi situazione può capitare magari quello scoramento, oddio non ce la faccio, che magari uno deve superare un ostacolo, una qualsiasi situazione. Ecco, basti pensare a gente come Alex Zanardi per capire che ogni ostacolo può benissimo essere oltrepassato.
4: Io l'ho incontrato a Padova. Abbiamo incontrato a Padova. Io di lui ricordo, a partire da scendere il sorriso, quella grande voglia di vivere, la grande voglia di lottare, la grande voglia di non arrendersi mai, perché poi si è messo a fare un'altra cosa, ci ha regalato soddisfazioni. Io mi ricordo quel bel sorriso, quella sua grande umanità, quella sua grande voglia di trasmettere agli altri che la vita non finisce mai. Quindi lui è stato un esempio. Io ai miei ragazzi giovani gli racconto sempre qualcosa di questi aneddoti, anche perché voglio nella loro mente si focalizzano che la vita è un dono talmente prezioso, bello, che dobbiamo difenderla sempre. Ma lui bisogna dirgli solo grazie. Io mi ricordo e ricorderò sempre quel suo sorriso, quella sua voglia di stare sempre in mezzo alla gente, di trasmettere. Poi soprattutto mando un abbraccio a Nicolò e alla moglie che li ho conosciuti, ma purtroppo questo è un momento triste perché perdiamo un uomo di sport, un uomo molto grande di umanità e soprattutto un esempio per tutti gli sportivi.
0: Eh già, allora io ringrazio Mario Mattioli, grazie Mario, buona domenica.
1: Buon calcio.
0: Buon calcio. Grazie ciao. Igor, buona domenica e buon mare, da quanto ho capito.
4: Sta al mare.
0: Non so se è già caduto.
4: No, sta in acqua, Igor. Sta in acqua. Igor, no, sta in
0: credo
4: acqua.
0: Che sia già caduto, però noi lo salutiamo. Grazie Alessandro.
2: Grazie a te Susanna, grazie.
0: Noi ci vediamo dopo ciao, a Caffè Scorretto.
4: Che ciao Ale, buona domenica.
0: Un giorno coinvolgiamo anche Riccardo.
4: Sì, ma col caffè però pure.
0: Col caffè anche, certo, ci colleghiamo, tu fai il caffè.
4: Io faccio il
0: certo. Grazie Ale, noi ci fermiamo un attimo, 2 minuti e torniamo e parliamo della Roma.
4: Ok.
6: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto, 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Aka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime 3 pole in 3 gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Aka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Alla TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta. Stavamo dicendo che ci piacerebbe tanto andare a vedere qualche partita di tennis.
1: Bisogna chiamare Sinner, oggi lo vediamo alle 4.
0: Quindi. Sì. Beh, io oggi ho una giornata complicata, ragazzi. Aiutatemi, perché ho una comunione a Fiano Romano, anzi. Saluto i miei cugini Domenico, Silvia, però il problema sarà rientrare a casa questa sera,
1: ti do,
0: perché
1: credo
0: più o meno che ci sia un po' di traffico, perché voi vi siete fatti tutti il weekend lungo fuori e quindi
1: sono 7 milioni di persone
0: che
1: si sono mossi.
0: Ecco, no, speriamo bene, anche perché io lascio il cane a casa. Allora, un gradito ritorno, quello di Alessio Di Francesco. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Devo dire, giornalista, opinionista, redattore anche. Io dico sempre, Ale, che chi sa fare redazione ha un punto in più. Confermi?
2: Beh, una grande palestra.
0: Vero. Allora Ale, dall'altra parte c'è anche Enrico Minozzi, qui altro che un pezzo di storia della Roma.
2: Un maestro e un pioniere della televisione sportiva, lo vogliamo dire.
0: Sì. Enrico.
3: Buongiorno, io volevo dire che Di Francesco è un po' come i medici, no? Se non hai fatto pronto soccorso non sei medico.
0: È vero, i più bravi sono quelli che hanno fatto la gavetta nel pronto soccorso.
1: Come sempre.
0: È vero, in studio con noi anche Riccardo Proietti. Allora, Enrico, adesso arriviamo anche a Roma-Fiorentina, tutto quello che succede dentro la Roma, ma io da Alessio volevo le ultimissime sullo stadio. Riusciremo a Roma a vedere lo stadio della Roma? No, perché io sono giovane, no? Cioè, sono giovane, oddio.
1: Sei una ragazzina.
0: Enrico...
3: Mi posso permettere, Susanna? Allora, tu devi pensare, scusa un attimo.
0: Vai.
3: Io 40 anni fa, no? Più di 40, 42, con Viola e con gli archivisti andammo, con alcuni archivisti andammo in un studio di architettura a Via Laurentina, perché all'epoca c'era già tutto lo stadio fatto, bello in marmo, preparato, portato, perché doveva essere fatto dove c'è adesso l'Italia, nella parte alta della Meliana.
0: Ok,
3: sono più di 40 anni.
0: Ecco, bene. Alessio,
2: Enrico non ci crederà, io sono proprio qua in questo momento.
0: Lui perché tu vivi
2: nell'area
0: là.
2: Sì, io vivo da queste parti, però è lo stadio Aleggia intorno a questa zona, non molto lontano da qui sarebbe dovuto sorgere lo stadio di Tor di Valle. Io voglio ricordare, perché spesso poi la memoria è corta, io voglio ricordare che per Tor di Valle mancava solo una firmetta, quindi era fatta, si sarebbe potuto partire con i lavori, diciamo.
0: Ok, invece adesso?
2: Roma... Adesso tu hai fatto una domanda a un nostro comune amico, la domanda la ripeto anche a me stesso, si farà allo stadio della Roma, il nostro comune amico risponderebbe chi può dirlo.
0: Ho capito, ma a forza di chi può dirlo ci facciamo vecchi.
2: Lo so, ma insomma Enrico ti ha raccontato un fatto di 40 anni fa, 30 anni dopo ci siamo andati molto vicino. Diciamo che è un corso, un procedimento.
3: Scusa, la vergogna è stata quando hanno detto che potevano buttare giù la tribuna perché era monumento nazionale. Ma faceva schifo, è cascata da solo, ma dai.
2: Sì, vabbè, ma diciamo Tor di Valle il problema di Tor di Valle non è stato quello, era stato ampiamente superata quella problematica.
3: I problemi erano una parte che partiva dalla Magliana e dall'altra parte di Roma, insomma, mi pare, se mi ricordo bene. Perché
2: ma quello è un problema che se ci fai caso anche delle recenti battute di Carlo Verdone sull'ubicazione del, ci auguriamo, prossimo stadio della Roma a Pietralata, ci saranno comunque, perché Roma è una città talmente vasta che certo, qualcuno vai a scontentare. Però io te lo dico, abito in questo quadrante, no? E certo, qualora ci dovesse essere, dovesse sorgere, ce lo auguriamo tutti, lo stadio della Roma a Pietralata, è evidente che comunque con il servizio di trasporto pubblico già esistente, perché qui sotto passa la Roma Fiumicino, io in una mezz'oretta sarei allo stadio della Roma.
3: Certo, io posso dire una cosa, che io
2: scendendo a circa 400 metri, quindi non avrei problema nemmeno a parcheggiare la macchina, a farmi il chilometro e mezzo, due chilometri che mi faccio tutte le volte a piedi, che mi faccio tutte le volte andare allo stadio. Diciamo che il progetto è ambizioso, ancora dobbiamo capire bene come poi sarà armonizzato con tutto quello che sta sorgendo a Pietralata, perché poi a Pietralata ci hanno raccontato che sarebbe sotto lo stadio della Roma per rilanciare il quartiere, ma il quartiere insomma mi pare che sta vivendo un momento e vivrà un momento di trasformazione a prescindere da quello che sarà lo stadio della Roma, quindi tante le opere che dovranno sorgere l'attorno, alcune sono già sorte, il primo intervento, quello principale, è quello della nuova stazione di Bursina, che insomma ha portato nuova linfa al quartiere. E che dire, il procedimento diciamo sta andando avanti, o starebbe andando avanti. Dopo l'approvazione all'inizio di marzo in consiglio comunale della cosiddetta conferma del pubblico interesse, ci si aspettava di lì a poco l'apertura della conferenza di servizi. Io predicavo cautela, probabilmente ho avuto ragione, perché al momento non ci sono novità, se non che proseguono i lavori, gli scavi archeologici, almeno in una parte dell'area di Pietralata, anche quelli prima di riprenderli ci è voluto un po' di tempo. Si aspetta il commissario ormai è nominato da prima di Pasqua, ma non mi pare che per lo stadio della Roma da questo punto di vista ci siano grandissimi passi avanti, almeno per ciò che concerne l'opera del commissario. Ricordiamo, il commissario serve perché lo stadio della Roma fa parte di quella dozzina di stadi, forse qualcuno in più, che si candidano per entrare a far parte della cinquina che poi saranno scelti per ospitare gli europei del 2032. Dal mio punto di vista lo stadio della Roma a Pietralata non ce la farà mai a rientrare in questa cinquina, e probabilmente non ne interessa neanche così tanto, si sfrutterà l'opera del commissario per portare avanti il progetto e i vantaggi del commissario, ma poi se non dovesse rientrare tra i cinque, insomma quello che porterà di buono il commissario sarà tanto di guadagnato. Diciamo che chi mi conosce, io predico sempre cautela, intanto perché i tifosi si illudono, i tifosi sono fatti per illudersi, a maggior ragione i tifosi della Roma, dei quali io faccio parte. Però sullo stadio, ripeto, sembrava che dovesse sorgere il giorno dopo. Purtroppo per fare questo tipo di opere in Italia e a Roma in particolare ci vuole tanto tempo.
4: Ma guarda, soprattutto a Roma, soprattutto a Roma, perché in altre parti con un anno fanno, a Roma.
2: Beh, no, a Roma che è così. Un anno, però diciamo tutti fanno l'esempio dello Juventus Stadium. Lo Juventus Stadium è sorto in un posto dove c'era già uno stadio che è stato abbattuto e fatto un più piccolo.
0: Sì, ma quindi, abbiamo detto
2: quindi
0: un sacco di volte.
2: L'esempio diciamo non è propriamente calzante.
0: Vabbè, fatemi sentire, aspetta Ale, perché prego. Voglio sentire anche te, ma anche Enrico, su tutto quello che è successo nella Roma, Gasperini, Ranieri. Enrico, sì. Tu che hai un po' più di anni di noi, non te la prenderai.
4: No, ci mancherebbe altro.
0: Che è successo questa Roma? Cioè, adesso c'è Roma Fiorentina, potrà arrivare al quarto posto oppure puntiamo al quinto?
4: Allora guarda, si sono dette tante cose. Si sono dette di certi arbitraggi, si sono dette di certe situazioni, si è detto che la società non ha messo a disposizione. Si è detto di tutto e di più. C'è un pizzico di ragione, è stata da tutte le parti. Però io credo che noi dobbiamo recitare, soprattutto Gasperini, il mea culpa, perché se tu vinci la partita con la Juventus da 10 minuti alla fine, 3-1, 3-3, vinci quella partita, tu sei dentro. Allora, dopo viene tutto il resto, però prima la colpa è la nostra. Puoi una partita di quel genere, vedi, quando tu giochi Roma Cremonese, no? Sei in vantaggio dei due gol, cambi tra giocatori, non succede niente. Ma Roma Juventus, allora, chi ha giocato a calcio, io ho giocato, e chi ha giocato a calcio lo sa, quando tu mandi in campo un giocatore a 10 minuti alla fine, ma non uno, ne mandi tre, ciompano tutte le marcature. Prima che rimettono a posto tutte le marcature è finita la partita. Cioè, quello è un errore gravissimo per me, in quella partita. Se tu giochi già qua a Cremonese, noi, se tu ricordi, sul 2-0 loro sfioravano il 2-1, e se tu fai 2-1 diventa difficile pure quello. Ma perché? A 10 minuti alla fine, tu puoi cambiare al quindicesimo, gli do tempo mezz'ora, allora marcature se li sistemano, se non corri rischi, ma una partita di quel genere, così importante, a 10 minuti alla fine, una volta tanto la Roma gioca sempre palla indietro, quella era la partita che tu dovevi addormentarla per palla indietro, palla girà, a Roma si è fatta beccare il contropiede, dai, forse. Secondo me ci sono dei colpi.
0: Ma allora, la Roma arriva... come arriva? Perché Ranieri ha detto una cosa prima di andarsene, no? Ha detto, beh, ma io a Gasperini io ho lasciato una squadra che è arrivata a un punto dalla Champions.
4: È vero. Però bisogna capire anche un'altra cosa. Si sapeva, e lo sapevano un po' tutti, che arrivando a Gasperini smontava tutto. Allora, se smonti tutto, una squadra che... quella era una squadra che ha bisogno solo di alcuni ritocchi, no? Poi c'è un altro discorso da fare, e qui c'è ragione per dire Gasperini. Se un piacere ti prende... e ti hai preso, prendevi subito Malan, probabilmente tu stavi nei quattro.
0: Certo.
4: Allora vedi, alla fine hanno un po' ragione tutti. L'unico torto che c'ha Ranieri, che è una persona serissima, e secondo me adesso lo stanno un po' bistrattando nella maniera sbagliata, è che purtroppo quando una società si trova con un contratto di Gasperini che saltano schizza a 6 milioni, ma 6 milioni significa, con quello che devono pagare l'Inps e tutto quanto, l'Inps dico io, diventano 12. Allora c'è un contratto di 2 anni, tu già sei un fair play finanziario, non puoi permetterti di pagare un allenatore e mandarlo a casa con 24 milioni, perché quello non si sarebbe mai dimesso. Allora tra i mali qual è? Quello minore. Certo. Quello della persona che magari ama la Roma, quello che più che ci sape, per ricordiamoci quando a Genoa Ranieri, dopo un 3-0 per primo tempo, 4-3 per Genoa, lì disse qualcosa che ne quadrava, ha fatto signori, questo è il mio mandato, i soldi di noi, arrivederci, grazie.
0: Sì.
1: Beh, ma guarda. Quindi, con Ranieri ho avuto la fortuna di giocarci a Catanzaro dopo Roma, quindi oltre alla serietà e la competitività che lui ha. Io ci sono rimasto male perché, come lo conosco, e per me è stata una persona che ha preso la Roma dalla melma, perché la prima volta nel 2009-2010 ha rischiato vincere lo scudetto e poi era uno che ha giocato non con una squadra come gliel'hanno fatta quasi a Gasperini, d'accordo con Gasperini e Massara, perché nessuno ci può insegnare, io sono un uomo di calcio, quindi non è che tu fai la squadra senza che l'allenatore è un'utopia, no? Poi i tifosi sono altra cosa.
4: Secondo me lui vola i giocatori, probabilmente qualche giocatore ne hanno comprato, però esatto. tu mi insegni che una volta si faceva la lista e numero uno questo, due sei, uno dei quattro, uno esatto. dei tre. Dopo, se io te li prendo, non credo che lui ha detto ni voglio e quelli gli hanno dato forza.
1: No, ma non si guarda. Questo ambiente lo conoscevo 40 anni fa, ma 40 anni fa era una Roma con un signore che era il mio presidente Viola, il mio capitano Agostino Di Bartolomei e tanti altri che conosci anche tu. Quindi ti posso dire, era un altro calcio. Tu parlavi dello stadio, io ho parlato che la prima soddisfazione che ho avuto dopo giocare al Tre Fontane sono andato a Trigoria per la prima volta, quindi figurati.
0: Allora, aspettatevi un attimo perché c'è qualcuno che vuole fare una sorpresa a Enrico Minozzi, credo che ce l'abbiamo in collegamento. Marco Albani del primo storico bar della Roma Garbatella. Ciao Marco.
5: Ciao Susanna. Come state? Ma... tutto bene?
0: Tu appena hai sentito Enrico, tutto bene.
1: Subito, Marco.
5: Ma io voglio salutare quella persona che ci sta a fianco, perché quella persona che ci sta a fianco è il guerriero, il famoso guerriero.
1: Ciao Marco, un abbraccio a tutti gli amici da Garbatella.
5: Voglio rispondere a Mattioli. Noi ci ricordiamo quel 26 maggio, quella famosa coppa che abbiamo vinto. Enrico è venuto da me a festeggiare con quei tantissime persone, se ti ricordi, Riccardo.
1: Sì, me lo ricordo benissimo.
5: E allora noi dobbiamo rispondere a Mattioli che il 26 maggio ce lo ricordiamo molto bene noi.
1: Sì, ma...
0: vabbè, tu adesso fai un riferimento a una cosa che loro non hanno sentito perché Mattioli c'è stato in apertura.
1: Vabbè, ma tu ricordo io, poi abbiamo fatto 3 gol al derby, però me lo ricordo io. No?
5: Esatto.
0: Alessio, manchi solo tu, quindi ti conviene fare un salto a Garbatella.
5: Un saluto speciale a Enrico, perché qui Enrico è presente in questo bar. Quindi
4: È vero.
5: Sì, Enrico è il benvenuto sempre perché è casa sua, come per te Susanna, lo sai che è casa tua.
0: Grazie.
3: Certo, lo so, lo so.
0: Grazie, lo sapete, mi fa tutti. Piacere. Facciamola diventare pure casa di Alessio.
1: Eh sì, ce lo portiamo, ce lo no.
5: Ce lo portiamo, ma io proporrei anche, se volete, si potrebbe anche proporre un collegamento, magari ogni tanto, magari di andare in diretta anche da qua.
0: Con i tifosi, come no?
5: Con i tifosi,
0: certo,
5: capite?
0: Certo, che adesso che finisce il campionato, che inizia il calciomercato, perché no? Perché no? Noi andiamo in onda la mattina, tu sei aperto e quindi...
1: Ah, per me è bellissimo perché ho rivisto tanti...
5: Ci dobbiamo ricordare una cosa che a gennaio del 2027 ci saranno i festeggiamenti del Comando Ultra.
1: Esatto, i 100 anni.
5: Curva Sud, e quindi sarà un evento importante il 2027.
3: Io la tessera d'onore me ne sono proprio orgoglioso.
5: E io sono già stato contattato da Pietro Winni, da Antonio Bongi, quindi abbiamo già qualcosa di importante.
0: Vabbè, insomma, manca un anno, poi ne parleremo.
5: Vorrei anche il grande guerriero lì fianco a te, lo vorrei con me.
0: Lui viene.
1: Marco, con te vengo al 90%, perché è bello l'ambiente, è bello poi che poi mi ricordi tantissime cose, quindi ho visto tanti tifosi, me ne sono abbracciati tanti. Però tu sei il numero uno,
5: Ma io mi ricordo da piccolo quando mio padre andavamo al Circo Massimo, alla biglietteria Roma, che c'era Cenci, Maurizio, Umberto Esposito, mi ricordo tutti io.
3: E c'era anche un certo Pino Grincoli, non so se te lo ricordi.
0: Io vi invidio perché non mi ricordo niente. Alessio, vieni, mi aiuto.
1: Loro sono due enciclopedie di Roma, quindi.
5: Io tutte le domeniche avevo praticamente i cartoni pieni di giornale della Roma.
2: È impossibile aiutarti.
0: No, Susanna, niente, non ce la faccio.
1: Non mi ricordo niente. Ma lo sai, quando sono andato da loro, è stato bello. Marco, ti ricordi quel signore anziano che ci siamo messi quasi, ci siamo commossi lì davanti al bar da te? Perché lui che mi diede il nickname il guerriero quando sei nai con la Lazio al Maestrelli, e lui me lo ha ricordato. Non so se tu te lo ricordi, che stavo pure con mia moglie. Sì, ma tu guarda.
5: Come no? Si chiama Paolo Barbato.
1: Bravo.
0: Paolo lo conosco pure io.
1: È una storia.
0: Lo conosce pure Alessio.
1: E lui mi diceva, tu sei quello.
3: Anche...
1: È bellissimo.
0: Impegnato anche politicamente. Paolo.
1: Sì, sì.
0: Un saluto, una persona serissima.
1: Il colonnello, bravo.
0: Sì, una persona serissima.
5: Roma Club Tevere.
1: Sì.
3: Roma Club Tevere.
0: Sì, sì. Vabbè ragazzi, dopo questo è stato un piacere, vi saluto tutti.
5: e comunque, come diceva il guerriero, io questo faccio riferimento a Enrico e al guerriero, e come diceva il grande Dante, dagli Roma dagli.
0: Ecco, così mi chiudono la trasmissione. Marco. Grazie a Marco Albani.
5: Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Mario, Marco, saluta la famigliola.
3: Grazie, è una bella famiglia
5: oggi. Oggi festeggio il compleanno di mia figlia.
3: Auguri
0: anche da parte nostra.
5: Grazie.
0: Grazie anche a Enrico Minozzi. Grazie Enrico, è sempre un piacere.
3: Un abbraccio.
0: Un pezzo di storia della Roma. Grazie Enrico.
3: Un abbraccio a tutti voi. Buona giornata. Ciao, Enrico.
0: Alessio, niente, non ce l'ho fatta. Quando?
2: No, è stato impossibile, anche perché poi giustamente ricordavano il comando Ultra Curva Sud, perché nel 2027 si festeggerà il centenario della Roma, anche il cinquantenario del comando Ultra Curva Sud, quindi c'è questo doppio anniversario che vale la pena vivere. E noi eravamo piccolini, Susanna, piccolini, quindi non ci possiamo ricordare il 77. Io l'82-83 me lo ricordo abbastanza bene, però, quindi...
0: l'82-83 me lo ricordo pure io.
2: Ti chiedo
0: un pronostico. Roma-Fiorentina, solo a te te lo chiedo, perché insomma qui non siamo molto obiettivi. Tu lo fai sei scaramantico?
2: No, non sono scaramantico. La Roma ha un solo risultato da qui alla fine.
0: Deve vincere.
2: La Roma le deve vincere tutte, e come spesso le capita, non sarà artefice del suo destino, perché

0: e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
1: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
0: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
1: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, tornati in diretta. Io vi dico subito 331 8200 213, ma ci potete vedere anche sul digitale terrestre canale 403 in tutta Italia. E mi fa molto piacere ospitare oggi un'amica, ma una grande professionista, un innovation manager, presidente del CNA Impresa Donna, Lucia De Grimani. Ciao Lucia.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, grazie mille, per me è un piacere sentirti ed essere insieme a voi in questa domenica caldissima qui a Roma.
0: È una domenica da mare e da mare.
1: Sì, esatto.
0: Allora Lucia, io ti ho chiamato per che cosa? Tu fai tante cose, ma quello di cui andremo a parlare, che si svolgerà mercoledì 6 maggio alle 5 alla Sala del Carroccio al Palazzo Senatorio di Piazza del Campidoglio, è un evento unico. Io dico unico perché il CNA apre non solo alle donne iscritte, ma a tutte le donne. Ce lo spieghi?
1: È vero, è verissimo. Allora Susanna, questo è un evento unico perché effettivamente per la prima volta riusciamo a portare in Campidoglio un evento dedicato non semplicemente all'imprenditoria femminile e alle donne iscritte all'associazione CNA, ma un evento aperto a tutte le donne, le libere professioniste, ma anche semplicemente le casalinghe o semplicemente chi è curioso di sapere qualche cosa in più, non solo del mondo del lavoro, ma di se stessi. In che senso? Questo è un progetto molto particolare. Nasce con

0: l'obiettivo di andare ad affrontare quelle tematiche di cui troppo spesso si parla poco e male, ovvero tutti quei limiti e quei problemi che sono legati alle insicurezze, alle fragilità che accompagnano la vita delle donne da sempre. In che cosa consiste questo evento e di che cosa stiamo parlando? Ovviamente affronteremo i temi dell'imprenditoria e del lavoro, perché oggi ovviamente sono temi importanti se vogliamo garantire l'autonomia delle donne. Ma quello che andremo a fare è lavorare su quei limiti che tendenzialmente appartengono alle donne e che sono legati alla cultura patriarcale, a una cultura che non ha agevolato la crescita e l'indipendenza delle donne, ma le ha spinte principalmente a stare rinchiuse o quantomeno relegate in quegli ambiti della cura che le hanno viste protagoniste nell'ultimo mezzo secolo. Quindi noi lavoreremo invece per scoprire quelli che sono i talenti nascosti delle donne, quelli che sono le capacità che possono essere portate nel mercato del lavoro, che nascono proprio nell'ambiente della cura, e soprattutto superare quei limiti che invece ancora oggi non permettono alle donne di essere totalmente performanti quando si affacciano sui mercati globali. La sindrome dell'impostore, la mancata gestione del tempo, la creazione anzi di muri interni e non muri reali legati a deficit personali, bene, questi sono i temi che affronteremo. Non vi spoilerò troppo, ma vi invito a partecipare. Chi ha voglia di venire, l'ingresso è gratuito, libero e aperto a tutti.
1: Chi ci sarà insieme a te, Lucia?
0: Beh, avremo innanzitutto l'assessore Alessandro Onorato, che ci darà il benvenuto, ci aprirà le porte del Campidoglio e ci racconterà anche che cosa sta facendo in questo momento con il suo progetto Civico Italia. Avremo diversi assessori che ci daranno il benvenuto insieme a lui. Avremo Ilaria Sergi dell'Enea, la dottoressa Irma Conti della Corte di Cassazione, Manuela Nicolosi, l'arbitra famosissima sulla bocca di tutti in questo momento, perché sta facendo veramente una lotta importante per quelle che sono le tematiche di genere, e tantissime altre professioniste e donne del lavoro, del mercato del lavoro, che ci daranno tanti consigli utili per essere più performanti ed efficaci.
1: E io ti faccio anche i complimenti, perché ricordiamolo, cioè lo ricordo io, tu sei stata premiata al premio Donne di Roma 2026, che è un evento dedicato al talento, alla visione e al contributo delle donne nello sviluppo di questa città. Quindi,
0: grazie Susanna,
1: poi
0: grazie mille,
1: noi
0: è vero.
1: Magari un giorno ci verrai a trovare e parleremo, perché di queste iniziative bisognerebbe portarle anche nelle scuole, Lucia, perché è proprio da lì che nascono gli uomini e le donne del domani, e quindi far capire non tanto alle donne quanto all'uomo, cioè quanto ai ragazzi, l'importanza della donna, no? E nella sua, la sua figura nel mondo. Ecco, quindi
0: è vero,
1: quello che voi fate
0: Susanna,
1: andrebbe allargato molto alle scuole, a un target di ragazzi molto giovani. Intanto però l'appuntamento è per mercoledì, ingresso gratuito, aperto a tutti questa volta, non soltanto alle iscritte del CNA, mercoledì 6 maggio ore 17 alla Sala del Carroccio al Piazza del Campidoglio. Tra l'altro, se non l'avete mai vista, è una cornice spettacolare, vale la pena anche solo per quello.
0: Effettivamente vale la pena fare un giro, è talmente bello.
1: Sì. Lucia, sì, grazie. Grazie per quello che fai per la nostra città.
0: È un piacere, un caro saluto a tutti e una buona domenica.
1: Grazie mille. Grazie a Lucia De Grimani. Noi dovremmo avere più donne di questo calibro.
2: Anche secondo me sì, ma le donne,
1: no, magari le donne ci sono anche, ma dargli la possibilità di fare. Lucia, devo dire che è una ragazza, una persona che si dà molto fare per la sua città. In attesa di un altro collegamento, tu mi dicevi delle cose che io non capivo, vai, dille.
2: Stavo vedendo, che mi fa piacere vedere Nando Orsi.
1: Non l'avevo visto Nandino.
2: Tanto di tempo che
1: ricordiamo
2: non lo vedo,
1: che noi con Nando, insomma, non so, perché nel post operatorio non so se ci sarò, ma Nando presenta il libro che abbiamo scritto insieme il 15 maggio. E poi sui social troverete tutto. Io non so se potrò esserci, però sicuramente ci sta andando con Gabriele. Allora, abbiamo Eugenio, organizzatore del Mondialito. Ecco, questo è tutto tuo.
2: No, lui.
1: Ciao Eugenio.
3: Buongiorno a voi, buongiorno Riccardo, buongiorno agli ascoltatori e grazie.
2: Ciao Eugenio.
1: Grazie a te per essere con noi.
2: Guarda, insomma, lui è diciamo che il motore del Mondialito. Adesso ti dirà quanti anni so, che quest'anno mi sembra che superano i 20 anni, se non ricordo male, ma c'è tutto un progetto dietro. Io gli do una mano volentieri, perché oltre che una persona seria, crediamo insieme nei mondi giovanili, anche se sono, come dicevo pure l'altra volta, colombiani dell'Ecuador, però sono italiani, sono nati in Italia, c'è questo Mondialito. Ma io adesso do la parola a Eugenio.
1: Eugenio, mai sa... come in questo periodo abbiamo bisogno di giovani made in Italy, no? Vai Eugenio.
3: Ma sì, questo, come diceva Riccardo, siamo giunti alla 28ª edizione, che prenderà il via il prossimo 23 maggio per concludersi il 28 giugno, e in questo periodo si affronteranno 24 nazionali composte dai tanti stranieri con i quali ormai condividiamo il territorio, quindi moltissimi ragazzi di seconda generazione che però hanno ovviamente piacere e voglia di mostrare anche un'altra bandiera, insomma, no? La bandiera della loro origine o dei genitori. E quindi è un evento che in realtà travalica poi un po' l'aspetto agonistico, no? Perché ovviamente subentra un discorso di integrazione, di sociale, del famoso stare insieme a prescindere, no? Da colore, razza, religione e quant'altro.
2: No, ma infatti con lui che ci siamo incontrati, ci siamo visti, io sto in mezzo al calcio e voglio vedere se lì riusciremo, ma lo dico perché tanto non è un problema, a pescare qualche giocatore, perché no, valido, che gli possiamo far fare un salto e farlo integrare ancora di più nel mondo del calcio italiano. Ma loro già stanno facendo una cosa fantastica, che riescono a tenerli uniti in questa integrazione, in questa vita sociale. Ma
1: Eugenio,
2: c'è da fargli complimenti, chiedo, per quello che stanno facendo.
1: Ti chiedo, e mi associo ai complimenti di Riccardo, ti chiedo come è organizzato, quando inizia, quante squadre, spiegaci un po' tutto.
3: Allora, sono 24 i paesi partecipanti. E il primo atto sarà al Salone d'Onore del CONI, dove certo, il 18 maggio si effettueranno, oltre a presentare l'evento, si effettueranno anche i sorteggi per la composizione dei 6 gironi eliminatori. E fatto questo, dal sabato successivo, che è il 23 maggio, ci sarà la giornata inaugurale, e il tutto si disputa all'impianto dei Fiorentini della Rustica, quinto municipio. Quindi il 23 maggio, prima dell'incontro inaugurale, ci sarà una coreografica sfilata di tutti i paesi partecipanti, che avranno anche un bel premio in palio per la miglior coreografia. Quindi si sbizzarriscono fra ballerini, miss, abiti tipici, eccetera. E questo è un momento conviviale molto intenso, molto spettacolare, molto bello. Finito il quale si parte appunto con l'incontro inaugurale, che spetta ai campioni uscenti della Colombia contro la squadra che verrà sorteggiata. Certo. Tutte le sere 2 gare, quindi ogni sera un girone eliminatorio in scena, fino a poi l'inevitabile selezione con la parte eliminazione diretta, fino al 28 giugno, che si disputerà l'incontro finale per l'assegnazione del 28esimo titolo. Titolo che poi permette ai vincitori di partecipare a quella che è una protesi internazionale, diciamo, del Mondialito. Negli ultimi anni, in virtù delle collaborazioni, gemellaggi che abbiamo effettuato con altre città e con altri paesi, verranno a Roma a metà luglio le squadre vincitrici dei tornei analoghi per stranieri, che si disputano in Polonia, in Spagna, nonché Milano, Torino, Trieste, eccetera. Stiamo definendo questa fase, diciamo, internazionale.
2: Quindi diciamo
1: bene, una bella organizzazione. Certo, c'è un gran lavoro dietro. Ricordiamo il 18 maggio al Salone d'Onore del CONI, una location bellissima, ragazzi. Io credo che l'entrata sia gratuita, no? Aspettate tutti, giusto?
3: È assolutamente gratuita, però ovviamente è contingentata, quindi certo, in questione di posti, quindi ci saranno rappresentanti di tutte le squadre, rappresentanti diplomatici delle varie ambasciate, nonché istituzioni, qualche ospite, qualche calciatore che Riccardo conosce, tipo Maurizio Iorio,
2: sì,
3: Max Tonetto.
2: Sarà bello rivederli. Sarà bello
1: come
2: rivederli.
1: No, come no. E quindi diamo questo appuntamento, ma poi Eugenio, se sei d'accordo, magari noi andremo in diretta anche durante, no? Questo torneo, quindi magari ci riaggiorniamo, così certo. Ci direte i risultati, no?
3: Sì, certo.
1: E anche chi si...
2: Ovviamente sei invitato anche tu, certo, al salone, certo.
1: No, certo, ma io ci
2: così
1: sarò,
2: Eugenio,
1: certo.
2: Te lo presento anche, una persona
1: certo,
2: fantastica.
1: Certo,
2: quindi...
1: noi di TMV Radio saremo al vostro fianco, così mano a mano poi... magari saremo poi anche, no?
2: Sì.
1: Ci sarà tutta, no? Il torneo, poi il vincitore e tutto il resto. Quindi
2: ma io mi
1: porterò, noi ci saremo.
2: Guarda, ti comunico che mi hanno dato già l'ok alcuni amici miei, imprenditori, osservatori di un po' di società in Italia. Non ti dico che, poi te lo dirò a voce.
1: Allora, diciamo osservatori importanti, alzatevi esatto. Dalla sedia invece di guardare i ragazzi sul computer, andate a guardarli dal vero. Veramente come giocano, come si è, parlateci, perché questo era il calcio e questo dovrebbe ridiventare il calcio, no Eugenio?
3: Eh sì, siamo un po' lontani da quelli, comincio a essere grandino l'età di Riccardo, quindi siamo un po' lontani da quelli.
2: Siamo giovani Eugenio, siamo
1: speriamo,
2: ancora giovani.
1: Speriamo che ritorni a essere il calcio quello di un tempo che era un po' migliore di quello di oggi,
3: quello
1: che fa acqua
3: tempi.
1: Da tutte le parti.
3: Nei nostri tempi sicuramente non prevedevo, neanche immaginavo un'assenza ripetuta dai mondiali.
1: No, non tocchiamo sto tasto.
2: Ma sai, può darsi che questi nostri incontri non sono andati a caso, può darsi anche che possiamo fare la differenza con qualche giovane, con la nostra mentalità che non è speculazione giovanile, ma è dare la possibilità a questi ragazzi non solo certo. Di integrarsi, ma di regalargli anche un sogno, perché no? Non è che solo in Spagna, in Portogallo o da qualche altra parte si trovano giovani, anche in Italia basta avere le persone giuste, lo staff
1: al posto
2: ottimo.
1: Giusto, le persone certo. Giuste nel momento giusto, al posto giusto, che è il torneo mondialito.
2: No, ma lui guarda
1: quindi,
2: una...
1: e poi male che vada si saranno divertiti, Eugenio.
2: Ma sì.
1: Avranno giocato e questa è la cosa che ci interessa di
2: ma
1: più.
2: Ma anche perché chi organizza è una persona che ho conosciuto di persona, non solo per bene, anche competitiva, competente, e sappiamo insieme quello che possiamo sviluppare.
1: Eugenio, grazie.
3: Grazie
1: da parte
3: voi,
1: di tutti noi. Un saluto a tutti i ragazzi.
2: Ciao Eugenio,
1: poi
2: buona domenica.
1: La bellezza sono i ragazzi che giocano. Allora, noi
3: grazie,
1: oggi
3: buon lavoro.
1: Grazie. Noi oggi vi lasciamo all'apertura di ieri in cui abbiamo parlato della libertà di stampa. Con noi ci doveva essere Sigfrido Ranucci, che però poi il giorno prima la RAI ha pensato bene di scrivergli una lettera dicendo che non poteva più intervenire. Su questo dovremmo proprio aprire un dibattito, perché insomma la vicepresidente della RAI è stata stata condannata in via definitiva, e quindi vabbè ragazzi, ascoltatevi dopo 2 minuti di pubblicità quello che abbiamo detto ieri, perché è veramente interessante, soprattutto se c'è qualcuno tra voi che crede ancora nella libertà di stampa. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona domenica e buon calcio, no?
2: Buon calcio
1: e
2: a tutti, certo.
1: Se dovessero festeggiare l'Inter a San Siro.
2: Complimenti all'Inter in anticipo, io lo dico in anticipo.
1: Ci vedremo i festeggiamenti dalla televisione.
2: Posso fare l'augurio a Zanetti in anticipo, tanto già lo so.
1: Vabbè, sì. Tante volte portano male,
2: no,
1: meglio
2: no, non
1: farle.
2: credo. Guarda.
1: Grazie a tutti, noi ci vediamo sabato e domenica prossimi, sempre dalle 11 alle 13.
2: Ciao, buona domenica.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Haka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Haka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio: nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre: alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis: a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium, con il tennista numero uno al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Alla TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Siamo al 2 maggio, benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini. Allora, come potete capire, siamo in diretta. Allora, vi dico subito, per quelli che non lo sanno, che ieri il Lecce ha vinto con il Pisa e quindi si porta quasi in zona salvezza. Poi vedremo quello che farà la Cremonese con la Lazio, però il Lecce che raggiunge quota 32, la Cremonese a 28 con una partita in meno ovviamente. Andiamo a vedere le altre partite che si giocheranno oggi sabato: Udinese-Torino, Como-Napoli, partita interessantissima di cui poi parleremo, Atalanta-Genova, poi domenica Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona, Inter-Parma. E lunedì si chiude questa giornata di campionato con Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina. Due partite interessanti, zona salvezza, ma un po' uno scontro diretto quello che è tra la Roma e la Fiorentina. La Roma che deve fare punti obbligatori per raggiungere il quarto posto della Juventus, e chissà cosa farà la Juventus. Che comunque ha partite un po' più difficili sul calendario di quelle della Roma, perché gioca, è vero, con con il Verona in questa giornata di campionato, poi però affronterà la Fiorentina, affronterà il Torino, affronterà il Lecce. Allora, io volevo subito dirvi una cosa. Noi questa mattina avremmo dovuto avere in collegamento telefonico, perché sta andando a Bari, sapete che sta facendo il giro un po' dei teatri italiani, Siegfriedo Ranucci, il presentatore di Report. Anzi, prima di affrontare questo discorso, io voglio presentare i miei due compagni di viaggio ormai, che sono Daniele Garbo. Ciao Daniele.
2: Ciao Susanna, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. E Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
3: Ciao a tutti, ciao Daniele, ciao Susanna, ciao.
1: Allora, noi ci eravamo sentiti in privato, no? Io vi avevo detto sì. Ranucci avrebbe dovuto partecipare, perché mi faceva piacere un po' anche pubblicizzare questo diario di un trapezista, che è lo spettacolo teatrale inedito scritto da lui, che svela il suo lato intimo e professionale del giornalista di Report. Sta facendo il giro d'Italia anche con consensi elevati. Questa sera sarà a Bari. Avevamo deciso di averlo mentre andava a Bari. Poi cos'è successo? È successo che la RAI ha mandato a Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni che lui ha fatto su Nordio nell'ultima puntata di È sempre carta bianca. La RAI gli ha interdetto di parlare da qualsiasi parte. Io vi leggo la risposta di Ranucci. Lui scrive: prendo atto di quanto riporta l'ANSA, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell'azienda. Tuttavia non ho timori di affrontare il giudizio del ministro della giustizia, che è anche colui che è custode dell'albo dei giornalisti. Sul resto ci sono cose che hanno un prezzo, altre che hanno un valore, e per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell'umanità. Allora, cos'è successo? Lui ha fatto delle dichiarazioni, la RAI non solo ha interdetto e lo ha richiamato, ma gli ha anche levato l'avvocato nel caso che il ministro della giustizia volesse intraprendere una causa contro Ranucci. Allora, io vi voglio chiedere, voi siete due giornalisti, il giornalista è colui, no? A me lo insegnava Sconcerti, non è il giornalista sportivo o il giornalista di cronaca, il giornalista è giornalista, poi dopo fa delle cose. Ma quanto vale la libertà di informazione, Gaetano?
3: Ma la libertà di informazione è tutto, cioè senza libertà di informazione non sei un giornalista, sei senza... Questa è la categoria, un salumiere, fai il panino, metti la mortadella, fai il panino, metti la notizia dentro, magari di un'agenzia che ti dà il capo, che ti dà l'ente, che ti dà la politica, e quindi fai il passacarte senza libertà.
1: Fai copia e incolla, diciamo, come fanno tanti siti.
3: Anzi, spesso e volentieri dovresti fare, secondo loro, secondo qualcuno, anche il cieco, il sordo, il sordomuto, quello che non vede, che vede solo parzialmente, racconta, la cassa di risonanza per amplificare certe cose pro domo, chi è il padrone del momento e chi no. La libertà è tutto, la libertà è tutto, e quindi penso che comunque, però, devo dirti una cosa, al di là della questione Renuccia adesso, di quella che è successo, devo dire che in Italia la libertà di espressione oggi come oggi è assoluta, cioè sostanzialmente tra web e altri mezzi si riesce ad esternare quelle che sono le cose. Il problema è quando sei veramente libero, come, ecco, per esempio, posso essere libero io adesso e sono pensionato, può essere Daniele che è pensionato, ma non voglio dire che le nostre aziende prima ci condizionavano. E un'altra cosa invece è quando sei un dipendente della RAI e quindi ci sono dei canoni da rispettare. Però il canone che viene imposto ad Annunci in questa situazione, le modalità, quello che succede e il tipo di trasmissione che lui comunque fa, a prescindere di quello che ha smosso il ministro a fare questo stop e a fare questa inibizione che secondo me gli tornerà come un boomerang, il controllo normalmente ce l'ha, però bisogna essere onesti, corretti e valutare quando c'è invece una violazione e una privazione di un diritto importante. Secondo me questo è il caso assolutamente.
1: Daniele.
2: Ma la libertà di stampa è un pilastro di ogni democrazia, senza libertà di stampa non può esistere democrazia, sappiamo che le dittature la prima cosa che fanno è uccidere la libertà di stampa, la libertà di espressione, quindi questo è un fatto gravissimo. La cosa più grave di questa vicenda di Ranucci, secondo me, non è tanto il fatto che gli impediscano di partecipare alla trasmissione di qualunque emittente, ma è il ritiro della tutela legale, questo è gravissimo perché vuol dire che d'ora in poi Ranucci si dovrà difendere da solo, spendendo soldi da solo, scusate, per vicende che evidentemente possono intaccare, secondo alcuni, l'onorabilità di qualche persona nel corso delle sue trasmissioni. Per cui, ecco, io esprimo personalmente la mia assoluta solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché è da tempo al centro di attacchi da ogni lato, praticamente soprattutto da un lato, per la verità, e credo che questo non sia accettabile in un paese civile.
1: No, a me ha fatto fare una riflessione adesso, poi, perché tutto è partito da un richiamo che la Montarulli, presidente della commissione vigilanza RAI, ha chiesto di fare.
2: La Montarulli.
1: Io mi chiedo questo, perché la gente normale, se deve andare a fare un concorso per qualsiasi posto, deve avere una fedina penale pulita, e poi noi ci ritroviamo il presidente della commissione RAI condannata in via definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato. Allora, queste sono un po' le
2: condizioni. Credo sia vicepresidente della commissione.
1: Sì,
2: credo,
1: presidente, vicepresidente, sì. Insomma, c'ha comunque un ruolo. Viene pagata, sì, no? Sì. Per fare questo, sì, sì. È una persona condannata a 1 anno e 6 mesi in via definitiva per peculato.
2: Sì.
1: Insomma, io lo trovo un po' imbarazzante.
2: Un po' molto imbarazzante, secondo me. Con che faccia si presentano questi a criticare le trasmissioni di Ranucci, quando proprio la vicepresidente della commissione di vigilanza della RAI è stata condannata in via definitiva per un reato che comunque è un reato minore, per carità, ma è sempre un reato, è stata condannata in via definitiva, quindi non è pulitissima, ecco. Poi tra l'altro, se andiamo a leggere anche le motivazioni della condanna, sono anche abbastanza
1: gravi.
2: Sì, grave, ma mi viene anche da ridere per certi versi.
1: Sì, certo.
2: Comunque, detto questo, insomma, lo trovo veramente fuori luogo tutto quello che sta accadendo.
1: Poi ecco, c'è da dire, ricordiamo la RAI. Vai,
3: volevo chiederti, noi in privato ci eravamo parlati, no, di questa cosa che era bella se aprivamo la trasmissione con lui. Ma sostanzialmente gli hanno tolto l'avvocato, la tutela e via discorrendo. Lui le sue apparizioni al teatro a Bari la farà comunque stasera. Il collegamento con noi perché non è stato fatto?
1: Perché gli hanno imposto di non parlare con nessuna radio e nessuna televisione.
3: Ho capito, tra l'altro che ho capito che hanno sfruttato il diritto d'esclusiva, queste cose qua. Mm. Ma scappa, al di là di questo, ma lui comunque a Bari il suo spettacolo lo farà, o anche quello gli hanno regalato?
1: No, credo che lo fa. Io adesso non gliel'ho chiesto in particolare, ma credo che lo faccia, anche perché quella, quella poi è un'altra cosa. Lui lì non parla dei casi di report, lui lì parla della libertà, cioè di quello che poi avrebbe dovuto parlare anche di noi, perché al limite noi non gli avremmo chiesto se era proprio così, no? Cioè, però gli hanno proprio imposto di non parlare con radio e televisioni.
3: Vabbè, l'hanno messo in condizione che appena sgarra arriva la lettera, la seconda, terza lettera di chiamata.
1: Sì, più o meno.
3: Daniele sa bene che succede.
2: È da tempo che la Rai sta attaccando Report, perché è una trasmissione che dà molto fastidio, no? Dà molto fastidio soprattutto ai padroni del vapore. E ogni tanto minacciano addirittura di chiuderlo. Non lo chiudono, sai perché? Perché fa degli ascolti eccellenti, perché fa il 10% su Rai 3, 10% è tantissimo. E quindi io lo chiudo, se facesse il 2%, il 3% l'avrebbero già chiuso.
1: Poi ricordiamo una cosa, perché questo va detto, no? Io poi ho parlato con Sfido in diverse occasioni, perché non so se sapete, ma lui è del mio stesso quartiere, lui è nato a Garbatella, no? Allora ogni tanto ci incontriamo e lui mi ha detto, in tanti anni di report la RAI ha sempre vinto tutte le cause che sono state fatte, ne hanno persa soltanto una. E vi spiego anche il motivo, perché avevano la dichiarazione di un dipendente statale, pubblico, su un caso, e quindi avevano, diciamo, oscurato il viso e la voce, però l'azienda lo ha comunque riconosciuto, e quindi quella causa loro l'hanno voluta perdere, perché questo dipendente ha perso il lavoro e quindi gli sembrava giusto ridare un risarcimento a questa persona, perché era stata un po' colpa della RAI che non aveva fatto proprio benissimo la copertura di questa persona che parlava. Per cui in tanti anni non hanno mai perso una causa, anche questo la RAI lo dovrebbe mettere, no? Perché evidentemente gli approfondimenti e quello che dicono hanno delle basi fondate.
3: La piccola gioia, tra virgolette, non è figura del caso Ranucci, la piccola soddisfazione che mi viene in mente quando qualcuno dice non c'è diritto di espressione, c'è diritto di libertà, e non penso che questo sia il nostro caso, cioè quando uno ha qualcosa da dire, il modo per dirlo e far arrivare, o adesso col web e altre cose si trova. Mi ricordo quando invece tanti anni fa, per attaccare il re, per attaccare politicamente lo Stato, si usavano al teatro lanciare dai loggioni i volantini con scritto sopra Viva Verdi, con la scusa di sentire, essere lì ad ascoltare un'opera di Verdi e via discorrendo, Viva Verdi, viva il re d'Italia, perché in quel momento si invocava la monarchia, era una situazione. Quindi pensa cosa si doveva fare per poter mandare un messaggio, andare a teatro, poter fare dei volantini e farli girare in questa maniera, perché in quel momento si cercava di portare in auge Vittorio Emanuele, re d'Italia. Insomma, ricordo questo fatto, mi è rimasto impresso da ragazzo quando l'ho studiato, cioè ai superiori, e mi è venuto in mente anche altre volte dopo la giurisprudenza, quando qualche volta l'esempio era questo, cioè viva Verdi, per poter dire viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, si voleva allora la monarchia, e invece oggi, cioè, se si può dire qualsiasi cosa tra web, radio, podcast e canali più o meno ufficiali, insomma, l'esternazione riesce, poi bisogna vedere che succede dopo. E invece giustamente i problemi di chi è incanalato in un settore tipo Rai, non penso che a Mediaset siano meglio, ma non nasce proprio il caso, ma lasciamo stare, comunque è diverso. Però chi vuole esprimersi qualsiasi cosa, fortunatamente nel 2026 può fare.
1: Beh, vi voglio fare una domanda. Vai.
2: Prego. No, rapidamente, dicevo prima, è molto grave il ritiro della tutela legale, perché questo significa che d'ora in poi tutte le cause più o meno temerarie che verranno istruite contro il Sigfrido Ranucci comporterà da parte sua un esborso di parecchi soldi per la tutela, per pagare gli avvocati e così via. Questa è la cosa grave.
1: Sì, questa è la cosa più grave. Invece vi voglio chiedere, da giornalisti, a voi è mai capitato che un editore vi dicesse qualcosa? Se potete dirlo.
2: Guarda, io in tanti anni a Mediaset mi è successa una cosa una volta sola, vi racconto anche l'episodio, e anche divertente per certi versi. E dunque era un Roma-Milan, Roma di Zeman contro il Milan di Capello, che finì 5-0, se non ricordo male. Gaetano se lo ricorderà sicuramente.
3: Sì, sì, 5-0.
2: Ecco, e mi arrivò una telefonata dal vice direttore dicendo: il presidente si raccomanda di non fare, di non dire Spirito Saggi, di non fare battute, perché è incazzato nero. Il presidente era Berlusconi, ovviamente. E io dico: quindi stai attento nel servizio, insomma, non esagerare, va bene. E arriva in sala stampa a Capello, dice: faccio solo una dichiarazione, non, cioè alle televisioni arriva, non in sala stampa, e faccio solo una dichiarazione, non rispondo a domande, mi vergogno di quello che ho visto oggi in campo, chiedo scusa al presidente, alla società e ai nostri tifosi, arrivederci. Mi regalò l'apertura del pezzo, perché io a quel punto lì non ebbi bisogno di fare nulla, aprì il pezzo con quella dichiarazione e da lì in poi raccontai la partita, e quindi mi risolse il problema praticamente.
1: Certo, Gaetano.
3: No, io ti posso raccontare invece che, pace l'anima sua e Dio l'abbia in gloria, ho avuto la fortuna di lavorare con un grande, che è Candido Cannavò, un immenso Candido Cannavò, e poi dopo anche con uno stragrande Carlo Verdelli. Mm-hmm. Perché non è mai successo nulla, e neanche quando è successo il casotto del doping, l'intervista a Zeman o cose di questo genere, nessuno mai mi telefonò da Milano per dirmi, cioè mi telefonarono per dirmi: ci spieghi meglio che ha detto Zeman, cosa ha detto, cosa ha fatto, ma nessuno a dirmi nel pezzo: dai questo taglio, che critica, che ne so, Zeman dice forse stava ubriaco, ma che dice questo cieco, cose, cioè per sminuire, mai, e va bene, scrivi quello che devi scrivere e non ti preoccupare. Ma hanno assistito in tutto, arrivò anche alcune querele che riguardavano il contenuto del pezzo, ma furono gestite da, manco mi arrivò la notifica, mi fece una telefonata, dice: guarda, c'è stata una querela nei tuoi confronti, ma non ti preoccupare, si è querelato anche il direttore, l'editore del giornale, ce lo vediamo qua con l'ufficio legale, sta tranquillo, lo dobbiamo dirtelo solo per questioni di correttezza e
1: informazione,
3: e quindi,
1: certo.
3: Ma mai una cosa del genere, assolutamente mai nessun condizionamento. E tra l'altro la Gazzetta dello Sport, che è il giornale era di Agnelli, pubblicò tutto quello che doveva pubblicare delle dichiarazioni di Zeman su quelle domande che fece in ritiro, andando proprio a minare la società del padrone. Quindi su questo, quando sento criticare la Gazzetta, il giornale del Nord, sì, le pagelle, cose, però allora, mo adesso non lo so che succederebbe in questo caso, allora era un palazzo dalle fondamenta granitiche con uomini di uno spessore enorme, con me non si sono mai permessi di nulla. Quando Sensi mandava bombe a mano contro il palazzo, contro Carraro, contro Moggi, non c'è stata una volta che da Milano hanno detto: no vabbè, Sensi ha detto questa cosa, non ci interessa, 5 righe, 10 righe. No, ha detto Sensi, ok, fai il pezzo, metti come ha detto, sì, preciso, non farli evitare, come giustamente è, non diminuire, fai le tue... Mai.
1: Allora,
3: non so se è lo stesso, vedi il trattamento
1: no.
3: Con...
1: No, ti garantisco che non è
3: lo stiamo capiti per il trattamento.
1: Allora, invece, prima di entrare nel calcio e parlare del quarto posto, vi volevo chiedere, siccome c'è una notizia, è morto ieri a 59 anni Alex Zanardi, un campione che ha insegnato forse a tutti noi di non arrendersi mai, no? E che ci potrebbero esserci sempre seconde vite anche quando succedono cose grandiose. Volevo chiedervi un pensiero, Daniele.
2: Allora, sì, Zanardi viveva qui vicino a Padova, sui Colli Euganei, dove mi trovo io adesso a Padova. Ha vissuto gli ultimi anni qui e so che anche, insomma, ogni tanto qualcuno lo incontrava in giro. È stato, come hai detto tu giustamente, un esempio. La vita gli ha dato molto, ma gli ha tolto molto di più di quello che gli ha dato, evidentemente, e credo che abbia finito di soffrire, si dice in questi casi, ma è stato sicuramente un esempio di resilienza, di resistenza, di coraggio, soprattutto di coraggio, e di non arrendersi mai. Credo che la sua testimonianza rimarrà per sempre nei cuori di tutti noi.
1: Sì, sì, veramente. Gaetano?
3: Sì, no, sono d'accordo, non mollare mai, è giusto. In queste situazioni, tipo anche quella di Schumacher,
1: È un po' la beffa della vita, no, Gaetano? Corri un po' la beffa della vita, perché tu corri in Formula 1 e poi sì. Basta uno scontro.
3: Però il fatto che non si debba mollare mai è fuori discussione, anche per i parenti, per chi gli sta vicino. Il fatto, vabbè, Zanardi lo sappiamo tutti che era insomma in una situazione, una condizione difficilissima. Lo stesso il fatto, anche Schumacher, cioè è un vegetale, sappiamo, no? Ecco, il fatto di non mollare mai, lo voglio ricordare, sì, per loro, che quindi non mollano, ma grazie agli altri, perché ci sono vicini e li tengono in vita e ben fanno, ma il non mollare mai lo voglio fare a quelle persone che si sentono giù, che pensano di farla finita, a quelli là che pensano all'eutanasia solo se c'hanno un'unghia incarnita, a quelli che si buttano giù perché non si sentono come quando avevano 20 anni, a quelli che devono combattere un po' per stare, lo devono fare per loro e sicuramente per i parenti che stanno attorno, perché spesso e volentieri molte persone dimenticano certe cose e ragionano come se fossero soli al mondo, mentre invece l'affetto, l'amore enorme, grandissimo dei familiari è così. E la cosa che mi spinge a dire non mollare mai, perché sappiamo tutti che ci sono dei giovani che per problemi esistenziali,
1: ma per un voto a scuola, Gaetano, per un voto a scuola,
3: per un voto, cioè... a scuola, per essere lasciati dalla fidanzatina o dal fidanzatino, per il presunto bullismo, per antipatie e cose varie, e devono guardarsi attorno e ricordare la tragedia che creano intorno quando hanno genitori e parenti che li amano. Quindi non bisogna mollare mai. Di Zanardi, per l'amor di Dio, ripeto, la situazione era quella che era, Schumacher, queste cose qua, perfetto, ma non mollare mai anche chi è lucido e chi sta lì che si crea da solo qualche danno irreparabile. Quelli che stanno bene scoppiano di salute, ma fanno uso di stronzate e si perdono la vita, tante cose. Quindi non mollate mai e soprattutto pensate a chi vi vuole bene.
1: Sì. Allora, passiamo invece al nostro, a questa giornata di campionato, 35esima giornata. Dopo di questa ne mancano 3, quindi quanti punti? 4, 8, 12 punti a disposizione. Cosa può succedere, Daniele?
2: Allora, dal punto di vista dello scudetto non può succedere.
1: Vabbè,
2: più nulla.
1: L'Inter ha vinto ormai, diciamolo.
2: L'Inter ha vinto. Potrebbe festeggiare anche oggi,
1: anche oggi, senza, sì,
2: prima di scendere in campo addirittura.
1: Sì.
2: E per quanto riguarda il resto, la lotta per la Champions mi sembra che sia abbastanza indirizzata verso la Juventus, che ha sulla carta una sola partita teoricamente difficile contro il Lecce, ma con un Lecce che si sta togliendo quasi fuori dalla zona retrocessione, cioè diciamo così che si sta avvicinando alla salvezza. Quindi Como-Napoli è una partita che può dire molto, nel senso che può dire molto se la vince Como, perché può continuare a sperare di riacciuffare la Juventus, ma mi sembra abbastanza complicato. Se invece il Como non dovesse vincere, il discorso riguarderebbe soltanto eventualmente la Roma.
1: La Roma.
2: Quindi il discorso salvezza si sta chiarendo, vediamo cosa farà la Cremonese, mi sembra contro la Lazio, ricordo male,
1: sì.
2: Cremonese-Lazio in casa lunedì. E l'unica speranza per la Cremonese è di vincere questa partita. La Lazio credo che abbia già la testa alla finale di Coppa Italia, quindi non penso andrà in campo col coltello tra i denti, quindi potrebbe anche succedere che la Cremonese vinca questa partita e quindi riavvicini nuovamente il Lecce, ecco. Però la lotta per la salvezza è fra queste due, è evidente.
1: Il Pisa ormai è retrocesso.
2: Pisa e Verona retrocessi aritmeticamente.
1: Sì. Manca solo il terzo. Gaetano.
3: No, la giornata di oggi, cioè, ci dobbiamo godere un Como-Napoli che, oltre alle risultanze che giustamente Daniele ha sottolineato, le implicazioni sulla Champions, le prime quattro e via discorrendo, il Como dentro, Como fuori, la Juve, ok, è una partita che sotto l'aspetto futuro Napoli in generale, di Conte, eventualmente CT e cose varie, è una partita che davvero può decidere molto, ma molto e molte cose, perché se il Napoli dovesse uscire da Como con applausi, una prestazione maiuscola, magari come visto in alcuni frangenti con la Cremonese, si aggiusterebbero, si valuterebbero tante cose. Se Napoli esce da Como in una prova da mugugni, fischi, come è successo con la Lazio e cose varie, davvero succede una, non dico una rivoluzione, ma comunque è in dubbio il secondo posto, si ritorna ai vecchi piagnistei, quindi una partita nella partita, l'aspetto nazionale, il Como il quarto posto e gli altri, e quello del Napoli che invece con le sue mille sfaccettature tipiche della nostra piazza, della nostra realtà e via discorrendo. Poi giustamente,
2: secondo
3: come
2: te Gaetano Conte rimane a Napoli o no?
3: No, secondo me ad oggi è più probabile che rimanga o no, però se va Como perde 4-0 e poi fa un finale floscio con partite bruttine, comunque se là in Champions League ci va, non va da secondo, magari terzo o magari addirittura quarto, penso proprio di no, però ad oggi secondo me più sì che no, perché Conte per andare via chiede, naturalmente chiederà una buona uscita, De Laurentiis non pensa assolutamente di esonerarlo e quindi dargli l'intero ingaggio o la buona uscita, facendosi i calcoli se lascia Conte deve dare soldi e deve pigliare un nuovo allenatore di un certo spessore, Conte sa già il materiale umano che c'ha a disposizione, basta aggiustare quelle due o tre cose. Io dico che il Napoli, Conte e De Laurentiis devono salire sulla macchina del tempo e tornare indietro di un anno all'estate scorsa, il materiale umano che hanno preso senza infortuni, cambiare preparazione, cambiare alcune cose, qualcuno che è stato un flop, un mega flop, rimandarlo al mittente, aggiustare un po' con la squadra senza grandi esborsi e cose varie. Quindi secondo me sotto la questione Napoli è più facile che rimangano, anche perché dopo tutta questa corsa di gente che vuole Conte, non lo so, non mi pare, non penso ci sia, sulla nazionale vado cauto. E poi il resto, come hai detto tu Daniele, le altre posizioni in classifica, anche io vedo la Juventus, anche se ha fatto quel Milan-Juve, no, altra cosa da sbadigli, però insomma Spalletti è uno di quelli che quando deve arrivare a raggiungere un certo risultato lo raggiunge. E poi Coran Populi, cara Susanna, festeggiamo il Padova che a ieri ha vinto 1-0 e sostanzialmente ha mandato il Pescara in Serie B, e soprattutto penso che se non è matematica comunque il Padova si salva e non vedremo il nostro Danielino con gli occhi lucidi per la rete.
2: Una rapina, ieri una rapina a mano armata, col passamontagna proprio.
1: Sì.
3: Non ho visto, ma perché il Pescara
1: dice un po'?
2: Allora, primo tempo equilibrato, un paio di occasioni per il Padova, secondo tempo il Padova non ha mai superato la metà campo, ha giocato solo il Pescara, ha preso un palo, ha avuto un rigore a 12 minuti dalla fine attraverso il VAR, l'ha sbagliato, non ha tirato Insigne, l'ha tirato Russo e se l'è fatto parare, e al 95esimo su calcio d'angolo, tiro da fuori area di Pastina e Padova vince, una rapina a mano armata, ma questo è il calcio.
3: Ma 95 segnato,
2: Sì, è una roba incredibile. Il calcio è uno sport disonesto, al contrario del tennis, come sappiamo è uno sport molto onesto dove vince sempre il migliore.
3: Vabbè, complimenti Danielino, non fare la mia Juventus, dai, ti sei salvato.
1: Allora, invece
2: ho mandato un messaggio ai Insigne, gli ho detto mi è dispiaciuto vederti piangere ieri, spero che vi salviate in qualche maniera.
1: Vedi, questo è il bello del calcio. Invece vi voglio chiedere, perché dopo la pubblicità andremo anche a Como, a Napoli, va bene, ma voglio chiedervi una cosa, una riflessione che facevo ieri. Gasperini, in queste settimane se ne è parlato tanto, della Roma, di Gasperini, no? In queste ultime quattro partite lui potrebbe fare più punti degli altri allenatori che sono stati a Roma, ma nonostante questo non raggiungere la Champions. Allora, basterebbe per la società?
3: Scusa, ma punti, non punti, gli altri allenatori, Champions, raggiungono meno. Penso che la scelta della società l'abbia già fatta, cioè allontanando Ranieri e comunque preferendo lui a Ranieri, la scelta l'ha fatta. Non sarà Champions, sarà Europa League, che comunque Gasperini ha vinto. Mi auguro che insomma, se fosse in Europa League la Roma si rinforzerà in una certa maniera, spero che seguiranno le indicazioni del tecnico, diventerà competitiva con intelligenza e non competitiva come quest'anno soltanto soprattutto di cuore, ma poi la squadra, la rosa, ma anche senza attaccante, cose che sappiamo. Quindi secondo me non basterà per
1: non
3: la società,
1: cambia nulla.
3: No, non cambia nulla. E penso che debbano scegliere un bravo direttore sportivo da affiancare a Gasperini. Se lo scelgono insieme società e Gasperini, secondo me è la soluzione migliore.
1: No, credo che sia d'obbligo sceglierlo insieme, perché se non è nelle grazie di Gasperini dura 6 mesi.
3: Sì, ma al di là delle grazie, cioè uno che comunque se parla col tecnico e lo accontenti con le caratteristiche dei giocatori che vuole. Cioè l'Atalanta dei miracoli e Gasperini il suo esplorato. Ragazzi, questi l'hanno fatto con giocatori che venivano presi in una certa maniera, che quando andavano via dall'Atalanta quasi tutti deludevano perché
1: aspetta Gaetano, perché l'Atalanta negli ultimi anni ha speso tantissimo sul mercato, non ha speso per giovani che poi Gasperini ha rilanciato, cioè, negli ultimi 2-3 anni hanno speso tantissimo.
3: La Roma
1: è disposta a spendere tanto?
3: Ma scusa, tantissimo.
2: L'Atalanta ha incassato più di quello che ha speso.
3: Cioè, questi hanno fatto sempre la loro politica, hanno alzato il budget sia in entrata che in uscita, ma ogni anno l'Atalanta, non mi ricordo, fece un'inchiesta da un quale giornale, ogni anno il segno è positivo alla fine del calciomercato, quindi sono più quello che entra che quello che è uscito.
2: Per questo hanno potuto fare lo stadio di Mayer,
3: è andata a Torino e è fallito, lo stesso Lukman con l'Atletico Madrid sta lì. Fa vedere quello che sa fare, ma il ritmo, la partita, la corsa fuori d'Italia è diverso, quindi bisogna stare attenti, accontentare Gasperini in certe caratteristiche e andare avanti. Io eliminerei le suggestioni di qualcuno che di recente si è vestito zebrato perché ha fatto più danni della grandine a primavera, ha fatto cose, mamma mia, non mi sarei mai aspettato riuscisse a fare. E mi ha fatto rivalutare De Laurentiis, che evidentemente quando De Laurentiis diceva no, questo non si piglia, no, questo così, questo colà, evidentemente no, perché De Laurentiis fosse più esperto degli addetti ai lavori, ma comunque consigliandosi e vedendo, forse ha scansato qualche flop più di quanti ce ne siano.
1: Daniele?
2: Guarda, se la Roma arriva quinta, secondo me ha fatto il suo, anzi qualcosa di più del suo, perché all'inizio del campionato c'erano perlomeno 4 squadre, forse 5 più forti della Roma, che erano Inter, Juventus, Milan, Napoli, io ci metterei pure l'Atalanta e ci metterei pure il Bologna, che era arrivato comunque vicino alla Champions. Quindi la Roma al primo anno di questo progetto Gasperini, secondo me, se arriva quinta ha fatto molto bene, dopodiché è chiaro che con Gasperini, che ormai è diventato plenipotenziario della Roma, ha vinto, stravinto la battaglia con Ranieri, ha ottenuto tutto quello che ha voluto, caccerà via il medico, caccerà via il direttore sportivo, prenderanno solo persone a lui che stanno bene a lui, e a questo punto ovviamente l'anno prossimo deve arrivare in Champions, altrimenti non va bene.
1: Certo, certo, ovviamente. Daniele, tu sei a Padova?
2: Sì, esatto.
1: Allora,
3: con la macchina fuori a bandiera per tutta la città insieme ad altri.
2: Ma io abito in centro, quindi vado in centro a piedi a prendere lo sprint, non ho bisogno di prendere la macchina.
1: Lo vedi? Becca di questo, Gaetano.
2: Sono a 400 metri dalla Piazza dei Signori.
1: Ha detto che a lui non serve la macchina perché abita in centro e lo spritz lo va a prendere a piedi.
3: No, esatto. Io dico con la bandiera fuori la macchina, fai i caroselli, gira la città.
1: Vabbè, lui va con la bandiera a piedi, va bene lo stesso, no?
2: Guarda, ieri sera sono uscito con mia moglie per andare a prendere uno spritz intorno alle 6:30. Pensavo di vedere, non c'era nessuno che festeggiava in centro, assolutamente, tutto tranquillo, tutto scontato, evidentemente erano tutti sicuri che si sarebbero salvati, meglio per loro.
1: Ah, però che peccato, eh.
2: Io ti dico, io avevo l'accredito per andare allo stadio e non sono andato allo stadio ieri.
1: Ecco, le cose strane della vita queste. Noi saremmo andati, a me piacerebbe tanto andare a vedere la finale di Coppa Italia, ma si prospettano, cioè, dei prezzi un po' assurdi e i biglietti
3: sei
1: quasi...
3: Sei giornalista, sei una leonessa, sei la titolare del premio dello sconcerto insieme alla famiglia, sei una personalità, vedi che ti vengono a pigliare, ti fanno sedere a fianco a Mattarella.
1: No, io neanche ho chiesto. Allora, Daniele, grazie. Gaetano, noi ci rivediamo qui fra 2 minuti che parliamo di Como Napoli.
3: Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Daniele, ciao, grazie. Ciao.

0: Il buon pomeriggio, mi dicono che è pronto in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao,
2: ciao Massimo.
1: Ciao,
0: ben trovato, Massimo. Poi c'è Simone Braglia che saluto. Ciao Simo, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Simone.
0: Ben trovato.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, c'è anche l'avvocato di diritto, esperto di diritto sportivo, anzi avvocato di diritto sportivo, Enrico Lubrano che saluto. Grazie avvocato per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sentite, proprio a chiudere un po' così, ci sono anche tante domande dei nostri ascoltatori su questa situazione. Io farei una cosa, abbiamo preparato tre grafiche velocissime, Stefano, così proprio per fare un percorso veloce e poi lasciamo la parola all'avvocato. Allora, siamo partiti con delle schede, queste sono i capi di accusa che vengono fatti nei confronti di Rocchi, no? La designazione di Colombo in Bologna-Inter, la designazione di Doveri in Milan-Inter, che era un arbitro non gradito ma messo lì per poi evitarlo eventualmente di incontrare in finale, no? E poi c'è Udinese-Parma, questo VAR Paterna che viene in qualche maniera influenzato dalla, non so, da un intervento di Rocchi nel dare un rigore che poi in effetti c'era e viene appunto concesso sulla sua correzione. Poi andiamo avanti, la seconda schermata, come nasce l'inchiesta? Da questa lettera di Rocca, dove contesta, diciamo così, i voti che gli sono stati dati in un determinato momento. Questa lettera viene mandata nel maggio del 2025, quindi uno o due mesi dopo le partite praticamente oggetto che abbiamo visto prima. Poi c'è un tweet di Rocca ieri che dice: chi di spada ferisce, di spada perisce, questo subito dopo quando è uscito fuori il contesto, e da alcune chat un varista addirittura ha detto che sarebbe stato il giorno della liberazione, questo per capire anche il clima che c'è poi all'interno dell'AIA. L'ultima schermata e chiudiamo, gli effetti, Rocchi e Gervasoni si sono autosospesi, verrà ascoltato giovedì Rocchi e come abbiamo detto prima martedì si decide

0: avanti, avvocato.
1: Allora, quello che è realistico è un procedimento da parte della Procura federale, quindi un'analisi di tutti gli atti del procedimento penale da parte della Procura federale. Questa analisi può arrivare a due punti finali, una decisione di archiviazione oppure una decisione di deferimento. Quindi la Procura deve valutare se dagli atti, perché noi chiaramente parliamo di informazioni molto frammentarie, almeno per me che sono un giurista, ovviamente è un quadro di semplici informazioni molto frammentarie.
0: Esatto.
1: Chi fa il lavoro inquirente, quindi dal punto di vista disciplinare e sportivo la Procura federale, dovrà valutare se queste informazioni costituiscono la prova in termini di standard probatorio adeguato di condotte in violazione della normativa federale, potrebbe essere fino all'illecito sportivo, potrebbe essere anche semplicemente violazione di lealtà sportiva. A questo punto decidere se ci sono gli estremi per aprire un giudizio vero e proprio, a carico di chi e per quali profili di imputazione, e a questo punto, in questa eventualità, deferimento al TFN, cioè Tribunale Federale Nazionale della FIGC, con indicazione dei soggetti deferiti, i capi di imputazione, e a questo punto i rischi sono tutto in astratto. Possiamo fare un ragionamento oggi solo in astratto, perché di concreto non abbiamo nulla, almeno parlo dal mio punto di vista. Io sono abituato ovviamente a ragionare sulle carte, qui non abbiamo carte a disposizione, abbiamo delle informazioni. In astratto si può arrivare a configurare delle responsabilità per illecito sportivo, per violazione di lealtà sportiva a carico di soggetti tesserati o a carico di club per responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati o addirittura diretto, ma tutto questo è in astratto, e quindi arrivare a sanzioni che potrebbero essere zero in caso di archiviazione, zero laddove il TFN, pur a seguito di deferimento, valutasse di prosciogliere le parti deferite, fino a sanzioni anche molto consistenti. Un iter che si è verificato già tante volte. I più grandi filoni disciplinari sportivi partono proprio da indagini penali, questo ce lo racconta la storia del nostro calcio degli ultimi 20 anni, quindi questo potrebbe essere un filone di indagine penale che potrebbe andare ad aprire un'indagine prima e un giudizio disciplinare sportivo con conseguenze anche consistenti, però tutto questo è solo una prospettazione in astratto e tutta da verificare.
0: Se ci sono domande, approfittiamo un attimo della presenza dell'avvocato. Stefano,
2: è stato perfetto, Simone, l'avvocato, esatto. Tra l'altro ha anticipato quello che frammentario. Marco.
0: Tutto frammentario.
2: Siamo all'alba, no, avvocato? Io ho detto di un procedimento penale, quindi non sappiamo assolutamente niente.
1: Esatto. Esatto.
2: Zero.
1: Ogni valutazione è assolutamente prematura.
2: Appunto, ridicolo avanzare. Purtroppo lo so che poi la gente che ci ascolta vuole, ma secondo te, no, poi entriamo in una specie di ipotesi di cose, allora secondo me quello ha fatto. Secondo me siamo all'alba di un procedimento penale, bisogna aspettare, magari ci saranno sviluppi, ci saranno altri indagati, non lo sappiamo, ci saranno altri, sapremo gli sviluppi, poi credo che poi risentiremo, credo, l'avvocato fra un mese,
0: certo.
2: Avrà il quadro più chiaro, ci dirà. No, avvocato, che dice? Se credo che no. Guardi, senza carte non è che voglio dire, no?
1: Esatto,
2: cioè,
1: esatto.
2: Facciamo gli indovini, parliamo del nulla.
0: Voglio chiedere una cosa però all'avvocato, proprio per chiarezza, no? Perché ieri sera poi, prima della partita dell'Inter, ha parlato anche il presidente dell'Inter, Marotta, ha detto noi siamo estranei a questa situazione, eccetera. Il coinvolgimento, avvocato, per il coinvolgimento è necessario prima di tutto che parta un'indagine nei confronti dei tesserati di questo club, perché altrimenti non stiamo parlando del niente.
1: Allora sì, ovviamente sì, i club hanno due tipologie di responsabilità, ce n'è una terza che è quella presunta, ma non ci interessa in questo caso. Le due tipologie di responsabilità sono quella oggettiva, che si verifica tante volte, perché il club ha una responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati, essendo dei propri dipendenti. Si presume una sorta di colpa in vigilando, una colpa in eligendo, quindi il tuo tesserato ha fatto qualche cosa di sbagliato, tu magari ne hai tratto effetti vantaggiosi indirettamente o indirettamente.

0: comunque hai sbagliato a sceglierlo, hai sbagliato a non controllarlo, e questo è il concetto di responsabilità oggettiva, che è una forma attenuata di responsabilità. Poi i club ovviamente sono anche responsabili in via diretta, quindi con responsabilità diretta, per le condotte dei soli legali rappresentanti, quindi normalmente presidente, amministratore delegato, in taluni casi direttore generale quando ha delle deleghe, eccetera. Quindi questa è la situazione. Quindi i club possono essere interessati, sì, se questa è la domanda, in un eventuale procedimento disciplinare di domani, e possono esserlo o per la condotta dei propri tesserati o addirittura in via diretta se gli si contestano condotte poste in essere dai legali rappresentanti.
1: E quindi è tutto in divenire. Simone e Massimo, non so se Simone c'è una curiosità da parte tua, Simone Braglia o Massimo, così dopo.
2: Ma no, io volevo forse chiedere, ecco, sui tempi di questo di questa disamina, quali
0: allora,
2: possono essere,
0: avvocato? Ci sono dei tempi formali che sono prorogabili, quindi 40 più 60 giorni per la fase procura federale. Allora, questi tempi potrebbero essere utilizzati integralmente perché magari una situazione di una certa complessità, faccio un esempio, il fascicolo Juventus per le plusvalenze era un fascicolo, quello del caso Bis, Juventus Bis, di 14.000 pagine, quindi comunque sono materiali molto consistenti e molto complessi, e quindi potrebbero impegnare la squadra della Procura federale per tempi comunque nell'ordine dei 40 giorni, salvo richiesta di proroga per la conclusione delle indagini. Potrebbero essere tempi più ridotti, perché pur avendo dei termini, la Procura può ovviamente comunque concludere prima dei termini, quelli sono i termini massimi, e quindi proprio per l'importanza della questione la Procura potrebbe lavorare in celerità e concludere quindi anche prima di questi termini. Questo è, parliamo della fase di fronte alla Procura federale. I gradi di giustizia, i due federali, TFN e CFA, possono avere mediamente un tempo di un mese circa a grado, laddove ci siano esigenze di celerità i termini vengono ridotti, e quindi si può arrivare a situazioni estreme. A me è capitato di fare un grado in una settimana, a volte succede. Certo, su una situazione così complessa ridurre i termini può diventare, è un qualcosa che va misurato in maniera proporzionata, quindi da una parte l'esigenza alla celerità, dall'altra parte l'esigenza al contraddittorio e alla effettività della difesa per le parti. Senta. Quindi realisticamente potrebbero essere intorno al mese per la Procura e intorno al mese per il TFN, qualcosa di meno. Parlo solo del TFN perché la decisione del TFN è già immediatamente esecutiva, quindi avrebbe già un impatto nel momento in cui dovesse essere emanato anche il solo dispositivo.
3: Avvocato, approfitto della sua partecipazione per descriverci meglio il reato penale italiano. Mi riferisco alla frode sportiva, no? Che credo che sia la legge 401 del 1989, articolo 1. Lo può spiegare a noi e agli ascoltatori e telespettatori che ci stanno seguendo? Perché c'è, viene definito in gergo, poi magari lo spiega meglio lei, no? Questa cosa che si riconduce alla mera condotta, al reato di pericolo, di attentato, lo può raccontare meglio?
0: Allora, è un po' come l'illecito sportivo, cioè vengono definiti illeciti cosiddetti tentati perché non è necessario il conseguimento dell'obiettivo, del risultato per determinare l'illecito. Questo sia penale che lo stesso per l'illecito sportivo a livello disciplinare. Quindi, in sostanza, per spiegarla in soldoni, già il solo tentativo configura già un reato consumato. Questo in astratto, per essere proprio molto basici. Non è necessario il fatto che tu ci abbia provato, è già configura un reato di questa tipologia consumato. Infatti si chiamano cosiddetti illeciti a consumazione anticipata. Se poi hai anche conseguito l'obiettivo, quello non concreta l'illecito, ma è un aggravante sull'illecito.
3: Cioè, nella fattispecie, per rendere più chiaro un po' a noi e anche agli ascoltatori e telespettatori che ci seguono, ci può fare un esempio, insomma, per far rendere meglio l'idea, nel senso, ecco, tra questo tentativo, no, di frode sportiva e la frode sportiva in se stessa, qualora, insomma, si raggiunga un vantaggio o, diciamo, pecuniario, oppure, voglio dire, ecco, che ne so, uno si fa il doping oppure attrezzature per modificare, per vincere una medaglia in una gara, di Olimpiadi o quant'altro.
0: Allora, in questo caso, nel caso di frode sportiva e di illecito sportivo, il semplice tentativo configura già illecito, quindi non interessa che poi si sia raggiunto il risultato. Si dice una serie di condotte atte ad alterare, per dire, l'illecito sportivo, il corso della situazione o assicurare un vantaggio in debito. Quelle atte vuol dire idonee ad alterare, quindi quello che normalmente è il tentativo qui diventa l'illecito consumato, senza che sia necessaria l'effettiva alterazione della competizione o il conseguimento del vantaggio. Se poi la tua condotta ha determinato anche l'alterazione della competizione o il conseguimento di un vantaggio, quello è un aggravante ulteriore.
1: Avvocato Cecchi, stavo vedendo adesso che arrivano altre dichiarazioni, per esempio stanno parlando anche ex arbitri che addirittura dice: se ci sono prove si rischia una situazione peggiore di quella di Calciopoli. C'è questa possibilità? Lei ravvede questa possibilità? Siamo di fronte ad una nuova Calciopoli?
0: Guardi, io tornerei a quello che ci siamo detti all'inizio. Io ho parlato di informazioni, voi avete colto perfettamente e avete detto per adesso parliamo di... Io le ho definite informazioni, definiamole come vogliamo, situazioni tutte da accertare.
1: Certo.
0: Quindi che possa diventare in astratto una Calciopoli, sì, che oggi sia ancora una cosa totalmente embrionale è evidente, quindi in astratto può diventare qualsiasi cosa, ma poi dovremo misurarci in concreto a breve, quando ci saranno le prime... i primi accertamenti, le prime verifiche, okay, su queste condotte, sull'effettiva sussistenza di queste condotte e sulla loro la sussistenza di prove atte a configurarle come illeciti dal punto di vista disciplinare.
1: Va bene, io non ho nulla.
0: Mi dispiace, voglio dire,
1: è stato chiarissimo.
0: Uno vorrebbe sapere.
3: Ma è stato perfetto.
0: Non avrebbe senso.
3: Abbiamo detto la stessa cosa.
0: Dire: ok, c'è questa prospettiva, in astratto si va verso
3: in astratto c'è tutto il contrario di tutto,
0: è anche molto pesante, ma è tutto da verificare.
1: Simone, a posto, hai qualcosa, vuoi aggiungere qualcos'altro così libero?
2: No, di certo dicono ci facciamo una bella figura a livello di immagine.
1: Questo sicuramente. Massimo, tu hai qualche curiosità volante?
2: No, è stato così chiaro l'avvocato, chiaro, che non c'è altro da aggiungere.
1: Anzi, noi la ringraziamo e magari seguendo...
0: No, io vi ringrazio. Ecco, un'ultima cosa sul discorso dell'immagine del calcio italiano. Sicuramente queste sono cose che non fanno bene all'immagine del nostro sistema, però bisogna sempre poi, secondo me, misurare le cose. Quindi oggi siamo di fronte a una cosa embrionale che un domani potrebbe anche intaccare una parte del sistema. Noi siamo sempre pronti a smontare tutto e basta un risultato sportivo negativo per dire che va rivisto tutto. Invece, secondo me, bisogna essere più realisti e dire: ok, allora questo è un sistema, il sistema è composto da 100 cose e
3: questa parte del sistema non va bene, e allora approfondiamo
0: che non va bene.
3: Bravissimo.
0: Però dobbiamo ragionare in termini, secondo me, complessivi e anche di tutela del nostro sistema. Bravo. Perché il nostro sistema avrà pure delle criticità, non ci sono dubbi, ma ha tante positività e su quelle bisogna lavorare, oltre che sulle criticità, chiaramente laddove emergano metterle a posto, quindi se c'è l'esigenza di sanzioni ci saranno sanzioni.
1: Assolutamente, avvocato, è stato gentilissimo e chiaro. Grazie all'avvocato Enrico Lubrano, grazie ancora. Vabbè, possiamo pure chiudere questa parte qui, penso che insomma abbiamo toccato un po' di punti.
3: Sì.
1: Massimo, senti.
2: Sì.
1: Prima c'è un messaggio per te da parte di Lorenzo Di Benedetto, perché tu sul pronostico di Milan e Juventus hai messo 1-1, tra l'altro hai preso il risultato non esatto, mentre lui ha detto 0-0 e ha detto: dita Massimo che per fare 1-1 bisogna tirare in porta.
2: Guarda, È vero. Io pensavo e speravo che la partita se la giocassero in un modo diverso. Ti devo dire che il secondo tempo ho spento. Sento la televisione, mi spiace dirlo. Per lavoro bisogna sempre fino all'ultimo minuto, però l'andazzo era quello e niente, secondo me un'altra brutta figura, perché è vero che conta poi il risultato, conta la Champions, però vai in tutto il mondo e fai vedere una partita del genere.
1: Ma poi soprattutto stiamo parlando di Milan-Juventus. Io capisco che ci sono, come prima qualche ascoltatore, ma ci sono 60 milioni in ballo, io capisco tutto, però non è che era una partita che era
3: da giocare in questo modo.
1: Ma sì, ma poi voglio dire, avevi ancora anche altre possibilità, pure se doveva venire fuori un risultato negativo, non era finita. Così ha dato proprio la sensazione. Ma tu, Orlando, chi ritieni più responsabile di questa partita negativa?
2: Ma io a tutti e due gli allenatori.
1: Sì.
2: Sì, vedrai, mentalità e modo di giocare lo dà l'allenatore. Il giocatore non scende mai in campo per fare questo tipo di partita.
1: Tu dici che gli allenatori hanno trasmesso questo messaggio, cioè portiamo a casa
2: assolutamente,
1: il pareggio.
2: Assolutamente. Per quanto mi riguarda, sì. Poi dopo qualcun altro potrà avere idee diverse della mia, ma credo di non sbagliarmi, perché si vedeva proprio. Dai, Milan, ad esempio, Pulisic che prendeva il pallone, faceva 60 metri con la palla e non c'era mai qualcuno dei compagni che accompagnava l'azione, era sempre da solo, e tutti poi a criticare. È vero che Pulisic è in un momento di crisi sportiva pesante, perché non segna da 16 partite, 15. Però ecco, si vedeva che la prima cosa era non scopriamoci mai, perché non dobbiamo prendere gol.
1: Simone Braglia.
4: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. La Juve ovviamente forse una partita che praticamente adotta questo sistema, e diciamo che la Juve qualcosina in più ha fatto, però dall'altra parte questo gioco rinunciatario, questo gioco antico, vecchio, che non dà nessun tipo di soddisfazione. Cioè, io mi metto in tutti gli affezionati milanisti, cioè io vedere una partita così, mi sa che il povero presidente Berlusconi si rivolta nella tomba, perché comunque sia lo spettacolo è per un tifoso, per uno spettatore, per qualsiasi di noi che capisca. Infatti Massimo ha detto che aspetto la televisione. Io mi immaginavo una partita del genere, mai più, però mi immaginavo una partita così scadente anche dal punto di vista di valori tecnici. Io ho guardato Genoa Como ieri, mi sono divertito di più rispetto al primo tempo.
1: Questo è vero, anch'io gli ho dato un'occhiata, devo essere sincero.
4: Il primo tempo, ho visto il primo tempo e poi ho spento.
1: Vero. Genoa Como è stata molto più...
4: Io credo che il calcio in Italia oggi sia arrivato a un punto di non ritorno, ossia che ben vengano i Fabregas, i De Rossi, questi nuovi allenatori, questa nuova generazione di allenatori che può portare un po' di sprint e di idee diverse. Credo che, nonostante la valenza che possano aver avuto, alcuni allenatori che non hanno saputo cambiare le mentalità e sono andati avanti con la medesima mentalità di 10 anni fa, io credo che siano allenatori finiti.
1: Stefano, era un po' il tuo lodo di giorni fa,
3: sì,
1: no?
3: Il lodo della proposta, ma non è che deve essere necessariamente, cioè, il calcio spettacolo, di questo, avere questo coraggio di fare un altro tipo di calcio che annoi di meno. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone. Cioè, puoi essere bravissimo, preparatissimo, un grande allenatore, però insomma, cioè, questa cosa utilitaristica molto speculativa, insomma, non se ne può più, perché poi alla fine il calcio lo vediamo a livello europeo, in tutte le maggiori leghe professionistiche europee si gioca un altro calcio. Non so se è migliore o peggiore, però la direzione è quella: la velocità, l'intensità, la tecnica, il dinamismo, la personalità dei calciatori. Non è un sistema, è una testa, una mentalità. E quando ha detto bene Simone, si vede il Como, c'è distensione anche nel vedere la partita. non ti affanni, non sudi, non ti arrabbi, non ti innervosisci. Non ti allontani dal video come ha fatto Massimo. Non ti allontani. Quando vedi il Como non ti allontani. C'è sempre, anche se gioca male, c'è sempre una giocata che ti può colpire. E quindi c'è questo tentativo di fare una prestazione corretta, al passo dei tempi. E i tempi sono cambiati, ragazzi. In Europa vediamo altre partite.
5: Stefano, questa settimana c'è stata Parma Pisa inguardabile.
3: Una cosa.
5: Sì. Fiorentina Sassuolo inguardabile. Verona Lecce inguardabile.
1: Poi di sabato sera, capito? Sì, la genialata è quando la metti di sabato sera. Cioè proprio.
5: E poi uno dice: vabbè, chiudo con la Juve inguardabile. Cioè,
3: Torino Inter frizzantina.
1: Dai.
5: Frizzantina.
1: Sì, almeno lì con l'Inter che insomma.
5: La Roma che comunque
3: la Roma ha fatto una Bologna, Roma ha fatto una buona.
5: Esatto,
3: partita,
5: esatto. E poi tutto il resto è stato per me drammatico. E non va bene.
1: No, veramente, guarda, fai proprio fatica a vederle, cioè tu fai una fatica tremenda.
3: Però da tanto tempo che lo
1: sosteniamo. Sì, no, fai proprio fatica a vedere queste partite.
3: Ma senza offendere nessuno.
1: No, non è un'offesa,
3: fai proprio fatica. Nel rispetto di tutti i protagonisti.
1: Posso dirvi una cosa?
3: Ha detto bene Simone, c'è un punto, c'è qualcosa da...
1: E secondo me non è un discorso solo di qualità, ragazzi,
3: No,
1: perché non è solo un discorso di non ci sono i giocatori di qualità,
3: di mentalità.
1: No, secondo me non ci sono le idee, che è diverso.
3: E anche di mentalità.
1: Esatto, c'è troppo. Boh, non lo so. Non so che dice.
3: Cioè, ieri Milan-Juventus ha ricordato Napoli-Milan.
1: Esatto.
3: Dove
1: esatto.
3: La posta in palio, il prestigio, l'incontro, tutta l'ansia, no, che racchiude, che precede soprattutto queste cose. Dice: ah, vabbè, è importante la posta in palio. E poi, però, insomma, alla fine sono d'accordo con te, Marco. Insomma, che si giochi, sì, che si abbia anche uno straccio di idea.
5: Posso darti un pensiero,
3: un coraggio,
5: Marco?
1: Sì, vai, ci mancherebbe.
5: Ma no, tu hai detto, non è vero che non c'è qualità. Hai ragione. La qualità, anche quando si sbandiera i 420, giovani, le qualità dei giovani ci sono. Il problema è che non abbiamo la voglia di rischiare, la voglia di dare, esatto, di fare qualcosa di diverso.
1: Esatto, no, è così.
5: Perché se non si fosse fatto male Provedel, e scusate se mi insisto, se non si fosse fatto male Provedel e non avessero mandato via Banda, adesso tutti i meriti li prende Sarri, ma non avrebbe mica giocato Motta se fosse fatto male Provedel.
1: Sì, anche questo.
5: Quindi,
1: però, sono d'accordo. Sì,
5: manca
1: sì.
5: Il coraggio.
1: Manca
5: il coraggio di Vergara, non avrebbe giocato se non, esatto, si fossero fatti male in metà di Milan a Napoli.
1: Giustizia.
5: Cioè, noi non abbiamo il coraggio. Gli allenatori, e sto parlando di quelli che hanno anche vinto, per amor del cielo, però ormai fa parte di un passato, non c'è niente da fare. Quel tipo di mentalità lì, a livello europeo, secondo me è una mentalità.
3: Sai che è interessante quello che dice Simone, perché mi viene, scusa, sarò brevissimo, Marco. Cioè, questo che dice Simone, cioè il curriculum, l'essere stato vincente, non basta più.
1: No.
3: Cioè, se tu non, per esempio, Spalletti in questo senso è stato il più sensibile a capire che bisognava fare qualcosa di diverso. Poi un conto è riuscirci, e altre partite come ieri non ci riesci, ma non per colpa. Cioè, non è che scendi in campo e dici: vabbè, facciamo questo tipo di partita. No, non credo che Spalletti abbia pensato questo. Magari altri allenatori invece lo pensano.
1: Sì.
3: Cioè, lo fanno proprio come, no, biglietto da visita. E sono d'accordo con Simone, non basta più, secondo me. Bisogna avere il coraggio anche, Simone e Massimo, di scegliere allenatori che la pensino in maniera differente. Anche, diciamo, a dispetto di un curriculum non così eccellente,
1: sì,
3: abbiano questa forza di provarci.
1: Sì, sì.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, andiamo avanti. Massimo Orlando è di nuovo con noi in collegamento.
3: Ciao Massimo.
5: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
1: Poi c'è Simone Braglia, ciao Simo.
3: Ciao Simone.
5: Ciao a tutti.
1: C'è anche Discredi, che è rimasto affascinato dalla partita di ieri sera, soprattutto da come l'ha impostata Allegri. Ciao Stefano.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ancora mi sto sveglio adesso dalla partita di ieri sera. Mi sono addormentato al secondo minuto.
1: Ma come? Tu che sei sempre stato un fautore di Allegri, adesso voglio dire.
7: Ma io posso dirti, vabbè, ma adesso dirò una cosa che farà incazzare Stefano in Pallomeni. Ma la partita ieri sera, comunque, chi aveva interesse a doverla vincere era Juventus di Spalletti. Quindi io mi aspetto qualcosa dalla Juventus. Cioè, alla fine il Milan, il pareggio gli andava più che bene, era la Juve che doveva provare a fare la partita.
3: Perché mai mi dovrei arrabbiare di scritti?
7: No, per tu dici adesso te la prendi.
3: Confermo. Confermo, ribadisco.
1: Confermi.
3: Confermo. Tu lo metti in discussione e sei tifoso della tua opinione, che va contro, no, ma con Spalletti dicendo, dove andremo a festeggiare? Tra l'altro sei juventino io.
7: Qual era la squadra a cui ieri sera andava bene il pareggio? Il Milan.
1: Ma come a fai a giocare contro una squadra che ti fa un muro?
3: Ma sei,
1: lì
3: è un pressapochismo il tuo incredibile, guarda.
1: Come fai? Che dovevi fare lì? Ci hai provato, anzi, ci sei andato pure... Dio, ho preso la traversa pure Salemakers, se Salemakers, segna lì è finita. Voglio vedere dopo, ma dopo altro che il muro fa, caro mio.
3: Sarebbe stato più impante di scrivere io.
1: Capito? Gli scrivi?
7: No. Cioè, io dico, se, vabbè, perché.
3: Vabbè, che cosa rimproveri alla tua Juventus? Che cosa rimproveri?
7: No, niente, che non ha un gioco, cioè, nel senso che.
3: No, vabbè, ma adesso.
7: No,
3: su,
7: fammi parlare. No,
3: ieri
7: no,
3: non è stata una bella partita.
7: Ma non è colpa dell'allenatore, cioè, nel senso, alla fine, io ripeto una cosa, se il gioco lo imposta Locatelli, più di quello, cioè, non è che si può fare. Alla fine, la Juve. O palla con Cesao e speriamo che inventa qualcosa, e quando c'è Ildiz, palla Ildiz e speriamo che inventi qualcosa.
1: Pochettino,
7: cioè, questo è il gioco della Juve negli ultimi due anni, con Motta, con Tudor, con Spalletti. Speriamo che con Cesao e Ildiz inventino qualcosa. Questo è il gioco della Juve.
1: Vabbè, Orlando, di qualcosa.
3: Parlane con Spalletti, chiamalo, di se hai una soluzione migliore Orlando, della sua, allora, ci vai,
8: no,
3: tu alla Continassa.
8: E c'ha ragione, che devo dire? E c'ha ragione. Locatelli, personalmente, si parla sempre di giocatori di Serie A, grande livello, dunque bravissimi quanto vuoi. A me non è mai piaciuto più di tanto. Credo che la Juventus, a parte che adesso mi sembra che gli venga proposto o addirittura ha già prolungato fino al 2030, però secondo me in quel ruolo lì ci vuole un giocatore con altre qualità e non solamente bravo in fase di interdizione, ma non solo lui. La Juventus deve cambiare parecchi giocatori se vuole tornare ad essere competitiva, almeno la vedo così. Per quanto riguarda il Milan, c'è poco da dire, è tutto l'anno che gioca così. Io penso che il tifoso del Milan, al di là del fatto che abbiano vinto i derby e alcuni momenti dove la squadra ha avuto insomma una buona reazione in campo, di queste partite ne ha viste credo almeno una trentina e sono abbastanza arrabbiati, perché ho visto sui social il tifoso del Milan è molto arrabbiato.
1: Assolutamente, vabbè, sì, infatti anche qui c'era chi, tifosi del Milan, che contestavano questo modo di giocare prima, dice siamo il Milan, una società che in passato insomma ha espresso un altro tipo di calcio, così diciamo non va bene, però capito, staremo a vedere. Allora c'è un'ansa al volo, la prendo: nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati, lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano, le persone iscritte nel fascicolo di indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del PM Maurizio Ascione sono 4-5 e non sono di questo campionato. Quindi c'è un'ansia che riprendo adesso, quindi al momento noi abbiamo soltanto arbitri in questa situazione qui, quindi un po' ci ritorniamo, no, al discorso che
3: abbiamo fatto
1: inizio.
3: Bene.
1: No, allora attenzione, ultima ora per Modric, frattura lo zigomo sinistro, il centrocampista croato verrà operato. Porello, ho preso una botta, mamma mia, Locatelli è andato pure a fine partita, visto, a sincerarsi,
3: chiesto, cosa che succede
1: purtroppo, sì. Però dicevo, abbiamo riportato questo proprio sempre per dovere di completezza, seguendo praticamente,
3: esatto,
1: le cose,
3: che non bisogna avere fretta.
1: No, però era finché non ci sono, cioè noi dobbiamo attenerci, no? Se no qui facciamo rispunta la marotta, tutta la cosa, eccetera, compagnia cantando. Allora, Discredi, vuoi aggiungere qualcosa tu?
7: No, semplicemente che con il pareggio di ieri chiaramente la Juventus deve più guardarsi dietro che davanti, questo è il senso, perché un'eventuale vittoria a San Siro avrebbe rimesso in gioco, in discussione, anche il secondo e il terzo posto. Oggi, pur con il fatto che comunque il terzo posto è ancora a portata, cioè a 3 punti, si sono ritornate sotto Roma e Como a 3 punti, quindi io mi guarderei prima di tutto dietro e poi nelle ultime partite,
1: ha ragione,
3: condivido.
7: Una volta che poi
3: sono d'accordo.
7: Posto, sicuro vado pure a puntare al secondo posto, dico, però
3: sai calmo.
7: Dopo questa settimana,
3: Dai calmo, discreti.
7: Come Roma sono costretto a...
3: Guarda, ho visto il calendario della Juventus Football Club, discreti, se ti interessa facile, te lo ricorderai a memoria, insomma, c'è il Verona.
7: No, lo so a memoria, cioè,
3: poi diciamo, c'è il Lecce. C'è poi c'è la Fiorentina in casa e poi all'ultimo c'è il derby della Mole.
7: Sì.
3: Che non è questo Torino combattivo rigenerato da D'Aversa, insomma, io farei attenzione. Quello della Roma in buona sostanza è Fiorentina, Parma, Lazio e Verona, quindi c'è anche il derby la Roma, il Como, c'è il Napoli e poi non c'è più niente. Quindi sarà una lotta, Marco, strepitosa, molto avvincente. C'è il Napoli e poi niente. C'è la Cremonese, c'è altre partite.
1: Andiamo a vedere, dai.
3: Quindi ognuna delle squadre, cioè voglio dire, la Juve, la Roma e il Como hanno la Juve e il derby, la Roma e il derby e il Como e il Napoli. Poi il resto è il calendario abbordabile, quindi sono sulla carta 9 punti. Non è detta l'ultima parola. Bisogna stare molto calmi.
1: Però molto calmi. Posso chiedere?
3: Discreti dice ha ragione. Sono d'accordo con lui.
1: Sì, arrivano qua dei messaggi. Sì, dice: sì. Ma non è vero. Ma che partite vede Discreti? Capisco che Locatelli non è Pirlo. Ma negli ultimi 4 mesi la Juve gioca al calcio, lasciando perdere ieri.
3: Bravo,
1: è il Milan che fa giocare male tutti. Gianni da Brindisi. Poi troppo critico. 3 calciatori di livello e si può vincere. Scrive Pietro, sempre a Discreti. Discreti è anti-juventino. I veri gobbi siamo noi, non certo opinionisti che cambiano idea da un giorno all'altro e sono rimasti ai tempi, diciamo, della Juve precedente. Hai capito? Ce l'hanno con te, caro Discreti.
7: Io sono d'accordo che con 3 acquisti di livello la Juventus possa tornare a
1: di guardamosi dietro, voglio dire, anche, li fai arrabbiare.
7: Anche perché il livello del campionato italiano è questo, cioè, quindi alla fine, per carità, con 3 acquisti fatti bene. Detto ciò, io non è che sto criticando, io non voglio criticare Locatelli come calciatore. No. Il problema è Locatelli nel ruolo, cioè nel senso, adesso faccio una citazione storica dell'avvocato Gianni Agnelli, quando lui si incazzò il primo anno che arrivò Platini, in cui disse: non ho comprato Platini per far impostare.
1: Per far impostare?
7: Furino non doveva più giocare a Juve, ma non poteva più impostare il gioco Furino se c'è Platini. Cioè, io Locatelli, con tutto rispetto,
1: tu sei rimasto a quegli anni di schermato
7: davanti alla difesa e tutto quanto, vabbè.
3: Ma quando non ha mai impostato il gioco Furino? Perdonami, Stefano.
7: Ma se Locatelli.
3: Ma prima di Platini chi c'era? Non c'era Liam Brady? Chi c'era?
1: Vabbè, ma lasciamo, non torna troppo indietro, che qui
3: ci incartiamo.
1: Vabbè, ma c'è Discreti oppure è finito? Sparito.
3: Dopo questa citazione.
7: Vabbè, io dico questa cosa qui. In una Juve in cui Locatelli tira i rigori, le punizioni, è capitano, io ti dico, cioè, io lo prendo come simbolo dell'attuale livello. Okay.
1: Chi ha visto l'Inter di voi ieri?
3: Io sì.
1: Tu l'hai vista?
9: Sì, sì.
1: Massimo, posso chiederti se c'era il rigore per il Torino? A me mi è sembrato pure quello.
9: No,
1: dai, come per si fa un rigore così?
9: Per me no,
1: non c'era ragazzi. Ma che rigore hanno dato?
3: Non c'era, no.
1: Poi dici perché uno si incacchia, ma vabbè. Cioè, anche lì, dai, o no?
9: No, sono d'accordo. È un no netto, è proprio un errore evidente dell'arbitro. Per fortuna che capita in una partita che non ha più da dire niente al campionato. Mettiamola così, perché se fosse stata una partita decisiva, ciao.
1: Però lì c'è proprio, manca un criterio proprio di calcio, cioè come fai a dare un rigore così, che saltano appiccicati, la palla gli sbatte sul braccio, cioè...
3: no,
1: onestamente, cioè proprio, voglio dire, un po' di logica pure proprio di...
3: avrà influito anche un po' tutta questa
1: tu
3: cosa,
1: dici, l'inizio, questa cosa. Tutta sta cosa, dice, va bene, così non ci possono dire niente. Damo sto rigore, capito?
3: Non lo so, però mi è sembrato quantomeno molto, molto discutibile.
1: Sì, molto discutibile. Vabbè, però l'Inter ha rinviato la festa alla prossima settimana vincendo,
3: diciamo. Ma sì, di fronte al proprio pubblico, poi tra l'altro con il Parma, la squadra che ha lanciato Kimmich,
1: vedi che si incastra un po' tutto. Parma salvo. E quindi si metterà tutti davanti alla porta, insomma.
3: Mamma mia.
1: E poi lì cominceranno a vedere. Intanto hai visto, si è fermato Çalhanoğlu che salta le partite, tentano di recuperarlo per la Coppa Italia.
3: Sei interessatissimo.
1: No, sei questo che ne so, succede qualcosa.
3: Ah, bene, calcio sì, può succedere. No.
1: Braglia è una perdita, cioè avere Çalhanoğlu non avere non è la stessa cosa, insomma. No, ci sono degli effetti che o no,
10: tanto siccome c'è Ciano, poi
5: no, no, ma la,
1: tanto uno
5: visto,
1: uno l'abbiamo parcheggiato.
3: Ecco, vedi, a me spaventi, Piccari, io te lo dico.
1: No, vabbè, ma
3: beh, insomma, non lo so,
1: no, dico, però insomma, è una cosa da prendere in considerazione, o no, Simone?
5: Sei proprio un gufo,
1: No, ma che gufo? Ma mica l'ho deciso.
3: Si comincia
1: io.
3: Così,
1: ma
3: capito, Simone?
5: C'è la sua Lazio che ha il finale per fare tutti i colori, io.
1: No,
3: guarda come ne saltano uno.
1: Ma che c'entro io? È successo a Cialanoglu che sta fuori il polpaccio, che è molto delicato,
3: Lautaro non c'è.
1: No, Lautaro lo recupera.
3: No, ha detto è molto
1: partita.
3: Lunga. Ieri ha detto molto lunga, Chivu, quindi.
1: Quindi pure Lautaro.
11: Un gruppo altamente stupido.
1: No, quindi e vabbè, mica è colpa mia, insomma, è colpa dei
5: riallacciandomi al discorso di prima, Como e la Roma non possono, appunto, se dovesse vincere la Lazio, non possono mollare. Allacciandomi anche al discorso degli discreti, non possono mollare perché non hanno la certezza, perché se la Lazio dovesse vincere porta via un posto.
3: Vabbè, ma tu non ricordare
5: in Europa
3: cosa,
5: lì no, io lo devo ricordare, c'è Como di mezzo, scusami.
10: Andiamo tutti un po',
1: quindi tu a temi che addirittura
3: allora ricapitoliamo a beneficio di chi ci sta seguendo in TV e la radio, che qualora dovesse alzare la Coppa Italia al cielo la Lazio,
1: cosa poco probabile,
3: attualmente la classifica recita Como quinto, Roma sesta, il Como andrebbe in Europa League, la Roma in Conference League. Qualora accadesse il contrario, cioè Inter vittoriosa in finale di Coppa Italia, la Roma andrebbe a fare Europa League insieme al Como.
1: Quindi.
3: La sesta. Vabbè. Giusto? Corretto? Discreti? Sei informato?
7: Siamo pronti.
3: Tu stai pensando ad altro, stai pensando al quarto.
5: Guarda che io il Como dalla Champions non lo faccio ancora fuori.
1: No, vabbè, dai.
3: Si sta diventando.
1: C'è Como Napoli che diventa una partita chiave, però insomma, dai.
5: Sì, però
1: sembra dura.
5: Como e Napoli sono due squadre dalle motivazioni e dallo stato di forma fisica e mentale diverse. Cioè, il Como è ancora
3: questo Como può battere Napoli, sono d'accordo con Simone.
5: Secondo me il Como può fare un play-in di queste quattro partite che mancano.
1: Può battere, cioè, dopo... tu dici batte pure il Napoli?
3: Anche la Roma.
5: Ascolta.
3: Anche la Roma potrebbe fare un play-in.
5: Il Como negli scontri diretti è in vantaggio con tutti, tranne che con l'Inter.
1: Sì, sì.
3: Vabbè, ma la Juve potrebbe rischiare a Lecce e nel derby. Giusto, discreto,
1: non ci credo.
5: Ma dici poco, Stefano.
3: No, sono d'accordo con te, ma adesso seriamente.
7: La Juve può rischiare in tutte le ultime tre partite, cioè nel senso, ti spiego, Stefano, perché. Uno, perché chiaramente Lecce sta in ballo.
3: Vabbè, con la Fiorentina in casa, dai. Non...
7: Con la Fiorentina in casa non rischia da un punto di vista, diciamo, di classifica, ma chiaramente la Fiorentina quest'anno ha disputato un campionato non all'altezza. Per salvare la stagione, qual è l'unica possibilità che ha un tifoso viola?
3: Ah, è vero, te dici questa rivalità storica.
7: Cacciare la Juventus dalla Champions League, quindi andare lì, fare il risultato e dire però l'abbiamo
3: guarda, se facciamo il giochino del coefficiente di difficoltà, io vedo per la Juventus delle insidie a Lecce e nel derby.
7: E anche il Torino poi alla fine l'ultima giornata che non vince,
3: che gioca in casa, giocherà in casa.
7: Immaginate per un tifoso del Torino
3: cacciare
7: la Juve all'ultima giornata della Champions League, fanno la festa, vanno in
3: che
7: piano,
3: poi non vince, mi ricordo a memoria, non vince in casa un derby dal 1900, cioè da quanto, dai tempi di Rizzitelli.
5: Stefano, adesso mi amico del matto, scusami Stefano, mi dai del matto, però ce n'è un'altra di partita che secondo me reputo a rischio. Il Milan
3: con l'Atalanta.
5: Il Milan col Genoa, l'ultima, perché la
3: c'è più una Milan Atalanta.
5: E pur Milan Atalanta, io non sono sicuro che anche il Milan,
3: cioè Sassuolo Milan,
5: possa rientrare dentro in un discorso.
3: Vabbè. Andiamo a vedere il calendario.
5: Al 90% è già in Champions
3: Massimo
5: League.
3: Non dici niente, Massimo,
1: ma di qualcosa,
12: mi diverto, sto ascoltando tutte cose.
3: Allora il Milan, Massimo, avrà il Sassuolo alla prossima, l'Atalanta in casa a San Siro, il Grifone a Marassi, Genoa, Milan, e poi chiuderà con il Cagliari. Attenzione, ha ragione Braglia, attenzione,
12: Grifo,
3: il calendario è difficilissimo.
12: Tu lo sai per precedenti anche, insomma,
3: ne fare sei punti.
12: Di cose brutte che sono successe, dunque è sempre una partita dove il tifoso del Genoa
9: ha bisogno di vedere la sua squadra performare. Sono tutte in difficoltà, onestamente, perché ad esempio prima Discreti diceva bene, la Fiorentina, che comunque ha tante assenze, molto probabilmente farà fatica e perderà Torino, però è già da una settimana che si parla di questa partita, di provare a mettere la Juventus fuori dalla Champions, perché la rivalità c'è, dunque dovrà fare attenzione.
3: Che no, poi insomma la preoccupazione di Discreti è giustificata, Marco, perché il Diz, lo ha detto anche Spalletti,
1: non sta bene,
3: a Vlahovic ancora a corto di condizione, quindi voglio dire
1: Vlahovic è entrato, ha tirato lì, ha fatto
3: sì, no, però non sono cose, il gol, non sono cose da sottovalutare
1: della matematica, accesso alla Champions lo farà Vlahovic.
3: Che stai parlando, Braglia?
1: Ma Braglia parla cocchiglie, pare una cosa incredibile. Senti Massimo, ma tu che profilo di allenatore vedresti per la Fiorentina il prossimo anno?
9: Ma guarda, io mi piacerebbe tanto che venisse Sarri, perché lo ha detto più volte, che è affezionato, è nato qui a due passi, è cresciuto qui.
1: Se viene Grosso, che dici?
9: Ma è Grosso, senti, allora ha fatto esperienza sicuramente, ha fatto bene a Frosinone, poi ha fatto bene a quest'anno, ha fatto molto bene, però sì. Io gli allenatori che arrivano dal Sassuolo, comunque un punto di domanda lo devo sempre mettere, perché a Sassuolo hanno fatto bene tutti, Marco. Un ambiente fantastico, tranquillo, lavori in serenità, Carnevale è bravissimo, quest'anno gli ha fatto una squadra perfetta, poi dopo lui è stato bravo a metterla in campo. Dunque non lo so, a Firenze quest'anno, se tu pensi che stanno criticando di brutto Vanoli, ma Vanoli è arrivato, aveva 4 punti la Fiorentina, con una situazione di spogliatoio che era drammatica, eppure non lo vogliono neanche sentir nominare, cioè dunque il prossimo allenatore deve essere un allenatore secondo me con un po' di nome, di esperienza, certo, di
3: però Massimo, io almeno lo so, ho letto le parole, non le ho ascoltate, di Grosso praticamente come se fosse già nuovo nella Fiorentina.
9: Sì, sì, lui anche lo stesso Carnevale, insomma, non ha smentito, sembra che sia lui, ripeto, però conoscendo la piazza, che è una piazza che l'anno scorso, per dirti, Palladino ha fatto 65 punti, è stato criticato, voglio dire, è una piazza difficilissima, dunque Grosso, certo, se viene qua sì.
1: Beh, sì, questo rischio c'è. Però uno preparato, di verità.
3: Beh, bravo,
1: mi dà la sensazione di uno che sia molto
3: preparato.
1: Ma che
3: stavi vedendo?
9: Ti ho visto. Poi bisogna vedere il mercato. A Fiorentina prossimo anno c'ha solo il campionato. C'ha certo. 50 giocatori che gli rientrano da prestiti. C'è,
1: guardate,
9: un bel problema.
1: Vi sto per salutare, però mi è andato l'occhio su una statistica di Tutto Mercato Web che riguarda Leao col Milan. Ve la posso leggere proprio e poi mi date un vostro commento. Negli ultimi 5 anni questa è la peggiore stagione per gol, assist e presenze. Si è spento tutto.
3: Si è spento tutto.
1: Hai capito?
3: Quindi vuoi attribuire questa annata deludente a chi? Perché tu, io ti conosco.
1: Io non voglio attribuire niente, però ho detto.
3: Tu dici con Allegri, non.
1: Vabbè, non l'ho citato.
3: Ma perché ti conosco?
1: Ho capito.
3: Parola a Simone, Massimo e poi Stefano. Che cosa ne pensate?
1: Simone.
13: Infatti l'unico da cambiare è Allegri.
3: Ecco, via, tram.
1: Vai, via, tu.
3: Poi Massimo,
9: anche per me, ragazzi. Poi, no, molto
1: i grandi consensi stiamo raccogliendo.
9: No, scusa, se poi dopo tu mi compri 5 fenomeni, ma siccome 5 fenomeni in Italia non li può comprare nessuno, io non vedo come si possa migliorare questo Milan se non con un cambio di gioco. Almeno io l'ho preso così.
1: Discreti, che è sempre stato molto allegriano, che cosa mi dici?
14: Tu Allegri?
1: Eh,
14: che dico io? Che dico, che comunque sia, secondo me, ripeto,
1: la peggiore stagione di Leao degli ultimi 5 anni. È un caso?
14: Guardate pure quello che sta facendo però Pulisic, guardate quello che sta facendo
1: Pulisic, insegna più da 250 giorni, si capisce?
14: Il problema è chiaramente, secondo me, che la squadra era partita
7: un po' più forte all'inizio, adesso si è sentita quasi arrivata e si è resa conto però del fatto che non è una grande rosa e quindi alterna questione. Certo, avesse avuto un centravanti che apriva dei varchi a Leao, anche che Fulcru, che non è un attaccante secondo me da Milan, però quando c'è in campo si vede che Leao ha più movimento.
1: Beh,
7: però sicuramente ha inciso anche la crisi di Pulisic, cioè praticamente sì. È come se non dialogano là davanti, anzi
13: sì, ma...
3: Scusami, puoi leggere quel messaggio che c'è un messaggio a carattere
1: cubitale.
3: Io di solito non faccio mai queste cose,
1: però adesso bisogna dire,
3: però lo devi dire perché lo vedo proprio gigante,
1: In Pallomeni in discreti out, cioè, finita, ci scritto da Gianluca, io non lo
3: benissimo,
1: so,
3: bravo Gianluca,
1: cioè, proprio di...
7: vabbè, questo è il cellulare sicuramente del cugino di
3: Stefano. No, cugini che si chiamano Gianluca,
1: va bene, quindi. Ci dobbiamo fermare, dai.
3: Stefano, sai quanto ti voglio bene, ti stimo,
15: è una cosa molto bella.
3: Questa è una cosa molto bella, quindi ti abbraccio.
1: Va bene, ciao.
3: E ci riaggiorniamo perché la lotta Champions League non è finita, non si è conclusa.
1: Va bene, con Braglia Orlando invece ci sentiamo giovedì. Ciao,
3: ciao
1: ragazzi,
3: Stefano, ciao Simone, ciao Massimo.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Abbiamo con noi in collegamento, intanto c'è lui, c'è Gavillucci, che lo salutiamo.
3: Lo salutiamo, sì.
1: Ciao, ben trovato, caro. Come stai, prima
3: ciao,
1: di tutto?
3: Ciao, buon pomeriggio.
16: Bene, ciao. Sto bello incasinato, diciamo.
1: Perché?
16: Bello movimentato, come lunedì.
1: Claudio, da ieri noi ci siamo sentiti subito, esatto, appena è uscita la notizia, filo diretto con Claudio, per sapere un po' di cose. E con noi, e mi fa tanto piacere perché anche lui è un altro che abbiamo avuto, che ci ha raccontato sempre molto tutta la sua storia, che è Daniele Minelli, che saluto. Ciao Daniele, ben trovato.
17: Ciao Daniele. Ciao Marco, ciao Stefano e ciao Claudio.
16: Se sapevo che c'era Minelli non sarei venuto, non me l'hai detto.
1: ho fatto una sorpresa, capito? Ho fatto una carambata.
17: Perché lo sapeva.
16: Era sorpresone.
1: Ti devo dire, Claudio, che ho chiamato pure Daniele ieri, non chiamavo solo te, chiamavo pure Daniele, capito? Rompevo le scatole pure a lui.
16: Non te fidavi di me, quindi?
1: No, perché siete punti di riferimento e volevo sentire le varie versioni, capito? Le mettevo insieme.
16: Mi metto bene.
1: Allora, senti ragazzi, intanto stiamo insomma monitorando questa situazione. Oggi abbiamo avuto anche, insieme a Stefano, abbiamo avuto anche un bellissimo intervento dell'avvocato del diritto dello sport, Lubrano, che ci ha illustrato un po' una situazione che è tutta da scoprire in questo momento. Siamo nella fase embrionale, quindi vediamo quelle che saranno poi le situazioni successive. Ricordiamo domani, correggimi Claudio se sbaglio, c'è anche... si pronuncia anche sulla sentenza definitiva che riguarda Zappi, giusto?
16: Esatto, domani al collegio di garanzia del CONI c'è il terzo grado di giudizio della giustizia sportiva per la squalifica del presidente dell'AIA.
1: È sbagliato dire, Claudio, che tutto inizia, lo chiedo anche a Daniela, a tutti e due insieme, un po' da questa situazione di Rocca, che diciamo denuncia questa difformità sui voti?
16: Chiedi a me?
1: Sì, Claudio, parto da te.
16: Allora, guarda, io adesso tra l'altro leggevo proprio prima di collegarmi che c'è stato un incontro tra il procuratore capo e alcuni giornalisti che ha detto, tra le altre cose, che tutto è partito da prima della denuncia di Rocca,
1: Okay.
16: Dal gennaio 2024, da una denuncia di un avvocato. E successivamente poi si è aggiunta appunto la denuncia di Rocca, quindi l'inchiesta, se facciamo un po' i calcoli, dura da più di 2 anni, perché è gennaio 2024, siamo a maggio 2026. E questo è quanto. Poi se parliamo di denuncia di questo caso, naturalmente dobbiamo prendere questo come riferimento. Se poi parliamo di denuncia su come le cose venivano gestite, questo lo sai da quanti anni che ne parliamo, no? Appunto interno, parlo della gestione interna degli arbitri, dei voti, delle cose, sono situazioni che ormai vanno avanti da quando c'ero io. Poi ha preso il testimone purtroppo Daniele, che ci ha passato in mezzo, poi lui è riuscito anche a rientrarci dentro, e a differenza mia, quindi passo la palla a lui, che è più fresco, ecco.
1: Però Daniele, questo è un motivo, no, che poi porta a questa, diciamo, situazione, è uno dei motivi.
17: Sicuramente le valutazioni interne, le selezioni interne sono quelle che poi hanno portato alla situazione a livello arbitrale di quest'anno e degli anni precedenti. Diciamo che appunto, come Claudio, abbiamo provato a evidenziare questa cosa, che non è un problema del singolo di Gavillucci o di Minelli di turno, ma è un problema che poi alla fine ha portato a questa situazione, quindi è un problema generale, e se non lo si risolve si andrà sempre peggio, ecco.
1: Stefano?
3: Su cosa? Su questa situazione?
1: Sì, insomma, anche quello che adesso vi ha, così, non so che cosa vi aspettate, perché adesso qui è chiaro che prima abbiamo un po' affrontato vari temi.
3: Cosa mi aspetto? Io te l'ho detto, te lo ribadisco, la chiarezza è necessaria naturalmente, ma insomma è una situazione delicata, c'è un procedimento penale, siamo all'alba di un procedimento penale, ripeto quelle cose che ho detto all'inizio della trasmissione, quindi è presto per dare giudizi affrettati, pareri, insomma possiamo ipotizzare, possiamo accampare, insomma voglio dire, ognuno di noi si può fare un'idea. Mi sembra che ci sia, ecco, qualcosa che sta accadendo all'interno della classe arbitrale. I protagonisti sono loro che sono stati chiamati in causa per evidenziare, per andare, no, in profondità, per chiarire questa situazione. Quindi non bisogna parteggiare per nessuno e capire un attimo come si evolveranno i fatti. Alla conclusione, tra un po' di tempo, di quello che sarà successo più o meno, vedremo se saranno implicate altre figure, altri soggetti.
1: E al momento non ci sono
3: oggi l'ANSA, soggetti che relativi, letto, esatto, poco fa, è escluso, no, che gli indagati siano, sì, tesserati, e quindi dell'Inter, esatto. Non so a quanto saliranno gli indagati, perché il reato ipotizzato è quello di concorso per frode sportiva, quindi il concorso è, diciamo così, è un reato plurisoggettivo. Ne sono usciti due. Credo che, non lo so, almeno sono cinque.
15: Sempre da quest'anno, sì, sono i cinque colleghi.
3: Sì. Quindi io non lo so, voi magari ne sapete più di me.
15: No, guarda, allora io ti dico la verità, quello che dicevo ieri a Marco. Allora, l'inchiesta in sé per sé, onestamente, per le persone coinvolte, mi ha sorpreso e mi ha anche dispiaciuto, perché io comunque rimango sempre, anche se non faccio parte della situazione, un arbitro. E vedere dei colleghi, anche se sono solo indagati, perché poi quindi avranno sicuramente modo di giustificare le proprie posizioni, quindi sicuramente avranno, adesso c'è l'interrogatorio, quindi avranno sicuramente modo di poter giustificare questa cosa. Poi deciderà la magistratura se saranno colpevoli o meno. Detto questo, naturalmente non è una buona cosa per l'associazione a cui io rimarrò sempre legato, certo, come entità. Detto questo, quello che ho denunciato tanti anni fa, no, e continuo a dire, è che al di là il fatto che nessuno ad oggi è colpevole, la rispettabilità di tutti quanti i soggetti coinvolti, è il sistema che dovrebbe essere messo sotto processo. Questo lo dico da tanto tempo. Cioè, però,
1: sistema, a che cosa ti riferisci, però, così, esatto, per essere chiaro, Claudio?
15: Quanto mi riguarda oggi, come ieri, come cinque anni fa, il sistema di indipendenza tecnica, economica, di chi è il giudice in campo, come lo è per la società civile, lo deve essere per lo sport, deve essere indipendente da chi deve andare a giudicare, non smetterò mai di dirlo, non è possibile.
1: Quindi non deve essere legato a nessun tipo di federazione, no, questo vuol dire, no?
15: No, perché io quello che dico io, può essere anche legato alla federazione, ma deve essere indipendente economicamente e tecnicamente, cioè non può essere che, lo vediamo oggi, no? Si stanno definendo i candidati per la prossima presidenza della federazione.
1: Sì.
15: I vari Malagò e Abete, che sono stati indicati come i possibili candidati, naturalmente che cosa fanno? Vanno dalle leghe, dalle componenti federali a chiedere il supporto, giusto?
1: Sì.
15: Una volta eletto, cioè chi è favorevole e chi è contrario. Mm-hmm.
16: faccio l'esempio della Serie A, che diciamo è quello che è stato più chiaro di tutti. Ci sono 18 persone favorevoli, no, sì, mi sembra 19, 17, quanti sono?
1: Sì, 18, mi sembra 18, dai.
16: E due no. Allora, se poi questo presidente federale futuro, ok, gestirà come sta avvenendo, perché addirittura vogliono staccare gli arbitri della Serie A dall'AIA e mettere all'interno di un contenitore dove la PGC insieme alle leghe gestiranno gli arbitri, sarà l'espressione di quei 18 e non degli altri due? Cioè, mi spiegate come ci può essere imparzialità di chi disegna o di chi va ad arbitrare? Cioè, al di là della
1: questo era quello a cui si, scusami Claudio, questo era quello a cui si opponeva Zappi, giusto?
16: A cui si dovrebbero opporre il mondo dello sport, no Zappi?
1: No, vabbè, era però un suo punto, sì, che sottolineava, mi ricordo, no, quando interveniva qui. Sì, sì, perché era presente, no, per il ruolo che rivestiva, ecco.
16: Sì, certo, tutti gli arbitri. Cioè, quello che voglio dire io spero che in questo momento, al di là di quelli che saranno gli sviluppi processuali, sia un momento di riflessione per capire. Mi è stato detto, no, ma in Inghilterra lo fanno. In Inghilterra io ho visto mangiare la maggior parte delle persone gli spaghetti con il coltello e la forchetta, e col coltello e il cucchiaio. È un'altra cultura, non possiamo paragonare l'Inghilterra all'Italia. Noi con un sistema così succede un macello e lo vediamo anche adesso. Cioè, quindi quello che dico io, la riflessione, sperando che tutti quanti gli indagati escano puliti e che non ci sia questa, non ci sia, diciamo, perché questo è purtroppo una pagina nera, no, del calcio, non ci sia l'ennesima pagina nera del calcio come nel 2006, lo speriamo tutti. Ma detto questo, ci si faccia una profonda riflessione che, se non fosse stato per il commissario, per la decadenza di Gravina, ci saremmo trovati a luglio con il fatto che la federazione avrebbe staccato dall'AIA gli arbitri di Serie A, avrebbe fatto una società di servizi dove lei la gestiva insieme alle leghe. Cioè, capite? Mm-hmm. Cioè, io questa cosa qua la trovo assurda. E che nessuno tra i giornalisti abbia detto, ragazzi, guardate che state, questa è una grande stronzata. Perché se no poi non ci potremmo lamentare se no, ma perché gli manda quello che non è favorevole, quell'altro non gli piace, quell'altro. Già adesso io lo scrissi nel mio libro, Orsato, che è stato uno dei più grandi arbitri degli ultimi 30 anni, lo è tuttora, ok? Probabilmente perché gli attuali in organico non hanno proprio, cioè sono lontani da quello che era Orsato in campo. Dopo aver sbagliato Inter Juventus, per 3 anni non ha più arbitrato l'Inter. Per questione di opportunità, per questione di quello che ti voglio dire, però non ha più, cioè i fatti dicevano questo.
1: Certo, certo.
16: Ma ne posso fare tanti esempi, posso fare Valeri con l'Udinese, posso fare Giacomelli con la Lazio, ce ne stanno tanti. Perché? Perché purtroppo c'è necessità, scusa poi il termine che mi sto dilungando, c'è necessità di creare una distanza di sicurezza che garantisca l'indipendenza tecnica e economica degli arbitri tra i giudici e chi devono andare a giudicare. Non possono stare nello stesso palazzo, non esiste questo.
1: Daniele, vengo da te proprio, un tuo pensiero anche su questa vicenda, cosa diciamo così ti lascia perplesso, non lo so, perché adesso siamo in attesa poi di tutti gli sviluppi che ci saranno per avere sempre di più la chiarezza, perché poi l'obiettivo sarà quello,
3: questo,
1: no?
3: Adesso
1: possiamo soltanto limitarci a leggere le ulteriori, diciamo, news che arrivano, punto e basta.
17: L'hai detto tu, ora c'è bisogno solo di chiarezza e capire nella realtà cosa c'è, perché adesso esprimersi su certi capi di imputazione, certe cose, non avrebbe senso non conoscendo nel dettaglio cosa che prove abbiano raccolto, chiaramente. E quindi sono curioso di capire nella realtà quello che c'è, perché se hanno fatto partire una cosa del genere, mi auguro che ci sia veramente delle cose che provino appunto qualcosa di importante, se no non credo che avessero fatto uscire tutto questo. Va aspettato per avere più chiara tutta questa situazione. non piacevole.
1: No, no, no, assolutamente non è piacevole, perché poi, come diceva anche prima Claudio, al di là di tutto, loro che hanno rivestito questo ruolo, vedere poi il loro mondo in qualche maniera in questo momento toccato, al di là del fatto che uno possa condividere o meno alcune cose, però ti dispiace, insomma, perché poi va a minare quella che è la credibilità, che è la cosa fondamentale poi, no, in questo contesto, Daniele.
17: Assolutamente, assolutamente, credo che siamo a livelli di credibilità minimi storici.
16: Minimi storici.
17: E io credo che bisogna assolutamente porre rimedio, e l'unico augurio che ne faccio di questa vicenda è che appunto sia arrivato proprio quel momento di porre l'anno zero e ripartire totalmente in un altro modo.

0: ragionamento semplicistico, però nel momento in cui ha detto bene sulle prove, o le prove sono insussistenti, cioè l'insussistenza delle prove,
1: certo,
0: o le prove invece poi portano al pubblico ministero a fare una valutazione per accertare un invio a giudizio,
1: certo,
0: o altrimenti un'archiviazione. Cioè è tutto nel tenore delle prove, in questo tipo di confronto che ci sarà con gli indagati, di capire se queste prove saranno oggetto di un altro passaggio ulteriore oppure a un'archiviazione.
1: Tutto qua. Prego.
2: Però io voglio dire una cosa, che dobbiamo distinguere i profili giuridici da quelli sportivi, perché secondo me non bisogna fare l'errore di mettere sullo stesso piano le due cose. Ecco questa cosa qua, perché sennò si fa lo stesso errore che si è fatto tanti anni fa e non va bene, perché ci sono dei profili casomai che giuridicamente non voglio prendere parte di Rocchi, no? Però parliamoci chiaro, no? Cioè qualora fosse stato veramente lui, no? Lì a indicare a Palermo di dare rigore, no? Quello era rigore. Cioè, sportivamente parlando, si è ristabilita la verità del campo. Cioè, poi...
1: Cioè, tu non la vedi un'intromissione negativa?
2: Attenzione, aspetta. Dal punto di vista sportivo, da sportivo, dico, cavolo, ma quello... Cioè,
1: okay,
2: ha ristabilito la verità del campo. Cioè, sportivamente parlando, era giusto così.
1: Sì.
2: Poi ti dico, ma perché all'Udinese sì e alla Lazio no? O alla Roma no? Lo fai con tutti o non lo fai con... Allora, e lì poi ci sono... Si può fare, può intervenire poi il disegnatore? No. Quindi ci sono poi dei profili giuridici, naturalmente, che vanno penalizzati. Allora, dal punto di vista sportivo, se Rocchi dimostra che lo faceva a fin del bene per evitare un errore, cioè tirano fuori 10 episodi, in quei 10 episodi l'intervento di Rocchi ha dimostrato che quegli rigori andavano effettivamente dati o non dati, dal punto di vista sportivo nessuno può recriminare niente. Poi giuridicamente... Allora lo saprà il magistrato, no? perché intervengono, e sappiamo che le partite sono inserite all'interno dei pronostici di scommesse, e monopoli di Stato, e tutta una serie di profili, le società sono quotate in borsa, ci sono tutta una serie di profili giuridici, però allora se ci limitiamo a quello, no? Cioè la estremizzo, Rocchi era disperato perché c'aveva un gruppo di arbitri non capaci, e dice oh, cioè io questa è cieco,
1: lo sai che no? Io un po' la leggo così, Claudio,
2: no,
1: lo sai.
2: Io sto a parlare con voi
1: sì, ho capito.
2: Quindi non
0: attenzione alle parole, però Claudio, questo è un cieco, sì. No, sto
2: dicendo questo nel senso, ho detto estremizzo, no?
0: Sì, lo so,
2: non ho detto il nome, ho detto quindi, cioè nel senso questo non c'è, allora io a fin di bene riastabilisco la verità del campo, è un aspetto sportivo. Poi non si poteva fare, non si, giuridicamente. Diverso sono le altre due cose, perché i campi di impugnazione sono tre distinti, no? Gli altri due, cioè dove, e lì mi allaccio al discorso di prima, dove io disegno un arbitro piuttosto che un altro perché è desiderato o meno da un.
1: Sì, sì, no, sono due cose, infatti l'abbiamo detto noi, sono situazioni...
2: Quindi
1: un po' da scorporare.
0: Non da scorporare, sono due, tre capi di imputazione che vengono da due denunce differenti. Ragazzi, facciamo informazione.
1: Sì, però sono due,
0: no, però dobbiamo
1: un peso secondo
0: non
1: me
0: è che,
1: diverso.
0: Ma quello che sta parlando, Villucci è Udinese Parma, riguarda la cosa. Le altre riguardano, le avrebbe orientato, partono dall'altra denuncia.
1: Sì, sì.
0: Di un altro soggetto, di un'altra persona fisica. Quindi ci sono due querele, due denunce querele. Ragazzi, vedi perché più se ne parla e più facciamo casino, secondo me. Io lo dico così, Marco te lo dico oggi, poi vedremo il giorno dopo.
1: Perché
0: diventa tutto... Dire... Ci sono due denunce separate, sono tre capi di imputazione.
1: Ma questo l'abbiamo detto. Che
0: e allora però lo ribadiamo, perché stiamo parlando di un episodio, Capellucci parla di un episodio cui ci sta un esposto da parte di uno che faceva parte di questa categoria.
1: Esatto.
0: Nell'altro esposto, nell'altra denuncia, parla invece di un tifo di uno... che tifava una squadra e ha detto queste cose non mi vanno bene, la segnalo alla procura di Milano.
2: Sì,
0: se no lo facciamo un casino.
1: Sì. No, ma io parlavo sull'entità delle due cose che sono, diciamo, diverse come peso, cioè hanno un peso
0: per
1: diverso.
0: Per carità, sì, ma sono tre capi di imputazione che non si riferiscono soltanto a una denuncia o a un fatto,
1: ma sono
0: denunciato da una persona, sì, ma sì, da due persone che hanno denunciato, hanno generato questi tre capi di imputazione. Quindi bisogna fare, se parliamo di Udinese Parma, è perché

0: E c'è stato l'esposto da parte di
1: chi? Da parte di Rocca.
0: Di Rocca.
1: Esatto.
0: Le altre due, perché c'è stato un esposto, una denuncia di un'altra persona.
1: Sì, sì, ma quelle io ritengo due cose gravi che vanno veramente chiarite.
0: Esatto.
1: Io questo tipo volevo dire, cioè sono due situazioni.
0: Poi riguarderanno 4, 5 partite, 10, 15, 20, questo lo stabilirà per un pubblico ministero,
1: certo,
0: perché se
1: certo.
0: No diventiamo, mettiamo tanti elementi insieme e poi diventa molto, molto, molto confusa la cosa. Insomma, alla fine poi dopo possiamo parteggiare, ripeto, per un'opinione, per un'ipotesi, ma sulla base di quanti fatti, all'alba di un procedimento penale. Che è iniziata adesso e non sappiamo nulla, nulla.
1: Secondo
0: attendere. Me?
1: Sì, sì, poi... dobbiamo attendere. L'avvocato oggi pure ce l'ha detto, no? Che siamo proprio nella fase embrionale. Va bene.
0: Poi se qualcuno è più bravo di noi, sa tutto.
1: No, quello
0: che lo dica.
1: Ci sono altri che già hanno fatto
0: poi
1: le sentenze.
0: Poi si assuma la responsabilità di quello che dice.
1: Va bene. Daniele, ti lascio la chiusura a te, poi ci salutiamo.
2: No, io ribadisco che appunto bisogna aspettare prima di trarre qualsiasi tipo di conclusione, perché al di là che vige sicuramente il fatto della presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche per farsi un'idea, adesso è il momento sbagliato proprio per affrontare qualsiasi tipo di idea. Aspettiamo e tra qualche giorno se ne saprà qualcosina di più, mi auguro.
1: Speriamo, no, dobbiamo andare in quella direzione assolutamente, fare chiarezza, ma vale, questo vale per tutti.
0: Come oggi abbiamo letto un'agenzia dell'ANSA in cui non figurano tesserati dell'Inter, no, giusto?
1: Esatto, esatto. Sì. Al momento non ci sono.
0: Non essere indagati, quindi poi piano piano ci faremo un'idea. Allora, se sono 5 o 6 indagati e si riferiscono tutto al mondo AIA, allora cominci a farti, no?
1: Certo.
0: E poi piano piano sapremo più in là tutto quanto, non lo so.
1: Assolutamente.
0: Adesso, però noi non possiamo fare... indovini, no, e nemmeno tifare affinché no
1: ma figura che a me dispiace soltanto queste cose che poi ti portano lontano da quello che a noi ci piace raccontare, che è il campo, anche gli errori arbitrali, anche gli errori attaccanti, anche gli errori
0: Sì, Claudio, Daniele, noi non è che ci siamo tirati indietro, cioè sull'episodio abbiamo anche, voglio dire, ironicamente un po' affrontato l'episodio, anche se poi di ironico c'è poco in questa fase, vista la questione che è delicata. Ma il rigore, ad esempio, ieri dato al Torino, noi abbiamo espresso un'opinione, lì si può fare e diciamo che non era rigore. Poi, alla fine, secondo te è rigore, Claudio? Secondo te Daniele è rigore? E vabbè, sarà rigore. Però
1: certo.
0: È il man inaspettato. E la cosa è, per 25 ci siamo, no? Dibattuti, divisi sul mano inaspettato, è quella che è. Ma è rigore quello? Allora quello lo possiamo dire, sì o no? Quello, certo. Quello là sì.
3: Cioè rigore in Italia, sì.
0: Italia,
3: rigore in Italia, sì.
1: Perché abbiamo un'interpretazione un po' diversa da altre parti, è vero. Va bene, io vi voglio ringraziare come sempre, anche perché poi abbiamo condiviso con voi tutte le vostre storie e che ci avete raccontato sulle vostre vicende personali, quindi vi ringrazio a prescindere, perché poi l'ho rivista anche in questi giorni riportate e comunque mi ha fatto
0: quello
1: piacere.
0: Che diceva Claudio, quello è un altro capitolo, però
1: sì.
0: Cioè l'indipendenza, l'autonomia di un organismo, sono tutte cose che vanno affrontate
1: assolutamente
0: al netto di quello che sta accadendo adesso,
3: esatto.
0: Quindi per non fare
3: spero che sia lo spunto questo, perché
1: cioè, per migliorare qualcosa,
0: cioè, giustamente dice Gavillucci, esatto. Ma siamo dobbiamo essere autonomi
3: anno.
0: Come la NM è autonoma, indipendente, esatto. È stato fatto il referendum, allora. Noi che facciamo i giudici oggi, per esempio, troviamo un Rocchi che è un giudice che sta essere da un altro giudice, civile, cioè capisci, però
1: va
0: quello
1: bene.
0: Che dice Gavillucci, dice cerchiamo di cambiare questa cosa qua al netto dell'episodio,
3: di andare avanti, se no ci ritroviamo fra 6 mesi, fra 6 anni, fra 5 anni, 4 anni,
1: in un'altra situazione. Sì, è vero. Claudio Gavillucci, grazie.
0: Ciao Claudio, ciao Daniele.
1: Ciao Daniele, grazie anche a Daniele Minelli. A presto.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, caro Stefano, abbiamo in collegamento con noi Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
0: Buon pomeriggio.
5: Ciao, ma di che stavate parlando?
1: No, della partita di questa sera di Paris Saint-Germain Bayern Monaco.
0: Vorremmo parlare un po'
5: c'è una partita?
1: Sì, di Champions, così. Allora,
5: la Champions, non so, che non mi riguarda. Cioè, mondiali, Champions, argomenti che non ne frega niente.
1: È vero, a noi siamo indifferenti a queste cose,
5: esatto,
1: caro. Ma che ci importa a noi di queste partite che giocano? Insomma, perché giocano queste partite in questo momento?
5: Una
1: dire.
5: Competizione insignificante.
1: Dai, su, la lasciamo per insomma quelli che non hanno nulla da fare. in questo momento.
5: I poveretti.
1: Giancarlo Padovan anche con noi, ciao Giancarlo, ben trovato.
0: Ciao Giancarlo.
6: Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie. Allora, sentite, io
0: palla guarda, facciamo
1: sì,
0: così.
1: Facciamo palla a loro, palla a loro, perché no, Fabio,
0: palla
1: dai.
0: Loro, perché
1: parto con te, noi stiamo leggendo tante cose, come penso tu, come penso Giancarlo, come tutti su questa questione, passano le ore, oggi c'è anche la definitiva sentenza, se verrà confermato almeno questi 13 mesi a Zappi, il presidente dell'AIA, tra l'altro noi poi dopo ci collegheremo proprio con il CONI, e tutto quello che stiamo leggendo, i club praticamente sarebbero non entrerebbero in questa questione, però attenzione perché sta emergendo altro materiale, io Fabio, che ti devo dire? Palla a te, dimmi qualcosa.
5: Io oggi ho fatto una lunga riunione di redazione con i miei, proprio per dire attenzione a quello che diciamo, nel senso,
1: esatto,
5: che qualunque impressione potrebbe essere nel bene e nel male poi smentita dai fatti.
1: Esatto.
5: Abbiamo alcune certezze, diciamo così. La prima è che questa indagine parte in maniera bizzarra, dobbiamo essere chiari, no? Cioè, qualsiasi tifoso che torna a casa dopo un errore anche abbastanza certificato di un arbitro, che fa un esposto alla Procura della Repubblica e trova un PM che apre un'indagine. Non è normale questo, non è normale. Questo va detto a prescindere, no? Perché il principio è che dopo una qualsiasi partita della Lazio, Milan, dell'Inter, della Juventus, di quello che volete, trova un PM che basta l'ordinamento arbitrale. Questo non, francamente, è una cosa che non mi torna, e devo dire di più, non mi piace. Non mi piace, perché allora può succedere d'ora in avanti tutte le settimane. Quindi parto col fatto che siamo di fronte a un PM che, dati le cose che abbiamo, no? I riscontri che abbiamo adesso, sarebbe partito su denuncia di un tifoso del Verona che era andato con i bambini a vedere la partita, che dice che i bastoni però non si fa così. Dopodiché noi sappiamo cosa fece Guariniello, no? Dopo l'intervista di Zeman a Panorama, no? Aprì,
1: sì,
5: e ribaltò il mondo del calcio, perché un allenatore disse: quelli della Juve mi sembra che abbiano troppi muscoli. Questo, che cosa è emerso fino non si è capito bene.
1: Scusami Fabio, che sono due cose diverse, no? Uno ha parlato un allenatore, lì ha parlato un tifoso, possiamo dire così, no? Quindi sono già due cose differenti, no?
5: Sì, ma non c'è una notizia di reato neanche lì. C'era un PM che improvvisamente ha deciso di fare un 48. Questo è un dato di fatto, no? Perché l'ha fatto Guariniello e non un altro? Guariniello aveva voglia anche di farsi vedere. Detto questo, quello che noi sappiamo è che ci sono degli indagati, che si parla di frode sportiva, che sono emerse alcune cose che di frode sportiva hanno ben poco, secondo me, tipo il presunto, ovvero probabilmente, intervento di Rocchi per evitare un errore del VAR, che è un fuori protocollo, però non è una frode sportiva da questo punto di vista, che c'è un ex assistente che ha messo un po' dei veleni in questa vicenda qui, tipo: ma perché sei intervenuto lì, non è intervenuto là? Che ragionamento, allora in altri 300 casi non avrebbe dovuto intervenire. Tutto questo non mi piace, ecco, non vedo per il momento una lineare ricerca di una verità al di sopra di ogni sospetto. Vedo tanti veleni che sono stati messi insieme e che a oggi, ma ripeto a oggi, domani potremmo dire qualcosa di diverso, portano a sospettare che il designatore abbia tenuto dei rapporti amicali, chiamiamoli così, con alcuni club, cosa che non è consentita, ma che di per sé non rappresenta neanche una frode. Credo che in questo mondo in cui i grandi club possono muovere potenze enormi di fuoco su qualsiasi errore, sia quasi necessario un po' confrontarsi. In questo potrebbe venire fuori il signor Bergamo e dire: ma allora anch'io nel 2004 facevo le stesse cose. Vabbè. L'altra cosa è che non ci sono club indagati, ma ci sono delle indiscrezioni, anche queste piuttosto incomprensibili, secondo le quali l'Inter in qualche modo avrebbe avuto soddisfazione su certi arbitri. Ecco, io vedo una grande confusione. Per il momento vedo un'inchiesta che mi sembra un po' borracciata al momento attuale, poi disponibilissimo a cambiare idea quando sapremo di più, e tanto rumore, non dico per nulla, ma forse per poco, ecco.
1: Bene, vado da Giancarlo Padovan.
6: Sì, dunque, a me pare che le cose che ha detto Fabio siano tutte condivisibili, a partire dalle perplessità sul procuratore, perché avremmo diritto almeno ad avere questa perplessità, perché sia la partenza dell'inchiesta per un esposto che fa un tifoso incazzato perché non ha visto il fallo di Bastoni, sia nell'enunciazione del presunto reato, frode sportiva in concorso con altri, ci deve spiegare chi sono gli altri. Chi sono gli altri? Cioè questo patto che Rocchi stipula allo stadio di San Siro durante un derby, con chi lo fa? Con se stesso? Con chi? A me pare che allo stato attuale, al teorema, manchi un pezzo di operazione. Cioè chi sono gli altri? Li sta cercando? Si è mosso senza cercarli? Perché ha dato così pubblicità a un invito a comparire? Siamo quasi al di sotto dell'informazione di garanzia. Un invito a comparire è diventato una cosa così, è già diventato un indagato. Ma io ricordo a tutti che questa inchiesta può anche finire archiata. Allo Stato non lo sappiamo, cioè siamo molto prima dello Stato natale, siamo allo Stato prenatale di un'inchiesta. Mancano gli artefici con cui Rocchi avrebbe stipulato il patto. Si suppone, qualcuno suppone, forse il magistrato stesso, anzi il PM stesso, suppone essere dell'Inter perché voleva arbitri graditi e non graditi. E poi se Rocchi bussa alla vetrata del VAR e dice quello non è rigore, è vero che non è contemplato
0: nel protocollo,
6: dal protocollo, ma è un reato? È un reato se dice è rigore, è una cosa che non è rigore. Si interviene falsando la partita, non cercando di riportarla alla sua identità e alla sua verità. Insomma, a me sembra...
0: Magari lì, Giancarlo, mi permetto di fare un'osservazione, sono d'accordo con quello che stai dicendo, però magari qualcuno potrebbe dire se questa possibilità bisogna farlo in tutte le partite, di andare a correggere un'eventuale...
6: vedere tutte le partite non è detto che non l'abbia fatto.
0: Questo non lo so, però per dire uno potrebbe obiettare questo, ecco, tutto qua.
6: Non lo so neanche io.
5: Però scusa, se posso fare un'obiezione. Prego. È come se tu dicessi c'è uno che annega, Bagnino ha salvato lui, ma dopo deve salvare anche gli altri tre che stanno annegando. Se ha fatto una cosa, io la penso come Giancarlo, cioè non vedo la colpa. Certo, siamo fuori dal protocollo, certo, una cosa, però dimentichiamoci che fosse...
6: Ma prima l'hai detto, Fabio, dov'è la frode?
0: Questo sono d'accordo con voi, su questo sono d'accordissimo con voi. La frode dove sta, se uno corregge?
6: E dopo l'ultima cosa che dico, lasciatemela dire, Fabio, lo sa, beh, per molto meno è nata Calciopoli, per molto meno, perché adesso stiamo dicendo che Rocchi teneva rapporti amicali, amichevoli con tutti i club, ma non abbiamo detto da Calciopoli in avanti e prima di Calciopoli che i contatti con gli arbitri erano da evitare, e chi li teneva aveva un disegno per raggiungere fraudolentemente un obiettivo? Cioè, come mai la vulgata oggi è così innocentista? Immediatamente innocentista, il calcio è innocente, quando vent'anni fa abbiamo assistito a interventi e a una macchinazione assai più articolata e colpevolista. Ecco, questo lasciatemelo dire perché...
0: No, per carità.
6: No, lasciatemelo dire perché è la verità. Cioè, io avrei voluto vedere a squadre invertite. Le squadre invertite c'erano, cioè 20 anni fa c'era la Juve sul banco degli imputati e c'erano delle intercettazioni. Non ci fu per sentenza anche della Cassazione nessuna partita alterata. Io dico che e questo riguarda la macchina della stampa, la macchina dell'informazione, la macchina della comunicazione, non riguarda ovviamente i magistrati, certo, o la magistratura. Certo,
1: certo. E Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? Stefano, siete, non so, Fabio.
5: No, ma la penso come Giancarlo, guarda, ma sai, ci sono presunzioni di colpevolezza e presunzioni di innocenza. Giustamente Giancarlo, che l'ha vissuta sulla sua pelle per tante altre ragioni, la vicenda di Calciopoli, lo sa. Se tu ti permettevi in quel periodo lì di dire, beh, ma non c'è solo il mostro Juve, vediamo che però delle cose strane hanno fatto anche altri club, e c'era chi sparava ad alzo zero, no? Perché certo. Comunque se tu dicevi, ma però è brutta la telefonata di Facchetti, quella con Bergamo, come ti permetti di dire? No, e mi permetto, come? Perché se quella famosa telefonata tra Facchetti e Bergamo avesse avuto come protagonista Moggi, sarebbe stata la prova regina. Questo non vuol dire, sia chiaro, che Facchetti fosse, non voglio paragonarlo, tutt'altro genere di personaggio e di azione, diciamo. Fondamentalmente l'Inter in quella vicenda lì cercava in qualche modo di sgomitare, ma non vedeva palla. Però metti mai che la telefonata Bergamo-Facchetti fosse stata Bergamo-Moggi, in cui Bergamo dice sì, tranquillo, facciamo smuovere la casella giusta, hai capito? Sarebbe venuto giù il mondo. Quindi spesso e volentieri, ecco, è il percepito che abbiamo noi già in partenza per dire quella squadra o quel club è colpevole o non è colpevole. Ovviamente in questo momento c'è una grande presunzione di colpevolezza dell'Inter, perché l'Inter è diventata la squadra più antipatica, la squadra che ha vinto di più, certo. E quindi c'è tanta voglia di vedere l'Inter nei guai. Io personalmente, però, al momento attuale, finché non
6: la vedo, però Fabio, scusa se ti interrompo, io allo stato attuale, per quello che ho detto prima, non vedo nessuna possibilità, a meno che, come hai detto tu, domani mattina non ci dicano sì, il signor Rocchi ha parlato con X dirigente dell'Inter per avere arbitri graditi. Allora alzo le mani, ma certo, finora ma non c'è niente di tutto.
5: Ti dirò di più, oggi ne parlavamo, no? Supponiamo anche, visto che una delle poche cose che noi abbiamo è un dialogo tra Rocchi e non si sa chi, volto a determinare gli arbitri dell'Inter. Ma attenzione, c'è dialogo e dialogo, cioè un conto è dire scusi Rocchi, ci manca quell'arbitro lì che per noi è meglio, allora ha una colpevolezza. Esatto. Altro magari dire in un dialogo normale qualcuno che dica senti, magari non ti mando ti mando Colombo a Bologna perché so che in fin dei conti con, cioè magari l'altro dice ah boh sì, fai come vuoi, prima di prendere
1: posizione, sì, sì, sì, sono d'accordo,
5: vediamo di che cosa si tratta,
1: su questo siamo d'accordissimo.
6: Io temo che non ci siano intercettazioni in questa vicenda, al contrario di quella di vent'anni
1: no
6: fa.
1: Io guarda, la cosa che un po', cioè, che mi trovo molto in linea è come nasce il tutto, ecco. Come nasce il tutto, io qualche remora ce l'ho pure io, come prima raccontava appunto Ravezzani. Vediamo, perché adesso siamo in attesa di eventuali...
6: C'è anche molta voglia di spogliare questo calcio dell'ulteriore residua credibilità che gli è rimasta. E quindi io vedo un accanimento particolare.
1: Posso chiedervi a tutti quanti se voi ci vedete anche un po' una sorta di... conflitto interno della classe arbitrale, cioè di un momento, diciamo, di andare contro che ne sono, non vogliono
6: nasce,
1: più
6: tutto nasce da arbitri dismessi,
1: esatto.
6: Che cosa fanno? Si vendicano, esatto. L'unica cosa che fanno fare questi arbitri specchiati e moralmente al di sopra delle parti sono vendicarsi, loro si vendicano.
1: A me dà questa sensazione, perché stanno parlando tutti, adesso ha parlato anche un altro, ieri è uscito fuori un altro che ha parlato, e quindi tutti quanti poi tirano fuori questa storia dei voti, un po' tutti, di come venivano valutati.
0: Sì,
1: in base...
0: ma questo è un altro discorso, però mi sembra irrilevante anche la dichiarazione dell'arbitro, magari che rivendica alcune cose, cioè, qui stiamo parlando,
6: però,
0: come hanno detto
6: però,
0: correttamente
6: però, Stefano,
0: Fabio
6: Rocca
0: e Giancarlo. Sono partite da due spot. Allora, qui dobbiamo capire, io non sono un giudice, non so come poi un PM può agire nella fase, diciamo, iniziale, no, delle indagini preliminari, però il peso specifico delle denunce querele, cioè è stato detto da Fabio correttamente, secondo me, cioè nasce in modo bizzarro, no, ci appare bizzarro, ma in realtà magari PM ha altri elementi che noi non sappiamo. Mi spiego meglio, come giustamente aggiunge Giancarlo, al teorema manca un pezzo. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con altri. Con chi? Allora, noi, secondo me, dobbiamo prenderci del tempo per fare un'informazione corretta, ma non è un modo di sospendere il giudizio,
7: e scoprire
0: nei prossimi passaggi se questo esposto, queste denunce querele, il peso specifico, il PM l'ha valutate e ha preso, cioè non è che allora ogni denuncia può valere un avviso di garanzia, ci siamo? Oh, allora io PM che faccio? Sai che c'è? Ci voglio vedere chiaro e ti metto un anno, tu non lo sai, e ti vengo dietro e voglio scoprire, magari è un folle, è uno che c'ha, che ne so, dei rancori nei confronti di una persona, però io prendo il pretesto, la valuto e quindi da un peso specifico 0 diventa un peso specifico 100. Adesso metto un po', cerco di immaginare il lavoro del PM in questione, perché sennò altrimenti non avrebbe senso. Invece secondo me, se c'è un'accusa del genere, dobbiamo scoprire, come ha detto correttamente prima Fabio, anche sottolineato benissimo da Giancarlo, cioè al teorema manca un pezzo, frode sportiva con chi? Allora concludo, dall'eventuale interrogatorio a Rocchi noi ne sapremo di più, cioè
1: se ci sarà,
0: noi sappiamo che adesso ci sono 5 indagati che abbiamo detto non i tesserati, ma adesso io la domanda che mi pongo e vi pongo è: ma la frode sportiva, cioè senza i diretti interessati, cioè tu come fai a alterare,
1: come la fai?
0: Con chi la fai, cioè qual è lo scopo, qual è il fine? Allora credo che sia un mezzo, un pretesto, quindi denuncia querela, la metto sulla bilancia, la peso e vado avanti con le indagini per capire dove va a finire, cioè siamo in superficie, tutto frammentario, ma in realtà forse l'indagine è per capire se c'è un, voglio dire, un piccolo errore, piccole responsabilità, gravi o meno, ma non la frode. O B, se c'è la frode, ma tu che ci hai fatto? Ti interrogo. E durante l'interrogatorio emerge: perché te quel giorno, con chi parlavi? Allora lì, poi dopo, secondo me, ci faremo un altro quadro della situazione. Sei d'accordo? Cioè, Marco, nel senso, come ha detto correttamente Giancarlo, manca al teorema, manca un pezzo. Manca, mi sono segnato, Giancarlo, corretto quello che hai detto. E il pezzo è: ma con chi? E se questi chi sono dei tesserati, ragazzi? Allora poi parliamo di altro.
1: Al momento,
0: ma se io a certo punto parlo con il mio collega, dico: oh, ma che fai? Il bar è tutto molto interno. Allora sono d'accordo con te, magari potrebbe essere un discorso, ma non bisogna colpevolizzare nemmeno l'indagine, perché se cioè, il compito di un PM è far emergere la verità dei fatti. E allora è appannaggio del PM di capire se questa querela denuncia è un pretesto per arrivare a un fine diverso, se c'è sotto qualcosa di forte. Se non c'è niente, si archivia, come ha detto Giancarlo. Se invece c'è qualcosa di forte, si va avanti e si peggiora la situazione. Da 5 indagati arriveranno a essere 25.
3: Certo.
0: Capito? Però io la vedo così.
3: Non funziona,
0: eh?
3: Esattamente così, però permettimi. Cioè, se io do seguito al tuo ragionamento fino in fondo, tutte le volte che c'è una partita di calcio e c'è un errore, io faccio una denuncia e partono 100 PM in tutta Italia tutte le domeniche a fare delle indagini. Bisogna capire da che cosa parte. Cioè, noi abbiamo due piani su cui dobbiamo discutere. Il primo è qual è il reato, chi possono essere i personaggi coinvolti, e oggi dobbiamo dire non lo sappiamo, abbiamo degli indizi molto vaghi, non si capisce bene, e aspettiamo, perché magari poi scopriremo delle intercettazioni, delle prove inconfutabili, e diremo complimenti. L'altro piano è come parte questa indagine, e qui non ti seguo più. Perché? Perché se tu ti ricordi, io me lo ricordo abbastanza bene, la famosa vicenda di Inter Verona, i varisti dicono all'arbitro, fanno il loro dovere: oh, guarda che forse c'è stato un colpo, e l'arbitro dà una spiegazione che è anche tutto sommato accettabile. Dice: sì, sì, l'ho visto, ma questo si è buttato a terra, poi mi ha guardato, ho fatto il furbo. Quindi sì, per me non è niente, andiamo avanti. Ora, mi consentirai di dire che impalcare una inchiesta giudiziaria su questo tipo di episodio non ha alcun senso.
0: Ma l'ho detto, cioè, quello che hai detto, lo trovo...
3: Ecco,
0: ci troviamo d'accordo.
3: Allora dico, ecco, no, ma tu dicevi, comunque il PM deve... E poi se trova bene, dico sì, ma il PM deve pure partire di fronte...
0: No, proprio per sottolineare quello che hai detto tu, cioè siccome tu hai detto è nato in modo bizzarro, nel senso che
5: io ho detto bizzarro perché
0: no, da un esposto di un tifoso
6: per non dire di peggio, per non dire
0: esatto,
5: ecco, mi limito a dire bizzarro perché se no tutte le domeniche noi
0: certo,
5: scopriamo,
0: ma è evidente, era proprio
5: paradosso. Ecco, il tifoso
0: bravo
5: della Lazio, del Milan, dell'Inter, dell'Acqua
0: Pozzillo, ma certamente Pozzillo, come nasce sono d'accordo
5: e
0: con te.
5: Esposto, hai capito?
0: Sì, sì, sì. No, io dicevo dalla parte italiana. Era un'ipotesi naturalmente, dalla parte di Ghindà dice sai che c'è, adesso voglio vedere come magari non gli do peso, gli do peso, vado avanti e che ne so, da questa denuncia
6: io credo che il pubblico ministero Ascione qualcosa di più abbia, perché sì, se no
0: altrimenti
1: no, sarebbe grave, insomma.
5: Sicuro.
6: Se no, voglio dire, il suo operato al di là dei nostri giudizi finirebbe un po' nel tritacarne,
1: magari avrà anni. Qualcosa che poi renderà chiarezza a tutti, anche a noi.
5: No, scusate, io
0: oppure,
5: voglio dire,
0: oppure,
5: se,
0: oppure semplicemente tutto, vuole capire, vuole approfondire, ma non, poi come ha detto Giancarlo magari
1: l'archivio
0: si archivia, cioè non ci vedo nulla di
5: non dimentichiamo ribadisco che la vita è fatta di giornalisti per bene e giornalisti per male, anche di PM per bene e di PM meno per bene, tanto che alcuni sono stati poi anche perseguiti dalla loro stessa associazione. Ti cito un esempio: quando tu parli di Woodcock parli di uno che ha impalcato una serie pazzesca di inchieste che poi alla fine sono finite nel nulla, e uno dice beh boh, ma questo è uno che parte come un treno e poi alla fine, ora io non voglio dire che Ascione sia il nuovo Woodcock, dico solo che in base a quello che abbiamo in mano oggi vogliamo dire che c'è stato uno scandalo pazzesco tale da giustificare un'indagine in Inter Verona? Secondo me no. Ti ricordo, tra le altre cose, che in quella partita l'Inter ebbe contro all'ultimo momento un rigore che se ci fosse stato qualsiasi tipo di volontà di favorire l'Inter, l'arbitro non avrebbe mai dato. Quindi, insomma, muoversi così è strano. Altra obiezione, c'è qualcosa in più che ha scatenato questa inchiesta? Se fosse, allora, tanto di cappello. Al momento attuale, molto perplesso.
1: Va bene. Posso. Beh, abbiamo fatto un punto di partenza che su questa cosa che insomma arrivano anche messaggi.
0: Sì, ma adesso punto arriverà il mondo. Poi Giancarlo e Fabio che hanno grandissima esperienza. Adesso voglio dire, ci sono un'altra parte di stampa dice che invece
1: ci sono anche i club.
0: Capisci? Quindi non si finisce più. Esatto. Non si finisce qualcuno più. Quindi ha detto questo bene prima Fabio. Ha fatto la riunione di attenzione a quello che dice. Cioè diventa un da indiscrezioni, tu c'è la notizia, io non ce l'ho, allora però ci sarebbe questo, ci sarebbe quell'altro.
1: C'è la voglia di arrivare già.
0: C'è la voglia di arrivare prima.
1: Proprio,
0: no, in queste cose è meglio arrivare, capito, bene, cioè, e tardi, cioè, alla verità voglia, dei fatti, perché se no sai che
1: staremo a vedere. Va bene, io vi voglio ringraziare tantissimo, Fabio, grazie,
0: ciao, Fabio,
1: per questa apertura, e grazie anche a Giancarlo.
6: Grazie
1: ancora a Giancarlo Padovan e Fabio Ravezzani per questa apertura.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Buon pomeriggio a Franco Piantanida.
0: Ciao Franco.
7: Eccoci. Ciao ragazzi.
1: Sempre bello carico. Poi c'è anche Paolo Pacchioni.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ben trovato. Allora, sai, voglio andare.
0: Chiedi a loro anche un pensiero su questo caos?
1: Devo chiedere pure a loro. Chiederò a Piantanida un voto a questo caos.
0: Per raggiungere un equilibrio, dai.
1: No. Vabbè, dai, vi chiedo proprio un veloce pensiero perché poi voglio parlare di altro anche, se me lo consentite. Allora, quindi vai, dai. Franco,
7: che ti devo dire, oggi come oggi mi sembra che siamo, come dire, entrati in una guerra tra arbitri. Cioè, io prima di definirla Calciopoli 2 ci andrei molto piano, poi per carità sono il primo che fa i titoloni e che scrive Calciopoli 2, ma mi sembra più Arbitropoli 1. Cioè, qui c'è, secondo me ci sono delle questioni, delle guerre intestine, a parte che anche prima di questo scandalo, voglio dire, ci sono sapevamo di queste tensioni fra Zappini, Vito, fra quelli che doveva spingere lui, fra Rocchi non gradito, contratti che scadono, quindi voglio dire, poi dopodiché per tutto, poi capisco che, voglio dire, è pruriginoso per i tifosi, soprattutto la questione arbitri graditi, arbitri sgraditi, ma finché non sappiamo a chi, per come e quando sono state fatte queste cose, non c'è niente da dire.
1: Pacchioni,
8: Sono completamente d'accordo con Franco Piantanita, in effetti bisogna vedere se gli inquirenti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane tireranno fuori qualche asso della manica, qualche altro elemento in più, perché fino a qui diciamo che c'è pochino. L'Inter sarebbe la prima squadra che ordisce un complotto per poi perdere. Le lotte intestine degli arbitri sì, sicuramente rappresentano un problema, ma il problema più grande è che c'è un livello tecnico che si sta pericolosamente abbassando, perché il fatto che su certi episodi debba essere Rocchi a bussare sul vetro per dire guardate bene che rigore, mi sembra che sì, è grave che Rocchi violi i protocolli facendo il suggeritore. È altrettanto grave che i due davanti al monitor non riescano a volte a vedere delle situazioni che sono molto molto chiare.
1: Sì, sì, abbiamo visto degli errori quest'anno, ragazzi.
0: Tanti.
1: Che ci siamo anche chiesti, ma che guardano davanti al bar. Questo è vero, Stefano, io me lo ricordo, abbiamo analizzato tantissimi episodi.
0: No, ma io mi ricordo l'intervento di Ancelotti nel 2019, durante una riunione con gli arbitri. Sì. Si alzò. Anche
1: c'era
0: con
1: Rocchi,
0: toni animati, cioè con tono acceso, sì, disse, sì. Ma vi sembra normale che il bar possa poi... Cioè, insomma, ha aperto, no? Ha lasciato più di un dubbio su questo di doppia induzione, doppia direzione di gara, che poi alla fine insomma il cortocircuito c'è stato, non lo so quello che poi succederà, però certamente mi ricordo questa riunione a Coverciano, se non sbaglio, non lo so, adesso non mi ricordo dove, però Ancelotti si alzò quando allenava
1: sì,
0: a
1: sì,
0: Napoli
1: sì, sì,
0: nel
1: sì,
0: 2019,
1: sì,
0: prima pre-Covid.
1: Sì, sì, sì. No,
7: ma posso aggiungo questo?
1: Prego,
7: vai,
1: Franco.
7: Vai Paolo.
8: No, dicevo, detto questo, tutto giusto, ma ricordiamoci cos'era il calcio e cos'erano gli errori arbitrali prima del VAR,
0: certo.
8: Con gol in fuorigioco, rigori inventati, quindi, voglio dire, cerchiamo di utilizzare, anziché adesso buttare via il VAR, cerchiamo di usarlo meglio, solo questo. Prego.
0: Ma infatti è quello che diceva Ancelotti nel 2019, Paolo.
1: Esatto.
7: No, però poi dopo fa ridere che gli arbitri davanti al VAR vedono una cosa giusta, cioè il fallo di Indica su Vite, che Gervasoni da fuori gli dice di non fischiare il rigore. Perché i nostri arbitri abbiamo passato mesi quest'anno, soprattutto quest'anno, a dire che erano degli arbitri non all'altezza, che nella media la nostra classe arbitrale non era all'altezza, ok? Quindi è inutile che adesso diciamo, cioè i nostri arbitri abbiamo usato le pari, detto che sono scarsi, e ci sta, hanno commesso degli errori, è stata una stagione disastrosa dal punto di vista tecnico, però si riflette inevitabilmente questa cosa perché dall'alto, e questo scandalo nella dimostrazione, questi arbitri e questa gestione, questi vertici arbitrali sono scarsi pure dal punto di vista politico, perché come un allenatore, come un giocatore che va in campo con un allenatore in cui una società non crede, la semplifico, ma è la stessa identica cosa, cioè gli arbitri poi magari sono scarsi di loro, perché scarsi magari, voglio dire, sono meno bravi di quelli di 10 anni fa, ma sono gestiti anche da persone meno brave di quelle di 10 anni fa. Purtroppo le cose vanno di pari passo, e se ci sono appunto poi degli arbitri a cui vengono suggerite delle cose dal supervisore, delle cose sbagliate, capite che, voglio dire, la frittata è bella che è fatta.
1: Sì, sì, vabbè, dai, tanto io sono dell'idea che adesso possiamo veramente avere è difficile proprio in questa situazione, talmente all'inizio prendere, vediamo, perché poi alcune cose
0: passeranno i giorni e più avremo un'idea.
1: E avremo un'idea più precisa, assolutamente, o comunque emergeranno forse altre cose, domanda, vediamo.
0: Io ripeto, probabilmente bisognerà aspettare l'interrogatorio di Rocchi.
1: Che potrebbe non esserci giovedì.
0: Sì, sì, sì, no.
1: Come scelta,
0: dopo,
1: almeno questa è la voce che sta girando.
0: O si chiuderà, oppure andrà avanti, non lo so.
1: Va bene. Allora,
8: bisogna capire quali elementi ha in mano la procura.
0: Esatto.
8: Io credo che poi ieri anche coloro che seguono con più attenzione la cronaca giudiziaria dalla procura di Milano segnalassero una certa tensione, un certo nervosismo, perché o chi sta indagando ha l'asso nella manica e sta aspettando a tirarlo fuori, oppure c'è il sospetto che il pubblico ministero Ascione si sia lasciato, abbia fatto una fuga in avanti che peraltro ha lasciato perplessi anche gli altri magistrati. Cioè sollevo il polverone per una cosa che è sicuramente da indagare, è sicuramente da intervenire, però ecco, da lì forse quelli che poi sono andati dietro con i titoli La Nuova Calciopoli, forse la sensazione mia è che se gli elementi sono questi si sia esagerato, però vediamo.
1: Dai, vediamo, vediamo. Allora, sentite, parliamo anche un po' di campo. Io vi voglio chiedere un pensiero sull'Inter, che fa 80 gol in questo campionato, Stefano.
0: Abbiamo detto un po' all'inizio
1: che sta vincendo
0: che la differenza...
1: il miglior attacco e non esatto. la migliore difesa. Attenzione, con un Lautaro, tra l'altro, che non è stato sempre a disposizione.
0: E
1: che
0: noi
1: vuol dire?
0: Ci interrogavamo sul fatto sull'apporto di Thuram, che era stato fino a poche settimane fa non esaltante, e invece, secondo me, in quest'ultimo periodo Thuram si è presentato nelle partite, insomma, che... cui contava fare una differenza, l'ha fatta. Mm-hmm. E questo sta a certificare l'enorme potenziale, la forza di questa Inter, che è tutta risiede tutto in questo reparto offensivo, Marco. Avevamo sempre detto vincere miglior difesa, miglior attacco. Io credo che poi nell'offerta, la proposta, andare a provare a fare un gol in più degli avversari, avrebbe potuto premiare poi la squadra che probabilmente... senza probabilmente vincerà lo scudetto, insomma.
1: Questo qui lo vedi, lo vuoi addebitare all'arrivo di Kivu? Cioè Kivu che ha portato questo
0: Kivu è stato abile, capace, scaltro, intelligente, veloce nel come gestire squadra che andava rivitalizzata. E quindi aveva subito colto, ha avuto subito questa impressione di avere tra le mani una squadra forte. Nessuno pensava, dopo il mondiale disastroso, insomma, alla fine di una finale persa, come lo sappiamo tutti, e invece c'è stato un riscatto immediato. Ma io ero tra quelli che pensava che l'Inter avrebbe potuto fare un campionato del genere, non vincerlo naturalmente, perché non mi aspettavo questo Napoli decapitato tra infortuni, polemiche, certo, e via dicendo, certo. Però insomma alla fine l'Inter io la mettevo lì e sta dimostrando di essere, insomma, una squadra che... prestata negli anni, poi possiamo discutere, ha vinto poco, ha vinto di meno, ha vinto quello, è sempre stata là.
1: Assolutamente, si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben ragazzi. Trovato, buon pomeriggio, arrivo subito da te. Franco Piantanida, mi dai anche tu una lettura di questo dato, che in genere no, noi a fine campionato andiamo a premiare quella che è la migliore difesa, qui stiamo invece di fronte ad una squadra che è arrivata a quota 80 gol, ancora 4 partite per... e incrementare il bottino, e quindi vincerebbe il migliore attacco al momento.
7: L'Inter aveva un grosso problema l'anno scorso, no? Ma sotto gli occhi di tutti, non è che lo dico io adesso. Aveva due attaccanti, Lautaro e Thuram, sì. Gli altri, Arnautovic e Correa, non ce l'aveva. Sul mercato doveva fare soprattutto una cosa, prendere due attaccanti, Pio e Bonny, non che questi dovessero garantire per forza 15 gol a testa, ma questi dovevano garantire quantomeno non un downgrade nel caso in cui Lautaro si fosse fermato come si è fermato quest'anno, e Thuram, voglio dire, sappiamo che ogni tanto ha i suoi cali, e Pio e Bonny ci sono stati. Ma non è tanto il fatturato di Pio e Bonny, è quanto la sicurezza di avere dei ricambi all'altezza, che comunque non condiziona anche gli altri. Dopodiché... quindi è stato il mercato, soprattutto, se vediamo l'insieme di cosa ha cambiato veramente l'Inter, Kivu, l'abbiamo già parlato mille volte, è stato strabravo a tenere insieme tutti i pezzi, ma l'Inter, aggiungo una piccola cosa, rispetto alle altre, negli ultimi anni è sempre stata lì per un motivo, secondo me, che non ha mangiato un allenatore. Balletti, Conte, Inzaghi e Kivu. Quattro allenatori negli ultimi otto anni per l'Inter. E quando la Juve e il Milan nello stesso periodo ne hanno cambiati 7, il doppio, e questo vuol dire tanto.
1: Pure questo è un dato da registrare. Vado da Pacchioni e poi sento anche Lorenzo su questi numeri dell'Inter, tra l'altro ha 8 punti in più rispetto allo scorso anno arrivati a questa giornata di campionato. Paolo.
9: Il fatto che si prepari a vincere la squadra che ha il miglior attacco può in qualche modo segnare anche in Italia un cambio di mentalità. Noi a volte diciamo che quando vediamo... domani ne avrei probabilmente la riprova, alcune partite di alto livello del calcio europeo, vediamo una mentalità offensiva, vediamo squadre sì. che cercano sempre di fare un gol più degli altri, eccetera. Noi invece siamo ancora rimasti forse un po' al primo non prenderle. Il fatto è, infatti, poi lo vediamo, che il calcio europeo è andato avanti e noi siamo rimasti indietro, e i risultati li vediamo. L'altro giorno Kivu, prima della trasferta a Torino, ha proprio sottolineato questo in conferenza stampa, cioè in qualche modo il cambio di mentalità. Smettiamo di pensare a prendere meno gol. Ovviamente questo non vuol dire che le squadre vincenti debbano trascurare la fase difensiva, ovviamente, però è importante cercare di essere propositivi, è importante cercare di fare qualcosa in più dall'avversario, se no vengono fuori le partite come Milan-Juventus. Alla fine io ho letto anche addirittura qualcuno dice, ecco, Allegri è il male del calcio italiano perché con la sua mentalità porta partite di questo genere. È ovviamente eccessivo tutto questo, però probabilmente è arrivato il momento di andare un po' al di là del vabbè dai, abbiamo fatto un buon punto che ci avvicina alla Champions League, perché è vero che il risultato è importante, determinante, arrivare nelle prime quattro fa tutta la differenza del mondo, però il calcio era anche uno spettacolo, non si va al circo, dice Allegri, è vero, però io ho provato un po' di insomma umana tenerezza nei confronti di uno che ha fatto l'abbonamento del Milan quest'anno e che si è sciroppato 17 per ora, tra poco sarà 18,
1: 139 euro per vedere quella partita.
9: Sono state veramente pesanti da arrivare al 90esimo. Ecco, quindi è vero che l'importante è arrivare in Champions League, però conta anche un po' la strada che fai per arrivarci.
1: Sì. Lorenzo, vengo anche da te. Stavamo discutendo sui numeri dell'Inter. Tra l'altro, l'anno scorso l'Inter terminò al secondo posto con un gol in meno rispetto a quelli che adesso, però ancora ci sono quattro giornate, e vinse il campionato invece il Napoli con la migliore difesa e non certo il miglior attacco. Ecco.
10: Sì, ma l'anno scorso, cioè l'Inter, per l'Inter con la rosa che ha a disposizione, far meglio dell'anno scorso non era difficilissimo, è in campionato sto parlando, perché poi l'anno scorso sappiamo che l'Inter ha perso punti anche perché è andata avanti ovunque fino ad arrivare alla finale di Champions, buttando fuori tra l'altro Bayern Monaco e Barcellona, quindi un dispendio di energie pazzesco, soprattutto davanti, come diceva Franco poco fa, e, insomma l'Inter non aveva ricambi. Però sì, è un Inter cambiato, è un Inter che per certi aspetti ha cambiato la mentalità, e ben venga il discorso che faceva Chivo, ovvero smetteremo di vedere le squadre che vincono il campionato con la migliore difesa, ben venga assolutamente. Sul fronte Allegri io capisco che ci sia giustamente il pensiero di conta anche lo spettacolo, conta anche ciò che si propone, però il Milan è una squadra fatta male perché non ha centravanti, non può giocare col 4-3-3, deve snaturare Pulisic e Leao, e soprattutto per il Milan andare in Champions League è non fondamentale, di più, perché comunque l'anno scorso il Milan ha speso male dei soldi che non avrebbe potuto spendere visto che era fuori dalle coppe. Finire un'altra volta fuori dalle coppe, chiaro che il Milan quest'anno ci andrà in Coppa, ma ne conta una sola a livello economico, che è solo e soltanto la Champions League, sarebbe un disastro clamoroso, cioè il Milan farebbe veramente fatica a venirne fuori. Quindi, visto che parlavamo di Allegri e dicevamo guarda, ma perché ti guardi indietro, ti guardi le spalle invece di puntare allo scudetto, perché Allegri sapeva di non poter competere per lo scudetto con la rosa che ha a disposizione e quindi si guardava le spalle, perché ad oggi in caso di sconfitta con la Juve Allegri se la sarebbe vista brutta a quattro giornate dalla fine, e quindi bisogna pensare anche a questo. Poi la speranza è che si creino squadre un po' più forti e fatte meglio in modo da poter poi lottare anche per i traguardi attraverso il bel gioco, perché non ci dimentichiamo che la Juve, quella vera di Allegri, cioè, giocava anche bene, però aveva una signora squadra prima.
1: Però
10: di
1: scusatemi, altro... faccio la zanzara fastidiosa, Stefano, perdonami, domanda che faccio: con una proposta di calcio diversa il Milan non avrebbe conseguito la zona Champions? Cioè, è una squadra che ha raggiunto la zona sempre solo perché gioca in questa maniera e può giocare solo così?
0: No, si può,
1: se
0: giocare in mille maniere,
1: se diverso poi... non avrebbe raggiunto il quarto posto.
0: Per carità,
1: no, è una mia domanda.
0: No, ma è legittima. E poi voglio dire, non è che c'è una risposta in cui uno può avere ragione, insomma, oppure un altro potere. Io la penso come Lorenzo. Io credo che il Milan non sia pronto, non era pronto per vincere il titolo. Poi può arrivare secondo in maniera diciamo più leggera, più autorevole, o terzo con affanno, sì. Vero, ci sono delle differenze, magari legate a quello che dici tu, magari in qualche partita avrebbe potuto far meglio, ma anche in altre partite avrebbe potuto far peggio. Quindi alla fine resta il discorso di Lorenzo, cioè secondo me il Milan, sono d'accordo con lui, non era pronto per vincere il titolo, ma questa è la mia opinione.
1: Certo. No,
9: ma sono d'accordo, Stefano, sul fatto che il Milan non fosse pronto per vincere il titolo, e ha ragione Lorenzo nel sottolineare
8: la disomogeneità della rosa del Milan, che ha delle forti carenze davanti. Però anche senza cambiare moduli o fare discorsi strani, noi quest'anno abbiamo spesso visto il Milan regalare il primo tempo agli avversari, stando lì ad aspettare, a passarsi il pallone a due all'ora, salvo poi farsi venire il momento di creatività e di furia nel secondo tempo, magari dopo aver preso un gol, mettere sotto l'avversario per cercare la rimonta. Magari provare a metterci quell'intensità lì, magari dall'inizio. Tanto più che quest'anno comunque il Milan aveva il presunto vantaggio di preparare e lavorare soltanto per il campionato, quindi poteva avere anche quel briciolo di energia in più. Ecco, secondo me è stato proprio rinunciatario già in partenza, cioè non è che io ci ho provato e non ci sono riuscito, non ci ho neanche provato. Ecco, magari a volte vedendo alcune sezioni delle partite del Milan, certi 20 minuti fatti veramente in modo molto intenso, ecco, perché non provare ad allungarla un po', quella roba lì?
1: Franco, vuoi aggiungere qualcosa? Che poi c'è una domanda di un ascoltatore a voi, Vai.
7: Vai, no, io volevo aggiungere una cosa, guarda, c'è una distorsione, secondo me, di cui io in primis sono stato anche un po' vittima e che mi è servita da lezione anche per analisi future, e cioè quella del Napoli dello scorso anno. Nel senso, questo Milan, così com'è, esattamente come ha fatto questo campionato, un anno fa probabilmente si gioca lo scudetto a una giornata dalla fine, due giornate dalla fine, cioè quello che di fatto è successo al Napoli l'anno scorso. Ora, il Napoli dell'anno scorso, cioè, dire il Napoli dell'anno scorso era pronto per vincere lo scudetto? Probabilmente no. Poi però l'ha vinto, perché il campionato in realtà si è messo anche in un certo modo che, voglio dire, ma il Napoli dell'anno scorso ha fatto il massimo. Poi, se ci fosse stato un Inter come quella di quest'anno, il Napoli dell'anno scorso si piglia 8 punti, 9 punti dall'Inter, pure senza i 200 milioni spesi sul mercato e gli infortuni. Quindi, voglio dire, secondo me, e questo per dire che il Milan ha fatto comunque il massimo nelle condizioni in cui è stato messo, in cui ha potuto lavorare Allegri, senza dire da dove veniva l'anno scorso l'ottavo o il nono posto. No, devo dire, nelle condizioni in cui è stato messo Allegri a lavorare, ha fatto il massimo. Però è ovvio che, e secondo me questo c'era, non secondo me, anzi, c'era nella testa di Allegri, il fatto di non avere le coppe, il fatto di essere usciti dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa il prima possibile, e la posizione in classifica fino alla partita con la Lazio ha fatto credere allo scudetto, e lui, Allegri, era il primo che ci credeva allo scudetto, al di là di quello che poi ha sempre detto tutti noi.
1: Allora, c'è un audio per voi, al volo lo prendiamo al 331-8200-213, vai.
11: Ciao, sono Valerio da Londra, io sono uno di quelli che ha speso 100 euro, 99 per guardarsi la partita, e mi sono fatto il viaggetto da Londra a Milano. Partita indecorosa, però giocata male da entrambi, non solo da Allegri. Io ripeto, Allegri lo adoro, non è spettacolare come Pioli, però il Milan non ha attaccante, cioè il Milan veramente ha difficoltà in attacco, non abbiamo un attaccante capace, Nkunku non serve a nulla, Fulcru che è sempre infortunato, Leao gioca fuori ruolo.
1: Vabbè, questo è un po' il, non so chi vuole.
7: E che c'è andato a fare allora, se già lo sapeva però.
1: Ha speso tantissimi soldi.
7: No, lui lo sapeva, ma che c'è andato? Perché? Amico mio, vorrei dirgli, no?
1: Sei cattivo.
8: Tanto più che, voglio dire, partiva da Londra, dove la proposta calcistica è buona. Dice, sai, parto da un angolino sperduto del mondo, sì, dove sì, non c'è la possibilità di vedere del buon calcio.
1: È vero.
8: Ma sei a Londra.
1: Senti, domanda flash.
8: I biglietti della Premier, però, voglio dire, se gli metti il biglietto di San Siro più il biglietto aereo, veniva fuori un bel
1: domanda
8: bel
1: flash per voi da parte di Antonio al 331-8200-213. Stefano, parto da te, ti chiede, scudetto all'Inter, più merito suo o demerito delle altre o assenza di rivali? Come risponderesti?
0: Merito suo e assenza di rivali, cioè assenza del Napoli, che è stato
1: assenza del Napoli, è stata pesante come assenza.
0: Il resto non credo che non Milan, chi c'è? Juve, Roma, no.
1: Lorenzo?
10: Sì, allora, i meriti dell'Inter ci sono, vediamo poi a quanti punti arriva, perché un conto è se le vincerà tutte e quattro da qui alla fine, quindi fa una bella, mette insieme dei bei punti, e invece se magari molla un po' la presa e la media punti si abbassa e vincerà uno scudetto con meno punti. Però c'è anche chiaramente il demerito delle altre, senza ombra di dubbio. Cioè, come l'anno scorso il Napoli, o meglio, l'anno scorso il Napoli vinse lo scudetto per demeriti dell'Inter soprattutto, invece che per meriti suoi, che ha fatto il massimo, come diceva Franco prima, ma 82 punti, cioè 82 punti è la soglia scudetto più bassa degli ultimi anni in Serie A, e quindi è chiaro che c'era qualcosa che non tornava l'anno scorso.
1: Pacchioni?
12: C'è un mix, sia i meriti dell'Inter sia i meriti delle avversarie. I meriti dell'Inter sono essenzialmente due: l'aver fatto quella cavalcata di risultati fra il derby d'andata e il derby di ritorno, in cui di fatto ha preso convinzione e ha preso quel tesoretto di margine che poi si è portato fino alla fine. Il secondo merito, secondo me, è quello di aver reagito ad aprile alla crisi di marzo, che avrebbe potuto mandare in crisi una squadra che già l'anno scorso aveva cercato di vincere tutto, ma non aveva raccolto nulla. L'allenatore comunque uno bravo, ma al primo vero anno in Serie A, quindi lì poteva aprirsi una crisi. Mi è piaciuta la reazione dell'Inter dopo le sosta per la nazionale, con le partite vinte con la Roma, col Como, eccetera, lì ha dato una bella scherzata. Però ci sono i demeriti anche degli avversari, perché non dobbiamo dimenticare che l'Inter è una squadra capolista che però ha perso tanto, perché ha perso gli scontri diretti col Milan, ha perso con la Juve, ha perso col Napoli, aveva perso l'Inter con l'Udinese. E insomma, questo vuol dire che se una squadra è in testa con 10 punti di vantaggio, avendo perso praticamente tutti gli scontri diretti, vuol dire che dietro poi sono andate veramente piano.
1: Piantanida?
13: Non volevo oggi litigare con Lorenzo, però mi volevo allora, cioè...
10: No, no, ma invece ma sì. Io dico, ma questo, no, Lorenzo, questa pace...
13: ma fammi parlare, però ma chi se li ricorda i punti, Lorenzo? Ma chi se li degli scudetti, cioè voglio dire, ma chi se ne frega di quanti punti? Uno può vincere lo scudetto pure con 16 punti se le altre fanno meno 80, cioè chi se ne frega? Io dico questa cosa qui, ma nel senso che, perché sennò poi passa il messaggio che la squadra che vince non ha meriti. E invece è il contrario, cioè le squadre in tutti gli scudetti, qualsiasi vinti nella storia, cioè chi perde ha dei meriti, ma non possono mai essere di più i demeriti di chi arriva secondo rispetto ai meriti di quello che vince. Ma questo in generale l'ho sentito questo discorso mille volte queste settimane, perché sembra, cioè, che gli scudetti quelli buoni, diciamo quelli veramente scudetti, quelli colorati veramente bene di bianco, di rosso e di verde, siano solo quelli, non so, alla Spalletti di 3 anni fa quando vince con qualcosa di magico. Ma non è così, cioè non è assolutamente così.
10: No, ma io guarda, dicevo,
1: puoi replicare.
10: No, dicevo soltanto dell'anno scorso, cioè su quello di quest'anno, sulle ultime 4 c'entra il giusto, sono d'accordo. Però l'anno scorso, dai, 82 punti, l'Inter non è una squadra, non aveva una rosa da fare 81 punti. Quindi secondo me sono più i demeriti dell'Inter l'anno scorso dei meriti del Napoli. Solo questo. Quest'anno sono meriti dell'Inter, però opinione mia è dell'anno scorso.
13: Sì, no, ma però l'anno scorso il Napoli, voglio dire, il Napoli aveva 200 milioni in più sul conto e gli vendono il migliore giocatore a gennaio. Con chi ha vinto? Cioè, voglio dire, cioè, ha beccato McTominay, peccato, e poi valorizzato McTominay in un certo modo. Quindi, cioè, cavoli, poi ci sono comunque tanti meriti per arrivare fino in fondo. Poi non becchi una squadra, ripeto, e sono io prima a dirlo, l'ho detto prima, se il Napoli dell'anno scorso becca l'Inter di quest'anno, l'anno scorso lo scudetto non lo vincerai. Questo è abbastanza chiaro. Poi però nel testa a testa, che comunque invece hanno fatto l'anno scorso Inter e Napoli, vuoi con la pressione, vuoi con Conte, vuoi con tutto, anche con la pressione poi magari sbagli e commetti degli errori.
1: Allora ti faccio la domanda proprio cattiva: ti è piaciuto di più lo scudetto del Napoli dell'anno scorso, Stefano, o questo dell'Inter di quest'anno? Se devi dire proprio nella graduatoria del piacere.
0: Piacere? È stato un duello all'ultimo, è stato appassionante per poi chi lo doveva raccontare, in questo senso. È anche esaltante questa cavalcata. Cioè, sono esaltanti sia le cavalcate che i duelli vinti poi. Dice,
1: basta che si vince nella serie.
0: Basta
1: no?
0: Che si vince. Cioè, alla fine, se arrivi primo ci sarà un motivo, no?
1: Tu Piantanida?
13: No, è ovvio che per me è stato molto più bello quello dell'anno scorso, ma per me Franco Piantanida, giornalista che di lavoro, cioè, tifo, poi che vinca l'Inter e il Napoli l'anno scorso, per me è identico. Però sto lì, come dire, fino all'ultimo secondo, quel Napoli-Parma, quell'Inter-Lazio in contemporanea, è ovvio che è più bello, ma per me, poi chiedilo a un tifoso del Napoli, chiedilo a un tifoso dell'Inter, che sono poi il metro vero di questa domanda, cioè, a livello, poi sai anche dire a livello di bellezza, voglio dire, sono dentro 50.000 criteri, certo, magari certo, uno ti può dire sotto livello più questo perché l'Inter ha segnato più gol. Boh, per me non è questo il criterio di bellezza, però sono tutti.
1: Lorenzo, qual è stato più bello?
10: Sì, no, cioè, che c'entra l'anno scorso per il pathos che abbiamo vissuto fino all'ultima giornata, e quest'anno non lo vivremo. Quindi, come campionato visto dall'esterno, più bello sicuramente quello dell'anno scorso, con un miliardo di errori da una parte e dall'altra, insomma, perché
1: però il fatto che c'è stato il duello fino alla fine
10: sembrava non volessero vincerlo nessuno dei due, no? Perché pareggiavano partite incredibili, però cambia il giusto, secondo me.
1: Mi manca Pacchioni e poi vi saluto. Pacchioni?
14: Il duello dell'anno scorso ha reso affascinante e frizzante un confronto che però tecnicamente è stato ricco di errori e di mancanze. Se noi andiamo a valutare anche la qualità, dovessimo dare un premio della giuria al campionato, vince il campionato dell'Inter, perché comunque non sempre, ma in gran parte delle partite ha fatto uscire una qualità e una superiorità con la quale ha in qualche modo avallato il sorteggio.
1: Va bene, io vi ringrazio come sempre, quindi grazie a Paolo Pacchioni.
0: Ciao Paolo.
1: Buon lavoro Paolo, a presto.
14: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a Franco Piantanita. Ciao, Franco. Come sempre.
13: Ciao ragazzi, ciao, Franco. Un abbraccio.
10: Franco, finalmente.
1: Finalmente avete litigato, perché ultimamente andavate troppo.
0: Era lì che ti aspettava.
1: Su, basta questa gentilezza, sono d'accordo, condivido, sono d'accordo, non se ne poteva più, dai. Sì.
10: Ma infatti, l'ho detta apposta, basta. La storia dei punti.
1: Sono d'accordo con te, ormai era un ritornello che sentivamo da settimane.
13: Da noi non si può sentire,
1: quindi alla prossima puntata per vedere se vi riconciliate in qualche idea. E oggi mancava Pier Vincenzi a buttare lì, insomma, un po' di. Vabbè, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.

0: Non ti sentiamo e quindi mi ha fatto molto piacere.
1: No,
0: Allora,
1: stavo leggendo un po' qui, ma chi paga le rate della macchina di Osimhen? Perché è una cosa incredibile. Cioè,
0: perché?
1: non avete letto, non avete
0: No,
1: seguito.
0: ce la
1: Questa mi è
0: siamo persa,
1: scappata,
0: ecco,
1: me la
0: pronto.
1: sono persa.
0: Ragguagliaci.
1: Ma come no? È incredibile. Cioè, non paga le rate di un'auto, Osimhen da 2 anni, e la Mercedes adesso l'ha denunciato.
0: Ah, eccole qui, rate non pagate per 90 milioni di euro.
1: Ma non ci si crede.
0: Come
1: No,
0: 90?
1: 90.000
0: 90.000,
1: euro.
0: pardon, 90.000 euro.
1: 90
0: E
1: milioni di euro
0: me l'ho letto male,
1: è
0: perdonami.
1: maschera.
0: Mercedes denuncia Victor Osimhen. Hai capito? Si è
1: Questo
0: beccata la
1: prende
0: denuncia.
1: 15 milioni
0: Ma si è
1: netti l'anno,
0: scordato, ma
1: più altri
0: Bruno.
1: 10 di premi e diritti
0: Ma
1: immagine.
0: si è scordato,
1: Ma
0: Bruno. Si è
1: come è
0: dimenticato. Può
1: possibile?
0: capitare che uno si dimentica le rate, insomma, o no?
1: Ma io leggo delle cose allucinanti, veramente. Ma
0: Le rate.
1: nemmeno, ma poverino,
0: Siamo
1: nemmeno
0: tutti
1: fossi un
0: arratati. Ma
1: operaio
0: perché
1: oggi.
0: pagherate le macchine? Cioè, è strana sta cosa.
1: Sì, certo, se
0: Sì.
1: non è tua.
0: Ah, perché? Ah, quindi a
1: Non
0: rate.
1: se lo può permettere,
0: Vabbè.
1: capito?
0: Certo, si pagano a rate le macchine, magari. Perché?
1: Vabbè, no, pensavo
0: Tu
1: che un giocatore
0: sei
1: prendesse tutto.
0: facoltoso, c'hai
1: Ah,
0: già la
1: perché ha
0: macchina proprietà.
1: leasing, vedi, sta
0: È
1: leggendo
0: leasing.
1: qui e non ha pagato le rate di un leasing per 90.000 euro.
0: Ma lo fanno quasi
1: Capito?
0: tutti, Marco.
1: Vabbè, no,
0: Cioè,
1: perché?
0: l'inverso adesso è
1: Io non ho
0: comprare una macchina.
1: questi,
0: Vanno
1: capito?
0: tutti a rate,
1: Non ho
0: macchina a rate.
1: queste, non so Guido se è pratico di
0: Guido
1: queste
0: è uno
1: cose, Guido sarà
0: specialista,
1: pratico di
0: paga
1: queste
0: le rate
1: cose.
0: della macchina da 15 anni,
1: È
0: giusto,
1: vero,
0: Guido?
1: Guido.
2: Allora, io pago le rate del mutuo, pago le rate della macchina, pago
0: Che poi quando arriva la data della rata, uno c'ha una cosa che dice, ecco, tocca pagare. È vero, Guido, un fastidio,
2: Ma uno mi disse una volta, ero giovane, un giovane che dice, ma il mutuo, dice, ma quello non ti preoccupare, sai già che non ce li hai, capito? Non li contare quelli,
0: E
2: vabbè,
0: vabbè,
2: scusa.
0: vabbè, dai. Sentite, visto che Bruno ha tirato in mezzo Osimhen, quindi andiamo un attimo sul Napoli, non certo per Osimhen, però sto leggendo che insomma il rapporto Conte De Laurentiis, insomma, si stanno un po' allontanando, Stefano. Quindi ci potrebbe essere una separazione, secondo voi,
1: Potrebbe
0: tra loro
1: esserci,
0: due?
1: sì, potrebbe esserci.
0: Guido sicuramente sa qualcosa
1: Guido
0: perché
1: sa
0: Conte lo ha
1: tutto,
0: sempre
1: ma
0: seguito.
1: in attesa che
0: No,
1: Guido
0: io
1: parli,
0: dico. No,
1: secondo,
0: no, vai, vai.
1: no, dico, secondo me ci potrebbe essere anche proprio una congiunzione naturale del rapporto, non ci vedo nulla di
0: Perché De
1: male,
0: Laurentiis è stato chiaro,
1: ma
0: fammi
1: c'è
0: sapere
1: grande
0: che devi
1: stima, grande
0: fare.
1: amicizia tra i due, cioè non, anche qualora dovesse maturare, insomma, voglio dire, un divorzio,
0: Sì.
1: non sarebbe così doloroso, ecco. Come poteva magari essere, accadere nella scorsa stagione,
0: E
1: no?
0: chi vedi però al posto suo in questo momento? Cioè la scelta del faraone dove potrebbe cadere?
1: Secondo me sono un profilo alla Farioli, questa cosa qua, un
0: Sì.
1: po' smart, un po', capito? Non lo so, Farioli non si muove da Porto, tra l'altro c'era questa richiesta del Chelsea, si è risposto in conferenza stampa, da qui non mi muovo, probabilmente il presidente del Porto conquistato da Farioli gli sta offrendo un prolungamento del contratto. Detto questo però, ecco, cioè, il profilo
0: Profilo sarebbe
1: dell'allenatore del
0: quello.
1: Napoli sarebbe qualcosa di diverso da Conte, cioè, perché oltre Conte che cosa avete? Cioè, c'è Allegri, ci sono questi allenatori qui, ma insomma non credo che non siano disponibili sul mercato.
0: Guido,
1: Italiano lo escludo.
0: perché ecco invece Guido, vengo un attimo
1: Non lo
0: da
1: so,
0: te,
1: ultimamente
0: così rigiro
1: mi è scattata un
0: sulla.
1: po' la pista.
0: Però italiano, io ho la sensazione che sia ai saluti con il Bologna.
2: No, quello ce l'abbiamo in tanti, quella sensazione lì che si aveva i saluti col Bologna, anche se è tutto da definire, ecco, nel senso che la situazione allo stato è questa, cioè se lui a un certo punto alza la mano e dice: signori, io ho trovato un altro posto dove andare, il Bologna non fa carte false per tenerlo, anzi gli stringe la mano e lo manda. È chiaro che il Bologna non lo manda via, cioè perché il Bologna no, come società non è una società che ti dà una buona uscita, lui ha un altro anno di contratto, il Bologna non è una società che ti dà cioè un altro anno di contratto, ecco tre e mezzo, togli il turbo, quello non lo fa il Bologna. Non è proprio nelle corde del club fare una cosa così. Quindi o lui c'ha un'alternativa, dice, e il Bologna lo libera senza problemi. Ma se lui non c'ha un'alternativa, il matrimonio va avanti. Ecco, questa è la questione. Sul Napoli, invece, Allora io non lo so se loro si dividono a fine stagione. Certo è che è vero, i due sono un po' allontanati, anche se

0: se vi ricordate, poi l'anno scorso fu quasi a sorpresa che lui disse, continuo, sto a Napoli, sembrava che dovesse
1: Lui ha
0: andare via.
1: un altro anno di
0: Non...
1: contratto, giusto?
0: Esatto. È lunga la faccenda perché la questione nazionale è lunga, cioè nel senso che
1: Però De Laurentiis è stato chiaro, mi devi dare una risposta presto, io non è che posso aspettare
0: mi
1: l'ultimo
0: danno una risposta
1: momento.
0: presto. Il problema è l'allenatore della nazionale lo fa il nuovo presidente. Il nuovo presidente, se non vado errato, è il 17 di giugno.
1: 22 giugno c'è l'elezione,
0: Il
1: giusto?
0: 22 giugno. Aspetta De Laurentiis fino al 22 giugno? Temo di no. Temo di no, e quindi loro dovranno. O Conte si assume il rischio, dice, vabbè, poi si assume il rischio relativamente perché Conte poi va allenato dove gli pare fondamentalmente. Io diciamo che do un 65 che va e 35
1: E al suo
0: che
1: posto chi
0: resta.
1: vedi, scusa, se dovessimo fare un identikit adesso?
0: Allora, sono d'accordo con Stefano che insomma prima italiano era abbastanza diciamo vicino. De Laurentiis ha sempre parlato bene italiano, ultimamente non lo so.
1: Ok.
0: Io adesso dico una cosa, ma secondo me io ci manderei Motta e spariglierei un po', perché poi se vi ricordate De Laurentiis lo voleva prendere Motta. All'inizio, poi Motta gli disse dopo la prima stagione di Motta al Bologna, non quella in cui andò in Champions, quella in cui fece comunque bene, De Laurentiis cerca Motta e Motta gli dice no, non ci vengo. E lui insomma vira su Fonseca, il Napoli. Però secondo me
1: Tu dicendo
0: Motta,
1: Motta,
0: no,
1: Io se dovessi
0: perché
1: scegliere in questo momento tra Motta e italiano, andrei più su un profilo come italiano che Motta per il Napoli.
0: sì,
1: Questo, se
0: anch'io,
1: dovessi scegliere in
0: però
1: questo,
0: Motta,
1: nonostante
0: non lo so.
1: qualche cosa che non mi convince di questo allenatore. Aspetta, Guido, voglio sentire anche Bruno Gentili. Bruno, che idee ti stai
2: Ma
1: facendo?
2: Motta è un'idea suggestiva, per carità, però non è un allenatore molto malleabile.
0: Niente.
2: Quindi, appunto. Quindi sotto questo aspetto con De Laurentiis, oddio, ha avuto a che fare con Conte, ma Conte è Conte, cioè è uno che ha vinto tanto, Motta non ha vinto niente, quindi avrebbe poca voce in
1: Esatto.
2: capitolo con De Laurentiis, e questa è la grande differenza. C'è l'aspetto economico da considerare. Conte e il suo staff costano tantissimo. De Laurentiis quest'anno ha speso male i suoi 150 milioni in sede di campagna acquisti con giocatori come Marianucci, Lucca, anche Bergamà, Giovane, Gutierrez, insomma, che non sono stati quasi mai impiegati, quindi deve stringere anche un po' la cigna, chiedo De Laurentiis, e ti racconto di questo. L'italiano, anche lui non è un signor sì, per carità, però è piuttosto aziendalista, è uno di quegli allenatori che a De Laurentiis piacciono, insomma, voglio dire, poi è un offensivista, quindi potrebbe andare bene, però ripeto, è difficile, vediamo come finirà la vicenda tra i due, il racconto di Laurenzi, perché secondo me siamo giunti ormai all'esaurimento
1: Sì. E
2: e quindi poi si vedrà sul nome.
1: Andrea Cocchi.
3: Sì, sono convinto che, quasi convinto che chiuderanno rapporto alla fine di questa stagione, anche perché così Conte non batterebbe il record di 3 anni consecutivi nello stesso club che ha battuto la Juve quando ha vinto i 3 scudetti consecutivi. Da quel momento in poi comunque ha sempre fatto solo 2 anni di più, non è resistito. Il nome su Napoli si era parlato, era un nome che piaceva, che spariglierebbe un po' le carte, era quello di Maresca. Il discorso è che Maresca è bloccato dal Manchester City nel caso in cui, come sembra, Guardiola, nonostante abbia un altro anno di contratto, se ne vada dal City, probabilmente conquistando il domestic treble, cioè Coppa di Lega, FA Cup e Premier, sempre se appunto questo inseguimento all'Arsenal dovesse finire positivamente. Ecco, in quel caso credo che comunque se ne andrà. E Maresca è considerato comunque l'allenatore giusto per il post Guardiola da parte dei dirigenti del
1: Ma italiano
3: Manchester City.
1: anche tu non ti convinci a Napoli, Andrea?
3: Ma io penso che italiano sarebbe comunque un nome non di ripiego, cioè adesso è vero che questa stagione è stata meno brillante della precedente, che ha portato anche una Coppa Italia e tutto il resto, e il campionato sicuramente ha fatto meno di quanto ci si potesse aspettare, ma è anche vero che comunque resta un signor allenatore, cioè sia dal punto di vista della proposta di gioco sia poi, dal punto di vista di quanto ottenuto in questi anni.
1: Poi secondo me Stefano, un attimo, non chiederebbe, cioè è una squadra che non sarebbe meno così da modificare enormemente, cioè perché io penso che De Laurentiis guarda anche a questo, perché con Conte ci sono delle esigenze diverse, con Italiano non dico che Italiano non vuole, non faccia mercato,
4: però sono dell'avviso, insomma, quello di Guido, non, credo che non che non lo stimi più De Laurentiis, però sai, vedi anche come ha gestito il cioè quest'ultimo periodo conta, poi in una scelta che devi fare per...
1: Tu dici l'ultimo periodo del Bologna, l'ultimo periodo del Bologna potrebbe aver influito un po',
4: sai, potrebbe però aver inciso, però io dico che insomma l'Italiano è un ottimo allenatore, poi non sai mai, a un allenatore gli devi dare anche la possibilità, una chance di misurarsi in un'altra piazza, in una piazza, certo, vincente, importante, e finché cioè, non è messo mai alla prova un allenatore del genere, cioè Italiano, il salto, cioè Spalletti, mi ricordo quando venne a Roma veniva dall'Udinese, ha fatto la qualificazione, cioè,
1: esatto, dire, esatto,
4: ha fatto un percorso importante, però poi Roma è Roma, però lui si è imposto, cioè secondo me per diventare un grande allenatore, per fare quello scarto, per arrivare a livello
1: ti
4: di Spalletti,
1: devi cimentare,
4: secondo me devi essere strutturato caratterialmente, Marco.
1: E tu non,
4: cioè,
1: lo vedi
4: tutti
1: così,
4: questi
1: lui?
4: Allegri, Spalletti, Gasperi, questi qua sono tutti strutturati caratterialmente, capisci? No, non è che non lo vedo, deve provare, e lui secondo me, però anche se le esperienze te le porti dietro, cioè Spezia, Firenze, Bologna, se va a Napoli non dico che devi fare con colpo di spugna, devi dimenticare, però deve cimentarsi su un altro piano, perché il livello lì è di tensioni, di carattere,
1: certo,
4: cioè Spalletti caratterialmente è molto forte, Allegri altrettanto, cioè questi hanno uno spessore, hanno un'aura, che capito che sono predestinati, perché sì è vero che hanno fatto la gavetta, ma poi quando hanno avuto la possibilità l'hanno centrata, perché poi alla fine sono tutti bravi gli allenatori, però la differenza la fa il carattere, e allora il dubbio è lì, cioè se io sono De Laurentiis, sono presidente, devo scegliere un allenatore, quando lui fa i colloqui, no? Ho parlato che ha fatto, adesso non posso dire una parolaccia, però subito dopo l'incontro ho avuto la sensazione di aver fatto un errore clamoroso
1: con Garcia,
4: esatto, c'erano visti a Capri, se non mi ricordo, qualche pare, ha fatto sto pranzo, partito con un entusiasmo incredibile, e poi dopo dice, magari forse, stava dentro, che ho fatto?
1: Forse ho sbagliato,
4: perché parlandoci ho detto questo, cioè, ma secondo me è lì la chiave, la chiave è la scelta, deve essere soprattutto sulla tenuta, non tanto sulla preparazione. Napoli è forte, e io ti consiglio una squadra,
1: tu
4: Italiano
1: dici,
4: è bravo.
1: L'aspetto mentale è fondamentale.
4: L'aspetto mentale, secondo me Italiano potrebbe stare su quella buona, cioè quella strada del carattere, delle cose, però serve un altro tipo di
1: E allora te la butto lì, Andrea, riparto un attimo da te, e se invece, perché guarda che ho letto che ci sono molti consensi su questo nome da parte della piazza di Napoli, e se ci fosse un clamoroso ritorno di Sarri?
3: Beh, Sarri l'ha detto ieri, fantacalcio, poi è chiaro che si può dire tutto. È vero che quando è tornato l'ultima volta, a parte
1: anche
3: che
1: perché la squadra tecnicamente sarebbe un po' una squadra che dove Sarri ci può lavorare molto, cioè, ci sono molti centrocampisti di qualità che sanno palleggiare. Conoscendo
3: sicuramente, sicuramente più della Lazio attuale.
1: Questo sicuro, su questo c'è dubbio.
3: La Lazio che ha avuto a disposizione quest'anno e che avrebbe a disposizione anche l'anno prossimo, perché cioè non sappiamo, ecco, immaginiamo tutti che non è che improvvisamente Sarri si troverà di fronte a una campagna acquisti. Ecco,
1: quindi, ma tu lo escludi una cosa del genere?
3: Pensi mi è sembrato molto categorico lui, poi è vero che si può dire tutto, il contrario di tutto, si possono nascondere anche le cose reali, tutto quello che vuoi, però credo che sia francamente molto difficile. A me piacerebbe tanto, però penso che sia molto complicato. Molto.
1: Bruno?
2: No, non è il record di De Laurentiis, cioè De Laurentiis ama il colpo di scena, gli artifici, non è tipo da ripiegare su Sarri, ripiegare per modo di dire, insomma. No, io invece penso un altro bel colpo sarebbe se non dovesse andare in porto la nazionale, potrebbe essere Allegri. Ecco, Allegri potrebbe essere l'allenatore ideale per il Napoli per tanti motivi, insomma. È un allenatore che si adatta a tutte le esigenze, ha un parco giocatori che insomma si avvicina alle caratteristiche del suo modo di pensare il calcio. Allegri potrebbe essere un bel colpo.
1: Allegri.
2: Lui... Sì, secondo me sì. No?
1: Sì, sì, no, dicevo Allegri, portarlo via dal Milan.
2: Ma il Milan va via Allegri, sicuro. Al
1: sì.
2: 100%, vedrai, al 100%, non va d'accordo più con nessuno, assolutamente, ha rotto con tutti, con tutta la dirigenza, non è questo, lo dico proprio perché è rottura ormai, al Milan sicuramente Allegri andrà via e correrebbe subito al Napoli e potrebbe essere una bella ipotesi, insomma, una bella suggestione.
4: E al Milan, Bruno, perdonami, chi andrebbe?
2: Al Milan adesso diventa...
4: No, è perché...
2: No, io sono sicuro, insomma, da quello che so io, che andrà via. Poi chi verrà al Milan mi fa una domanda che mi coglie abbastanza impreparato, perché non so francamente chi potrebbe essere il nome. No, non mi viene in mente
1: però,
2: nessuno, non lo so.
1: Però, quindi tu lo vai, così è una direzione Napoli per gestire questi campioni, così. Anche questa non potrebbe essere, diciamo, potrebbe
2: l'ambizione essere un problema, di Allegri è la nazionale. L'ambizione di Allegri è nazionale. Vediamo che succederà con l'elezione del presidente e poi tireremo le somme. Se non dovesse andare in porto alla nazionale, Napoli potrebbe essere una bella piazza per lui e De Laurentiis lo accoglierebbe.
1: Mi mancava da sentire De Carolis.
0: Vabbè, su Sarri non credo che ci torni, l'ha detto svariate volte lui, poi farebbe una minestra di scaldato, non lo so, io non credo che lui ci voglia tornare neanche dopo quello che hai fatto di bello, poi si tende sempre a tornare dove si è stati felici, però insomma non è detto che sia. Sposo la tesi di Bruno su Allegri al Milan, perché anche secondo me lui non ci resta lì a quel punto, e lo dico mica peraltro perché una delle squadre che ha preso informazioni su Italiano è proprio il Milan. Cioè questo è un sondaggio è stato fatto in quanto Italiano al Napoli e Italiano alla grande squadra. Io vi posso dire che lui è un allenatore intelligente ed è molto diverso da come l'avete visto a Firenze, perché quando arrivò a Bologna non è una grande piazza perché non è Napoli, non è neanche Milano, però quando arrivò a Bologna ereditò una situazione difficile, cioè Bologna in Champions League, cioè il massimo della storia, e quindi lui raccontava, sono arrivato qui in ritiro, i giocatori, dicevo a un giocatore mettiti marca così, e lui mi rispondeva, ma perché se fino a ieri ho marcato in questo modo e sono andato in Champions League, e lui fu bravo, questo per dire che si trovò in una situazione dove i giocatori non è che lo accolsero proprio a braccia aperte, ecco. Però lui fu bravo a entrare in punta di piedi e a portarsi poi lo spogliatoio dalla sua parte, tanto che alla fine dell'anno lui vince la Coppa Italia, per dire che è un allenatore che si sa anche adattare, cioè la gavetta lui l'ha fatta e qua vado da Stefano, secondo me è anche ora, cioè si merita anche di misurarsi con una grande piazza, perché poi sai, è facile dire sì, però certo non è glamour come Motta, Allegri, Conte, però secondo me è un bravo allenatore che si meriterebbe anche una chance per lottare sul suo scudetto, ecco.
1: Andrea, a te che ti piace molto il 4-3-3, lo vedresti bene al Milan, Italiano?
5: Ma guarda, sul discorso Allegri via, in effetti sono
1: anche a voi risulta
5: anch'io.
1: Questo.
5: Sì, è chiaro che tantissimo dipende dal sudoku nazionale, che è molto complicato, perché poi adesso si parla anche di commissariamento, di rischio di commissariamento, quindi le cose bisogna anche vedere fino a quando e quanto potranno essere chiare.
1: Certo.
5: Ma è vero che il Milan aveva contattato Italiano, è vero che potrebbe essere un'alternativa nell'addio di Allegri, credo che Allegri se va via l'idea è proprio quella di andare a prendere la nazionale, cioè, quindi non lo vedo in un altro club. Però,
1: quindi Conte rimane a Napoli.
5: Andando alle lunghe, le cose andando per le lunghe, ma Conte può decidere qualunque cosa.
1: Certo,
5: durante
1: lo
5: la
1: fa
5: festa
1: come gli pare, insomma.
5: Esatto, l'anno scorso durante la festa scudetto sembrava certo che avesse già firmato per la Juventus, è rimasto lì, quindi cioè, alla fine non possiamo veramente dire nulla. L'impressione è che chiudano qua lui e De Laurentiis, ecco. L'impressione è che è abbastanza chiara a tutti, insomma.
1: Va bene, va bene. Va bene, oh, vediamo, perché insomma è uno scenario che potrebbe avere, no, una possibilità di realizzazione. Italiano al Napoli, con un, italiano al Milan, 4-3-3 Conte. Con Leao. Conte rimane a Napoli a quel punto.
4: Scusa, no, Bruno dice che
1: va in nazionale. Che fa allora? Va in nazionale. Può darsi.
4: Ah, o conto Allegri, non lo so.
1: Uno dei due, tanto sono questi i nomi per la nazionale, no, Bruno? Se fanno questi due nomi, penso, a meno che non spunta improvvisamente qualcun altro.
2: Guarda, guarda, se fosse per Malagò, vediamo se sarà lui il presidente, non lo so. Se fosse per lui, se dipendesse da lui, porterebbe Mancini al 100%.
1: Certo.
2: Ma non lo può fare, perché dopo quello che è successo, come Mancini ci ha lasciato,
1: sì,
2: assolutamente non sarebbe elegante riproporlo per la nazionale. Vabbè. Quindi indubbiamente rimangono, rimangono Conte e Allegri, non vedo altri. Poi sì, bisogna vedere chi sarà il presidente, insomma, ma sì, se sarà Malagò, penso che si potrebbe orientare su questi due nomi, insomma. Non vedo altri, non puoi sbagliare stavolta, insomma, non puoi mettere un allenatore di ripiego, un secondo, terzo nome.
1: Bene.
2: Devi puntare questa volta su un nome grosso.
1: Bene, bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie a Guido De Carolis per essere stato con noi, grazie Guido, a presto, grazie, un abbraccio.
4: Ciao Guido.
1: Grazie ad Andrea Cocchi, ciao Andrea, ciao Andrea, buon lavoro.
5: Ciao, ciao.
1: E grazie veramente, ciao, a Bruno Gentili,
4: ciao,
1: per
4: Bruno,
1: essere stato con, ciao, noi. Ciao Bruno, ciao, un abbraccio. Ciao.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, andiamo, sono pronti? Allora, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Fulvio Giuliani di RTL.
4: Ciao, ciao Fulvio.
7: Come state?
1: Benissimo, bene. Dopo ieri sera ancora meglio, perché ci siamo ripresi.
7: Beh.
1: Esiste un altro calcio.
7: Gli occhi, dai.
1: Esiste un altro
7: calcio.
1: Mamma
7: mia, ragazzi. Vabbè.
1: Vabbè. C'è anche Antonio Gaudio, il direttore di Radio Tutto Napoli. Ciao, ciao Antonio, ben trovato, buon pomeriggio.
8: Eccomi,
1: buon
8: eccomi, pomeriggio. Ciao Marco, ciao ragazzi, ciao Fulvio.
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi. In mezzo. Ok, dai. Ah, c'è pure Lorenzo,
4: c'è
1: così
4: grande Lorenzo.
1: Ciao, Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
9: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Fulvio, ciao Antonio, ciao.
1: Grande, ciao Lorenzo. Allora facciamo una cosa, datemi un vostro pensiero su quella partita di ieri. Sì, Stefano, no, questo lo ascoltiamo al volo, il vostro. Lorenzo, parto da te, pensiero sulla partita di ieri, questo 5-4 spettacolare.
9: Un altro sport, un altro, ecco, sport dove, guarda, prima ho sentito in apertura, dicevate dei tanti messaggi che arrivano sulla fase, sì, difensiva. Non le voglio sentire neanche dire queste cose, non le voglio neanche sentire dire, perché se no allora non siamo mai contenti. Cioè parliamo allora ci meritiamo Milan Juventus, va bene, allora quello è il calcio che vogliamo vedere, allora va bene, andiamo, vediamo calcio lì. Io sfido a fare la fase difensiva con quelle fasi offensive che ci sono, cioè c'è una qualità incredibile che chiaramente noi in Italia ci sogniamo, o meglio l'abbiamo anche vista, perché tanti dei giocatori che c'erano in campo ieri, o meglio non tanti, però una buona parte sono passati anche dall'Italia, cioè il buon Antonio adesso si metterà a piangere ripensando a Kvaratskhelia, però insomma qui si parla di un giocatore incredibile in mezzo a tantissimi altri giocatori incredibili, però abbiamo visto veramente una mentalità totalmente diversa da quella, sì, che è la nostra, e una qualità pazzesca, perché veramente c'era una qualità, andavano a 200 all'ora, cosa che in Italia, sì, veramente, sì, si passeggia.
1: Fulvio Giuliani.
7: Ma guarda, ha ragione Lorenzo, quindi partiamo da qui, anche io mi associo, ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, cosa inguardabile, quindi per cortesia cerchiamo di non dire sciocchezze. Poi lo so benissimo che ci sono i sacerdoti del risultatismo, tutte queste sciocchezze, ricordo soltanto che in campo ieri c'erano squadre che qualcosina hanno vinto, quindi sì, usciamo dall'equivoco. Detto questo, purtroppo noi siamo, avete fatto dei nomi per la nazionale, siamo sempre ai soliti. Ora è vero che in nazionale non puoi fare quel gioco lì, non ci illudiamo, non lo fa praticamente
1: quella
7: nessuno.
1: Quella di Mancini ci ha un po' divertito, dai.
7: Va bene, per carità, ok, però però la verità è che si può e si deve giocare a calcio così oggi, e tutto sommato credo che il pubblico cominci sotto sotto a voler anche vedere qualcosa di diverso dal non spettacolo, che va bene, vince, sia chiaro, l'anno scorso a Napoli tutti felicissimi, ci mancherebbe altro, però se escludi chi vince, tutti gli altri tendono poi, e perdiamo quote di tifosi, di appassionati, le società perdono denari e le società stesse fanno fatica poi a tener botta con gli avversari europei.
1: Antonio Gaito.
10: Sì, no, mi accodo anche io, ma secondo me usciamo anche dal campo dell'opinione. Io credo che ormai sia oggettivo che si vada in un'altra direzione, ma a tutti i livelli, anche senza i campionissimi del PSG e del Bayern. Poi in Italia ovviamente si ribalta un pochino la narrazione, perché siamo abituati a un altro calcio e quindi si mette in mezzo il solito discorso dello spettacolo e l'estetica, ma PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì, e quindi come dovevano giocare è il risultato di due squadre dominanti già nei loro, come dire, campionati, perché dominano 90 minuti quasi per tutte le partite della stagione, e quindi viene fuori quella partita lì. Però diciamo che il discorso che si fa in Italia è veramente ormai direi anacronistico, nel senso le fasi difensive abbiamo visto quest'anno anche a livelli più bassi, ripeto, perché è chiaro che il divario è in primis tecnico, però le fasi difensive italiane cosa hanno portato, senza tornare sul 5-0 dell'Inter, ma il Napoli ne ha presi 6 dal PSV, ha preso gol da tutti, pure dal Copenaghen a un certo punto, pure quando si è messo un pochino più a gestire, la Juventus lì col Galatasaray, tutte le italiane hanno preso imbarcate da qualsiasi squadra affrontata, quindi non puoi pensare che di fare una grande fase difensiva contro squadre che hanno una media di 2-3 gol di base a partita. Devi capire come proporre tu qualcosa,
1: esatto.
10: Cioè, poi vedremo, che so, anche Allegri l'anno prossimo farà una grande fase difensiva e vediamo quanti ne prenderà contro certe squadre.
1: No, sai cos'è?
10: È un discorso secondo me anche mortificante arrivati a questo punto.
1: No, sai cos'è? Aveva ragione Stefano giorni fa, quando Stefano tu dicevi la proposta che dovrebbe cambiare, no? Cioè la proposta di gioco, al di là dei singoli, che poi è chiaro che tu hai, se hai dei giocatori di qualità fai la differenza, c'è poco da fare, no?
4: Dicevo,
1: tu parli di proposta,
4: a caso rilancio tutto il movimento, sì. Ognuno deve fare la sua parte. Allora, nel segno di che appunto ognuno deve fare la sua parte, secondo me, per valorizzare il prodotto della Serie A, che insomma non ci sono campioni, non abbiamo campioni, Marco.
1: No,
4: però possono esserci dei campioncini in panchina, nel senso che se tu non prendi questo tipo di direzione tu non puoi allenare. Era un po' questo,
1: sì,
4: l'iperbole,
1: cioè,
4: era questo,
1: tu dicevi, cioè, avere degli allenatori che vanno in una direzione
4: della, ecco, preparazione, tutti bravi allenatori secondo me, però non è più tempo di speculare su un modo di interpretare, di pensare il calcio, perché il calcio va da un'altra parte, insomma, e quindi bisogna avere questo, prendere atto di questo cambiamento che è oggettivo, perché insomma voglio dire, poi dopo discutiamo.
10: Vi posso fare una domanda, ragazzi, perché se tanto di Milan Juve tutti l'hanno collegato a questa partita, ascoltate nel post partita, ma secondo voi se Allegri avesse giocato questa partita, non dico all'attacco, ma in maniera un minimo più propositiva, non poteva pareggiare la stessa partita?
1: Per me sì, poi lascio la parola a voi, Stefano.
4: Sì, no, ma non è questione di... Cioè adesso povero Allegri lo scambiamo per uno che non...
1: No, per l'esempio di un
4: cominciatario al gioco. Cioè ognuno c'ha il proprio stile, io dico però più la Serie A sarà popolata di questi allenatori, alla Gasperini, alla Spalletti, alla Grosso, alla Fabregas, alla De Rossi. Ce ne sono,
1: Sì, e più dici cresce.
10: No, Stefano,
1: più cresce,
10: figurati, io posso citarti anche lo stesso Conte, se no sembra che è un discorso di parte.
4: Certo,
10: perché
4: certo.
10: Ad esempio l'anno scorso il gioco era anche abbastanza efficace, no? Il Napoli era la miglior difesa d'Europa, con il golletto le vinceva quasi tutte, però quest'anno che la difesa non è solida, prendi gol da tutti, dovevi avere una proposta di gioco migliore, e il Napoli non è arrivato a proporre chissà cosa.
1: Certo, Lorenzo?
9: No, sì, ci vuole secondo me un cambio, è proprio un cambio di mentalità, ma il problema poi, non ci sbagliamo, è legato
1: risultato.
9: A questioni economiche.
1: Perché
9: chiaramente ci sono più soldi per fare le squadre, e fuori discussione, sono più soldi per mantenere i giocatori, perché come dicevo prima, cioè, i giocatori in Italia poi magari arrivano anche, però poi se ne vanno, perché insomma nel PSG ce ne sono due del Napoli, che il Napoli li ha presi pagandoli pochissimo, Caraschelli, il giusto, Fabian Ruiz, rivenduti a peso d'oro. Il problema è che in Italia poi non ti puoi permettere di sbagliare il mercato, perché altrimenti entri in una depressione calcistica e di bilancio, e soprattutto poi a sentire le parole di Allegri del post partita dell'altro giorno, cioè non arrivare in Champions per due anni di fila per il Milan è qualcosa che equivarrebbe quasi, non ti dico a un fallimento perché non fallisce il Milan, però poi farebbe una fatica,
1: un ridimensionamento, certo.
9: E quindi non ti puoi permettere questo, e quindi devi andare a giocare a San Siro contro la Juve mentre la curva sud ti fa con i telefonini il numero 139 accanto al simbolo dell'euro, ovvero quanto hanno pagato un biglietto, sì, per vedere quello scempio, e ancora non lo sapevano di aver visto, che
1: avrebbero visto quello scempio.
9: Lo sapevo perché ve l'avevo detto venerdì.
1: Sì, è vero, tu hai detto 0-0 venerdì, è vero, esatto, l'unico.
9: Però, ora a parte le battute, però
1: adesso ce va avanti una vita con questo 0-0 di Benedetto,
4: certo. Però ce l'aveva visto.
9: È normale, ma vorrei vedere, anche perché ieri poi non l'hai tirato fuori, e quindi ora
1: no, abbiamo detto tutti i giorni. Allora aspetta, mi manca, sì, Fulvio, vai. Fulvio,
7: però le cose vanno dette fino in fondo. Spalletti che passerebbe per giochista è l'altro protagonista dell'orrore di domenica sera,
1: certo,
7: perché poi il giochista Spalletti davanti al rischio di perdere anche quel punticino ha accettato il rischio di tenersi il Como a meno 3,
1: certo.
7: Che poi gioca con il Napoli, bla bla bla bla. Ma il tema è proprio strutturale, perché allora va benissimo ricordare Ruiz e soprattutto Kvaratskhelia, il Napoli fa un colpo pazzesco, si garantisce il bilancio per qualche anno, bravi, tutti in piedi, e comunque ci siamo goduti per un po' Kvaratskhelia. Benissimo, parlo di italiani e non solo di tifosi del Napoli,
1: certo.
7: Però è anche vero che magari, e questo è un merito che lo riconosco a Spalletti, al chi fece il mercato all'epoca, e anche la possibilità di valorizzarlo subito nel Napoli che poi fece faville con l'attuale allenatore della Juventus. Se restiamo nella piccola realtà napoletana, perché rispetto a Bayern, a PSG, qualsiasi squadra italiana è piccola,
1: certo.
7: Adesso senza paragoni, per carità, non mi saltate la giugulare, ok? Ma no, è un minuscolo esempio. Tu hai un giocatorino che si chiama Vergara,
1: sì,
7: che dimostra di poter almeno giocare in Serie A. Poi sarà, vabbè, ce l'hai. Non vede il campo, ma manco col telescopio. Finché non si rompono i sette,
1: certo.
7: Allora, come ho già detto e mi ripeto, è questo, va chiesto all'allenatore, perché Kvaratskhelia quando arrivò a Napoli non era meglio di Vergara, non aveva più appeal di Vergara, non aveva più curriculum di Vergara, qualcuno l'ha visto, l'ha messo in campo, non l'ha tolto più.
1: Ma
7: se invece Vergara per giocare ha bisogno che si rompa tutta la squadra,
1: certo,
7: poi capirete che poi qua noi facciamo filosofia. Ma di che stiamo parlando?
8: Io presi una shitstorm, Fulvio, perché da Di Maro raccontavo che sto ragazzo dribblava tutti ed era tra gli attaccanti più in forma,
1: e che t'hanno detto?
8: Sei pagato dalla società, non si può sostituire Insigne con un Giorgiano, è un mercato da bocciare, veramente ha venduto tutti.
1: Mo chiedo una cosa sul Giorgiano.
8: Quel mercato lì, Marco, quello è da prendere da esempio per il calcio,
1: vero,
8: italiano, ma anche per
1: io mi ricordo quei giorni erano terribili, ci collegavamo a Napoli, era una contestazione continua quando ci fu fatto.
8: Ma guarda che c'erano i tifosi,
1: ma hai ragione,
8: con la maglia A16, che è l'autostrada che porta verso Bari per contestare De Laurentiis.
1: Sì, è vero, però per esempio Lorenzo, tutti voi, ci scrive Roberto, date a Luis Enrique o a Company il Milan nelle mani, poi vediamo il calcio propositivo. Il Bayern minor spesa per un calciatore di almeno 60 milioni. Al Milan con 60 milioni hanno fatto tutto il calcio mercato.
9: No.
7: C'entra.
1: Vai, aspetta, scappino Lorenzo, vai.
9: No. Facciamo i conti per bene di quello che ha speso il Milan sul calcio mercato. Perché il Milan ne ha spesi 165 di milioni di euro sul mercato, nell'ultimo mercato estivo, 165 per comprare Nkunku, per comprare Atekame, per comprare Yashari, per comprare tutta questa roba qui che non serve assolutamente a niente. Di 165 milioni, e sottolineo 165 milioni, quelli spesi bene sono stati gli 0 per Modric e i 7 per Rabiot. Quindi 158 milioni per questa stagione presi e buttati dalla finestra. E sto parlando soltanto della sessione estiva. Quindi okay, attenzione a dire che il Milan ha fatto 60 milioni di mercato. Poi è chiaro che, l'abbiamo detto prima, ci sono dei livelli economici totalmente differenti.
1: Diversi, è chiaro.
9: Ma il signor Luis Enrique, che chiaramente è migliorato tantissimo strada facendo e avendo e guidando, insomma, squadre fortissime, quando venne in Italia a Roma, erano più le critiche che prendeva che quelle, che le cose buone. Bene, che si dicevano.
1: Forse era un po' troppo
9: però
1: presto.
9: Si vedeva, quel momento, sì, si vedeva che Luis Enrique aveva delle idee. Poi a Roma arrivi in un momento storicamente difficile per la Roma società. Arriva un tecnico spagnolo che dice: ma questo che vuole fare? E quindi è durato un anno e poi l'hanno mandato via. Però si vedeva che aveva delle idee diverse. Si tratta soltanto di avere delle idee diverse, non si tratta di andare in campo. Ma io sono d'accordo sia con Allegri che con Spalletti, attenzione, cioè non si possono permettere di non andare in Champions, e è questo il dramma tale che ci porterà a vedere questa roba. Perché il Como gioca bene? Perché il Como non gliene frega nulla, cioè se non vanno in Champions League non cambia niente.
1: Allora,
9: invece
1: un attimo,
9: Milan e Juve non possono non andare.
1: Certo, cioè, allora,
11: no, ma fatemi capire, per Fulvio, andare in Champions League è obbligatorio giocare di schifo?
1: È quello che ho detto pure io ieri.
9: A 5 giornate dalla fine è obbligatorio prendere un punto.
10: Prima, ma si può pareggiare anche magari creando qualcosina, cioè,
11: ragazzi, non ci devo mai dire.
10: Perché poi ragazzi, cioè, noi possiamo comunque prenderci in giro un altro paio d'anni, poi c'è la nuova distribuzione lì dei diritti televisivi, ma non ce li ridanno 900 milioni, non
11: no,
10: prendiamoci
11: in bravo, giro, poi lì, bravo, bravo, se tu non hai più un prodotto da vendere, e questi signori lo stanno smantellando pezzo pezzo, quando dico questi signori dico tutti,
1: certo,
11: nessuno può fare la verginella imbiancata che si allontana fischiettando, quando tu poi non hai più un prodotto da vendere, nessuno te lo compra, non hai più un valore di mercato, e tiriamo giù la Claire, forse qualcuno si dovrebbe porre il problema, ma vedo che la cosa non interessa, ma non parlo di voi,
1: no, chiaro,
11: e parlo di un sistema che crede ancora che sia in eterno garantito la sopravvivenza se arrivi nelle prime quattro, perché di questo stiamo parlando, di sopravvivenza, tanto poi in Europa prendi ceffoni da tutti, quindi è solo una questione di raccattare soldi.
1: Assolutamente.
11: Io non ci vedo una programmazione in questo, non la vedo neanche lontanamente, e poi insisto, almeno io mi ricordo, voi mi chiedeste a settembre se il Como poteva essere considerato una squadra da scudetto, io dissi no. No, e cioè sono convinto di aver risposto in modo corretto, ma di sì che potrà essere una squadra che ci fa vedere delle cose a cui siamo ormai disabituati per mentalità dell'allenatore, per disponibilità economiche del club. Ed è esattamente quello che è successo, ma non perché io sia intelligente, non lo sono, ma perché è evidente, tu hai qualcuno che ha un'idea e l'applica, e nessuno gli rompe le scatole.
1: Esatto. Guarda, ti riporto una domanda, Fulvio, cioè un'osservazione al suo ascoltatore, poi l'ultimissima domanda. Va bene la differenza economica, ma se poi ti comprano Eliso Santos e tu non lo fai giocare titolare perché ritieni che con due esterni di attacco non si può giocare per questioni di equilibrio, allora il problema è la mentalità. Io sono questo tipo di pensiero, Stefano.
4: È tutto legato alla mentalità, dai, su, quello che dicevamo prima. Cioè, noi abbiamo visto Paris Saint-Germain, Bayern, che magari hanno scelto un modulo diverso, un sistema diverso, ma quello che si evidenzia è che l'imperturbabilità del Bayern dopo il 5-2 subito.
1: Sì,
4: che giocava come se stessero.
1: Esatto, come se stessero. Siccome sto per salutare Antonio Gaito, Antonio, ti chiedo una cosa al volo e poi la chiudo con Giuliani e Di Benedetto. E dopo Maradona, Quaraschelli è il più forte giocatore che ha vestito la maglia del Napoli?
10: Marco, l'abbiamo fatta stamattina in radio,
1: la faccio
10: diciamo
1: pure
10: che,
1: io.
10: Allora, si posso dire su centinaia di risposte, chi analizza in maniera un pochino fredda dice di sì.
1: Poi, dammi la tua da direttore, voglio il parere del direttore. Come rispondi a questa domanda?
10: Io dico di sì, anche se ci sono altri fortissimi poco sotto, però no, ti aggiungevo soltanto che poi chi invece si fa condizionare dal fatto che si è lasciato in una certa maniera con l'articolo 17, vabbè, minacciato, vabbè, lo tende a mettere più in basso. Su Alisson Santos volevo solo dire una cosa, un secondo, prima di salutarvi, che anche quando lui subentrava in 45 minuti o in una volta con 30 minuti, ha sempre fatto da solo tutti i dribbling della squadra raddoppiati. L'ultima partita ha giocato dall'inizio, ha fatto 10 dribbling, tutta la squadra 5, questo per avvalorare il messaggio dell'amico che ci scriveva, certo, perché ragazzi anche un
11: ma non può giocare, non può giocare adesso, aspetta sei mesi,
1: c'è una polemica qua con Conte,
10: non avremo
11: ma ve lo ricordate Neres, la stessa storia, Vergara l'ho già detto, ma non riusciremo mai
10: Anche se ieri ho sentito il nome di Politano accostato ad Olise, quindi interroghiamoci anche su
11: come. Buonanotte,
1: ciao Antonio, buona trasmissione,
10: grazie ragazzi.
1: Ciao Antonio, un abbraccio. Fulvio, te come rispondi? Lo metti dopo Maradona oppure ce ne sono altri da mettere dopo Maradona e non
7: qua? Guarda, io ho una... vabbè, è chiaro che siamo in quel ristrettissimo numero, si va lontani. Io resto dell'idea che dal punto di vista strettamente tecnico, proprio la capacità con i piedi, Dries Mertens sia stato un giocatore incredibile. Questa è la mia modestia, ma lascia perdere la valanga di gol segnati, figli anche di un modo di giocare, perché in questo Napoli Mertens non faceva un tiro in porta, ma in quel Napoli lì segnava valangate di gol. Ma io parlo proprio tecnicamente, ma è così, è un gioco che è giusto fare ogni tanto per parlare di pallone, faccio fatica a ricordare un giocatore, ovviamente a parte l'inarrivabile, così forte dal punto di vista strettamente tecnico.
1: Posso dire una mia? Secondo me Giordano era più forte di Mertens.
4: Beh sì.
1: Per me,
7: Fortissima punta, tecnicamente non mi mancava... sembrava a livello di Mertens, per carità. Sono gusti.
1: Secondo me gli mancava solo il colpo di testa a Giordano, per essere proprio un attaccante completo a tutti gli effetti. Destro, sinistro in maniera impeccabile, tecnica, non lo so, però vedi, bello parlare di questi qua. Lorenzo, tu che dici? Che ti vedevo ascoltare con già stavi pensando come mettere
9: no,
1: in classifica.
9: No, ma ragazzi, cioè paragonare calci diversi
1: è dura,
4: è bravo. Bravo.
9: Dico che Kvaratskhelia è un giocatore pazzesco, cioè veramente, ma poi lui è arrivato in Italia, spesso si parla, no? Spesso no, ci vogliono 2 mesi, 3 mesi per adattarsi. Questo è arrivato, faceva quello che voleva.
1: Sì, è vero.
9: Dal primo giorno, la prima volta che l'abbiamo visto in campo con la maglia del Napoli, faceva il gol col Monza dopo che era la terza, quarta giornata. Ma poi mi ricordo il gol con l'Atalanta che portò tutti al bar. Cioè, questi sono giocatori.
1: E ho offerto il cappuccino a tutti. No, Lorenzo, e poi bisogna dire che secondo me adesso con Luis Enrique è cresciuto ancora di più.
9: Ma per forza, e con, ragazzi, allenarsi con i campioni e giocare contro i campioni è tutta un'altra cosa. Cioè, quando arrivi a giocare partite come quella di ieri, che proprio hai. Cioè, io mi immagino questi giocatori, no? Che hanno questa qualità incredibile. Che scendono in campo e dicono: "Vai, adesso ci andiamo a divertire l'uno contro uno, tutte cose che noi arriviamo, li vediamo in Italia, arrivano faccia a faccia, uno contro uno, fermo, si girano indietro, passaggio indietro e giro palla, fino a quando uno non sbaglia un passaggio di 3 metri e allora finisce il calcio italiano, è questo, cioè, e purtroppo c'è una differenza di qualità incredibile,
1: è vero.
9: E poi io, guarda, chiudo dicendo l'ultima cosa, ma com'è possibile non c'è un club italiano? Ci pensavo ieri sera, no? Perché uno dice, allora, la Premier League è la Premier League, e va bene, e quindi lì si giocano un altro calcio, un altro sport. La Germania ce n'è una che è una superpotenza economica, in Spagna ce ne sono 2,5, perché anche l'Atletico Madrid, in Francia ce n'è una, ma perché in Italia c'è proprio... È una cosa incredibile, cioè, eppure di superpotenze ne avevamo, no? Ma soprattutto in campo europeo, per dire, una squadra come il Milan aveva un brand pazzesco,
1: finiti i money,
9: non siamo proprio riusciti neanche con quel vantaggio,
1: si sono mangiati
9: lì
1: tutto,
9: a restare a neanche con una squadra a livello di queste, di quest'altra,
1: hanno,
9: a livello economico,
1: vero,
9: sto parlando a livello economico,
1: hanno polverizzato tutto, sono finiti tutto. Vabbè, vediamo, vediamo che succede, dai. Ok Fulvio, grazie come sempre.
4: Ciao Fulvio,
1: a presto, grazie, un abbraccio, un abbraccio a Fulvio Giuliani, grazie anche a Lorenzo,
4: ciao, Lorenzo.
1: Domani Lorenzo ci, ciao, per la, ciao, puntata di giovedì, a domani, preparati con, ciao, i pronostici, ciao, domani, ciao.
12: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora vado a presentare Federico Bertone di Netweek. Ciao,
4: ciao Federico,
1: ben trovato. Cioè,
13: ragazzi,
1: eccolo,
13: buongiorno,
1: ciao,
13: a tutti.
1: Federico. Arturo di Napoli, un buon,
4: ciao Arturo.
1: Ciao Arturo.
14: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
1: Caro Arturo, alle tue spalle metto uno che il pallone te lo metteva bello preciso, che è Beppe Dossena. Ciao Beppe, ben trovato.
4: Ciao Beppe.
14: Ecco, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Beppe, arrivo subito pure da te. Allora, che dici di questo scenario Milan, Stefano? Parto con te.
4: Sarebbe spiegare Leao per Zirkzee e Sorloth, sì, a Vallerei.
1: È giunto il momento di pensare ad una cosa del genere in casa Milan?
4: Beh sì, anche perché sarei giunto di individuare anche finalmente un centravanti del livello della storia del Brasile. Sorloth mi sembra un ottimo acquisto, Zirkzee mi sembra anche un calciatore importante, conosce già il nostro campionato, Leao ha fatto luce e ombre, insomma, ha fatto il suo percorso, secondo me potenzialmente resta un ottimo giocatore, ma magari forse deve trovare le motivazioni altrove, fuori la mia. 7 anni che sta a Milano, giusto? Potrebbe essere una soluzione, se è questa che si prospetta,
1: sì,
4: o se è fantamercato, non lo so, insomma, però mi sembra un'operazione intelligente.
1: Beppe, tu che ne pensi?
14: Boh, per quanto riguarda Leao, insomma, il rapporto mi sembra deteriorato con la, perlomeno con il pubblico, quindi non appena sbaglia un pallone o una prestazione di sotto, insomma, piovono fischi, quindi io credo che forse per bene suo, per il bene suo e per, ripeto, per la, il clima che si deve creare intorno alla squadra, forse sia venuto il momento di dividersi con, però insomma sono tutte valutazioni che si dovranno fare,
1: certo.
14: E certamente si deve pensare a questa opportunità, ecco, ripeto, per il bene di tutti e per creare un'atmosfera diversa, perché ragazzo, mi rendo conto che appena sbaglia un pallone o perlomeno nel suo atteggiamento, che non è voluto, ma è proprio il suo porsi di fronte a una, ad un contecchio perso, ad una rincorsa non eseguita, insomma, il pubblico rumoreggia, quindi non è un bel clima intorno al ragazzo quando scende in campo.
1: Bertone? Federico?
15: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Anch'io penso che sia arrivato il tempo di dividere le strade, assolutamente. Non credo che Leao oggi possa valere così tanto
1: 50
15: da permettere
1: milioni,
15: a Milan di comprare sia appunto, ma Sorloth più Zirkzee costano di più di 50 milioni insieme, però credo che si possa sicuramente, cioè, penso che sarebbe una mossa positiva per il Milan, soprattutto se rimane Allegri secondo me si trova meglio ad avere davanti Zirkzee e Sorloth piuttosto che Leao, per cui lo capirei. Credo anche che su Leao vadano capite le condizioni fisiche, perché se Leao ha la pubalgia ed è un problema che si porterà dietro da qui alla fine della sua carriera, di fatto noi il meglio di Leao l'abbiamo già visto, e allora tanto vale venderlo subito. E anche chi lo compra però farà questa valutazione, quindi secondo me molto passerà da qui.
1: Io però sono un po' in linea con Beppe quando parla dell'atteggiamento, Arturo, no? Da questo punto di vista non si è visto mai uno scatto del giocatore dal punto di vista dell'atteggiamento.
14: Guarda, noi ne abbiamo parlato più volte, tu sai che cosa penso su Leao. Credo che se ne sia accorti finalmente un po' tutti.
1: È un
14: giocatore strapagato, che non è un top player, non è un buon giocatore, che magari, come diceva Beppe, trovare in un altro clima, un altro ambiente, con un altro allenatore proprio sicuramente può agevolarlo, ma rimane comunque un giocatore che strapagato, che non ha dimostrato quello che magari gli altri pensavano che avesse, ma anch'io all'inizio pensavo che Leao avesse, ma poi dopo 7 anni, insomma, dai, sono anche abbastanza per fare un quadro completo su Leao, quindi fiocchetto e via, si cambia, perché credo che sia giunta l'ora.
1: Eh sì, credo che insomma arrivano anche messaggi, dice Leao via dal Milan anche troppo tardi, calciatore normale, ma diciamo che non ha trovato un equilibrio mentale molto probabilmente, forse è questo, è questo che ha fatto la differenza.
4: Sta facendo la differenza, che sta facendo. Non per il Milan, per Leao
1: non stesso. Tecnicamente, ma l'atteggiamento, il modo di...
4: Beh, poi tutto, c'è una correlazione, che abbiamo un campione, cioè voglio dire, testa e gambe e piedi vanno...
1: Devono andare insieme, insomma, sì, altrimenti è difficile.
4: L'armonia, si devono rispettare.
1: Approfitto di... Esatto, vi voglio chiedere un'altra cosa su un altro giocatore di grande tanto che insomma ormai stiamo apprezzando qui in Italia da un paio d'anni, che è Nico Pass. Vi voglio chiedere, potrebbe essere di fronte ad una scelta questo ragazzo, no? Da una parte c'è Real Madrid che lo vuole riportare, poi c'è il Como che comunque sa un po' di tempo che sta col Como e adesso potrebbe andare a fare l'Europa al prossimo anno, e c'è l'Inter che si affaccia, che potrebbe anche provare, no? A portare questo calciatore con pagando mi sembra 40-50 milioni, si parla di queste cifre. Che deve fare secondo voi un ragazzo come Nico Pass, che insomma sta esplodendo? Real Madrid è bello, una grande squadra, ma potrebbe avere poco spazio, ad esempio. Che carta si dovrebbe giocare, Stefano?
4: La carta non è mai pronta secondo me per una grande squadra.
1: Tu andresti a Real Madrid? Gli consigli di fare?
4: Guarda, l'avrei visto molto bene nella partita di ieri, Nico Pass.
1: Sì.
4: Cioè, tu metti Nico Pass con questi giocatori qua, con la qualità che ha intorno, poi vediamo.
1: Quindi tu dici è meglio che vada lì anche, cioè, rischiando di fare
4: facendo,
1: panchina,
4: tranne ha fatto 2 mesi in calo, adesso ha ripreso un po', ripreso.
1: Quindi tu dici vai a giocare con
4: sì,
1: quelli pure se vai
4: è il classico calciatore destinato a una grande carriera, perché deve giocare con giocatori di grande qualità, insomma quelli che poi alla fine danno del tuo al pallone, parlano lo stesso linguaggio, la stessa empatia, velocità di pensiero, di tecnica. È un calciatore sopra la media, poi non ti so dire se diventerà un fenomeno, però ha diritto di giocarsela in una grande squadra. Quindi l'avrei visto bene ieri sera nella partita tra Paris e Bayern, e lo vedrebbe bene anche a Real, in qualsiasi squadra forte europea, quindi delle prime 5 d'Europa lo vedrebbe benissimo.
1: Beppe, tu che ne pensi che a questo giovane che insomma si trova, potrebbe trovarsi un po' ad un bivio, no? Che cosa dovrebbe fare?
13: Dovrebbe, se ha dei dubbi, si mette stasera davanti al televisore, vede un'altra partita di Champions League, vede altre due squadre di grande qualità e dice: ma chi me lo fa fare? Ma io posso aspirare a quei palcoscenici. Okay. E allora il discorso non si pone. Un giocatore così non può prendere in considerazione l'Italia adesso, punto.
1: Quindi dici, ha fatto l'esperienza, devi andare adesso, vai.
13: Ma sì, ma come fa uno come lui ad essere assente, a non partecipare a quel tipo di competizione? Poi magari non dall'inizio, ma ha detto bene Stefano, per qualità, per talento, per capacità, per modo di stare in campo, lui ha le stigmate di quelli, quindi per il bene suo, no, per il bene nostro direi di rimanere qui, ma in Italia, ma non è più possibile, tu vedi che il nostro calcio non è più paragonabile, noi siamo anni luce da quelle prestazioni. No?
4: Sai Beppe cosa mi ricorda il suo stop orientato, sì. Ce l'aveva Beppe questa cosa, cioè tu gli davi la palla.
13: L'avevo detto, meno male che ti sei ricordato di dietro, bravo.
4: No, è vero Beppe, no, correggimi se sbaglio. Cioè quando, visto Pazzo c'ha l'uomo dietro, sì, a Beppe... Sì. Stiamo parlando del calcio, insomma, dove c'erano tanti fenomeni. Cioè, gli davi la palla, magari lui calcolava la velocità, cioè se arrivava bella forte, tac! Quello che fa male, diciamo, in attacco, lui lo faceva a tre quarti e con uno stop orientato, dribbling, via.
1: Che bello.
4: E quindi c'era un'azione utile, sua, costruita da lui per la squadra.
13: Hai parlato di un altro grandissimo giocatore che a me piace molto, Mahler, veramente...
4: E Pazzi c'ha questo primo o no, giusto? Questo
13: sì,
4: stop
13: ma...
4: che sembra sbagliato, ma non lo è orientato, è a superare l'avversario.
13: Sono le qualità dei grandi giocatori, sanno dove sono, dove è l'avversario, dove sono i propri compagni, quando deve stoppare, quando deve lanciare, quando deve fare dribbling. Quindi secondo me per lui questo campionato è troppo stretto. Certo, gli è servito, perché poi qui si impara nel nostro campionato, ecco, non è tutto da buttare. Sul piano tattico, però poi vedi che adesso come si sta trasformando, cioè gli uno contro all'estero ormai è uno contro uno.
4: Bravo.
13: Ti lasciano giocare, dici sei forte tu ma sono forte anch'io e vediamoci, la giochiamo, e quindi quindi è così, e lui lì ci può stare a mio avviso.
1: No è vero che ci può stare, però insomma sarebbe bello pure vederlo magari all'Inter, no, in una stagione in Italia.
4: No, però ha detto bene Beppe, insomma
1: certo, da quelle partite lì uno... Arturo di Napoli.
16: Questo è forte.
1: questo forte. Non c'è dubbio su questa cosa.
16: Questo è forte davvero, ma poi è ragazzo serio, gioca per la squadra, ha tutto. sono d'accordo con... Io è chiaro che farei salti di gioia se venisse Ritter, ma sono d'accordo con Beppe quando dice che quei classici campioni che per l'Italia in questo momento è molto, sono troppo cari, ma campionato diverso, è chiaro che Real Madrid è Real Madrid e credo che lui sia da Real Madrid, ma comunque Inter e Real Madrid casca in piedi, insomma, che comunque sono due grandi realtà, due grandi squadre che hanno una storia, però è chiaro che in questo momento per le difficoltà che vive il nostro paese fa fatica adesso un giocatore per, se non sarà quest'anno poi l'anno prossimo, se il nostro calcio non cambia, è destinato poi a lasciare l'Italia, quindi è complicato.
1: Penso che sia difficile trattenerlo, ecco. Federico.
15: Guarda, io aggiungo solo che non dipende da lui, perché comunque è Real Madrid che ha il coltello dalla parte del manico, è Real Madrid che deciderà a giugno se riportarlo oppure no. Chiaramente lui con il suo procuratore ha parlato in questi due anni con Real Madrid, è in contatto, quindi lui sa quelli che possono essere i piani, anche se poi Real Madrid... Bisogna anche vedere chi sarà l'allenatore, se sarà Mourinho, per esempio, come si sta vociferando in queste ore, è un allenatore che comunque avrà voce in capitolo, per cui... Però io credo che Nico Paz tornerà in Spagna perché il Real Madrid in questi due anni lo ha valutato, certo, e lo ha promosso. Gli ha dato
1: grazie anche al lavoro
15: tempo...
1: di Fabregas, diciamo. Perché poi,
15: direi assolutamente, il lavoro di Fabregas è decisivo. Nico Paz l'anno scorso, per esempio, secondo me aveva fatto già molto bene, forse addirittura meglio, posso dirti, l'anno scorso di quest'anno. Però il Real Madrid ha ritenuto che ancora non fosse pronto, che dovesse fare un altro anno a Como, quindi un posto un po' più tranquillo, con però un allenatore come Fabregas, quel tipo di calcio lì, e adesso alla fine del secondo anno lo ritiene pronto, se lo porta in casa e secondo me avrà spazio, perché io penso che magari, non lo so, andranno via altri giocatori, penso a Bellingham, magari qualcuno ha finito, no, il ciclo a Madrid, e credo che invece lui potrà iniziare.
1: Giovane, ragazzi, questo c'ha,
15: insomma, sì, una 22 anni
1: c'ha una prospettiva importante anche di età, Stefano, per poter, insomma, poi fare una carriera lunga reale.
4: Sì, no, ho qualche dubbio legato al mondo Real,
1: che possa non trovarsi bene,
4: sai, non è che ci sta un impianto proprio affidabile di sistema di gioco, di lavoro, insomma, sistemi come, ecco, il lavoro con l'allenatore, con Luis Enrique con Company o con Fabregas, cioè gli serve un guardiano, gli serve anche un allenatore che gli possa, lo possa tutelare da questo punto di vista, cioè, lì è una bolgia, lì a Madrid è proprio una bolgia, cioè, io te lo posso dire, l'ho frequentato, Madrid è una cosa, cioè, lì siamo proprio al lattico, cioè, risultati, campioni, via, instant team, si deve andare, e non vorrei che questa cosa lo
1: potrebbe influire negativamente. Esatto. Beppe, che stavi dicendo, scusa?
17: Ma, dice, ma magari Fabregas va anche lui a Madrid, non si sa mai. Si cercano un allenatore.
1: Anche perché è un allenatore, deve andare in quella direzione.
4: Dicono
1: anche
4: Mourinho,
1: lui, no?
4: Però, dicono Mourinho. Però.
17: Sì, ho letto, sì.
1: No, Beppe, deve andare anche lui in quella direzione, con tutto il rispetto per il Como, adesso non voglio portare il rispetto, ci mancherebbe, no?
17: No, beh, il rispetto ci vuole, bisogna portarlo, però è ovvio, lui sta dimostrando di avere qualità e secondo me per il modo nel quale gioca, per la filosofia con la quale scendono in campo la squadra, certo, quindi io non so se rapporti, se poi lui sia un azionista del club, quindi ci sono vabbè, sai, uno fa azionista, però può andare da un'altra parte. Esatto. Io credo che però vedo che c'è molta, come posso dire, molte complicità tra lui e la proprietà, mai dichiarazioni contrarie l'una a dispetto dell'altra, sempre all'unisono nelle cose, quindi io credo che ci sia un bel rapporto e quando ci sono quei presupposti si trovano sempre soluzioni che portino vantaggi ad entrambi.
1: Sì, vediamo. Insomma. Poi lui, credo una cosa, non so se siete d'accordo, secondo me il prossimo anno si deve misurare anche nelle competizioni europee, perché vuol dire anche fare degli allenamenti diversi, c'è la partita infrasettimanale, il recupero, cioè adesso ha avuto la settimana tipo, no, per poter applicare costantemente la sua idea di calcio, non so se siete d'accordo, Beppe, Arturo, credo che anche questo possa...
16: Marco, ma le pressioni sono diverse, la preparazione a qualsiasi partita, gli occhi che hai addosso, insomma, cambia completamente, quindi...
1: No, ma l'ha detto anche lui recentemente, ha detto abbiamo lavorato tanto sul campo, però andando avanti, andando alle coppe, le cose cambiano, perché poi hai meno tempo, no? Certo. Per poter... Federico, anche questo è uno step che pure per lui importante, no? Nel momento in cui va a fare le competizioni europee, ecco.
15: Eh beh, certo, assolutamente, sarà un ulteriore passaggio in avanti della sua carriera, una prova del 9, no? Gestire una squadra con le coppe è completamente diverso che gestirne una che non le ha, anche perché, aggiungo, Fabregas l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè esatto. Como dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano,
1: sì.
15: Quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire, per cui per la prima volta Fabregas non potrà usufruire della potenza di fuoco del Como come ha fatto in questi anni. Anche questa è una difficoltà aggiuntiva, però io comunque lo vedo come un allenatore predestinato. A me dà l'idea di un predestinato,
1: sì.
15: Vede subito, no? Ci sono le stigmate, non tutti ce le hanno, secondo me lui ce le ha.
1: Senti Beppe, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa della partita di ieri sera. Sai, qui ci siamo

0: non la si capisce, si rimane nella mediocrità. Quindi loro hanno la qualità per potersela giocare, spettacolo, diritti televisivi, ingaggi. Quindi secondo me queste grandi squadre sono entrate nell'ottica di partecipare alla grande distribuzione dei diritti televisivi. E il prodotto televisivo è quello. Faccio fatica a dire, è migliorato molto il nostro, però se il paragono Milano-Juventus a quella di ieri, che non ci sta come paragone, faccio molta fatica. Ma però io credo che il calcio stia andando verso quella direzione, quella di oltre le Alpi. Quindi bisogna adeguarsi, ma per adeguarsi devi avere i calciatori, per adeguarsi devi fare gli investimenti, quindi andiamo a cascata.
1: Esatto. Senti, Beppe, a proposito, ieri noi abbiamo seguito la presentazione di Assocup, eravamo lì con il nostro inviato, abbiamo mandato anche il contributo con la tua intervista. In che direzione sta andando invece Assocup, visto che stiamo parlando di direzione?
0: Noi stiamo includendo, abbiamo incluso anche nella denominazione del nostro manifesto le donne, le preparatrici, le allenatrici. Noi vogliamo essere trasversali, vogliamo diventare un soggetto autorevole. Siamo partiti con sollevare il problema del fondo di fine carriera, che ha dell'incredibile. Guarda che è inquietante quello che è venuto fuori, pochi ne hanno sottolineato.
1: Avete avuto risposte?
0: Sì, ma no, le risposte ce le deve dare l'AEC, l'AIA, che è la stessa federazione. Perché se noi dimostriamo che alcuni club, alcuni tesserati di alcuni club hanno ricevuto in parte ciò che hanno versato, e per iscrivere ai campionati successivi tu devi dimostrare, caro club, di aver versato contributi e retribuzioni, cosa che sembra dalle carte. Quindi i club secondo me sono in regola, ma il fondo ha stornato delle cifre che io non riesco a capire per quello che chiediamo da una vita, ma incontateci, perché non sappiamo se è dolo, se è sbadataggine o sono misteriosi calcoli quantistici. Ma ci sia qualcuno che ci chiami, perché questa roba qua bisogna trovare chiarezza, no? Non si può tenere in opacità questa cosa. Poi 1200 calciatori e allenatori chiedono solo i loro diritti. Vedremo che succede.
1: Va bene, noi continueremo a seguire la vicenda, Beppe, quindi vediamo ulteriori sviluppi, ci sentiremo per capire un po' come andrà questa vicenda.
0: Perfetto.
1: Quindi, ti ringraziamo molto.
2: Ciao, Beppe.
1: A presto,
0: grazie,
1: un abbraccio.
0: A voi, grazie a tutti, un saluto.
1: Grazie a te, grazie a Beppe D'Ossena. Senti, voglio chiedervi un'altra cosa. Stefano, ieri abbiamo parlato di Dybala. Oggi ho letto che... riportava proprio, citiamo la fonte, è giusto citare, la Gazzetta dello Sport, dice che da parte di Gasperini ci sarebbe l'intenzione a voler tenere Dybala e anche Pellegrini.
2: Sì.
1: E quindi mentre ieri parlavamo del destino di Dybala, dal suo punto di vista,
2: avevo un po' anticipato, pur non avendo elementi a disposizione, alcuna notizia neanche, è il mio pensiero, e credo che insomma, che se uno segue Gasperini nelle dichiarazioni, è questo un po' Pellegrini è stimato da Gasperini, e lo stesso Dybala, al netto di quello che può comportare la gestione di Dybala con tutto quello che sappiamo dello storico, gli infortuni, però poi sulla base di una rivisitazione dal punto di vista degli monumenti, Dybala potrà dire vabbè, messo a Roma magari con meno soldi di prima, guadagno di meno, oppure c'è l'Argentina.
1: Che lui ha detto che Paredes e la moglie fanno un pressing clamoroso,
2: questa cosa romantica. E là sarebbe romantica, perché torna in patria,
1: certo.
2: E l'Argentina non è che sta vivendo un momento economico florido.
1: Florido, esatto.
2: Quindi sai, i calciatori la prima cosa che pensano, dice ma lo stipendio me lo pagano? Credo questa sia la prima domanda che si porrà Dybala. E a Roma ha una garanzia, altrove non lo so. Non lo so.
1: Arturo, farebbe bene ancora a credere, soprattutto in Dybala, che viene da... stagioni un po' altalenanti dal punto di vista della continuità?
3: Dybala ha grandi qualità, però sai che fa 10-12 partite all'anno, non ne fa di più, ma voglio dire solo una cosa sulla Roma. Si è creato una tensione assurda anche sul discorso di Ranieri, che non tanto adesso, quindi questo andrà a inficiare su Pellegrini, su Dybala, eccetera, eccetera, ma andrà secondo me a inficiare sulla stagione prossima, perché se Gasperini non fa bene, poi dopo tutte queste cose qui vengono a galla, perché il calcio è questo, con Ranieri, situazioni, si è creata alla Roma un qualcosa che poteva...
1: Tu dici hanno messo troppa pressione? Troppa pressione a lui?
3: Si poteva, Marco, creare, ormai Ranieri, voglio dire...
1: Secondo me se l'è voluta prendere.

0: Però Gasperini questa pressione, ti posso dire?
1: Va bene,
0: Cioè
1: ma deve
0: ho la
1: vincere, perché a Roma devi
0: sensazione, è
1: vincere.
0: vero Arturo, però ho la sensazione che lui voglia essere il più possibile, come posso dire, non dico il più possibile totalizzante, cioè nel senso
1: Lui
0: ci
1: vuole
0: vuole,
1: fare quello che ha fatto a Bergamo con l'Atalanta.
0: esatto,
1: Quindi
0: bisogna vedere se a Roma
1: comandare,
0: riesce in questo,
1: decidere.
0: esatto,
1: A
0: volevo...
1: Roma non puoi farlo. E la differenza tra il grande club e tra virgolette, lasciatemi passare il termine perché non lo è più l'Atalanta, una squadra di periferia, ma no?
0: Sì, sì.
1: L'Atalanta ha fatto sempre i
0: No,
1: campionati
0: ma ho capito quello che vuoi
1: accavati,
0: dire,
1: insomma,
0: ci sta come pensiero.
1: capisci?
0: Sì,
1: Quindi
0: sì,
1: non
0: sì.
1: sei a Roma. A Roma devi lavorare su una
0: Tu dici che è
1: squadra.
0: difficile fare quello che hai fatto a Bergamo all'Atalanta perché il
1: Non lo puoi fare a
0: contesto
1: Roma.
0: è... Io su questo sono un po' d'accordo,
1: Ma
0: questa è
1: anche
0: una
1: per la
0: cosa
1: differenza,
0: che
1: diciamo così, dell'approccio, della presenza della proprietà.
0: devo dire. Di tutto, Stefano, di
1: Perché Percassi è
0: tutto.
1: un uomo di calcio, Percassi ha giocato a calcio il padre,
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: per dirti,
0: Sì,
1: e il
0: sì, sì,
1: figlio
0: sì.
1: anche.
0: Sì.
1: Quindi relazionarsi con è difficile,
0: È un po'
1: un po'
0: complicato, sì, un
1: complicato,
0: po'
1: insomma.
0: complicato. Federico, sei dello
1: In
0: stesso
1: realtà,
0: avviso?
1: complicato affidargli un po',
0: Sì. No, no,
1: una
0: no,
1: sorta
0: no.
1: di carta
0: Di
1: bianca,
0: carta bianca,
1: poi
0: proprio,
1: vedremo. No,
0: ci si
1: il
0: può provare.
1: problema. L'ha
0: Sì.
1: dimostrato,
0: Esatto,
1: nessuno
0: bravo.
1: mette in
0: Sì,
1: dubbio
0: sì,
1: questo.
0: sì.
1: Però, secondo me, si è andata a creare delle pressioni ulteriori che a Roma non serve.
0: Aspetta, voglio
1: A
0: sentire
1: Roma non
0: anche
1: serviva.
0: Federico Bertone. Federico?
2: Sì, no, Marco, ma io credo che il problema vero per la Roma, ma come anche per le altre proprietà americane, no? Perché io non
0: Sì.
2: ci vedo tutte queste differenze, per esempio con quella del Milan. L'unica forse è l'Inter dove c'è una continuità perché c'è ancora Marotta, però anche lì gli
0: Esatto.
2: americani qualche paletto glielo danno. Il problema è che quel rapporto che lui aveva con Percassi e con Sartori prima ed Amico poi, ce l'aveva perché la proprietà glielo dava. Quando l'Atalanta ha ceduto il 50% agli americani, lui infatti è andato allo scontro e poi piano piano è arrivato, no, alla separazione. Oggi lui non ha trovato a Roma fino adesso una sponda dirigenziale che gli desse retta. Quale può essere la grande novità dell'anno prossimo? Che avendo mandato via Ranieri e probabilmente Massara, perché io credo che Massara sarà il prossimo, forse i Friedkin decideranno di prendere un direttore sportivo in sintonia con Gasperini, che potrebbe essere, non lo so, Giuntoli, potrebbe essere qualcun altro con cui lui va più d'accordo. E a quel punto è una sorta di carta bianca, chiaramente una carta bianca fattibile, perché non è che si può pretendere di avere la lista della spesa, questo non lo può fare nessuno nel calcio di oggi, eh.
0: Certo, vabbè, saremo un po' a vedere perché poi dicono che il Boca, sto leggendo, comunque va in forte pressing su Dybala, quindi ci proverà in tutti i modi per portare Dybala in Argentina. Arturo, ti saluto chiedendoti questo e poi mi dai proprio al volo. Ma dopo Maradona, Kvaratskhelia è il più forte giocatore ad aver vestito la maglia del Napoli, sì o no?
1: No.
0: Perché? Chi metti dopo Maradona?
1: Faccio fatica a mettere qualcuno, sai. Faccio
0: Anche questo è vero.
1: proprio fatica, Marco, ti giuro, è una domanda che faccio fatica a risponderti.
0: Dopo Maradona tanti, diciamo così.
1: Dopo Maradona tanti, sì, dopo Maradona tanti, ma faccio veramente fatica a paragonarlo, capito? Cioè, a dire che poi a Napoli sono passati tanti, anche
0: Sì.
1: Garrizzi ha dato un suo contributo, ma non dimenticandoci Zola, no, nei suoi periodi, ma
0: Ce ne sono stati
1: faccio
0: tanti,
1: fatica,
0: sì, tanti altri.
1: tanti, faccio
0: Però
1: fatica.
0: Kvaratskhelia è veramente forte,
1: Ci sta
0: forte.
1: pure lui, certo.
0: Sì. Se dovessimo fare un podio, Maradona davanti, secondo e terzo è dura, eh.
1: Sì, è dura.
0: Cioè, se tu allora fai questa associazione, grande campione e titoli vinti, Kvaratskhelia ha vinto due scudetti, però io all'epoca di Mazzari, Lavezzi, Hamsik, Cavani, io uno come Cavani. Sì, perché
1: Che giocava
0: Higuaín
1: in
0: non
1: quel
0: lo metti.
1: no, che giocava, che segnava in quel modo, non me lo ricordo. Insomma, Cavani poi andò al Paris Saint-Germain. Higuaín,
0: Dove lo metti?
1: che bella, ma che ne ha fatto 36
0: Fatto il
1: gol?
0: record di gol in Serie A con la maglia del
1: 36,
0: 36.
1: 36. Cioè, devi e
0: Vabbè, però è bella sta
1: 91 punti
0: cosa.
1: di Sarri. Che Sarri, poraccio, se non lo so, secondo me è stato il trauma della sua carriera.
0: Sì.
1: 91
0: E non
1: punti
0: vincere lo
1: e non vinci
0: scudetto.
1: lo
0: No, è una
1: scudetto.
0: roba
1: Cioè, ti
0: proprio.
1: senti un
0: Ma
1: C,
0: una
1: no? A casa,
0: cosa, sì.
1: stai lì. E dice, ma come sono l'unico nella storia? 91 punti, non riesco a vincere lo
0: No, è
1: scudetto.
0: una cosa
1: È una
0: però.
1: cosa.
0: Federico, se dovessi fare un podio, Maradona, ok, poi.
2: Sì, Sicuramente Higuain ce lo metterei.
0: Sì.
2: Quara lo metterei, perché non puoi non metterlo. Quelli sono, ragazzi, quelli sono. A me piace tanto anche Osimhen, però Osimhen tecnicamente non è puro, no? Cioè Zola è più forte di Osimhen, se gli do una palla. Osimhen è più devastante. Sono anche gusti, no? Lì sono anche gusti.
3: Sì, sì, sì.
1: Ma perché è Cavani, ragazzi?
0: È perché Carega.
3: Diciamo che ha ragione Arturo. Maradona dopo tanti altri.
0: Tanti, una bella tanti squadra altri. Che si mette lì e gioca.
3: E lui che guarda dall'alto. Puoi migliorare il sinistro, puoi migliorare il destro.
0: Vabbè.
3: Dall'alto.
0: Va bene, ragazzi. Grazie come sempre, è stato un piacere. Grazie ad Arturo di Napoli.
3: Ciao Arturo. Ciao Federico.
1: A voi. Ciao ragazzi.
0: Federico, ti saluto. Poi appuntamenti quando ti vediamo in diretta?
2: A me personalmente ci vediamo sabato. Ma noi siamo in diretta tutte le sere dalle 20:30, certo. come tu sai perfettamente, quindi. Tutte le sere.
3: Buon lavoro
0: Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, grazie.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Sai che facciamo? Lo chiediamo anche al direttore Enrico Fedele, che salutiamo. Ciao direttore.
3: Buon pomeriggio direttore.
5: Ciao. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E poi conosce anche Alessandro Renica. Ciao Alessandro, ben trovato.
6: Buon pomeriggio.
0: Ben trovato Alessandro. Direttore, che cosa dice del discorso? Che ne pensa del discorso Nico Pass? Stavamo un po'.
5: È l'unico vero grande giocatore mezzo fuori classe che sta in Italia. È l'unico giocatore che inventa, l'unico giocatore che vede cose che altri non vedono.
0: E che dovrebbe fare adesso, guardando al futuro? Che ne so, andare al Real, rimanere...
5: Ma non dipende da lui, non dipende da lui. So che il Real c'ha una recontra, e lo farà. E poi si vedrà che squadra farà il Real, quale allenatore sarà il Real. È inutile fantasticare. È fuori dubbio che è uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato.
0: Lei dove lo vedrebbe bene, guardando in prospettiva, in questo momento, dopo due anni così in Italia?
5: No, ma vedi, io ti dico una cosa. Nell'Inter c'è Mkhitaryan, perché non lo so, Çalhanoğlu che fa, e Zielinski se farà quel ruolo. Una volta che Frattesi andrà via, perché purtroppo dovrebbe andare via, credo che l'unico giocatore che possa essere un 10, un 9 e mezzo mascherato, ma un 10 capace di illuminare il gioco è lui, no? Da qua non si discute. Su questo fuori un po' di dubbio.
0: Quindi lo vedresti bene all'Inter, ecco, per dire un po'.
5: Sì, sì, come no? Ma io lo vedo bene in qualsiasi grande squadra.
0: Certo. Sì, stiamo parlando di uno, come diceva pure Stefano prima, che
3: anche al Napoli non farebbe male.
0: No, pure al Napoli farebbe male.
5: Sì, il Napoli ci sarebbe un'altra volta, come ti devo dire, una situazione particolare, perché io lo chiamo Marcantonio. Avendo Marcantonio che già pesta, quando gioca De Bruyne pesta i piedi, perché poi la verità è un'altra. De Bruyne deve rimanere, non può fare la mezzala, deve venire al posto di Lobotka, che io credo che in futuro possa essere il suo ruolo, perché lui adesso va a pigliare la palla sotto, no? Lui la piglia sotto, cioè sì, non la vuole in contrasto, però poi c'ha pulizia di passo, c'ha inventiva, certo. Questo potrebbe essere, ma vicino a Marcantonio, Marcantonio è un giocatore che è devastante quando attacca l'area, è devastante. Ma poi ha una grande qualità, che è la prima volta che in uno di 1,92 ha una acrobazia, e non l'ha fatto una sola volta. Lui ha un compasso così grande che fa delle cose acrobatiche, rovesciate, mezze rovesciate. È un giocatore veramente unico, grande forza fisica, non ha un grande patrimonio tecnico, però è un giocatore devastante.
0: Renica, un tuo pensiero, voglio, insomma, tu che hai giocato anche con grandissimi giocatori, quindi
7: su cosa, scusami? Su Nico Paz?
0: Su Nico Paz, stavo un po' valutando così la prospettiva di questo ragazzo, che dipende molto da quello che farà il Real Madrid, è chiaro.
7: Beh, che abbia grandi mezzi li abbiamo visti, e ovviamente deve crescere e maturare, perché mi sembra che manca un po' di continuità, e quindi quando troverà la continuità nella prestazione sarà sicuramente il giocatore che tutti immaginiamo, quindi un giocatore che può diventare un fuoriclasse, sicuramente.
0: Uno che ha trovato tanta continuità, Stefano, è stato Kvaratskhelia. Certo. Mi sembra che adesso sia cresciuto ancora di più, mi sembra.
3: Ma anche a Napoli faceva queste partite.
0: Sì, Non vedi, tu non vedi una differenza tra il Kvaratskhelia Napoli e questo?
3: No, lui l'ha detto prima della partita. Non so se hai seguito la sua conferenza.
0: No,
3: stampa,
0: prima della partita
3: detto,
0: ma sono perso.
3: Se so, mi sento migliorato nella fase difensiva complessiva dell'interpretazione della partita.
0: Nell'interpretazione.
3: Poi sai, c'hai anche quegli interpreti che ti aiutano.
5: Sì, ma lui ha una qualità che altri non hanno. Esatto. Ha la qualità che vede la porta.
3: Esatto.
5: Ci siamo, no, cioè, la differenza tra gli altri.
3: Cioè, il gol che ha fatto ieri l'ha fatto a San Siro, mi ricordo. Cioè, non è una cosa.
0: Ma i gol sì.
3: L'ha fatto spesso
0: ma
3: anche a Napoli. Insomma.
0: Sì, i gol sì, però come prestazione complessiva.
3: Ma lottava pure a Napoli, con Spalletti.
5: Kvara è cresciuto molto.
3: È cresciuto molto.
5: Anche perché ha giocatori che hanno lo stesso linguaggio.
3: Esatto.
5: Ecco, il Parì è una squadra che ha degli esterni capaci, del Dembélé, l'altro ragazzo che adesso mi sfugge il nome, è una squadra di giocatori esterni velocissimi che saltano.
3: Due,
5: bravo. Allora se tu vai a vedere Marcola,
3: è un altro.
5: Dembélé.
3: Due.
5: È Clara.
3: Palla a me, palla a te.
5: Alessandro, lo stesso linguaggio.
0: Sì. Alessandro, lo trovi? Vai.
8: È un progetto che dove lui veste a pennello per le caratteristiche che ha. È quello che cerca anche Luis Enrique, che è il grande architetto di questa squadra.
5: Bravo, sì. Non si discute che era stato cacciato da Roma, era stato cacciato dalla Roma.
8: Ma in Italia siamo bravi.
5: Bravo Alessandro, in Italia.
0: Però
5: siamo
0: posso
5: bravi.
0: Dire una cosa, non voglio adesso
8: siamo
0: prendere le difese.
8: A rompere
0: no, però non voglio prendere le difese della Roma, però secondo me questa cosa qui la trovo, permettetemi di dire, con grandissimo rispetto, un po' ingenerosa, cioè nel senso quello era veramente il primo Luis Enrique che aveva poca esperienza e forse non c'era il tempo di aspettarlo, Stefano, forse era prematuro.
3: Però perché non aspettiamo? È un errore,
0: lo so,
3: Marco.
0: È stato
3: sì,
0: un errore,
3: io capisco
0: però...
3: che poi non ha dimostrato con la Roma, però c'era un... Si vedeva, era visibile.
5: Era l'idea di cambiare un gioco.
3: Si vedeva, ecco questo. Poi con 12 anni di ritardo ti accorgi che questo ha fatto 50 vittorie in 77 partite di Champions League e chi ha superato... Pep Guardiola ieri.
0: Hai capito?
3: Capisci?
8: Ma il tema è abbastanza semplice, perché in Italia dove abbiamo una mentalità molto difensivistica, se arriva un allenatore tipo Guardiola o tipo Luis Enrique che si apre, che vuole giocare, che vuole fare un gol dell'avversario,
0: tipo De Zerbi,
8: e vanno male, li bruciano subito.
5: Italiano,
8: purtroppo,
0: sì, perché, dicono che non sono buoni a difendersi, capito? Perché bisogna difendersi.
3: Gli altri sono buoni a attaccare.
8: Basta rompere le palle, perché siccome in Italia c'è tanta gente che non capisce un cacchio di calcio, allora va bene far parlare, e questi purtroppo sono quelli che alzano pure la voce. Basta far parlare sta gente qua che non sa vedere oltre, no? Il problema del progetto in Italia è un problema serio, perché gli allenatori bravi, ci sta che anche il primo anno per una serie di cose, o perché non hanno i giocatori di qualità, o perché comunque devi vedere, verificare la crescita della squadra, chi è adatto a quella squadra, chi no, perché il problema poi sono i giocatori più che l'allenatore, no? Questo è il problema, perché se hai quelli bravi vinci, se hai quelli scarsi ti attacchi al tram, per essere chiari. Quindi se gli dai la possibilità a uno di mettere ogni volta e arricchire la squadra in 2-3 anni di progetto, sicuramente un allenatore di questo livello ti porta a dei grandi risultati.
0: Sì,
8: e potrebbe essere un ragionamento, scusate se vado poi in lungo su questo discorso, potrebbe essere il ragionamento di Gasperini quest'anno con la Roma, no? Cioè è arrivato quest'anno... Si è iniziato anche lì, a un certo punto, quando le cose sono andate un po' meno bene, a rompere le scatole, l'ambiente si è surriscaldato. Ma Gasperini è un allenatore che se gli dà il tempo, qualcosa di importante lo porta a casa. Siamo sempre alle solite.
0: Secondo me. Condivisibile come principio. Vi fanno una domanda, io ve la giro perché queste domande a me piacciono e poi soprattutto ho persone che possono dare una risposta. Marco vi chiede al 331-8200-23 è più forte Nico Paz o Yıldız? Nico Paz
5: in assoluto. Davvero? Sono due ruoli diversi. Innanzitutto sono due ruoli diversi. uno è un esterno d'attacco che è bravissimo nel dribbling, forse delle volte cede, vede anche la porta, l'altro è un 10, un 9 e mezzo, un giocatore che può dare una mano anche in difesa, un giocatore che inventa. Il dice a numeri da campioni, cioè fa il dribbling nella migliore maniera di quello come si dovrebbe fare. Nicolas ha illuminazione che altri non vedono.
0: Renica?
9: Sì, in parte la penso anch'io così, perché secondo me Nico Paz ha dei colpi più imprevedibili di Ildiz. Cioè Ildiz è un buon esterno che salta l'uomo, che ha molta fantasia e tutto, però Nico Paz da qualsiasi zona del campo e anche da distante oppure ti fa degli assist pazzeschi. Beh, è un giocatore più completo perché ha dei colpi superiori a mio modo di vedere proprio in campo. Quindi
0: tu dici quindi Nico Paz, ok,
9: anche se sono due ruoli diversi, uno più trequartista e l'altro è più un esterno d'attacco, insomma, che poi ti butta dentro fra le linee, per carità, però insomma
0: Stefano, in pallomeno
9: Nico Paz.
3: Non aggiungo e non tolgo nulla a quello che è stato detto,
0: quindi anche tu Nico Paz.
5: Siamo stati promossi,
0: però c'è una differenza: Ildiz gioca alla Juve,
5: e quindi
0: un club con più pressione,
3: è un aggravante, non so, è un attenuante.
5: Io credo che lui è un aggravante,
3: per le pressioni,
0: club con più
3: pressioni,
0: chiamato insomma,
5: noi parliamo del giocatore, poi
0: però insomma bisogna vedere poi l'impatto di Nico Paz.
5: Il problema, amici miei, è vedere la qualità del giocatore. Se poi l'ambiente non lo fa esplodere, allora è un fatto negativo come personalità. Qua parliamo come qualità, parliamo come qualità tecniche. Vabbè, non ci sta paragone.
0: No, vabbè,
5: trovatemi uno in Italia che giochi così, uno in Italia, ma pure uno straniero. Trovate, c'era. Fa una partita buona e 10 non le fa, che di barra no. Di Bada 5 anni fa, 4 anni fa era il 9 e mezzo, il 10 che ti inventava.
0: Certo, forse come qualità li batteva tutte e due.
5: Sicuro.
0: Tutte e due, sì.
5: Era più attaccante. Sì, questo era un po' più 10, quello era più 9 e mezzo.
3: Sì, però ad esempio Paz sta perfezionando queste, visto, non so se il colpo di testa a Genova contro il Genova. E non è la prima volta che lo fa, Arriva di testa, che tu a fari spenti alla McTominay, boom, di testa, palo, traversa, gol. Insomma, fa dei gol anche diversi l'uno dall'altro. La botta da fuori, il tocco diciamo preciso. Il giocatore ha detto bene il direttore. Insomma, bello completo. Poi sono d'accordo con te, le pressioni.
0: Mi piacerebbe vedere, perché lui già sta.
3: Però come descrizione è stata perfetta, il direttore Fedele, è stato perfetto. Cioè nel senso, come giocatore ha un repertorio bello sostanzioso. L'altro è forte, ha una scheggia, è un esterno, un uno contro uno, però per esempio la partita di ieri, tu dici due Ildiz, dici Barcola Ildiz, dici Kvaratskhelia Ildiz. Ti pongo sul tavolo, cioè Luis Enrique dice arriva Ildiz a Paris Saint-Germain, devi panchinare Kvaratskhelia, Barcola, due o Dembélé? Paz magari lo mette al posto in mezzo al campo, tre quarti, il Fabian della situazione, perché gioca con i tre quartisti in mezzo al campo. Vitigna, cioè dimmi che cos'è Vitigna, dimmi che cos'è l'altro.
5: Vitigna poi.
3: No, nel senso.
9: Scusate, ne approfitto per tirare fuori un tema legato a Nico Paz. Ma l'Italia che non produce più i giocatori che una volta facevano la differenza. Eccolo là, mi ha già capito il direttore. Ma noi siamo quelli che abbiamo prodotto i Baggio, i Del Piero.
5: I Baggio, i Riveri, Del Piero, i Zola, i Totti. Ma noi ci dimentichiamo, ma stiamo
9: scherzando. Noi parliamo di stranieri, ma i nostri dove sono? Dove sono finiti?
5: Alessà, tu sei stato a Napoli. No, tu sei stato a Napoli.
9: Mi nervosisce a me.
0: Ha ragione Alessandro.
5: Ale, tu sei stato a Napoli. Allora. Tu sei stato a Napoli nel periodo aureo, dove c'era il più grande giocatore del mondo e altri giocatori che forse molti non conoscono, ma Giordano per me è stato uno dei più forti attaccanti che ha avuto l'Italia.
0: Per me.
5: Poi altri scendevano. Tu lo hai avuto come compagno.
3: Anche
5: sei
3: per
5: molto
3: noi, anche per noi. Anche per noi.
5: Io parlo per
9: talento pazzesco.
5: Ebbene, Ebbene, in quell'anno dello scudetto, Alessandro ne è stato un artefice, noi avevamo quattro napoletani, Colpecine, Carannante,
3: Ciro Ferrara.
5: Ferrara era titolare, io parlo di giovanissimi. Oggi, dopo vent'anni, non ce ne sta uno. Non ce ne sta uno! Non ce ne sta uno! Non ce n'è uno! Oggi, il più grande, a mio giudizio, il più grande giocatore dei primi anni, dei miei anni della gioventù, io sono 80, non ve lo dico, è stato Rivera, in assoluto. Rivera. Dopo Rivera, il più grande giocatore, a mio giudizio, degli ultimi 30-40 anni, è stato solo Totti. Come classe cristallina, Baggio. Sì, in assoluto, Baggio. Ma Totti è giocatore che ha gli occhi dietro la nuca. E c'è una situazione. Io, nella mia scelta dei giocatori, dopo tanti anni, ho sempre catalogato i giocatori in indispensabili e indeterminanti. Giocatori indispensabili sono i centrocampisti, non so, Lobot, che era Peccere, Desistere, Capello, tanto per dirne qualcuno. Ma indeterminante sono chi fa i gol, e Totti, i Del Piero, i Zola pure, Baggio, sono giocatori che inventavano. Voi dite a me, no? Io faccio parte di un periodo, ho vissuto in prima persona anche perché molto coinvolto nei campionati del mondo del 2006. Questi giocatori qua, secondo voi, in quelli del 2006, vorrei una risposta di Alessandro, stavano in tribuna oppure non venivano proprio convocati?
3: Vabbè, silenzio.
0: Silenzio totale.
10: No!
0: Che diva? Prego, prego.
3: Ci stai pensando, Alessandro?
10: No, stavo pensando la domanda se questi giocatori fossero stati convocati o no, 2006?
3: Questi attuali.
5: Sì, questi giocatori attuali che tutti cambiano per fuori classe, per campione, se fanno uno stop, lo dite. No, questo, che facile. Alessandro, tu non hai giocato in nazionale a tenevi quale perché tenevi dei mostri davanti. Adesso. Sì, no, ti voglio bene. dai, è stato il mio periodo. Ma che sa, io tenevo una difesa. Scusatemi, con Buffon, Durama, Cannavaro, ben arrivo, Senzino.
0: Vabbè, ma volevi vincere facile,
3: vabbè,
0: però,
3: ma
0: dai,
3: non è
0: direttore.
3: Scusa,
0: basta,
3: Enrico.
0: No. Vincevi facile con quelli, dai. Su.
5: No, ma non è che vincevo facile. Dai, io parlo scherzo. Italiani, io parlo degli italiani.
0: Sì, sono d'accordo.
5: Durama non era italiano.
0: No, è vero.
5: Io dico, con i Baresi, con gli Scirea, Alessandro non giocava. Cioè, veniva preso come in seconda battuta perché erano più forti, ma quest'anno uno come lui...
0: Renica adesso giocherebbe bendato.
10: Anche per dire un'altra cosa, visto che parliamo di trequartisti e ho tirato in ballo sto discorso che mi sta a cuore, penso a tutti noi sta a cuore, no? Del discorso dei giovani italiani.
5: Sicuro.
0: Poi c'ho l'ultima domanda.
10: Come
0: dai.
10: Che Vergara, che è interessante, che ha delle caratteristiche pazzesche, è arrivato così tardi a giocare in Serie A? Altro tema.
5: Ma perché tu sei Napoli come me, no? Siamo
10: la zampa sui piedi da soli e non ce ne accorgiamo perché questi ragazzi qua devono giocare prima.
0: Assolutamente,
10: a mio modo di vedere.
0: Assolutamente.
10: È chiaro che dopo non seminando non raccogliamo nulla. Ma abbiamo dei problemi seri perché poi ti incazzi perché forse i giocatori li abbiamo. Forse i giocatori li abbiamo.
0: È vero.
5: Io vi do un consiglio. Vi do un consiglio e un così vi lascio. Andate a vedere un po' gli under 17 e gli under 18. Ci sono degli ottimi giocatori.
0: Hai capito? Andiamo.
5: Degli ottimi. Vabbè. La volta scorsa io e te abbiamo parlato dei ragazzi della Roma.
0: Sì.
5: Un ragazzo del Milan Liberali, sta a Catanzaro, potrebbe
0: Ce lo stava sottolineando un ascoltatore tra le altre cose questo ragazzo.
5: Bravo.
0: Senti, Enrico, aspetta, prima che ci saluti te e Alessandro, perché c'è un ascoltatore che noi prima abbiamo fatto un gioco e quindi l'ascoltatore dice chiedilo anche a Fedele e a Alessandro Renica. Dopo Maradona, quindi il più grande di tutti, in casa Napoli mettiamo Kvaratskhelia come più grande giocatore che ha messo la maglia del Napoli?
5: No. Ma guarda, Higuaín è stato un giocatore eccezionale.
0: Okay.
5: Ma io metto Giordano. Maradona, Giordano. Per me Giordano era anche più forte di Careca, che era magari meno tecnico, più furbo in area di rigore. Giordano per me è stato uno, ed era il mio periodo, uno dei giocatori più forti in assoluto, aveva tutto. Forse
0: straordinario.
5: Alessandro, mi
0: chi non l'ha visto si è perso qualcosa di
5: deve, mi deve correggere. L'unico neo era l'elevazione.
0: Esatto.
5: Forse.
10: No, impressionante. No, ma Bruno era pazzesco, perché penso che poi non si sa perché, con tutto il rispetto del Paolo Rossi non c'è più, ma non si era proprio partita, se volevi paragonare questi travanti fra uno e l'altro, perché Bruno aveva dei mezzi di destro e sinistro, poteva diventare trequartista quando scendeva fra la velocità.
5: Bravo.
3: Mi ricordo Alessandro, un assist che fece all'Olimpico a Diego, da lui tre quarti, mette una palla a Diego Maradona di petto e fa l'1-0 Napoli vince.
10: Io sono d'accordo con il direttore, ho fatto innamoratissimo. Io non riesco a capire come Bruno abbia fatto una carriera così magra dal punto di vista dei titoli.
5: Non si discute.
10: Non so cosa gli è successo, ma questo era un giocatore veramente
5: straordinario.
3: Tanto, visto che stiamo parlando di lui, abbracciamolo forte.
5: È vero. Abbracciamolo forte. Per abbracciarlo forte per il lutto che ha avuto.
10: Io sono stato al funerale della povera Susanna, e quindi.
0: Grande.
5: Sei stato presente.
10: Ma è un fratello per me, Bruno, figurati. Quindi, comunque, dai, adesso speriamo che si riprenda.
0: No, sì, assolutamente. Gli mandiamo un abbraccio, che poi è anche un amico nostro, di tutti, insomma, chi lo conosce. Quindi un abbraccio fortissimo.
10: Una gran bella persona, Bruno. Sì, sì. Una gran bella persona.
0: Ragazzi, è stato un piacere parlare di calcio con voi. Grazie al direttore Fedele.
3: Ciao Alessandro, ciao Enrico, Renica. Ciao direttore.
0: Un abbraccio, grazie.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi non vede il bello in questa partita, scusate la battuta, ma ha qualche problema secondo me, perché ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Pensate chi ha pagato il biglietto a San Siro domenica per Milan-Juve, come giustamente evidenziato dalla curva sud del Milan, 139 euro, e pensate chi ha comprato ieri invece il biglietto di PSG Bayern e come è andata a casa alla fine della partita, sia che fosse un tifoso del PSG che fosse un tifoso del Bayern.
2: Proprio l'atteggiamento che è diverso, cioè da noi siamo i numeri uno a livello di tattica, ma per quanto riguarda il ritmo, per quanto riguarda giocare a viso aperto, praticamente bisogna andare all'estero, bisogna vedere sì la qualità di ieri, ma bisogna vedere anche proprio l'atteggiamento.
3: Dal mio punto di vista, diciamo che è stato un godimento clamoroso, ma perché per una volta ci si è fregati un pochino del tatticismo esasperato, vediamo cosa succede. Nessuno ha pensato a controllare la partita, tutti hanno pensato a sopraffare l'avversario.
4: Ma che mi rompete l'anima con la fase difensiva, ci siamo divertiti tutti come dei matti, ma per cortesia, io domenica sera non riuscivo a star sveglio, non riuscivano a star svegli manco quelli allo stadio, nonostante la confusione, il caos tipico di una partita di pallone allo stadio, un mortorio, una cosa inguardabile.
5: PSG e Bayern non hanno giocato in quel modo semplicemente perché gli piace così, perché sono costruite in quella maniera lì, hanno terzini che sono attaccanti, danno il loro meglio in quella maniera lì e quindi come dovevano giocare.
6: Fabregat l'anno prossimo, se resta Como, dovrà fare i conti per la prima volta con un mercato che non sarà più totalmente libero, cioè Como dovrà rientrare in determinati parametri da cui oggi mi dicono è molto molto lontano,
7: sì.
6: Quindi sarà necessario quasi tagliare più che investire.
8: Buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'appuntamento con Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
10: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
9: Ciao Lucio, ben trovati a questa anteprima di Maracanã. Oggi è una puntata un po' simile, molto simile, manca soltanto il giro dei campi a quella del venerdì.
10: Abbiamo traslata un giorno prima.
9: Sì,
10: oggi
9: lo diciamo.
10: Gli uomini del venerdì
9: traslati al giovedì. Sì, non ci sarà il giro dei campi questa settimana.
10: Ci manca.
9: Perché domani, lo diciamo, insomma, sentirete un po' alcune repliche. Domani prendiamo un piccolo break anche noi per poi tornare come sempre a commentare tutto quello che riguarda la Serie A. Però domani abbiamo deciso anche noi di fare una piccola pausa da questo punto di vista, e quindi è come se fosse un venerdì, ci saranno i pronostici.
10: Andrea non può non giocarsela questa
9: è bellissima.
10: Questa musichetta,
9: quindi facciamo anche un buon primo maggio visto che
10: buon primo
9: maggio a tutti e via. Allora ci siamo per quello appunto che concerne la puntata di oggi. Abbiamo anche dei contributi come sempre che stanno arrivando dalla Lega, e un'occhiata anche alla vicenda con Gervasoni che questa mattina è stato chiamato, insomma, a rispondere a delle domande, e quindi Gervasoni, il legale in caserma Guardia di Finanza, per rispondere appunto alle domande del PM Ascione. Quindi vediamo all'uscita se rilascerà qualche battuta. All'ingresso ha detto fiducia nella magistratura ed è entrato praticamente a rispondere alle domande, mentre per quanto riguarda invece Rocchi ha deciso come linea difensiva di non rispondere. Perché vogliono prendere visione degli atti, questo un po'
10: sì, dei fascicoli, fascicoli questa... benissimo,
9: esatto.
10: Un avvocato.
9: E di conseguenza questo è un po' lo scenario, in attesa poi di capire quali saranno gli ulteriori sviluppi. Nel frattempo c'è il calcio che va avanti. Ieri sera abbiamo assistito alla seconda semifinale di Champions League, è terminata 1-1, una semifinale diversa ma comunque bella, perché poi alla fine è
10: una partita
9: intensa.
10: Vera, esatto, intensa,
9: e quindi finita in maniera diversa, poi ne parliamo, insomma, perché poi da qui nasce questo confronto tra due modi diversi alla fine di tenere comunque in bilico due partite di ritorno, perché
10: ancora non c'è nulla di diviso, il risultato
9: è lo stesso, non si è deciso nulla.
10: Abbiamo 180 minuti tra una partita e l'altra, chissà, forse anche qualcosina in più.
9: Il ritorno può succedere di tutto da una parte e dall'altra, e alla fine il risultato è lo stesso, quindi poi dopo lì cambia l'aspetto di chi ti ha fatto divertire di più o di meno nel corso.
10: Però hai detto bene, due partite vere, diverse tra di loro, poi dopo magari svisceriamo meglio, però
9: Bene, calcio allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. E allora adesso noi partiamo con i titoli e poi insomma cominciamo ad andare ad analizzare un po' di cose. Vai! Beh, l'Inter si avvicina sempre di più alla festa, oltre il muro questa la festa, quindi dovrà superare il muro questa, quindi il Parma in casa per poi prendersi il 21esimo scudetto. Como Napoli, in ballo c'è comunque il futuro per il Como, l'Europa, e vediamo quello che può succedere perché ancora tutto è aperto per il Napoli, sì, la Champions ma anche il futuro di Conte. Spalletti, se telefonando, vediamo se ha risposto o meno Bernardo Silva, perché insomma sembra essere sempre di più un obiettivo Juventus, ma massima attenzione al Verona in casa. Milan ostacolo grosso in tutti i sensi, insomma, cioè, perché comunque in un modo o nell'altro c'è l'ostacolo Sassuolo, e grosso che sta facendo molto bene, tra l'altro il suo nome è sempre più avvicinato alla Fiorentina. Ieri ad esempio anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato di una di un grosso sempre più in direzione Firenze. Atletico Madrid-Arsenal di rigore, finisce così 1-1 con due calci di rigore, ma una partita proprio di rigore, quindi ne parliamo. Bene, allora andiamo insomma così a sviscerare un po' di temi, caro Lucio, ricordo sempre il 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io voglio subito fare una domanda che poi è un po'
10: la domanda del giorno,
9: ma no, è un po' sarà un po' uno degli argomenti. In due, come abbiamo accennato prima, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti, no? Ieri abbiamo esaltato la spettacolarità della partita, i 9 gol segnati, il talento, la voglia, diciamo, proprio di conseguire il risultato a tutti i costi, anche rischiando, no? Come è successo,
10: sì, mettendo in conto,
9: Paris Saint-Germain e Bayern, sì. Mentre ieri sera abbiamo visto una partita di tutt'altra specie, comunque secondo me è una bella partita, perché alla fine è stata una partita intensa, caratteriale anche, e ne è venuto fuori un pareggio. Ora, era un po' il risultato che era prevedibile, quello di ieri sera, un pareggio. Mm. Mentre l'altro ci poteva stare che una delle due potesse vincere proprio per le caratteristiche delle due squadre. Però dobbiamo dire che entrambe le partite rimangono aperte, molto aperte, quindi di fatto non c'è un'incertezza sia giocando, diciamo così, in maniera più propositiva, sia giocando in maniera più conservativa.
10: Sì, sì.
9: Quindi alla fine, come dico sempre, il risultato di fatto è lo stesso, ossia al ritorno è tutto aperto, te la devi giocare.
10: Sì, una molto di più perché è proprio in pareggio, un'altra c'è un gol di vantaggio, ma il Bayern gioca in casa.
9: Un gol di vantaggio poco e niente, insomma.
10: Sì, sì, per quello che si è visto, infatti Luis Enrique ha ribadito dopo la partita contro il Bayern d'andata, ha detto, beh, probabilmente ne dobbiamo segnare tre, forse, per essere sicuri.
9: No, chiediamo subito del passaggio del turno. Qual è il calcio che vi piace di più, cioè tra le due, insomma, qual è quello che vi ha colpito di più in queste due partite? Quello che sentite più vostro, oppure quello che ritenete che sia
10: più idoneo, magari
9: idoneo, o la direzione che dovrebbe assumere il calcio, cioè deve andare più verso una partita come quella di Paris Saint-Germain Bayern Monaco, o più verso una partita come quella di Arsenal Atletico Madrid?
10: Beh, è una domanda, insomma, agli antipodi, come sempre. I principi del calcio, anche se secondo me poi, Marco, noi facciamo tanti giri, giustamente parliamo dei principi, la bellezza del calcio è che non è mai uno solo, però questo qui è calcio vero, sia quello che si è visto a Parigi che quello che si è visto secondo me a Madrid. Due gare intense, poche interruzioni, ritmo abbastanza elevato. Anche ieri c'è stato un tasso agonistico, soprattutto in alcune fasi nel secondo tempo, in cui l'Atletico ha alzato, se hai fatto caso, la linea di pressione. Il primo tempo difendeva un po' più basso, secondo ha iniziato ad aggredire un po' più alto. Ma soprattutto, Marco, poi una cosa che dobbiamo ribadire sempre: si parte da chi c'è in campo. Le caratteristiche di chi è in campo fanno la differenza. Gli allenatori sono bravi, e lo diciamo sempre, quando sanno adeguarsi alle caratteristiche di chi è in campo e quando sanno valorare al 100% i propri giocatori. Perché se io leggo la linea difensiva del Paris Saint-Germain con Hakimi e Nuno Mendes, terzini, Pacho e Marquinhos centrali, è una linea difensiva forse più abituata e più costruita, più idonea anche ad offendere. Se leggo la linea difensiva invece, per esempio, dell'Arsenal, vedo Saliba e Gabriel, sono due marcatori, terzino a sinistra Incapié, che in realtà è un centrale e al Bayer faceva il terzo di difesa, è più un difensore. Quindi anche le caratteristiche dei giocatori poi è chiaro che incidono sullo sviluppo e le caratteristiche di una partita.
9: Bene, bene, comunque dite la vostra al 331-8200-213 come sempre. Mi permetti di fare invece i complimenti?
10: Mi permetti, Marco, sei il padrone di casa.
9: No, no, voglio farli.
10: Vai, vai.
9: Che poi non figure padrone di niente. Allora, no, voglio fare i complimenti al nostro Marco Palma. E tu mi direi perché vuoi fare i complimenti a Marco
10: Palma? Perché vuoi fare i complimenti a Marco Palma?
9: Te lo dico subito, perché ieri, intanto, la presentazione degli ultimi giocatori che ha fatto, pensate, siamo stati ripresi anche da un sito polacco. Una roba
10: in giro per l'Europa,
9: ci ha fatto girare tantissimo nei vari siti. Ma la cosa che mi fa molto piacere è che oggi, con due giorni di ritardo, perché noi ricordiamo che la rubrica la facciamo il martedì, quindi oggi è giovedì, con due giorni di ritardo, questo senza nulla togliere, ma ci mancherà, non è una critica al giornale, però è un elogio al nostro Marco Palma, che ha presentato qui un calciatore che oggi la Gazzetta dello Sport mette in primo piano come idea del Bologna, e lui ce lo ha detto martedì, quindi due giorni fa. Si tratta appunto
10: giocato d'anticipo.
9: Esatto. Questo ragazzo che ha presentato, questo attaccante, questo centravanti che ha presentato Marco Palma, oggi c'è l'articolo appunto della Gazzetta dello Sport che presenta questo calciatore come obiettivo del Bologna, e quindi
10: complimenti a Marco, che
9: anticipato
10: effettivamente
9: anche i quotidiani sportivi nazionali, e questo mi fa molto piacere. Perché non è la prima volta che Marco presenta dei profili che poi dopo diciamo così vengono poi monitorati, e comunque ci anticipa sempre, perché aveva detto proprio seguito dal Bologna, e di conseguenza viene confermata la notizia. Quindi
10: un complimento a Marco Palma.
9: Bene, allora dunque vado invece su tutto il mercato web, perché c'è questa anche ipotesi che non dobbiamo trascurare, perché vedi, questo viaggia un po' per l'Italia, questo centravanti, e c'è la domanda: Lukaku, nuovo centravanti del Milan, difficile, non impossibile, lui si è proposto. Attenzione, diciamo così che secondo appunto ad esempio Tutto Sport, dopo lo scontro con il Napoli, lo stesso Lukaku ha fatto recapitare un messaggio a casa Milan e a Milanello. Hai capito?
10: Quindi
9: non è che
10: si propone
9: anche per me.
10: Si candida
9: Lukaku al Milan, così insomma viene riportato sia da giornali, viene ripreso anche da tutto il mercato web, quindi questa ipotesi, vediamo, perché insomma dopo non essersi comportato brillantemente diciamo con il Napoli, anzi in maniera veramente poco professionale, va detto, potrebbe rimanere in Italia e magari sponda Milan.
10: Sarebbe l'altra faccia di Milano, lui che è stato insomma un'icona dell'Inter, soprattutto nella prima esperienza. Sarebbe certamente curioso, non è il primo a farlo, ha già girato, dicevi, tanto l'Italia, l'Inter, il Napoli, la Roma, questo sarebbe il quarto club. Chi lo sa, Marco, al momento sai, Lukaku è uno di quei giocatori che viene accostato tantissimo a tante squadre italiane, non voglio dire ad ogni finestra di mercato, ma quasi, perché ormai è una certezza della Serie A, posto che Marco 33 anni, quindi è un giocatore che insomma non è più nella fase migliore della carriera, andrà valutato anche Allegri, se rimarrà Allegri, se sia l'attaccante idoneo per lui.
9: Va bene, va bene, comunque riportiamo anche questa e vediamo. 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre che già arrivano, poi come al solito ci sono sempre messaggi che devono per forza in qualche maniera puncicare chi sta in diretta, ma lo fa da una vita, quindi figurati, ormai dal 2-0-0 siamo abituati, non fa nemmeno più effetto. Allora, se a te piace il calcio di ieri sera, puoi pure dirlo tranquillamente senza diciamo così per forza in qualche maniera distruggere il pensiero degli altri, che invece può piacere un altro calcio, quindi puoi dire a me piace quel tipo di calcio di ieri sera, perché insomma tu mi parli, poi mi fa ridere quando dicono coperture, raddoppi, difese e attacco, gesti tecnici, anche tattiche, grinta, sì, perché quelle invece dell'altra sera, i gesti tecnici, la grinta,
10: gesti tecnici, insomma, l'ultima cosa che mancata,
9: attacco non c'era, insomma, è un modo diverso di vedere le partite. Io preferisco più in questi casi che uno mi dica a me piace più quello e non quell'altro, perché insomma dire che non c'è stata la tattica dall'altra parte, che non ci sono stati, mi sembra. Poi vediamo, io sono curioso anche di vedere come andrà a finire la finale di Champions, perché si misureranno sicuramente due modi diversi di calcio, ed è sempre molto bello. Entrambi giocheranno per vincere, ne vincerà solo uno, su questo non ci sono dubbi.
10: Beh, il calcio è così.
9: Quindi perché non c'è una ricetta per vincere.
10: No, però è chiaro che più ti abitui a giocare.
9: Il calcio che piace al nostro amico ieri ha fatto venire fuori il pareggio, quindi non ha vinto nessuno.
10: Sì, vabbè, questo insomma il risultato incide, poteva finire in pareggio anche Paris Saint Germain, cioè, Bayern Monaco.
9: Tanto una è finita in parità ed era il risultato.
10: Però Marco, anche la partita di ieri è diversa da quelle che vediamo in Serie A, eh.
9: Ma infatti è quello che bisognerebbe sottolineare, però no, si fa una gran fatica arrivare a questo concetto, Lucio. Io stamattina nell'editoriale ho proprio detto quello che dovremmo sottolineare è l'intensità e il ritmo che non abbiamo. Perché tu puoi praticare un calcio diverso, ma ci devi mettere sempre il ritmo, certo, l'intensità. Noi non l'abbiamo, perché come hai detto tu, la partita di ieri sera anche da questo punto di vista era diversa.
10: È stata una fase di pressione dell'Atletico Madrid sulla tre quarti avversaria, Marco. È durata una decina di minuti, un quarto d'ora, in cui l'Arsenal non riusciva a fare due o tre passaggi di fila, da quanto era alta ed intensa la pressione dell'Atletico Madrid. In Italia è difficile vedere quel tipo di atteggiamento. Vabbè, anche in fase di non possesso.
9: Secondo il nostro amico Capiscione, dall'altra parte hanno giocato così, gli hanno dato 22 maglie, andate in campo e fate quello che volete, da quest'altra parte invece c'era tutto l'essenza del calcio.
10: Cito Di Canio, ha detto forse noi siamo un po' invidiosi di quello che si vede. Assolutamente. Da altre parti in Europa.
9: Non c'è dubbio.
10: Non ce l'abbiamo qui. Né in un modo né in un altro.
9: Non c'è dubbio.
10: Quindi.
9: Va bene, allora. Dicevamo, insomma, 331-0023 di questa situazione. Mi volevi sottolineare, Lucio?
10: Sì, no, appunto dicevo che alla fine poi queste due partite sono state giocate chiaramente in maniera differente. Quella di ieri è assomigliata un pochino di più ad una finale, sicuramente. Sicuramente poi su altre notizie ci sono degli approfondimenti. Vado anche sul tutto mercato web.
9: Andiamo.
10: Prima parlavamo di Lukaku, a questo punto resto sul Napoli perché è molto curiosa la situazione attorno a De Bruyne. Tanto si discute sempre sull'incidenza e la sinergia che si può trovare tra il Fab Four, che finora non si è trovata. Qualche giorno fa si parlava, non voglio dire di un addio certo a fine stagione di De Bruyne, ma di un giocatore più lontano da Napoli. Invece oggi veniva ribadito anche sul Corriere dello Sport, appunto riportato anche da tutto il mercato web, che invece in questo momento il futuro del fantasista belga potrebbe essere ancora tinto di azzurro. Il suo obiettivo immediato è portare nuovamente il Napoli in Champions League e poi giocarsela la prossima stagione da protagonista, anche perché ancora un anno di contratto, effettivamente questo bisogna ricordarlo, il contratto attuale scade nel 2027. De Bruyne intanto poi aveva parlato anche dopo la vittoria contro la Cremonese, ha segnato anche un gol, 100° gol in carriera. La prestazione della scorsa settimana non è stata a livello giusto, aveva detto lo stesso calciatore belga. Scendiamo sempre in campo per vincere, aver trovato il gol subito ci ha aiutato, siamo molto soddisfatti di aver vinto con una grande partita. Quindi insomma, parole volte anche a sottolineare il miglioramento rispetto alla prestazione precedente, e vedremo, perché al momento sembrano di nuovo essersi un po' spostati gli equilibri sul caso De Bruyne, più vicino a Napoli che non a lontano.
9: Bene, bene, bene. Insomma, un giocatore che potrebbe ancora dare, no? Da questo punto di vista, quindi potrebbe anche proseguire questo rapporto.
10: Dipende,
9: con
10: appunto,
9: il Napoli.
10: Utilizzi dei vari giocatori lì.
9: Assolutamente, assolutamente. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi in questo giorno, che appunto ci proietta poi anche alla ripresa del campionato. Allora, andiamo a sentire qualche audio, se è pronto, vai.
0: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe. Sono state sicuramente due partite diverse, perché gli allenatori e i giocatori in campo erano diversi. Però io ci ho visto comunque intensità, voglia di voler vincere, ognuno con le proprie caratteristiche, occasioni da gol, dei gol, qualcuno anche sprecato, quindi credo che rispetto ai nostri 0-0 e ai nostri Conte e Allegri, credo ci sia ancora
9: di Milan-Juve. Non c'erano nemmeno 5 minuti ieri, ecco, tanto per dirla.
10: Sì, ma in generale, non solo, poi io dico sempre, tanto non solo dire, di singoli allenatori o delle singole squadre, è il ritmo di
9: Milan,
10: tutto il nostro campionato.
9: Milan-Juve è stata una proposta di calcio indecente, noi dobbiamo, questo va sottolineato, non dobbiamo tante difendere
10: partite,
9: nessuno.
10: Tante partite purtroppo,
9: sì,
10: Marco, di
9: tra
10: tante
9: Milan
10: squadre.
9: E Juve, che siamo di fronte alle due top club del campionato italiano,
10: quelli sono le squadre più forti del campionato.
9: È stata una proposta indecente di calcio, che non può essere difesa da nessuno.
10: Soprattutto
9: non
10: nella
9: vedere,
10: prima mezz'ora,
9: no, non vedere niente dal punto di vista proprio propositivo, creativo,
10: di ritmo, nulla,
9: non si è visto nulla. Una proposta di calcio imbarazzante, irrispettosa per i tifosi che pagano quelle cifre per andare allo stadio, per chi si abbona e vede la partita davanti alla televisione. È stata una proposta di calcio che non può trovare giustificazione nemmeno nel misero punto che serve per andare nella zona Champions. Nemmeno questo è una giustificazione. Perché?
10: Sì, perché non,
9: perché sono partiti,
10: non
9: soprattutto una squadra è partita con quell'idea, e non me lo toglie dalla testa nessuno, è partito con quell'idea, e poi vediamo se viene l'episodio, che l'episodio stava pure arrivando perché ha preso il legno Salemakers, ma l'obiettivo era quello, addormentare la partita, l'input è arrivato dal Milan. Di addormentare la partita.
10: Sì, poi si adeguano
9: e
10: tutti.
9: E poi dopo
10: Marco,
9: si adeguano
10: anche
9: la Juventus,
10: Spalletti,
9: perché
10: che ha mostrato altre cose,
9: certo,
10: a ritmo basso.
9: Sì, sì, ma questo non c'è dubbio. Questo. Però ripeto, l'input è arrivato dalla squadra che si è messa in campo in quella maniera. E perché voleva quello. Dico, e non può essere, ma c'è in ballo il punticino per la zona Champions. Come se in caso di sconfitta tu perdevi la possibilità di alzare in Champions. Quando ancora, insomma, era tutto in ballo ugualmente. Quindi è stata una miseria di proposta di calcio che ci fa fare solo una bruttissima figura. Punto. Non ci stanno giustificazioni.
10: Chiudiamo, insomma, dicendo una cosa: il calcio, avevo detto, non è univoco, non c'è un solo calcio. Quindi è legittima anche quella proposta lì? Secondo me sì. Solamente poi quando tu ti vai a confrontare
9: in ambito
10: impoverisce internazionale,
9: il calcio,
10: non
9: quella
10: riesci.
9: Quella proposta lì di calcio impoverisce, non arricchisce,
10: sì, certo,
9: di niente.
10: Ma soprattutto non ti prepara poi a crescere
9: nulla,
10: a livello internazionale.
9: Nulla.
10: Secondo me
9: non arricchisce nulla.
10: Quando ti trovi a competere con altre squadre, infatti,
9: vediamo,
10: a parte
9: in
10: l'Inter in Champions League, le italiane negli ultimi anni hanno fatto tutte molto male. Sì,
9: vediamo
10: parte di quella stagione 2022-2023 con il Milan e il Napoli, ma fu una stagione anche singolare per gli accoppiamenti.
9: Vabbè, dai, andiamo, se c'è un altro audio ancora. 331-8200-213.
10: Ah, ci chiamano il break, credo.
9: Ah, dobbiamo andare in break?
10: Sì, ci richiamano all'ordine.
9: Vabbè, vai, via, break allora.

0: Bene, bene, bene, siamo sempre con voi. Allora, Salvatore ci chiede il gioco pronostico. Vogliamo fare il gioco pronostico con i nostri
1: Ah,
0: ascoltatori?
1: subito, non
0: Facciamolo,
1: se lo
0: perché così
1: lasciano
0: se lo ritrovano
1: sfuggire.
0: anche nei... vabbè, possiamo farlo, scegliamo due partite, Andrea, no? In questo caso, per i nostri ascoltatori, vediamo, perché ultimamente non ci indovinava più nessuno. E quindi poi
1: Nessun
0: dobbiamo mettere un
1: tocco
0: altro
1: magico.
0: giochino, secondo me, adesso. Allora, quello di indovinare il gol, secondo me, è più bello,
1: Cioè, chi
0: eh.
1: segna?
0: Sì,
1: Il marcatore.
0: però Andrea, siccome è un buono di fatto, lui lo fa troppo facile. Allora,
1: Ah, tu intendi quello con la
0: sì, secondo me lo
1: telecronaca? Ah,
0: deve fare più
1: sì.
0: difficile. Io non darei proprio nessuno, proprio fare esempio un pezzettino proprio. Adesso, che partita è questa? Capito? Deve
1: Vabbè,
0: fare.
1: io me ne ricordo difficilissime, anche perché per me erano difficili effettivamente alcuni,
0: No,
1: anche perché
0: no, no.
1: erano telecronache del
0: L'ultima era
1: passato, quindi
0: facile,
1: qual era l'ultimo?
0: l'ultima che ha fatto tempo fa, si è indovinato subito. Allora,
1: Addirittura.
0: 331-8200-213, no, vabbè, dai, facciamo queste qui che abbiamo scelto per non... Sì, è sto bip. Allora, andiamo, dai, andiamo, facciamo il gioco con i nostri ascoltatori, ma... Allora dai, cominciamo così perché tanto non è che ci siano partite esaltanti in questo turno, che siamo sempre di più alla fine, però io sceglierei Como-Napoli. Beh, Como-Napoli non si può non scegliere, proprio perché c'è anche due filosofie di calcio diverse. Da una parte Fabregas e il suo calcio propositivo, ma allo stesso tempo anche conservativo perché lui fa tutte e due le
1: Como subisce
0: situazioni.
1: poco.
0: Esatto. E poi c'è il Napoli con il suo calcio un po' più concreto, con questo finale che è diretto, insomma, a conseguire definitivamente la zona Champions e poi capire che cosa succederà per il futuro. E quindi Como-Napoli, risultato esatto. L'altra facciamo Sassuolo-Milan, dai. Il
1: Ah, il grosso ostacolo.
0: grosso ostacolo, il Milan incontra il grosso che è in rampa di lancio, si parla di lui, di un possibile futuro con la Fiorentina, poi chiederemo dopo se è una scelta giusta questa da parte della squadra toscana contro il Milan che insomma è sempre più vicino a conseguire l'obiettivo
1: Deve
0: Champions,
1: formalizzare,
0: deve
1: dai.
0: formalizzare, dai. Quindi risulta

0: si è fatta molto più complicata rispetto, diciamo, ai tempi che ti posso dire di Baresi, Cannavaro, Nesta, grandissimi difensori, ma anche quelli dietro. Se tu vai, per esempio, uno come Gentile, grandissimo difensore, ma aveva una marcatura molto, molto
1: Beh, molto più
0: serrata.
1: arcigna,
0: Oggi
1: poteva permetterselo.
0: prenderebbe il sacco dei cartellini.
1: No, no, oggi ha detto bene, molti non terminerebbero la partita, senti i racconti.
0: No, no, senti i racconti, è così. E quindi di conseguenza questo è sicuramente un dato che ha messo in difficoltà i difensori
1: È aumentato il numero di gol.
0: È aumentato il numero di gol.
1: Banalmente.
0: Ma anche quando devono stare dentro l'area di rigore, queste braccia dietro, devono stare attenti a come si muovono. Per esempio, poi ieri sera io vedevo pure la partita tra Arsenal e Atletico Madrid. Il rigore che
1: quale dei due? Anzi, quali dei tre? Ce n'erano stati
0: sì,
1: tre addirittura.
0: Il primo che poi
1: quello per l'Arsenal,
0: esatto.
1: Quello è proprio un rigorino, dai.
0: Rigorino, però là c'è l'errore pure del difensore,
1: Di Ancico. Tu dici marcatura.
0: Marcatura, sì.
1: Sì, anche se poi secondo me non commette neanche irregolarità,
0: no, no, per
1: lo
0: me il pallo
1: sfiora,
0: non c'era, però gli si era messo davanti, quando
1: sì, gli è passato davanti,
0: quando si mette davanti l'attaccante, il difensore è quasi
1: sì,
0: spacciato.
1: Il tempo, per me certo, poi non era mai rigore, insomma.
0: No, ma nemmeno io non l'avrei mai dato.
1: Toccato
0: insomma.
1: Appena una spallata, un'ancata,
0: sì,
1: ma
0: sì, sono
1: veramente
0: sono d'accordissimo, proprio non c'è.
1: Invece hanno revocato quello del secondo tempo,
0: sì,
1: quello su Eze, sempre di Ancico. Che forse era più rigore del primo, anche se pure lì
0: ma
1: posso
0: non l'avrei
1: starci,
0: dato,
1: che non,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Quando si trascina il piede è una cosa che vediamo spesso troppo, è prima del contatto, quindi
0: sì,
1: è revocato,
0: sì.
1: Quello dell'Atletico Madrid, un tocco di mano, quello forse il più rigore dei tre, certo, non tempo non si sarebbe assegnato, ma il più rigore dei tre, il braccio è leggermente largo, la palla finiva in una zona dove c'erano giocatori, reca anche un danno White.
0: Allora, poi c'è Federico che ritorna con sto balletto consueto, che ormai è solito. Ieri un vostro ospite ha parlato di italiano come aziendalista, ma gliene
1: incolse.
0: Ah, ok. Oggi il Corriere dello Sport parla del tecnico bolognese che ha messo la società con le spalle al muro, addirittura. Servono rinforzi e di spessore, non si transige, quindi che fa? Va via. Bene così, in Serie A comandano e decidono sempre di più non solo gli allenatori importanti ma anche i tifosi. Vedi il caso Gasperini.
1: Torniamo su una.
0: Federico, tu sei convinto che decidono i tifosi? Vivi in questa convinzione. Per me il tifoso non decide proprio da questo punto di vista un bel niente. E se decide è grave. E se decide è grave. Se si prendono le decisioni in base all'umore della piazza fa un altro danno. E quindi
1: beh, in alcune piazze
0: no.
1: Poi, insomma, sarebbe difficile perché le opinioni cambiano
0: sì.
1: Di settimana in settimana
0: vediamo se questo
1: incidono, abbiamo detto tante
0: sicuramente
1: volte sicuramente l'italiano
0: avrà chiesto qualche rinforzo, ma non credo che si è messo lì a fare i nomi e se non mi prendete questo vado via quindi. Oppure già va via perché va da un'altra parte. Io sto fatto degli allenatori, questa convinzione che voi avete degli allenatori non aziendalisti, aziendalisti, non aziendalisti, a me sembra veramente una cosa molto, una convinzione molto popolare poi alla fine.
1: Ma sì, è chiaro che c'è chi è più, magari chi richiede di più, ci sono dei tecnici, Gasperini lo abbiamo individuato da tanti anni, è uno che ha delle richieste molto nette, molto precise quando non vengono
0: sì, ma di metodologie di lavoro, di giocatori che possono, non è che va a chiedere chissà che cosa, insomma.
1: Ma no, certo, Marco, sono i soliti discorsi, in Italia schioccare le dita, avere il giocatore su misura per ogni allenatore è impossibile, perché le disponibilità economiche non ci sono, di conseguenza bisogna trovare delle caratteristiche, degli investimenti sostenibili e poi far lavorare bene i giocatori in base alle caratteristiche e gli
0: allenatori.
1: Quella
0: di Federico è una
1: adattarsi.
0: Concezione di calcio che non si può cozza con quello che è la realtà dei fatti in Italia.
1: Poi c'è chi è un pochino
0: se
1: più
0: uno
1: aziendalista,
0: ha questa concezione sì, ma
1: chi magari insomma è meno,
0: se uno
1: cerca meno
0: questa
1: l'attrito
0: concezione, secondo me è meglio che cambia squadra e tifi per una che gioca all'estero e può investire un sacco di soldi. Perché per me in Italia questo tipo di approccio tifosoide secondo me è morto, non ci può stare in questo momento. Io personalmente la vedo così. Quindi pensare che si possa investire tutti questi soldi come
1: No, Marco, è un vecchio discorso, non ce l'abbiamo, possibile. Non si può fare, gli allenatori devono fare con ciò che hanno.
0: Impossibile. Allora, Massimo, Lopetegui hanno deciso i tifosi, ma chi lo dice? Federico, lo dici tu?
1: Hanno inciso i tifosi.
0: Avranno inciso perché hanno dato... Ma tu pensi che hanno deciso, che avevano deciso già di prenderlo? Voi siete così sicuri? Era già fatto, c'aveva già l'armadietto pronto?
1: Beh, diciamo, era stato identificato, probabilmente, però avevano dei dubbi anche loro.

0: E a quel punto si sono lasciati anche un po' era un convincere, profilo. Hanno inciso, non deciso.
1: Dai, andiamo con un audio.
2: Buongiorno. Allora, a me ieri sera la partita di Champions non mi ha entusiasmato tantissimo, perché non vedo una squadra forte più dell'altra, sono molto equivalenti e molto, secondo me, un po' mediocri. Certo, sicuramente molto del calcio italiano, molto di più però, ma sicuramente questa che passerà e incontrerà una delle altre due sarà veramente un disastro, perché verrà massacrata, almeno questo è il mio pensiero.
1: Non ci credo a questo. Non credo che verrà massacrata invece, perché poi non ho questa convinzione, invece sarà una partita comunque aperta chi delle due andrà in finale rispettivamente con Paris Saint-Germain o Bayern Monaco, quindi secondo me...
0: No, ma anche perché Marco, insomma, l'Arsenal arriva un po' con il fiato corto,
1: sì,
0: questo finale di stagione, ma l'Arsenal non è scarso.
1: No.
0: È una squadra fortissima.
1: Però le altre due ti danno la sensazione di stare molto bene,
0: stanno
1: anche
0: molto meglio, forse hanno anche dei valori in più, però quando vedo l'Arsenal la vedo una squadra completa, anche ha avuto dei problemi, ieri non c'era Havertz e in questo momento incide anche di più rispetto a Gyökeres. Saka è stato fuori a lungo e Saka è il giocatore più forte in assoluto dell'Arsenal. Calafiori non sta bene da settimane, sta cercando di riprendersi il posto del titolare, c'erano delle assenze a centrocampo, insomma l'Arsenal al completo, fa entrare Eze dalla panchina, non è malissimo, Eze e Saka, tutti due insieme dalla panchina, hanno dei valori. Poi non tutte le partite devono essere solo spettacolo esagerato.
1: Andiamo a prendere qualche altro approfondimento, vai.
0: Sì, ti porto anche su altre notizie, su altre piazze e ti parlo insomma anche di quello che si può prospettare per la Roma, perché effettivamente oggi veniva riportato, non solo oggi in realtà, di interessamenti per quanto riguarda un calciatore che Gasperini sta recuperando, ha avuto dei problemi fisici quest'anno, parliamo di Matías Soulé, perché ci sono tanti sondaggi per il giocatore dall'estero, quindi ci proiettiamo già un po' sul mercato, sondaggi dalla Premier League, ma non solo, perché l'ex Juventus è insomma nel mirino di mezza Europa con telefonate e sondaggi che continuano ad intasare l'agenda del suo agente. Se è vero che la Roma vorrebbe blindarlo, perché chiaramente la volontà è quello di farne un perno per il futuro, dall'altra parte ci sono delle esigenze, torniamo al discorso di prima, di mercato ben precise che impongono plusvalenze e cessioni illustri per rispettare i parametri. Parafrasato, insomma, un'offerta importante intorno ai 40 milioni cambierebbe gli scenari e di conseguenza a quel punto poi si potrebbe pensare anche ad una cessione. Questo veniva ribadito sul pezzo di Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web. Quindi Soulé, importantissimo, sarebbe un giocatore centrale per anche il futuro, ma Marco, in Italia di giocatori incedibili non ve ne sono. Se arriva un'offerta, se dovesse pervenire un'offerta molto onerosa, quindi dai 40 milioni insomma in su, la Roma farebbe chiaramente valutazione.
1: Bene, 331-82-00213 come sempre, e arrivano anche i pronostici, Como, Napoli e Sassuolo, Milan, il risultato esatto. Allora, io farei una cosa adesso, andrei a far vedere un contributo che ci ha mandato Lorenzo Beccarisi, che rappresenta l'Olimpico per l'evento della Coppa Italia. Insomma, quindi
0: ci abbiamo ormai.
1: Esatto, ci abbiamo. C'era il presidente della Lega Simonelli che ha parlato, è stato intercettato, quindi sentiamo questo passaggio con Simonelli e poi rientriamo. Vai.
3: Sempre a proposito di mobilità e di sostenibilità, c'è un'altra data cruciale per Roma, che è quella del derby, in concomitanza con la finale degli internazionali. Ci sono novità sulla programmazione del derby?
4: Allora, ovviamente cercheremo di fare il derby in maniera che non ci sia una sovrapposizione con la finale del Coppa Italia. Quindi, e nello stesso tempo sapete che il derby di Roma è soggetto a una serie di restrizioni da parte delle autorità pubbliche, della pubblica sicurezza. Quindi, se andate per esclusione, non potremmo farlo la sera perché è vietato. Non lo faremo nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare, quindi diciamo l'unico orario che rimane disponibile è 12:30, credo che sarà quello l'orario che sceglieremo.
3: Slittamento al giorno dopo?
4: No, direi di no, è giusto che si giochi la domenica, e poi peraltro vi ricordo che è la penultima giornata, quindi richiederà la contemporaneità tutte le partite dei club che sono in lizza, quindi il derby di Roma governerà un po' la contemporaneità delle altre squadre che sono in lizza con Lazio e Roma per i vari in classifica e posizioni rilevanti ai fini appunto delle coppe.
5: spesso anche la comitanza proprio con gli internazionali alla fine di Coppa Italia. C'è un'ipotesi che possa disputarsi in un'altra data?
4: Guardi, ne parlavo naturalmente prima con Sport e Salute, ma l'abbiamo parlato più volte anche con Binaghi. Purtroppo i calendari sono tutti bloccati. Se vi ricordate, l'anno scorso c'era finale degli internazionali d'Italia con Sinner e c'era il Gran Premio di Formula 1 a Imola nello stesso giorno. Uno dice, ma è possibile che due eventi di portata mondiale nel nostro paese capitano la domenica? Ma la FIA ha il suo calendario, l'ATP ha il suo calendario e anche il calcio ha il suo calendario. L'anno prossimo vi possiamo già dare la notizia che probabilmente riusciremo a evitare la sovrapposizione perché con i mondiali partirà un po' più tardi. Però diciamo siamo tutti bloccati ai calendari internazionali e quindi sono i calendari internazionali che dettano le regole anche per i calendari nazionali. Quindi, e siccome Roma ha due squadre, Roma e Lazio, è chiaro che ci può essere la concomitanza. Però siamo attenti, cerchiamo di gestire al meglio, però possiamo fare una piccola parte, il resto lo fanno i calendari internazionali. L'ho fatto appositamente l'esempio Formula 1 e ATP, cosa c'era di meglio di farle in due domeniche diverse, purtroppo è capitato la stessa domenica.
5: Tutto questo c'è anche caso Rocky, se utilizzo così, insomma, che sta tenendo banco un po' negli ultimi giorni. Le chiedo come segna, insomma, cosa arriva, cioè qual è il messaggio che in questo momento sta dando il calcio italiano anche al di fuori e cosa si aspetta nei prossimi giorni. Insomma, ci sono stati momenti abbastanza conciliari anche all'interno della stessa AIA che rischia il commissariamento.
4: Beh, sono due cose un po' diverse. L'AIA rischia, diciamo, Zappi è decaduto perché è stata confermata la sentenza, diciamo, parte del consiglio dal CONI, di quella che aveva stata la sentenza di Chinè, quindi quello è un tema e poi quindi sarà poi la federazione che prenderà eventualmente i provvedimenti. Il caso Rocchi, un modo di vedere, come poi ho anche avuto modo di dichiarare, noi fino a quando non ci sarà qualcuno che ci spiegherà il perché, cosa è successo, siamo ancora alla finestra, ma credo che anche voi giornalisti siete molto alla finestra, cioè ad oggi sappiamo le carte che sono in mano ai PM, ad oggi non abbiamo, diciamo, nessuna notizia da commentare e rimaniamo come sempre garantisti e quindi siamo dalla parte, insomma, delle associazioni, siamo parte della Camera e poi se ci dovessero essere delle cose che ci danno l'evidenza che sono state commesse le irregolarità, che ha commesso le irregolarità, pagheranno. In questo momento io non ho evidenza di queste irregolarità.
3: La disturba, la addolora che un centro d'eccellenza come quello di Lissone sia gioco forza, no, diventato un po' uno specchio di una situazione che potrebbe essere, insomma, stata negativa? Ecco.
4: Beh, giustamente lei ha definito Lissone come un centro d'eccellenza, noi mettiamo a disposizione delle squadre tutta la tecnologia per fare il VAR, tutta la tecnologia per fare la goal line technology, tutta la tecnologia, diciamo, per fare il semi-corrigioco semi-automatico e quindi questo è il ruolo della Via Calcio come provider di questo servizio. Poi naturalmente la gestione del VAR è un'altra cosa, la gestione del VAR appartiene alla CAN che la gestisce secondo dei protocolli internazionali e poi magari nella gestione ci possono essere state, abbiamo avuto modo di dichiararlo anche in passato, delle, diciamo, decisioni non completamente omogenee che forse sono quelle che danno più fastidio al tifoso e al pubblico, perché insomma io credo che il VAR, come ho sempre detto, ha portato trasparenza e attendere porta più equità nei giudizi, solo che quando sbagliava l'arbitro da solo in campo veniva tollerato, cioè come quando sbaglia un attaccante o quando parla il portiere, quando sbaglia un signore che sta davanti al monitor diventa più difficile accettare perché insomma ci dovrebbe essere tutto il tempo per capirlo. Quindi diciamo VAR io continuo a reputarla una cosa positiva, forse la gestione del VAR bisognerà lavorare per renderla intanto più snella, che veloce, perché io da tifoso quando allo stadio vedo un gol, vedo un gol fuori gioco, ma mi accorgo solo dopo qualche minuto se il gol è un gol, non è bellissimo, quindi c'è sempre un'esultanza, c'è una doppia esultanza che potrebbe essere bello perché uno esulta quando c'è il gol, poi esulta quando viene confermato, ma se viene annullato esultano gli altri, però diciamo questo snatura un po' la natura del calcio, io sarei per dare un tempo limite in cui dare questo diciamo giudizio da parte del VAR, perché parto dal presupposto che se il VAR deve intervenire di fronte a errori evidenti, l'errore evidente dovrebbe essere, diciamo, facilmente individuabile. Se ci metto 3 minuti, magari poi arrivo al risultato giusto, che è l'altra cosa a cui dobbiamo tendere, però non era poi così evidente, insomma, ci metto tutto quel tempo. Però questa è un'opinione personale, quindi voi potreste anche da tifosi o da operatori del settore pensarla diversamente, dando precedenza alla, come dire, alla al fatto che il risultato sia giusto. Io come gestore in qualche maniera dello spettacolo vorrei che lo spettacolo fosse più fluido.
1: Bene, questo è il passaggio del presidente Simonelli. Allora, per quanto riguarda però il caso Rocchi, vi riporto al volo questa diciamo così situazione che potrebbe, diciamo così, in qualche maniera essere a favore di Gianluca Rocchi, perché diciamo così potrebbe esserci una norma in grado di salvare Gianluca Rocchi dalle accuse di aver interferito con le decisioni della Sala VAR. E comparirebbe un inserto tradotto dall'inglese dal settore tecnico dell'AIA. Il manuale VAR arbitro fa parte dei documenti a disposizione degli arbitri che frequentano le stanze di Lissone e dintorni, e prevede una specifica sezione, la 3, con un paragrafo in cui viene definita la funzione dell'osservatore VAR, o più genericamente del supervisore, ruolo ricoperto sia da Gervasoni sia da Rocchi nella stagione finita sotto inchiesta. In particolare balza agli occhi la possibilità di intervenire in prima persona in circostanze eccezionali, quando vi sia il rischio di una errata applicazione del protocollo. In pratica la famosa bussata o gli altri segnali ai varisti sarebbero consentiti se fatti in circostanza eccezionale e per evitare grossi errori. Questa potrebbe essere una delle ancore di salvezza a cui Rocchi potrebbe aggrapparsi per difendere il suo operato, regolamento alla mano.
0: Beh, certo, anche qui insomma è un po' vago. Eccezionale vuol dire insomma poche volte, grave errore che vuol dire, non lo so, è un po' vago. Anche perché
1: è come il discorso del chiaro evidente errore.
0: Sì, è molto simile, anche perché però se si ha un linguaggio codificato significa che non è un qualcosa di eccezionale, perché se qualcosa è eccezionale c'è un linguaggio spontaneo, non codificato, quindi anche qui vengono degli interrogativi, perlomeno sorgono degli interrogativi, non lo so, provo solo ad ipotizzare, a trovare dei cavilli, però chi lo sa che non possa effettivamente incidere. Lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: Questa vi ho riportato. Allora Lucio, ancora un'altra news, dai, approfondimenti, poi tra poco ci fermiamo.
0: E vado anche su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato della Roma, Marco, parliamo della Lazio. Qui c'è un approfondimento in realtà sul rendimento, che è tornato a crescere ultimamente. Veniva posto l'accento proprio della Lazio sulle ultime partite disputate in campionato e non, perché effettivamente la squadra di Maurizio Sarri da due mesi sta comunque tenendo un buon ritmo. Nelle ultime 7 giornate di campionato sarebbe terza con 14 punti, dietro solo a Juventus e Napoli, nonostante poi insomma un calendario
1: sbagliata tardi.
0: Sì, però nonostante un calendario non facilissimo, perché in mezzo c'era il Napoli, c'era la Fiorentina, c'era il Milan, c'era il Bologna. E invece in campionato la Lazio è riuscita comunque ad ottenere un buon bottino, quindi viene scritto che la Lazio si presenta comunque alla finale contro l'Inter in fiducia con un buon rendimento. Infatti oltre a questo ruolino che rappresenta un buon momento e che però racconta solo del percorso in Serie A, non c'è anche da dimenticare il passaggio del turno in semifinale contro l'Atalanta e l'accesso alla finale proprio contro l'Inter. Insomma, una Lazio che nelle ultime settimane sta trovando risultati importanti. Certo, ma la zona Europa è ben distante.
1: Campionato compromesso. Allora, 331-8200-213. C'è chi dice, hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo, non di un errore decisionale relativo a un'azione. Hai detto che si trattava di un grave errore di protocollo.
0: No, forse lui intendeva quando ha detto chiaro ed evidente errore. Sì, noi facevamo un paragone, insomma, non viene specificato che cosa significhi grave errore.
1: Non lo so, io riporto.
0: Tu mi sembra abbia.
1: Io riportato ribadito quello che c'era scritto.
0: No, il chiaro, aspetta, forse non è stato chiaro. L'errore era riferito all'errore arbitrale. Cioè quello, o sbaglio, era riferito all'errore arbitrale, quello che hai detto tu, no? Che hai letto.
1: Sì, io ho letto circostanze eccezionali. Sì, quando vi sia il rischio di un'errata applicazione del protocollo. Quindi ho letto, in pratica la famosa bussata o gli altri segnali ai varisti sarebbero consentiti se fatti in circostanze eccezionali e per evitare grossi errori.
0: La domanda però effettivamente è: chiaro errore del protocollo VAR, inteso come applicazione del VAR sul giudizio dell'errore di campo, o protocollo VAR della non interferenza di qualcuno con i varisti? No, effettivamente non è chiarissimo.
1: Va bene, 3318200213.
0: Certo, un errore, sì, di protocollo di per sé nell'applicazione del VAR è autoriferito, sarebbe autoriferito. Penso sia forse un'applicazione del protocollo. Vabbè. Di chi è in sala VAR? Suppongo, no,
1: io ti ho riportato quello che...
0: Sì, sì, no, effettivamente, però risentendolo non è chiarissimo.
1: Vabbè, però insomma, io credo che...
0: Sì, sì, è chiaro, rispondo a Lorenzo. Sì, errore di protocollo, ma quale protocollo? Il protocollo dell'applicazione delle norme regolamentari in sala VAR o il protocollo della non interferenza con qualcuno di esterno alla sala VAR con chi è in sala VAR? Questa è la domanda.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, 3318200213 come sempre, tanto qui questa è una questione che dobbiamo soltanto attendere e capire quali saranno poi gli sviluppi, eccetera. Possiamo soltanto leggere cose che escono, noi ve le riportiamo, poi fatevi sempre voi le vostre idee assolutamente. 3318200213, saluto anche Luigi che mi manda un messaggio, lo saluto. Beh, insomma, qualche volta anche un po' di stanchezza c'è, insomma, quindi
0: ti ha ripreso.
1: Mi ha detto ti vedo stanco. Beh, insomma, ci
0: vabbè,
1: sono
0: dai, ora è primo maggio, domani devi
1: ricaricare. Ci ricaricheremo domani. Dunque, siamo arrivati però al break, adesso arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra, e quindi ricominciamo, andiamo a affrontare un po' di temi, perché poi ci proiettiamo anche almeno verso la giornata di campionato. Ci sono ancora dei verdetti da raggiungere, da decifrare, come appunto la corsa Champions, la salvezza, perché ancora c'è da capire come andrà a finire. Quindi io ringrazio come sempre Lucio.
0: Grazie a te, Marco. Ci rivediamo più tardi.
1: Sì, tanto poi tra l'altro Lucio lo ritroveremo dopo, più tardi, nel programma Tutta C a partire dalle ore 17. Noi invece adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a voi tutti che ci seguite dalla radio e dalla TV.
3: Bene, bene, salutiamo apposta anche gli amici che ci seguono di sul canale 61. Poi dopo nel corso del pomeriggio vi darò anche una novità che riguarda il 4 di maggio. Allora, ci sono tutti? Chiedo in regia, no, mi dà calma, calma. Senti, caro Stefano, io ieri sera abbiamo visto un'altra partita di Champions che è finita in parità. Poi che bello, perché tutte e due le partite sono sospese, cioè ci aspettiamo la gara aperte, di ritorno molto aperte per decidere chi andrà.
5: Avevamo intuito che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quello scintillante 5-4 tra Parì e era Bayern, però insomma è stata una partita godibile con un Atletico Madrid nel secondo tempo che ha spinto, poi dopo con l'infortunio di Alvarez ha sofferto un po'. Ma chi era l'arbitro un po'
3: lì? Ieri ha fatto un po' di
5: rigore, non rigore.
3: Di rigore questa partita è andata. Tutte e due rigori, pure il terzo.
5: Il terzo
3: è stato
5: il primo anche per l'Arsenal. E poi anche quello della, ma insomma, quello dell'Atletico ci stava più di tutto, anche se sbatte sulla coscia, poi sulla mano.
3: Dai, i cosiddetti rigorini, dai. Vabbè. Allora, aspetta che componiamo subito il parterre di oggi. Nicolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovato Nick. Daniele Garbo, ben trovato.
5: Ciao Daniele.
7: Ben trovati a voi, buon pomeriggio ragazzi.
3: Massimo Bonanni, ciao, buon Massimo. Pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ben trovati a tutti. Allora sentite, voglio subito chiedervi, abbiamo visto in due serate due partite completamente diverse, due interpretazioni di calcio differenti, da una parte tanti gol e qualità, dall'altra invece sempre intensità, perché poi è stata una partita, a me comunque è piaciuta, certo. Devo dire la verità, non a livello dell'altra, meno emozionante ma intensa comunque come partita. Da che parte state, Stefano?
5: Cioè, da che parte siamo?
3: Qui,
5: che
3: due visioni calcio.
5: Cioè, la domanda da essere più precisa. Ti sei divertito più tra vedere no. Bayern, Parì,
3: quello
5: Bayern?
3: Quello questo
5: anche
3: dubbio.
5: Perché hai visto Simeone, adesso si sta spaccando in due un po', ma insomma una partita finisce 5-4, ha detto Simeone.
3: Quindi da che
5: detto,
3: parte
5: cavolo,
3: stato?
5: Ha detto un'altra parola, ho preso 5 gol, qualcosa non è andato nel verso giusto, insomma. Ma sai, ci sono due tesi, due teorie di pensiero. Una che dice se una partita di calcio finisce 5-4 è una partita ricca di imperfezioni, quindi voglio dire non corretta, no? Cioè qualcosa è saltato e quindi sì, grande spettacolo, però insomma le partite di calcio sono altre. Poi abbiamo visto ieri un altro tipo di partita, noi avevamo preannunciato che sarebbe stata diversa naturalmente, più tattica, una partita più giocata sull'organizzazione, su
3: più tattica
5: e meno tecnica, quindi il discorso è questo qui. Io non mi sono divertito più a vedere Parì,
3: quindi stai più Bayern. Da quella parte,
5: sì, sto più da quella parte. Se vuoi una risposta
3: vorresti andare il calcio, secondo te devo andare in quella direzione,
5: proposta in quella direzione, okay. Lì abbiamo visto anche nel nostro campionato il Genoa di De Rossi, il Sassuolo di Grosso, ci sono realtà che si sforzano di avere coraggio, di avere un qualcosa di diverso. Poi ti puoi salvare in mille modi, puoi fare un campionato indipendentemente dalle ambizioni che ti prefiggi di avere, e ti fissi all'inizio dell'anno, tu puoi fare un altro tipo di calcio, ma non significa andare all'arrembaggio senza criterio, significa far divertire la gente. Perfetto. Perché poi per spegnere questo entusiasmo ci vuole poco, anzi tutte le cose che succedono, almeno non abbiamo i campioni, ripartiamo magari dagli allenatori che hanno più coraggio, ecco tutto qua,
3: ne
5: per valorizzare il prodotto.
3: Ne dobbiamo eliminare un po' però. Allora Bonanni, Bonanni, da che parte stai?
8: Vabbè, lo sappiamo, non è che ve lo devo dire, insomma, che sicuramente è stato meglio vedere, è stato più bello vedere Paris Saint-Germain Bayern Monaco, che è
3: più emozionante, dici.
8: Beh, sì,
5: bravo.
8: Come dici, è stato più bello vedere Milan Juve o una partita che Juve è finita 4 pari?
3: Secondo me non c'è manco 5 minuti della partita di ieri sera, perché ieri sera è vero che è finita in parità, è vero che è stata una partita, però almeno c'era un po' di intensità.
5: Marco, possiamo dire così, che Atletico Madrid Arsenal è più per addetti ai lavori e Parì è per tutti, per gli addetti ai lavori e per gli spettatori, quindi
3: Massimo.
5: Cosa scegli?
3: Massimo.
5: Non è facile.
8: Sì,
5: non è
8: difficile. Ti confermo quello che ho detto prima, insomma, sicuramente sto dalla parte di Parigi.
3: Di Parigi. Garbo, da che parte stai? Qual è quello che dai?
7: La domanda domanda è semplice: secondo te si è divertito di più il pubblico del Parco dei Principi o quello del Metropolitano di Madrid? Secondo me si è divertito di più il pubblico di Parigi, ovviamente.
3: Quelli che hanno vinto, però, e quelli che hanno perso, insomma, quelli che hanno vinto sono divertiti.
7: Sì, no, no, ma dico 9 gol con gesti tecnici straordinari, perché io non dimentico, ci sono stati dei gesti tecnici che da noi in Italia non siamo più abituati a vedere. Quella partita di ieri sera è stata una partita diversa, molto intensa, ritmo comunque buono, e è una partita di calcio anche questa, ha due modi diversi di interpretare il calcio, è sempre calcio, ma è sempre migliore del nostro calcio.
3: Eh sì, sono d'accordo. Nick...
9: Io sono l'ultimo che deve parlare, perché naturalmente per me basta che non sia una partita della Fiorentina, per me vedo tutto migliore, quindi è una scelta difficile dal punto di vista, perché quello che sono stato abituato quest'anno, francamente, quando vedo 5 passaggi di fila sono già a posto, quindi ti dico, da questo punto di vista, no, ragazzi,
3: ma tante verità, partite però dovremmo non solo la Fiorentina,
5: sei troppo severo però, Nick, sei troppo severo nei confronti della Viola, dai,
9: sono uno che si è un po' annoiato,
5: ma pensa un po' gli altri però.
3: Ma dico, l'hai viste le partite sabato scorso, l'hai viste? No,
5: mamma
3: così.
5: Mia,
3: c'era, infatti, c'era, dico, una partita dove stavi sveglio, cioè una dai.
9: Lo so, infatti, però magari ogni tanto una partita diversa si può vedere, però al di là delle battute e degli scherzi, ma io penso la gente si sia divertita, la gente che non tifa per il Bayern e per il Paris Saint-Germain si diverte a vedere quella partita lì. Il risultato, secondo me, quando si sta un po' più dietro al risultato e si guarda Atletico Madrid Arsenal, perché è stata una partita più tattica, una partita per certi versi, allora, comunque sia intensa, però secondo me dal punto di vista tattico un po' diversa,
3: ecco. Un po' diversa, no? Però alla fine, voglio dire, la partita che tutti abbiamo visto, quella spettacolare, ha portato una squadra che ha vinto, una che ha perso, mentre l'altra ha portato un pareggiotto, quindi alla fine
9: sì.
3: Voi come...
5: No, guarda, hai detto una cosa corretta. Le emozioni.
3: Forse le emozioni.
5: È quello, ha detto giustamente prima anche Massimo.
3: Ma
5: Daniele,
3: la vostra squadra del cuore, cioè, la vorreste vedere giocare in che modo?
5: Allora,
3: La vostra squadra del cuore, no? La chiediamo anche agli ascoltatori. La vorrebbero vedere giocare più
5: così,
3: come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, o come Arsenal? Arsenal,
5: beh, insomma, non è che Arsenal e Atletico Madrid adesso fanno è un orrore,
3: no,
5: voglio
3: assolutamente
5: dire, poi anche
3: l'orrore è Milan Juve, insomma,
5: gli orrori sono altri. Però se tu mi dici, io ho l'abbonamento del Paris Saint Germain, no? Tu vai là il sabato, pomeriggio, la domenica, sei contento.
3: Certo.
5: La stessa cosa vale per il Barcellona, per il Bayern,
3: certo,
5: il City a tratti quest'anno, insomma, non è che, voglio dire, ogni partita è uno show, però hai buone probabilità che tu possa uscire dallo stadio rinfrancato e ha detto, vabbè, ho speso bene i miei soldi.
3: Certo.
5: No?
3: Certo. Tu, Garbo, che dici? Vorresti vedere giocare Padova? Il Padova, come lo vorresti vedere giocare?
5: Padova ha una storia importante, Daniele.
7: La mia squadra del cuore, che domani sarà impegnata in uno spareggio salvezza col Pescara per evitare di procedere in Serie C, vorrei vederla giocare come la partita di Parigi, senza dubbio, perché puoi anche perdere, ma se vai al campo, paghi un biglietto e ti diverti, alla fine il calcio deve essere anche spettacolo, secondo me. Quindi meglio così, sicuramente meglio quella partita, che soprattutto perché ha fatto vedere dei gesti tecnici, come dicevo prima, straordinari, secondo me. C'era il commento tecnico di Riccardo Montolivo, che era molto interessante, perché Riccardo continuava a dire, ho visto delle cose che non vedevo da tempo, dei gesti incredibili che da noi non si vedono. Quella è la cosa più bella del calcio, no? Se togli l'inventiva, il gesto tecnico, il gol che ha fatto Luis Diaz facendo la finta, poi andando a destra e mettendola sotto l'incrocio, sono cose fantastiche. Ogni tanto li vediamo anche in Italia, per carità, ma sempre meno, insomma. Ecco.
3: Per esempio, Ube dice, io da tifoso, al nostro ascoltatore, vorrei essere l'Arsenal. Mi sembra il giusto compromesso tra tecnica e tattica. Quindi un compromesso.
5: No, ma io sto sorridendo, non so se l'hai letta l'intervista.
3: Di chi?
5: Di Canio su Repubblica.
3: Sì,
5: no, guarda che è veramente uno spunto, lascia uno spunto. No, noi discutiamo, con tutto il rispetto, ha detto, di Lukaku, certo, e Leao. Noi, mentre insomma abbiamo visto i fuochi d'artificio altrove, e poi ha aggiunto, stiamo parlando di Lewandowski, 38 anni, mi ricorda i giocatori di Serie C nel mio quartiere, Quarticciolo di Roma, al Bar Corallo, dice, ammazza quanto è forte. Cioè, nel senso che ci stiamo abituando un po' alla mediocrità, insomma.
3: Certo,
5: Cioè, non possiamo essere in disaccordo con questa tesi, poi da chi viene viene, però insomma ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Poi ci sono quelli di strenui difensore, ma che è globetrotter, è lo spettacolo, però noi dobbiamo dare un contributo al cambiamento. Non siamo la parte forse più debole, no? Dobbiamo aspettare chi di dovere deve dare un impulso al cambiamento. Non abbiamo i campioni, però cominciamo a pensare in maniera diversa. Il calcio è cambiato sotto certi punti di vista? Io direi di sì. Cioè, il portiere non para con le mani e imposta con i piedi.
3: No, no, perché quasi proprio.
5: Vabbè, lascia perdere. Sono più importanti i piedi e le mani. È sbagliato, no? Il portiere prima deve parlare. Ma ho capito, ma
3: sì,
5: perché
3: oggi, però.
5: No, ma perché tutti gli allenatori chiedono? Ma è bravo con i piedi, perché mi hanno raccontato questo. Poi non lo so, Massimo ne sa più. È bravo con i piedi, allora, sì, però con i piedi bisogna lavorare. O sei un fenomeno, Donnarumma, Neuer, che abbiamo visto anche con i piedi.
3: Donnarumma con i piedi, insomma.
5: Oh, esatto, però sei un fenomeno, tre pari, quindi pareggi, ma lo prendo uguale e poi ci lavoriamo. Però diciamo, la caratteristica principale è il difensore, ma sa impostare, ma è uno che anche può fare mediano, metodista davanti, il centrale di centrocampo, poi si mette, si abbassa, c'ha i piedi. Insomma, non è che dice, ma è bravo sulla marca. Poi ci lavori. Cioè, è cambiato anche questo nelle scelte, nel ridisegno delle squadre. Quindi ci sarà un motivo che il calcio sta cambiando. Poi è sempre lo stesso, si gioca 11 contro 11, ma perché tutti la pensano così?
3: Evidentemente. Mick, certo. Come vorresti vedere giocare la Fiorentina?
9: Ma sinceramente la vorrei vedere giocare una via di mezzo tra quella di Italiano e quella di Palladino.
3: Ah, un mix, insomma, un mix.
9: Sì, che è una squadra che magari quando.
3: Poi come Fabregas potenziare... il Como, ragazzi, è un mix il Como,
5: Sì, bravo.
9: Sì, anche se a volte il Como secondo me esagera nel palleggio.
3: Però è un palleggio veloce, rapido, non è un palleggio di quelli che ti addormi perché fanno sto giro palla.
9: Esagera un po' troppo.
3: E ne ho visti questi giri palla.
5: Da Barco Rallo.
3: Mamma mia, guarda. Lì è ta ta ta ta ta ta ta, c'è due giri. Vabbè, gira la palla, però guarda come gira. Gira la palla, gira la palla. Invece l'altra volta fai gira la palla, gira. Qui gira la palla, gira la palla. È più, capito, c'è un po' più di ritmo, scusami Nick.
9: No, è quello, sono d'accordo, però sai, non credo, cioè, che poi qui è vero, no, che poi si punta il dito su Allegri perché viene preso, no, come esempio negativo.
3: No, esempio negativo, il suo calcio è quello.
9: Sì, però è anche vero che secondo me c'è stato anche un cambiamento di Allegri, perché quando la Juventus, la sua prima Juventus... Io gli ho visto fare delle grandi partite, ora sinceramente.
3: Sì,
9: poi
3: sì.
9: Nell'ultimo triennio
3: un po' d'anni,
9: non le ho viste queste partite proprio bene. Forse si è abbassato anche il livello qualitativo della squadra, probabilmente. Però ecco, magari mi aspettavo un po' anche un'evoluzione di Allegri in questo senso. Invece lui è rimasto magari forse ancora molto legato alle sue idee. Questo però non toglie che comunque a livello gestionale. Però non piacciono nemmeno quelli che hanno solo un'idea di calcio e la applicano a prescindere da tutto e da tutti, perché secondo me non è un reato che se qualche volta ci si adegua alle caratteristiche dell'avversario, per creargli un problema, capisci?
3: Certo. Bonanni, tu come vorresti vedere giocare la Lazio?
10: Bene.
3: Bene che vuol dire? Bene è troppo generale, bene.
10: No,
3: come vorresti vedere?
10: Mi piacerebbe vederla. Ma mi piacerebbe.
3: Io se
10: vedere...
3: mi fai la domanda che rispondo, tu mi dici bene, che vuol dire?
10: Allora, io non sono molto per i 5-4.
3: Scopriamo le verità, allora. Io l'ho sempre visto un po' più catenacciato.
5: Esci fuori.
10: Non amo i 5-4, ma non amo nemmeno gli 0-0-1-0.
3: E che vuoi allora?
10: Una via di mezzo, esiste una via di mezzo.
5: Un misto.
3: Fammi un esempio, scusami. Un esempio.
10: Ma non ci sono esempi. Mi piace
3: un equilibrio, ecco.
10: Sì, mi piace un allenatore sicuramente prosistico.
3: Qual è il tuo allenatore preferito adesso, allora?
10: Ad oggi mi piace. Ma ce ne sono tanti che mi piacciono. Io ripeto, a me piace l'idea che ha De Zerbi, però è un'idea che può piacere in parte, insomma. Mi piace, ti ripeto, Fabregas, però anche lì non c'è equilibrio, quindi...
3: Come c'è equilibrio?
10: No, secondo me no.
3: Ma perché dici no? C'è la una delle migliori difese e segna.
10: Non c'entra niente.
3: Come c'entra niente?
10: No, a mio avviso non c'è equilibrio, non c'è moltissimo equilibrio.
3: Ma perché dici che non c'è questa cosa? Non mi trovo d'accordo, Massimo. Perché dici che non c'è equilibrio? No. Ha preso 28 gol, cioè, mi sembra la seconda miglior difesa del campionato.
10: Lascia perdere, io però vedo cerco altre cose. Levato che c'ha la miglior difesa, la seconda miglior difesa, terza miglior difesa del campionato, però è un modo.
5: Beh, però scusami Massimo, però voglio
10: un
5: dire
10: un modo che non amo.
3: Non
5: ho capito, ma Dovicas e Nico Paz hanno fatto 24 gol in due. Cioè c'è un'armonia tra fase offensiva e difensiva, lo raccontano i numeri? Cioè questo equilibrio che tu... sono mancato equilibrio che non vedi, da dove viene?
3: Cioè Massimo, è caduto, attaccate il telefono, non ci vuole rispondere.
5: Perso l'equilibrio.
3: Riprovo un attimo. Ha perso l'equilibrio. Daniele, salvaci via. Oggi che vedo che è una giornata.
5: No, l'ha apprezzata, no, grazie. Daniele. Sì. Sono quelle battute che non arrivano un po' in ritardo, però Daniele che è arguto, intelligente,
3: va bene, dai, staremo a vedere. Dimmi quando è ripreso,
7: l'episodio quando Stefano diceva che oggi chiedono, ma il portiere sa giocare coi piedi. Mi viene in mente un episodio di un po' di anni fa, credo fosse il 1990, amichevole estiva fra Padova e Juventus, a Juventus di Trapattoni. E a un certo punto, nell'intervallo, prima della partita, sotto la sala stampa del vecchio stadio Appiani, vedo che parlano fitto Trapattoni e Calderisi, che era stato il suo giocatore. Stanno a parlare un quarto d'ora, 20 minuti. Dopo che a fine partita vado da Nano e gli dico: ma cosa ti chiedeva Trapattoni? Dice: no, mi chiedeva, siccome la Juventus sta per comprare Di Livio, che giocava nel Palo all'epoca, mi chiedeva se Di Livio faceva tutta la fascia se sapeva difendere. Poi, dopo qualche giorno, la Juventus comprò dal Padova Di Livio e Del Piero.
5: È vero.
3: Uno difendeva, l'altro attaccava, insomma. Hai capito? No, sentite, vi voglio riportare anche un passaggio dell'intervista che oggi ha rilasciato la Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi. Nick, parto da te. Lui dice a un certo punto, verso il finale dell'intervista, gli chiedono praticamente a proposito di Azzurro come spiega il flop mondiale, no? Parte dicendo che i problemi esistono e non vanno sottovalutati, bisogna ripartire dalle basi facendo uno scatto in avanti in termini di mentalità. Gianni Vivai, il calcio, dice, deve raggiungere i risultati attraverso il coraggio e la proposta, non pensando alla vittoria a tutti i costi, a scapito della qualità del gioco.
5: Condivido.
3: Hai capito, Nick?
9: Sì, io su questo concetto sono pienamente d'accordo, perché comunque...
3: Attenta, ne frega niente, dice basta che se vince, pure se fai una deviazione...
9: No, ma lo stanno dicendo tutti questo. Cioè, il problema è che lo dicono tutti quelli che giocano a calcio, lo dicono da una vita. E questo non è un problema... Di chi lo dice, è un problema di chi non l'ha fatto, cioè, perché poi, cioè, io credo, Stefano, Massimo, se andiamo da Baggio, se andiamo da Tardelli, se andiamo a prendere tutte le generazioni di calciatori, diciamo dal ventenne all'ottantenne, tutti ti risponderanno nella stessa identica maniera. Ma se tutti dicono questa cosa, perché nessuno fa nulla in Italia? Perché lì c'è un altro problema che secondo me è stato sollevato anche come tematica in quest'ultimo periodo, cioè che se l'allenatore di un under 14 fa male un campionato, rischia il posto, e magari lo fa a dopo lavoro, prende pochi soldi, lo fa per divertimento, ma lui deve portare un risultato.
3: Sì, ma infatti forse ha sbagliato dalle giovanili questa mentalità. Poi è chiaro che quando sale di categoria giochi
9: con questo, cioè non bisogna. Allora, se uno lo fa a livello dopo lavoristico, nelle società dilettantistiche, è normale, non ci possono essere soldi, mancano i soldi da tutte le parti. Però se uno sacrifica del suo tempo per educare e per crescere dei giocatori, almeno che gli sia concesso che non debba portare risultati, perché sennò veramente a quell'età lì
3: è deleterio. Sì, è vero. Cioè, magari Massimo, che segui i giovani, ce lo può dire questa cosa.
5: Ascoltiamo Massimo.
3: Massimo, tu che dici? È così? Gli chiedete i risultati? Pure è colpa vostra.
11: Allora, non so se ne avevamo già parlato di questa cosa. Ci sono purtroppo delle criticità. Ci sono delle criticità importanti perché tutti parlano di progetti di crescita sui ragazzi, quando vi assicuro che spesso e volentieri non è così, perché anche nel nostro piccolo quest'anno io ho visto delle società che hanno mandato via, su 4 squadre hanno mandato via 2 volte gli allenatori, quindi preso un allenatore, mandato via, chiamato un altro allenatore, mandato via, preso un terzo, qui si tratta di altro, però torniamo sempre ai soliti discorsi. Io credo che in Italia, e l'ho sempre detto, non ci sia pazienza, non ci sia, c'è la cultura del lavoro, ma non ci sia pazienza.
3: La cultura della vittoria.
11: C'è la cultura del lavoro sul campo, ma non c'è pazienza. Quindi tu dai per scontato che lavori, fai delle cose in campo e il lavoro sicuramente ti porterà alla vittoria. Non è così, bisogna capire quali sono le idee, le prospettive. Okay. Magari una vittoria può essere, ci faccio un esempio, noi quest'anno abbiamo fatto giocare nella nostra Serie D fissi, ci sono delle regole, e abbiamo fatto giocare fissi dei ragazzi sotto età, che non era un obbligo far giocare. Perché? Perché erano bravi, l'allenatore ha reputato,
3: certo,
11: li ha reputati bravi
3: e l'ha fatto
11: così, li abbiamo cresciuti noi. Quindi diciamo che la vittoria di un allenatore, se anche non aveva vinto il campionato, ma la sua vittoria è stata quella di costruire questi ragazzi e averli mandati poi nel mondo dei grandi pronti per poterli far giocare.
3: Vabbè. Eh sì, dai, pure questo, magari avere un po' di coraggio in questo senso non guasterebbe. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
12: No, sono assolutamente d'accordo, soprattutto con quello che ha detto Massimo. I settori giovanili sono la base di tutto, secondo me, quindi se non cambiamo mentalità e non diamo fiducia ai giovani, come io dico da tempo, il calcio italiano farà molta fatica a risollevarsi.
3: Senti Nick, prima di salutarti, ieri noi abbiamo avuto il direttore del Corriere dello Sport qui e ci ha detto che addirittura potrebbe rimanere Vanoli alla Fiorentina.
9: No, io credo che Ivan gli abbia proprio detto al 99% che restava Vanoli. Sai, lì bisogna capire se è strategia oppure no. Io qualche dubbio in più ce l'ho, però giustamente un direttore di un giornale sente il massimo dirigente della Fiorentina a livello sportivo, sì, gli dice cosa, fa bene a riportarla.
3: Sì.
9: Poi naturalmente
3: posso chiederti se tu ritieni grosso l'allenatore giusto per una piazza come Firenze?
9: Ma io reputo che Grosso sia un bravo allenatore. Non so se è oggi l'allenatore che può permettere subito alla Fiorentina di cambiare marcia. Ecco, questo sì, però per me Grosso l'ha dimostrato di essere bravo. Sinceramente credo che, lo dico proprio in maniera molto spontanea, credo che, insomma, secondo me abbia preso anche troppe critiche Vanoli ultimamente, cioè nel senso che lui forse non è bravissimo nel comunicare.
3: Lo stai confermando pure tu, insomma, dai.
9: No, io di Vanoli, io non sto confermando. No, io scherzo, Vanoli non lo sto confermando perché non ho le informazioni che ha Zazzaroni.
3: No,
9: io
3: vabbè.
9: Parati, sì, lo conosco da tanto tempo, ma io lo scentellino sempre il direttore Paratici, perché ci sto sempre molto attento, perché lui è molto furbo, quindi
3: magari ti porta fuori. Voglio sentire Stefano, tu saresti...
9: Finivo, ti stavo dicendo che secondo me viene anche fin troppo sottovalutato
3: il lavoro di Vanoli, diciamo,
9: quello che ha fatto Vanoli, ecco. Poi magari non entusiasma nessuno, può darsi, però non si può nemmeno dire che non abbia fatto un buon lavoro, ecco.
3: Grosso sarebbe l'uomo giusto al posto giusto a Firenze?
5: Grosso è senza dubbio un ottimo allenatore, però secondo me per Firenze, visto insomma quello che si è vissuto anche quest'anno, Vanoli meriterebbe la conferma. Però insomma le strade si separeranno, perché non ti puoi permettere il lusso di ripartire con Vanoli in caso le cose non dovessero andare bene, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me, se vuoi un nome da parte mia,
3: sì,
5: è Maurizio Sarri.
3: Sarri Fiorentino,
5: sì.
3: Garbo, Grosso sarebbe giusto, sì o no?
12: Non lo so, anch'io ho molta stima di Grosso, perché sta lavorando molto bene a Sassuolo, facendo un campionato secondo me straordinario, molto superiore alle aspettative. E detto questo, anch'io sono d'accordo con Stefano, si parla da tempo, no, di Sarri, della possibilità che Sarri vada alla Fiorentina. Alla Lazio credo che sia finito il ciclo, perché credo che alla fine si azzererà tutto, e quindi credo che alla fine sia molto, non so se è probabile, ma che l'ipotesi Sarri alla Fiorentina sia praticabile.
9: Lo sai Marco, che naturalmente tutta Firenze lo vorrebbe, no? Sarri è chiaramente un plebiscito, lui ci verrebbe di corsa, tutta Firenze lo vorrebbe. Sarri lo chiamano il comandante, no? Lui non è uno che vuole comandare, però ha talmente un appeal sulla gente che poi finisce per essere un grande comandante, e bisogna vedere se in una società ci sono troppi comandanti o meno.
3: E certo, anche questo è vero, se sto troppo a comandare se va mai giù.
9: Perché quello che voglio dire è, se Maurizio dice una cosa, dice sta Fiorentina, e gli si va tutti dietro, perché è uno di noi, perché è un fiorentino, perché uno c'ha la Fiorentina nel cuore.
3: Io la temo proprio.
9: E questo naturalmente può comportare una
5: bene,
9: una società
5: io vedrei bene.
9: Del genere.
3: Bonanni? e poi chiudiamo, facciamo i pronostici.
8: Parli a Firenze?
3: No, no, io sono partito se Grosso è l'uomo giusto, perché molti danno Grosso davanti sul discorso Fiorentina.
8: Sicuramente Fabio ha fatto benissimo.
3: Per me non rimane al Sassuolo Grosso il prossimo anno, quindi andrà a allenare, no. Secondo me fa uno step, poi dove va non lo so, ma non rimane lì.
8: Che Fabio abbia fatto benissimo è fuori discussione. Non lo so la Fiorentina cosa vorrà fare. Sono d'accordo con quello che ha detto, credo, Stefano, cioè nel senso, partire con un nome come Vanoli al momento non credo che possa infiammare la piazza. E il nome di Fabio Grosso potrebbe essere un nome allettante, però secondo me dal nome dell'allenatore magari si possono capire tantissime cose. Sarri potrebbe essere un ragazzo, una persona, un allenatore giusto. Sì, un ragazzo, scusate.
3: Io sono Pischello, allora va bene così. Sei ragazzo Sarri. No, vabbè, figurati. Allora, vabbè, dai, andiamo ai pronostici, perché oggi è come se fosse un po' il venerdì, e quindi così. Allora, siete pronti? Bonanni è sempre davanti, Orlando a un punto, io mi sono staccato, sono a 3 punti dalla vita, e poi c'è Ceccarini, De Paola, Braglia, Garbo, Pallomeni, insomma tutti lì. Allora, Nick, Como-Napoli.
9: Como-Napoli 2-1.
3: Sassuolo-Milan.
9: Sassuolo-Milan 1-1.
3: Juventus-Verona.
9: 4-1.
3: Bonanni, Como-Napoli
8: 1-1.
3: Sassuolo-Milan
8: 1-1.
3: Juve-Verona
8: 3-0.
3: Garbo, Como-Napoli
7: 2-2.
3: Sassuolo-Milan
7: Sassuolo-Milan 1-1.
3: Juventus-Verona
7: 3-0.
3: In Pallomeni, Como-Napoli
5: 2-1.
3: Sassuolo-Milan
5: 2-1.
3: Juventus-Verona
5: 5-0.
3: Il poker della Juve. A cinquina,
5: non è becuna,
3: vabbè, 5-0 sarebbe veramente
5: pokerissimo.
3: La manita della Juventus per Impallomeni. Va bene, ci fermiamo qua. Saluto solo Nicolò Ceccarini.
5: Ciao Nick.
3: A lunedì, Nick.
9: Ciao,
3: Nick.
9: Buona serata a tutti.
3: Mentre ci fermiamo, ritroviamo Garbo e Bonanni tra pochissimo.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, 331 8200213. Poi vabbè, c'è chi si arrabbia con i pronostici, veramente ragazzi, ma prendetela veramente a ridere, eh? Non me, cioè, antimilanisti, il Milan che... Ma poi c'è uno che è proprio una roba, cioè, sembra che quando senti questi pronostici che si gioca gli viene un veleno dentro, ma io non va veramente, ma fatta una vita, ma dai su, ma fai una risata insieme a noi. No, no, c'è Di Benedetto, non c'è, quindi c'è un errore. Allora, va bene, va bene, ci sono tutti. Allora, Lorenzo Di Benedetto l'abbiamo chiamato, eccolo, Lorenzo.
1: Chi sentiva? Sentivano Ceccarini.
0: Volevano chiamare uno che è intervenuto l'altro giorno. Ciao Lorenzo, ben trovato. C'è anche Garbo, Daniele Garbo. Ciao Dani.
2: Ciao Daniele.
0: E c'è anche come sempre Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Noi facevamo questo durante la pausa, anche il discorso di quanto poi gli allenatori siano importanti per migliorare tecnicamente i calciatori.
2: Ma Massimo lo sa benissimo. Dai. Questo, cioè, Lidl, facciamo un esempio, dai, pratico. Cioè, Lidl era un allenatore di questa, durante la settimana, tecnica individuale, come facevano, come probabilmente fanno all'Osi Amare con Massimo, non so, che è il supervisore di tutti, cioè, affinare la tecnica, quindi la sensibilità, no? Il palleggio, proprio, che è antipatico, proprio i fondamentali.
0: Certo.
2: Cioè, stiamo parlando di giocatori professionisti, di campioni. Poi magari c'era Falcao,
0: che non c'aveva bisogno,
2: Conti, questi fenomeni. E poi però c'era l'Oddi della situazione, Emilio, gli mando un grande abbraccio, un
0: fenomeno che aveva, lo chiamiamo,
2: Mimmo straordinario, che aveva un po' di difficoltà insomma con i fondamenti, ma c'era una grandissima qualità, una velocità pazzesca, sarebbe stato modernissimo perché c'era
0: però
2: un razzo.
0: Tecnicamente,
2: tecnicamente
0: non era...
2: faticava, eh. E il Barone diceva: Mimmo, pazienza, vai, quindi migliora. Però quell'anno la Roma è arrivata in finale di Coppa dei Campioni e ha sfiorato lo scudetto con la Juventus, cioè addestratore, allenatore, passione, ci deve star tutto, diciamo, nel tesserino allenatore, se no facciamo tutti come, cioè, voglio dire, l'allenatore va là e benissimo, invece deve migliorare i calciatori, no?
0: Sì,
2: deve avere un'intuizione, un'invenzione. Ma guarda, non vado tanto lontano, vado dalle parti di Lorenzo, Vanoli. Ah, ma Vanoli, no, Vanoli si è inventato Parisi, l'ha messo lì a sinistra, non è diventato un giocatore importante, alto, che rientra col sinistro, c'è un allenatore nelle scelte, nelle collocazioni dei calciatori, nel migliorare tecnicamente un calciatore, nell'individuare un ruolo. Faccio un altro esempio: Fabregas, da Cugna, era un esterno offensivo, mi ha detto un giorno: sai che c'è? Oggi mi giochi in mezzo al campo. Sono questi gli allenatori, cioè, non ci dobbiamo far abbagliare dal Como, quinta, no, dobbiamo andare in profondità. Fabregas che ha fatto, allora, questo, e che ha fatto questo, De Rossi che ha fatto quest'altro, cioè ognuno nel loro, diciamo, ambito,
0: hanno migliorato, tutti hanno migliorato,
2: esatto,
0: giocatori.
2: Alcuni giocatori con lo stesso Chivu e altri, anche lo stesso Allegri magari, non lo so, però Bartesaghi lo fa giocare, insomma non dobbiamo guardare sempre, e poi certamente ci sarà quello che si dedica di più a una fase, diciamo così, dell'istruttore, dell'addestramento, della passione, cioè di unire tante caratteristiche, tante componenti, diciamo, nell'unica missione, che è quella di vincere, di portare risultati.
0: Beh, tutti,
2: perché poi si gioca per quello.
0: Lorenzo, stavamo un po' facendo anche il discorso prima, no? Visto che queste due semifinali ci hanno un po' proposto due situazioni di calcio differenti, che un po' ci hanno diviso, no? Da una parte spettacolo, tecnica, e dall'altra insomma un po' più di intensità, concretezza, però due, diciamo, no? E si sta facendo anche il discorso di quanto poi siano importanti gli allenatori nel migliorare i singoli.
1: Sì, sono d'accordo, anche se lì comunque c'è una qualità clamorosa,
0: alta, certo,
1: in tutti gli effettivi, sia quelli che sono scesi in campo sia dal primo minuto che poi subentrando, che quelli che non sono proprio entrati. Cioè, ci sono dei giocatori che non sono entrati in campo in Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, che giocherebbero titolari probabilmente in 17 squadre su 20 in Serie A, quindi questo ci fa capire quanta qualità ci fosse in quelle due squadre. Sono filosofie diverse, cioè lo sapevamo, no? Prima della partita, ora non ci immaginavamo un 5-4 chiaramente, però prima della partita sapevamo che avremmo visto tanto spettacolo, ma perché di fatto l'avevamo visto anche nei turni precedenti, perché Bayern Monaco e Real Madrid sono state due partite clamorose, decise da un arbitro che è stato protagonista e quindi alla fine ha rovinato 180 minuti di calcio fantastico, e così come il Paris Saint-Germain che aveva di fatto demolito con un doppio 2-0 il Liverpool giocando un gran calcio. E dall'altra parte ci sono filosofie diverse, c'è la filosofia di Simeone che pur avendola cambiata la sua filosofia
0: nel corso
1: degli anni, però comunque le sue idee iniziali ce l'ha sempre. E dall'altra parte Arteta invece lui è tornato un po' indietro, perché prima era più spettacolare, adesso è un po' più concreto, e ci dobbiamo mettere comunque anche adesso il periodo complicatissimo dell'Arsenal, che era straconvinto di aver vinto il campionato, invece molto vicino. Però la cosa bella, lo sapete qual è? Poi chiudo perché ho fatto un monologo. Voglio vedere chi vincerà la finale, perché chiunque passerà, da una parte c'è una filosofia, dall'altra c'è un'altra filosofia.
0: Bello, bellissimo.
1: Vediamo.
0: È bella questa cosa, perché poi è vero, ci sono idee diverse che poi io tutte e due vogliono vincere, c'è poco da fare.
2: Si gioca per quello.
0: Sì, sì. Daniele, vengo da te. Prima hai citato Lidl come quello che lavorava sulla tecnica. Sai, adesso se dico questo...
2: Ma ce ne sono tanti.
0: Sì, a me un altro che secondo me ha migliorato i calciatori è stato Zeman. Che ha migliorato i calciatori, cioè gli allenatori che migliorano i calciatori. Poi lascia perdere la proposta di gioco che non si è equilibrata, però ne ha migliorati parecchi di calciatori, e credo che l'allenatore deve avere anche questo compito, Daniele, no? Non soltanto l'aspetto tecnico, tattico, eccetera.
3: Assolutamente sì, ma insomma, se no, con tutti i soldi che guadagnano gli allenatori, cosa stanno a fare? Solo la formazione, insomma, devono contribuire a migliorare i giocatori. E a proposito di giocatori che sono stati, diciamo così, reinventati, citerei l'esempio in Italia, l'esempio più clamoroso forse, quello di Andrea Pirlo.
2: Bravo,
0: sì.
2: Mazzone è stato.
3: È bravo, che lui giocava trequartista e Mazzone lo inventò davanti alla difesa. Bravissimo. E c'è la fortuna sua e dell'Italia, perché l'Italia mondiali vince con un grande Andrea Pirlo.
2: Zambrotta.
3: Quindi
2: faceva l'ala e è diventato uno dei frutificanti più forti del mondo.
3: Esatto.
2: Ce ne sono tanti.
3: Assolutamente gli allenatori incidono moltissimo, insomma, assolutamente. E poi per tornare alla partita dell'altra sera, la partita che tutti abbiamo ammirato, insomma, gli stessi allenatori si sono detti entusiasti di quella partita, ma era che
0: non tutti, poi, però non tutti, qualcuno
3: no,
0: non...
3: gli allenatori delle due
0: delle due squadre,
3: Luis Enrique, ma poi la finale
0: da noi sono convinto che qualcuno lo ha definito circo.
3: Sì, allora qualcuno ha anche detto che una squadra italiana su 5-2 non avrebbe mai preso due gol. Va bene, teniamoci pure questa. Ma detto questo, io
0: a me
3: 5
0: gol mi segnava la squadra italiana, questo è il
3: punto. Appunto, esatto. Io ho la sensazione che la vera finale sia stata quella fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ma non è detto, perché vediamo, storicamente sono successe delle finali, partita secca può accadere di tutto. Ricorderete in tempi recenti la finale vinta dal Chelsea, che era nettamente sfavorito contro il City di

0: come certo. No.
1: Adesso non si usa più, adesso non si fanno più tantissime cose, però poi ditemi voi magari se mi sbaglio, io non ricordo a memoria, a parte qualche piccolissimo caso, non ricordo che negli anni 90 delle partite importanti finivano 4-3, 5-4, 3-2, cioè erano tutte partite comunque diverse, si faceva, io mi ricordo una finale che Milan stava a Bucarest e finiva 4-0, no?
0: Sì.
1: Milan-Barcellona finiva 4-0, però poi dopo tutte le altre partite sono tutte state partite, cioè una volta per fargli 4-5 gol a un'altra squadra era molto complicato.
0: Ma io penso che sia cambiata, questo influisce anche un po' l'evoluzione o involuzione, fate voi, del ruolo del difensore, cioè ha cambiato molto il ruolo del difensore.
2: Anche
0: adesso
2: la scelta però di impostare da
0: imparare e di fare in una certa maniera,
2: volte lo fai e la scelta magari di farlo 10 volte o 4 volte, sì, alcune squadre abusano un po' di questa costruzione dal basso e ci sono dei risultati, ci possono essere questo tipo di risultati, perché sia il Paris che il Bayern non hanno rinunciato a questo tipo di principio. Poi io vedo tutte le partite, non lo so Massimo, Daniele e Lorenzo che ne pensiate, insomma, quasi tutti cominciano con la costruzione a basso perché c'è l'illusione del primo pressing e quindi se tu lo riesci ad evitare c'è un'altra azione dall'altra parte, poi importa in 7, 8, 10 secondi. Cioè c'è una causa, un motivo dominante, se no sono tutti impazziti. Poi certamente c'hai quello che c'ha il piede più o meno
0: delicato raffinato, quello che invece,
2: oppure quello per esempio l'allenatore Capoccione,
0: se lancio io sento arriva il pallone,
2: l'allenatore Capoccione che si impunta, dice no facciamo, sì ho capito, con quali piedi, con quali giocatori, con quale cervello, e allora ci sono quelli che sono allenatori rosso.
0: La voglia di a me Lito mi dà la palla, io sento che ci arriva il pallone. Allora, la voglia di a me il pallone.
1: È difficile ad oggi trovare una squadra che rinvia, fa la famosa puntata, no?
0: Vabbè, però ogni tanto si potrebbe pure fare, insomma, per riportare un po' di tradizione.
2: Beh, Napoli e il Como hanno questo schema.
0: Ecco, a proposito, che Como Napoli, dai, bella partita.
2: Esatto, hanno due assist man dalla porta.
0: Sì.
2: Milinkovic-Savic e Budes, che fanno ogni tanto questa gettata lunga.
0: Sì. Sì, dicevi Daniele?
3: No, anche Maignan è bravo a fare
0: però Lorenzo, vengo anche da te, questa è un po' una partita come Napoli che mette un po' anche un discorso sul futuro, no? Per esempio Conte ancora qui, non sappiamo che farà, Fabregas insomma che qualche pezzo lo potrebbe perdere, come ad esempio Nico Pass, poi c'è da conquistare l'Europa, mette un po' in ballo anche il futuro, no? In questa partita.
4: Ma guarda, allora, la partita in sé il futuro lo mette secondo me poco in ballo, perché cioè, soprattutto il Napoli, a prescindere da quello che sarà il risultato col Como, andrà in Champions League, e a prescindere da quello che sarà il risultato col Como
0: in Europa ce
4: l'ha. Andrà via se vorrà andare via o resterà se vorrà restare, insomma non credo che sarà una partita spartiacque per il Napoli.
0: Ma se dovessimo fare una previsione ragazzi sul futuro di Conte, secondo voi così?
4: Se va via.
0: Per te va via? Ma dove va? Sì. Va a allenare la nazionale?
4: Sai, la nazionale è complicato sapere, perché poi ci saranno le guerre anche per il CT, cioè certo. Cosa pensiamo, che non ci saranno le guerre per il CT in base a chi sarà comunque
0: presidente,
4: la ipotesi del commissariamento l'abbiamo scartata, quindi cioè, a meno che non succedano cose clamorose. L'ha detto il presidente del CONI, non lo sto certamente dicendo io. E quindi in base a chi sarà poi il presidente farà una campagna elettorale tra virgolette puntando su un allenatore anziché un altro, e quindi vediamo insomma quello che verrà fuori, però i tempi sono stretti perché la l'elezione del presidente c'è a fine giugno e non le società insomma vorrebbero saperlo prima, però secondo me a prescindere da quello
0: tutto,
4: che sarà il suo
0: dici...
4: futuro secondo me andrà via.
0: Daniele, anche tu hai questa sensazione? Perché leggevo giorni fa di un rapporto che non è proprio, dopo le ultime dichiarazioni del presidente, qualcuno ha riportato che Conte insomma non l'ha presa proprio benissimo.
3: Sì, è vero, però io credo che molto dipenda dall'incontro che ci sarà presto, penso, tra i due, nel senso che Conte potrebbe anche voler andare via, ma potrebbe anche essere tentato di rimanere.
0: Ma anche perché dove va? Cioè, un altro club in Italia in questo momento?
3: È quello, cioè, allora, dove va? Nel senso che non è sicuro in nazionale per i motivi che diceva Lorenzo poco fa, quindi nessuno gli può garantire il posto in nazionale. In Italia non vedo dove possa andare, francamente, perché mi sembra le caselle siano tutte abbastanza occupate.

0: all'estero non credo.
1: A meno che Allegri non va in nazionale e libera il Milan e ci va Conte.
0: Sì, vabbè, ma nessuno può saperlo oggi, quindi
1: no,
0: voglio
1: no,
0: dire,
1: così,
0: sarebbe
1: no,
0: comunque un salto
1: un giochino, ecco.
0: Allora, dipende molto da De Laurentiis. Se De Laurentiis vuole cambiare, voltare pagina, allora propone un ridimensionamento delle ambizioni, un ridimensionamento del monte ingaggi, non gli propone una campagna acquisti all'altezza dei voleri, dei desideri di Conte, allora a quel punto lì si possono lasciare con una fretta di mano senza litigare assolutamente.
1: Certo.
0: Se invece il presidente gli offrirà una squadra competitiva, che punti possa puntare allo scudetto, sia competitiva anche in Europa attraverso una campagna acquisti approvata da Conte, secondo me Conte potrebbe rimanere.
1: Massimo?
2: Non lo so se può rimanere o meno, obiettivamente non lo so. Io credo che lui sia rimasto lo scorso anno e non credo che lui rimarrà un altro anno. Magari mi sbaglierò, però non so dove può andare, non so se può essere.
1: Ma non rimane per scelta sua, secondo te, oppure perché potrebbe essere lo stesso quasi invitato dal presidente?
2: Ma lo so, diciamo che ultimamente ho sentito un'intervista di De Laurentiis in cui diceva, parlava, no, proprio di Conte, diceva: ah, Conte me lo facesse sapere subito quello che vuole fare,
1: sì,
2: non voglio
1: sì.
2: fare la fine l'anno scorso.
1: Sì.
2: Boh, secondo me ha un po' buttato in avanti le mani. E io ho la sensazione che lui magari voglia provare o abbia capito che a Napoli questo non, quello che ha fatto non si può fare, e probabilmente si sta guardando intorno. Ora non so quale società può essere giusta per il mister. Sicuramente il ricordo che io ho di lui nella nazionale è un ricordo che obiettivamente è ottimo. Per quello che ho visto, ho visto giocare una nazionale come se fosse una squadra di club, ho visto giocare una nazionale con dei principi, con delle idee ben precise e importanti, senza fare grandi stage. Ha cercato di unificare un po' tutto il lavoro in un periodo determinato, quindi credo che lui possa essere un allenatore anche da nazionale. Bisogna capire quello che vuole lui. È normale che se va in nazionale il discorso economico deve passare in secondo piano.
1: Stefano?
3: Non so se siano cambiate le cose, però io credo va in Natale o rimane a Napoli
1: pure
3: se la rigioca.
1: Cioè, la scelta è questa, secondo me. Non
3: se la rigioca perché questo Napoli poi con alcune modifiche, con i giocatori che ha avuto poco, per niente, quest'anno, io credo che se la possa giocare anche per vincere il campionato il prossimo anno. Quindi o rimane a Napoli o va via e va nel nazionale.
1: No, ma perché poi...
3: C'è un altro anno di contratto.
1: Sì, e poi avrebbe...
3: Però...
4: Attenzione,
3: ma De Laurentiis secondo me non lo manderebbe via, no.
1: In che senso, Lorenzo? Attenzione,
4: nel senso che De Laurentiis secondo me un cambiamento lo vuol fare. Il Napoli deve abbassare i costi tanto, cioè non ci dimentichiamo che il Napoli
3: anche questo è un aspetto da considerare, sì.
4: È stato col mercato a saldo zero quest'inverno, cioè queste sono cose da non sottovalutare. Deve abbassare i costi. E la prima cosa per abbassare i costi è cambiare l'allenatore, perché se tieni Conte devi fare la squadra come vuole lui, se no ci litighi. Quindi attenzione anche a De Laurentiis, che secondo me dicendo mi faccia sapere se vuole andare in nazionale io lo libero, cioè ce lo ricordiamo cosa fece con Spalletti, che non era più l'allenatore del Napoli, non era Spalletti allenare il Napoli, ma gli fece la guerra per non farlo andare in nazionale. E ora guarda un po', no, se vuole andare ce lo mando. Quindi attenzione, perché i giochi delle tre carte della Lorenzo.
1: Ma poi sai cos'è? No, sai cos'è, Lorenzo? Aggiungo a tutto questo che dici tu, che anche diciamo così, l'avere in un certo senso è stato il primo a candidare Malagò. Di Laurentiis, eh? È stato il primo che in un certo senso ha detto il nome di,
3: cioè,
1: Malagò.
3: Tutti dicono l'accoppiata Malagò Allegri, ma io non sottolineo l'accoppiata Malagò Conte.
1: Esatto, anche io non la sottolineo. C'è un audio, mi dicono 331 8200213, che imperversa, vai, sentiamolo, via.
5: Conte può anche restare a Napoli, ma sì, prima della campagna acquisti ci sono un altro paio di step che deve affrontare con la società. Il primo è la struttura, il centro sportivo, perché dove sta Napoli è già in affitto prolungato, perché doveva lasciare lo scorso anno, quindi dove andrà non si sa ancora. E due, la questione degli infortuni. Solo dopo aver affrontato queste due problematiche, che per Conte ma giustamente sono importanti, allora si pensa alla campagna acquisti e può rimanere. Grazie.
1: Ma boh, io sai cos'è, ci metto su questa discussione che abbiamo fatto, è che secondo me De Laurentiis quest'anno è rimasto un po' deluso dalla Champions, cioè lui vorrebbe un Napoli un po' più europeo, con una squadra che deve acquisire un po' più di autorevolezza.
4: Allora,
1: lì
4: vuole vincere la Champions.
1: Lui ci vuole provare. Quest'anno secondo me lui questa cosa di essere arrivati ai trentesimi fuori così, cioè io credo che qualcosa abbia lasciato in questo, sì. Non lo so, questo è il mio pensiero, poi per carità,
3: no, magari, no, ci sta come pensiero,
1: perché credo Lorenzo che l'obiettivo è quello di fare qualcosa di uno come De Laurentiis,
3: questo sì, ben figurare,
1: ben
3: non
1: figurare.
3: È che questa squadra
1: no, vince, non lo so, ma ben figurare,
3: deve arrivare per gradi, per anni, per stagioni,
1: sì, però,
4: ma lui lo ha detto, cioè De Laurentiis l'ha detto chiaro e tondo, che il suo obiettivo finale è quello di vincere la Champions. È chiaro che nel momento in cui prendi in un anno un giocatore straordinario come McTominay, che di fatto ti fa vincere lo scudetto, e poi l'anno dopo, quando stanzi tutti quei soldi, fai un buco nell'acqua praticamente su tutto, perché gli acquisti del Napoli quest'anno sono stati un disastro totale, un flop totale, da Lang a Lucca, ma anche Milinkovic-Savic, cioè sono 20 milioni, ma avevi Meretti, ti puoi tenere quello, e Beukema non è all'altezza, i 40 milioni di Buongiorno dell'anno prima, cioè, non ti puoi permettere di sbagliare così tanti acquisti. Quindi però... e qui secondo me si è stoppata qui la crescita del Napoli, perché tutti noi ci aspettavamo quest'anno un Napoli molto più forte dell'anno scorso, invece sì, al netto degli infortuni non è stato così. In estate partirà Anguissa, che ha il contratto fino al 2027 e non lo rinnova, e quindi c'è da sostituire anche lui, cioè lo step da fare è step da fare, ma l'obiettivo finale di Laurentiis è quello di dire: il Napoli aveva vinto 2 scudetti nella sua carriera, mal che va nella sua storia, mal che vada ho fatto pari da solo, e adesso però mi devo spingere più in là.
1: Secondo me è vero questo, ci può stare come disegno, come ambizione, come ambizione ci sta. Sentite, prima di salutare questo blocco, ho letto giorni fa che le quotazioni di Palladino stanno un po' scendendo all'Atalanta e stanno salendo quelle di Motta.
3: Ho letto anch'io.
1: Quindi è sbagliato, come mai? Mo adesso Palladino dove...
3: fino a un mese e mezzo fa eravamo tutti quanti, anche qui eravamo concordi, di Benedetto per ultimo, perché... Palladino sì, Palladino tranne Lorenzo,
1: sì,
3: me.
1: Adesso lo
3: però
1: siamo...
3: adesso che
1: la sentenza
3: succede?
1: La facciamo
3: succede...
1: fare Lorenzo,
3: sì, la sentenza è sempre aspettata, Lorenzo. No, però secondo me è un buon allenatore, però anche alcune dichiarazioni, insomma, alla fine
1: così così
3: no, avremmo meritato, insomma,
1: ma Motta
3: ci hanno avuto Rocci. Ci è mancato il fattore, insomma, voglio dire, a Cagliari ha perso, sì, magari, però è perso, insomma, sta un po' con la Lazio,
1: con la Lazio andata e ritorno, insomma,
3: è stata una botta, quindi gol anche in Champions League che ha rimediato,
1: dare la mazzata finale,
3: questo sto preparando il terreno, allora.
1: Aspetta, ma vediamo se...
3: che ti devo dire, Percassi, la famiglia Percassi di calcio... mastica,
1: senta,
3: annusa.
1: Bonanni, che dici? Bisogna continuare oppure magari andare in su un profilo come Motta?
2: Io credo che Raffaele abbia fatto bene, ora sta andando un po' meno bene, non si aspettavano l'eliminazione in Coppa Italia, secondo me. E diciamo che l'eliminazione più la sconfitta di Cagliari ha cominciato a far venire dei dubbi, ma io non penso che il percorso che abbia fatto Palladino all'Atalanta sia così da mettere in discussione. Credo che l'Atalanta, se fosse partita con Palladino, sarebbe stata nelle parti alte della classifica. O ditemi voi se mi sbaglio, insomma, quando ha preso l'Atalanta Palladino era molto
3: no, verissimo, sì. Ma l'abbiamo sempre sottolineato, è il grande lavoro che ha fatto,
2: quindi secondo me
3: era tredicesima,
2: secondo me non
1: secondo te
2: non
1: deve
2: va
1: rimanere
2: messo,
1: dai, deve rimanere,
2: secondo me non va messo in discussione.
1: Aspetta che adesso Garbo
3: si è lasciato Lorenzo per ultimo,
0: ha lavorato bene, è arrivato dopo la fallimentare di Juric, ha riportato l'Atalanta su in classifica, anche se non è riuscito ad agganciare la zona Champions e per il momento neppure la zona Europa League. Qualche atteggiamento, qualche cosa non mi convince del tutto di Palladino. Questa è una valutazione che deve fare la società, francamente. Io non saprei cosa dire, ecco, se continuare con Palladino o prendere Motta, che comunque alla Juventus non aveva fatto meraviglie, tanto per intenderci, ecco.
1: Di Benedetto.
4: Eccomi. No, dai, cerco di stare abbastanza tranquillo. No, allora, Palladino ha fatto bene, siamo d'accordo, benissimo. Ha fatto bene per qualche mese. Negli ultimi due mesi ha vinto due partite. Due partite in due mesi ha vinto. Quindi i conti si fanno in fondo, perché è facile, no, dire... ma ha fatto bene, certo, ha fatto bene anche alla Fiorentina, perché ha fatto 24 punti in 8 giornate, ne vinse 8 di fila Palladino, cioè, e grazie a quelli ha campato di rendita per tutta la stagione, arrivando poi al sesto posto, cioè, per il suicidio della Lazio all'ultima giornata contro
3: ha vendemmiato, ha fatto la vendemmia.
4: No, cioè, Palladino ha fatto bene per un certo periodo all'Atalanta, ci mancherebbe altro. Ha fatto un'impresa col Borussia Dortmund ribaltando con un 4-1, un 2-0 preso in Germania, senza ombra di dubbio. In Champions League ha perso con l'Athletic Bilbao e con l'Union Saint-Gilloise.
3: Si è segnato tutto, Lorenzo, è implacabile.
1: Guarda, ma c'è tutta una agenda.
3: C'è un archivio proprio.
1: C'è un archivio, è una roba incredibile.
3: C'è scritto Palladino.
4: Esatto. Quindi... andata a corrente alterne. Poi voi lo sapete cosa ho detto io l'altra volta sul fatto di Juric, no? Palladino fosse arrivato a inizio stagione, io non sono convinto che avrebbe iniziato subito il percorso bene, perché lo scotto Gasperini qualcuno lo doveva
1: pesante
4: pagare.
1: L'ha
4: pagato Juric, non è all'altezza dell'Atalanta, siamo tutti d'accordo, ma quello scotto lì qualcuno lo doveva pagare, quindi secondo me l'avrebbe pagato anche Palladino. Poi si fanno i conti alla fine, vediamo come Palladino arriverà, ma se Palladino arriva settimo è per i meriti suoi, ma è anche per il niente che c'è dietro, perché il Bologna ha mollato, perché la Lazio ha avuto un sacco di problemi, perché la Fiorentina quest'anno ha pensato bene di lottare per non retrocedere invece che lottare per le coppe, quindi arrivi settimo, ma è l'ultimo posto delle squadre serie che quest'anno hanno fatto benino.
1: Intanto è terminato l'interrogatorio di Gervasoni e quindi...
4: pensavo l'avessero rapito.
1: Sì, è terminato, cioè sta col suo avvocato che sta... Non possiamo, vediamo di prendere qualcosa dopo. Va bene, allora... niente.
4: Video ve lo mando poi.
1: Sì, arriva, c'ho tutto qui che controllo sempre. Allora, va bene, mi devo fermare. Io allora saluto e ringrazio Massimo Bonanni.
3: Ciao,
1: Massimo, un abbraccio.
6: Ciao ragazzi, buon primo maggio
1: anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
3: Ovviamente sì, ciao Daniele.
6: Buon primo maggio. Ciao.
1: Allora, nel salutare Lorenzo Di Benedetto, c'era un messaggio che stai ripetendo simpaticissimo che volevo riportare. Allora dice: comunque, questo è Ube. Comunque, una cena con il trio Di Benedetto in Pallomeni Bezzi sarebbe il mio sogno, anche se non so se ho il fisico. Non fanno mai 0-0. Poco possesso palla,
3: e
1: ma
3: via.
1: Gioco verticale, capito?
3: Straight away.
1: Va bene. Ok, Lorenzo,
3: ciao,
1: buon
3: Lorenzo.
1: Fine settimana, a presto.
4: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Dunque, adesso noi attendiamo naturalmente anche questo contributo che arriverà. Ripeto, terminato l'interrogatorio di Gervasoni, abbiamo visto l'uscita, noi ci fermiamo tra poco e torniamo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana. Marco Vicari e Stefano Impalomeni qui
1: con
0: me.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a te.
0: Ricordiamo che è terminato l'interrogatorio di Gervasoni, legale ascoltato a lungo sulla partita appunto in questione, poi anche solo su c'è stata anche una domanda su Inter Roma. Quindi vediamo, perché ancora non abbiamo, non credo che lui abbia rilasciato dichiarazione, però noi abbiamo i nostri lì, vediamo se ci manderanno qualcosa in meno. È stato appunto interrogato a lungo su Salernitana-Modena, che era la partita praticamente, Stefano, in questione, che riguardava Gervasoni.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo
2: allora,
0: avanti.
2: Va in bocca al lupo,
0: Chi è? Ah, vabbè. Posso presentarli? Posso andare? Allora, Massimo Orlando, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Simone Braglia, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben
1: buon
0: trovato.
1: Buon pomeriggio Paolo.
3: Ciao Paolo, un saluto a Massimo. Un saluto
2: ciao,
3: a Simone,
2: ciao direttore.
3: E a tutti voi.
0: Senti Paolo, voglio con te proprio fare un attimo un velocissimo punto. Stanno passando insomma i giorni. Oggi c'è questo interrogatorio, ancora non abbiamo, ha risposto soltanto il legale di Gervasoni quando è uscito. Che diciamo così situazione stai vedendo con l'evolversi dei giorni, ecco?
3: Ma guarda, mi sembra una cosa che è stata montata mediaticamente ad arte, mettendo il nome dell'Inter in mezzo, man mano che, come dire, l'onda si ritira verso il mare, sulla sabbia restano, diciamo, che cosa? Una bega interna agli arbitri. Restano solo arbitri coinvolti. Vorrei capire la frode, dove si potrebbe, come dire, in qualche modo chiarire, perché se è un frodato deve essere qualche squadra che ha avuto qualche penalizzazione, a meno che il comportamento, ecco, io posso pensare questo, il comportamento di alcuni arbitri che hanno infranto i regolamenti o perlomeno l'ortodossia dei rapporti all'interno delle comunicazioni fra VAR, AVAR e tutto quello che è, diciamo non abbiano potuto far intravedere questo tipo di reato. Però ecco, ribadisco, mi sembra anche da certi malumori che sono stati registrati nella Procura di Milano, in cui diciamo è emerso che bisognava chiarire appunto quali erano gli indagati, senza lasciare questo alone così di sospetto, e dopo questo chiarimento io ho visto questa vicenda sfiorire totalmente sui giornali. Il che significa appunto che mi sembra un momento, ecco, al netto di cose pazzesche che possono uscire improvvisamente, mi sembra che sia una vicenda comunque circoscritta, non clamorosa.
0: Vabbè, saremo a vedere, continuiamo a seguire e per capire poi se poi, diciamo, prima o poi ci sarà anche l'interrogatorio di Rocchi, perché oggi non si è presentato, scelta del suo legale per prendere e acquisire tutti gli atti necessari e poi vediamo quali saranno le mosse successive appunto del designatore Rocchi. Dunque, vabbè, andiamo avanti. Non so se volete aggiungere qualcosa. Io ho chiesto al direttore di fare proprio un punto velocissimo, poi se Simone o Massimo.
1: No, ma voglio dire, secondo me è molto difficile. Insomma, chi si schiera, cioè, ci sono i colpevolisti, gli innocentisti.
0: Certo.
1: Secondo me va bene Paolo a parlare così, non è che dobbiamo sospendere il giudizio, però insomma ci abbiamo capito poco. Poi Paolo si è espresso, ha detto sarà una bega interna all'AIA. Siamo di fronte a un reato abbastanza di interpretazione, cioè voglio dire, qui non è che si discute il fine, i PM stanno discutendo il mezzo,
0: certo,
1: la mera condotta, perché questo reato, la frode sportiva, si configura, cioè non soltanto la materializzazione della frode stessa, ma anche la condotta fraudolenta, che implica una mera condotta, cioè la condotta, quindi il comportamento, e viene definito in reato di pericolo, di attentato, cioè non serve la materializzazione della frode. Quindi il PM vuole andare fino in fondo e capire, come probabilmente insomma nell'ipotesi di Paolo, capire se c'è stato qualche comportamento che non andava fatto.
0: Certo.
1: Poi i dirigenti non ci sono, la società non ci sono, i calciatori non ci sono, e quindi alla fine bisogna capire
0: bene
1: chi ha fatto cosa e con chi. Poi, insomma, qui c'è una persona qualificata che è magistrato, che sta conducendo delle indagini, dobbiamo avere fiducia, quindi ne essere, secondo me, innocentisti e colpevolisti.
0: Beh,
1: ma non è un modo di sospendere il giudizio, è così che correttamente si informa la gente.
0: Perfetto, andiamo avanti. Massimo, parto da te, abbiamo visto due partite di Champions completamente differenti. Tu da che parte stai? Dal calcio spettacolo dei 9 gol o più dal calcio, diciamo, sempre intenso, ma più attento, più concreto di ieri sera?
2: Magari una via di mezzo, potremmo dire. però sai, in Bayern Paris c'è troppo talento in campo, c'è troppa differenza tra chi attacca e chi difende. Poi tutte e due le squadre già sono spregiudicate, poi attaccano con 8 uomini, dunque ti trovi sempre uno contro uno, contro Kvaratskhelia, contro Costa, contro Barcola, Dembélé, questi giocatori, e qui vince sempre l'attaccante in queste situazioni. Io credo che un po' di equilibrio ci vorrebbe, però Marco, davanti alla televisione ti diverti, e c'è poco da dire. Ieri sera invece mi sono annoiato e infatti ho spento la televisione.
0: Dai, mi fai morire quando dici così. Secondo me tu come calciatore ti saresti divertito molto in Paris Saint Germain,
2: ma di Monaco. Ma di sicuro, di sicuro. Ma perché comunque davvero, almeno il Bayern l'ho seguito di più rispetto al Paris Saint Germain. Però il Bayern quando attacca, attacca con 8 uomini davvero. Poi sono bravi anche a rientrare, però dall'altra parte ci sono giocatori talmente di qualità che non ti puoi permettere. Giochi con tutto il rispetto con l'Atalanta, hai il tempo di recuperare, ma perché non c'è quel talento a disposizione? Ora magari nella partita di ritorno io credo che qualcosa in fase difensiva da una parte e dall'altra si debba fare qualcosina in più, però insomma vedere tutto quel talento, perché poi la gente dice sì, uno contro uno, però poi la deve mettere nell'angolino la palla, e l'hanno messa.
0: Come portiere Braglia sicuramente avrebbe preferito la partita di ieri sera, ma Simone
4: a un portiere sì, però ragazzi, cioè, a me è capitato anche a me di prendere 4 o 5 gol. Dipende come li prendi, perché se ci puoi far qualcosa bene, se non ci puoi far nulla è un altro paio di maniche. Cioè, bisogna dare merito anche a quello che è la gestualità tecnica, la partita di PSG Bayern con quella.
0: Che succede? Va intermittenza al Simone?
4: No, io no.
0: Ecco, vai, adesso ti sentiamo, prima ti abbiamo staccato una. Dai, vai, dicevi. No,
4: ti sento. Anche perché, cioè, anche se fossi stato il portiere di una o dell'altra squadra, mi sarei comunque, non dico divertito, ma comunque sì, avrei accettato, perché il tasso tecnico delle rispettive squadre e dei rispettivi attacchi è troppo, è troppo alto per poter dire o imputare delle responsabilità a chi che sia, secondo il mio punto di vista.
0: Sai Paolo, ti ho pensato vedendo la partita l'altra sera. Paolo, ci sei?
5: Ti sento.
0: Ti ho pensato vedendo la partita, e ti ho pensato anche vedendo Milan Juventus.
5: Hai ragione, ma guarda, tu sfoti su questo?
0: No, che sfoto? Ti ho pensato, perché non ti sfoto assolutamente.
5: Sfoti sul tema, diciamo, della qualità del gioco rispetto alla qualità del singolo, perché poi questo è, come dire, è l'architrave dei nostri ragionamenti. Una partita come quella che abbiamo visto tra PSG e Bayern è l'affermazione in assoluto del talento che vince su tutti, mettendo in un angolino gli allenatori, parliamoci chiaro. Cioè, a un certo punto c'è stato un uno contro uno, la volontà di far vedere, possiamo enumerare almeno 15 giocatori talentuosi, di far vedere la loro superiorità rispetto all'avversario. E questo è infischiandosene negli schemi, perché è vero appunto che stiamo a parlare, ma 5 a 4 solitamente è accompagnato da un DCR dopo calcio di rigore, e invece questo è un risultato che si è manifestato nei tempi regolamentari, ed è una cosa pazzesca soprattutto tra due squadre così. Quindi, come dire, siccome poi il calcio ha la bellezza del calcio, è che non esistono formule certe, non esiste l'assoluto, io dico che una partita del genere mette ancora più in cattiva luce il calcio italiano. Perché? Certo. Perché noi negli ultimi anni...
0: Vabbè, però uno ti potrebbe dire non ci abbiamo quel talento.
5: perché uno negli ultimi anni può dire che non abbiamo avuto la capacità economica di reggere il passo delle altre squadre, perché io non voglio poggiare sempre su quello, ma alla fine è il soldo che fa la differenza. Hai capito qual è la tristezza, caro Marco?
0: Sì, questo
5: è,
0: ma
5: purtroppo,
0: sì.
5: Che purtroppo, non avendo più avuto quel tipo di fatturato nelle grandi squadre, avendo le nostre squadre ormai fuori dalle prime 10 in classifica, noi non riusciamo a permetterci quel tipo di spettacoli. E questa purtroppo è la realtà. Io speravo nella forza degli allenatori, speravo nelle idee degli allenatori, speravo che
4: buonanotte.
5: Ci fosse dopo l'ultimo rivoluzionario che è stato Sacchi, mettiamo anche Guardiola, ci fosse qualche allenatore italiano che potesse in qualche modo sopperire alla mancanza di qualità con una fantasia, un'effervescenza di qualità di gioco.
0: Ma c'è un allenatore secondo voi di questo tipo, scusate, attualmente? Uno solo.
5: Per me una speranza è Spalletti, per me.
0: Speranza dice Spalletti, De Paola. Stefano?
1: Spalletti è un allenatore. Ma ce ne sono tanti che cercano con stili diversi di portare avanti con coraggio una proposta. Insomma, come abbiamo sentito, abbiamo letto l'intervista di Inzaghi sulla Gazzetta
0: sì.
1: Oggi, no? Io mi trovo d'accordo. Cioè, lui dice non bisogna ricercare la vittoria a tutti i costi, poi deve essere una conseguenza. Certamente lavori e giochi per quello, vivi per quello, non ci giriamo intorno.
0: Certo.
1: E possiamo dire anche, aggiungo, che anche a livello giovanile, non è che io, Massimo e Simone abbiamo cominciato a giocare. Oh, fatti fantun. No,
0: perdiamo tutte le partite.
1: No, ma anche questa è una barzelletta che deve finire, insomma, no, perché la personalità te la formi a quell'età. Però avere la cultura anche della sconfitta, perché poi impari ad assaporare meglio la vittoria. Questo un po' deve essere la combinazione. E deve essere la stessa cosa a livello professionistico. Ha ragione Paolo. Cioè, gli allenatori devono sostenere il campo. Noi qui ci riempiamo la bocca, le riforme, dobbiamo cambiare il Moe. Non ci abbiamo giocatori formidabili nella nostra Serie A. Lì non ce ne sta. Quanti ce ne sta? Ecco, abbiamo esaltato Modric. Che sta, no? Ai titoli di coda di una meravigliosa carriera e ha giocato con l'entusiasmo di un ragazzino, quindi è un esempio virtuoso. Ma puoi seguire quell'esempio virtuoso? No, l'esempio virtuoso ha detto bene Paolo, lo devono dare, l'esempio lo deve dare, deve partire dalla panchina. Quindi questi allenatori hanno una missione e un compito e un obbligo che è dal contratto, legato al contratto, devi vincere, devi portare i risultati. Poi però c'è la missione che ti ha portato a diventare un professionista, non te lo devi dimenticare, ecco perché abbiamo citato una mezz'ora precedente l'allenatore come Capello che diceva Ibrahimovic, guarda, tu devi perfezionare la tecnica perché puoi fare 20 gol a campionato.
0: Certo, certo.
1: Adesso ti porto degli esempi, come Fabregas dice a Da Cunha, eri un esterno, adesso ti trasformo in centrocampista. Ho un'invenzione, o il miglioramento della tecnica, o come ha detto Paolo, c'è questa proposta anche coraggiosa di andare avanti e di non pensare proprio che dice, entri in campo adesso, vado a San Siro, perdo la partita. Sì, probabilmente la perdi perché hai giocatori inferiori, adesso per dire se affronti l'Inter che è la squadra più forte, o Napoli, quello che le prime quattro. Però devi avere un atteggiamento propositivo, di coraggio, e quindi più allenatori ci sono, più popolano. Allenatori di questo genere, la nostra Serie A, noi già facciamo un passettino in avanti, okay. Perché tanto ormai siamo sbeffeggiati da tutti,
0: dopo questo
1: ennesimo scandalo che ha fatto il giro del mondo, che poi alla fine, come quello dell'Eredivisie adesso ultimamente, non lo so,
0: c'è un altro pure lì, sì.
1: No, ho capito, di passaporti, dicono. Cioè, voglio dire, poi dopo, sei uscito dai mondiali, non ti sei qualificato dai mondiali, sei sbeffeggiato perché c'è questa cosa di cui ancora ha detto bene Paolo, non ci abbiamo capito, c'hai capito qualcosa?
0: Okay.
1: Niente, non ci abbiamo capito niente. E qui poco, poco, anche se qualcuno vuol far vedere che è più preparato, no? Perché poi funziona sempre così. Questo è il risultato. Allora cominciamo a un bagno d'umiltà, come? A ripartire gli allenatori.
0: Okay, gli allenatori come? Quelli che...
1: No, ha detto Braglio, figurati, pessimista Braglio.
0: Orlando, da chi ripartiresti tu come allenatore?
1: Braglio è pessimista.
2: Ma sicuramente anch'io...
0: Anch'io.
2: Spalletti secondo me è veramente bravo. Ripeto sempre, a 62 anni, ma è un allenatore che non è rimasto fermo alle sue idee di quando
1: esatto,
2: è partito.
1: Bravo.
2: È uno che studia, che si aggiorna, che sa che il calcio è cambiato. Dunque, lui è uno di quelli che chiaramente devi avere la qualità poi in squadra, non è che l'allenatore solamente con le sue idee possa portare a casa i risultati, ecco, però se ce n'è uno che può cambiare insomma l'ha fatto vedere a Napoli, ecco, e non solo a Napoli, è Spalletti. Poi Spalletti. Tutti gli altri,
0: niente,
2: ecco, zero.
0: Zero proprio. Però dai, Chivu, io metterei pure Chivu con allenatore, mi sembra sia una proposta un po' più moderna.
1: De Rossi, grosso.
0: Provano. Però il problema è che panchine gli danno a questi? Che panchine gli danno? Cioè,
1: ma no, per migliorare il prodotto, tutti devono stare al loro posto in relazione a quello che possono fare e il loro mercato. Però basta con questi totem, c'ha ragione Paolo, cioè voglio dire, dobbiamo sostenere... perché, ecco, Braglia c'è, posso?
0: Sì.
1: Braglia, ma voglio dire, i portieri adesso li scelgono perché sono bravi con i piedi, tu dici con ste mani, non le vogliono... gli allenatori chiedono... Hai proprio dei portieri, ma è bravo con i piedi? E allora perché tutti gli allenatori chiedono ai preparatori dei portieri?
0: Tu fai scoppiare una bomba adesso.
1: Eh no, ma Braglia è archeologico.
0: Ma che archeologico? Perché vuoi far scoppiare sta bomba adesso? Un'altra, proprio,
1: ma no, ma te devi anche farti piacere le cose che non ti piacciono per cambiare, se no allora te ne vai. Allora,
0: dammo la parola.
1: Hai capito, Braglia?
0: Rispondi. Sei chiamato in
1: casa. Se vuoi cambiare qualcosa ti devi adattare. Non è che puoi essere figlio
0: Simone.
1: Del tuo tempo, capito?
4: Ma chi è che non si adatta?
1: Cioè, no, tu ma dici sempre che il portiere prima deve parare.
4: Ma quello di sicuro.
1: C'è il vantaggio delle mani, oltre che
4: allora, io non dico che il portiere non debba essere bravo con i piedi.
1: Ma perché tutti gli allenatori vi chiedono a voi, preparatori dei portieri, ma è bravo con i piedi? Eh no, e allora non lo prendiamo. Così, mi hanno detto così.
0: Simone.
4: Ma non è solo quello. Io dico una cosa e porto degli esempi, poi dopo ognuno può pensarla come meglio crede. Io ieri mi hanno chiamato anche dei giornalisti e mi hanno chiesto la tua stessa identica domanda. Io credo che il portiere, e soprattutto quando sono giovani, bisogna insegnargli a parare, non a giocare con i piedi.
1: Ma è certamente
4: dopodiché,
1: così. Certo.
4: Dopodiché se tu ti ricordi, nei nostri settori giovanili, quando eravamo giovani, noi portieri giovani facevamo la tecnica come la facevate voi.
1: È vero, certo.
4: E giocavamo le partitelle fuori invece che giocare in porta, per cui non è cambiato nulla. Se vogliamo andare dietro alle mode, va bene, andiamo dietro alle mode, ma i grandi risultati li ottieni, vedi Donnarumma l'anno scorso col PSG, vedi due anni prima Courtois nella finale del Real Madrid, li ottieni, i grandi obiettivi li ottieni quando il portiere para, non quando il portiere
1: ma è ovvio questo. Ma ho portato un esempio, ho usato un'iperbole per dire, che ne so, adesso spostiamo e cambiamo ruolo. Il difensore centrale prima dice, oh, devi essere bravo sull'uomo, sull'attaccante di riferimento, e ti chiedono, però è bravo? Può fare anche venire avanti e costruire. Vediamo tutti i centrali, che tu, uno giochi a tre, o giochi a quattro, vengono avanti e fanno i centrocampisti, o sono io che non vedo le parti. Cioè, non lo so, correggetemi. Perché? Cioè, come prima cosa, prima c'era la marcatura ferrea, è bravo sull'uomo? Sì, è bravo, però guarda, quello che mi interessa è bravo con i piedi, viene avanti, c'ha coraggio, costruisce, dà una mano al centrocampo. Questa è la domanda.
5: Ma quale mode?
1: Ma hai visto Ta come gioca? Ma Ta col Bayer Leverkusen gioca in un modo, col Bayer gioca in un altro. Un po' a Macchiano, là, come si pronuncia. È un'altra beghe che arriva avanti con la tecnica, straripante.
0: Vai, Simone.
5: Hai fatto una domanda esplicita sul settore dei portieri. Allora, Butez è un portiere discreto, ma se il Como non arriva in Champions League per determinati traguardi, quindi è un traguardo importantissimo per qualsiasi squadra.
1: Sarà mica colpa sua.
5: Che si chiama è anche responsabilità sua, perché la responsabilità. Ascoltami. Chi gli ha detto di giocare in quel modo lì? Ha preso tre gol nelle ultime cinque partite, uno a San Siro col Milan, uno a Sassuolo e uno con l'Inter. Sono tre gol che
1: sta parlando da tifoso.
5: Non è da tifoso, sto parlando.
1: Ma insomma, stai dando responsabilità a Butezza, perché il Como
0: ha fatto errori.
1: Ho capito, ma li fanno tutti gli errori. Braglia, dai, su.
0: Per il calcio che sta facendo.
1: Ma vabbè. Adesso andiamo nel particolare, non lo so, mi chiedo aiuto a Paolo se può levare il dibattito.
0: Paolo si è isolato.
5: Io vi dico questo. L'evoluzione di quello che stiamo vedendo, perché secondo me la partita che abbiamo visto è già un punto fermo di un cambiamento. che va nella direzione di quello che dici tu, caro Stefano, cioè, nel senso che i giocatori sono cambiati tutti. Vediamo Mancini della Roma, gioca sempre nella avversaria. Quello che chiede Spalletti a Kelly, per esempio, o anzi a Calulu, che è il caso più emblematico, è diverso, no, rispetto a quello del difensore classico. Però che cosa succede? Che tu improvvisamente ti imbatti in una squadra talentuosa, piena di giocatori che fanno la differenza, ma non sono solo loro, perché anche il Barcellona è così, anche per certi versi il Real Madrid, per alcuni giocatori, ti imbatti in questo, tu ti prepari tutta la tua partita con il difensore che deve andare lì, la posizione di questo, come creare la gabbia attorno a quello, e poi c'hai sette giocatori che ti saltano l'uomo e che ti annullano completamente i tuoi sforzi, hai capito? Questo dico.
1: Sì, sì, è vero.
5: Come uno che sta cercando di fare un castello con la sabbia e poi arriva il mare. E questo è il problema. Cioè, c'è qualche punto fermo di cambiamento nelle mani di un allenatore che si possa fare di fronte al talento? Ecco, io vedo la resa dell'allenatore di fronte al talento in quella partita. Cioè, non c'è nulla di più forte del singolo talento.
0: Cioè, tu non vedi niente dell'allenatore in quella partita.
5: Purtroppo, sai, una specie di resa di fronte al...
0: No, qua non sono d'accordo, Paolo.
5: È una specie di resa di fronte all'allegrismo del calcio. Cioè, nel senso che Allegri ammette da anni che è il giocatore a fare la differenza. Noi, che ci stiamo in qualche modo innamorando di una soluzione diversa per non dover cedere al valore dei soldi che fanno la differenza, abbiamo sempre controbattuto dicendo no, gli allenatori possono fare la differenza. Secondo però la partita tra Bayern e PSG dimostra invece che il talento fa la differenza a oggi, purtroppo, lo dico.
0: Allora, facciamo una cosa, non so se sei d'accordo Orlando Braglia, fermiamoci un attimo perché su questa riflessione ci possiamo un attimo tornare.
4: Quante squadre ce la possono permettere questo tipo di situazione?
1: Vabbè, allora arrendiamoci. Allora arrendiamoci, Simone.
0: Però io non sono d'accordo.
1: Andiamo avanti questo mezzo e mezzo.
0: No, io però guarda, la butto lì.
1: Vedrai che poi seguiranno la palla a volo, il tennis.
0: No, però scusate,
1: il curling.
0: Vabbè, però
1: arriveremo fino a quel punto, vedrai.
0: Però io non sono d'accordo che gli allenatori in quella partita non hanno inciso nulla.
1: No, ma io dico, voglio dire, se,
0: io non sono d'accordo.
1: Se ci il cambiamento, l'Europa ci sta indicando una cosa, noi andiamo a fare, ci qualifichiamo in Europa per che cosa? Per lo scudetto dei bilanci.
0: Certo.
1: Cioè, sono passato in Champions League e prendo 60. Ma che poi ci vai e che ci vai? Devi fare una buona figura. E come la fai la buona figura? Cambiando un po' la testa, la mentalità. Poi, che piaccia o no, si gioca un altro calcio in Europa. Che piaccia o no, con o senza grandi campioni. Con o senza grandi campioni, perché il Bodø/Glimt non mi sembra che abbia fatto una figuraccia in Europa. Quindi uno ci può stare in Europa con dignità, con pochi soldi, ma con tante idee. E questo non lo facciamo noi.
0: Vai Paolo, chiudi tu.
5: Il palladino sarebbe il Monaco, la resa è quella. Cioè la resa di una squadra che
0: ho capito, là c'è la differenza.
5: Lo vedi, stai. Allora lì invece io cerco in un allenatore giovane, nuovo, qualcosa di differente.
1: Poi magari perdi 5-2, 5-1, ti fanti gonfiano come una zampogna, però almeno un qualcosa è diverso, o no?
5: È di diverso. Invece no, là proprio ti sei arreso.
0: Ci fermiamo un attimo, dai, ci fermiamo un attimo, break, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccheri.
1: Ciao Marco, Palomeni. Ciao a tutti.
0: E poi c'è De Paola di nuovo collegato con noi.
2: Eccomi, ciao.
1: Ciao Paolo.
0: Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: E Paolo, buongiorno. 4 ore è durato l'interrogatorio di Gervasoni. E dice che non c'è stata nessuna domanda sugli arbitri graditi, presunti gradimenti di arbitri. Non c'è stata nessuna domanda, ecco, nessuna domanda sui presunti arbitri graditi, ha detto illegale. Gervasoni ha detto: ho risposto a tutte le domande, mi sono messo a disposizione.
2: Sì, ragazzi, cioè io lo ribadisco, io sono della linea della prudenza.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente,
2: perché,
0: assolutamente.
2: Perché probabilmente deve uscire qualcosa che non sappiamo. Cioè, fare teoremi adesso è azzardato. Però, ribadisco, una volta che togli dal tavolo la parola Inter, quindi con il coinvolgimento, perché questa la procura di Milano l'ha voluto ribadire con chiarezza, da un punto di vista proprio di, come dire, di appetibilità della vicenda per tifosi, opinionisti, sfuma molto, perché ribadisco, se è una cosa interna al mondo arbitrale, con lettere di protesta perché uno non è stato valorizzato rispetto ad altri, la meritocrazia e tutto questo e tutto quell'altro, e comportamenti desueti, diciamo anche questo, rispetto a un'ortodossia per cui questi comportamenti possono diventare frode, va bene, per carità, è grave, gravissimo, ma a me interessa meno, lo dico sinceramente.
0: Va bene, vediamo, dai, prendiamoci tempo, tanto è quello che possiamo attendere. Allora, arrivano messaggi, dice: gli allenatori sono importanti quanto i giocatori, ognuno ha il suo ruolo, se chiedi a Guardiola di allenare la Cremonese, di certo non saprà giocare un calcio attraente offensivo e viceversa. Se Allegri fosse l'allenatore del Bayern, la squadra non giocherebbe come gioca ora, nemmeno con Olisee, Ken e Diaz. E io sono d'accordo con questa ultima cosa.
1: Io no. Pensa, ti sorprendo.
0: Allegri, cioè, al Bayern giocherebbe così?
1: No, no, non giocherebbe così. No, scusami, allora no, mi spiego meglio. Magari il Bayern vincerebbe ugualmente.
0: Sì, ma non giocherebbe in quella maniera.
1: Oh, è quello che noi dobbiamo.
0: Proposta,
1: cioè, il
0: di
1: punto
0: gioco, di gioco.
1: Oh,
0: non sarebbe questo.
1: Il punto è questo.
0: Stesso se metti Conte, uguale,
1: vogliamo allinearci al calcio che si gioca intenso, di ritmo, di tecnica, di grande qualità. Capito. È vero che ci sono gli altri, ci hanno grandi campioni. Facciamo uno sforzo verso quel tipo di, no, di sintonizzarci con quel calcio. Poi dopo non ci arriveremo mai. Tanto facciamo questo sforzo. Sennò, altrimenti Allegri farebbe bene, secondo me, al Bayern. Ecco, per risponderti.
0: Sì, ma non giocherebbe così.
1: Non giocherebbe così.
0: Sei d'accordo, Orlando?
3: Ma ti rendi conto? Metterebbe in panchina Olisee?
0: No,
3: andrebbe a bilanciare il centrocampo 4-4-2 e vincerebbe lo stesso, perché è una squadra zeppa di campioni, ma sicuramente andrebbe a ritoccare.
0: Ma anche Conte non farebbe una proposta simile,
3: Sì, ma allora
0: parliamoci chiaro,
3: infatti.
0: Ma poi Conte non arriverebbe in semifinale di Champions, insomma. Questo
3: comincerebbe magari a dire: troppi impegni, faccio fatica a gestirli, magari fa troppi allenamenti pesanti e ha infortuni, tante cose che abbiamo già visto.
0: Sentite,
3: io credo che gli allenatori italiani siano bravi. Vivono in un contesto di paura incredibile, perché in Italia bisognerebbe cambiare la mentalità anche di noi tifosi, di chi segue il calcio, perché domenica, se tu andavi a chiedere dopo Milan-Juve a un tifoso del Milan o della Juve se avessero vinto 1-0, sarebbero stati tutti contenti, nonostante lo spettacolo pietoso. Dunque dipende tutto dal risultato, e siccome dipende tutto dal risultato, secondo me qui difficilmente fa cambiare, perché conta solo esclusivamente. Dalle altre parti invece sì, conta il risultato, perché non è che dalle altre parti non sia importante, però lo fanno attraverso il gioco, attraverso alcune cose che sono il calcio moderno e che noi rifiutiamo, i nostri allenatori rifiutano per mancanza di talento, per mancanza
0: ci rifugiamo sempre che manca il talento, dai, è l'unica spiegazione che riusciamo a dare, non so se è d'accordo Braglia o meno, poi andiamo un attimo sulle partite, dai Braglia.
4: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Massimo.
0: Sei in disaccordo con De Paola, però.
4: sono in disaccordo con De Paolo e con Stefano, ma non sulla, sui principi,
1: sì, ma motiva,
4: di
1: argomento,
4: cui parlavano. No, no, ma te lo argomento, ma beh, prima hai fatto un'argomentazione sui portieri.
1: Sì, sì, adesso mi taccio, ho parlato troppo, chiedo perdono.
4: No, siccome credo che sui portieri penso qualcosina di poterci capire, dopo 40 anni di carriera forse, credo che comunque sia, non sto facendo un minestrone come mai detto la settimana scorsa.
1: Ah, ma sei permaloso, ti segni tutto.
4: E quindi metterò tutto, però sono per... come gli elefanti.
1: Addirittura.
0: Dai, vai.
4: Allora, però io credo che sul ruolo del portiere ci siano grosse deficienze da parte degli allenatori attuali. Con questo non dico che il portiere non si debba modernizzare, però il portiere, il ruolo del portiere è un ruolo a sé, a sé stante, da tutti gli altri. Gioca poi in un contesto di squadra, ma io credo che i fondamentali, i principi dei fondamentali del portiere siano quelli di parare.
1: Ma certo, ma questo non lo nego io. Guarda, prendo spunto dall'illuminazione di Paolo. Prima diceva, ma ci sono le mode. Io mi ricordo quando ero un ragazzino, quando ho cominciato ad amare questo sport in maniera incredibile, lo amo ancora. Io mi ricordo, Paolo, correggimi se sbaglio, insomma, voglio dire, le squadre giocavano tutti, c'erano l'ala, le due punte, c'era il marcatore che andava sulla seconda punta, c'era lo stopper sul centravanti. No, ti sto dicendo, ma tutti giocavano così, adesso giocano, la qualità, Paolo, era, diciamo così, chi erano deputati, alla qualità erano il trequartista, il 10, la mezzala, ma proprio un regista che si avvicinava, ma era più cabina di regia che suggeriva le punte. La punta, le due punte e l'ala. Adesso il terzino fa la differenza. E lo stopper di una volta fa la differenza. Il mediano c'ha più qualità. E davanti giocano 200 punte. È cambiato il calcio o no? Cioè, questo voglio dire. Oppure dobbiamo immaginare di tornare alla macchina del tempo, la mandiamo indietro. Io voglio l'ala, i Domenghini, Causio, ma non si può fare, è cambiato tutto. Capisci?
0: Vai,
1: è cambiato anche il ruolo del portiere. Questo volevo dire.
4: No, allora,
1: non hai raccolto la mia provocazione.
4: No, allora io sono d'accordo su tutti gli altri ruoli, ma allora domandiamoci perché tutti gli altri, da un punto di vista tecnico, sono bravi e noi no. Cioè, domandiamoci qual è il motivo per cui tutti gli altri, giustamente, come
1: e siamo d'accordo, ma la tecnica è uno stato mentale anche. No, perché io ho visto giocatori tecnicamente non eccellenti fare delle cose tecnicamente in maniera delle cose incredibili a livello tecnico, perché ci credevano, perché c'è l'addestramento, perché la testa gli hanno sbloccata gli allenatori. È questo il lavoro.
0: Finisci, Simone,
1: da fare.
0: Dopo voglio cambiare. Dai.
4: Ma quando gliel'hanno sbloccata? Quando erano giovani, Stefano, il problema è tutto.
1: Ma no, non si finisce mai di imparare, guarda. Non si finisce mai di imparare.
4: Non si finisce
1: a tutti i livelli.
4: Sono d'accordo, ma le basi le crei quando tu sei giovane.
1: Il calcare, devi togliere le calcificazioni di una mentalità che va cambiata, ma non vuol dire andare in avanti allo sbaraglio, perdere equilibrio. È intercettare un nuovo modo di giocare a calcio. Poi, se tu sei un campione, certamente vinci 9 volte su 10 tu. Qua Sinner, costo Jota, ma è fenomeno. Ma vai, dai, ancora non sei a livello mio. What player? Gli ha detto what player. Ecco, complimento, poi dopo ci rivediamo e riperde un'altra volta. Perché la differenza, però, Jota c'ha talento e cerca di avvicinarsi a Sinner. Dai. Di rubargli qualcosa, ma è così, lo
0: Simone,
1: sport è meraviglioso per questo motivo.
0: Chiudi che voglio, ci abbiamo pochi minuti, ragazzi.
4: No, chiuso. Ma io sono d'accordo su quello che dice Stefano. Non sono d'accordo sull'analisi che ha fatto sul discorso specifico del portiere.
1: Ma era un modo per portare il discorso da un'altra parte, ma vedo che insomma si stenta un pochino.
4: No, non è che io sono ottuso e che quindi
1: non ho detto questo.
4: Le tue elucubrazioni e le tue definizioni. Io dico che sul discorso del portiere è un discorso trito e ritrito che io ti ribadisco e ti porto tutti gli esempi possibili e immaginabili da un punto di vista tecnico. Il portiere.
1: Ma non ti contraddico su questo, non posso, non ho i mezzi, non ho la tua competenza. Ti sto dicendo che il calcio è cambiato nei ruoli. E nel modo di concepire
4: che debbano cambiare. Voi prima, Marco prima ha fatto
1: una volta c'era solo Facchetti che andava in avanti e faceva gol, per dirti. Adesso vedi un assalto alla
0: divisione.
4: su questo sono d'accordo, però uno degli allenatori che prima la Marco all'inizio ha fatto una domanda specifica, secondo me Gasperini è un altro allenatore che può fare la differenza.
1: Tanti ce ne sono, bravo.
0: Lui e vediamo, dai, lo deve fare perché insomma adesso lo dovrà fare ancora di più dopo quello che è successo in questa ultima parte, quindi dovrà fare ancora di più la differenza al prossimo anno. Va bene.
1: Mi piace non andare d'accordo con Braglia. Pure,
0: sì. Paolo, Paolo, facciamo, vai. Facciamo un giro un po' sulla giornata. Milan, ostacolo grosso?
1: Bella questa, carina.
2: Beh, abbastanza. Abbastanza. Cioè, secondo me è un ostacolo che in questo momento sicuramente... non fa comodo perché è una squadra che gioca bene, una squadra che può mettere in difficoltà chiunque e il Milan in questo momento cerca, lo si è visto nella partita contro la Juventus, di mantenere la posizione, a meno di non perdere quel terzo posto che è fondamentale, per cui sì, assolutamente, a rischio.
0: Rischia. Orlando?
5: Sì, d'accordissimo col direttore, sono liberi di testa, già salvi.
0: Lo vedi bene alla Fiorentina, grosso?
5: Me l'hai già chiesto. Sai qual è il problema? Che a Firenze se sbaglia la prima partita, neanche la seconda.
1: Mi fa morire Marco quando fa queste domande. Lo dico, lo vedi bene, grosso? Io no, tu? Cioè, dalla domanda no, non riesci a dissimulare, Paolo. Non riesci a... Cioè, io gli ho... assolutamente, cioè, proprio la mia faccia... Ma tu, grosso, lo vedi bene a Firenze così? Cosa faccio? Ma dai, su! Ma come vai a fare a Firenze? Ma già l'hai bruciato. Ma aspetta pure tu, però. Stiamo cercando di cambiare tutto, già l'hai bocciato. Prima che arrivi.
5: Bisogna vedere Paratici cosa gli può proporre, che squadra, perché Sassuolo comunque è stata costruita veramente bene da Carnevali e lui poi l'ha messa bene in campo, dunque Milan rischia tanto anche perché non ha veramente sai quando giochi, già loro giocano sempre senza pressioni perché sono tre persone che vanno a vedere l'allenamento, tre vecchietti in bicicletta e dunque per il Milan sarà veramente tosta, se tosta. Passa questa
0: è fatta.
5: Allora che è fatta, ma questa non sarà una partita facile.
0: Non sarà facile. Braglia!
4: Oh no, il Milan non sarà sicuramente facile, anzi è un impegno probante per il Milan in questo momento. E dovesse perdere questa partita e poi c'è un'altra partita delicatissima del Milan a Genova, la penultima partita. Io credo che il Milan rischia, nonostante abbia parecchie probabilità di poter mantenere quella posizione, però se dovesse perdere domenica rischia grosso, rischia più della Juve secondo me.
0: Rischia più della Juve, va bene. Tu, Stefano, per chiudere,
1: rischia.
0: Quindi però, bisogna fare attenzione al
1: Milan. No, ma anche il calendario, cioè, i giochi sono fatti.
0: Calma.
1: C'è Genoa-Milan.
0: C'è
1: Milan-Atalanta.
0: Quindi ancora bisogna lavorare.
1: E poi c'è un poco significativo Milan-Cagliari a chiudere.
0: Paolo e Spalletti fa le telefonate, hai visto?
1: A chi?
0: Ma Bernardo Silva.
1: È vero, Bernardo Silva.
0: Bernardo Silva.
2: Bernardo Silva, Allison, vediamo chi ha.
0: Sta telefonando a tutti. Dice qualcuno mi risponderà.
1: Ma perché sveglio? Fammi chiamare prima.
0: Si sta portando avanti con lavoro, telefonate a raffica proprio. È vero.
2: Fa bene. È andato a vedere la partita della Juventus, hai visto? Non è che ha portato molto bene, diciamo, nella Coppa Italia primavera. Però insomma c'è quel Rizzo che è un giocatore che evidentemente gli piace, che piaceva anche a Motta, che potrebbe essere lanciato anche in prima squadra. Insomma, vedi, a volte la ricerca del talento la puoi trovare anche in casa, puoi trovare e valorizzare un giovane, puoi cercare di lanciarlo. Insomma, non è detto, io sono sempre ottimista per il calcio, quindi e ribadisco, io sono sempre aperto a vedere qualunque tipo di soluzione. Mi amareggia il fatto, non per tornare a quell'argomento, che diciamo il talento c'è all'estero e non in Italia, non lo coltiviamo più il talento, coltiviamo un po' troppo lo schema, questa è purtroppo la verità, e quindi coltivare il talento che salta l'uomo secondo me proprio deve essere il mantra dei prossimi anni per noi, cioè, perché non credo che i mostri siano solo all'estero, io credo che anche investendo su dei ragazzi in Italia poi non dico che debbano diventare tutti Olise, Due, tutti questi ragazzi fantastici. Però insomma vorrei vederli, capito, anche in Italia. Non può essere che non esiste il talento anche in Italia.
0: Io vorrei vedere pure una proposta diversa, dai. Io ci sono rimasto male dopo Milan Juventus, dai. È stata una partita orribile. Orribile, inguardabile, orribile. Cioè, non mi venite a dire che non c'erano in campo giocatori per poter esprimere un qualcosa di diverso. Poi ti senti dire alla fine della partita, vabbè, ma l'episodio.
2: No, ma sai, ti posso dire, io sono rimasto più deluso da Spalletti che da Allegri. Cioè, mentre da Allegri mi...
0: No, ma Spalletti si è adeguato a questa bruttezza.
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto,
0: dice, vabbè, esatto, davanti c'ho sto blocco così, esatto, basta, esatto, mamma, capito? Però...
1: Beh, però per fare spettacolo bisogna essere in due.
0: Bisogna essere in due,
2: però
0: è due.
2: Spalletti ha avuto paura a volte. Cioè, dici? Poi, immagina le discussioni il giorno dopo, no? Tu fai bel calcio, però perdi 1-0 con Allegri. Perdi 1-0 con Allegri, Spalletti è morto.
0: È finita. Hai ragione, sto per corto muso un'altra volta, ritorno a questa storia. Incredibile. Esatto. Orlando, la Juve col Verona va liscia, insomma, dai.
5: Sì. Sì, il Verona, anche se se le sta giocando tutte, come giusto che sia, non credo ci siano problemi, anche perché se perde punti col Verona, allora è giusto che non vada in Champions.
2: Massimo, ma la sai, c'è una statistica che infervora i tifosi del Verona, perché pare che in 34 campionati di Serie A il Verona non abbia mai battuto Inter,

0: Napoli, perché forse è l'unica, un po', no?
1: Ha chiesto a Simone?
0: È Simone, sì.
1: Certo, sentiamo.
0: Sentiamo, Simone, c'è una parte, un allenatore, che dici?
2: Ma io credo che ma no, io credo che il Como faccia sulla partita. Perché è l'unica squadra di tutte quelle che ci sono lì, delle sei che ci sono lì davanti, sì, che è quella più in salute. È quella che sta bene dal punto di vista di test, è quella che ha corsa, che ha fisicità.
0: Quindi tu pensi che il Como possa battere il Napoli?
2: Il Como secondo me fa un play-in di queste quattro partite.
0: Le vince tutte?
2: Per cui, sì, per me sì. Per me fa un play-in. Fa un play-in e che quindi devono temere sia Milan che Juve. Perché la Juve poi si gioca, secondo me, la Champions, l'ultima partita nel derby.
0: Hai capito? Tu fai proprio filotto del Como, Stefano, sei d'accordo?
2: Il Como per me sì.
1: No, se batte il Napoli sono d'accordo con
0: se batte il Napoli sì, perché gli avversari, insomma, se batte il Napoli lo può fare filotto.
1: Sono una partita, insomma, che fra Cremonese, due retrocesse, credo.
0: Sì, sì. No, no, se batte il Napoli sono d'accordo anch'io.
1: Può fare 12 punti.
0: Ma lo può battere il Napoli?
1: Sì.
0: Sì? Orlando?
2: In questo momento, Marco, in questo momento il Napoli... a quello che è l'obiettivo, diciamo che mancano, c'ha due partite in casa, basta che vinca l'ultima e il Napoli è in Champions League.
0: Ma il Napoli deve arrivare secondo.
2: Ma anche se arriva secondo,
0: tu dici
2: terzo,
0: no, non gli interessa.
2: Per me, a parte il fatto che secondo secondo me arriva, perché Milan e Juve secondo me non ce la fanno arrivare ai punti del Napoli.
1: No, il Milan deve stare attento.
2: Ma ha detto che comunque sia il Napoli, ripeto, non arriva con quelle motivazioni di fare.
0: Tu dici il
1: comunque il Milan se fa 6 punti è aritmeticamente in Champions League, quindi deve vincere 2 partite su 4. Però ripeto, il calendario del Milan sarà Sassuolo, Milan, Milan Atalanta, Genoa, Milan e Milan Cagliari. Le prossime tre, se fa 4 punti.
0: Paolo, tu che dici? Se no, può vincere tutte il Como? Battere il Napoli il Como?
3: No, questa è la partita più difficile. Obiettivamente, io non la vedo così facile, sinceramente.
0: Nemmeno io.
3: Questa è una partita. Poi ho visto il Napoli scatenato nell'ultima partita, per carità, la Cremonese. Però non mi sembra che il Napoli stia male in questo periodo e che voglia in qualche modo rivigorire quella seconda posizione. Per cui questa la vedo difficile. Non credo che possa fare questo filotto, obiettivamente.
0: Orlando?
4: No, sono d'accordo anch'io. E capisco Simone quando parla del Como, perché anch'io, come tutto l'anno che ribadisco, il Como ci fa impazzire per come gioca. Ricordiamoci che l'anno scorso il Napoli ha preso una bella bastonata in 3-1, la commentai io la partita, un dominio proprio di Fabregas. Quest'anno, se non sbaglio, hanno pareggiato in casa all'andata a Napoli. Credo che Conte riperdere un'altra volta non sia nel suo...
0: Ma Massimo, ma secondo te il suo futuro è ancora Napoli oppure no?
4: Per me no.
0: E dove lo vedi?
4: Io lo vedo in nazionale.
0: Tu dai questa idea, insomma, che possa andare in nazionale?
4: Sì, ma secondo me anche perché Conte è uno che dà talmente tanto in un anno che e adesso sono due al Napoli. Che un anno sabbatico secondo me gli fa solamente bene, se no veramente altro che capelli, per come lavora lui, per come deve controllare tutto, maniacale. Secondo me, se gli propongono un progetto serio con dirigenti nuovi, potrebbe, molto probabilmente spinto anche da De Laurentiis, che secondo me se dovesse andare via non è che si butta giù dalla finestra, ecco.
0: Allora partiamo come sempre con il gioco finale, poi i pronostici, quindi ricordo sempre squadra, allenatore e giocatore di questa giornata di campionato numero 35, Stefano, siamo arrivati
4: nemmeno male
0: grande. Allora partiamo subito con De Paola,
3: la classifica.
0: Dopo il gioco De Paola, la squadra di questa giornata. De Paola, vai.
3: Dico Juve.
0: Bene. Braglia.
2: Como.
0: Orlando.
4: Juve, troppo facile. Juve.
0: In pallo meno.

0: Como.
1: Io dico Milan.
2: Una sorta di
1: andiamo all'allenatore di giornata, Paolo.
3: Allenatore Spalletti.
1: Braglia.
4: Gasperini.
1: Orlando.
5: Io dico Gasp.
1: Impallomeni.
2: Fabregas.
1: Io dico Conte. Giocatore di giornata, Paolo.
3: Giocatore di giornata, ti dico, se gioca, non lo so, Ildiz.
1: Braglia.
4: Duvicas.
1: Orlando.
5: Malen.
1: Impallomeni.
2: Gioca Nico Pass?
5: No.
2: Vedi.
5: Quindi... cioè, ultime notizie, no.
2: E quindi Duvicas.
1: Io dico Malen, anche io. E termina qua. Staremo a vedere, altra settimana Maluccio. Allora, adesso partiamo... è caduto De Paolo, adesso lo andiamo a recuperare subito, che voleva la classifica, ci sono i pronostici che devono dare Orlando, De Paola e Braglia, quindi partiamo con i pronostici di questa giornata. De Paola c'è, che vuole sempre sapere la classifica.
2: No, vuole sapere se può vincere il titolo.
1: No, ma io do subito la classifica.
2: Secondo.
1: Bonanni
2: ti ha
1: 64.
2: Messo qua, l'ha un po' modificata,
1: ma
2: Paola,
1: modificato?
2: L'ha messo quarto,
1: buoni,
2: quinto.
1: Ma non è vero. Bonanni 64 punti, Orlando 63, ormai è arrivato a ridosso
2: Massimo,
1: della vetta Orlando,
2: Massimo,
1: una roba impressionante. Piccari 61, Ceccarini 56, De Paola 55,
2: no,
1: Braglia 53,
2: questo 55,
1: Garbo 51, Impallomeni 43.
2: Contesto, sì, vabbè, a me ormai
1: io
2: proprio
1: non
2: retrocesso.
1: Io tutto
2: ma
1: qua,
2: questi 55 punti dovresti un po' approfondire, Paolo.
1: Anche dal PM lo posso portare la mia azienda.
2: Stai attento, non scherzare su queste cose.
1: Allora, andiamo con i pronostici. Vai. Orlando, Como Napoli.
5: Como Napoli 2-2.
1: Sassuolo Milan.
5: Questa è una partita. Cortomuso non gli riesce. Però dico 1-2.
1: Juventus Verona.
5: 3-0.
1: Quanto?
5: 3-0.
1: Ah, 3-0. Braglia, Como Napoli.
4: 1-0.
1: Sassuolo Milan.
4: 2-1.
1: Juventus Verona.
4: 4-0.
1: Allora, faccio io e poi lascio De Paolo per ultimo.
2: Grande Simone.
1: Como Napoli 1-2. Sassuolo Milan 1-2. Juventus Verona 4-0. De Paola, Como Napoli
3: 1-3.
1: Sassuolo Milan
3: 0-2.
1: Juventus Verona.
3: E anch'io dico 4-0.
1: Bene. Bene, bene, allora abbiamo terminato, quindi buon primo maggio a tutti,
2: sì.
1: Buon primo maggio e a presto, un abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana,
3: ciao
1: a tutti ragazzi.
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
1: break, adesso recuperiamo un po' dei vostri messaggi tra poco, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nella finale, in questa ultima ora di Maracanã. Allora, vi facciamo ascoltare, Stefano, sì. Un passaggio dell'avvocato di Gervasoni, Michele Ducci, che è stato appunto intercettato all'uscita. Sentiamo questo passaggio, vai.
1: Un'audizione che è durata quasi 4 ore, siete stati interrogati solo sull'episodio di Salernitana Modena o altro?
2: Esattamente, noi abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana Modena, in cui l'arbitro Gervasoni ha chiarito come lui fosse assolutamente al di fuori, non abbia interferito in alcun modo. Fra l'altro il VAR, lui era a fare il VAR in Serie A, per cui in una palazzina, il VAR in Serie B è in un'altra, e quindi è difficile che possa, come c'era scritto, avere insistito sul non l'ha fatto.
3: Era proprio presente in quella sala?
2: Era presente non in quella sala, era presente al VAR della Serie A, non al VAR della Serie B.
1: Scusi, ma siccome sono passati 4 ore, sono stati fatti altre domande?
2: Per Roma abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento anche in quell'occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace, ecco. È una decisione che viene presa anche in questo caso in 10 secondi, come 15 secondi era stata quell'altra, quindi non c'è il tempo materiale perché nessuno insista per far prendere una decisione diversa piuttosto che un'altra.
1: Ecco. Dalle indagini è emerso che il suo assistito fosse presente il 2 aprile tra le persone che parlavano con Rocchi a San Siro?
2: Di questo non abbiamo assolutamente parlato.
3: Esclude che l'audio di Interroma sia stato manomesso in qualche modo come circola in questi giorni?
2: Non ho ascoltato alcun audio di Interroma, per cui non glielo so dire.
4: Mi scusi, volevo chiederle un paio di cose. La prima, siccome pare che molti testimoni abbiano parlato di scelte che favoriscono questo e penalizzano quell'altro, le chiedo se magari vi hanno chiesto conto, ma eravate in Salernitana Modena dove c'era Paterna, che era anche alla bussata di Rocchi?
2: Anch'io ho pensato potesse essere uno dei collegamenti, ma non è così. Semplicemente lui era supervisore VAR quel giorno. Chi è supervisore VAR? È supervisore VAR della A e della B, però quando c'è la A in contemporanea, il supervisore sta nella palazzina dove c'è la Serie A e non in quella dove c'è la Serie B. E comunque il processo decisionale che ha portato al cambio della decisione dell'arbitro di campo avviene in 10 secondi e viene fatto dalla VAR e dall'AVAR in maniera assolutamente spontanea e senza alcun tipo di pressione.
1: Vi è stato chiesto qualcosa anche sulle presunte designazioni pilotate nel sistema Rocchi?
2: No, perché non siamo Rocchi, quindi non abbiamo queste contestazioni.
3: Del gradimento rispetto a una designazione piuttosto che un'altra da parte dei club?
2: Nessuna domanda, non era la nostra imputazione, per cui
5: non capiamo, perché se tutto si limita soltanto a una partita, 4 ore per dire non ero in quella palazzina sono un po' tante, no?
2: Però fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire lui, senti il filmato, una pausa, una contropausa, eccoci qua. E meno male che era una partita sola.
3: Sennò... Ma lei esclude che ci sia stata una manomissione dell'audio del VAR di Interroma?
6: Telefono.
7: Lo escludo al 100%.
2: Comunque non l'abbiamo sentito.
3: Per Vasoni, lei che idea si è fatto di questa inchiesta?
7: Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo.
3: Ma credi che ci sia una guerra tra arbitri, una faida tra...
7: Non rispondo a queste cose.
1: Da vice Rocchi, quindi comunque conoscendo molto bene tutto quello che è accaduto, qual è la sua reazione di fronte a tutto quello che sta emergendo?
7: La potete immaginare, tutto qua.
4: Ma vi hanno chiesto chi c'era allora sulla gara Salernitana-Modena in quel momento?
7: Ah, io ho spiegato, come ha detto l'avvocato, ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con grande tranquillità.
2: Comunque lui, non è che ce n'era.
1: Quindi le uniche... Quindi si è parlato, a parte di Salernitana Modena, solo di Interroma e basta?
2: Ho fatto una velocissima domanda su Interroma, dalla quale abbiamo risposto, perché anche lì la decisione è in 20 secondi, non si vede come ci possono essere interferenze.
4: Mi scusi, le posso chiedere, da un'eventuale bussata per suggerire, d'accordo, inopportuna sicuramente, magari favorisce un arbitro piuttosto che un altro, ma arrivare alla frode sportiva da un'ipotesi del genere è lunga o... È corretto.
2: A me sembra lunga, però che ne so.
1: Ma voi avete eccepito anche sulla illiceità della presunta bussata?
2: Non abbiamo parlato di presunte bussate perché non ce ne sono contestate.
5: Io volevo chiedere una cosa all'arbitro, cioè lei ritiene che questa presunta truffa sia stata fatta per favorire delle carriere degli arbitri che potevano essere amici delle persone giuste o in realtà per favorire...
7: Questa domanda, c'è un'indagine in corso e rispetto al lavoro del magistrato.
2: Ragazzi, ma ora basta, ci diamo i taxi.
4: Ma posso chiedere se ritieni che rimane fuori e si voglia vendicare in certi casi?
7: Rispetto al lavoro del magistrato, continuerò a ripeterlo all'infinito.
4: Ok, grazie.
7: Grazie ragazzi. Grazie.
0: Beh, insomma, abbiamo sentito un po' tutto. Quello che è stato un po' l'uscita e l'avvocato Ducci con Gervasoni, mi sembra, insomma, che ha risposto, diciamo, soprattutto l'avvocato, ha spiegato quello che è stato un po' l'interrogatorio.
6: È stato molto chiaro, anche perché ha fatto un distinguo su perché, esatto, ha risposto soltanto sulla partita, perché è stato chiamato per questo
0: per motivo. Per quel motivo è stato chiamato. L'imputazione
6: di facciamo domande altre, sì, su altri capi che non riguardavano Gervasoni.
0: Assolutamente.
6: Insomma, voglio dire, poi dopo ho sentito pure che uno ha scambiato il presunto reato con un altro reato, insomma, voglio dire. Siamo in una fase, sì, di grande confusione, molto attenti, ma per figurati, basta riportare quelle, abbiamo riportato le dichiarazioni, punto, che mi sembra abbastanza molto molto laborioso.
0: Loro sono stati chiamati per quella partita e per quella hanno risposto. Bene, allora sentiamo un po' di audio al 331-8200-213, vai.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao. Mirko, ciao, ciao, da Reggello. Ho acceso da poco la radio, quindi non so se ne avete già parlato, ma penso di sì, comunque ve lo dico lo stesso. Ma cosa ne pensate di quello che ha scritto Melli sui suoi social? Su quello che pensa sulla partita Melli di Paris Saint-Germain Bayern Monaco? Io sono molto d'accordo con lui. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Stefano, più che altro.
0: Ma io lo giro subito, Stefano, velocemente. Melli, l'ex attaccante appunto del Parma.
6: Ah, io pensavo Franco.
0: No, Melli.
6: Franco c'è i social.
0: ha scritto.
6: È stata una notizia.
0: Ha scritto di fatto, insomma, che questo calcio mi fa, ve lo dico, cagare. Piace a chi non capisce nulla, come l'NBA.
6: No, sono d'accordo.
0: Io non sono d'accordo nemmeno io. Abbiamo parlato ieri al volo, così ho letto nell'apertura questa cosa. Poi mi dispiace anche quando i calciatori rispondono in questa maniera. So che magari c'è la parte simpatica, eccetera. Però, insomma, stiamo parlando di due squadre che una ha vinto la Champions e l'altra sono anni che sta a livelli altissimi. Quindi si può anche dire non mi piace perché, però, insomma, non lo so. Vedo che molte volte mi sembra che si voglia eccedere un po' nei commenti, però. Dai, andiamo a sentire un altro audio.
9: Io però mi faccio anche un'altra domanda. Olise viene pagato 50 milioni dal Bayern Monaco. La Juve per quella cifra li spende per Openda.
0: Certo.
9: Julian Alvarez viene pagato 40 milioni dal City. Il Milan quella cifra la spende per Jimenez. Yashari pagato 40 milioni. In altri paesi con quella cifra vengono presi giocatori superiori. Perché in Italia non si parla mai di direttori sportivi?
0: Hai ragione.
9: Forse sono loro che hanno dei limiti.
0: Non è...
6: Insomma, sì, è Ube, no?
0: Sì, qualche errore però l'hanno fatto. Saluto. Che è vero.
6: Beh, sai qual è il discorso? Poi dipende anche da tante cose, tanti fattori. Gli agenti, la volontà del calciatore di andare a giocare dove? Meglio giocare in Bundesliga Bayern Monaco o giocare in Serie A con, che ne so, Milan, l'Inter, Napoli? Secondo me dipende da tanti fattori, anche dalla volontà del calciatore, diciamo anche così dall'operazione economica che prevede anche, voglio dire, un contratto magari pluriennale, sostenibile, più tra virgolette solido. Quindi le parti in causa si fanno anche, no, i propri interessi, le cose, quindi ecco perché non arrivano poi magari i calciatori. Sì, è vero quello che dice Ube sulla, diciamo, i soldi spesi, 30, 40, 50.
0: Ma lì c'è la competenza, però bisogna essere sinceri che poi dopo, cioè quando hai soldi poi devi avere anche la competenza, magari di andare a prendere il giocatore giusto, puoi sbagliare, come puoi.
6: Sì, ma io credo che Olise sia stato, giocava al Crystal Palace, credo, sia stato prenotato da tempo e quindi quando ci sono poi i grandi club che
0: perché poi arrivano prima, anche con gli osservatori e tutto. Un altro audio.
10: Ciao Antonio da Lucca. Ciao, Antonio. Scusate, tanto questo non lo pubblicate, non lo fate sentire. Ma mi dite, fra tutti quelli che state parlando, quanti hanno allenato una squadra e quanti hanno portato qualcosa di esaltante a livello calcistico? Allegri e Conte conoscono il calcio come nessuno di voi. Ciao.
6: Quindi nessuno mette in discussione. Cioè mica siamo contro Conte e Allegri, forse vabbè non riusciamo a capire, cioè quando noi magari non esaltiamo, ma insomma voglio dire sottolineiamo lo spettacolo che abbiamo visto a Parigi tra Paris Saint-Germain e Bayern, io credo che poi voglio dire in Europa si giochi un altro calcio, e questo non toglie che Conte e Allegri siano due straordinari allenatori, però insomma voglio dire qualcosa
0: che però in Europa hanno vinto zero.
6: No, bisogna pur cambiare qualcosa per avvicinarci, quantomeno avvicinarci, o cercare di dignitosamente rappresentare l'Italia a livello di club con magari con un coraggio differente, con un modo di giocare differente. Insomma, abbiamo anche tanti esempi nella prima fase, quando si giocano le 8 partite, prima poi di accedere o gli spareggi o gli ottavi di finale, di squadre che poi, come il Bodø/Glimt, faccio un esempio, che mi sembra una squadra ricchissima. Non mi sembra che sia composta da grandissimi fenomeni, però alla fine mette in difficoltà l'Inter, mette in difficoltà lo Sporting, mette in difficoltà il Manchester City, mette in difficoltà il Barcellona. Quindi voglio dire, ci sono queste possibilità. Poi io, se vogliamo fare un discorso con Talle, io non stavo facendo questo discorso, insomma, è un discorso in generale.
0: Andiamo con un altro audio.
11: Maracanà, io sono del 90, ho giocato a calcio fino a praticamente alle giovanili, poi ho allenato subito dai 19 anni fino a praticamente 2 anni fa. E vi posso dire che quello che facevo io era molto diverso, era molta preparazione fisica e atletica, magari sbagliando. A noi, diciamo, istruttori nuovi ci hanno imposto di lavorare quasi esclusivamente di tecnica sul pallone, poca tattica. Preferivano sempre i giocatori strutturati quando venivano squadre blasonate ad osservare i ragazzi, e indubbiamente è cambiato, però la cosa che nessuno parla, che secondo me a livello europeo fa la differenza, è la preparazione atletica. Secondo me c'è un margine enorme in Italia per cambiare i metodi di preparazione atletica.
0: Beh, anche questo potrebbe essere un altro tema. Poi c'è qualcuno che dice: ma voi preferisci che la tua squadra vinca 1-0 o perda 5-4? Però che paragone è, scusa? Non è che stiamo parlando di vincere o perdere,
6: insomma, non è un discorso.
0: No, allora possiamo dire: preferisci che vince 1-0 o 5-4? Quindi una partita molto aperta ad una partita invece più bloccata, alla fine vince 1-0, perché non è che stiamo mettendo sul vincere o perdere. Cioè io quello che mi sforzo di dire da tempo, che chi gioca in maniera più, possiamo dire, conservativa, pragmatica, come volete dire, vuole vincere. Chi gioca in una maniera offensiva vuole vincere. Cioè non è che io continuo a pensare che secondo me è difficile arrivare a
6: questo. Non c'è un calcio a perdere.
0: No, nessun allenatore, sceglie una strategia e dice ai suoi:
6: a qualsiasi livelli.
0: Tanto se perdiamo non fa niente. No, si sceglie una strategia, ci si allena con una strategia per vincere. Cioè, il tanto, diciamo così, delle volte preso in giro Zeman, non è che allenava i suoi per perdere. Lui credeva che quel tipo di filosofia lo portava a vincere, quindi si allenava in quel modo, ma non è che diceva ai giocatori: guardate, ci alleniamo così ma tanto perdiamo. Cioè questa è una veramente stronzata che io vorrei che fosse eliminata dal mondo del calcio. Cioè nessuno allena un gruppo di giocatori scegliendo una strategia e gli dice: guarda questa, tanto l'Olanda degli anni 70 non ha vinto niente, arrivava sempre seconda, e non credo che gli allenatori dell'Olanda, i Rinus Michel, dicevano ai loro: scegliamo questo modo di giocare perché arriviamo secondi, perdiamo. In 2 mondiali sono arrivati secondi facendo un gioco spettacolare, ma sono arrivati sempre secondi, e non credo che avevano scelto quel modo di giocare, Stefano, scusami, per perdere. Volevano vincere con quel tipo di sistema, ma non ci sono riusciti. E questo vale per cioè non c'è una strategia, dicevo, quella ti fa vincere di sicuro, quell'altra ti fa perdere. Non è così, scelgono una strategia e cercano di ottenere la vittoria. Ripeto, le 2 partite che noi abbiamo preso in esame, una spettacolare e l'altra meno, hanno dato lo stesso risultato. Al ritorno si devono giocare le partite, perché tutte e due non hanno dato la garanzia di una squadra che possa andare in finale. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora possiamo dire quale ci piace di più del modo di stare in campo, ma no, ma io, che è un altro discorso.
6: Marco, ma io
0: cioè, basta questo 1-0,
6: prendiamola un pochino più semplice.
0: È chiaro che se tu fai un tifoso, no, vuoi vincere 1-0 o perdere 5-4, no, ma... te dice che vuoi vincere 1-0, sì. Ma che domanda è?
6: Sì.
0: Ma che domanda è?
6: Ma
0: scusate,
6: al di là di questo sta debordando,
0: dai.
6: Semplicemente è stata una bellissima partita. Poi io ognuno dice Globetrotter, chi piace questo non capisce niente di caso, ma per carità, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, però secondo me in Europa c'è un calcio diverso, ma l'abbiamo visto anche in Atletico Madrid Arsenal, cioè io mi riferisco, prendo spunto dallo spettacolo che abbiamo visto a Parigi, che poi si è piaciuto o meno questo è un altro discorso, però è oggettivo, insomma, bello spettacolo, 5-4, sono divertiti tutti. E per capire se noi possiamo avvicinarci, quantomeno ci ha provato l'Inter facendo delle bellissime partite in Champions League, perché io mi ricordo Inter Bayern Monaco, Inter Barcellona, è stata una partita meravigliosa.
0: Zema cosa ha vinto? Io alzo le mani, cosa poteva vincere Zema?
6: Sì, no, Zeman è già un'altra cosa. Cioè, adesso cosa stiamo facendo, vincere? Stiamo mettendo tutto.
0: Aveva la squadra per vincere.
6: Sì, ma non è questo,
0: la domanda che faccio io, aveva la squadra. Eppure ha fatto.
6: Sì, no, però stiamo scivolando su un altro, però su un altro piano, Marco.
0: Tanto
6: no,
0: c'è
6: non
0: c'è da fare.
6: No, però diventa difficile così, Cioè, non è che adesso voglio dire, in Europa bisogna giocare in un modo. Cioè, la velocità.
0: Non ho capito niente. Cioè, adesso mi dice allora.
6: Intensità, no, tecnica. Cioè, c'è un altro livello. Per raggiungere quel livello, che è il livello del Bodø/Glimt, non è il livello del Bayern.
0: Mi arrendo, dai.
6: Cioè, noi abbiamo quell'intensità, quella tecnica. Ecco, quello è il discorso. In Europa si gioca. In Europa League ci puoi stare, perché non è così continua quell'intensità e quel ritmo. Quindi quel nostro livello è là. Poi in Champions League dobbiamo migliorare. Questa stagione ci ha detto questo. Magari la prossima ci dirà qualcos'altro. Però io vedo che ci sono 7-7 squadre, 8 squadre, anche 12, che da un punto di vista dei ritmi, dell'intensità, della proposta, del coraggio, delle idee, è superiore. Questo sto dicendo, Marco.
0: Dice, allora, secondo il tuo discorso, Simeone gioca per perdere. Ma chi l'ha detto?
6: Ma
0: chi l'ha detto? Ma io mi arrendo, ragazzi, perché significa non capire quello che uno dice.
6: Sì,
0: ma allora mi arrendo, dai, non mi so spiega io. Senti, facciamo una cosa. Mi mandi un pezzettino della storia di calcio che andrà venerdì alle 18.30, realizzata da Francesco Tringali, una bella intervista a Marco Ballotta che racconta un sacco di cose. Mi mandi il pezzettino, quello che parla, bravo, sì, su Sven, dai, che lui l'ha avuto, insomma, così ricordiamo anche un grandissimo. E poi ci puoi attaccare l'uscita e ritorniamo tra poco, vai.
12: E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, verrà anche tuo momento, con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord qual era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome, Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire, perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo è il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me.

0: Allora, ben ritrovati di nuovo, Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con voi.
1: Ciao Marco, ciao.
0: Dobbiamo dare risulto un'ultima ora perché per le elezioni del 22 giugno del presidente appunto della FIGC, l'Associazione Italiana Calciatori e Allenatori praticamente scelgono Malagò. La comunicazione appunto lo comunicano le associazioni di allenatori e calciatori, quindi ha anche il consenso.
1: Beh, insomma,
0: di queste
1: sta
0: due
1: crescendo, si sta
0: sì.
1: consolidando.
0: Cioè Malagò. No, Stefano, prima di andare a salutare colui che starà con noi l'ultimissima parte della trasmissione, una precisazione col nostro ascoltatore Marco. Io non è che ho definito in quella maniera il concetto del perdere o vincere. Ripeto, secondo me tutti gli allenatori scelgono una strategia, poi qui c'è Stefano che in campo c'è andato e c'è un altro che pure l'ha fatto. Credo che tutti gli allenatori scelgono una strategia per vincere, nessuno sceglie una strategia per perdere.
1: Nello sport in generale,
0: no. Si sceglie come lo vuoi fare, ma io voglio una difesa un po' più robusta, l'altro no, io
1: esatto,
0: voglio attaccare,
1: ognuno c'ha il suo stile.
0: Poi non è detto che ottengono, ma scelgono un modo per ottenere un risultato. Io questo tento di dire, questa differenza che io sento delle volte per me non è poco sensata, quella dei giochisti e risultati. Tutti vogliono ottenere un risultato, ma in diverso modo. Poi ripeto la domanda fatta: preferisci vincere 1-0 o perdere 5-4? Nessun tifoso vuole perdere, quindi ti dico voglio vincere anche 1-0. La domanda forse giusta sarebbe:
1: nessun calciatore, nessun allenatore,
0: esatto,
1: nessun presidente.
0: Nessun. La domanda corretta è: preferisci vincere 1-0 o 5-4 come l'altra sera? Cioè avere una partita sempre aperta oppure portare a casa l'1-0?
1: Spettacolare, divertente,
0: esatto. Questa è la domanda, no? Che tutti vogliono vincere. Chi vuole perdere? Per chiarire, perché sennò dopo sembra che uno.
1: No, ma noi abbiamo provato. Attenzione sullo spettacolo, sulla godibilità di una partita di calcio. Cioè voglio dire, può essere bellissima anche 1-0, può essere anche stupendo 1-0-0, 1-0.
0: Sì.
1: Però voglio dire, secondo me, chi nega che non si sia divertito al Parco dei Principi, non so, poi io.
0: Va bene.
1: Rispetto a tutte le opinioni, però
0: c'è Massimone Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Massimo,
2: buongiorno,
0: tu come la vedi dopo queste due partite che hanno dato due opposti, diciamo così, modo, no, di interpretare queste due semifinali? Quale, da che parte
2: stai? Credo che avete fatto la fotografia perfetta. Poi ci sono anche degli interpreti in campo che determinano queste situazioni, cioè vale a dire è vero che il Paris Saint Germain e il Bayern davanti hanno una qualità impressionante, è vero anche che magari hanno sfruttato anche qualche indecisione della difesa dell'una e dell'altra squadra. Quindi magari ci possono essere state più occasioni, anche perché uno difende meno bene. La difesa non significa solo i difensori, significa proprio l'assetto difensivo,
0: certo,
2: di come si mette la squadra. Esatto, la fase difensiva è una fase che magari non è curata meno, ma in quelle circostanze è stata applicata in modo con delle falle. È logico ed è risaputo che Simeone è un grande tra virgolette difensivista, o comunque uno che sta molto attento alla fase difensiva e magari imposta le proprie squadre sulle ripartenze, però sono partite che vanno godute entrambe. È logico che il 5-4 diverte di più perché ci sono più gol. Non dimentichiamoci che Italia-Germania è finita 4-3, vero, anche dopo i tempi supplementari, però è stata una delle partite più belle della storia del calcio mondiale, è finita 4-3, fortunatamente noi la ricordiamo
0: perché abbiamo
2: una
0: vinto.
2: Bella partita, perché abbiamo vinto, però la partita dopo hai perso mi sembra 4-1 col Brasile. In tutte e due le occasioni sono state fatte 7-5 in due partite, 12 gol, quindi tanti. Non pochi, eppure parliamo di 50 anni fa?
0: Sì,
2: quanti anni fa? 50,
0: 70.
2: 55, anni 70, quindi.
0: È stata definita quella con la Germania la partita del secolo, c'è cioè una targa
2: esatto,
0: proprio allo stato azteca che la ricorda,
2: esatto.
0: No? questa cosa.
2: Quindi cioè, è logico che se si fanno tanti gol il pubblico si diverte, poi è logico che si diverte di più il tifoso che vince con tanti gol.
0: Certo.
2: Non quello che perde.
0: Sì, il tifoso si diverte sempre quando vince, questo non c'è
2: poi
0: dubbio.
2: C'hai ragione tu, cioè ci sono diverse strategie, ognuno sceglie la propria e logicamente la proprietà, la dirigenza sceglie l'allenatore che per arrivare alla vittoria sceglie la propria strategia e sceglie un allenatore adatto. Certo che se vuoi un gioco alla Guardiola non prendi Allegri, certo. Se vuoi un gioco alla Allegri non prendi Guardiola, cioè, per dire, ho preso certo. gli opposti, ecco, tutto qua.
0: No, è chiaro. Sentite, mi date un commento, qui sto leggendo tutto Mercato Web, insomma, che Malagò ormai è ufficialmente in vantaggio su Abete, e quindi per quanto riguarda le elezioni FIGC del 22 giugno è un passo avanti. È l'uomo giusto, Stefano, per ritrovare un po' di, rimettere un po' di ordine?
1: Non lo so se sarà l'uomo giusto, poi parleranno i fatti, però Giovanni, che io conosco da tantissimo tempo, è sicuramente un uomo che ama le sfide, che è una persona, insomma, un manager, ma è bravo, è competente, appassionato, e quindi è un tentativo di poter risollevarsi, ecco, questo sicuramente, perché metterà anima e corpo per cercare di, se ci riuscirà, se avrà la possibilità, gli strumenti per farlo, farà di tutto per migliorare un po' il movimento. Non ti serve altro, ti serve tanto, però mi sembra di capire adesso, in attesa della sua candidatura ufficiale, mi sembra che adesso è andato a fare il giro delle componenti, le componenti lo hanno appoggiato, e quindi immagino che Giovanni Malagò non vada a fare una sfida per perdere, a proposito di perdere e vincere.
0: Dice, vincere.
1: Direi.
0: Massimo, che idea hai su questa scelta che, insomma, sta raccogliendo molti consensi e quindi in questo momento è in vantaggio?
2: È un uomo delle istituzioni ed è un uomo capace, l'ho dimostrato al CONI. Il calcio è sicuramente un'altra cosa. Mi sarebbe piaciuto vederlo però affiancato da un Maldini o da un Boban, questo ti dico la verità, ne sarei stato molto più contento, però Malagò è il nome giusto. Tra l'altro poi io qua sono, tra virgolette, in vacanza pure con la sorella, quindi non è che posso dire qualcosa di diverso, se no mi cacciano dall'albergo, e quindi sono qua insieme al gruppo Armani e c'è anche la sorella Francesca, di cui però non abbiamo mai parlato. Guarda, ti dico la verità, abbiamo fatto 2 cene e 3 pranzi, non è venuto mai fuori il discorso, tanto per dire quanto comunque è una famiglia comunque rispettabilissima, e che fa anche della discrezione il loro modo di fare. Quindi sono contento per Giovanni, perché anch'io lo conosco da tanti anni e mi fa molto piacere.
0: Va bene, poi vediamo, insomma, siamo in questa fase qui, poi adesso si procede, si va avanti e il 22 giugno si capirà tutto, e poi da lì penso che uscirà anche la scelta del CT. A quel punto bisognerà pure...
1: L'auspicio è che Malagò sciolga le riserve, lui persona giusta per rispondere a sfide di presente e futuro. Questo è il comunicato che recita
0: bene
1: congiuntamente l'Associazione Italiana Calciatori e quella allenatore.
0: Bene, vediamo, insomma, no, vi volevo dando uno sguardo, diciamo così, Massimo, a questa che giornata. Intanto aspetta, vi do anche questa indiscrezione da Trigoria, stavo leggendo adesso, Mancini e Cristante hanno già rinnovato i loro contratti, scrive anche tutto Mercato Web in questo momento, quindi Stefano, due giocatori che
1: erano...
0: Gasperini conosce molto bene.
1: Sì, ma Gasperini non ha mai detto di rivoluzionare la Roma, di sistemarla, assestarla, modificarla, migliorarla. Certamente poi dopo Massimo ci insegna che il mercato, se le cose le fai bene le scopri dopo, però insomma, se fai un mercato di condivisione e condividi anche la strategia e allenatore, cioè questa sintonia tra allenatore e direttore sportivo, insomma tutte le componenti tecniche, alla fine cerchi, puoi ottenere dei risultati, e a partire anche dai rinnovi che mi sembrano fondamentali. Loro ritengono che Mancini e Cristante siano due capisaldi, cioè due giocatori da riconfermare, Gasperini lo pensa,
0: certo.
1: Se no altrimenti non avrebbero rinnovato. E il terzo, Pellegrini
0: che sta qui in lista, sì.
1: Sì. E Dybala, pure Dybala. Se rivede il suo, da un punto di, l'ha sempre anche detto Gasperini, se rivede un discorso economico sul quale lui non è che può intervenire, però se rivede un po' l'inga, Dybala lo riconferma.
0: Farebbe bene Massimo?
2: No, io ho avuto delle, dei feedback su Dybala non positivissimi dal punto di vista fisico. Cioè quando l'asticella si alza Dybala
0: un po'
2: si
0: di
2: perde.
0: Beh, sì, questo è quello che abbiamo visto.
2: Questo è già da un po' di tempo, non solo per gli infortuni, ma anche per la performance che fa il giocatore dal punto di vista atletico e fisico durante le gare. Cioè quando la gara si alza di toni, il giocatore si perde un pochettino. Io non sono così sicuro, perché mi dicono che anche l'allenamento lui prova difficoltà a tenere un certo ritmo. Quindi io, conoscendo abbastanza Gasperini e conoscendo anche gli allenamenti e sapendo come imposta lui le proprie squadre dal punto di vista atletico e fisico, ma io non so, o gli danno un'alternativa, poi magari rinnova lui, però poi devi utilizzarlo, insomma, non solamente 90 minuti, perché fai fatica ad avere un giocatore in campo che non regge determinati ritmi. L'abbiamo visto ancora quest'anno, ma l'abbiamo visto pure l'anno scorso, ragazzi.
0: Sì, gli ultimi due anni sono stati molto difficili per lui. Questo è una valutazione che devono fare loro, naturalmente. È chiaro che tecnicamente il giocatore, l'abbiamo detto più volte, Massimo, è indiscutibile. Tecnicamente non c'è poco da dire. Il problema è proprio la tenuta fisica di questo calciatore.
2: Un attimo di Roma, devo dire che però una cosa la voglio dire.
0: Vai.
2: Siccome sono venuto a conoscenza di un po' di dinamiche che sono successe nell'arco del tempo, io mi ero schierato completamente dalla parte di Gasperini, poi però le cose magari si vengono a sapere a spizzichi e bocconi da persone che non stanno schierate né da una parte né dall'altra. Dico solo che mi dispiace che comunque sia venuta fuori questa cosa con Ranieri. Mi dispiace che Ranieri sia stato diciamo così estromesso da questo progetto, perché ha dimostrato in tutta la sua carriera una grandissima signorilità, un grandissimo è sempre stato un grande personaggio, anche così quando le poche volte che io l'ho sentito, le poche volte con cui mi sono interfacciato, è sempre stato un signore. Quindi quell'uscita che ha fatto, devo dire che forse era, come mi hanno detto, era il vaso che stava traboccando, probabilmente. Poi evito di raccontare i dettagli perché non mi sembra corretto, perché qua non mi voglio poi schierare né da una parte né da un'altra. Voglio dire che Gasperini e Ranieri li avevo collocati come due figure che potevano fare il bene della Roma, e vedere distruggersi questo progetto fatto da queste due persone, questo mi dispiace, perché poi peraltro erano e sono due personaggi del calcio italiano importanti, e uniti avrebbero fatto, l'unione fa la forza, come si dice, avrebbero fatto qualcosa di importante. Mi dispiace.
0: Sentite, un'altra cosa ve la voglio chiedere, perché l'Inter in questa giornata che arriva, Stefano, insomma, è vero che deve superare il muro Cuesta, che è una squadra che si mette lì dietro, però insomma può cogliere questo scudetto. Sì. Dove ha vinto lo scudetto l'Inter, se ti faccio questa domanda? C'è un momento che pensi che lo abbia
1: scelto delle partite? Ma insomma, non ti so dire. Ecco, secondo me con la Roma è in casa, quando la ripresa del campionato, quel 5-2 ha dato, perché c'erano un po' dei dubbi su questa squadra, se poteva tenere mentalmente. Nelle ultime 4 non ha vinto
0: dopo il derby, no?
1: Sì, e poi aveva pareggiato.
0: Insomma, due pareggi consecutivi dopo il derby.
1: Quindi è stata la sosta, è tornata alla grande, ha vinto la Roma, ha vinto a Como.
0: E quindi dici che lì con la Roma è stata la partita che ha dato.
1: Inter-Roma, scusami. Sì, 5-2.
0: Il 5-2. E da lì poi, infatti, ha fatto 3 vittorie consecutive, il pareggio col Torino nell'ultima di campionato. Quindi tu pensi che quella sia stato
1: il
0: momento.
1: Perché era un momento difficile. Lautaro tornava dopo tanto tempo, lì ha fatto la differenza, poi si è rifatto male, però ha fatto una grande partita.
0: Massimo, tu, se dovessi individuare un momento, pensi tu anche quello? Poi dopo va a vincere anche col Como.
2: Scusami, io invece che il momento vorrei individuare 4 aspetti. non il momento.
0: Okay.
2: Io individuerei primo organico più forte di tutte, con la panchina più forte di tutte, con un organico che è migliorato rispetto a quello che aveva Inzaghi. Mm-hmm. Perché non c'ha più Arnautovic, non c'ha più Taremi, c'ha Bonni e più Esposito e c'ha Akanji dietro. Questo già è un dire mi sono rimportato, e questa è la prima cosa. La seconda l'ha vinto, e questo è un motivo per cui l'ha vinto. La seconda cosa per cui l'ha vinto è perché le altre si sono sciolte, si sono rivelate delle squadre poco squadre. Nel momento in cui poteva dare una zampata al Milan si è sciolto, nel momento in cui poteva dare una zampata al Napoli si è sciolto, al netto del fatto che il Napoli ha dovuto giocare tutto il campionato con defezioni impressionanti, altrimenti io credo che avremmo visto un altro duello come l'anno scorso Inter e Napoli. E poi a mio avviso il fatto che forse mi ripeto un attimino, ma ormai questi giocatori sono anche rispetto a tutti quelli degli altri club più abituati a stare là, e quindi sanno di dover vincere per forza con le piccole. Le piccole le hanno massacrate, non hanno perso quasi mai punti con le piccole, veramente pochissimi punti credo abbiano perso con le piccole. Con le grandi, se vai a vedere, grandi per modo di dire, col Napoli hanno perso 5 punti su 6, col Milan 6 su 6, con la Juve 3 su 6, di cui uno, il ritorno, con un punto di domanda, perché probabilmente se invertono quell'espulsione non si sa come va a finire quella partita. Quindi poi alla fine con le piccole hanno vinto lo scudetto, con le grandi, tant'è vero che se noi vediamo poi il percorso in Champions... viene meno nel momento in cui perdi con l'Arsenal, perdi con l'Atletico Madrid, adesso non mi ricordo con chi altro ha perso, poi perdi col Bodo, con Liverpool, esatto, quindi fai tre sconfitte mi sembra nelle ultime tre partite del girone, vai a fare i playoff e perdi altre due partite col Bodo Glimt, che in quel momento stava bene. Quindi quando si è alzato il livello, l'Inter si è dimostrata una squadra tra virgolette normale. La non normalità è quella di avere invece poi giocatori che capiscono e annusano quando devono per forza vincere partite che invece possono portare da una parte o da un'altra, e allora quando giocano con che ne so io, col Verona, con squadre dove invece le altre magari perdono punti, col Parma, con queste squadre qua.
0: Sì, sono stati regolarissimi
2: la
0: su
2: parte
0: questo.
2: Destra, sì. Sì, su quello sì, sono stati super regolari. Non hanno sbagliato,
0: non hanno perso i punti proprio anche con le squadre medio-piccole, lì hanno fatto proprio sempre bottino pieno.
2: Esatto, invece se vai a vedere le altre,
0: Milan soprattutto, Milan ha perso un sacco di punti con le medio-piccole.
2: Col Parma il Milan ha perso 5 punti, ragazzi.
0: Parma, Pisa,
2: altri 3, altri 2, non mi ricordo. Ma ragazzi, ha perso un sacco di punti il Milan con quelle squadre. Quello fa tanta differenza.
0: Ma infatti, delle volte ho sentito spesso gli allenatori dire che nella corsa scudetto contano più, diciamo, tutte le altre partite che gli scontri diretti, perché gli scontri diretti li puoi pure pareggiare e poi dopo devi.
1: È verosimile. Lo vinci lì.
0: La devi vincere tutte le altre.
1: Vinci un altro campionato perché sono di più.
0: Esatto,
1: perché sono di più. È un discorso aritmetico.
0: Certo, sono di più, ti danno più punti. Senti, Massimo, ti voglio salutare con questa cosa. Ad oggi, siccome ti sei sempre un po' pronunciato in questa direzione, Conte, percentuale sempre alta di permanenza al Napoli?
2: Questa è una domanda che non volevo e che tu mi facessi.
0: Vabbè, allora.
2: Caro mio.
0: Vabbè,
2: posso fare passa parola? Come si può
1: e con
2: fare?
1: Chi la fai? Non sappiamo niente. Noi,
2: l'aiuto a casa,
1: però.
0: Allora niente, vabbè, l'aiuto a casa non arriva. Però insomma, no, perché le altre volte hai sempre detto che avevi dato una percentuale alta. Questa risposta mi fa capire che la percentuale un po' si è abbassata, diciamo così. Va bene?
2: Secondo me sì, secondo me.
0: Secondo
2: sì.
0: me sì, va bene, dai. Va bene, Massimone, senti, ti ringraziamo e buon primo
2: grazie
0: maggio.
2: A voi, grazie a voi, presto. È sempre un piacere.
1: Ciao,
2: Massimo,
1: anche il nostro.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie
1: Stefano,
0: a Brambati. Allora, e dunque, siamo arrivati in fondo di questa puntata. Stefano, magari ci abbiamo qualche minutino.
1: Ma mi aspettavi il giro dei campi oggi? Niente.
0: Non c'è oggi.
1: Ma perché? Hai bocciato
0: no.
1: sta cosa?
0: No,
1: perché è troppo lontano.
0: Perché è lontano, poi arrivano le ultime domande.
1: Però un po' è mancato, mi fai sentire? Sì. Però mi è mancato. Non è mancato un po'. Ti do
0: facciamo, oggi è andata così. Bene, bene. Dai. Un audio velocissimo, magari un ultimo messaggio di un ascoltatore. Dai.
3: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattamaggiore. Ritornando a questo, al tema della partita PSG Bayern Monaco, è stata una bellissima partita. Oh. E noi, diciamo, da spettatori neutrali ci siamo divertiti. Oh. Ma per un solo attimo, mettiamoci nei panni dei tifosi del PSG che al 60esimo vincevano 5-2. A fine partita, secondo voi, quando poi la partita è terminata 5-4, cosa avranno pensato? Un abbraccio e buon lavoro.
1: Rispondo io?
0: Sì, che andiamo a vincere là.
1: Che lo scorso anno hanno vinto il campionato, la Champions League, la Coppa, che possono vincere il campionato quest'anno e che possono andare in finale di Champions League.
0: Hanno pensato questo? Ma andiamo
1: io
0: a
1: credo così. Io
0: no,
1: penso
0: pensato,
1: di sì.
0: Andiamo a vincere
1: penso...
0: là.
1: Cioè,
0: andiamo
1: se sono
0: là.
1: Tifoso del Paris Saint-Germain, ho detto, ma lo scorso anno abbiamo sollevato la Coppa al cielo.
0: Oh,
1: là là.
0: Très bien.
1: E quindi voglio dire, no? Ah, lamenti pure.
0: Ci vorremmo lamentare tutti noi così, sarebbe bellissimo.
1: Hanno vinto qualsiasi cosa.
0: Dai, dammi
1: vinto.
0: L'ultimo che salutiamo tutti, l'ultimo.
4: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. No, volevo chiedervi, dato che adesso dovrei tirare fuori il bandierone dell'Inter per domenica, spero, no? È un po' impolverato, comunque adesso mi ci metto un attimino di impegno. Ma vorrei essere solo tranquillizzato, nel senso, io dalle ultime notizie che ho letto sulla Gazzetta anche, che se anche comunque ci fossero eventualmente dei provvedimenti a carico dell'Inter, dato che poi questa cosa, da quello che ho capito, andrà a finire per fine anno tra una cosa e l'altra, no? Quindi in teoria se ci dovessero essere delle sanzioni saranno poi nella stagione prossima, no? Eventualmente. Quindi ragazzi, mi raccomando, cioè, posso andare tranquillo, lo tiro fuori il bandierone, Un saluto, ciao.
0: Io direi così, diciamo al nostro amico, più che tranquillo che ha fatto una brutta fine, io direi sereno.
1: No,
0: meglio di sereno.
1: In attesa di sviluppi.
0: Meglio,
1: ma
0: meglio la serenità, noi, la tranquillità.
1: Ma noi dobbiamo procedere.
0: Ci dobbiamo fermare. Cioè, che
1: fermiamoci. No, basta.
0: Sei stufato pure.
1: Basta, com'è? Basta.
0: Va bene,
1: basta.
0: Buon primo maggio.
5: Novità.
0: Novità.
1: Quali sono queste novità?
0: Quali sono? Ah, le novità. Ah, lo dico subito al volo così, perché mi hanno mandato il messaggio oggi, praticamente. Mi sono dimenticato.
1: Lo dico in coda.
0: Lo dico in coda, ma
1: caro
0: poi
1: Marco.
0: Sarà lunedì. Perché da lunedì possiamo dire che c'è un'altra situazione in più per vederci, perché da lunedì, quindi dal 4 maggio alle 13.35 saremo in diretta su Gol TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, oltre che sul 61, rimaniamo sempre sul 61, però nel Lazio saremo anche nel canale
1: solo
0: 11.
1: Solo alle 13.35, 5 minuti e poi chiudono.
0: No, dalle 13.35 in poi. Esatto. E poi saremo
1: fino alle
0: 17. E saremo con voi anche su Italia 7, dalle 14 in Toscana.
1: Ah, ecco.
0: Capito? Italia 7 che copre tutta la Toscana, quindi rimane il 61, ricordate, 61, 11
1: e ci si vede.
0: TV nel Lazio, e poi abbiamo Italia 7 alle ore 14 in Toscana, quindi da lunedì ci vedete su più parti.
1: Benissimo.
0: Se volete stare con noi.
1: Certo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Vi lasciamo a tutta ci. Ciao.
6: Maracanã.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre. Allora, andiamo a prendere qualche audio, poi tra poco arriva Marco Palma e andremo a presentare già tre profili di calciatori che interessano le squadre italiane. Vai, tre giovani profili, vai.
1: Buonasera Marco, saluti da Alessandro, ma io mi trovo d'accordo con te. Oggi esprimere giudizi in una fase così embrionale è da stupidi, oltre che da incoscienti. Chi spara sentenze sul nulla, perché qui stiamo veramente parlando del nulla, mi verrebbe da dire che io, da tifoso interista, aspetto serenamente. Poi se sarà qualcosa di illecito della mia squadra, non mi devo sentire in obbligo da nessuna a pensare, a dire determinate cose solo perché lo scrivono dappertutto sui social, perché c'è una faziosità e un odio. Anche perché io, quella stagione che ho visto l'anno scorso, onestamente, invertiamo le maglie di Napoli e Inter e se ne parla per 10 anni.
0: Allora, bene, andiamo ancora avanti, poi c'è Carlo che non so con chi ce l'ha, però io leggo pure i messaggi che non so se sono diretti a noi o meno. Buongiorno, avevate già preparati i fuochi d'artificio per festeggiare la rovina dell'Inter? Chi li avevano preparati? Noi? O hanno? Vabbè. Dell'Inter invece vi tocca ancora una volta fare indigestione di Malox. Un saluto a tutti coloro che ci vogliono male, alla prossima, Gufi. Carlo da Firenze, vabbè, non so con chi ce l'hai, però leggo tutto. Allora, dunque, andiamo con un audio, vai.
2: Poi Marco, io vorrei dire una cosa. Quando ci fu il caso Bastoni contro la Juve, lì il protocollo diceva che là il VAR non poteva intervenire sul secondo giallo, però in tanti opinionisti hanno detto sì, ma cavoli, ma chi se ne frega del protocollo, intervieni, salva il tuo compagno arbitro in campo. Si è detto questa cosa. Ora che Rocchi ha fatto questa cosa al vetro, che l'ha fatto per salvare la categoria dell'arbitro, quella terna, e il VAR viene criticato. Questo è il problema, che in certi casi delle cose si vorrebbero giustificare, in altri casi dipende chi le fa, non si voglia giustificare. Io credo che quello ha fatto Rocchi da arbitro, che lui essendo ancora arbitro, gli sia avuto anche spontaneo. Io non ci vedo nulla di male, poi il protocollo dice che non si può fare, ma anche lì mi devono spiegare perché non si può fare.
0: Vabbè, non si può fare perché non si può fare, Antonio, perché c'è un. Se no lo devi fare in tutte le partite. Allora, io sono. Allora, come principio, guarda, ieri abbiamo avuto un bellissimo intervento in una trasmissione che ho il piacere di condurre qui a Roma il lunedì sera a Bordo Campo. E ti devo dire, abbiamo avuto un bell'intervento del direttore De Paola che sottolineava proprio questo passaggio, che loro ritiene invece importante che si possa correggere un errore e va bene. Come concetto io sono d'accordo, perché come io sto qui, ad esempio, faccio un esempio pratico, non sto in diretta, sento una cosa che non va bene durante la diretta, posso intervenire ed è capitato alcune volte che al di là del vetro a dire guarda che questa cosa così. Però non c'è qui come posso dire, non ci sono delle regole stabilite, no? Che mi dicono di fare questo o mi impediscono di fare questo. Se c'è un protocollo, uno si deve attenere a quel protocollo, perché altrimenti, Antonio, lo dovresti fare in tutte le partite. Se tu lo fai in tutte le partite, allora un discorso lo metti a protocollo. Guardate che ci può essere l'intervento esterno del designatore che durante una partita può andare a correre. Ripeto, è una cosa positiva correggere un errore, però non è che lo puoi fare in una partita, ma lo dovresti fare in tutte le partite. A quel punto ti dico, è giusto che venga disciplinato. Tutto qui. Ma come concetto io sono d'accordo con te. Cioè, quando viene corretto un errore, ben venga. Però ripeto, il problema è che lo fai solo su una partita o magari su un'altra partita, ma lo dovresti fare su tutte le partite del campionato. E sono veramente tante, allora a quel punto diventa complicato. Ecco perché poi viene stabilito un protocollo per far funzionare qualcosa, cioè ci vogliono delle regole perché altrimenti facciamo tutti come ci pare e non si può fare questo. Cioè, non so se mi sono spiegato. Io, come principio, sono d'accordo con quello che dice Antonio, sono d'accordo con quello che dice De Paola, però dopo ci sono delle regole che devono essere per forza stabilite perché altrimenti ci alziamo la mattina durante la partita e facciamo un po' come ci pare, una volta si fa così, una volta si fa in un altro modo. E questo è il punto. Andiamo con un altro audio e poi appena è pronto c'è Marco, allora andiamo, andiamo, vai.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
0: Allora, dunque, ci siamo. Vado a dare... Ciao Marco, ben trovato Marco.
5: Ciao.
0: Allora, oggi grazie. Sono solo, non c'è Lucio che arriverà più tardi perché condurrà anche a tutta Cina il pomeriggio, quindi stai con
5: benissimo.
0: Me. Benissimo. Mi raccomando.
5: Va bene.
0: Allora, certo. Vammi subito a presentare allora, il primo talento che hai scelto, seguito, poi ci dici anche da chi, vai.
5: Allora, il primo è... Ne parliamo poco perché li seguono poco, però è un portiere stavolta. Si chiama Mio Backhaus. È un ragazzo del Werder Brema che piace molto, molto, molto, lo diciamo subito, all'Inter. Perché l'Inter pare che voglia, insomma, sostituire Sommer. Martinez non ha convinto proprio pienamente.
0: Scusa, ti posso fermare un attimo? Marco, ti posso fermare un attimo?
5: Sì.
0: Perché c'è la nuova grafica che hanno preso.

0: 194 centimetri, e gioca nel Werder Brema. Partiamo subito dal presupposto, ha origini giapponesi perché ha la mamma giapponese, però è un ragazzo veramente che ha avuto una crescita esponenziale, Marco, soprattutto negli ultimi anni. Lui è cresciuto in Germania, che è nato e cresciuto in Germania, proprio nelle giovanili del Werder Brema. Velocemente si è imposto un po' all'attenzione anche di noi osservatori, proprio come uno dei migliori portieri del panorama giovanile tedesco, veramente un portiere di reattività, personalità, uscite alte, uscite basse, molto bravo nell'uno contro uno, ha poi un ragazzo serio negli allenamenti, sempre pronto a migliorarsi se c'è un piccolo difetto, e con dei margini di miglioramento enormi. E questi si sono visti perché proprio dopo che ha fatto un prestito formativo l'hanno mandato, e lo consiglio spesso, il calcio olandese ha fatto crescere questo ragazzo la stagione 23-24 al Volendam, piccolo club del nord dell'Olanda, e lui lì ha fatto il titolare, ha fatto benissimo, e quando è tornato in Bundesliga si è imposto come uno dei migliori. Adesso è uno dei titolari del Werder Brema, va benissimo, come dicevo, penso a lui l'Inter, anche perché ha due caratteristiche: è un ottimo pararigori e sa giocare molto molto bene con i piedi, fa rilanciare l'azione, è molto bravo anche tecnicamente con i piedi. A me mi ricorda Areola, portiere che prima stava al Paris Saint Germain qualche anno fa, adesso al West Ham, ha quel tipo di fisicità, quel tipo di reattività, ma secondo me Baghouz potrebbe sviluppare una carriera anche più importante. Infatti si parte da 12 milioni di euro, l'Inter ci pensa veramente, non so se il primo, dargli subito la titolarità o da secondo, ma è veramente un portiere interessante, mio Baghouz.
1: Bene, bene, bene, quindi questo portiere qui, scusami mi sono perso un attimo, a chi piace in Italia? All'Inter hai detto,
0: all'Inter,
1: giusto?
0: Okay, okay. All'Inter, all'Inter, perfetto, diciamo, perfetto. È uno dei candidati per l'eventuale dopo Sommer.
1: Ok, ok, bene, quindi classe 2004 del Werder Brema. Andiamo avanti, allora, vediamo la prossima scheda, Marco, vai.
0: Prossimo si chiama Leon Abdullahu, la W, e lo vediamo anche nella schermata, molto molto carino, quello è proprio dove è posizionato in campo il suo ruolo. Lui è un mediano, un ragazzo del 2004, è kosovaro di nazionale e di genitori, ma è nato e cresciuto in Svizzera, però rappresenta la nazionale già maggiore chiaramente del Kosovo, 185 centimetri di piede destro, gioca anche lui in Germania, si guarda tanto in Germania, le squadre italiane stanno guardando molto perché la Germania sta lavorando benissimo nello sviluppo di questi prospetti, o prendendoli da campionati vicini, Svizzera, Austria o Repubblica Ceca che sia, o anche dall'Olanda chiaramente, o proprio facendoseli in casa come abbiamo visto prima col portiere. E questo ragazzo nell'Hoffenheim che sta facendo un campionato incredibile, perché a poche giornate dalla fine ancora in lotta per entrare in Champions League addirittura, è uno dei protagonisti di questa squadra, è proprio lui come dicevo, nato in Svizzera, genitori kosovari, cresciuto nel Basilea, ha frequentato sempre le nazionali giovanili elvetiche, era uno dei punti di forza, e poi ha accettato la convocazione della nazionale maggiore kosovara e ha deciso di giocare col Kosovo maggiore ed è titolare anche nella loro nazionale. È un mediano che unisce tre caratteristiche: dinamicità, qualità e quantità, le mette tutte e tre in campo. Lui ama costruire l'azione, ma gli piace fare interdizione, sa giocare il pallone, è pulito nella corsa con la palla ed è molto molto bravo nella fase di non possesso. Una caratteristica che viene riconosciuta proprio a Abdullahu è proprio quella di avere un ottimo gioco da palla scoperta a palla coperta, veramente intelligente. Dopo il Basilea, a luglio 2025, l'Hoffenheim, che torno a dire, anche se lotta per la Champions, non è una squadra ricchissima, ha investito 10 milioni su ragazzo, parliamo di luglio scorso, questo in questa stagione, e questo ragazzo in Bundesliga ha avuto un impatto clamoroso, se vedete nelle classifiche di rendimento dopo i campioni delle grandi squadre, e forse in mezzo a loro c'è lui, perché dà veramente equilibrio tanto a questa squadra che sta facendo bene. Io lo paragono addirittura a Zubimendi dell'Arsenal, ha proprio quel tipo di utilità, di equilibrio, di dare quelle tre qualità che ho detto prima in mezzo al campo. E infatti pensa, Marco, che pagato 10 milioni a luglio ha fatto sta Bundesliga talmente bene che adesso l'Hoffenheim ha detto: chi si vuole sedere parto dai 25, quindi voglio 15 di plusvalenza, se no me lo tengo in mezzo al campo, soprattutto se vado in Champions. Quindi per parlare con l'Hoffenheim ci vuole qualche soldino, però il ragazzo è un ragazzo molto molto seguito, non l'abbiamo detto, Milan e Atalanta. Al Milan un po' di questo là, metterlo in mezzo al campo ringiovanirebbe anche un po', adesso chi lo fa di quel ruolo lo sta facendo, anche se più regista Modric, però darebbe qualità al centrocampo, eppure l'Atalanta sarebbe adatto per il gioco di Palladino, perché lui un 3-4-2, uno dei due centrali lo può fare tranquillamente, lo seguono loro. Leon Abdullahu.
1: Bene, bene, bene, Marco. Andiamo al terzo, perché poi c'è anche una domanda per te, quindi andiamo a presentare la terza scheda, il terzo calciatore, e poi rispondiamo anche alla domanda, vai.
0: Ok, terzo calciatore, andiamo in Spagna, si chiama Carlos Espi,

0: ragazzo del 2005, lui del 24/7/2005, spagnolo, è una prima punta classica, come diciamo Marco, il centravanti d'aria, si diceva una volta, 194 centimetri, piede destro. Inquadriamo il giocatore, lo vedete sulla scheda, una punta, la somiglianza, così lo chiamiamo subito, Scamacca, Scamacca dell'Atalanta. Può ricordarlo delle movenze, lo ricorda fisicamente, lo ricorda nel modo di aggredire l'aria e soprattutto di stazionare all'interno dell'aria e sfruttare quel, diciamo, quell'opportunismo che vedete pure a Scamacca. Molte volte ho visto fargli gol simili ai due, proprio perché hanno quel modo, diciamo, di attaccare all'area di rigore. Altissimo anche lui, 194 centimetri, come dicevo, nello scontro fisico è uno che comunque, anche se longilineo, comunque si fa sentire, poi è pericolosissimo nel gioco aereo, tant'è che i maggior gol che fa fa veramente quasi tanti, ne fa di testa. Lui, oltre questo senso del gol, devo dire che anche lui lo descrivono come un ragazzo veramente puntuale, preciso negli allenamenti, con la voglia di crescere, come mi piacciono questi profili che hanno sempre conoscono i loro limiti e cercano di lavorarci sopra e capiscono che hanno dei margini di miglioramento, e lui proprio l'ha fatto perché gioca nel Levante, quindi una squadra, la seconda squadra possiamo dire di Valencia, anche se questo del Valencia non brilla, e lui qui ha fatto tanti tanti gol veramente nei campionati giovanili, tant'è che da luglio del 2024, quando era insomma appena un ventenne, ha iniziato a frequentare la prima squadra mantenendo sempre tanti, facendo gol. Quest'anno ne ha fatti 9 in campionato, 2 in Coppa del Re, quindi 11 gol, comunque dobbiamo dire sempre un ragazzo rilevante. Visto le tante offerte che arrivano, sembra a Castro, magari il Bologna, e Sartori è un grande esperto di calciatori, gli sta dando un occhio. Sembra che qualcuno sia andato anche ieri, ha giocato ieri sera nel posticipo e spicco in Levante, sembra che forse qualcuno del Bologna anche ieri sera gli stava a dare un'occhiatina. Un ragazzo che si compra ancora poco, perché il Levante, ecco, un po' meno caro delle botteghe tedesche, con 6 milioni di euro si potrebbe intavolare una trattativa. Penso che loro potrebbero essere contenti al massimo 10 milioni di euro di vendere questo profilo, che poi è il loro terminale d'attacco, però sappiamo, Marco, che le squadre minori spagnole insomma costruiscono e poi vendono in Spagna o vendono all'estero. SP non è un profilo chiaramente magari da Real Madrid, da Barcellona, ma può essere un profilo tranquillamente da Bologna, da squadre di quella fascia lì, quindi un ragazzo da seguire. Chi ha visto le nazionali giovanili spagnole lo conosce, perché le ha fatte praticamente tutte dall'under 15.
1: Bene Marco, intanto devo dire che mi piace molto questo, questa diciamo grafica, perché ci aiuta veramente a focalizzare ancora di più il giocatore che stai presentando, quindi molto bene, molto bene, mi piace molto questa scelta che è stata fatta. Allora Marco, facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, rispondi alla domanda che arriva dalla parte del nostro ascoltatore al 331 8200 213. Intanto saluto in redazione anche Lucio Marinucci, che è arrivato adesso e sta preparando a tutta C per il pomeriggio. Vai.
2: Buonasera Marco Piccheri, buonasera all'esperto scout Marco Palma e buonasera a Lucio Marinucci, se arriva, perché fino adesso non c'era. Avevo un quesito. Dastan Satpaev o Satpaev o Sapaev, insomma a secondo la T, non so se si legge, è un kazaro che quest'estate dovrebbe passare a Chelsea con un contratto quinquennale più un'opzione forse per il sesto anno, 17 anni. Sì, insomma, un profilo, sembrerebbe un profilo veramente interessante. Cosa ne pensate?
1: Cosa ne pensi, Marco? Hai capito? Perché il nome era un po' articolato.
0: È un ragazzo kazako. Lui sembra che ha detto a zero, credo, è kazako. È un giocatore interessante, ambidestro, fa all'esterno di sinistra, all'esterno di destra. Gioca del Kairat, Marco, quella squadra che quest'anno ha fatto la Champions, non so se l'hai notata.
1: Come no?
0: Il Kairat, gioca lui la. Lui è un po' giovanissimo, come dice l'ascoltatore, è un 2008, però esterno, sinistro, destro, fa pure la prima punta, perché fa un po' la prima punta, come si dice, falso 9, entrambi i piedi, tecnica alla grande. Il Chelsea insomma non per niente l'ha messo sul suo contratto per i prossimi 5 anni, una stellina, un giocatore poi dell'altezza giusta, baricentro basso, un ottimo veramente giocatore. Chelsea ha investito 2 milioni e mezzo sul ragazzo, ma ci crede molto, una serie di bonus andranno al Kairat in base al contratto del ragazzo.
1: Senti, c'è un'altra domanda, non so, te la giro, poi io sinceramente non lo conosco, quindi chiedo a te, ti chiede Antonio che cosa ne pensi di Cerpelletti, centrocampista della primavera dell'Inter, non so se lo hai mai seguito, ho avuto modo di seguire, quindi un ragazzo della primavera
0: Cerpelletti,
1: dell'Inter.
0: Cerpelletti, beh, si chiama Filippo, ragazzo, se non sbaglio, no, veramente, sì, perché la primavera dell'Inter va bene, e Cerpelletti è un po' il motore, centrocampista, un mediano, un centrale, uno molto molto bravo. Ah, forse l'ascoltatore l'ha chiesto perché ci ha visto qualcosa nel profilo del mediano che ho presentato prima, che possiamo dire che lo ricorda, fa un po' quel gioco, è uno che ha giocato sempre, lui può fare regista davanti alla difesa, può fare la mezzala, è uno di tecnica, ragazzo molto, molto interessante. La cosa di Cerpelletti che colpisce secondo me l'ascoltatore è il suo piede mancino educatissimo.
1: Bene, bene. Tra l'altro ti posso dire, Marco, che i nomi che hai fatto dei giocatori seguiti dall'Atalanta e dal Milan sono già usciti sotto il serpentone. Pensa che velocità che c'è, capito?
0: Grande.
1: Allora,
0: Sono giocatori interessanti.
1: no, no, assolutamente. Marco, siccome siamo arrivati veramente in chiusura di questo passaggio, io ti voglio come sempre ringraziare. L'appuntamento è la prossima settimana, anche perché io svelo con Marco, noi ci sentiamo praticamente la domenica. Dove lui mi comincia
0: Sì.
1: già a dare delle indicazioni sui giocatori che vorrebbe presentare, e poi dopo ci lavora per il martedì. Quindi ci sentiremo domenica come sempre. Tra le altre cose, condividiamo anche la
0: Quando c'è
1: passione.
0: il modo, quando c'è il
1: Vabbè,
0: modo
1: è andata
0: GG,
1: male
0: sentiamo
1: questo
0: pure
1: fine
0: per quello.
1: settimana.
0: Mannaggia,
1: È andata male.
0: mannaggia
1: È andata
0: l'ultimo tassello, è andato
1: male.
0: male,
1: Vabbè, è
0: però
1: andata male, però vabbè.
0: Mi
1: Sì.
0: prendo la
1: No, a
0: sprint col
1: proposito,
0: cambio moto.
1: mi dai l'assist per dire che domani ci sarà Motorvalley come sempre a partire dalle ore 18 e domani avremo un personaggio che è veramente sulle moto top, stiamo parlando di Carlo Florenzano, una bellissima, sarà qui con noi proprio nei nostri studi e andremo ad analizzare praticamente l'ultimo Gran Premio della MotoGP di Jerez e questo inizio, diciamo, di mondiale. Adesso siamo tornati appunto in Europa e con lui andremo proprio diciamo così, a dare un'occhiata a quello che è successo, anche termini ai fini con il regolamento, quello che è successo nella sprint, la gara, quello che ha detto. Se la Ducati è tornata in
0: La
1: maniera
0: Ducati è tornato
1: competitiva,
0: no.
1: e quindi ne parliamo. Poi ci sono stati i test ieri e con lui andremo ad analizzare anche i test. E allora volevo soltanto ricordare l'appuntamento di
0: Mi
1: domani
0: guarderò
1: di
0: con
1: Motorvalley.
0: attenzione, Marco, perché
1: Grazie.
0: l'inizio di stagione è bello, bello, bello acceso.
1: Assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con te alla prossima
0: Grazie
1: settimana. Grazie a Marco Palma, al nostro osservatore. Adesso noi ci fermiamo. Break perché arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con la puntata di oggi e con tutti gli ospiti e gli amici che ci raggiungeranno. A tra poco.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un'incredibile storia, un'altra delle nostre, di quelle che davvero hanno lasciato il segno nel mondo del calcio. Questa che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Marco Ballotta. Eh sì, perché ci sono carriere che si ricordano per un momento, un attimo, e poi ce ne sono altre che invece sembrano proprio non finire mai. Quella di Marco Ballotta è una storia che attraversa generazioni, categorie, epoche diverse del calcio italiano. Una storia che parte da un campetto di provincia e arriva fino alla Champions League a 43 anni. Perché Ballotta non è stato solo un portiere, è stato prima di tutto un calciatore nel segno più puro del termine. Da ragazzo giocava ovunque, difensore, terzino, persino attaccante, e in un giorno qualunque quasi per caso finisce in porta, e da lì comincia tutto. Quella voglia di attaccare non lo abbandonerà mai, perché la sua lunghissima carriera, oltre 25 anni tra i professionisti, passa da Modena, Cesena, Parma, Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio e all'Inter. Ma è proprio tra Parma e Lazio che scrive le pagine più importanti. A Parma vince una Coppa delle Coppe da protagonista, vivendo da numero uno una delle stagioni più belle del calcio. Poi c'è la Lazio, una squadra piena di campioni, dove all'inizio sembrava destinato a fare il secondo, e invece nel momento in cui serve c'è sempre. Nella Coppa Italia del 98 salva la squadra da un'eliminazione clamorosa, nella stagione dello scudetto del 2000 gioca partite decisive nei momenti più delicati. Non è sempre di titolare, ma è sempre pronto. Ballotta è il portiere dei record, a 41 anni diventa il più anziano a giocare in Serie A, superando il suo idolo Dino Zoff, e non si ferma lì, perché continuerà a migliorare quel record fino a scendere in campo a 44 anni. Attenzione, perché nella sua ultima stagione alla Lazio gioca anche la Champions League, diventando il giocatore più anziano, 43 anni e 253 giorni, a disputare la competizione europea più importante. Perché quando tutti smettono lui continua, e non lo fa in porta, perché torna a fare quello che faceva da ragazzino, l'attaccante. Va nei dilettanti e segna tanto, arriva addirittura a fare più di 20 gol in una stagione, ed è come che il cerchio si chiudesse. Marco Ballotta è stato tutto questo: un portiere, un attaccante, un professionista capace di attraversare il tempo senza mai perdere entusiasmo, perché a volte il calcio non è solo una carriera, è una storia che non vuole finire. E questa è la storia di calcio di Marco Ballotta. Marco Ballotta, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio, qui su TMV Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'ho ripercorsa brevemente, ma con tanti numeri, tante storie, tante chicche. Che cos'è stata la tua carriera? Perché sì, per il portiere, diciamo, la può allungare la carriera, però insomma, tu sei stato molto più di un portiere, hai vissuto tanti spogliatoi, tante squadre. Come, io l'ho provata a riassumere con le parole, ma tu come insomma la riassumeresti la tua folle carriera?
2: Ma riassumerla ci vorrebbe un po' di tempo, un bel po' di tempo, però è stata, perché adesso hai degli idoli, parti già col pensiero di fare il professionista. Io invece all'epoca giocavo, mi divertivo, sono cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ma mai avrei pensato di diventare un professionista. Sì, mi allenavo con i vari Zinetti, Buschini, che erano i portieri dell'epoca, lì cercavo di imitarli. Sono cresciuto con Pagliuca, sempre nel settore giovanile a Bologna. Poi dopo, da lì, sono andato un anno in interregionale, perché solitamente quando uscivi dal settore giovanile ti mandavano a giocare, a fare un anno in Serie D, per aumentare un po' la tua esperienza, per incominciare a scontrarti con i ragazzi più grandi, insomma crescere più in fretta, ecco, non rimanere settore giovanile, che magari quelli che avevano qualcosa in più non riuscivano a migliorare.
1: Senti,
2: poi
1: ma
2: da lì sono tornati
1: vai finisci.
2: No, poi dopo sono tornato a Bologna e da lì sono partito. Ho fatto un po' di Serie B, poi dopo c'è stato uno scambio di portieri, e sono andato a Modena, da lì è nato, insomma, sono partito da professionista, che sinceramente pensavo chissà come sarà, come fare i professionisti, che sa incontrare e giocare contro giocatori professionisti, sinceramente mi era tutto facile, dico la verità, non per presunzione, non avendolo mai provato, mi sono trovato subito a mio agio e dopo il secondo anno ovviamente di campionato, insomma poi dopo, comunque parliamo a step, dai, andiamo avanti a step.
1: Sì, perché volevo proprio chiederti questo, il fatto di aver provato più ruoli da quando eri ragazzino ti ha aiutato nel tuo essere portiere? Soprattutto ti chiedo come sei diventato, cioè come sei finito in porta, cioè sei partito da attaccante e poi piano piano passi indietro, come ci sei finito in porta? Ti hanno detto guarda Marco, prova tu, vai, perché ci manca il portiere?
2: No. È nata, poi parliamo di un po' di anni fa, che sì, all'epoca c'era veramente solo il campo da calcio, il campo da basket, perché io giocavo a tutti gli sport, a basket, a tennis, a pallavolo, tutti quelli che c'erano da fare io li facevo, ed è questo che secondo me è servito tanto, perché provare tante cose diverse ti aiuta molto anche con la coordinazione, fai movimenti diversi. E poi io devo continuare a giocare a basket, perché sai, all'inizio segui un po' le compagnie, e la mia compagnia giocava quasi tutta a basket, poi giocavo a basket con i miei amici, poi i miei amici del basket andavano via, io andavo al campo sportivo a giocare con quelli del calcio. Quindi tutto il pomeriggio c'era un gioco che uno faceva il cross e gli altri erano in mezzo col piede di testa e due erano in porta, chi faceva gol andava in porta, e tutto il giorno così. Poi alla fine facevamo i conti, chi faceva più gol ci giocava un ghiacciolo, anche nell'arco di una giornata ci si giocava un ghiacciolo, per dire, no? Quello era il divertimento, però è servito tantissimo. E in porta dopo mi videro dei dirigenti del mio paese, di Crespellano, che era appunto la società, il paese dove cui vivevo, c'era la società sportiva, e mi chiesero di se volevo andare, insomma, a iscrivermi, perché all'epoca ci si iscriveva alla società per giocare nei piccoli azzurri dell'epoca. E giocavo fuori, ho cominciato così, tranquillamente, però allenandomi anche in porta durante, non gli allenamenti, ma durante il gioco normale, avevo anche qualche attitudine da portiere, però in porta non avevo mai giocato. In un incidente purtroppo venne a mancare il portiere titolare, che avevamo solo un portiere. E allora mi chiesero, guarda, se non abbiamo alternative, se vuoi provare ad andare in porta, e mi misero in porta e incominciai ad andare anche discretamente. Nel nostro campionato c'era anche il Bologna, giocava nel nostro campionato anche il Bologna, e quindi mi chiesero di fare un provino, perché contro di loro feci anche abbastanza bene, mi chiesero di fare un provino, ne feci due, e l'anno successivo andai nel settore giovanile del Bologna, per dire, neanche in un anno di portiere, l'anno successivo ero già in un settore giovanile professionistica, ecco. Cioè, per dire com'è il caso, il fatto, tutto quello che vuoi, o il destino, perché poi è destino, nessuno avrebbe mai pensato che potessi sia giocare in porta e poi fare questa carriera, però non è poi così semplice, questo è un aiuto, ma dopo tocca a te per tutto il resto, perché ti dà una possibilità, poi devi essere predisposto, devi essere portato, e ti vuole la passione, devi avere la passione, io ne ho avuta veramente tanta, oggi ti portano al campo i genitori continuamente senza problemi, una volta ti dovevi arrangiare col pulmino, il motorino, andavi a piedi e basta, sono cambiati i tempi, forse è giusto così, però all'epoca c'era molta più passione, più attaccamento, c'era più di tutto, dai.
1: Certo. Marco, arriviamo al Parma, quel periodo lì, anni 90, inizio anni 90, sposi un Parma che insieme a te conosce grandi serate, grandi notti. Qual è la fotografia più bella che hai nella mente e nel cuore di quel Parma, di quel gruppo, di quegli allenatori che hai avuto, di quel presidente? Mi racconti un po' Parma con delle tue diapositive, ecco.
2: Intanto aver fatto la scelta di Parma, perché provenivo da Cesena, da Modena andai a Cesena con l'accordo che se ci fossimo salvati sarei rimasto a Cesena in Serie A. Siamo retrocessi, quindi dovevo tornare a Modena perché ero in prestito dal Modena. Il Modena, l'allenatore dell'epoca, non mi voleva, per assurdo mi voleva, e quindi a Modena non potevo tornare. A Parma c'era Pastorello come direttore sportivo che avevo avuto a Modena, quindi mi conosceva. Un giorno mi chiamò e mi disse: Marco, dai, vieni a Parma con Taffarel. Ero indeciso perché avevo già fatto un po' di panchina a Cesena, avevo giocato poco e avevo voglia di giocare, ed ero consapevole che andando a Parma avrei giocato probabilmente poco. Però feci la scelta, che era vicino a casa, feci la scelta di andare a Parma. Non fu scelta migliore, perché mi trovai benissimo in una società che era in piena ascesa, erano appena saliti in Serie A, anzi era il secondo anno di Serie A e già erano andati in Coppa UEFA quell'anno, quindi c'erano da disputare anche delle partite di Coppa, ecco, eri già a livello internazionale. E un gruppo formidabile con Scala, che per dire siamo rimasti ancora tutti in contatto. Lunedì prossimo, questo lunedì, andiamo da Scala nella sua cantina con metà squadra dell'epoca, che andiamo a trovarlo e a salutarlo, e stiamo ancora tutti insieme per dire quanto era importante quella squadra, come siamo rimasti anche legati. E non è un caso se poi sono arrivati determinati risultati.
1: Qual era la grande qualità del mister?
2: Ma la qualità del mister era quello di cercare di accontentare un po' tutti, ma anche non giocando. Lui era bravo anche, dico, a raccontartela, tenerti buono anche quando non giocavi. Questo comunque è il mestiere dell'allenatore, cercare di tenere tutti sulla corda, perché tanto prima o poi hai bisogno di tutti. E se ne perdi qualcuno per strada perché magari giochi poco e non lo consideri, poi quando hai chiamato in causa magari non è all'altezza. Quindi secondo me il ruolo dell'allenatore molto spesso è quello anche poi dei collaboratori. E lui era uno che comunque ti diceva le cose in faccia, e con lui sono andato anche d'accordo, perché insomma io sono uno che voglio sapere la verità, nel senso, se mi devi dire anche la verità brutta me la devi dire, se invece me la devi raccontare dopo, non dico che non fai fatica a contare su di me, però sono un emiliano e gli emiliani vogliono la verità, ti diamo tutto, però vogliamo sapere esattamente come stanno le cose.
1: Chiudendo il periodo Parma, qual è stata l'emozione più grande, proprio il momento esatto che ti ricordi, se chiudi gli occhi ancora, di quelle partite, di quei trionfi col Parma? Mi individui proprio il secondo esatto.
2: Ma guarda, ce ne sono stati tanti, però la prima, la vittoria di Coppa Italia contro la Juventus. Noi Parma contro una Juve, abbiamo vinto la Coppa Italia contro di loro, e quello è stato il trionfo più importante, perché è stato il primo, tutta la città ti seguiva. Poi c'è stata Wembley, che sei riuscito a portare 12-13 mila persone a Wembley di Parma, e lì è stato veramente l'apoteosi. Questi sono i due ricordi, perché più esemplari, perché veramente abbiamo mosso una città. Erano i primi trofei di una città che veramente era vicinissima alla squadra, e ripeto, quel Parma dell'epoca tutt'oggi si ricorda, ancora oggi i tifosi ricordano quel Parma, non il Parma successivo, che magari ci sono stati grossi giocatori o giocatori molto più importanti. Noi siamo molto legati alla città, e la città è molto legata a quel Parma.
1: In mezzo a quella che sarebbe stata poi la tua seconda squadra più forte, più vincente, caro Marco, c'è poi Brescia e Reggiana, fino ad arrivare alla Lazio. Alla Lazio tu arrivi nell'epopea, negli anni d'oro di quella squadra, perché insomma dopo il 74 si inseguiva un grande successo. L'hai vissuta praticamente tutta, no? Se non sbaglio, l'inizio dell'epopea laziale a cavallo del nuovo millennio. E anche qui ti chiedo: che cos'è stata la Lazio per te? Se mi racconti un aneddoto, un ricordo di quando sei arrivato, della gente che c'era, dei grandi compagni che hai conosciuto, del presidente.
2: Allora, la prima cosa è stato Dino Zoff, che per assurdo era il mio idolo da bambino, sapendo che era stato lui a scegliermi, per me è stato un enorme piacere, ecco, sapere che il tuo idolo ti ha chiamato perché credeva in te, per me è stato, già lì siamo partiti col piede più che giusto, assolutamente. E poi andare a fare il contratto, perché io non avevo il procuratore e facevo il contratto direttamente con lui, direttamente. E lui mi chiese la cifra che volevo, io ho detto no, mettila la cifra. E lo mise in difficoltà, e lui mi mise una cifra che era superiore, molto più superiore di quella che pensavo io, quindi ho fatto bene a stare zitto. Poi da lì inizialmente mi fece male a un ginocchio, mai stato infortunato in vita mia. Dopo un mese, dopo il ritiro, mi fece il menisco e lì già si sentivo le voci che dicevano: ma abbiamo preso uno anziano, è già vecchio, già in fase calante. E subito erano un po' titubanti nei miei confronti, soprattutto la dirigenza. Poi invece dopo 20 giorni ero già in campo, menisco 20 giorni ero già in campo e cominciamo il campionato ed ero già a disposizione. Poi dopo mi sono ritagliato i miei spazi, cioè anche con Eriksson d'accordissimo, gran signore, ci siamo veramente trovati benissimo, perché per assurdo lui mi chiese, perché io ero già abbastanza grandicello, mi chiese di fare il patentino anche durante la stagione, perché mi disse: guarda, un domani quando finissi di giocare mi voleva portare con sé. Solo che io ho giocato fino a 102 anni e non sono riuscito a seguirlo, che è stato meglio così.
1: Stupendo. Mi racconti qualcosa di quella squadra? Fenomeni veri? C'è, insomma, come si dice sempre, ha vinto meno di quello che avrebbe potuto, però ci vuoi offrire un tuo punto di vista su quella squadra, se ci racconti magari qualche episodio, non lo so, dai, qualcosa che non sappiamo di quella squadra fantastica che poi ha vinto, ma come dicono tutti, insomma, meno di quello che avrebbe potuto.
2: Beh, vincere non è mai facile, perché ne vince sempre una sola, e tutti, almeno 4-5 squadre hanno allestito sempre squadroni incredibili, però ne vince solo una. L'unico rammarico, dico la verità, è stato l'anno dove siamo arrivati ai quarti, mi sembra, di finale di Champions, siamo andati fuori contro il Valencia, che secondo me, che abbiamo condizionato un po' quel passaggio del turno a Valencia perdendo 5-2, mi sembra. Lì è stata forse la macchia più grossa, ecco, perché poi sì, lo scudetto che non abbiamo vinto l'anno prima di quello che avevamo vinto, ok, poi la vittoria dello scudetto per come era venuto, cioè campionato finito, noi eravamo ancora lì ad ascoltare le gesta di Perugia, della Juve, insomma anche quella è stata una domenica incredibile, mai ci speravamo, invece a volte, insomma, la fortuna ci vede, via, non è cieca, ci vede, è dipeso da noi, un po' il tutto. Giocatori, cosa dire dei giocatori, erano dei fenomeni. Mi ricordo solo che quando c'era la sosta della nazionale, a Formello rimanevamo in 4-5 giocatori e basta.
1: Cioè?
2: Ma perché erano tutti nazionali, andavano tutti per le nazionali, e noi per la settimana della nazionale rimanevamo in 4-5 a Formello a fare allenamento, per dire la squadra che era. Poi il mister, perché ne dovevi scegliere solo 11, perché 11 giocatori, gli altri che erano fuori comunque non gli stava assolutamente bene, perché erano tutti nazionali, c'è chi magari, chi non giocava, poteva anche perdere la nazionale, quindi c'era un po' di tensione, e la tensione va solo via se vinci. E nei momenti un po' più caldi, quando qualcuno si lamentava, Eriksson, da classico svedese freddo, magari qualcuno, non dico lo offendeva, però parlava con lui animatamente, lui sereno, ma proprio sereno, pacca sulla spalla, era anche tuo momento, con quella vocina, diventava rosso, perché quando era arrabbiato diventava rosso e basta, no? Il suo modo per esprimere la sua arrabbiatura era quella, diventava solo un rosso, ma sempre educato, da grande lord qual era, assolutamente. E ripeto, per assurdo, in panchina era un piacere dargli una mano, perché lui si faceva veramente ben volere. A volte non riusciva a vedere bene la partita, perché ci sono gli allenatori che sono adatti per la partita, magari in allenamento fanno poco e niente. Lui durante la partita qualche cosa non la vedeva. Noi che eravamo più sereni, magari gli davamo l'input dalla panchina, ma magari dico un nome: Negro, come stai? Stai bene? Perché lo vedevo un po' in difficoltà. Lui cominciava a guardare e dire: perché, cosa c'ha Paolo? E da lì magari poteva cambiarlo, ecco, questo era il rapporto che c'era, che era importantissimo secondo me, perché in un gruppo anche chi non gioca deve comunque fare la propria parte. Noi eravamo veramente assortiti bene, avevamo i campioni che facevano la differenza, in più quelli che magari giocavano meno, però quando erano chiamati in causa davano il loro contributo.
1: L'Inter l'anno successivo è stato un po' un regalo della tua carriera. Era un Inter particolare, ricordiamo quell'anno con partite con Lippi, subentra Tardelli, però ti dà Marco la possibilità di giocare, di condividere lo spogliatoio con altri giocatori fortissimi, perché era l'Inter di Ronaldo, l'Inter di Seedorf, Vieri, insomma Recoba, grandissimi giocatori, soltanto per citarne alcuni che hanno... Dimmi.
2: Lì c'è un altro aneddoto, con Lippi, perché ho avuto Lippi a Cesena, che poi fu esonerato, però lì, con Lippi a Cesena non giocava, non mi aveva mai fatto giocare. Poi l'ho rincontrato col Parma quando lui allenava l'Atalanta, e allora mi passò vicino e mi disse, ecco, con i suoi giocatori, ecco, vedi, lui è uno di questi che quando magari gli giro le spalle mi dà una coltellata. Scherzando, mi fa, perché mister? Gli dico, no, perché tu a Cesena meritavi di giocare. E secondo me, dopo tanti anni, lui mi ha richiamato all'Inter, forse anche per questo motivo, dico la verità, Poi, vabbè, poi parliamo dell'Inter,
1: vai,
2: dell'epoca.
1: Dì, puoi andare.
2: No, l'Inter dell'epoca sì, ero curioso di andare in una società così blasonata, non perché la Lazio non lo fosse assolutamente, però... L'Inter magari sempre, l'Inter, vedere un po' come erano organizzati e da quel punto di vista un po' ci rimase, ecco, non era come pensavo inizialmente, poi dopo è migliorata nel tempo. Però c'erano giocatori importantissimi, a parte che con qualcuno avevo già giocato, con Vieri, c'era anche Vieri, avevo già giocato alla Lazio, qualche altro giocatore avevo conosciuto, però c'erano dei campioni. Ma quell'anno lì eravamo veramente assortiti male, eravamo forti negli 11, avevamo 11 giocatori titolari importanti, ma dopo c'era poco per quanto riguarda magari i sostituti. Veramente abbiamo fatto un'annata poco brillante, diciamo, poco, ci siamo solo qualificati per l'UEFA e basta, abbiamo perso con l'Helsingborg in preliminari di Champions, perché Recoba ha sbagliato il rigore al 90esimo e siamo andati fuori, ed è stata un'annata veramente molto complicata, assolutamente complicata. Quindi non è stato, cioè, bello l'Inter, però per me è stata un'esperienza, anche se magari non positivissima, però sono sempre esperienze che ti servono, anche se ero già grandicello, che avevo già 36 anni, però sono sempre esperienze che ti porti dietro. Ronaldo, c'erano i Zanetti, c'erano insomma veramente tanti giocatori con cui, dico la verità, insomma, mi sono trovato anche discretamente bene. Poi un po' di brasiliani e argentini non è che andassero troppo d'accordo, perché c'è sempre un po' di astio, però insomma è bello vedere comunque, provare tante esperienze del genere.
1: Cinque anni dopo c'è il tuo ritorno alla Lazio, una Lazio completamente diversa, sei diverso anche tu, caro Marco, con tanta esperienza, torni alla Lazio che insomma è stata casa tua per diverso tempo, una Lazio diversa con una nuova gestione, una nuova presidenza, una Lazio in ricostruzione, ma è una Lazio iniziale, quella della gestione di Tito, che si toglie anche alcune soddisfazioni, giochi con calciatori anche diversi rispetto a quelli con cui avevi giocato. Scusami Marco, ma tu eri il secondo giusto di Fernando Muslera in quell'esordio catastrofico con il Milan?
2: Esattamente, ma magari andiamo indietro un altro po'. Partiamo quando sono arrivato. Mi chiama Osti, che all'epoca, allora, io ero a Treviso con Osti direttore sportivo, che da Roma mi chiamarono per chiedermi come era Osti come direttore sportivo, e secondo me era molto bravo, infatti noi abbiamo vinto anche il campionato, siamo andati in Serie A col Treviso quell'anno lì, e lui era il direttore sportivo, e da Roma mi chiesero come era da Osti, io dissi secondo me è molto bravo, perché conosce, è capace, e dopo venne a Roma e venne alla Lazio. A fine, io ho finito il campionato a Treviso ed ero fermo, mi chiama Osti e mi dice, Marco, verresti a Roma a fare il terzo portiere? Ho detto, guarda, se devo venire a Roma a fare il terzo portiere non serve a niente, perché a me piace vivere lo spogliatoio da terzo portiere, non sei mai chiamato in causa, non vai neanche in panchina, all'epoca non andavi neanche in panchina, quindi non ti serve a niente. Mi fa, guarda, farai il terzo per 2 o 3 partite, perché tra Sereni e Peruzzi uno dei due deve andare via perché non vanno d'accordo. accettai, dopo Sereni andò poi a Treviso al posto mio, fece questo scambio, che poi fece lo scambio, non fece lo scambio io e Sereni, ma fece lo scambio Sereni con Handanovic, venne Handanovic a fare il terzo portiere all'epoca, e noi ci siamo fatti scappare Handanovic, perché potevamo riscattarlo, la Lazio poteva riscattare veramente con poco, però non credettero in lui e la sua storia ormai la conosciamo. Accettai, venni a Roma, appunto, feci due tribune, poi Sereni andò via e rimasi con Peruzzi. Solo che con Peruzzi, purtroppo ormai era anche a fine carriera, ogni rinvio che facevi dovevi essere pronto a entrare in campo, perché era quasi sempre, si infortunava purtroppo spessissimo. È un altro fenomeno del calcio, sinceramente, è lui, perché non si allenava mai, perché appunto aveva i problemi fisici, e la domenica faceva sempre la differenza. Io non so come facesse, perché per me di base è l'allenamento che conta, lui non si allenava mai ed era sempre al 100%, è un fenomeno, veramente un fenomeno. Finisce l'annata, Peruzzi dice smetto, e nessuno credeva che lui smettesse, invece pensava che giocasse un altro anno. Ci trovammo con Peruzzi che aveva smesso, con Carrizzo che doveva arrivare, perché si era vociferato il discorso di Carrizzo, che poi non arrivò per il discorso dei passaporti, quindi ci voleva un altro portiere. Presero Muslera, ma veramente era ancora un ragazzino, bravo, ma era ancora un ragazzino. E l'aneddoto, questo aneddoto, con Deglio Rossi, arriva Muslera, che era lì da 2 o 3 giorni, la domenica dovevamo giocare a Genova con la Sampdoria. Allora viene da me Deglio, mi fa, ma non so, stasera penso di far giocare Muslera. Ho detto, mister, se fa giocare Muslera, ma mica perché voglio giocare io, non è ancora pronto, gioco io. Poi c'era la sosta della nazionale, quindi ci passavano 15 giorni. Al che Deglio riconobbe che poteva essere un errore e giocai io. Dopo entrò lui, purtroppo, e non era ancora pronto, e non so se col Milan, ma poi sbagliò la partita. E dopo mi viene da me il mister, mi fa, Marco, adesso giochi te per un po', poi vediamo, appena è pronto Muslera, lo riproviamo. Andiamo avanti ancora un po', e dopo decisi di mettere Muslera col Siena, non andò ancora bene, allora mi disse, guarda Marco, vai avanti tu fino alla fine. Mi feci male, mi stirai, e allora dopo, durante la settimana, il mister, non so se ce la faccio perché sono stirato, non me ne frega niente, giochi e poi mi chiedi il cambio se non ce la fai. Quindi giocai stirato un mese, ma io poi non mi fermo mai davanti a niente, però per dire anche questo aneddoto. Poi dopo sono contento per Muslera, perché non è facile dopo un'annata del genere riproporsi a Roma, vuol dire che hai un gran carattere, e ha fatto la carriera che conosciamo tutti,
1: una gran carriera
2: per lui, perché è veramente un bravissimo ragazzo.
1: Una gran carriera, proprio come la tua, caro Marco. Siamo arrivati alla fine, mi devi soltanto però rispondere a queste 3 velocissime domande. La prima, una classifica, se vuoi, o il presidente a livello di presidenti, come, che una cosa velocissima, chi porti nel cuore, se mi vuoi dire magari se ce n'è uno con cui hai litigato, qual è la storia dei presidenti?
2: Ma litigato adesso con i presidenti, questi presidenti attuali, quelli più importanti, diciamo Inter, Lazio e Parma, non ho sinceramente litigato con nessuno, perché si vedevano veramente poco. Moratti veniva al campo ogni tanto, ma direttamente ci avrò parlato 3 volte. Tanzi qualche volta, ma era più presente il figlio, e quindi con lui parlavi veramente poco. con Cragnotti era uguale, con Lotito invece era molto più presente. Con Lotito, ecco, o tanto bene o tanto male, perché lui non ha le mezze misure, o chi gli esce simpatico o antipatico, ma non ha le mezze misure. Inizialmente mi sono trovato anche discretamente bene, poi dopo sono cambiate un po' le cose, infatti l'ultimo anno potevo rimanere anche un altro anno, dico la verità, ma poi non ci trovavamo d'accordo, e allora ho chiuso così, ecco, ma un altro anno l'avrei potuto fare.
1: Invece il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato, quello che magari ti faceva sempre gol, quello che proprio non riuscivi mai a capire come calciasse e come prendergliele?
2: Ma allora, il calciatore più forte, penso che l'abbiano detto tutti, lo riconoscono tutti, che è Ronaldo, il fenomeno. Che ho giocato con lui e è veramente superiore, all'epoca era superiore a tutti gli altri. E la mia bestia nera invece era Battistuta. Ogni volta che ci giocavo contro non c'è niente da fare, mi faceva sempre gol. O di testa, o di piede, cioè era incredibile. O punizione, cioè è stata la mia bestia nera. Infatti l'ho rincontrato in una partita amichevole per beneficenza, glielo dissi, oh, oggi giochiamo insieme, perché non voglio prendere gol anche in un amichevole.
1: Marco, grazie per aver condiviso con noi la tua straordinaria carriera.
2: Grazie a voi, a risentirci. Ciao,
1: grazie, grazie a Marco Ballotta, grazie a questo straordinario portiere che ci ha raccontato tanti aneddoti. Bene, che dirvi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il buongiorno e ben ritrovati all'altra parte del vetro. Come al solito, ogni mattina, stupendo nella sua bellezza e nella sua efficacia, Re Giorgio Sorani, che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione, ma anche tramite il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì 30 aprile 2026, si avvicina sempre di più il via ai playoff promozione di Serie C, che vedranno iniziare le danze nella giornata di domenica, ma ci sono anche tanti altri argomenti di cui parlare in queste giornate. C'è la Supercoppa che invece inizierà nella giornata di sabato. Domani importantissimo turno di Serie B, il 37esimo, che potrebbe decretare già le prime formazioni a retrocedere in Serie C. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, come dico. Vi ricordo anche il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Iniziamo subito la nostra liturgia, la nostra consueta liturgia di trasmissione, collegandoci con la redazione di tuttoc.com, dove con noi oggi c'è il buon Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno. Luca? Non c'è Luca Esposito, è inciampato, è finito in stand-by, adesso lo recupera il buon Giorgio Sorani. Nel frattempo abbiamo modo comunque di ragguagliarvi su alcune delle notizie della serata di ieri, iniziando con le dichiarazioni che sono state rilasciate proprio a tuttoc.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la terza serie del calcio italiano, da Paolo Mancuso, ovvero il direttore sportivo del Vado, che fa un po' il punto della situazione. Avete sentito anche ai microfoni ieri di TMV Radio, proprio durante la trasmissione pomeridiana di A tutta C. L'obiettivo primario rimane la salvezza, servirà prudenza perché i costi comunque raddoppiano nel passaggio tra la Serie D e la e il calcio professionistico e la Serie C. Tra l'altro il ritorno del Vado tra i professionisti ha un retrogusto di calcio che non c'è più, di un'altra epoca, veramente di un'altra epoca, di un altro universo calcistico, ma non solo, perché il Vado è la prima formazione della storia del calcio italiano ad alzare al cielo la Coppa Italia, giusto per far capire come realtà che in questo momento ci sembrano nuove, ci sembrano piccole, ci sembrano marginali, in realtà hanno avuto modo di scrivere pagine importanti del nostro sport, del nostro calcio. Luca Esposito dovrebbe esserci. Luca, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ma forse non mi vedete, mi sentite?
1: Sì, sentire ti sentiamo, vedere non ti vediamo, e le tue fan, le tue gruppi saranno tristissime, quelle che ci seguono tramite il 61 del digitale terrestre, tmvradio.com. Purtroppo gli tocca vedere solo il sottoscritto, che non è proprio il massimo della gioia, soprattutto di prima mattina. Ecco, cerchiamo comunque di portare a casa il collegamento, Luca, perché con te vorrei affrontare, diciamo, un capitolo che chiude la stagione regolare, perché dicevo in apertura di trasmissione come in realtà ci stiamo avvicinando al via dei playoff promozione. C'è però una stagione regolare che ha dato indicazioni importanti. Allora, per chi non lo sapesse, e sono credo quattro e probabilmente vivono solo in Siberia, Luca Esposito è colui che cura la rubrica settimanalmente delle top 11 dei tre gironi di Serie C, sia per tutto mercato web che per tutto C tuttaci.com, quindi chi meglio di lui per fare un po' il punto della situazione su i giocatori, i singoli che si sono messi maggiormente in evidenza. Allora Luca, facciamo la lista canonica, non ti chiedo la top 11 generale della Serie C comprendente i tre gironi, perché vorrebbe dire farti ammattire, però andiamo per ruoli, quindi tra i tre gironi Luca Esposito, quale portiere elegge come il migliore della stagione regolare?
2: No, però questa della top 11, scusami Luca, che tu vedi, è dell'ultima giornata, quella della stagione,
1: sì, sì.
2: Uscirà domani, quell'ultima, quindi non è proprio, no, perché Consigli è stato bravo, Consiglio, il portiere della Dolomiti Bellunesi, è stato bravo contro il 30, quindi ha torto dall'incrocio dei pali, un bellissimo tiro di Chinetti, bravissimo anche su Capone, quindi è il top di giornata, non dell'intera stagione. Poi abbiamo premiato anche Ligione, l'ex Avellino, a proposito del Trento, che è stato comunque sempre attento, concentrato, quindi sicuramente si è ritrovato, ritrovato la condizione che aveva visto lo scorso anno in C, quando appunto era titolare ad Avellino. Poi sicuramente anche Morra del Vicenza, tre gol tra l'altro di pregevole fattura. Poi anche Crespi, a proposito di ex Avellino, anche Crespi come dopo una partenza non proprio convincente, diciamo, ha ingranato la quinta, dimostrando di essere comunque un calciatore di ottimo livello per la categoria. Questo per quanto riguarda Gironi A. Proseguo?
1: Assolutamente. Ti volevo chiedere, lo so, la rubrica, lo so che esce domani su Tutto Mercato, ma volevo dare un po' di anticipazioni, era per quello
2: Non lo
1: che
2: spoglio,
1: ti...
2: perché... no, ti dico
1: no,
2: perché
1: no,
2: non l'ho
1: no, no,
2: ancora
1: no, no, no, no, no,
2: sotto
1: no,
2: mano,
1: no, no, no, no, no, no,
2: non l'ho ancora sotto mano, perché voglio dare un po' oggi uno sguardo finale, cioè per esempio Dini del Catania, sicuramente guardando anche i gol incassati, infatti il Catania è stata la mia difesa, sicuramente posso dirvi Dini del Catania è uno dei nomi che verrà premiato nella top 11 stagionale.
1: Senti, ragionando in linea generale, ora al di là delle top, siccome si parla di un calcio italiano che non riesce a produrre talenti, però poi noi qui settimanalmente sembra che viviamo in un'altra dimensione, perché raccontiamo spesso e volentieri di ragazzi che in realtà il talento lo dimostrano in Serie C. Poi ovviamente è logico e razionale pensare che se dimostri il tuo talento in Serie C, non è detto che tu possa fare altrettanto bene in B o addirittura in Serie A, però diciamo del materiale grezzo sul quale lavorare senza dubbio c'è. Al di là, ti ripeto, delle top 11, ti chiedo quali sono i talenti che ti hanno colpito, perché insomma tu di partite ne hai viste tantine, per non dire troppe, come il sottoscritto, e un po' un'idea ce la siamo fatta. C'è qualche nome che ti ha colpito nelle tue analisi settimanali sulla Serie C?
2: Ma sicuramente c'è un giovane che gioca a Benevento, io guardo particolarmente i Gironi C perché lo vivo, vado sui campi, c'è questo ragazzo romano, sicuramente di prospettiva, un giorno 2005, il Benevento l'ha pagato, l'ha preso, l'ha ingaggiato al Cerignola e nella seconda parte di stagione è stato più volte impiegato dal tecnico Floro Forest. Quindi Raffaele Romano, Scuola Roma, ex Frosinone, settore giovanile, è un prospetto secondo me importante, ma anche lo stesso Nunziata della Cavese, Esposito del Sorrento, ci sono tanti giovani, anche Fusco della Cavese, figlio d'arte, quindi i nomi ci sono, e poi ci sono anche gli esperti, che a me piace anche Nuce del Livorno, il difensore centrale, ho visto tante partite lì, Chiosa, il capitano dell'Arezzo, quindi poi anche attenzione, ci sono altri anche prospetti importanti che tipo per esempio esperto lo ha anche Silvestri dell'Union Brescia, quindi allo stesso anche Rigione del Trento, quindi che porta quindi un bagaglio che porta la gente porta un bagaglio importante, quindi sono giocatori comunque da attenzionare, giovani, meno giovani, che comunque hanno fatto benissimo e quindi credo, sono convinto che possono, diciamo, fare bene anche nei playoff, perché attenzione, adesso ci sono i playoff e quindi l'Union Brescia, Ravenna, la stessa Salernitana, Potenza, Casertana, Catania, Ascoli, quindi sicuramente ne avremo delle belle, ne vedremo delle belle.
1: Per quanto riguarda le tre squadre che hanno staccato il pass diretto per la Serie B, per la promozione diretta, quindi Vicenza, Arezzo e Benevento in rigoroso ordine di girone, a tuo avviso, per quello che hanno mostrato, quanto devono cambiare aspetto per essere competitive in Serie B, dove ovviamente il livello si alza, ma quando si vede in particolare Vicenza e Benevento che hanno dominato i rispettivi raggruppamenti, viene da pensare che possano essere già competitive anche per la categoria superiore.
2: Ma io ti dico la verità, io ho visto bene da vicino sia dal vivo, ecco, il Benevento e l'Arezzo sono due squadre che devono fare almeno 4-5 elementi, devono apportare delle modifiche alla rosa, giocatore di categoria. Il calcio non vive di sentimentalismi, Luca, per cui è vero, tu hai vinto, puoi essere anche
1: Certo.
2: grato al giocatore, però è chiaro che bisogna fare anche poi la Serie B, è tutto un altro campionato, un campionato difficile, è un campionato estenuante, quindi io credo che il Vicenza forse ha qualcosa in meno, perché è una rosa già forte, alcuni hanno già fatto la Serie B, quindi Gallo poi è preparato, un allenatore bravo, mentre già qui Arezzo, Bucchi va riconfermato, sicuramente deve riscattarsi, ecco, si sta già riscattando dopo delle ultime stagioni in chiaroscuro, mentre la novità è Floro Flores, l'allenatore dei campani, bisogna vedere adesso come affronterà il campionato di Serie B, per cui io credo che bisogna fare delle apportare Io credo che questo lo sa anche, lo sanno benissimo i vari direttori sportivi, che bisogna comunque mettere in rosa almeno 4-5 elementi di categoria.
1: Senti, parlavamo del girone C, che ovviamente è quello che conosci meglio. Una delle neopromosse dalla Serie D è la Scafatese, una squadra che ha sorpreso in un girone comunque competitivo, è riuscita a portarsi a casa una promozione e un traguardo storico. Che squadra e che società troveremo in Serie C?
2: Ma ambiziosa sicuramente, è una squadra ambiziosa, è un presidente facoltoso che ha deciso quest'anno di puntare, ha vinto il campionato, una squadra monster, giocatori davvero di categoria superiore, ecco anche qui bisogna, sì, hanno l'attaccante di categoria, adesso bisogna rifondare tutto, almeno i sei undicesimi, cambiare, vi sta già Pietro Fusco, direttore sportivo, che comunque è preparato, sa che quanto è difficile come la di Serie C, e quindi sono convinto che la Scafatese sarà una piacevole sorpresa il prossimo campionato, anche se giocherà le partite in trasferta, perché lo stadio di Scafati deve essere, comunque come sempre succede, deve essere quindi ha
1: Grande
2: delle
1: classico.
2: migliorie. Grande classico, deve comunque deve apportare delle modifiche e quindi
1: Certo.
2: credo che probabilmente andranno a giocare a 60 km, sempre in provincia di Salerno, ad Agropoli, quindi proprio nello stadio dove la Gelbison qualche anno fa giocava le partite in casa.
1: Ecco, guarda, a proposito di stadio, rimango sul tema e mi riferisco sempre ad una delle squadre campane che di fatto gioca in trasferta da 2 anni. Mi riferisco al Sorrento, che oramai lo stadio di casa non so neanche se si ricordi più purtroppo dove sia localizzato. Ci sono novità, cioè, perché una squadra come il Sorrento, che comunque ha portato a casa risultati di tutto rispetto in queste stagioni, che debba continuamente andare a quanti sono 150 km, gioca al Viviani di
2: Sì.
1: Potenza, mi sembra veramente qualcosa di, passatemi il termine, di folle.
2: Sì, di folio, come hai detto tu, pensa che il Sorrento sborsa nelle casse del Potenza Calcio, che gestisce appunto l'impianto dei Liviani, circa 600.000 euro a ogni anno, per cui vedi, fatti tu il conto, quindi noi ci auguriamo che Sorrento, che è una bellissima città, quindi una città sul mare, conosciamo benissimo, che non abbia ancora lo stadio, quindi problemi sempre politici, non c'è il sindaco, bisogna aspettare, intanto pagano i tifosi. Io mi auguro, anche sentendo un po' gli addetti ai lavori, che il Campo Italia dovrebbe essere pronto per il prossimo anno. Usiamo il condizionale perché quando c'è
1: Ok.
2: per mezzo la
1: Sì.
2: politica non si sanno mai i tempi di consegna. Quindi io mi auguro davvero per il presidente del Sorrento, che deve sborsare, come dicevo, ogni anno 600.000 euro, quindi di trovare una soluzione, perché chiaramente anche i tifosi sobbarcarsi ogni settimana, cioè ogni 2 volte al mese 150 km, non è poco.
1: Il paradosso è

0: buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Sono le 10.01, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A Tutta C dagli studi di Firenze di TMV Radio, in onda su tmvradio.com, sull'applicazione di TMV Radio, ma anche sul 61 del digitale terrestre. Luca Pargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia. Sono le 10.07 di questo giovedì 30 aprile 2026. Vi ricordo ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200213. Riepilogate tutte le coordinate, possiamo dare il benvenuto e ringraziare per aver accettato il nostro invito al direttore sportivo del Lumezzane, Simone Pesce. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di averlo accettato. Ringrazio anche l'ufficio stampa del Lumezzane, che come al solito è molto carino nei nostri confronti, ci permette insomma di raccontare la bella realtà del Lumezzane, che in questa stagione, direttore, ha iniziato malino, ma poi ha messo in campo un percorso che definire strepitoso è quasi sminuente, perché da un certo punto della stagione, parliamoci chiaro, dall'arrivo di mister Troise in poi, ha preso ufficialmente tutto un altro valore, tutto un altro impatto sulla stagione di Serie C, del girone A ovviamente. In particolare, da direttore sportivo, immagino l'orgoglio per quello che poi la squadra è riuscita a mettere in campo, ma chiedo non tanto se è soddisfatto, perché mi sembra abbastanza banale, ma che voto darebbe al suo Lumezzane per la stagione regolare?
1: Intanto ringrazio per i complimenti. Come ha detto lei, sì, la partenza non è stata di quelle migliori, e poi tutti quanti insieme abbiamo fatto qualcosa di importante, abbiamo svoltato. Sicuramente l'arrivo di mister Troise è stato importantissimo per il lavoro fatto, ma credo che anche la squadra, i ragazzi abbiano messo quel qualcosa in più, abbiano cambiato mentalità, e noi come società forse abbiamo imparato dagli errori e tutti quanti insieme abbiamo messo un mattoncino per far sì che la stagione poi diventasse una stagione veramente da incorniciare questo campionato. Quindi io do un voto alto, adesso non mi piace dare voti, ma un voto alto a tutti, allo staff, ai ragazzi, al settore medico, perché tutti hanno alzato un po' l'asticella dopo quella partenza non bellissima.
0: Ecco, c'è stato un momento in cui il direttore si è reso conto che diciamo c'era stato uno switch in positivo così forte, perché ovviamente la stagione regolare è una maratona, sono 38 giornate dove può succedere tutto il contrario di tutto. C'è un frame, un momento, una fotografia di questa stagione che le ha fatto capire: ok, qua stiamo imbastendo qualcosa di veramente importante?
1: Ma guardi, sì, io ti dico che del mister abbiamo fatto subito due vittorie di fila, e poi ci sono state tre sconfitte di fila. Però io alla terza sconfitta, la partita con le Dolomiti Bellunesi, ho visto una partita che mi ha dato tranquillità, perché vedevo che i ragazzi

0: ragazzi stavano cambiando mentalità e credevano in quello che facevano. E poi sicuramente la vittoria a Brescia nel girone di andata ci ha dato sicuramente, ha dato ai ragazzi quella consapevolezza in più di dire ce la possiamo giocare, possiamo arrivare all'obiettivo che era la salvezza il prima possibile e poi far qualcosa di più.
1: Ecco, sempre sulla stagione regolare, allora escludiamo il Vicenza che abbiamo chiaramente visto aver fatto una roba per conto suo, cioè nel senso ha viaggiato dalla prima all'ultima giornata con un ritmo illogico e se le è messe dietro tutte. Delle altre 18, qual è la squadra che ha apprezzato di più da avversario quando l'avete affrontata, anche a prescindere dal risultato,
0: Sì. No, vai, sicuramente il Lecco è una squadra che mi ha ben impressionato, una squadra costruita bene, infatti faccio i complimenti al direttore che è bravissimo ed è una squadra che mi è piaciuta tantissimo e con loro anche il Trento, però devo dire che il Lecco veramente è stata la squadra che mi ha impressionato in questo campionato.
1: Per chiudere il ragionamento
0: tralasciando il Vicenza, sì, certo, a cui faccio veramente i complimenti per il percorso perché ha fatto qualcosa di straordinario, quindi complimenti a tutti.
1: Secondo lei il Vicenza delle tre promosse dirette è la più forte? Probabilmente anche, e le chiedo anche se secondo lei, visto che conosce comunque tanto il campionato di Serie B, per averci giocato, se è la più pronta anche ad affrontare il campionato che ha detto.
0: Allora, non so se delle tre è la più forte perché comunque parliamo di altre squadre attrezzate, complimenti all'Arezzo che ha vinto il girone B con testa a testa con l'Ascoli, nel girone C secondo me Benevento, Catania sono squadre attrezzatissime e complimenti anche al Benevento. Il Vicenza ha dimostrato forse di essere la più regolare di tutti dall'inizio, non ha mai avuto quel momento che forse lasciava pensare e dire forse sono in un momento negativo. No, hanno fatto un percorso veramente sempre positivo, sempre in linea, senza avere un cedimento. Poi la Serie B sicuramente è un altro campionato, ma credo che l'ossatura del Vicenza con qualche innesto le permetta di fare un campionato buono in Serie B. Poi sicuramente la dirigenza è pronta perché sono anni che lottano per l'obiettivo della Serie B e certo, sapranno loro il da farsi.
1: Direttore, se le dico 3 maggio ore 20 al Cione Milano, invece cosa possiamo dire?
0: No, che intanto siamo contenti di essere lì, perché comunque arrivare settimi dopo quella partenza per noi è già un motivo d'orgoglio e quindi rinnovo i complimenti a tutti ed è un orgoglio, però ora ci sono questi playoff e noi dobbiamo arrivare al 3 maggio alle ore 20 con l'Alcione consapevoli che dobbiamo giocare la partita per provare a passare il turno con la massima serenità, con la massima tranquillità che ci portiamo dietro, ma ora l'obiettivo è cercare di stupire ancora, perché sennò non sarebbe bello giocare questi playoff.
1: Che tra l'altro, insomma, raccontiamo spesso e volentieri, almeno noi qui su TMV Radio, come se come un campionato completamente a sé stante rispetto alla stagione regolare, sì, un po' per il format, perché sì, ovviamente sì, si va ad eliminazione diretta, ma anche perché a volte cambia veramente anche la fisionomia delle squadre quando scendono in campo, non tanto sul piano tattico perché l'identità è quella, ma si vanno a trovare delle energie, delle motivazioni che in un percorso, una maratona, come dicevamo prima, più lunga come la stagione regolare, magari non ci sono sempre.
0: No, specialmente nei primi turni i valori si azzerano, sono quasi alla pari, quindi noi andremo a incontrare una squadra che per tutto l'anno è sempre stata davanti a noi e quindi sicuramente ha dei valori importanti. E nella partita secca ancora di più gli episodi sono determinanti, quindi come hai detto tu, specialmente nei primi turni non dico che è un terno all'otto, ma ci sono tante variabili. Però quello che noi dalla nostra non possiamo cambiare è la nostra identità, la nostra mentalità, perché quelli non le puoi cambiare. Poi la partita dipenderà da tanti altri fattori.
1: Riguardando il percorso di Simone Pesce da calciatore, ci sono due squadre che saranno protagoniste nei playoff, negli altri due gironi, mi riferisco ad Ascoli, sì, e Catania. Possiamo dire che sono le due squadre più accreditate, anche per il percorso fatto, insomma, in stagione regolare, nel girone B e nel girone C, per arrivare fino in fondo ai playoff?
0: Ma sicuramente per piazza, per blasone, per rosa, ad oggi ai nastri di partenza sono le squadre più accreditate. Poi i playoff ci insegnano che ultimamente non sempre chi è partito da secondo in classifica ha vinto, però credo che Ascoli e Catania abbiano dalla loro anche dietro un popolo, sia quello catanese che quello ascolano, che vive di calcio, e quindi giocare a Catania, giocare a Ascoli non è facile, perché si troveranno sempre, almeno credo, stadi pieni, e quindi per quello per loro sarà un vantaggio, e in più hanno una storia alle spalle che di piazze importanti che sinceramente con la Lega Pro e la Serie C non c'entrano niente.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Direttore, mi tocca fare l'antipatico, perché un po' perché mi lavoro per tutto mercato web, quindi il mercato è un attimino importante per quanto ci riguarda. È vero che ci sono i playoff, ma è vero anche che ci sono una serie di elementi della prima squadra per i quali dovrà essere ridiscusso il futuro, cioè ci sono dei contratti in scadenza, uno su tutti quello del tecnico. Volevo sapere se avete già iniziato, insomma, a lavorare su quali, diciamo, se ce n'è qualcuno un po' più avanti nel percorso di trattativa.
0: Allora, sinceramente qualche discorso l'abbiamo fatto, non siamo entrati nel pratico, perché come giusto che sia, certo, oggi siamo concentrati sui playoff, ma sicuramente qualche discorso l'abbiamo fatto, qualche calciatore in scadenza con il mister, però nel pratico ancora non siamo entrati. Sarà una cosa che comunque dovremmo fare, dovremmo affrontare, perché poi la stagione prossima è già dietro l'angolo, anche se stiamo parlando ancora di questa e di playoff.
1: Assolutamente, assolutamente, bisogna iniziare programmare sfruttando tutti i momenti possibili, perché poi, insomma, è vero ci sono i playoff, ma appunto c'è anche da organizzare la stagione 26-27. Direttore, voglio fare anche con lei un gioco che mi piace fare con gli ex calciatori che sono dirigenti, allenatori in Serie C. Abbiamo la stessa età, quindi siamo nati entrambi nello stesso anno, non dichiareremo quale, così facciamo, siamo anche buoni e non ci diamo dei vecchi da soli. Io mi ricordo Simone Pesce giocatore, e quindi chiedo al Simone Pesce calciatore se c'è qualcuno purtroppo che gli somiglia.
0: Nella mia squadra?
1: In generale, in Serie C, visto che comunque, insomma, il campionato ne presenta tante di squadre e di ragazzi.
0: Sì, intanto ti ringrazio, perché comunque, però, sono stato un calciatore di buon livello, ho fatto una buona carriera, ma non da essere paragonato a qualche calciatore, questo sicuramente.
1: Però insomma, 190 guarda, presenze in Serie B, 100, più di 100 in B, in C, insomma.
0: No, sono orgoglioso, sono riuscito a giocare in Serie A, quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto. Questo è fuori dubbio, perché comunque non è facile, anzi. Mi piace parlare per come ero io, da calciatore, caratterialmente, sì. Secondo me nella nostra squadra ci sono due o tre elementi. Parlo di uno che fa il mio stesso ruolo, e quindi che è Fabrizio Paghera, che secondo me su alcune cose mi assomiglia, per carattere, per leadership, per passione. Rivedo in lui quello che io ho cercato sempre di mettere quando ero calciatore, per arrivare partendo dalla Serie D per arrivare in Serie A, ho sempre messo quello davanti, oltre che le qualità tecniche. E lui, diciamo che su questo è bravissimo anche a trasmetterlo agli altri, ma così come abbiamo il nostro capitano che è Marco Moscati, che è un altro esempio. Però ecco, parlando di
1: Certo.
0: ruolo, per come giocavo io, credo che Pagliara sia un po' un giocatore in cui mi rivedo.
1: Ecco, direttore, proprio ultimissima, prima di salutarla e ringraziarla per aver accettato il nostro invito, visto che stiamo vivendo un momento storico dove ci interroghiamo, tutti si interrogano sulla capacità del nostro sistema calcistico di produrre giocatori validi, ovviamente in chiave nazionale, perché 3 mondiali di fila saltati è roba brutta, scusate il
0: Sì.
1: gergo, ma è la cosa più istintiva che mi
0: No,
1: viene in mente.
0: ho male.
1: Le chiedo, ma in Serie C c'è così tanto poco talento che le squadre di Serie A e di Serie B non possano attingere per poi farli crescere? Perché io ho una sensazione che è diametralmente opposta, cioè nel senso di ragazzi validi ci sono, però bisogna dargli anche modo di scendere in campo in Serie A, in Serie B e magari dargli anche qualche partita di tempo per commettere delle stupidaggini dovute alla giovane età e all'inesperienza.
0: Sono d'accordo, ma la nostra storia credo che lo dice. Negli anni addietro, tanti calciatori che sono arrivati in Serie A, giovani, non giovani, a parte i fenomeni, quindi non sto qui a citare Totti, Del Piero, ma anche Del Piero, prima della Juve, fa un anno in Serie B. Ci sono sempre stati calciatori che sono partiti dalla Serie C e sono arrivati in Serie A e in Nazionale. Quindi io credo che anche oggi in Serie C, così come in Serie D, ci sono giocatori giovani italiani che hanno le possibilità di arrivare a giocare in Serie A, ce ne sono. Noi nel nostro piccolo quest'anno abbiamo giocato con molti giovani, 6-7 under titolari 2005, quindi anche su questo la proprietà è stata comunque importante, che ha dato questo indirizzo, proprietà al presidente. E quindi io credo che ci sono. Purtroppo è cambiato il fatto che nuove regole, il mondo è cambiato. Oggi si va a pescare molto di più anche dai campionati esteri, a discapito a volte di puntare su dei giovani italiani che in Serie C e in Serie D sono validi. Forse è questa la differenza rispetto a prima, perché comunque secondo me, nella nostra categoria e anche in Serie D ci sono giocatori che hanno la possibilità. Poi non sto qui a parlare di tutto il resto perché se ne è parlato
1: Certo.
0: già molto, nel senso settore da riformare, ognuno dice la sua. Sicuramente c'è bisogno, come hanno detto tutti, di ripartire dalla base, dalla tecnica individuale, da creare nel ragazzo questa formazione di base importante, perché oggi vediamo partite poi di alto livello, tipo l'ultima dove ci sono 22 giocatori, Paris Saint-Germain e
1: Bayern
0: Bayern
1: Monaco.
0: Monaco, dove poi tutti rimaniamo esterrefatti dalla tecnica e dall'abilità nella gestione della palla dell'uno contro uno, che poi è l'essenza del calcio, secondo me.
1: Assolutamente d'accordo, direttore. Grazie mille. Spero di risentirla presto. Grazie davvero di aver accettato il nostro invito e buon lavoro e in bocca al lupo per i playoff.
0: Grazie mille, è sempre un piacere. Grazie, in bocca al lupo.
1: Salutiamo Simone Pesce, direttore sportivo del Lumezzane, e ringrazio ancora una volta l'ufficio stampa del club del Lumezzane per averci permesso di portare a termine questa bella chiacchierata con il direttore sportivo Simone Pesce. Prima di andare in pausa, ci attacchiamo direttamente in fascia, come si dice in gergo tecnico, risveglio dal torpore il buon Sorani e gli chiedo di mandare una parte del contributo che abbiamo preparato per voi. Cosa si tratta? Si tratta della conferenza stampa di fine stagione regolare, apertura del percorso playoff, del direttore sportivo del Pineto, Marcello Di Giuseppe, che fa un po' il punto della situazione sul piccolo club abruzzese che si è meritato, strameritato sul campo la partecipazione ai playoff di Serie C.
2: È un piacere, anche perché siete abbastanza numerosi e per Pineto non è di mercoledì, è una giornata particolare. Però capisco, non essendo uno che parla tantissimo, che può anche incuriosire la cosa, quindi vi ringrazio per essere qui. L'anno scorso ho parlato finito il playoff, praticamente dopo la sconfitta con la Pianese. Quest'anno parlo nella settimana che va tra il playoff da affrontare e la fine del campionato. È chiaro che un bilancio bisogna pur farlo, un bilancio che riguarda quello che è stato e è forse un dare forza per quello che sarà, che il playoff che inizia domenica. E quindi ho pensato che era giusto parlare oggi, perché è chiaro che è il terzo anno in cui una squadra, una società, un club come il Pineto ha fatto un percorso che non è finito, perché il terzo anno è ancora da terminare, e mi auguro, a differenza di quanto è successo negli anni scorsi, che questo percorso sia un percorso che possa durare. Quindi noi ci apprestiamo a fare i playoff non da vittima sacrificale, ammesso e concesso che ci sia qualche vittima sacrificale in una partita di playoff o in un post season, nel senso che possa essere playoff o playout. Però noi sono qui perché giustamente domenica dobbiamo fare uno step e penso che sia veramente il momento giusto appunto per farlo. Detto questo, se volete chiedermi, e sicuramente avrete qualcosa da chiedermi, io sono qui, anche perché non mi avrete sempre, e lo sapete, quindi, e non mi avrete vivo.
3: Visto che hai tirato fuori tu l'argomento dei playoff, iniziamo da quello, visto che questo appunto è il secondo anno consecutivo, a questo punto qual è l'obiettivo, visto che appunto volete fare il bene, iniziamo da lì.
2: L'obiettivo è quello di divertirci, divertire e far capire che siamo cresciuti. Purtroppo prima o poi l'uomo si fa vecchio, è il mio caso, e i ragazzi si fanno uomini, ed è il caso di questi ragazzi, che la maggior parte sono da 3 anni qui e sono venuti più o meno bambini, e adesso sono giocatori fatti e lo devono dimostrare in campo. E quindi è questo l'obiettivo che io pretendo. Poi sappiamo che il calcio è uno sport strano, è uno sport magnifico, siamo reduci tutti dalla partita di ieri sera che ha riempito gli occhi a tutti, quindi alla fine una squadra è uscita sconfitta, non credo che il Bayern meritasse la sconfitta. Questo per dire che il calcio è strano, però noi abbiamo assolutamente quest'anno un obbligo, non lasciare nulla di intentato, quindi questo deve essere la nostra, quel qualcosa che ci dovrà guidare da qui in avanti.
4: Stagione sportiva è stata

0: Terza e ultima parte di A Tutta 5, questo giovedì 30 aprile 2026. Saluto subito e ringrazio Dimitri Canello di Triveneto Gol. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao Luca, buongiorno.
0: Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Con te volevo fare un attimino il punto della situazione su le tante squadre che costellano, insomma, il mondo del calcio nel Triveneto, che ci riguardano in particolare. Siamo a due giorni dall'inizio del playoff promozione in Serie C. Ti chiedo quale delle squadre che ti appartengono, tra virgolette, vedi messa meglio in proiezione, appunto, run playoff, il Cittadella, il Trento, insomma, le squadre che ci partecipano.
1: Guarda, è veramente difficile perché è un terno i playoff sono veramente un terno all'otto per tutta una serie di motivi, il primo dei quali l'ho sentito dire da un allenatore negli ultimi tempi, il quale sottolineava, sì, magari arrivare a un certo punto della stagione e saltare una, due partite, addirittura stare fermi 20 giorni, è veramente un vantaggio rispetto invece a giocare, continuare a giocare e a trovare una continuità, perché anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Io nella complessità dei playoff e nella globalità dei gironi, per quanto riguarda il girone A, non vedo squadre che mi facciano onestamente impazzire per un motivo o per l'altro. Il Brescia ha una compattezza di squadra tutta da valutare, perché abbiamo visto il campionato che ha fatto, è stato un campionato secondo me deludente riguardando anche le forze a disposizione. Non la vedo una squadra, non mi dà una grandissima affidabilità anche a lunga scadenza. Il Trento è una squadra che ha perso pochissime volte nel corso della stagione regolare, è una squadra che ha sempre cercato di imporre il proprio gioco. C'è il precedente dello scorso anno, quando uscì al primo turno a sorpresa con l'Atalanta, vanificando un po' quello che era stato fatto nel corso della stagione. Vedo molto bene, se devo dire la verità, l'Ascoli nel girone B. Secondo me è una squadra che ha tutte le caratteristiche anche per i playoff di poter fare quelle famose 6 partite per il fondo. E nel girone C invece è veramente complesso, perché sono squadre di blasone. Sono curioso di capire il Catania come riuscirà a gestire tutte quelle che sono state discussioni nel corso della stagione e come arriverà l'appuntamento. È una squadra che comunque ha dei valori, poi entrano in gioco tutta un'altra serie di questioni, insomma, che i playoff sono preponderanti.
0: Cambiamo diametralmente scenario, rimanendo sempre in Serie C, scendendo nella parte bassa di quella che è la classifica oramai definitiva del girone A, toccando la Virtus e la Triestina. La Virtus ha sbagliato, credo, la prima stagione dopo tantissime fatte veramente in punta di penna, come si può dire, e penso che, insomma, vista la situazione attuale della Serie C, forse qualche chance di riammissione in estate ci possono anche essere. Sulla Triestina ti chiedo qual è il futuro, non ti dico a lungo termine, perché quello non lo saprà mai nessuno per nessuna società, ma cosa si prospetta all'orizzonte con la Serie D da affrontare.
1: Allora, per quanto riguarda la Virtus Verona, devo dire che quello che ha detto Gigi Fresco nel corso dell'ultima conferenza stampa, ossia lui stesso ha parlato della possibilità di riammissione, siccome non è una persona che parla a caso, se ha fatto determinate affermazioni, evidentemente qualche carta da giocarsi ce l'ha in mano. La riammissione, ricordiamo, è una cosa diversa dal ripescaggio, anche per una questione economica. Sì. Che per la Virtus Verona fa tutta la differenza del mondo, essendo un club particolare, come sanno i tifosi, comunque anche gli interessati. È stata una stagione davvero negativa quella per la Virtus Verona, e devo dirti che le avvisaglie erano già state addirittura dal pre-campionato, perché ho sentito dei terrori e tutte e due mi avevano detto che la Virtus aveva fatto una pessima impressione. Poi questa pessima impressione è stata confermata sul campo, ci sono aggiunti infortuni importanti, si sono aggiunti quelle operazioni che di solito Fresco fa a stagione in corso, che magari correggono e rialzano il valore della squadra con qualche svincolato. Quest'anno non sono riusciti, ricordo che aveva trattato per esempio Davide Faraoni, che poi è andato al Pescara, non è riuscita a inserire qualche giocatore che potesse fare veramente il salto di qualità alla squadra. Ricordo per esempio un anno che fu inserito Emil Alfredson, che era a fine carriera, che però si rivelò veramente un maestro dal punto di vista calcistico in una categoria come la Serie C, per rialzare la qualità della Virtus Verona. Quindi io terrei d'occhio questa situazione, non mi sorprenderei assolutamente se la Virtus Verona fosse tra le squadre riammesse. Per quanto riguarda invece la Triestina, è ancora un po' prestino, adesso si arriva secondo me alla resa dei conti in uno spazio di 15 giorni, perché come sappiamo bene e come sanno i lettori insomma di Triveneto Gol, l'attuale proprietà, che è cambiata nel corso della stagione, ha ereditato una situazione terrificante, penso con pochi precedenti, che in 30 anni mi è capitato di vedere, perché veder salvare una società in queste condizioni sarebbe veramente un miracolo. Si continua a dire comunque che c'è una volontà di ripartire anche in maniera importante, con dei budget importanti per il prossimo anno in Serie D, per tornare in Serie C subito e tentare subito la scalata. Uno dei primi pezzi del mosaico dovrebbe essere il direttore generale Giuseppe Daniello, che è un uomo che vive a Trieste da alcuni anni, che comunque conosce molto bene la città, era segretario generale quando c'era Mauro Milanese, amministratore unico, sicuramente sarebbe un primo tassello. Ci sono dei rumors insistenti su Edoardo Gorini, che non è certo della permanenza a Treviso con la promozione. Lì bisogna capire quali saranno i programmi del presidente Alessandro Botter, un presidente molto capiente, che ha avuto il merito di portare il Treviso in Serie C dopo un lungo calvario fra i dilettanti. Anche lì ci sono delle prospettive di fare un campionato di vertice, perché non ci si accontenta della Serie C, l'obiettivo sarebbe quello di tornare in Serie B, bisogna capire in quanti anni, se farlo subito. È tutta una concatenazione di eventi che andrà fatti. La Triestina, io mi auguro sinceramente che riesca a trovare una condizione e anche una stabilità che non c'è mai stata in questi ultimi anni, però se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni, con due spareggi play-out disputati e vinti, con la pelle salvata in extremis, evidentemente doveva finire così, e probabilmente questo era anche uno dei passaggi per poter riprendere una strada che è stata interrotta. Ricordiamo che nel momento in cui si retrocede in Serie D si avverranno i contratti previdenziali che dei giocatori, e questo sicuramente toglie delle zavorre importanti nelle quelle spese pazze che hanno portato poi all'attuale situazione.
0: Dimitri, grazie mille, come al solito è uno spettacolo ascoltarti nell'analisi del mondo della Serie C. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto.
0: Salutiamo Dimitri Canello di Triveneto Gol, che ci ha fatto una bella fotografia tra i playoff, le speranze di riammissione della Virtus e il futuro, tutto da scrivere, della Triestina. Caro Sorani, siamo arrivati in conclusione anche della puntata di stamani, e ho fatto anche la rima, incredibile, non so come sia stato possibile perché di solito non mi riescono, quindi è arrivato il momento di fare un bel recap, ovvero di tutto quello che c'è tra la puntata di A Tutta C che sta per terminare, quella di questo pomeriggio tra le 17 e le 18. In conduzione ci dovrebbe essere il buon Lucio Marinucci, dopo di noi l'editoriale Rotocalcio, ma soprattutto Maracanà dalle 13 alle 17 con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. C'è la Champions, c'è il campionato, c'è il caos arbitri, c'è tutto il contrario di tutto come tematiche da affrontare, sviscerare e dare in pasto ai nostri ascoltatori. A Tutta C, come dicevo, torna domani dalle 17 alle 18 da Giorgio, saluto e ringrazio Giorgio Sorani e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La sigla la conoscete, l'editoriale interno TMV Radio. Oggi giornata importante perché nel frattempo cominciano gli interrogatori. Non ci sarà Rocchi, come sapete, dal PM. C'è invece Gervasoni, che è raggiunto da i nostri colleghi, tra i quali c'è anche Ivan Cardia. È stato accompagnato naturalmente dal suo avvocato Michele Ducci. Vi diamo proprio gli aggiornamenti. Michele Ducci, l'avvocato di Gervasoni, ha detto: noi siamo qui per un episodio, l'unica cosa detta. E unica cosa detta invece dal indagato, diciamo così, Gervasoni, è stata: rispetto al lavoro della magistratura risponderò senza problemi. Quindi poi è entrato dentro e adesso cominciano gli interrogatori, quindi la vicenda arbitri, l'inchiesta sugli arbitri procede. Oggi è una giornata sicuramente molto importante per le deposizioni che sono arrivate che arriveranno in questo momento da Gervasoni, accompagnato appunto dal suo legale. Ieri partita meno spettacolare per quanto riguarda la Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, meno spettacolare dal punto di vista della fattura dei gol. Sono due gol arrivati su calci di rigore, grande battaglia in campo, e allora il dibattito sulla bellezza del calcio, l'essenza del calcio, si porta avanti, e vi leggerò anche le parole di Cabrini in tal senso. Nel frattempo l'Italia del calcio si interroga sul suo futuro, i club si interrogano su come chiudere questa stagione cercando di centrare i vari obiettivi, ma anche già si concentrano su quello che sarà l'obiettivo del calciomercato per il prossimo anno. Buongiorno allora da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorano in cabina di regia, già coadiuvato da Andrea Maiocca. Andiamo però dal direttore Marco Piccari. Marco Piccari, buongiorno direttore.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornata importante. Cominciamo dalle parole di Gervasoni. Molto chiaro, molto netto rispetto alla magistratura, il lavoro della magistratura, risponderò. Suo avvocato, noi siamo qui per un episodio. Non c'è Rocchi, come già sai. La tua impressione di quello che può succedere oggi o comunque a partire da oggi?
2: Ma oggi insomma lui dovrà rispondere a delle domande e vediamo, insomma, poi credo che siamo veramente agli inizi di tutto. Questo interrogatore, insomma, si è presentato Gervasoni, ricordiamo che era anche nel pieno diritto di Rocchi di non presentarsi, è una scelta difensiva, anche perché insomma l'avvocato ha detto chiaramente il motivo per cui non si presenterà Rocchi, di conseguenza siamo agli inizi. Vincenzo, poi se tu mi chiedi qual è la mia sensazione di tutto questo, onestamente mi sembra che rimango un po' fedele a quello che è stato il pensiero iniziale che ho avuto. Mi sembra molto una situazione di grande conflitto nel mondo arbitrale. La vedo molto in questa maniera. Al momento, diciamo, non ci sono altri indagati se non tutti quelli che riguardano il contesto arbitrale. Vediamo quello che succede. È proprio non abbiamo, diciamo, ancora gli strumenti per poter prendere un'idea chiara e soprattutto prendere una posizione.
1: Chiaramente poi molti si addentrano in quelle che possono essere le ipotesi, ma chiaramente le ipotesi restano sempre un po' così aleatorie. Quello che conta sono le certezze che cominceranno ad arrivare eventualmente da quelle che saranno le risposte dei primi indagati, e da lì piano piano si costruirà un pochettino un castello di certezze in più in dubbi totali. Ci sono state anche le parole di Gravina ieri, che avrai sentito sicuramente, non so se ti senti di commentarle, perché comunque anche lì.
2: Ma guarda, io ti devo dire la verità, Vincenzo, io ho seguito un pezzo proprio iniziale di questa intervista alla 7 ieri, però io sono rimasto molto sconcertato, sono sincero. Ho sentito dire una cosa che lì mi ha un po' irrigidito, ma lo dico veramente con grande rispetto, quando ha detto, dice, beh, non si può parlare di fallimento di questa che è stata la gestione. Allora io ti dico, non si va al mondiale per 3 volte consecutivi, 2 riguardano questa gestione che è stata 8 anni, onestamente come si fa a non dire che non sia stato un fallimento? Non capisco dove che le giustificazioni, lì mi sono rimasto un po' sconcertato, sono sincero, perché non ammettere, diciamo, che ci sono state delle responsabilità, degli errori, e parlare di programmi che poi sono spuntati dopo e non prima, ti devo dire, da parte mia c'è grande delusione. sono sincero, insomma, ieri l'ho manifestato anche subito mentre lo sentivo. Siamo di fronte ad un paese dove raramente, Vincenzo, qualcuno si prende delle responsabilità quando ci sono degli errori. Insomma, è questo, diciamo, la cosa molto che fa arrabbiare.
1: Direi proprio di sì. Poi, tra l'altro, devo dirti, Marco, che io continuo a vedere delle giustificazioni, o comunque il calcio, esatto, è andato bene, abbiamo vinto l'europeo, il nostro movimento è apprezzato da tutti, ma da chi è apprezzato, onestamente? Cioè, poi se ce la vogliamo cantare e suonare da soli, significa continuare a voler chiudere gli occhi, e quindi evidentemente questa era l'unica strada da perseguire. Non so cosa pensi invece della questione commissariato, sei d'accordo con le sue parole che comunque lo sport deve restare indipendente dalla politica, o ci sono dei momenti in cui secondo te bisogna appoggiarsi a una,
2: guarda,
1: ristrutturazione,
2: Vincenzo,
1: totale?
2: A me la politica mi preoccupa molto, se ogni volta che in questa situazione qui si parla di un ingresso della politica in questa situazione qui, mi preoccupa, anche perché credo che loro dovrebbero fare occuparsi di cose che molto più problematiche in questo momento. Sinceramente non sono d'accordo, non ero d'accordo al commissariamento, poi non preferisco, diciamo, più la strategia di trovare qualcuno che possa prendere in mano questa federazione e provare a risolvere qualche problema, ce ne stanno tanti. Però non ero molto convinto della scelta del commissariamento sin dall'inizio, e quindi mi sembra che il CONI è stato chiaro che non ci sarà questa situazione. Quindi attendiamo adesso la scelta dell'uomo che dovrà prendere il posto di Gravina, con la speranza che possa, diciamo così, intervenire e fare delle cose che possono portare un miglioramento immediato.
1: Per il resto, come detto, noi siamo qui a guardare, ad analizzare, cerchiamo di vedere poi quando succede, quando usciranno i fatti, quello che succederà. Dopodiché parliamo anche un po' di calcio. Ieri che sensazione ti ha lasciato invece Atletico Madrid-Arsenal? Che partita è stata?
2: Ma guarda Vincenzo, io ti devo dire la verità che a me è piaciuta pure questa di partita. È una partita diversa, è stata una partita diversa, decisa, diciamo così, da due rigori che io sinceramente non avrei dato, nessuno dei due. Però è stata una partita anche questa combattuta, con delle emozioni diverse, con due squadre che hanno un modo di stare in campo differente. Poi l'obiettivo per tutti è quello di passare il turno. Adesso rimane tutto in bilico in questa partita, ma come nell'altra partita. Quindi questo secondo me sta a significare che, a prescindere poi dalla strategia che hanno scelto, diciamo, queste quattro squadre, e anche, diciamo, il modo di interpretare la partita, che è diverso, ma alla fine sono due partite che rimangono in bilico, quindi il risultato è lo stesso. Poi possiamo parlare di gusto, cosa piace di più tra le due, qual è il calcio che ti piace di più, ma la finalità è la stessa. Cioè abbiamo due partite che alla fine non hanno detto chi passerà delle due squadre, hanno lasciato in bilico completamente l'esito finale per le quattro squadre. Io la vedo un po' così, insomma, nel senso, le strategie sono differenti, ma alla fine quello che vogliono ottenere tutti è passare il turno, e a questo punto dobbiamo attendere ancora altre due belle partite, ne vedremo secondo me ancora delle belle, io sono convinto di questo.
1: E c'è il famoso dibattito che andrà avanti, perché in tanti ieri ci scrivevano sia qui sia sulle altre emittenti, bellissimo. Vedere quella partita tra Manchester, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, perché è stata una partita ricca di emozioni, di gol, di spettacolo, che è data anche dalla qualità. Poi parlavo con Mirko Nicolino del fatto che i dati parlano chiaro, la palla viaggia in Europa al doppio della velocità rispetto all'Italia, e questo fa tutta la differenza, perché per far viaggiare la palla così velocemente vuol dire che tu devi avere una tecnica straordinaria, quindi la tecnica fa tutta la differenza di questo mondo. Però allo stesso tempo magari quegli errori difensivi sono comunque parte del calcio, e qualcuno dice: io però se stavo 5-2 e mi ritrovavo alla fine della partita 5-4 mi sarei avvelenato. Tu che ne pensi?
3: Ma io ti devo dire la verità che su 5-2 anch'io pensavo che la partita fosse finita, però dopo vedi l'altra squadra, che è il Bayern Monaco, che si mette lì, non si scompone, crede nella propria idea di calcio, si mette lì, comincia a tun tun tun col suo calcio, perché dice: tanto io arrivo comunque a segnare il gol, perché quello è l'obiettivo. Dall'altra parte c'è una squadra che secondo me non si sarebbe mai chiusa dietro a fare le barricate, perché non ce l'ha nel DNA. E aggiungi a tutto questo, non è stata una partita fallosa, perché il Bayern Monaco magari sotto di tre gol poteva cominciare a nervosirsi e fare falli. Dall'altra parte non c'è stata nessuna perdita di tempo. È un modo diverso, ripeto, di interpretare il calcio. Io, se tu mi dici: Marco, quale ti piace di più? Io ti dico questo. Però non è che quell'altro, diciamo, è da buttare via, è un'interpretazione diversa. Questa qui mi sembra più spettacolare, mi sembra più attraente, ti tiene lì, c'è il pathos, c'è la giocata, c'è le squadre che si vogliono sopraffare in tutti i modi, anche facendo degli errori. Io ti dico, mi piace più questo tipo di calcio, però è una mia scelta personale, non è che l'altra fa schifo, è un modo diverso di interpretare la partita. Mi emoziona meno, ecco, per dirtela così.
1: Ti chiede un nostro amico, riportate al direttore Piccari che ci vogliono anche le difese forti, che ne pensa? Poi un altro nostro amico, Marco, dice: un 5-4 è divertente solo se non sei tifoso di una delle due squadre protagoniste.
3: È perché l'1-1 di ieri è divertente, perché se uno non è tifoso, che cambia sull'1-1 di ieri all'essere o meno tifoso di quelle due squadre? Cambia niente. Il Paris Saint-Germain è la squadra che ha vinto la Champions, seppure segnando in più e subendo. Cioè, a me sembra questo discorso delle difese, quando giochi con dei grandi giocatori come quelli che ci sono tra Bayern, io sono convinto che chi va in finale delle due, le altre due si devono preoccupare molto a livello difensivo, perché c'è una squadra che ha dei movimenti e dei giocatori offensivi che non è facile. Ieri ci facevano la lezione di come si marcava Olise, sentivo degli interventi da noi: no, ma perché devi fare il raddoppio, la diagonale? Valla a prendere uno come Olise adesso, valla a prendere, fammi vedere come si marca, e chiedevo agli ascoltatori. È facile stare seduti in poltrona e giudicare così, eh?
1: Sì, è chiaro. Poi io ho fatto una domanda ieri a Mirko che faccio anche a te: se tu mi dovessi indicare, facciamo tre, dai, tre difensori che tu dici questi sono i difensori centrali più forti che ci sono e mi ricordano i grandi difensori del passato, chi indicheresti?
3: In questo momento tu dici nel calcio generale, in generale proprio, totale, considerando tutte le squadre?
1: Sì, sì, tutte le squadre, il mondo proprio. Guarda, dietro la tua titubanza c'è già la risposta sostanzialmente, perché non ce ne sono più di difesa. Cioè, se tu vuoi indicare un attaccante, dici Haaland, dici Gyökeres, dici Jamal, ne puoi citare tra Julian Alvarez, ne puoi citare quanti vuoi tu. Di difensori invece se ne vedono già un pochettino di meno. Questo racconta che il campo è cambiato.
3: Però per esempio Marquinhos è un gran difensore, io lo prenderei subito se fosse
1: sì.
3: Diciamo, poi? Se ci fosse questa possibilità. Marquinhos mi sembra uno che è nel Paris Saint Germain, dall'altra parte pure nel Bayern Monaco mi sembra che ci siano difensori scarti, però ragazzi, perché se mo vogliamo dire che questa partita, che dove sono stati segnati 9 gol, ci stanno difensori, diciamo, che non sono capaci a difendere, mi sembra un po' eccessivo. Ecco, io credo che lì ci sia un po' di tutto da considerare. C'è sicuramente degli errori, ma ci sono anche la qualità dei giocatori, l'interpretazione della partita di voler segnare un gol più dell'avversario. Io partirei da questo presupposto. Insomma, stiamo parlando di una squadra che è campione d'Europa in carica, e quando arrivi in quel modo a vincere vuol dire che c'hai anche difensori forti.
1: Se non dovesse per esempio arrivare in finale il Paris Saint-Germain, quanto si dovrebbe mangiare le mani dopo il 5-2 che è stato rimontato il 5-4?
3: Dovrebbe rimangiarsi mai. Vincenzo, queste sono due squadre che devono andare in finale.
1: Sì, sì, questa è una finale anticipata.
3: Sono forti. Se perde col Bayern Monaco, che ci può stare il ritorno, perché la partita è apertissima, hai perso comunque contro una squadra forte. Io non lo so, non credo che si possa recriminare molto. Qualcuno potrebbe dirti, però se stavi attento. Però c'è il Bayern Monaco dall'altra parte, che fai? Ti chiudi? Cioè, il discorso è questo. Io faccio rigiro allora l'osservazione: se il Paris Saint Germain si chiudeva in difesa, pensate che non prendeva più gol l'altra sera? O forse l'avrebbe preso comunque? Anche perché qualche gol è stato anche in mischia su palla buttata in mezzo con le marcature. Cioè, onestamente a me mi risulta difficile dare una ricetta per dire quello che può essere giusto per arrivare a ottenere il risultato. è un antico dibattito questo, in senso che noi l'abbiamo fatto per anni, insomma,
1: sì,
3: alla fine,
1: bufere su bufere.
3: È un vecchio dibattito dove ci si divide pensando che ci sia una ricetta per poter vincere la partita. Perdonatemi, ieri sera ad esempio c'è stato un calcio di rigore dove ad esempio, per me non era rigore, però lì c'è un errore del difensore che lascia l'attaccante filare davanti e lì ti metti in una condizione che vai a fare l'errore e poi arriva magari un minimo contatto, l'arbitro fischia il rigore, ma lì c'è un errore del difensore. Quindi siamo sempre lì, nei gol secondo me c'è sempre un errore oltre alla giocata.
1: Quindi si lavora meno sulla fase difensiva, meno sulla crescita tecnica del difensore e molto di più invece su quella che è la propulsione, chiamiamola così, offensiva, in ossequio, tra virgolette, a quello che è il calcio comunque moderno che chiede.
3: Sì, secondo me sì, Vincenzo, perché lo stesso Simeone ha cambiato molto, se vai a vedere, non è più quella... Simeone qualche tempo fa veramente era una squadra che metteva il pullman davanti alla porta e aspettava l'occasione. Ieri sera ho visto un Atletico Madrid che non c'ha più questa interpretazione così esasperata, quindi io penso che bisognerebbe andare un po' più nella direzione di proporre un po' di più, ecco, di provare, di osare un po' di più, però sai, ognuno sceglie la propria strategia, dai.
1: Allora ti leggo invece le parole dell'ex difensore Antonio Cabrini Bianconi, che è stato intervistato da Repubblica oggi, che è tornato sulla partita del Bayern Monaco, del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. Per molti è un bello spot per il calcio moderno, dice. Io non ci vedo chissà quale innovazione, ma una catena di episodi in cui qualcuno ha fatto la cosa giusta e altri hanno sbagliato. Ai miei tempi fare nove gol in una partita era alquanto improbabile. Poi aggiunge anche un po', facendo la differenza ovviamente tra il calcio che ha vissuto lui e quello che invece si vede oggi, che naturalmente ha vissuto tanti cambiamenti, no? Una volta era difficile che i marcatori lasciassero scappare gli attaccanti, anche i più rapidi, ma difendere come un tempo oggi è impossibile, avremmo preso tutti un sacco di cartellini, attaccanti compresi, e le partite sarebbero durate un'eternità per le continue verifiche al video. Mi fermo per ora su questo passaggio qua e ti chiedo, è anche il cambio delle regole che ha accompagnato un cambio un po' di atteggiamento in campo delle squadre?
3: Sì, ma guarda che la vita del difensore è più difficile adesso. Io spesso mi capita di parlare con i difensori degli anni 80, 70, 80, ti dicono noi avremmo preso un sacco di cartellini, forse avremmo giocato 5 minuti in questo calcio. È vero, sicuramente il ruolo del difensore adesso è messo un po' in difficoltà, ma lo vedi anche come deve marcare dentro l'area, cioè, se deve mettere le mani dietro, deve stare attento, delle volte sembra un giocatore di subbuteo. Sinceramente il calcio è anche fatto di contatto, di fisicità. Io su questa cosa sono sempre stato un po' restio, però è chiaro che si va in un'evoluzione, si va in una strada diversa, eppure il difensore si deve adeguare.
1: Compreso, diciamo.
3: Però vorrei ricordare a Cabrini che c'è una partita del secolo che è finita 4-3 con tanti contatti nei tempi supplementari. Vorrei ricordare anche un Italia-Brasile 3-2 spettacolare. Cioè, onestamente, se andiamo indietro, anche nel passato ci sono state partite con un po' di gol, dai.
1: Sì, quello sicuramente, però era più una rarità rispetto alla normalità che adesso si sta abbracciando in questi tempi dove...
3: Se tu pensi che il Bayern Monaco ha fatto un sacco di gol nella Bundesliga quest'anno, avendo, mi sembra, la seconda migliore difesa, quindi si va in una direzione differente, dai.
1: Torna anche sul calcio, il calcio verticale è più divertente, dice Cabrini, si è recuperata l'idea di conquistare velocemente l'area avversaria. Dobbiamo ringraziare soprattutto la Premier League per questo. Poi in conclusione dice: non mi piace per niente, a proposito della parola catenaccio, e comunque si dice, l'Italia era abituata a fare catenaccio, a me non piace per niente, è una caricatura che non tiene conto della qualità tecnica e dell'impegno che avevano le nostre difese. Chiaramente porta anche un po' acqua al suo mulino, però ritorniamo a quei discorsi che facevamo prima, cioè un tempo c'erano anche più difensori di qualità, adesso ce ne sono davvero pochi.
3: Sì, no, ma su questo, ti ripeto, c'è stata un'evoluzione di questo ruolo che ha cambiato, che è dovuto cambiare anche in base praticamente a quello che è stato un po' il concetto di calcio, che è diverso. Quindi io sono poi d'accordo con Cabrini quando dice che il calcio verticale è molto più bello, il calcio della rapidità di arrivare in porta e non fare praticamente 200.000 passaggi. E questo forse lo stiamo vedendo in parecchie situazioni, che è un po' più cambiato, ci sono squadre, anche allenatori che prima magari praticavano un po' più il possesso palla, adesso lo hanno un po' allentato andando un po' più in verticale, lo stesso Guardiola ha un po' cambiato questa filosofia rispetto a come è partito, mentre qualcuno invece rimane ancora a quel tipo di calcio e sinceramente un po' noioso. A me piace più l'idea di andare subito in verticale, Vincenzo, e andare subito a cercare il gol, e qui si sta ritornando magari ad una concezione di calcio dove qualcuno lo praticava qualche anno fa ed era forse un po' troppo avanti con i tempi. Adesso magari questo calcio sarebbe stato un po' più adeguato, ecco.
1: Allora, abbiamo scatenato i nostri amici, ci sono già delle note audio che possiamo andare ad ascoltare. C'è subito un messaggio di un altro nostro amico che dice: secondo voi però, se fosse stata la finale anziché la semifinale di andata, domanda che giro subito a te perché la trovo intrigante, sarebbe finita 5-4?
3: Ma non lo so, se finiva 5-4, però io sono convinto che si sarebbero affrontate veramente con questo tipo di idea, cioè di sopraffare l'avversario. Sono due squadre che hanno una facilità di arrivare in porta che è clamorosa, ragazzi. Vediamo anche questo lato qui. Hanno dei giocatori in grado di fare la differenza nell'uno contro uno, sono rapidi, si muovono tutti insieme, se vai a vedere grandi movimenti senza palla, secondo me si sarebbero affrontati sempre con l'obiettivo di provare a fare gol. Poi è chiaro che la finale magari può portare una maggiore, diciamo così, rigidità da questo punto di vista, perché ti giochi tantissimo.
1: Allora, prima di sentirci le note audio, c'è una domanda tecnica a quale non posso che far rispondere al nostro direttore, che tanto lo racconterà anche durante Maracanã, perché ci chiedono della programmazione di domani, 1° maggio.
3: Ah sì, la programmazione di domani, Vincenzo, grazie dell'opportunità. Intanto domani noi manderemo, diciamo così, un po' in replica la giornata di oggi. Ci prendiamo così una pausa per poi ritornare nei prossimi giorni. Ci sarà anche però Storie di Calcio alle 18:30, come sempre. Tra l'altro una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali. Quindi andrà domani alle 18:30 sulla nostra app, però diciamo così la programmazione di domani prevede un po' le repliche, ecco, quindi ci siamo presi una giornata anche noi, ecco.
1: Quindi però avrete tanti contenuti da poter andare vedere mentre vi vivete la vostra giornata di piena libertà andando a fare bagordie in giro, divertitevi, godetevi e tenete sempre un occhio e un orecchio a TMV Radio. Note vocali, vai Giorgio.
4: Buongiorno Vincenzo, una domanda a te e al direttore.
1: Wow.
4: Però te so come la pensi, tra virgolette. Direttore carissimo, un suo giudizio. La procura è quella di Milano, dove sappiamo c'è un'abbastanza, se non nutrita, componente di gente interista. In teoria uno non dovrebbe proprio pensare a questo concetto maligno dietro. Però i fatti e le dimostrazioni della politica in generale, a partire da Russa, sono tutte che l'Inter è intoccabile. Un suo pensiero su questo situazione, dobbiamo fidarci? Non lo so. Saluti Marco Moretta.
1: Intanto io sono chiamato in causa anche a me, io dico dobbiamo fidarci sempre delle istituzioni, certo. Lasciare che le indagini facciano il loro corso e poi capire dopo, perché è un attimo a costruire castelli di carta e poi dopo alla fine pagano ingiustamente personaggi, situazioni eccetera, quindi bisogna avere fiducia, è l'unica cosa che ci resta da fare. Aggiungo però una lettura che è arrivata da un portale che si chiama Il Dubbio News, che diceva che parla appunto di quello di cui l'agenzia ANSA ha già parlato, che l'agenzia ANSA, che è diventato un po' il punto di riferimento, no, di questa indagine, ha raccontato anche i giorni scorsi che c'era tensione all'interno della procura, sostanzialmente perché il capo della procura Viola non sarebbe stato invocato e informato della convocazione di Rocchi da Ascione, che invece aveva già agito in questo caso. E quindi la domanda che magari molti si possono porre, un'ulteriore domanda rispetto a quelle che già ci siamo posti, è perché eventualmente?
3: Esatto,

0: certificato, un tesserato di un io che è inutile parlare di squadre, parliamo di quello che è uscito fuori e emerso in questo momento. Punto, fine.
1: Altro nota vocale, vai Giorgio.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Secondo me anche il calcio moderno ormai si basa molto di più su quella che è la tattica offensiva o comunque su un calcio offensivo. E per quanto riguarda invece la fase difensiva, si lavora molto sulla riconquista palla e mettere poi giocatori che siano in grado di fare l'uno contro uno. Le squadre straniere, soprattutto rispetto a quelle italiane, badano poco alla tattica difensiva ed è proprio questo che mi fa arrabbiare, perché se tramite riforme o tramite altre cose noi avessimo portato il calcio italiano al livello che è quello europeo adesso, noi saremmo ancora più forti perché noi abbiamo anche la tattica difensiva rispetto agli altri.
1: Che ne pensi della lettura di Andrea?
0: No, ci sta, però io credo che noi abbiamo un problema oltre a questo che magari possiamo così evidenziare, ma abbiamo anche un problema di ritmo, di intensità, Vincenzo, questo non lo sottovalutiamo come problema. Il nostro calcio va più piano, c'è poco da fare e quindi questo secondo me è un tema che è un problema che va affrontato, c'è meno intensità. Si gioca meno proprio a livello di tempo, ci sono più interruzioni, c'è un atteggiamento in campo molte volte che va, diciamo così, a spezzare il gioco, con sceneggiate dei calciatori, con un modo, diciamo, di se sto in vantaggio perdo tempo. Secondo me questo è un altro tema, un'altra situazione che mette il nostro calcio in difficoltà. Che vai in Europa e vedi che vanno tutti più forti di te. Ma ti parlo proprio di intensità, di velocità.
1: E di velocità del pallone. Tra l'altro, poi sembra ritornare indietro nel tempo. Ricordi chi è che parlava di velocità del pallone? Era un certo Leroy, Michel Platini. Quando gli si diceva, eppure quando esci dal campo sembra che non sudi, lui diceva perché non devo correre io, devo correre il pallone. E all'epoca c'erano sì giocatori di grande qualità che sapevano farlo correre il pallone, no? Quindi poi tempi moderni, tempi passati, poi si torna sempre lì, la qualità passa dai piedi.
0: No, la qualità è importante, secondo me la qualità è chiaro che ti aiuta tantissimo, poi ci deve essere anche un'organizzazione, un'idea di come praticamente far viaggiare sto pallone. Non so, io la cosa che vedo spesso, Vincenzo, è che quando vedi queste partite qui vedi tanto movimento senza palla dei calciatori, proprio il movimento continuo. E quindi c'hai sempre la possibilità di trovare una soluzione. Se sei statico, fermo, fai fatica, aspetti la giocata del singolo, così non è. Per me, noi in questo momento siamo anche indietro come concezione di calcio, cioè proprio dovremmo fare uno step e secondo me qui dovrebbero essere gli allenatori a fare qualche cosa in questo senso, a fare diciamo uno step. Stanno io, non so se tu la pensi come me, ma se devo dire una squadra che mi ha fatto vedere qualcosa a livello di calcio è il Como. Poi ci metto l'Inter perché comunque ha prodotto tanto a livello offensivo. Il resto, sinceramente, io ho visto veramente poco, poco, poco, poco. Ho visto uno Spalletti che quando è arrivato ha dato alla Juventus un indirizzo diverso e spero che possa continuare su questa strada il prossimo anno, magari con l'inserimento di qualche giocatore che possa servire a lui.
1: Non abbiamo, credo, altre note vocali, chiedo a Giorgio, no, perfetto, abbiamo un'ultima testuale che poi giro a Marco e così poi dopo ci salutiamo e annunciamo anche quelli che sarà il programma di Maracana di questo pomeriggio, perché altra domanda che ci chiedono, se hai, cioè più che domande, è una riflessione, se hai dei difensori forti, poi magari sul 5-2 non prendevi più gol, questo non lo possiamo sapere,
0: Ah,
1: vale un senso o nell'altro. Però il Paris Saint-Germain il difensore forte ce l'ha in teoria perché è Marquinhos. E nonostante questo, si è trovato di fronte una squadra come il Bayern Monaco che comunque non molla mai, e questo va anche riconosciuto, no? Sostanzialmente.
0: sì, ma guarda che poi i difensori forti vengono messi pure in difficoltà dai giocatori tecnici, quindi l'altra sera ne abbiamo visti veramente tanti, ecco,
1: Esatto, esatto,
0: proprio
1: esatto.
0: veramente tanti, tanti, ecco.
1: Esatto. Però è un dibattito che resterà sempre aperto e che trovo molto interessante, quindi poi avremo modo sicuramente di
0: Assolutamente.
1: affrontarlo. E lo farai anche a Maracanã? Di che si parla già a Maracanã?
0: Ma è chiaro che su questo si ritorna perché abbiamo le due partite come comparazione. Poi, Vincenzo, cominceremo a dare uno sguardo anche alla giornata di campionato, perché comunque ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere tra Champions e salvezza, quindi.

0: daremo un'occhiata al campionato e analizzeremo un po' di situazioni che riguarderanno la giornata che arriva.
1: Bene, così allora non mancate all'appuntamento di Maracanã a partire
0: A
1: dalle
0: dopo.
1: 13. Grazie a Marco Piccari. Ciao
0: Grazie,
1: Marco.
0: Vincenzo, a tra poco, ciao ciao.
1: Termina qui il nostro editoriale del giovedì. Noi ci ritroviamo tra poco con la redazione di tutto Mercato Web. Poi oggi non ci sarà Luca Calamai, ma avremo alle 12.05, lo dico anche a beneficio del nostro Giorgio Sorani, Fabrizio Ponciroli, visto che salterebbe l'editoriale di domani per i motivi che ha raccontato Marco Piccari, e quindi lo recuperiamo in un collegamento alle 12.05. Lunga chiacchierata con lui, poi Camillo De Michelis, Casa Juve per le ultime sul mercato, e torniamo anche sull'Under 20 che ieri ha perso contro l'Atalanta, che ha trionfato in Coppa Italia di categoria ai calci di rigore, partita che andava avanti per 1-0, poi è finita 1-1 con l'Atalanta che trova il pareggio proprio al fotofinish, si va ai rigori e lì l'Atalanta è perfetta, la Juventus meno, e quindi l'Atalanta alza la Coppa Italia per categoria. Poi con Ale Valneghi ovviamente torniamo sulla gara di Champions League invece di ieri sera e facciamo un po' anche la presentazione di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Solani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia al suo fianco Andrea Maiocca, con queste cuffie che veramente mi riportano agli anni Ottanta. In grande concentrazione, guardalo. Andiamo intanto...
3: Ce l'ho fatta a finire con l'auricolare.
1: Ce l'ha fatta a finire anche Andreone Maiocca. Intanto andiamo da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ivan, dove ti trovi?
4: Buongiorno, ciao Enzo.
1: Dove sei? In giro o in redazione?
4: Al computer.
1: Al computer, bravissimo. Perché poi sto leggendo tutti gli articoli che stai pubblicando su Tutto Mercato Web. Dunque, oggi è la giornata, un'altra giornata importante per quanto riguarda l'inchiesta arbitri, la presenza di Gervasoni. Per adesso chiaramente solo dichiarazioni di facciata prima di cominciare l'interrogatorio. Cosa ti aspetti da questa... sì, lo so, però volevo dare un tocco di... Cosa ti aspetti da questa situazione, insomma, da questo interrogatorio, che possa in qualche modo essere una cosa veramente interlocutoria, come ha detto il suo avvocato, l'avvocato di Gervasoni, dobbiamo rispondere solo di una questione, o ti aspetti che possa cominciare un po' piano piano l'apertura del famoso vaso di Pandora, se c'è?
4: Vediamo, perché lui è andato con quest'idea abbastanza chiara, lo avevamo raccontato. Poi una volta che sei lì bisogna vedere perché come si mette, perché poi sai, ci sono le strategie difensive, gli avvocati, ci sono anche gli uomini, perché nel momento in cui a Gervasoni dovessero contestare qualcosa che lui ritiene che magari non sia giusto, sai, può capitare che un indagato parli, ecco. Per questo, diciamo, Gervasoni non ha scelto in questo momento, in questa fase, come ha fatto Rocchi, di avversi la facoltà di non rispondere. Vuole rispondere soltanto sul campo di sull'ipotesi di reato per cui è indagato, cioè Salernitana Modena. Però poi nel momento in cui ti siedi davanti al PM, insomma, vedremo, scoprirà un pochino le carte del PM. Questo è un aspetto centrale, perché il PM dovrà dirgli che cosa ha fondamentalmente su di lui. Quindi può essere, allora, intanto non è già breve, nel senso che comunque sono arrivati in caserma da quasi un'ora, quindi vuol dire che qualcosa si stanno dicendo, sai, sì. Non, se fosse stato bene, questa è la partita, io ero in un'altra palazzina, come insomma è la versione che da Gervasoni è sempre filtrata. Poteva essere già finito l'interrogatorio, invece al momento non è ancora finito.
1: Magari non era cominciato in orario, magari...
4: Sì, probabilmente sì.
1: Valutiamo tutte le varie ipotesi, e qua siamo al campo sempre delle ipotesi, purtroppo.
4: Però vediamo, è un giorno comunque importante da quel punto di vista, perché poi qualcosina in più la potremo capire, soprattutto la potrà capire uno degli indagati, ma anche ovviamente, perché ha scelto decisamente di non presenziare, Rocchi, che è chiaramente un po' il perno della vicenda, anche per il suo ruolo, poi al di là delle eventuali responsabilità.
1: Però insomma, noi siamo lì che aspettiamo. Senti, una domanda tra le tante che ci siamo posti questi giorni, lo sai, ci hanno fatti tante domande anche con te, perché chiaramente attendiamo le risposte, quindi quello che possiamo fare è farci le domande. Però un'altra domanda che ci stiamo ponendo è, visto che l'ANSA ha riportato, a proposito dell'inchiesta arbitri, una maretta interna, no, nella procura, quindi tra Viola e Ascione, oggi leggevo anche che ci sarebbe la possibilità, e siamo sempre con un condizionale d'obbligo, che la maretta poi sia nata dal fatto che Viola non era stato informato, per esempio, dal PM Ascione della convocazione di Rocchi. Se così fosse, se così fosse, perché secondo te Ascione non ha avvisato Viola, il suo capo, sostanzialmente?
4: Non, allora, sinceramente, questa è una domanda a cui non so rispondere. Sì, pare che Viola fosse molto arrabbiato perché appunto Ascione non aveva condiviso neanche con altri colleghi diciamo il fatto di mandare, tra l'altro in un giorno particolare, però vabbè, questo è un altro dettaglio, gli inviti a comparire, perché sono stati inviati, sono arrivati qui il 25 aprile. Perché non l'abbia fatto rientra tra le domande di questa inchiesta. Sicuramente li ha dovuti mandare in quella data perché scadeva sennò l'indagine, e questo è un tema centrale anche per capirne i futuri tempi. Perché non li abbia condivisi, non so i rapporti interni, so che, insomma, abbiamo saputo che Ascione comunque prossimamente lascerà il Tribunale di Milano per assumere un altro ruolo di prestigio, tra l'altro su sua richiesta, quindi insomma non dico una promozione, però comunque una cosa che ha ottenuto, ma ecco, quindi non so, i rapporti interni probabilmente non saranno ottimali, però poi insomma ci aspettiamo tutti che i magistrati siano seri, perché insomma è un'inchiesta potenzialmente molto seria. Speriamo che insomma non c'entrino né le questioni personali né le questioni di tifo, che purtroppo esistono, purtroppo per fortuna, perché poi se ci sono tifosi ci leggono, però insomma magari speriamo non siano condizionate anche le indagini da questioni di questo tipo.
1: Esatto. E questo chiaramente è la grande preoccupazione, no? Che non ci siano questioni di natura di tifo al di sotto di questa inchiesta. Ma ribadiamo, intanto c'è questo primo faccia a faccia tra Gervasoni e PM, non ci sarà, come detto, quello di Rocchi già annunciato ieri, dopodiché vediamo passo passo quello che succede. Leggevo che eventualmente ci dovessero essere dei... se l'inchiesta sul mondo degli arbitri dovesse proseguire, dovesse tirar fuori anche un'eventuale implicazione di club, gli eventuali provvedimenti avrebbero efficacia sul campionato 26-27, me lo confermi?
4: Allora, questa sì, è una cosa molto probabile che ha scritto, mi sembra, credo la Gazzetta.
1: Credo, stavo verificando, perché l'ha riportata in realtà in questo momento, lo leggevo dalla Calcio Finanza, che però cita la Gazzetta dello Sport, quindi
4: Gazzetta dello Sport. Esatto. L'ha scritta. Allora, sì, tendenzialmente sì, però con una puntualizzazione che per ora, cioè con due puntualizzazioni. Una è che per ora, non essendoci club indagati, questo discorso della presentazione è solo ipotetico, nel senso, quando ci saranno, se ci saranno, diventerà più realistico parlarne. E l'altra, sì, dovrebbe essere così. La questione fondamentale, rapidissimamente, è appunto, dato che i termini dell'indagine dopo la proroga scadono a novembre, finché non chiudono l'indagine gli atti non vanno alla Procura federale, e finché non ha gli atti la Procura federale non dico che non si muove, ma quasi, perché poi se ci sono delle se il fulcro sono le intercettazioni, vorrà vedere le intercettazioni, e perciò se ovviamente la Procura federale può lavorare a novembre su queste intercettazioni, vanno sul prossimo campionato. Secondo me la puntualizzazione è una, che se poi dovesse esserci una società coinvolta, e se per caso queste vicende dovessero aver condizionato in qualche modo la regolarità di un campionato, quel campionato potrebbe teoricamente anche esserne interessato. È tutto un teoria, è tutto teorico, siamo chiari, e in realtà non è mai stato dimostrato, anche in passato, anche in Calciopoli non venne mai dimostrato che in realtà ci fossero delle partite alterate, diciamo, certo, nella loro regolarità.
1: A proposito di questo, Ivan, riportiamo anche quello che ha raccontato il Corriere della Sera nell'edizione, credo, di oggi proprio, cioè che la Procura smentisce totalmente l'assenza dei famosi audio relativi a Inter-Roma. Per la Procura non c'è assolutamente nulla, non manca alcun audio, e non c'è conferma neanche su quella famosa frase fatti tuoi, né sull'assenza appunto dell'audio. Ad oggi Inter-Roma non è tema dell'inchiesta secondo la Procura, e quindi insomma aggiungiamo anche quest'altro tassello, visto che poi si era parlato anche di questo, quindi sì. Si crea anche un po', ecco perché io e Piccari nelle nostre emittenti stiamo cercando di toccare con grande attenzione l'argomento, perché poi da qui a fare una disinformazione appoggiandosi a questioni di tifo, anche in questo caso, è un attimo, perché credo che si crei una sorta di disinformazione aggiungendo diciamo aspetti che poi in realtà non sono materia di analisi da parte della Procura, come questo per esempio.
4: Sì, sì, è vero, anche se poi Inter-Roma è uno dei temi su cui diciamo, perché diciamo che Gervasoni risponderà solo su Salernitana-Modena.
1: Esatto.
4: Perché crediamo tutti, che probabilmente lo crede anche il suo avvocato difensore, che il PM possa fargli delle domande proprio legate a Inter Roma. Poi c'è, al momento c'è questa smentita, c'è questa precisazione
1: da parte della procura, così come poi la procura ci ha tenuto a dire che l'Inter non è presente nei registri indagati né nessun dirigente, ci ha tenuto anche a informare che non sono spariti quegli audio, esatto, e che non c'è nulla di vero in merito a quella questione. Fatti tuoi,
4: cioè. Esatto, è tutto un lanciato il sasso e nascondiamo la mano per certi
1: Esatto, quindi insomma questa è la situazione, però vediamo, intanto l'inchiesta va avanti, si procede e capiremo. Parliamo un po' di calcio anche, Ivan, che so che ti piace particolarmente come a me. Tanto partita di ieri diametralmente opposta, se vogliamo, dal punto di vista dei gol rispetto a quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché mentre Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno prodotto gol di una bellezza inaudita, con una rapidità incredibile, con rimonte clamorose, eccetera, quella di ieri è stata affidata fondamentalmente a due calci di rigori. Però sono state due partite, per motivi diversi, manco si fossero messe d'accordo, belle. Una intensa, equilibrata, senza errori clamorosi difensivi, perché per esempio ho visto un Arsenal molto... c'è un Atletico Madrid molto propositivo, un Arsenal molto attento in difesa, l'altra bella dal punto di vista tecnico ma tanti errori difensivi. Qual è quella che ti ha rubato di più l'occhio?
4: Vabbè,
1: l'occhio la prima, vabbè, ho capito. Però come dice qualcuno, bene, se non però... sei tifoso delle due squadre, che sennò ti ruba proprio l'anima una partita del genere.
4: No, sennò ti ruba, ti svuota le energie.
1: Esattamente.
4: Però sono belle, cioè oggettivamente la partita che finisce 5-4 è qualcosa di entusiasmante, ti ruba quella, ti ruba l'occhio per forza. Però hai centrato solo un punto, sono state due partite belle. Cioè anche ovviamente giocate a velocità diverse Arsenal Atletico, perché sono state giocate a velocità diverse, ci sono state anche un po' di i rigori, il festival dei rigori. Però è una partita bella, è un ritmo che comunque noi fatichiamo molto a tenere, cioè secondo me quello è il punto. Quando dicevamo la partita perfetta, la partita non perfetta, si segnano più gol, si segnano meno gol. Arsenal Atletico non è stato il festival del gol, ma è stata una gara che, seppur probabilmente di livello un po' inferiore, ma insomma, trovare gare di livello superiore a una partita 5-4 è complicato, che però ti guardi volentieri. Poi c'è chi dice, beh, cavolo, è la semifinale di Champions League, non sono partite belle quelle, quali sono? Però è una partita che ti guardi volentieri, ecco, certo. È una partita che... Non tutto, perché del resto va detto, di solito le semifinali sono quasi sempre più belle delle finali, tendenzialmente, nella storia delle competizioni. Pensa anche alle partite dell'Italia storiche, sono tutte semifinali, 4-3, 2-0, entrambi la Germania. Le semifinali sono molto divertenti. Poi in finale magari arriva il braccino.
1: Sì. Infatti qualcuno ci chiedeva prima, saggiamente, perché mi è piaciuta la riflessione che ha fatto, ha detto, ma il 5-4 da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, se fosse stata una finale secca, sarebbe finita 5-4 quella partita. O davano il peso al trofeo?
4: Ma penso di no, perché appunto finali emozionanti tanto quanto le semifinali, è raro trovarne. In semifinale spesso ti diverti di più, la giochi con... Credo che l'abbiano raccontato tanti protagonisti, per esempio nel 2006, che la semifinale con la Germania fu giocata con uno spirito molto diverso alla finale con la Francia, in cui oggettivamente sai che ti stai davvero giocando il trofeo. Non lo possiamo sapere. Abbiamo visto, purtroppo per una squadra italiana nello scorso anno, una partita in cui una squadra, l'altra, cioè il Paris Saint-Germain, ha giocato a quel livello lì, con quella velocità lì, e i gol ne ha fatti 5, quindi... Non possiamo sapere, però i grandi campioni fanno grandi partite.
1: Sì, sicuramente. E, tra l'altro ieri analizzavamo con... tra l'altro c'è una nota audio che è arrivata, quindi magari la possiamo sentire tra poco. Analizzavamo con Nicolino ieri, chiacchierando, che stando a delle statistiche, il pallone in Europa viaggia esattamente al doppio che in Italia. Per fare questo, tu mi insegni, Ivan, ci vogliono i piedi buoni, la qualità dei giocatori. C'è dubbio da questo punto di vista, quindi questa è...
4: Sì, ma tanto noi possiamo ragionare di tante cose, però è la qualità che fa la differenza. Cioè, è banale dire,
1: è banale, però è la verità, però è assolutamente la verità. Sentiamoci questa nota vocale, dai.
2: Ciao Vincenzo, Agostino, ti vengo a disturbare anche di qua.
1: Ma quando mai?
2: E complimenti.
1: Grazie.
2: Due cose, piacere. da ignorante, ma sì, se siamo. Tutti sapevano i varisti che c'era chi bussava, chi faceva gesti, almeno così dicono, e nessuno ha denunciato, ti ripeto, da ignorante, in teoria potrebbero essere tutti colpevoli per omissione di denuncia, come si dice, non lo so, cioè nessuno ha denunciato quello che succedeva, quindi in teoria potrebbero essere tutti colpevoli.
1: Che ne pensi, Ivan? Omessa denuncia, aggiungiamo anche però, questa all'ipotesi.
4: Sì, però dipende da che punto, cioè a livello penale la bussata di per sé secondo me è molto difficile che abbia una rilevanza. Poi se i PM dovessero riuscire a dimostrare che questo sistema di bussate, ammesso che ci sia, però diciamo per buono che ci fosse,
1: certo,
4: che questo puntava ad una a un comportamento fraudolento, sì, là potrebbe aprirsi uno scenario del genere, no, mi sembra andare molto in là, anche perché poi c'è un altro tema. Quando parliamo di frode sportiva, la frode sportiva ha la finalità di alterare la regolarità del campionato. C'è, oggi ho anche un'intervista di Prioreschi su Tutto Sport, che insomma, chiaramente sorrideva anche delle differenze mediatiche con Calciopoli. Però c'è un tema: se finché manca il club, o i club, secondo me il reato di frode sportiva è anche difficile da configurare. Anche le denunce che hanno fatto altri ex arbitri, che diciamo erano fondamentalmente fuori da questo presunto sistema di favoritismi, ripeto, non sto dando per buono che esista, però diciamo mettendoci nell'ipotesi di quel che esista, però quella non è frode sportiva, cioè frode sportiva ha una finalità precisa, alterare la regolarità del campionato. Ci manca il, cioè in questa inchiesta ci manca il club, e non lo dico perché voglio che ci sia un club, io mi auguro che non ci sia un club,
1: però diciamo non c'è. Cioè tu dici in sostanza è impossibile che una cosa del genere si possa archiviare come una semplice e unica vega interna all'AIA. Poi sicuramente ci sono dei meccanismi che si sono scatenati all'interno dell'AIA e sono volati magari degli stracci di nascosto, però dici il collegamento con uno più club è quasi naturale che ci sia. Ma no, è quello che stanno cercando, non so. Forse
4: io non so se c'è, però se ipotizzi la frode sportiva ci deve essere,
1: esatto.
4: Se no ma io penso che questa inchiesta si smonterà, però non andrà lontano, è una mia convinzione, però magari sbagliata. Per ora non c'è il club, la frode sportiva è difficile da sostenere senza il club, perché se non altre, cioè ci possono essere, immagino, delle altre ipotesi di reato, io sto parlando dell'aspetto penale, legate a presunti favoritismi, non lo so, secondo me no. Poi a livello sportivo questo è tutto diverso, però anche lì è molto borderline come campo, perché che il designatore volesse preferisse alcuni arbitri ad altri, per certi versi rientra anche nei suoi compiti sostanzialmente. A me quella è una delle varie stranezze, una che mi fa anche riflettere, perché cioè il designatore non ha bisogno di sotterfugi per preferire uno all'altro, è il suo compito preferire uno all'altro. Di che sotterfugi deve aver bisogno?
1: No, certo. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ci salutiamo, dai.
5: Ciao, sono Bruno da Milano.
1: Ciao Bruno.
5: Volevo solo dire che da quello che ho letto al momento di vero non c'è niente, solo sentito dire sugli arbitri. Io li lascerei in pace, perché questi già fanno fatica a arbitrare, se poi tutti addosso. E poi volevo fare un appunto su Inzaghino.
1: Sì.
5: Che lui ha perso 4 scudetti con l'Inter, non sono stati gli arbitri.
1: Mi sembra saggio anche un po' il nostro amico, che chiaramente fa riferimento alle parole di Inzaghi, che dice che lo trovo assurdo che ci sia questa indagine che possa coinvolgere l'Inter, visto che noi siamo stati quelli più penalizzati. Il nostro amico diceva magari l'ha penalizzata lui l'Inter, che ha perso più punti. Che ne pensi, Ivan? Anche perché poi ricordiamo per l'ennesima volta che non conta se la partita come è finita, ma se dovesse essere riscontrato che l'arbitraggio era stato in qualche modo combinato, schermato, quello che volete, il risultato del campo conta poco, perché poi non è che l'arbitro ti può anche buttare la palla in porta, diciamo.
4: Sì, no, su quel quello è assolutamente pacifico, e se è seguito quel criterio in calcio, quindi mi aspetto che ove...
1: No, c'è la Cassazione che ha stabilito questa norma.
4: Sì, quel criterio vale, esatto. Per quello che sappiamo giornalisticamente, tu dici, cioè, se si parla di due partite, e forse una terza, che sarebbe eventualmente Inter-Roma, che però per ora non è tema dell'inchiesta, dici, ma certo, strano che tutte le partite indagate sono partite in cui in realtà l'Inter ha perso, cioè, dici, è vero, dal lato diciamo legale non c'entra nulla, a livello di buon senso dici, boh, vabbè, però proprio il 100% delle partite le ha perse, cavolo, è strano questo meccanismo, cioè una cosa che diciamo a livello di buon senso uno si chiede, poi non sempre purtroppo il buon senso è stato applicato nelle decisioni. Su Inzaghi ha perso 4 scudetti, io i tifosi dell'Inter li capisco, perché sicuramente nello scorso campionato e anche quello con il primo l'Inter ha avuto la possibilità di vincere degli scudetti. Poi credo anche che, insomma, comunque Inzaghi sia arrivato come è arrivato al posto di Conte, che, come insomma, è successo altre volte nella sua carriera, è andato via quando pensava che le cose si mettessero male, e poi in realtà non si erano messe così male. Comunque ha valorizzato dei giocatori. Io il primo anno a Inzaghi non gli riesco a, tra virgolette, imputare, poi a me non è che freghi nulla, però nel senso, a considerare uno scudetto perso fino in fondo. È diventato perso perché Inzaghi ha mantenuto l'Inter competitiva. L'anno scorso per me è un discorso un po' diverso, perché è stato un po' Icaro l'Inter l'anno scorso, fondamentalmente. Cioè, ha sognato di vincere tutto e poi alla fine non ha vinto niente.
1: Allora, ti avevo mentito, non era l'ultima domanda, ma per l'ultima ti verrò 30 secondi, perché tanti bastano. C'è davvero la possibilità di un Lukaku al Milan l'anno prossimo?
4: Completerebbe il giro delle sette chiese della sua carriera. Secondo me, più no che sì, sappiamo che lui si è proposto. Insomma, Lukaku si è proposto spesso, ti ricordi, si propose alla Juventus quando l'Inter stava cercando di riscattare. Secondo me no. Poi Allegri con Lukaku avrebbe lavorato volentieri anche in passato, certo. questo è vero, però è un giocatore che ha avuto dei problemi fisici, che ogni volta poi i tifosi dell'Inter, del Chelsea, del Napoli hanno visto un po' tutti fare sempre questi passi indietro nel corso della sua carriera. Secondo me è difficile, ecco, onestamente.
1: Vediamo quello che succederà. Intanto grazie a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buon lavoro. Ciao, e buon primo maggio domani. Ciao. Grazie a Ivan Cardia. Noi ci fermiamo, brevissima pausa, poi Fabrizio Poncirolli, ti aspetto.

0: Allora, non è venerdì, ma è come se lo fosse, perché in questo momento il nome che esce dal bussolotto degli interventi di Rotocalcio è quello di Fabrizio Poncinoli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Ce l'avamo salutati con te che stavi nella mia Napoli, pronto a visitarla, intanto voglio un tuo giudizio.
1: Beh, meraviglia, meraviglia. Sotto tutti i punti di vista, culturale, ambientale, le persone, il cibo. E poi sai che sono andato anche e soprattutto per assistere per la prima volta a Maradona a una partita
0: Eh già.
1: e devo dire che è una bella esperienza, soprattutto il pre, vedere così tante famiglie, così tante. Non so se è
0: Le
1: dovuto alla
0: musiche?
1: partita con la. Vai, vai.
0: Belle, dai, emozionanti.
1: Sì, è stato bello perché comunque, ecco, l'unica cosa che mi è dispiaciuta, l'unica, ma è proprio una piccolezza, quel tifo lì meriterebbe uno stadio diverso.
0: Bravo,
1: Meriterebbe uno
0: bravo, su
1: stadio
0: questo
1: diverso.
0: sfondi una porta aperta con me, ma credo anche
1: Ma
0: con De
1: si nota.
0: Laurentiis, tutto
1: Si nota.
0: sommato. Però ci devono lavorare assolutamente. Guarda, io non ti ho mandato in un posto che è meraviglioso, che è praticamente l'ex sede dell'Ital Sider, che si vede da Bagnoli sostanzialmente. E da lì tu vedi questo enorme spazio abbandonato perché c'era l'ex Ital Sider, quindi chiuso, eccetera, eccetera. Che facendo una bonifica, costruendo lo stadio lì, sei proprio sopra il mare. Ma sarebbe una cosa meravigliosa. Però purtroppo
1: Direi cacchio.
0: sai che ci vogliono investimenti importanti e quindi chiaramente De
1: Sì.
0: Laurentiis ci pensa. Detto questo, poi tornato alla normalità, ti sei visto un po' di partite, non ti sei goduto uno spettacolare Milan-Juventus, ovviamente, però in compenso si è aperta questa inchiesta arbitri che ti trova al netto di tutti gli aggiornamenti in quale stato d'animo o comunque di interpretazione, che siamo tutti alla fase interpretativa in attesa di giudizio.
1: Ma l'ennesimo schiaffo al nostro calcio, siamo proprio in un momento nerissimo, sportivamente parlando, a livello di credibilità, a livello di progetti. Ogni giorno andiamo sempre peggio. Io non lo so, prima o poi in fondo lo toccheremo, no? Perché davvero dalle dichiarazioni di Gravina a questa inchiesta arbitrale che sembra riguardare solo la classe appunto degli arbitri, il calcio che non decolla, il calcio italiano intendo, queste partite di Champions che ci fanno sentire, non dico arretrati, ma sicuramente in difetto. Quindi è proprio un momentaccio. Io non do giudizi sull'inchiesta, ma
0: Certo,
1: come
0: certo.
1: faccio sempre, nel senso che attendo quello che accadrà. Sicuramente perdono tutti. Cioè, su questo non ho dubbi, ma è sempre così. Il problema è che continuiamo a perdere, ma perdiamo anche credibilità, che è la cosa, secondo me, peggiore. E poi mi fa sorridere perché comunque si continua ad andare avanti con le nostre idee, a pensare a prendere Lewandowski, a pensare a come far bene in Champions il prossimo anno, quando in realtà, cioè, mancano proprio le fondamenta di tutto il progetto. Quindi periodo buio, buio, e tra l'altro adesso arriva il mondiale. Ho visto, non per fare pubblicità, ma lo spot dell'album Panini e ti senti anche lì in grande
0: Svuotato,
1: difetto perché non c'è l'Italia.
0: esatto, non c'è l'Italia, poi ci si domanda anche il perché, però quando ti rendi conto che i problemi sono a tutti i livelli, a fondo, a fondo, a fondo, in questo momento non ci abbiamo il capo dell'AIA, inibizione confermata, il designatore degli arbitri, autosospeso per l'inchiesta arbitri, il responsabile VAR, che in questo momento ancora mi dicono a colloquio con il PM. Autosospeso dal suo ruolo, non c'è il presidente federale, dimissionario. Che vogliamo? Che ti immagini? Cioè, da dove vogliamo partire? Come ricostruiamo tutto questo?
1: Ma sì,
0: Quanto tempo ci vorrà, soprattutto?
1: poi hai la sensazione che è tutto difficile. Cioè, in Italia qualsiasi cosa è difficile, complicata, ci sono le regole, le leggi. E ho capito, ma così facendo non cambierà nulla. Cioè, se ci fermiamo sempre a questioni burocratiche, questioni deontologiche, questioni legate all'ambiente. E beh, ragazzi, allora cioè, davvero non c'è modo di uscire da questo pasticcio. Perché è un pasticcio, nel senso che ci siamo persi e non abbiamo neanche la forza di dire ok, prendiamo questa direzione. No, perché non si può, prima cerchiamo di commissionarla e poi no, e la legge del governo che però lo sport deve rimanere indipendente, ragazzi, qualcuno alla fine deve prendere una decisione e portarla avanti, perché se no saranno sempre solo parole. Cioè, continuiamo a correre a fiumi di parole quelle dei
0: sì, gialisse.
1: È così però, cioè, il problema è che è davvero così, cioè, tutti i giorni chiunque si sente in dovere di parlare, me compreso, lo sto facendo io, ma nessuno fa niente, solo che io non posso per ovvi motivi, perché non ho il potere di farlo, però qualcuno secondo me deve avere la forza di dire ok, andiamo per questa direzione. Costi quel che costi, andiamo contro gli attuali regolamenti, andiamo contro la tradizione, andiamo contro anche le persone che ci sono alla guida in questo momento del calcio o che ci sono state, però qualcosa bisogna fare, perché sta diventando siamo una barzelletta secondo me, cioè, io non so, ma oggi sono polemico, cioè, anche sentire tutte queste persone dire però insomma Paris Saint Germain Bayern 5-4, ma non è calcio, il calcio è come diceva Brera, se si finisce, ma stiamo scherzando?
0: C'è ancora una grande divisione su questo, ti dico la verità, perché poi a qualcuno è piaciuto, anche a me ti dico la verità, la sfida ieri tra Atletico Madrid e Arsenal, meno gol, più attenzione difensiva, ma lo stesso
1: gol, questione di intensità, questione di qualità, sì. Cioè Paris Saint Germain poteva finire anche 0-0. Ma se la qualità e l'intensità fosse stata la stessa, c'era comunque una delle più grandi partite della storia. Cioè non è che se perché hanno fatto 9 gol, allora è una partita che non c'entra niente col vero calcio. No, perché la qualità raggiunta in quella partita e l'intensità messa in campo è stata qualcosa di fuori dal comune. Cioè io l'ho detto come battuta, ma ci credo, qualsiasi squadra italiana avrebbe perso 7-0.
0: Io
1: ne sono convinto,
0: ma io ho fatto una domanda prima a Piccari, la faccio anche a te. Mi fai l'elenco, me ne bastano tre, dei tre difensori che in questo momento tu dici questo è il difensore più forte che c'è in questo momento. Quanti ce ne sono di difensori bravi?
1: Perché se ma in Italia o nel mondo?
0: Nel mondo, perché sugli attaccanti ne possiamo fare una lista infinita, sui difensori invece?
1: No, sono d'accordo con te, no? Io prenderei Van Dijk sicuramente,
0: Marquinhos.
1: Prenderei probabilmente un paio del Real Madrid, tra cui l'ex Roma Rudiger, però è difficile trovarli. Ma sai perché? Perché il calcio si evolve e, come è successo in altri sport, in questo momento la parte offensiva del gioco è predominante rispetto a quella difensiva. Ma se tu non ti adegui a questo nuovo trend, è la stessa cosa che è successa nell'NBA. Ormai il tiro da tre è fondamentale, che piaccia o no. Quindi tutto è cambiato in funzione del tiro da tre. E il calcio è la stessa cosa. Cioè Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dimostrano che ormai molte squadre scendono in campo per fare un gol più dell'avversario. No, non è importante quanti ne prendi. Sbagliato, giusto, questo non lo so. Sicuramente è più spettacolare, perché comunque secondo me è più spettacolare. E certo, per noi che abbiamo una certa età, soprattutto io, è ovvio che dici, però qua in difesa potevano fare meglio, però magari con più attenzione. No, è un discorso d'anziani.
0: Però tu eri tifoso del Paris Saint-Germain, no, per esempio. Sei in vantaggio 5-2, vedi la finale, finisce 5-4, che fai? Ti arrabbi o sei contento, tutto sommato?
1: No, io sono contento, perché comunque il Paris Saint-Germain ci ha provato. Il Bayern ha ricominciato a giocare a livelli eccelsi. E quindi no, io fossi un tifoso sarei comunque contento, perché alla fine ho visto una gran bella partita, ho visto una partita veramente di un altro livello, ma da tutti i punti di vista. E ripeto, pensare che però questo non è calcio, è un errore, perché non si può vivere nel passato, soprattutto in sport come il calcio. Cioè è come, guarda, io lo dico sempre, è come quando si parla però ai tempi in cui nell'NBA si picchiavano Rodman, i Detroit Pistons, sì, bello, bellissimo, ma non è più fattibile nel basket moderno. La stessa cosa vale per il calcio. Se tu metti una squadra diciamo così, italiana, cioè che vuole pensare e giocare all'italiana, cioè cercando di difendere, sei destinato a soccombere. Magari in qualche modo raggiungi certi obiettivi, ma secondo me la Champions non la vincerai mai, mai. Ma sono pronto a scommettere, cioè farai bene, arriverai fino a un certo punto, ma devi avere quell'intensità, che non vuol dire fare 5 gol a partita, ma vuol dire avere quell'intensità e quella qualità e pensare offensivamente. Perché se pensi come primo pensiero, devo stare attento, chiudermi e non prenderle, per me esci.
0: E quindi tu dici la paura di non cioè, di prendere gol, paradossalmente può essere controproducente. Ieri partita...
1: Ne sono certo ormai. Ieri partita... è proprio il nuovo modo di vivere il calcio a certi livelli. Cioè, io non sono sorpreso, perché tutti gli sport evolvono. Il tennis, guardate come adesso picchiano da fondo campo, e tutti dicono: ah, però che bello quando veniva la rete. Ma non è più possibile, non è più possibile con continuità, perché il tennis è cambiato il basket, è cambiata la pallavolo, cioè ragazzi, anche il calcio è cambiato. È veramente, secondo me, anacronistico pensare: ah, però questo non è calcio. No, no, no, no, questo è il calcio. E noi siamo legati al passato, dove vincevamo magari con, che ne so, Mourinho che difendeva contro il Barcellona con il Pullman, che andava bene a quel tempo, ma adesso non è più fattibile.
0: Adesso no, perché poi parlavamo anche di questo, il calcio che cambia, la palla che può viaggiare più veloce, e ricordavo, perché poi le statistiche raccontano che in Europa viaggia al doppio della velocità rispetto in Italia il pallone, e questa è questione di qualità, però ricordavo che anni e anni e anni fa, quindi come vedi non è soltanto il progresso dei tempi, un certo Leroy Michel Platini, che tu conosci molto bene, diceva, quando gli chiedevano: però sembra che non sei mai sudato quando finisce la partita, lui diceva: perché devi correre il pallone, mica devo correre io. Aveva ragione, però devi avere la tecnica per poterlo fare.
1: Il problema è che noi abbiamo troppi anni, quindi è ovvio che facciamo raffronti col passato e pensiamo davvero che prima era meglio, perché tutto quello che è vintage piace di più. Ma in realtà, ragazzi, io ho seguito Paris Saint-Germain Bayern per lavoro e mi sono divertito, perché comunque la qualità è stata impressionante. Ho visto giocate davvero di livello eccelso. Cioè, uno come Olise, tu non puoi metterlo in una squadra in cui il primo pensiero è non prenderle. Cioè non puoi, perché distruggeresti un talento destinato, secondo me, non dico a vincere il pallone d'oro, ma ci andiamo vicini. Quindi è ovvio che ormai anche le squadre sono costruite su giocatori offensivi. Prima c'è stato un periodo in cui avere Nesta, avere Cannavaro, avere Chiellini, voleva dire stare molto bene in campo, perché eri tranquillo. No, adesso meno. Oltre per questioni di regolamento, perché adesso uno come Chiellini avrebbe più difficoltà a difendere, o uno come Nesta, perché cacchio, ce ne sono tanti che puntano l'uomo, prima ce n'era meno. E dall'altro canto adesso sono gli esterni, gli attaccanti, quelli che fanno la differenza. Prima lo facevano per i gol, adesso lo fanno per le giocate. No, io mi sono divertito, guarda, non posso accettare, anche se lo capisco, il fatto di dire: ma questo non è calcio. Non è vero, questo è il calcio di oggi, può piacere o non piacere, ma il calcio adesso è così.
0: Parlavi di Olise, no? Di Olise.
1: Metti... Olise, sai perché? Perché per colpa di quello della Juve, te lo ricordi quello che giocava nella Juve ex Regina?
0: Sì.
1: Continuo a dire Olise, ma non è Olise.
0: Olise, no, eppure io ho questo déjà vu. Però mettiamo che, giusto per capire se conta più la qualità o il contesto, scambiamo con Miners e Olise. Olise renderebbe nello stesso modo e con Miners renderebbe di più?
1: Allora, con Spalletti non lo so. So solo che Olise in Italia, se lo lasci libero, ti ammazza. Cioè, senso sportivamente parlando, non credo che ci sia quasi nessuno che lo può fermare. Però anche lui, secondo me, ha bisogno di giocatori al fianco che parlano la stessa lingua. Cioè ragazzi, guardate il Bayern Monaco, è tutta gente che di prima, in verticale, ad una velocità fuori dal comune. cioè questi sono tutti di altissimo livello, e quindi probabilmente se sei l'unico poi in una squadra, uno dei pochi che può giocare a quel livello, va in difficoltà. Il problema nostro, tu lo sai Vincenzo, sì, è che le nostre squadre italiane di campione ne ha sempre meno, quindi tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi, ma se non hai giocatori così, poi è difficile impostare un gioco che piaccia, offensivo, perché non ce li abbiamo. C'è uno come Kane che sembra andare a due all'ora, ma noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Questo fa gol sempre, sì, ma non fa solo gol, torna indietro, mette sempre la palla in maniera corretta, trova sempre il compagno, e noi uno così non ce l'abbiamo. Cioè, pensate a Vlahovic, ragazzi, cioè, c'è una differenza abissale, ma veramente abissale, giorno e notte,
0: assolutamente abissale. Fabio invece poi capire, invece l'arrivo eventualmente, mi sembra di capire, di Lewandowski, secondo te non cambierebbe molto le cose, per esempio in Italia?
1: No, no, no, non cambia, perché il suo prime c'è già stato, quello di Lewandowski. Può essere un aiuto importantissimo, cioè nel senso, se mi dicono ok, Lewandowski più X, ovviamente attaccante importante, certo, allora mi va bene, ma mi va bene al Milan come alla Juve, come in un'altra squadra. Ma se è Lewandowski punto, quindi lui il referente principale dell'attacco, non cambia nulla, per una questione di età, per una questione anche di adattabilità al calcio italiano, perché poi quello che io ho sottolineato più volte è che al Bayern Monaco, prendo sempre il Bayern Monaco perché è la squadra che mi piace di più, magari hai 30 occasioni da gol a partita. In Italia magari ne hai 3.
0: Questo è anche vero. Cioè, questo chiaramente,
1: e questo cambia, questo cambia tantissimo, perché Olise ha sbagliato, secondo me, almeno 2 gol prima di segnare. E magari in Italia un'occasione in 2 partite avrebbe avuto. Quindi è ovvio che se hai tante occasioni è più facile poi segnare. Cioè, noi col nostro calcio di occasioni ce ne sono poche.
0: Già. Senti, invece in chiusura ti riporto sul tema di apertura e ti chiedo qual è l'aspetto di questa inchiesta arbitri che ti lascia più perplesso?
1: Ma innanzitutto la modalità con cui è uscito tutto. Nel senso che, come sempre, rimango un po' allibito su queste inchieste, perché io mi aspetto sempre che quando inizia un'inchiesta ci dovrebbero essere dei punti chiari, e invece no, invece ci sono tanti punti oscuri. Non lo so.
0: Quindi tu dici, è uscita prima di quando dovevo uscire.
1: Sembra una grande bolla. Sono sincero, ci sono dei momenti che mi sembra una grande bolla, altri in cui invece dico boh. Cioè, mi faccio tante domande.
0: Accusa di frode sportiva è pesante, non era manco a Calciopoli frode sportiva.
1: Ma infatti, per quello che dico, ci sono dei momenti che mi sembra una bolla, perché dico, ok, va bene, gli arbitri tra di loro, che senso ha? Dall'altra dico, però, se hanno usato la parola frode sportiva e l'hanno usata dei professionisti, cioè, magari c'è sotto qualcosa di importante.
0: Ma poi parlare di utilizzare termini come schermare o combinare vicino a, chiamando anche in causa l'Inter, graditi, sgraditi, arbitri, eccetera, è chiaro che questi frammenti messi insieme ti dicono, in attesa di capire che succede, però un pochettino ti lascia perplesso.
1: Ah beh, che mi lascia perplesso non ho dubbi, cioè assolutamente sì, però non so davvero dove ci porterà. Come dicevo poc'anzi, sicuramente abbiamo già perso tutti, ma su questo non c'è dubbio, cioè non pensiamo che che bello, adesso sarà tutto più chiaro. Non lo so, per me è l'ennesimo schiaffo ad un sistema che sembra lì per crollare, non crolla mai, ma soprattutto non mi sembra che ci siano segnali di un cambiamento importante, che è l'unica cosa che io auspico, cioè vedere qualcosa di nuovo. Però passano le settimane, passano i mesi e non succede ancora nulla, quindi non lo so.
0: Tuo papà è preoccupato da tifoso dell'Inter?
1: No,
0: tranquillo.
1: Lo pensano alla festa della Coppa Italia.
0: Esatto, poi per il resto si vedrà. Caro Fabri, grazie come sempre, un grande abbraccio. Fabrizio Ponciroli.
1: Ciao.
0: Ciao Fabrizio. Allora, ultima pausa per noi, al rientro Camillo De Michelis e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora, nel frattempo arrivano le parole di Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, che ha parlato a margine della presentazione del progetto Road to Zero, in vista della finale di Coppa Italia. Oggi stiamo dando l'esempio del fatto che lo sport possa fare molto in tutti i sensi. Abbiamo trattato di come rendere l'accesso allo stadio ecologicamente sostenibile. Si potrà arrivare allo stadio con inquinamento zero. In questo abbiamo messo anche altre cose. Io mi auguro che quello che stiamo facendo siano cose che le società facciano anche a livello di club. Penso anche alle iniziative nei confronti di persone disabili. Poi c'è una data cruciale, quella del derby capitolino tra Roma e Lazio, in concomitanza con gli internazionali di tennis di domenica 17 maggio. Cercheremo di organizzarli in modo che non ci siano sovrapposizioni con la finale, dice Simonelli. Allo stesso tempo sappiamo che è soggetto a restrizioni imposte dalle autorità di pubblica sicurezza. Non lo faremo la sera perché è vietato, né il pomeriggio, resta solo le 12.30 e credo che sarà l'orario che poi sceglieremo. Escluso dunque che si giochi di lunedì, questo è poco ma sicuro. Poi, a proposito dell'inchiesta legata a Rocchi, Simonelli ha detto: beh, sono cose diverse. Zappi intanto decade ed è stata confermata la sentenza, eventualmente ci penserà poi la Federcalcio al commissariamento dell'AIA. Quanto al resto, come ho già detto, finché non avremo qualcuno che ci spiegherà cosa è successo e perché, siamo alla finestra come voi. Oggi non conosciamo le carte in mano ai PM, non abbiamo notizie da commentare, rimaniamo garantisti al fianco della CAN. Se poi ci fossero cose che daranno evidenza di irregolarità, chi le avrà commesse pagherà, ma per ora non abbiamo prove. Questo per quanto riguarda le parole appunto di Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A. Ma andiamo adesso a parlare anche di calcio, ancora di Juventus, con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, Radio Bianconera, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto ieri Coppa Italia mancata per la Juventus, festeggia l'Atalanta, parliamo dell'Under 20 naturalmente, e rigore, cioè gol subito nel finale quando sembrava fatta per i bianconeri, poi però ai calci di rigore trionfa l'Atalanta, tanti gli errori per i bianconeri.
1: Ma guarda Vincenzo, è vero che è crudele, molto crudele come partita, perché comunque la Juventus è arrivata al 94esimo, sbagliando 200 occasioni da gol. Però c'è un dato che forse è quasi più importante poi del trofeo finale, e non te lo dico perché io seguo la Juventus e perché in questo caso non ha vinto e allora devo giustificare, no, ci mancherebbe altro. Però c'è una grande differenza, e che credo che questo sia la vera vittoria della Juventus, ovvero che l'Atalanta ha giocato con 4-2006 in campo. La Juventus non ha neanche utilizzato un 2006 e ha utilizzato soltanto 2007 e 2008. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che la Juventus ha deciso di far giocare i sottoetà, che è una cosa che sta tornando a fare, anche perché ci saranno poi delle rivoluzioni a livello di settore giovanile. Andrà via Sbravati, è stato comunicato al dirigente da parte della Juventus che andrà via, anche perché con Giuntoli è stata fatta una cosa molto rara, ovvero fare un quadriennale a un dirigente di un settore giovanile, che è una cosa che non capita mai, e lui aveva sostanzialmente un po' rivoluzionato il metodo di lavoro, che aveva portato a grandi benefici, soprattutto poi con una next gen fortissima, che era il metodo Cherubini, ovvero far giocare sotto età in qualsiasi categoria. La Juventus nell'ultima stagione non l'ha fatto, e adesso con molto probabilmente la promozione di Massimiliano Scaglia è tornata a lavorare con i sottoetà. Infatti ieri la Juventus schiera tantissimi 2007, 2008 e addirittura poi è entrato anche Limo Gale, che è un 2009, e ha tirato pure rigore. Quindi in questo caso credo che la Juventus stia costruendo bene. Poi ovvio, per i ragazzi è crudele e la sconfitta fa male, ma comunque posso dire che il settore giovanile della Juventus sta tornando a essere gestito in una maniera molto più positiva anche per il calcio italiano.
0: E arriviamo alla prima squadra, perché nel frattempo c'è la sfida contro il Verona per dimenticare lo scialbo 0-0 contro il Milan e cercare di approfittare dello scontro diretto tra Como e Napoli, più per allontanarsi dal Como evidentemente che per raggiungere un terzo, un secondo posto che cambierebbe poco, perché quello che conta per la Juventus è piazzarsi intanto in Champions League e poi pianificare il futuro. Fondamentale questa partita, anche quella con Lecce, perché poi diminuiscono le partite, aumenta la possibilità che i bianconeri possano centrare una Champions. Al momento ti chiedo qual è lo stato d'animo in casa bianconera, lo stato di salute e verso quali eventuali convocazioni o comunque mancate convocazioni ci saranno nella partita contro il Verona. Ti chiedo in particolare se Vlahovic avrà la possibilità di scendere in campo dal primo minuto.
1: No, Vlahovic al primo minuto no, perché comunque lui è riuscito ad essere convocato e a giocare per la partita contro il Milan, ma ti assicuro che la decisione è stata presa proprio in mattinata su Vlahovic, la mattina di domenica, perché comunque c'erano ancora dei dubbi per quanto riguarda l'attaccante e non credo poi alla fine abbia più di 30 minuti nelle gambe, perciò Vlahovic partirà dalla panchina e potrebbe essere poi un'opzione a gara in corso, però ricordiamoci che comunque Vlahovic bisogna un po' gestirlo perché lui non si è rifatto male in una situazione di campo e di stress, ma si è rifatto male in un riscaldamento molto leggero durante la partita contro il Genoa, quindi questo comunque tiene un pochettino in allarme tutto lo staff e Spalletti, quindi in questo caso su Vlahovic ci andranno proprio con le pinze. Per quanto riguarda l'umore, dopo la partita col Milan c'era delusione, adesso ieri si hanno ripreso ad allenarsi ed è arrivata una buona notizia perché poi alla fine Yildiz ieri ha fatto parzialmente in gruppo, è andato prima al J Medical a fare un leggerissimo controllo e una pianificazione, no, della settimana e poi ha svolto parzialmente in gruppo. Questa è una buona notizia perché lui sostanzialmente nelle ultime 3 settimane ha fatto un allenamento più o meno con la squadra, quindi in questo caso aveva già fatto qualcosina, è già un bel segnale. Bisognerà valutare oggi Thuram perché la squadra è in campo in questo momento, a breve poi magari ci arriveranno anche le novità da parte della Juventus. Thuram anche lui convive con questa problematica al ginocchio e nella partita contro il Milan dopo 60 minuti ha iniziato a zoppicare in maniera molto evidente, infatti poi è stato cambiato ed è entrato con Meines, quindi in questo caso anche Thuram dovrà convivere in questo fine stagione con dei dolori e lo staff medico cercherà di non sollecitarli troppo durante la settimana per averli il più possibile in campo, però onestamente credo che da qui a fine campionato Yildiz e Thuram dovranno sempre dividersi la partita, non tra di loro ma con alternative.
0: Futuro invece, chiaramente al di là di quello che ha detto Comolli, è chiaro che una Juventus in Champions potrà muoversi in maniera più concreta, no? Su determinati obiettivi. Al momento, visto che si parla tanto di appunto di quelli di Bernardo Silva, ti chiedo se ci sono stati fatti dei passi in avanti. Oggi la Gazzetta raccontava addirittura di una telefonata di Spalletti.
1: Sì, ci sono dei passi in avanti, nel senso, Vincenzo, la Juventus è concentrata al 100% su Bernardo Silva. Invece io non ho conferme su un incontro tra l'agente di Lewandowski e la Juventus. Quindi posso dire che su Bernardo Silva la Juventus sta facendo il massimo nelle sue possibilità per riuscire a provare a prenderlo. Poi, come abbiamo sempre detto anche qua e soprattutto su Radio Bianconera, è una trattativa difficilissima perché quando vai ad approcciare un giocatore come Bernardo Silva devi essere consapevole che mezza Europa ha voglia, no, di prenderlo, soprattutto in delle condizioni favorevoli perché va a parametro zero. Quindi in questo caso non sarà una trattativa semplice, però la Juventus sta continuando a trattare con il suo agente, sta continuando a parlare con il giocatore, sta continuando a proporre un progetto importante sia dal punto di vista economico ma dal punto di vista della vita, perché è una cosa che sarà parte della decisione di Bernardo Silva, oltre che la volontà di rimanere ad alti livelli e di vincere e di giocare anche la Champions League.

0: però dobbiamo convivere con uno spauracchio che si chiama Barcellona.
1: Si parla intanto adesso, chiaramente sono tutte diciamo voci, di un principio addirittura di accordo con, di preaccordo con Bernardo Silva. Ti chiedo giusto se le cifre ti tornerebbero, perché si parlerebbe di un triennale da 6 milioni e 7 a stagione più bonus.
0: Sì, la cifra è quella, perché bisogna rimanere nel range dato da Gionetta, intorno ai 7 milioni di euro e qualche bonus, magari si alza qualcosina con i bonus, però il range è quello, e la volontà, no, di costruire intorno a Bernardo Silva. La Juve sta provando a far capire a Bernardo Silva la sua importanza per il progetto Juve, perché a differenza di altre squadre, Barcellona in primis, lì è uno dei tanti, qua sarebbe la stella insieme a Ildiz, e quindi in questo caso l'idea della Juventus è quella di farlo sentire importante, di costruire intorno a lui una realtà vincente, e credo che questa possa essere una bella carta sicuramente per un giocatore comunque abituato a essere una stella tra tante. Sentirsi il più importante o tra i più importanti potrebbe essere, no, una cosa gratificante, quindi la Juventus andrà su quella, su quell'ottica lì, e il contratto è un contratto di alto livello, per l'Italia e per la Juve di alto livello.
1: Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, un grande abbraccio e buon lavoro.
0: Ciao Vincenzo, grazie a te, buon lavoro.
1: Alain all'ascolto, Alain buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Ricomincio proprio da qui, Alain, se davvero ci fosse questo preaccordo già raggiunto a Londra, come dice qualcuno, di Bernardo Silva con la Juventus, ti trovi poi con la ricostruzione di Camillo che, al di là di tutto, magari il giocatore tra la scelta di Barcellona e Juventus possa essere stato stuzzicato da quella della Juventus, perché lì diventerebbe la stella, nel Barcellona diventerebbe uno dei tanti? Tu sapevi e sai ancora oggi, credo, che a Barcellona danno quasi per scontata la presenza di Bernardo Silva, o sai di un possibile sorpasso della Juventus?
2: Guarda, faccio il papagallo di gente di qua che dice che con Bernardo comunque è cosa di fatta, e poi con tutto il rispetto, ma che interesse a Bernardo Silva andare in Italia adesso,
1: vista la situazione?
2: Cioè, se comunque va, a meno che sia appassionato, un grande amante della cultura italiana, che sia cresciuto col sogno del calcio italiano, io l'ho visto crescere, l'ho visto debuttare in Francia quando arrivava dalla seconda squadra del Benfica, non ha mai parlato d'Italia, lui sognava di andare in Francia, perché aveva studiato il francese, sognava la Francia, poi è andato al City, e il Barça l'ha sempre sognato, è il calcio che preferisce, poi possono succedere qualsiasi cosa, ma sinceramente, se economicamente qua riceve la stessa offerta, qua viene a giocarsi la Champions, lui ha solo una Champions. Mi manca evidentemente un mondiale, perché un giocatore di questo calibro punta tutto. Qua viene a giocarsi la Champions, una squadra che comunque è già costruita per poter essere competitiva in Champions. Poi, se ha voglia di Italia, se ha voglia di Torino, se si sente comunque un leader, va bene tutto. Ma in questo momento, e ti riferisco perché il papagallo di cosa mi dicono qua, non i miei amici, ma gente che lavora con il Barça, loro sono sicuri, ma già da mesi che hanno già l'accordo.
1: Se fosse invece...
2: Ma speriamo che arrivi in Italia, io spero che arrivi in Italia.
1: Se fosse questa infatti la scelta di Bernardo Silva, come cambierebbe tatticamente la Juventus con Spalletti?
2: La coppia... penso che lui comunque nell'idea di calcio di Spalletti, quel calcio liquido, quel calcio fatto di... campi di continua posizione eccetera, lui comunque all'inizio partita giocherebbe con, sarebbe la coppia di Locatelli,
1: chiaramente con la
2: quale lo puoi fare anche giocare più alto, e comunque lui ti dà anche molta consistenza, perché uno che comunque Bernardo Silva è uno dei giocatori più intelligenti del pianeta calcio oggi, al di là della tecnica, al di là anche fantasia, ma guarda le posizioni nelle quali ha giocato, analizza i modelli di gioco nei quali ha giocato, tra Portogallo, che era un calcio molto difensivo, il City è calcio molto associativo, il Monaco di Jardim, dove vinse il campionato al PSG, arrivò in semifinale di,

0: di Coppa Campioni, sono tutti dei modelli molto differenti. Lui si è sempre adattato e ha sempre fatto vedere che individualmente è sempre stato uno dei migliori in campo, capendo bene il bisogno del collettivo. È un giocatore chiave per il progetto di Spalletti. Andare a prendere Bernardo Silva e che ti costi, facciamo 7 milioni all'anno, 7 milioni su 3 anni, 21 milioni, andare a prendere un calciatore così, non paghi il cartellino, con 21 milioni in 3 anni, sarebbe una, sinceramente, una grandissima mossa. E sono anni che non arriva un calciatore con queste caratteristiche, con questa qualità.
1: Diverso
0: Dunque
1: anche da De
0: speriamo che
1: Bruyne.
0: arrivi.
1: Diverso anche da De
0: Come?
1: Bruyne. Diverso anche da De Bruyne, eventualmente.
0: È più uomo squadra rispetto a De Bruyne. E poi è più polivalente, è più utile. Più puoi fare l'esterno, puoi fare il centrocampista, il terzo di un centrocampo a tre, un giocatore più offensivo, può giocare a due pure. Ho sostituito Fernandinho al City, comunque, non stiamo parlando di.
1: Già, già.
0: Dunque ha fatto più ruoli, sa fare il playmaker, sa fare quello che va e che viene, cioè, sinceramente ha una polivalenza, ma questo è grazie alla sua intelligenza, perché fisicamente è un giocatore che comunque nel calcio moderno, tra parentesi, dovrebbe soffrire. E poi un altro argomento a favore del Barcellona, ha proprio l'ADN Barça, ha proprio l'ADN Barça. Dunque se il Barça se lo fa scappare, merito alla Juve. Però è chiaro che chi se lo porta a casa
1: Fa un
0: comunque
1: grande
0: creando
1: affare.
0: un giocatore dominante.
1: Fa un grande affare. Torniamo sulla gara di ieri. Ci aspettavamo una partita diversa rispetto a quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, e di fatto è stato così. La decidono due calci di rigore. Uno è stato tolto giustamente, che era stato assegnato inizialmente all'Arsenal, con l'Atletico Madrid che a un certo punto ha provato a mettere alle corde appunto la squadra di Arteta con la traversa, se non ricordo male, di Griezmann, che poi subito dopo sulla stessa azione ha sfiorato un gol all'incrocio dei pali, batti ribatti, ma la difesa di Arteta tiene bene. Quindi in che cosa è stata diversa questa partita rispetto a quella che abbiamo analizzato ieri?
0: C'è squadre che comunque giocano in calcio molto diverso, calcio molto più speculativo, calcio molto più fisico, più tattico, più denso. Ha avuto comunque 25 minuti nel secondo tempo dove si è giocato un calcio a ritmo altissimo, con un grande atletico, avrebbe meritato qualcosa in più l'atletico. E comunque l'Arsenal non gestisce il risultato. Durante 6 mesi, 7, fino a fine febbraio, l'Arsenal gestiva l'1-0. Quante partite ha vinto 1-0 l'Arsenal? Ed era proprio uno degli argomenti per dire, per far capire la crescita che l'Arsenal aveva avuto o ha avuto con Arteta. Una squadra molto accademica, ovviamente una delle più accademiche in Europa, che è riuscita a comunque essere molto più concreta. E su questo adesso lo sta perdendo. Quante volte è stata rimontata l'Arsenal negli ultimi 2 mesi? Sta perdendo. Ha perso la Carabao. Ha perso la FA Cup perché è uscita contro la squadra di Serie B, contro il Southampton. Sta perdendo lo scudetto perché se il City vince tutte le partite vincerà lo scudetto. Ha perso lo scontro diretto contro il City. Inizia ad essere tanto. Adesso se vince la Champions, comunque, vince la Champions, comunque hai un'immunità per 40 anni. Però devi vincere. L'Arsenal visto ieri mi lascia tanti dubbi.
1: Su che aspetto in
0: Sulla
1: particolare? Sull'intensità?
0: gestione del risultato, della capacità di mantenere comunque un certo calcio che abbiamo visto nel primo tempo, dove comunque abbiamo visto una squadra capace di controllare la partita, i ritmi, portarsi anche in avanti. Cioè, se tu guardi poi al 60esimo, Arteta fa tre cambi, hai visto chi entra, ti cambia tutto l'attacco, hai visto chi entra.
1: Certo.
0: Cioè, ha una rosa, deve alzare un trofeo. Deve alzare un trofeo, e l'unico che gli rimane è la Champions,
1: Ma in
0: dove
1: questo
0: ha
1: momento.
0: comunque il destino nelle sue mani. Perché in campionato, se vince tutto, il City lo perde lo scudetto, e sarebbe clamoroso, per il vantaggio che ha avuto, sarebbe clamoroso.
1: Sì, sarebbe stato veramente un crollo clamoroso di cui poi parleremo a lungo. Allora, noi ci ritroviamo lunedì a questo punto, quindi ti saluto, ti ringrazio e ti auguro un buon 1º maggio per domani. Ciao Len.
0: primo maggio. Ciao Enzo, grazie, ciao.
1: E buon primo maggio a tutti quanti voi, ma restate collegati con noi naturalmente perché c'è Marco Piccari, Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni che subentra Andrea Maiocchi in regia, quindi la squadra Maracanà pronta. Domani invece appunto ci saranno i contenuti che vi ha raccontato Marco Piccari che vi ricorderà all'interno di Maracanà. Noi invece ci ritroviamo in sede di commento diretto con le trasmissioni come sempre a partire da lunedì. Io saluto e ringrazio Giorgio Sorani
2: Mangia il pollo con le mani.
1: e vi do appuntamento a lunedì. Ciao a tutti!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, a tutta C, finestra pomeridiana di approfondimento sulla terza serie del calcio italiano. Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma, appunto, per parlare di tanti temi, perché si parla di chi ancora è in lotta per la lotta promozione, appunto, per i playoff che a breve poi prenderanno piede e che ci accompagneranno per tutte le prossime settimane, ma anche un po' per riepilogare quello che è accaduto. Avremo appunto un collegamento poi anche nel corso del pomeriggio un po' sul girone A, un po' sulla squadra che alla fine invece ha vinto il girone B, vale a dire l'Arezzo. Io saluto chiaramente chi ci sta seguendo tramite il sito di TMV Radio, tramite l'app di TMV Radio, ma anche tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Il numero invece per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331-8200-213. Io saluto anche il dottor Gabriele Latini che mi accompagna in cabina di regia, saluto anche Andrea Magliocca al suo fianco, ma saluto...
2: Rosichiamo, invece
1: sono contentissimo di avere addirittura questa accoppiata in regia, questo grande lusso, questo privilegio, ma soprattutto andiamo a salutare proprio per la redazione di TuttoC.com Giuseppe Lenoci, che è in collegamento con noi. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, ciao a tutti.
1: E Giuseppe, prima stavamo parlando insomma un po' di quello che sta succedendo, di quello che succederà, perché poi a breve ci lanceremo nella lunga tornata dei playoff che ci accompagnerà e faremo magari anche un po' di giochi, perché nei giorni scorsi ci si sta divertendo chiaramente sui pronostici, su chi candida qualche squadra, chi qualche altra, insomma c'è veramente tanto di cui chiacchierare. Però parto anche prima dalle notizie, dalle dichiarazioni dei protagonisti, perché parto dal girone A, Città. Ci sono state queste parole di Gabrielli, che insomma è abbastanza fiducioso, dice dobbiamo crederci, e poi fa un appello al tombolato, bisogna farsi sentire, di conseguenza insomma candida il Cittadella, che effettivamente è una delle squadre retrocesse dall'anno scorso, a dire la sua in vista dei playoff. Cittadella che ricordiamo giocherà con l'Arzignano, insomma è una delle squadre da attenzionare, Giuseppe, perché il campionato è andato un po' a ritmi altalenanti, alla fine si è chiuso al sesto posto, senza neanche raggiungere i 60 punti, qualcuno si aspettava di più.
3: Sì, a partire da noi sicuramente, perché avevamo sempre inserito il Cittadella tra le tre big del girone A di Serie C, con Union Brescia e Vicenza, che poi ha devastato tutto ciò che poteva devastare in campionato. Detto questo, se l'Union Brescia è arrivato secondo, comunque ha fatto un buon campionato, non si può dire la stessa cosa del Cittadella. Ci si aspettava qualcosa in più e forse ha pagato lo scotto di questo inizio un po' negativo. Comunque scendere dalla Serie B non è mai semplice, come non è mai semplice approcciare un campionato molto diverso rispetto alla cadetteria. E iniziare dal primo turno ai playoff può essere un'arma a doppio taglio, perché da un lato non ti fa mai mollare il campo, perché non ci si stanca praticamente mai dal terreno di gioco, al contrario la stanchezza può incidere a lungo andare, soprattutto perché è veramente una sorta di lotteria. Certo, deve dimostrare sicuramente qualcosa a partire dalla sfida con l'Arzignano, a cui basterà in realtà anche un pari ai veneti per passare, però un derby è una bella partita contro una squadra che non ha nulla da perdere.
1: No, e che negli anni scorsi comunque ha dimostrato di sapere essere anche molto insidiosa da affrontare proprio nei playoff. Appunto vedremo il Cittadella, ricordato bene, essendo arrivato più avanti al sesto posto basterebbe un pareggio per avanzare, però attenderemo in questo senso i responsi del campo. Mentre per quanto riguarda altre big poi dei playoff, ci sono state delle dichiarazioni di Ciccerelli, chiaramente inerenti al Catania, quindi ci spostiamo un po' nel meridione, insomma ha rilasciato varie parole, ha detto che questa squadra, insomma il Catania, non si tirerà mai indietro, ha detto che si svilupperà al meglio per quanto riguarda le energie fisiche e le energie mentali in ritiro, anche perché, Giuseppe, l'aspetto mentale non sarà di secondo conto, sappiamo che bisognerà attendere parecchio prima di ritornare a scendere in campo. Insomma il Catania ha ritrovato Toscano, deve ritrovare serenità. Per quel che riguarda Ciccerelli, insomma saltato, sappiamo, tanti mesi di questa stagione, è stata un'annata un po' sfortunata, sfortunata, devo dire nelle ultime settimane in mezzo al marasma del Catania non ha fatto malissimo a livello individuale, però ecco, ti chiedo su Cicerelli e sul Catania, insomma, che cosa ci possiamo aspettare, perché anche qui le aspettative erano alte per la regular season.
3: Sì, sì, secondo me il piano della stagione del Catania è un po' saltato con l'infortunio di Cicerelli, perché era il perno attorno a cui ruotava la squadra, l'infortunio con un contrasto molto duro con Porro, lo stop lunghissimo, forse ha minato qualche certezza della società etnea. Certo, di contro comunque il Catania ha avuto un buon ritmo, ora chiudendo un attimo quella parentesi dell'allontanamento di Viali, ormai dell'avvicinamento di Viali, il ritorno di Toscano, insomma c'è stato un po' di confusione, ma generata anche secondo me da un ritmo incessante del Benevento, che ha anche qui azzannato il campionato nel girone di ritorno. Detto questo, il Catania potrebbe essere la favorita dei playoff insieme magari all'Ascoli, e deve fare qualcosa in più. Ho apprezzato tanto la scelta del ritiro molto lontano dalla propria zona, dalla comfort zone, diciamo, per permettere alla squadra di concentrarsi al meglio. Ecco, sono dettagli che secondo me in un contesto come quello dei playoff potrebbero fare la differenza, e il ritorno in campo di un giocatore così forte, ecco, è un'arma sicuramente importantissima per la squadra di Toscano.
1: Sì, decisamente. Poi l'aspetto mentale, appunto, come anticipavamo, sarà fondamentale in questo senso. Anche Toscano, che comunque è uno che nella categoria non ha bisogno di anticipazioni, dovrà toccare i tasti giusti. Così come poi, prima effettivamente di andare a giocare un po' sui pronostici dei playoff, così come ha fatto invece Paci, ha toccato sì i tasti giusti da quando è arrivata Barletta. Chiaramente la finestra è relativa in questo caso alla Serie D, ma con vista Serie C, perché poi ha vinto il proprio girone. La stagione di Paci, Giuseppe, era cominciata in maniera molto negativa, con l'esonero, non si erano trovati poi gli incastri giusti a Lumezzane. È arrivato in corso d'opera a Barletta, che è una squadra molto ambiziosa e che già stava programmando un ritorno nei professionisti, ha raccolto una serie di vittorie eccellente e alla fine si è meritato la conferma, come leggevamo poi anche proprio nel pezzo di approfondimento di TuttoC.com.
3: Sì, è molto interessante anche vedere un po' come si sono separate le strade tra Paci e Lumezzane, con entrambe le parti che magari, e può capitare nel mondo del calcio come ovunque in realtà, non si sono trovati i punti giusti delle corde da toccare, ma entrambe le parti poi hanno trovato comunque giocamento in questa stagione. Tanto Lumezzane, che ha fatto una stagione poi da record sostanzialmente,
1: Sì.
3: dopo quell'inizio un po' negativo, tanto Paci, che è arrivato in una piazza comunque desiderosa di arrivare in Serie C, ma che stava vivendo una stagione un pochino altalenante. Poi certo, il mercato invernale ha aiutato sicuramente, perché sono arrivati giocatori di categoria che hanno fatto la differenza. È arrivato Bizzotto, è arrivato Malcore. Sono arrivati giocatori veri di categoria, ma certo, poi non basta avere giocatori forti, si è visto anche in altri gironi della Serie D, ma bisogna
1: Sì.
3: avere anche coesione nel gruppo e bisogna avere soprattutto un obiettivo comune. Ecco, Paci secondo me in questo contesto è stato fondamentale, cioè il creare un gruppo di lavoro utile che potesse raggiungere questo obiettivo, e aveva avversari molto molto importanti nel girone H della Serie D.
1: Verissimo, infatti fino a qualche settimana prima della consegna del titolo praticamente c'era quadriello, un tetraello, insomma, per dire molto molto serrato. È stato veramente bravo Paci, appunto, poi a rendere la classifica più lunga. E prima di salutarti, Giuseppe, poi la domanda che voglio porti è la tua candidata per questi lunghi playoff. Io mi sono esposto dando un po' controcorrente, ho detto che a me stuzzica, non ha chiuso alla grandissima a livello di prestazioni, ma qualche buon risultato è arrivato, stuzzica la Salernitana, che viene candidata meno rispetto a tante altre, però un tecnico come Cosmi, stanno rientrando elementi dagli infortuni, uno su tutti Capomaggio, davanti ci sono dei terminali offensivi importanti. Tanti. Insomma, io ho detto Salernitana, ribadisco, un po' controcorrente, ma chiedo a te se hai una candidata fra le tante.
3: No, è un'ottima chiamata alla Salernitana, anche perché deve un po' riscattare questa stagione in chiaroscuro che ha vissuto il cambio allenatore, giocatori che magari non hanno reso così, però l'occasione è davvero davvero importante. Io resto nel girone C per la mia candidata il Catania, perché secondo me ha una squadra molto forte, sfaterebbe un po' quello che manca a Toscano, perché Toscano ha sempre ottenuto la promozione diretta in Serie B. ma non passando dai playoff, quindi potrebbe essere anche la sua prima, però la vedo tra tutte come squadra più preparata, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista anche della motivazione. Quella che potrebbe in qualche modo mancare all'Ascoli, perché ha tantissimo entusiasmo, ha tanti giocatori di categoria. Non vorrei però che tutto quel rush finale con l'Arezzo, sono giocati praticamente il campionato, l'unico girone che si è giocato il campionato fino a 90 minuti dalla fine, non vorrei avesse lasciato qualche strascico un po' da smaltire. Certo c'è tempo per smaltire, però ecco, se devo puntare su una delle squadre, per me è il Catania.
1: L'opinione sull'Ascoli poi era la stessa anche di Matteo Ferri, che avevamo sentito l'altro giorno, quindi effettivamente una visione che ci può stare. Giuseppe, io a questo punto ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di serata.
3: Grazie Lucio, ciao a tutti.
1: Grazie a Giuseppe Lenoce, come sempre, tutta la redazione di TuttoC.com. Ma intanto abbiamo parlato in questa ultima finestra un pochino del girone C, torniamo invece su discorsi più inerenti alla girone A e non solo. E andiamo ad accogliere il prossimo ospite, ci fa molto piacere e lo ringraziamo per averlo in diretta, Mister Michele Serena. Mister, ben ritrovato.
2: Grazie a voi, ciao a tutti, buonasera.
1: Insomma, mister, ormai siamo arrivati alla fine della regular season, ci si sta lanciando in vista dei playoff, ci si sta preparando. Parto però chiaramente da chi il campionato non lo ha vinto, lo ha stravinto, il Vicenza, che ha costruito una squadra, veramente, mi sento di dire, ad immagine e somiglianza del proprio tecnico, Gallo, che ormai è praticamente un top della categoria. L'anno scorso con l'Entella, quest'anno con il Vicenza, insomma. Che cammino è stato quello dei biancorossi, che hanno ottenuto dei numeri fragorosi nel girone settentrionale?
2: Beh, trionfale direi. Vincere un campionato con 20 punti di vantaggio, con largo anticipo, quindi qualche punticino, no? Alla fine magari l'hanno anche lasciato per mancanze di stimoli, chiamiamoli così. Però arrivare con 20 punti di vantaggio, vincere non è mai semplice, anche se sia una squadra forte, attrezzata, all'altezza. Per cui direi che tutti quanti, citavi il mister, l'allenatore, la squadra, la dirigenza e la società hanno fatto un capolavoro sportivo.
1: Eh sì, decisamente, anche perché poi hanno costruito una squadra forte, ci si sofferma sull'attacco, Stuckler, eccetera, Rauti, giocatori anche con numeri interessanti, Morra, ma poi a centrocampo, insomma, sarebbe da fare la lista di tutta la rosa. Vitale è diventato importantissimo, Costa un leader, e dicevamo poi anche di Mister Gallo, che è diventato appunto un top l'anno scorso, poi peraltro in gironi diversi, prima con l'Entella, anche lì fu un cammino, con una serie di risultati utili, eccellente. Insomma, l'impressione è che anche lui abbia spostato e non poco gli equilibri del Vicenza, che peraltro proveniva da delle delusioni cocentissime negli ultimi anni.
2: Beh, assolutamente sì, hai ricordato, l'anno precedente Vicenza fece una cavalcata straordinaria, no? Per andare a ciuffare il Padova e quando ci riuscì ebbe un mini crollo, per cui poi in Serie B ci andò il Padova. Gallo è una garanzia, ripetersi è ancora più difficile che vincere il campionato seccamente, per cui sono andati sul sicuro, sull'usato sicuro, diciamo così, e per cui è riuscito con grande merito, grande bravura a bissare il successo che ricordavi te dell'anno scorso con l'Entella. Per cui io insomma ho già letto che le strade poi proseguiranno insieme per affrontare poi il campionato di cadetteria.
1: Beh, direi, insomma, meritatissimo per quello che si è visto, quindi non c'erano dubbi ed è giusto che sia così, però poi passo anche alle altre piazze, mister, e una in particolare, il Vicenza ha festeggiato, il Brescia chiaramente sperava di poter lottare per il primo posto, il Vicenza non gliel'ha permesso perché è stato fantastico, ma anche i biancazzurri hanno attraversato delle fasi invece un po' più complicate, si è trovato chiaramente, questo era il primo anno del consorzio fra Brescia e Salò, insomma, lei che ha anche vissuto tantissimo il territorio, le chiedo questa squadra che cosa potrebbe fare magari anche in ottica playoff, che cosa magari invece è mancato. C'è un tecnico che più volte abbiamo detto ha le chiavi di casa, che è Mister Corini, in attacco ci sono degli elementi interessanti, è cresciuto, tra i giovani, insomma, anche Crespi. Questo Brescia che cosa può fare e che cosa gli è mancato nel corso di quest'anno?
2: Ma guarda, come giustamente ricordavi, no? Sono rinati quest'anno, no? Per cui hanno posto le fondamenta, le parole del presidente Pasini, che io conosco perché ho allenato in due volte differenti la Feralpi, quindi conosco molto bene anche il presidente. Ha detto che hanno un piano triennale per cercare di raggiungere la cadetteria di ritornare in Serie B, e penso che insomma il risultato che abbiano ottenuto alle spalle di una squadra molto forte, come abbiamo ricordato il Vicenza, sia di primo piano. E adesso ci sono questi playoff. Io ho un'idea mia personale, playoff, che non vince sempre la squadra più forte, playoff
1: No.
2: di Serie C, ma vince quella che sta meglio in questo mese specifico. Secondo me, Brescia, la seconda e la terza di ogni girone sono anche svantaggiate perché stanno ferme per più di 20 giorni, mentre le altre giocano, e per cui diventa un terno all'otto cercare la promozione. Una sola andrà su e ci sono ottime squadre sia in questo girone e anche negli altri gironi. Per cui insomma è un mini torneo da giocare con tutte le forze che si hanno a disposizione in questo momento.
1: Anzi, forse fisiche e forse mentali. Questo è inevitabile perché poi spostano tantissimo anche gli equilibri questi fattori. E vedremo, insomma, i prossimi giorni, come dico, le prossime settimane ci daranno dei responsi in più. Però, mister, a me piace anche tanto parlare di giocatori, di chi poi è veramente protagonista in campo. E le chiedo di alcuni ex giocatori che si sono confermati tra l'anno scorso e quest'anno. Abbiamo parlato del girone A, adesso mi sposto nel girone B perché c'è un ragazzino di quasi 37 anni che nella Juventus Next Gen continua ad essere un leader, parlo di Simone Guerra, chiaramente, che anche quest'anno ha dato un grande apporto nelle ultime 2 stagioni, 25 gol, rimane sempre un titolare, insomma, lei che l'ha allenato veramente a lungo, le chiedo se si aspettava che potesse mantenere anche questo tasso prolifico, così avanti in carriera.
2: Guarda, a me fa un enorme piacere parlare del mio Simone Guerra, perché lo
1: Beh,
2: reputo
1: in tantissime piazze ce l'ha avuto.
2: Nel mio figlioccio calcistico, perché me lo sono portato in tutte le parti dove riuscivo a portarmelo. E sono veramente contento per lui. Hai ricordato giustamente che alla sua tenera età, diciamo, no? Per restare nel mondo, in questo mondo sono tantini, però ogni volta che ho la possibilità di guardarlo, lo guardo veramente con un occhio particolare, con un affetto speciale, ma lui non tradisce mai poi neanche le cose che si aspettano di vedere da lui, sia a livello di gol, di assist, ma di aiuto alla squadra. Io penso che la Juventus non l'abbia preso solo per le sue qualità tecniche poi o realizzative, ma anche perché sapevano la persona che andavano a prendere e far crescere i tanti giovani
1: Eh sì,
2: che hanno in casa, per
1: non a
2: cui
1: casa è capitano.
2: fondamentale, sì.
1: Eh sì, peraltro poi una cosa che colpisce, mi è sempre colpito insomma di Simone Guerra che è riuscito anche a segnare in tante zone d'Italia differenti. Gironi spesso si dice che hanno caratteristiche diverse tra di loro, mister, insomma i gironi della Serie C intendo. Lui è riuscito ad incidere un po' ovunque, questo non è mai scontato per nessun attaccante, i numeri nella categoria sono numeri stratosferici.
2: Assolutamente sì, lui insomma, ci ha dimostrato con i fatti che ha fatto gol in tutti i gironi della Serie C, ma anche in Serie B. Ricordiamoci che Simone ha giocato anche in Serie B, per cui io penso che insomma, i numeri parlino per lui. Ha realizzato tanti gol in qualsiasi anno, in qualsiasi stagione dove è stato e dove andrà, perché penso che insomma, possa dare ancora qualcosa a questo mondo.
1: Eh sì, beh, guardando il rendimento dell'ultima stagione sembra essere proprio così. E poi le volevo chiedere di un altro elemento che lei ha allenato, insomma, all'epoca era decisamente più giovane anche lui. Quest'anno è stato in realtà protagonista in Serie B perché l'anno scorso ha portato l'Entella dalla Serie C alla Serie B e si è confermato peraltro finora un titolarissimo anche in cadetteria. Parlo di Luca Parodi e appunto le chiedevo. Ormai 31 anni, chiaramente non è grandissimo, ma inizia ad avere un certo tipo di esperienza. Essere ancora così incisivo, anche lui in Serie B, peraltro, quindi trascinatore in Serie C, ma punto fermo anche in Serie B, che cosa rappresenta?
2: Ma guarda, a me Luca è sempre piaciuto anche lui, con me all'epoca, no? Quindi parliamo di qualche anno indietro, giocava e stava alto e poi con il passare del tempo ha abbassato, no, il suo raggio d'azione da terzino a braccetto, a quinto, quindi può giocare sia a destra che a sinistra, quindi è quel tipico calciatore che risolve i problemi dell'allenatore quando magari c'è anche un'emergenza, no? Non sai chi mettere, e Luca penso che sia il 6 politico, nel senso che è bravo ed è capace di fare più di una cosa. Vedo che si sta esprimendo anche da braccetto adesso,
1: Sì,
2: perché è
1: vero.
2: una grande sfida, una bella gamba, per cui sono contento. Insomma, ci accomunano a questi due calciatori un momento, insomma, felice, in quel dispiace anche, per cui sono contento anche per lui. E, insomma, speriamo che riescano a portare in porto la barca, la nave, e cercare di salvarsi.
1: Eh sì, al momento al di fuori della zona playout, ma devono ancora battagliare, peraltro doti di sacrificio di Parodi veramente incredibili. E l'ultima domanda poi, mister, prima di liberarla, rimango sulla Serie B, insomma, piccola digressione, però anche sul Venezia non glielo si può chied non chiedere perché ormai ci si sta giocando tutto nelle ultime giornate, primo posto rimane blindato, ma c'è ancora da lottare. Le chiedo però quanto sarebbe importante riuscire a raggiungere nuovamente la Serie A per il Venezia per cercare di stabilizzarsi anche ai massimi livelli del calcio italiano.
2: Vabbè, penso tanto, sono vicinissimi al traguardo, mancano 3 punti perché poi sono in vantaggio, no? Con degli scontri diretti, quindi
1: Sì.
2: a loro mancano 3 punti, in qualsiasi momento può arrivare, potenzialmente potrebbe anche perdere, no? L'importante è che perdano anche gli altri, lo dico da veneziano, visto che sono di queste parti qui. E per cui hanno già una possibilità domani, giocano in casa dello Spezia, che io conosco bene, no? Ai tempi la
1: Esatto.
2: portavamo noi in Serie B, e lo Spezia ha bisogno a tutti i costi di una vittoria, perché deve cercare di fare 6 punti, no? In queste 2 partite per cercare la salvezza, e deve anche guardare agli altri, perché non basterebbe neanche. E per cui partita molto, molto aperta, e si giocano tantissimo tutte e due, per cui aspettiamo domani se
1: Dita
2: a vedere chi sarà
1: incrociate.
2: il primo responso.
1: Eh sì, dita incrociate per Venezia, per la Venezia calcistica. Giustamente, appunto, seguiremo anche quegli impegni lì. Mister, è sempre un piacere averla in collegamento
2: Grazie.
1: con noi. Io a questo punto la ringrazio e la saluto e ci sentiamo prossimamente. Grazie ancora.
2: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a mister Michele Serena, sempre insomma espertissimo di tutte le categorie, peraltro sempre molto piacevole riuscire a parlare di calciatori, dei protagonisti sul campo insieme a lui. Ci siamo permessi una piccola digressione anche per quanto concerne la Serie B, perché poi le categorie sono anche legate. Dicevamo, il Venezia si gioca la promozione con lo Spezia, che invece rischia proprio di retrocedere in Serie C e al momento è in zona retrocessione diretta la formazione bianconera. Per quanto sia ancora tutto da determinare negli ultimi 180 minuti nel campionato cadetto, noi intanto però siamo arrivati alla fine della prima metà di A Tutta C. Abbiamo ancora un secondo blocco da passare insieme per andare a parlare appunto un po' di Arezzo, di quello che è stato il percorso in questa lunga ma alla fine fruttuosa stagione, e poi quello che si potrà costruire nel prossimo anno e nei prossimi anni, perché il presidente e tutto l'ambiente hanno voglia di cercare di rimanere competitivi quanto più tempo possibile, soprattutto ai massimi livelli. Noi intanto ce ne andiamo in pausa break e rientriamo qui, sempre a TMV Radio, a tutta C.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare della terza serie del calcio italiano, ma come vi avevamo promesso andiamo a parlare anche un po' della squadra che alla fine ha fatto man bassa, seppur solo negli ultimi 90 minuti nel girone B. Parliamo dell'Arezzo e lo andiamo a disturbare dopo, insomma, avergli fatto smaltire la sbornia. È con noi Riccardo Buffetti del Corriere d'Arezzo. Ciao Riccardo.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Sì, abbiamo smaltito abbastanza bene,
0: Sì, ci sentivamo anche in privato prima e mi dicevi che sostanzialmente hai fatto una sorta di maratona la sera finale dell'Arezzo, hai percorso chilometri e chilometri. Sai quando ci sono le statistiche dei chilometri percorsi dei giocatori nelle partite? Ecco, penso tu abbia superato praticamente ogni record.
1: Se ci fosse stata una regia che insomma mi inquadrava in tutto il percorso, probabilmente sì, 12 chilometri per stare dietro, insomma, al pullman, alla festa, documentare.
0: Stare dietro letteralmente.
1: Completamente. Diciamo più a fianco, diciamo, ecco. Però ha fatto piacere di vedere una piazza come Arezzo, dopo la partita, riversarsi nelle strade, far sentire la propria passione. Ai giocatori che hanno viaggiato con il pullman scoperto per le strade della città fino ad arrivare al Duomo principale, dove sono stati i fuochi artificiali. Ecco, il coronamento di 19 anni di un percorso lungo, tortuoso molte volte, perché sappiamo che dal 2007 ad oggi insomma di cose ne sono accadute sì. All'Arezzo, che non ha sempre vissuto in ottimi momenti, ma diciamo che il presidente Manzo è riuscito a mantenere la promessa che aveva fatto 5 anni fa, ovvero prima di riportare l'Arezzo dai professionisti e poi di riportarla in Serie B.
0: Eh sì, alla fine c'è riuscito, insomma, con questo percorso, peraltro vissuto poi al Cardiopalma, caro Riccardo. Prima di ripercorrere un po' però il cammino, ti chiedo che emozione è stata quella di vivere non solo il festeggiamento ma anche gli ultimi 90 minuti senza sapere quello che sarebbe stato il verdetto, perché lo ricordiamo per l'ennesima volta, Ascoli ed Arezzo erano a pari punti prima della fine del campionato, Arezzo chiaramente davanti con gli scontri diretti, ma c'era sempre quel filo un po' di paura di perderlo al fotofinish.
1: Sì, perché tra l'altro noi aretini non siamo mai fortunati con gli epiloghi, anzi di fatto questa è la quinta promozione della storia di Arezzo in Serie B, dunque questo è un dato indicativo del fatto che diciamo se le cose sono in equilibrio e poi devono pendere verso una parte, pendono di solito verso la parte sbagliata, e quindi diciamo che in città non c'era pessimismo ma c'era paura, timore, questo sì, di non riuscire a raggiungere il traguardo a un passo, perché Arezzo durante l'anno ha avuto la possibilità di staccare anche l'Ascoli 12 punti, ma Ascoli che anzi io ne approfitto per fare anche complimenti all'Ascoli, perché è riuscito fino all'ultima giornata a tenere testa a questo Arezzo recuperandogli 10 punti e di fatto mettendo alle corde anche quella vittoria al comunale, ricordiamolo, che poi è stata la partita decisiva che ha portato la pressione completa verso l'Arezzo, e i tifosi in settimana ho avuto modo di sentirne tanti anche in giro per Arezzo, e c'è chi non dormiva da due notti, da tre notti, da quattro notti, quindi ecco, diciamo che
0: ecco come l'ha vissuta.
1: Era prepartita la partita, invece è stata vissuta bene, nel senso che tanti cori, tanti applausi, tanti festeggiamenti, anche e nonostante la torre sia abbiato filo da torcere l'Arezzo fino alla fine, la fiducia dopo aver segnato il primo gol Tavernelli è stata tanta, e credo anche che i calciatori in campo l'abbiano sentita a pieno.
0: Sicuramente è stato un trasporto non indifferente che poi ha portato la squadra a rendere anche in campo nell'ultima partita, però poi ecco, riavvolgendo invece il percorso, il nastro, Riccardo, è stato un campionato molto lungo, alla fine proprio anche tortuoso, però ci sono stati tanti momenti in cui la squadra è riuscita a rispondere bene, quindi ti chiedo quali sono state le tappe fondamentali. Prima tu parlavi della sconfitta proprio con l'Ascoli e da lì in poi si è riusciti invece a reagire, ma le tante vittorie anche di misura arrivate nei minuti finali, io ricordo forse uno dei momenti più importanti, il successo di Forlì sotto di nuovo il gol veramente quasi a tempo scaduto. Insomma, ci sono stati dei capitoli che sono rimasti più immersi poi e soprattutto impressi nella memoria dei tifosi.
1: Allora, io sono molto romantico, quindi ti parto da febbraio 2025, perché secondo me questa promozione ha un nome e cognome, che è Christian Bucchi.
0: Certo.
1: Poi ne avrebbe tanti altri, di Cutolo, il presidente Manzo, però Christian Bucchi è stato l'autore di questa promozione, perché è riuscito a, di fatto con la stessa base di giocatori dello scorso anno, a valorizzarli attraverso anche degli innesti di spessore. Non era scontato che riuscissero a inserirsi, invece il ritiro a Storo di agosto, le vittorie col Napoli, col Mantua, che sì, sono amichevoli estive, però comunque danno morale, danno modo allo spogliatoio di unirsi, di amalgamarsi e di rendere. Quindi anche l'inizio è stato molto buono. Tra gli snodi principali sicuramente ci sono all'inizio quelle vittorie con Juventus Next Gen e Pianese, che sono arrivate entrambe in rimonta, con la Next Gen superando lo 0-2, con la Pianese più o meno simile, con Arezzo che nei minuti di recupero riesce a segnare i gol vittoria. Poi chiaramente nei giorni di andata le vittorie con Ascoli e Ravenna fuori casa sono state partite che hanno permesso agli Amaranto di dimostrare che effettivamente c'era la voglia di vincere questo campionato. Il ritorno dalla 20ª giornata, quindi come dicevi tu poco fa, dal successo contro il Forlì, direi fino al pareggio con la Ravenna, è stata una cavalcata incredibile, fatta di vittorie consecutive, un solo pareggio, un paio con Guidonia e appunto con Ravenna. Dopo il pareggio con Ravenna non vorrei dire che è subentrata un po' di paura, forse un po' di pressione, perché è arrivata la sconfitta con la Ternana, il pareggio nel derby contro il Perugia, la sconfitta con l'Ascoli, il pareggio a San Benedetto, che poteva essere un crocevia importante nel destino dell'Arezzo. Ma questa squadra ha dimostrato di essere un gruppo solido, di avere carattere, perché rialzarsi dopo il gol di Corazza, arrivato al 97esimo su calcio di rigore, era tutt'altro che scontato. E a San Benedetto il rischio rosso era quello di non riuscire a tornare a casa con dei punti, e aver pareggiato, quindi aver preso un punto, non aver perso, e averlo fatto con un'altra prova maiuscola, ha dato fiducia all'ambiente e ai tifosi, che dopo la sconfitta con l'Ascoli non hanno mai abbandonato la squadra, ma anzi si sono fatti sentire, sono andati al quartier generale della squadra, che si trova a Rebutino, a sostenerli prima delle partite. Assolutamente sì, e penso che sia stato veramente un'unione dell'ambiente, squadra, tifosi, società. Probabilmente ci inserisco anche un po' noi addetti ai lavori, no? Che non facendo pesare magari troppo la situazione, ma cercando di essere ottimisti, abbiamo dato anche il nostro contributo. Ecco, tutto questo ha creato una magia che adesso è Serie B.
0: Quella lettera magica è stata raggiunta anche proprio con questa unità di intenti. E peraltro hai già anticipato un'altra domanda che volevo farti, o meglio hai risposto indirettamente, perché se leggo i giocatori che hanno giocato di più per minutaggio, giocatori di movimento dell'Arezzo, sono stati Tavernelli, Righetti, Gilli, Chiosa, Pattarello, Chierico e Guccione. Questi sono i primi giocatori, primi sette giocatori per minutaggio in campionato. E qual è il fil rouge che li lega? È che sono tutti poi giocatori che erano presenti l'anno scorso e nell'ultimo periodo dell'Arezzo. Quindi ecco, proprio quel nocciolo che già c'era nella passata stagione ha fatto sì che poi si riuscisse a creare l'impianto di quest'anno. E quindi ti chiedo, oltre a Bucchi, che chiaramente ha avuto la possibilità di costruire già dagli ultimi mesi della passata stagione, questo blocco qui quanto ha inciso nel cammino dell'Arezzo?
1: Ma tanto, tanto, tanto, tanto, perché di fatto è quell'ossatura che alcuni di loro c'erano anche 2 anni fa, con l'Arezzo, diciamo, neopromossa in Serie C, quando a guidarla c'era Paolo Indiani. E mi viene in mente Chiosa, mi viene in mente Guccione e Trombini. Sono giocatori spogliatoio, oltre che giocatori di qualità, e questo ha permesso a tutti i nuovi di inserirsi bene. Tra l'altro ho intervistato per il Corriere l'altro ieri il DS Cutolo, che tanto abbiamo titolato con le sue parole in Serie B ripartiamo da questo gruppo. Quindi probabilmente questa statura il prossimo anno potrebbe ripartire dall'inizio. E sappiamo bene, no, che le squadre che diciamo, subiscono poche modifiche, hanno anche la possibilità di far bene in categorie superiori, perché vengono da quell'entusiasmo, vengono dal fatto che si conoscono già, hanno un'amicizia forte, un legame forte che gli permette di dare quel qualcosa in più magari rispetto agli altri. E tra l'altro sono giocatori anche di esperienza. Chiosa, che è diventato il capitano, credo che abbia avuto un rendimento quest'anno davvero altissimo, grazie anche ai suoi compagni di reparto, Gilli e Coppolaro, quando è arrivato a gennaio. Tra l'altro la maggior parte di questi, paradossalmente, negli ultimi tre hanno giocato un po' meno, si sono visti più Coppolaro, De Col, Iaccarino, Arena, giocatori che hanno risposto presente e non solo, che per il prossimo anno possono essere delle garanzie. Ricordo che Arena, arrivato a gennaio dal Pisa con l'esperienza a Carrara, con la promozione ha fatto scattare direttamente il riscatto, scuote gioco di parole, di fatto a giugno-luglio diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell'Arezzo, un giocatore che nelle ultime tre partite ha deliziato con i colpi da biliardo.
0: Eh sì, sono stati insomma anche poi nest importanti. Hai detto bene, l'anno prossimo bisognerà ripartire, giustamente, come ha detto il direttore sportivo Cutolo, da questo impianto e poi ovviamente mettere dentro degli innesti anche di categoria. Però poi vado anche sulla progettazione. Ci siamo soffermati, Riccardo, sul cammino di quest'anno, come è giusto che sia, ma poi un progetto ambizioso deve anche guardare avanti. Parlavi delle conferme, quella di Bucchi, quella di una parte del gruppo, quella di Cutolo, che secondo me ha lavorato egregiamente nel corso di questi anni e che ha costruito proprio anche lui quel percorso che ha portato alla promozione in Serie B. Quindi ti chiedo quanto, ecco, sarà importante riuscire ad avere ancora questo tipo di continuità dirigenziale, di guida tecnica e di gruppo squadra.
1: Allora, ti parto dalla parte dirigenziale, perché il presidente Manzo, 5 anni fa, quando ha preso lui in mano la gestione dell'Arezzo, al di là del primo anno sfortunato, ha dichiarato una cosa importante: io vengo da Arezzo per rimanerci, di fatto. E non è un caso che i primi investimenti fatti da questa proprietà siano stati centri sportivi, hotel, quindi strutture. Tra l'altro, ieri è stata firmata
0: la convenzione. L'altra domanda era questa qui, sull'impianto.
1: La convenzione con il comune di Arezzo, e l'Arezzo Calcio di fatto ha in gestione lo stadio comunale e il centro sportivo di Caselle per 90 anni. Tutto questo è stato possibile grazie alla attuazione della legge, nuova legge sugli stadi, che è la prima in Italia. Dunque Arezzo ha anticipato Milano, Roma, Firenze, le grandi città, e tra qualche giorno inizieranno i primi lavori che andranno a riqualificare lo stadio. Il comunale diventerà, diciamo, entro dicembre 2030, una struttura che potrà ospitare 13.000 posti a sedere tutti coperti, che potrà ospitare eventi internazionali. Dunque il progetto di questa società è radicarsi sul territorio e rimanere per tanto tempo. In parallelo è stato Manzo a volere 2 anni fa Cutolo come direttore sportivo, come guida principale, nonostante di fatto Cutolo fosse alle prime armi dal punto di vista dirigenziale, perché calcisticamente parlando mi insegnate, insomma, che è un giocatore che ha giocato tra i professionisti per 20 anni. Dunque,
0: beh, anche scritto qualcosa di importante con gli scarpini, esatto, ai piedi.
1: Esattamente. Tra l'altro mi ha fatto piacere vederlo nel post partita in conferenza emozionato, perché lui ad Arezzo ha un po' iniziato la sua carriera, poi c'è tornato alla fine e non ha vissuto momenti troppo belli, e ha detto: il fatto di aver portato un trofeo così importante ad Arezzo mi emoziona tantissimo. E di fatto ha dimostrato lui in 2 anni di essere in grado di fare questo lavoro, ed essere in grado di farlo bene, con un budget a disposizione, con degli obiettivi raggiunti gradualmente. Quindi questi due elementi sono fondamentali. Manzo e Cutolo si sono trovati bene e sono una coppia che funzionano. Bucchi è stato l'ingrediente in più, è stato il formaggio nella pasta, se vogliamo metterlo, insomma, tenere culinario, no? Esatto, il condimento, perché innanzitutto si è trovato subito bene con le idee del presidente e del direttore, e poi ha sposato Arezzo, ha creato una mentalità, un'identità dietro la squadra, e non posso immaginare che possa essere un'identità che finisce domani. Sia Manzo che Cutolo lo hanno già confermato, diciamo, per i prossimi anni. Bucchi ha un contratto fino a giugno del 2028, e nulla fa presagire che non venga rispettato. Immagino però dall'altra parte che un campionato del genere gli abbia attirato appeal anche in categorie superiori, però ecco, crediamo fortemente che il condottiero rimanga a casa, insomma.
0: Eh sì, lui di certo la conferma se l'è meritata, poi quel che accadrà, accadrà. E si vedrà, e l'ultima domanda, insomma, poi saranno le ultime due feste, le ultime due partite prima del rompete le righe. C'è la Supercoppa da giocarsi, c'è la partita contro il Vicenza, appunto, che andrà in scena il 2 di maggio alle 17.30. Leggevo anche le parole di De Colla, che è chiaramente emozionato di affrontare il Vicenza, quindi una bella emozione. Insomma, queste due partite restano da giocare per mettere in disputa un altro trofeo, che sarebbe un'ulteriore ciliegina, anche se, come abbiamo detto, ormai il grosso è stato fatto.
1: Tanto Arezzo, che ha già vinto la Supercoppa nel 2004, e in quell'occasione c'erano due gironi, e giocò contro il Catanzaro vincendo l'andata e il ritorno. Due ex per la partita di Col in casa Arezzo, Capello in casa Vicenza, entrambi insomma sono trasferiti, hanno vinto entrambi il proprio campionato, e si giocherà al comunale. Ci sarà anche la Lega Pro, che di fatto a fine partita farà scattare la premiazione per aver vinto il girone B per quanto riguarda l'Arezzo, e sia Cutolo che Manzo insomma hanno espresso la voglia di continuare questa stagione, quindi di provare a sollevare anche la Supercoppa. Se così non dovesse essere, non ci sarebbero drammi, sicuramente non ci sarebbero. Però è chiaro che siamo arrivati a questo punto dove la mente ancora non si è staccata, dove la voglia di continuare a giocare c'è, perché no? Andare sulla via di entusiasmo per chiudere con due trofei, per coronare una stagione che di fatto in 103 anni dell'Arezzo potrebbe diventare indimenticabile per molti.
0: Eh certo, abbiamo detto una ciliegina su una torta che però è già ampiamente glassata, meritatissima, diciamo così. Continuiamo con i paragoni culinari. Riccardo, è stato un piacere richiacchierare con te, insomma siamo arrivati finalmente alla fine della stagione e di conseguenza ancora una grossa festa si farà ancora nelle prossime settimane, come è giusto che sia. Io ti ringrazio, quindi buon proseguimento di finale di stagione, dolce finale di stagione.
1: Grazie a te, un abbraccio, e grazie per l'attenzione che avete dato, il focus che avete dato sulla Serie C e in questo caso sull'Arezzo. Un grande abbraccio e una buona estate a tutti.
0: Grazie Riccardo, è stato sempre un piacere insomma sentirci nel corso anche delle ultime stagioni, e mi ricordo anche dal punto di vista impiantistico quando si parlava poi dei progetti ancora molto lontani dalla realtà. Invece l'Arezzo è stato molto bravo anche a lavorare sulle strutture, non solo sul campo, dove il lavoro comunque è stato veramente veramente egregio. Ringraziamo ancora Riccardo Buffetti del Corriere di Arezzo. Ricordiamo appunto che poi la prima sfida sarà contro il Vicenza, e poi il secondo incrocio contro il Benevento, da capire quando, perché sapete che la Supercoppa di Serie C poi si compone in corso d'opera per capire l'evolversi del calendario. Noi siamo ancora in diretta, abbiamo qualche minuto da passare insieme. Io a questo punto colgo l'occasione anche per ricordare quelli che saranno i prossimi impegni, perché ormai ci stiamo avvicinando sempre di più a grandi passi verso i playoff di Serie C, che prenderanno piede finalmente nella giornata del 3 di maggio. Appunto in questo giorno di domenica partiranno le sfide, quasi tutte in concomitanza, non tutte, perché Cittadella Arzignano, che si giocherà alle 17.30, e Juventus Next Gen Vispesaro, che si giocherà alle 20.45, saranno appunto in orari diversi rispetto alle altre, che saranno tutte alle 20. Io le ricordo ancora: Casertana Atalanta Under 23, Crotone Cerignola, Lumezzane Alcione, Monopoli Casarano, Pianese Ternana, Pineto Gubbio e Trento Giana Erminio. Queste le squadre che parteciperanno al primo turno dei playoff. Poi ricordiamo ci sarà il secondo turno, sempre per quanto riguarda la ripartizione in gironi, e poi più avanti si entrerà nella fase nazionale, dove subentreranno le altre squadre, e bisognerà attendere poi appunto ancora svariate settimane, ben più di un mese prima che si possa avere la quarta promossa in Serie B, per poi invece capire le retrocesse dalla cadetteria. Bisognerà attendere i responsi delle ultime giornate, dato che ancora non c'è nulla di scritto, e neanche lo Spezia, che è ultimo, è ancora certo di retrocedere, può ancora sperare eventualmente nei play-out. Intanto però riporto anche alcune news dal sito e dall'app di Tuttaci. Ci sono delle dichiarazioni di chi è stato molto emozionato nel corso degli ultimi giorni, vale a dire Daniele De Rossi, che con l'Ostia Mare insomma festeggia la promozione in Serie C. Ha rilasciato alcune parole, ha detto è stata una domenica unica, riferita chiaramente all'ultimo fine settimana dove i biancoviola sono riusciti a raggiungere la promozione in un girone peraltro complicatissimo. Ha detto la fortuna e la sfortuna di seguire due squadre contemporaneamente, Genoa ed Ostia Mare. Quando le cose vanno bene è sempre positivo, anche se noi abbiamo perso, noi chiaramente riferito al Genoa. Ha sempre ripetuto che sarebbe stato un sogno salvare il Genoa, ottenere la promozione con l'Ostia Mare, tornare a casa. È stato emozionante, quindi si gode insomma un po' la festa. Il tecnico dei biancorossi ha detto non è solo un discorso di ego, ma anche un discorso familiare, vedere i clacson in giro per Ostia con i fumogeni, cose che siamo abituati a vedere sul Lungotevere con Roma e Lazio, anche se mi sento di dire Roma e Lazio negli ultimi anni, ecco, di scudetto un po' meno, qualche altro trofeo magari sì, magari è arrivato. Ha detto c'erano 400 però o 500 tifosi in corteo, riferito all'Ostia Mare, ci ha fatto sentire importanti, daremo continuità a questa grande gioia con attenzione, amore, appartenenza che ci ha fatto iniziare questa avventura, questo viaggio. Insomma, l'Ostia Mare ha condotto un percorso praticamente perfetto durante il proprio campionato, peraltro l'abbiamo già ricordato tante volte, in un raggruppamento complicatissimo dove c'erano due avversarie costruite già per essere insomma protagoniste in Serie C, riferimento ovviamente all'Ancona e al Teramo, due squadre peraltro grandi anche a livello storico e che hanno calcato nel passato recentissimo e recente anche i campi del professionismo. Sono state messe dietro ad un Ostia Mare che ha condotto un percorso ineccepibile, che nell'ultimo fine settimana è riuscito proprio a raggiungere la vittoria nel proprio girone. Noi stiamo arrivando alla fine intanto della puntata odierna di A Tutta C, e ci stiamo di conseguenza per salutare. Ricordiamo che poi con A Tutta C l'appuntamento non è domani, ma sarà con la prossima settimana, lunedì, il solito doppio appuntamento dalle 9.45 alle 10.45 la mattina e dalle ore 17 alle ore 18 nel pomeriggio, dove discuteremo chiaramente di tanti temi, ma soprattutto parleremo anche delle partite del primo turno dei playoff di Serie C, che avranno già dato i loro verdetti, e quindi potremo già iniziare a disegnare un pochino di più le griglie e capire quali potranno essere gli accoppiamenti del prossimo turno, quindi del secondo turno della fase non nazionale, quella riferita ai gironi. Per quanto riguarda invece i playout, che quest'anno sono veramente pochi, è giusto ricordarlo, pochissimi spareggi, appena uno nel girone B, ci sarà la sfida, la doppia sfida fra Torres e Brama. Qui bisogna attendere ancora un po', perché il 9 di maggio andrà in scena Bra Torres all'andata e poi il 16, una settimana dopo, il ritorno in terra sarda. Siamo arrivati alla fine. A questo punto io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in cabina di regia. Non mi resta che salutarvi augurandovi un buon primo maggio, un buon fine settimana ed un buon proseguimento di serata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Siamo

0: La Cremonese a 28 con una partita in meno, ovviamente. Andiamo a vedere le altre partite che si giocheranno oggi, sabato. Udinese-Torino, Como-Napoli, partita interessantissima di cui poi parleremo. Atalanta-Genova, poi domenica Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona, Inter-Parma. E lunedì si chiude la giornata, questa giornata di campionato con Cremonese-Lazio e Roma. Fiorentina, due partite interessanti, zona salvezza, ma un po' uno scontro diretto quello che è tra la Roma e la Fiorentina. La Roma che deve fare punti obbligatori per raggiungere il quarto posto della Juventus e chissà cosa farà la Juventus che comunque ha partite un po' più difficili sul calendario di quelle ro della Roma perché gioca è vero con, con il Verona. In questa giornata di campionato, poi però affronterà la Fiorentina, affronterà il Torino, affronterà il Lecce. Allora, io volevo subito dirvi una cosa: noi questa mattina avremmo dovuto avere in collegamento telefonico perché sta andando a Bari. Sapete che sta facendo il giro un po' dei teatri italiani, Siegfried Ranucci, il presentatore di Report. Anzi, prima di affrontare questo discorso, io voglio presentare i miei due compagni di viaggio ormai, che sono Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Susanna, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. E Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Daniele, ciao Susanna, ciao.
0: Allora, noi ci eravamo sentiti in privato, no? Io vi avevo
2: Sì.
0: detto Ranucci avrebbe dovuto partecipare perché mi faceva piacere un po' anche pubblicizzare questo diario di un trapezista che è lo spettacolo teatrale inedito scritto da lui che svela il suo lato intimo e professionale del giornalista di Report. Sta facendo il giro d'Italia anche con consensi elevati. Questa sera sarà a Bari. Avevamo deciso di averlo mentre andava a Bari. Poi cos'è successo? È successo che la RAI ha mandato a Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni che lui ha fatto su Nordio nell'ultima puntata di È sempre carta bianca. E la RAI gli ha interdetto di parlare da qualsiasi parte. Io vi leggo la risposta di Ranucci. Lui scrive: prendo atto di quanto riporta l'ANSA, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell'azienda. Tuttavia, non ho timore di affrontare il giudizio del ministro della giustizia, che è anche colui che è custode dell'albo dei giornalisti. Sul resto ci sono cose che hanno un prezzo, altre che hanno un valore, e per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell'umanità. Allora, cosa è successo? Lui ha fatto delle dichiarazioni, la RAI non solo ha interdetto e lo ha richiamato, ma gli ha anche levato l'avvocato nel caso che il ministro della giustizia volesse intraprendere una causa contro Ranucci. Allora, io vi voglio chiedere, voi siete due giornalisti, il giornalista è colui, no? A me lo insegnava Sconcerti, non è il giornalista sportivo o il giornalista di cronaca. Il giornalista è giornalista, poi dopo fa delle cose. Ma quanto vale la libertà di informazione, Gaetano?
2: La libertà di informazione è tutto, cioè senza libertà di informazione non sei un giornalista, sei senza la categoria, un salumiere, fai il panino, metti la mortadella, fai il panino, metti la notizia dentro, magari di un'agenzia che ti dà il capo, che ti dà l'ente, che ti dà la politica e quindi fai il passacarte, senza
0: Fai
2: libertà,
0: copia e incolla, diciamo, come
2: senza
0: fanno
2: copia e
0: tanti
2: incolla,
0: siti.
2: anzi spesso e volentieri dovresti fare secondo loro. Secondo qualcuno anche il cieco, il sordo, il sordomuto, quello che non vede, che vede solo parzialmente e racconta, la cassa di risonanza per amplificare certe cose pro domo, chi è il padrone del momento e chi no. La libertà è tutto, la libertà è tutto, e quindi penso che comunque però devo dirti una cosa, al di là della questione Renuccia adesso di quella che è successo, devo dire che in Italia la libertà di espressione oggi come oggi è assoluta, cioè sostanzialmente tra web e altri mezzi si riesce ad esternare quelle che sono le cose. Il problema è quando sei veramente libero, come ecco per esempio posso essere libero io adesso e sono pensionato.

0: essere Daniele che è pensionato, ma non voglio dire che le nostre aziende prima ci condizionavano. È un'altra cosa invece quando sei un dipendente della RAI e quindi ci sono dei canoni da rispettare, però il canone che viene imposto ad Annucci in questa situazione, le modalità, quello che succede e il tipo di trasmissione che lui comunque fa, a prescindere di quello che ha smosso il ministro a fare questo stop e a fare questa inibizione che secondo me gli tornerà come un boomerang, il controllo normalmente ce l'ha, però bisogna essere onesti, corretti e valutare quando c'è invece una violazione e una privazione di un diritto importante. Secondo me questo è il caso assolutamente.
1: Daniele.
2: Ma la libertà di stampa è un pilastro di ogni democrazia, senza libertà di stampa non può esistere democrazia, sappiamo che le dittature la prima cosa che fanno è uccidere la libertà di stampa, la libertà di espressione, quindi questo è un fatto gravissimo. La cosa più grave di questa vicenda di Ranucci, secondo me, non è tanto il fatto che gli impediscano di partecipare alla trasmissione di qualunque emittente, ma è il ritiro della tutela legale. Questo è gravissimo perché vuol dire che d'ora in poi Ranucci si dovrà difendere da solo, spendendo soldi da solo, scusate, per vicende che evidentemente possono intaccare, secondo alcuni, l'onorabilità di qualche persona nel corso delle sue trasmissioni. Per cui ecco, io esprimo personalmente la mia assoluta solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché è da tempo al centro di attacchi da ogni lato, praticamente soprattutto da un lato, per la verità, e credo che questo non sia accettabile in un paese civile.
1: No, a me ha fatto fare una riflessione adesso, poi, perché tutto è partito da un richiamo che la Montarulli, presidente della commissione vigilanza RAI, ha chiesto di fare.
2: La Montarulli.
1: Io mi chiedo questo: perché la gente normale, se deve andare a fare un concorso per qualsiasi posto, deve avere una fedina penale pulita, e poi noi ci ritroviamo il presidente della commissione RAI condannata in via definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato? Allora, queste sono un po' le
2: condizioni. Credo sia vicepresidente della commissione.
1: Sì,
2: credo,
1: presidente, vicepresidente, sì. Insomma, c'ha comunque un ruolo, viene pagata, sì, no? Per fare questo, sì, sì. È una persona condannata a 1 anno e 6 mesi in via definitiva per peculato.
2: Sì.
1: Insomma, io lo trovo un po' imbarazzante.
2: Un po' molto imbarazzante, secondo me. Con che faccia si presentano questi a criticare le trasmissioni di Ranucci, quando proprio la vicepresidente della commissione di vigilanza della RAI è stata condannata in via definitiva per un reato che comunque no, è un reato minore, per carità, ma è sempre un reato, è stata condannata in via definitiva, quindi diciamo così non è pulitissima, ecco. Poi tra l'altro, se andiamo a leggere anche le motivazioni della condanna, sono anche abbastanza
1: gravi.
2: Sì, grave, ma mi viene anche da ridere per certi versi. Sì, certo. Comunque, detto questo, insomma, lo trovo veramente fuori luogo tutto quello che sta accadendo.
1: Poi ecco, c'è da dire, ricordiamo la RAI. Vai,
0: volevo chiederti, noi in privato ci eravamo parlati, no, di questa cosa che era bella, se aprivamo la trasmissione con lui. Ma sostanzialmente gli hanno tolto l'avvocato, la tutela e via discorrendo. Lui le sue apparizioni al teatro a Bari la farà comunque stasera. Il collegamento con noi perché non è stato fatto?
1: Perché gli hanno imposto di non parlare con nessuna radio e nessuna televisione.
0: Ho capito, tra l'altro che hanno sfruttato il diritto d'esclusiva, queste cose qua. Ma al di là di questo, ma lui comunque a Bari il suo spettacolo lo farà, o anche quello gli hanno regalato?
1: No, credo che lo fa. Io adesso non gliel'ho chiesto in particolare, ma credo che lo faccia, anche perché quella poi è un'altra cosa. Lui lì non parla dei casi di report, lui lì parla della libertà, cioè di quello che poi avrebbe dovuto parlare anche di noi, perché al limite noi non gli avremmo chiesto se era proprio così, no? Cioè, però gli hanno proprio imposto di non parlare con radio e televisioni.
0: Vabbè, l'hanno messo in condizione che appena sgarra arriva la lettera, la seconda, terza lettera di chiamo.
1: Sì, più o meno.
0: Daniele sa bene che succede.
2: È da tempo che la RAI sta attaccando Report, perché è una trasmissione che dà molto fastidio, no? Dà molto fastidio soprattutto ai padroni del vapore. E ogni tanto minacciano addirittura di chiuderlo. Non lo chiudono, sai perché? Perché fa degli ascolti eccellenti, perché fa il 10%, su Rai 3 il 10% è tantissimo. e quindi lo chiudo. Se facesse il 2%, 3% l'avrebbero già chiuso.
1: Poi ricordiamo una cosa, perché questo va detto, no? Io poi ho parlato con Sfrido in diverse occasioni, perché non so se sapete, ma lui è del mio stesso quartiere, lui è nato a Garbatella, no? Allora ogni tanto ci incontriamo e lui mi ha detto: in tanti anni di report la RAI ha sempre vinto tutte le cause che sono state fatte, ne hanno persa soltanto una. E vi spiego anche il motivo, perché avevano la dichiarazione di un dipendente statale, pubblico, su un caso, e quindi avevano, diciamo, oscurato il viso e la voce, però l'azienda lo ha comunque riconosciuto, e quindi quella causa loro l'hanno voluta perdere, perché questo dipendente ha perso il lavoro e quindi gli sembrava giusto ridare un risarcimento a questa persona, perché era stata un po' colpa della RAI che non aveva fatto proprio benissimo la copertura di questa persona che parlava. Per cui in tanti anni non hanno mai perso una causa, anche questo la RAI lo dovrebbe mettere, no? Perché evidentemente gli approfondimenti e quello che dicono hanno delle basi fondate.
0: La piccola gioia, tra virgolette, non è figura del caso Ranucci, la piccola soddisfazione che mi viene in mente quando qualcuno dice non c'è diritto di espressione, c'è diritto di libertà, e non penso che questo sia il nostro caso, cioè quando uno ha qualcosa da dire, il modo per dirlo e far arrivare, o adesso col web e altre cose si trova. Mi ricordo quando invece tanti anni fa, per attaccare il re, per attaccare politicamente lo Stato, si usavano al teatro mandare, lanciare dai loggioni i volantini con scritto sopra Viva Verdi, con la scusa di sentire, essere lì ad ascoltare un'opera di Verdi e via discorrendo, era Viva Verdi, viva il re d'Italia, perché in quel momento si invocava la monarchia, era una situazione. Quindi pensa cosa si doveva fare per poter mandare un messaggio, andare a teatro, poter fare dei volantini e farli girare in questa maniera, perché in quel momento si cercava di portare in auge Vittorio Emanuele, re d'Italia. Insomma, ricordo questo fatto, mi è rimasto impresso da ragazzo quando l'ho studiato, cioè ai superiori, e mi è venuto in mente anche altre volte dopo la giurisprudenza, quando qualche volta l'esempio era questo, cioè viva Verdi, per poter dire viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, si voleva allora la monarchia, e invece oggi, cioè, se si può dire qualsiasi cosa tra web, radio, podcast e canali più o meno ufficiali, insomma, l'esternazione riesce, poi bisogna vedere che succede dopo. E invece, giustamente, i problemi di chi è incanalato in un settore tipo Rai, non penso che a Mediaset siano meglio, non nasce proprio il caso, ma lasciamo stare, comunque è diverso. Però chi vuole esprimersi qualsiasi cosa, fortunatamente nel 2026 può fare.
1: Beh, vi voglio fare una domanda. Vai.
2: Prego. No, rapidamente, dicevo prima, è molto grave il ritiro della tutela legale, perché questo significa che d'ora in poi tutte le cause più o meno temerarie che verranno istruite contro il Sfrido Ranucci comporterà da parte sua un esborso di parecchi soldi per la tutela, per pagare gli avvocati e così via. Questa è la cosa grave.
1: Sì, questa è la cosa più grave. Invece vi voglio chiedere, da giornalisti, a voi è mai capitato che un editore vi dicesse qualcosa? Se potete dirlo.
2: Guarda, io in tanti anni a Mediaset mi è successa una cosa una volta sola, vi racconto anche l'episodio, che è anche divertente per certi versi. Dunque, era un Roma-Milan, Roma di Zeman contro il Milan di Capello, che finì 5-0, se non ricordo male, Gaetano se lo ricorderà sicuramente.
0: Sì, 5-0.
2: Ecco, e mi arrivò una telefonata dal vice direttore dicendo: il presidente si raccomanda di non fare, di non dire Spirito Saggi, di non fare battute, perché è incazzato nero. Il presidente era Berlusconi, ovviamente. E io dico: quindi stai attento nel servizio, insomma, non esagerare, va bene. E arriva in sala stampa a Capello, dice: faccio solo una dichiarazione, che alle televisioni arriva, non in sala stampa, e faccio solo una dichiarazione, non rispondo a domande, mi vergogno di quello che ho visto oggi in campo, chiedo scusa al presidente, alla società e ai nostri tifosi, arrivederci. Mi regalò l'apertura del pezzo, perché io a quel punto lì non ebbi bisogno di fare nulla, aprì il pezzo con quella dichiarazione e da lì in poi raccontai la partita, e quindi mi risolse il problema praticamente.
1: Certo. Gaetano?
0: No, io ti posso raccontare invece che, pace all'anima sua e Dio l'abbia in gloria, ho avuto la fortuna di lavorare con un grande che è Candido Cannavò, un immenso Candido Cannavò, e poi dopo anche con uno stragrande Carlo Verdelli, perché non è mai successo nulla, e neanche quando è successo il casotto del doping, l'intervista a Zeman, a cose di questo genere, nessuno mai mi telefonò da Milano per dirmi, cioè mi telefonare per dirmi ci spieghi meglio che ha detto Zeman, cosa ha detto, cosa ha fatto, ma nessuno a dirmi nel pezzo dai questo taglio, che critica, che ne so, Zeman dice forse stava ubriaco, ma che dice questo cieco, cose, cioè per sminuire, mai, e va bene, scrivi quello che devi scrivere e non ti preoccupare, ma hanno assistito in tutto. Arrivò anche alcune querele che riguardavano il contenuto del pezzo, ma furono gestite da, manco mi arrivò la notifica, mi fece una telefonata, dice guarda c'è stata una querela nei tuoi confronti, ma non ti preoccupare, si è querelato anche il direttore, l'editore del giornale, ce lo vediamo qua con l'ufficio legale, sta tranquillo, dovevamo dirtelo solo per questioni di correttezza e quindi, certo. Ma mai una cosa del genere, assolutamente mai nessun condizionamento. E tra l'altro la Gazzetta dello Sport, che è il giornale era di Agnelli, pubblicò tutto quello che doveva pubblicare delle dichiarazioni di Zeman su quelle domande che fece il ritiro, andando proprio a minare la società del padrone. Quindi su questo, quando sento criticare la Gazzetta, il giornale del Nord, sì, le pagelle, cose, però allora, mo adesso non lo so che succederebbe in questo caso, allora era un palazzo dalle fondamenta granitiche con uomini di uno spessore enorme, con me non si sono mai permessi di nulla. Quando Sensi mandava bombe a mano contro il palazzo, contro Carraro, contro Moggi, non c'è stata una volta che da Milano hanno detto no vabbè, Sensi ha detto questa cosa, non ci interessa, 5 righe, 10 righe, no, ha detto Sensi, ok, fai il pezzo, metti come ha detto, sì, preciso, non farli evitare, come giustamente è, non diminuire, fai le tue, mai.
1: Allora,
0: non so se è lo stesso, vedi il trattamento,
1: no.
0: Con...
1: No, ti garantisco che non è.
0: Ci siamo capiti per il trattamento.
1: Allora, invece, prima di entrare nel calcio e parlare del quarto posto, vi volevo chiedere, siccome c'è una notizia, è morto ieri a 59 anni Alex Zanardi, un campione che ha insegnato forse a tutti noi di non arrendersi mai, no? E che ci potrebbero esserci sempre seconde vite, anche quando succedono cose grandiose. Volevo chiedervi un pensiero. Daniele.
2: Allora, ah. Sì, Zanardi viveva qui vicino a Padova, sui Colli Euganei, dove mi trovo io adesso a Padova. Ha vissuto gli ultimi anni qui e so che anche, insomma, ogni tanto qualcuno lo incontrava in giro. È stato, come hai detto tu giustamente, un esempio. La vita gli ha dato molto, ma gli ha tolto molto di più di quello che gli ha dato, evidentemente, e credo che abbia finito di soffrire, si dice in questi casi, ma è stato sicuramente un esempio di resilienza, di resistenza, di coraggio, soprattutto di coraggio, e di non arrendersi mai. Credo che la sua testimonianza rimarrà per sempre nei cuori di tutti noi.
1: Sì, veramente. Gaetano?
0: Sì, no, sono d'accordo, non mollare mai, è giusto. In queste situazioni, tipo anche quella di Schumacher,
1: è un po' la beffa della vita, no, Gaetano? Corri un po' la beffa della vita, perché tu corri in Formula 1 e poi basta uno scontro.
0: Però il fatto che non si debba mollare mai è fuori discussione, anche per i parenti, per chi ti sta vicino. Il fatto, vabbè, Zanardi lo sappiamo tutti che era, insomma, in una condizione difficilissima, lo stesso il fatto, anche Schumacher, cioè è un vegetale, sappiamo, no? Ecco, il fatto di non mollare mai, lo voglio ricordare, sì, per loro, che quindi non mollano, ma grazie agli altri, perché ci sono vicini e li tengono in vita e ben fanno, ma il non mollare mai lo voglio fare a quelle persone che si sentono giù, che pensano di farla finita, a quelli là che pensano all'eutanasia solo se c'hanno un'unghia incarnita, a quelli che si buttano giù perché non si sentono come quando avevano 20 anni, a quelli che devono combattere un po' per stare lo devono fare per loro e sicuramente per i parenti che stanno attorno, perché spesso e volentieri molte persone dimenticano certe cose e ragionano come se fossero soli al mondo, mentre invece l'affetto, l'amore enorme, grandissimo dei familiari è così. E la cosa che mi spinge a dire non mollare mai, perché sappiamo tutti che ci sono dei giovani che per problemi esistenziali...
1: Ma per un voto a scuola, Gaetano, per un voto a scuola.
0: Per un voto a scuola, per essere lasciati dalla fidanzatina o dal fidanzatino, per il presunto bullismo, per antipatie e cose varie, e devono guardarsi attorno e ricordare la tragedia che creano intorno quando hanno genitori e parenti che li amano. Quindi non bisogna mollare mai. Di Zanardi, per l'amor di Dio, ripeto, la situazione era quella che era, Schumacher, queste cose qua, perfetto. Ma non mollare mai anche chi è lucido e chi sta lì che si crea da solo qualche danno irreparabile. Quelli che stanno bene scoppiano di salute, ma fanno uso di stronzate e si perdono la vita, tante cose. Quindi non mollate mai e soprattutto pensate a chi vi vuole bene.
1: Sì. Allora, passiamo invece a questa giornata di campionato, 35esima giornata. Dopo di questa ne mancano 3, quindi quanti punti? 4, 8, 12 punti a disposizione. Cosa può succedere, Daniele?
2: Allora, dal punto di vista dello scudetto non può succedere.
1: Vabbè,
2: più
1: l'Inter ha vinto ormai, diciamolo.
2: L'Inter ha vinto. Potrebbe festeggiare anche oggi,
1: anche oggi,
2: prima di scendere in campo addirittura.
1: Sì.
2: E per quanto riguarda il resto, la lotta per la Champions mi sembra che sia abbastanza indirizzata verso la Juventus, che ha sulla carta una sola partita teoricamente difficile contro il Lecce, ma con un Lecce che si sta togliendo quasi fuori dalla zona retrocessione, cioè diciamo così che si sta avvicinando alla salvezza. Quindi Como-Napoli è una partita che può dire molto, nel senso che può dire molto se le vince il Como, perché può continuare a sperare di riacciuffare la Juventus, ma mi sembra abbastanza complicato. Se invece il Como non dovesse vincere, il discorso riguarderebbe soltanto eventualmente la Roma. Quindi il discorso salvezza si sta chiarendo, vediamo cosa farà la Cremonese, mi sembra contro la Lazio, non ricordo male, sì. Cremonese-Lazio in casa lunedì. E l'unica speranza per la Cremonese è di vincere questa partita. La Lazio credo che abbia già la testa alla finale di Coppa Italia, quindi non penso andrà in campo col coltello tra i denti, quindi potrebbe anche succedere che la Cremonese vinca questa partita e quindi riavvicini nuovamente il Lecce, ecco. Però la lotta per la salvezza è fra queste due, è evidente.
1: Il Pisa ormai è retrocesso?
2: Pisa e Verona retrocessi aritmeticamente.
1: Sì. Manca solo il terzo. Gaetano?
0: No, la giornata di oggi, cioè, ci dobbiamo godere un Como Napoli che, oltre alle risultanze che giustamente Daniele ha sottolineato, le implicazioni sulla Champions, le prime quattro e via discorrendo, il Como dentro, Como fuori, la Juve, che okay, è una partita che sotto l'aspetto futuro Napoli in generale, di Conte, eventualmente CT e cose varie, è una partita che davvero può decidere molto, ma molto e molte cose. Perché se il Napoli dovesse uscire da Como con applausi, una prestazione maiuscola, magari come visto in alcuni frangenti con la Cremonese, si aggiusterebbero, si valuterebbero tante cose. Se Napoli esce da Como in una prova da mugugni, fischi, come è successo con la Lazio e cose varie, davvero succede una, non dico una rivoluzione, ma comunque è in dubbio il secondo posto, si ritorna ai vecchi pianisti, quindi una partita nella partita, l'aspetto nazionale, il Como il quarto posto e gli altri, e quello del Napoli che invece con le sue mille sfaccettature tipiche della nostra piazza, della nostra realtà e via discorrendo. Poi giustamente,
2: secondo
0: come
2: te Gaetano, Conte rimane a Napoli o no?
0: No, secondo me ad oggi è più probabile che rimanga o no, però se va come perde 4-0 e poi fa un finale floscio con partite bruttine, comunque se là in Champions League ci va, non va da secondo, magari terzo o magari addirittura quarto, penso proprio di no. Però ad oggi secondo me più sì che no, perché Conte per andare via chiederà una buona uscita. De Laurentiis non pensa assolutamente di esonerarlo e quindi dargli l'interrogaggio o la buonuscita, facendosi i calcoli se lascia Conte deve dare soldi e deve pigliare un nuovo allenatore di un certo spessore. Conte sa già il materiale umano che c'ha a disposizione, basta aggiustare quelle due o tre cose. Io dico che il Napoli, Conte e Di Laurentiis devono salire sulla macchina del tempo e tornare indietro di un anno all'estate scorsa. Il materiale umano che hanno preso senza infortuni, cambiare preparazione, cambiare alcune cose, qualcuno che è stato un flop, un mega flop, rimandarlo al mittente, aggiustare un po' con la squadra senza grandi esborsi e cose varie. Quindi secondo me sotto la questione Napoli è più facile che rimangano, anche perché dopo tutta questa corsa di gente che vuole Conte, non lo so, non mi pare, non penso ci sia sulla nazionale, vado cauto. E poi il resto, come hai detto tu Daniele, le altre posizioni in classifica, anche io vedo la Juventus, anche se ha fatto quel Milan-Juve, ho altro costo da sbadigli, però insomma Spalletti è uno di quelli che quando deve arrivare a raggiungere un certo risultato lo raggiunge. E poi Coran Populi, cara Susanna, festeggiamo il Padova che a ieri ha vinto 1-0 e sostanzialmente ha mandato il Pescara in Serie B, e soprattutto penso che se non è matematica comunque il Padova si salva e non vedremo il nostro Danielino con gli occhi lucidi per la rete.
2: Una rapina, ieri una rapina a mano armata, col passamontagna proprio.
1: Sì.
0: Non ho visto, ma perché il Pescara
1: dice un po'.
2: Allora, primo tempo equilibrato, un paio di occasioni per il Padova, secondo tempo il Padova non ha mai superato la metà campo, ha giocato solo il Pescara, ha preso un palo, ha avuto un rigore a 12 minuti dalla fine attraverso il VAR, l'ha sbagliato, non ha tirato Insigne, l'ha tirato Russo e se l'è fatto parare, e al 95esimo su calcio d'angolo, tiro da fuori area di Pastina e Padova vince, una rapina a mano armata, ma questo è il calcio.
0: Al 95 segnato,
2: sì, è una roba incredibile. Il calcio è uno sport disonesto, al contrario del tennis, come sappiamo è uno sport molto onesto dove vince sempre il migliore.
0: Vabbè, complimenti Danielino, non fare la mia Juve sabbia, dai, ti sei salvato.
1: Allora, invece
2: ho mandato un messaggio ai Insigne, gli ho detto mi è dispiaciuto vederti piangere ieri, spero che vi salviate in qualche maniera.
1: Ah, vedi, questo è il bello del calcio. Invece vi voglio chiedere, perché dopo la pubblicità andremo anche a Como, a Napoli, va bene, ma voglio chiedervi una cosa, una riflessione che facevo ieri. Gasperini, in queste settimane se ne è parlato tanto, della Roma, di Gasperini, no? In queste ultime quattro partite lui potrebbe fare più punti degli altri allenatori che sono stati a Roma, ma nonostante questo non raggiungere la Champions. Allora, basterebbe per la società?
0: Scusa, ma punti, non punti, gli altri allenatori, Champions, raggiungono meno. Penso che la scelta della società l'abbia già fatta, cioè allontanando Ranieri e comunque preferendo lui a Ranieri, la scelta l'ha fatta. Non sarà Champions, sarà Europa League, che comunque Gasperini ha vinto. Mi auguro che, insomma, se fosse in Europa League la Roma si rinforzerà in una certa maniera, spero che seguiranno le indicazioni del tecnico, diventerà competitiva con intelligenza e non competitiva come quest'anno soltanto, soprattutto di cuore, ma poi la squadra, la rosa, ma anche senza attaccanti, cose che sappiamo. Quindi secondo me non basterà per
1: non
0: la società,
1: cambia nulla.
0: No, non cambia nulla. E penso che debbano scegliere un bravo direttore sportivo da affiancare a Gasperini. Se lo scelgono insieme società e Gasperini, secondo me è la soluzione migliore.
1: Cercare, no, credo che sia d'obbligo sceglierlo insieme, perché se non è nelle grazie di Gasperini dura sei mesi.
0: Sì, ma al di là delle grazie, cioè uno che comunque se parla col tecnico e lo accontenti con le caratteristiche dei giocatori che vuole. Cioè l'Atalanta dei miracoli e Gasperini il suo esplorato. Ragazzi, questi l'hanno fatto con giocatori che venivano presi in una certa maniera, che quando andavano via dall'Atalanta quasi tutti deludevano perché
1: però aspetta Gaetano, perché l'Atalanta negli ultimi anni ha speso tantissimo sul mercato, non ha speso per giovani che poi Gasperini ha rilanciato, cioè, negli ultimi 2-3 anni hanno speso tantissimo.
0: Vabbè, ma
1: la Roma
0: tantissimo, no?
1: La Roma è disposta a spendere tanto?
0: Ma scusa, tantissimo,
2: l'Atalanta ha incassato più di quello che ha speso.
0: Sai, questi hanno fatto sempre la loro politica, hanno alzato il budget sia in entrata che in uscita, ma ogni anno l'Atalanta, non mi ricordo, fece un'inchiesta da un quale giornale, ogni anno il segnale, il segno è positivo alla fine del calciomercato, quindi sono più quello che entra che quello che è uscito.
2: Per questo hanno potuto fare lo stadio di Mayer,
0: è andato alla Torino e fallito, altri lo stesso okay. Lookman con l'Atletico Madrid sta lì, fa vedere quello che sa fare, ma il ritmo della partita, la corsa fuori d'Italia è diverso, quindi bisogna stare attenti a contattare Gasperini in certe caratteristiche e andare avanti. Io eliminerei le suggestioni di qualcuno che di recente si è vestito zebrato, perché ha fatto più danni della grandine a primavera, ha fatto cose, mamma mia, non mi sarei mai aspettato riuscisse a fare, e mi ha fatto rivalutare De Laurentiis, che evidentemente quando De Laurentiis diceva no, questo non si piglia, no, questo così, questo colà, evidentemente no, perché De Laurentiis fosse più esperto degli addetti ai lavori, ma comunque consigliandosi e vedendo, forse ha scansato qualche flop più di quanti ce ne siano.
1: Daniele?
2: Guarda, se la Roma arriva quinta, secondo me ha fatto il suo, anzi qualcosa di più del suo, perché all'inizio del campionato c'erano perlomeno quattro squadre, forse cinque più forti della Roma, che erano Inter, Juventus, Milan, Napoli, io ci metterei pure l'Atalanta e ci metterei pure il Bologna, che era arrivato comunque vicino alla Champions. Quindi la Roma al primo anno di questo progetto Gasperini, secondo me, se arriva quinta ha fatto molto bene, dopodiché è chiaro che con Gasperini, che ormai è diventato plenipotenziario della Roma, ha vinto, stravinto la battaglia con Ranieri, ha ottenuto tutto quello che ha voluto, caccerà via il medico, caccerà via il direttore sportivo, prenderanno solo persone a lui che stanno bene a lui, e a questo punto ovviamente l'anno prossimo deve arrivare il Champions, altrimenti non va bene.
1: Certo, certo, ovviamente. Daniele, tu sei a Padova?
2: Sì, esatto.
1: Allora,
0: a bandiera quando... con la macchina fuori, a bandiera per tutta la città insieme ad altri.
2: Ma io abito in centro, quindi vado in centro a piedi e prendere lo spritz, non ho bisogno di prendere la macchina.
1: Lo vedi? Lo vedi? Becca di questo, Gaetano.
2: Sono a 400 metri dalla piazza dei signori.
1: Ha detto che a lui non serve la macchina perché abita in centro e lo spritz lo va a prendere a piedi.
0: No, esatto. Io dico con la bandiera fuori la macchina, fai i caroselli, gira la città.
1: Vabbè, lui va con la bandiera a piedi, va bene lo stesso, no?
2: Ma guarda, ieri sera sono uscito con mia moglie per andare a prendere lo spritz intorno alle 6:30. Pensavo di vedere, non c'era nessuno che festeggiava in centro, assolutamente, tutto tranquillo, tutto scontato, evidentemente erano tutti sicuri che si sarebbero salvati, meglio per loro.
1: Però che peccato, eh.
2: Io ti dico, io avevo l'accredito per andare allo stadio e non sono andato allo stadio ieri,
1: Ecco, le cose strane della vita queste. Noi saremmo andati, a me piacerebbe tanto andare a vedere la finale di Coppa Italia, ma si prospettano, cioè, dei prezzi un po' assurdi e i biglietti
0: sei
1: quasi...
0: Sei giornalista, sei una leonessa, sei la titolare del premio dello sconcerto insieme alla famiglia, sei una personalità, vedi che ti vengono a pigliare.
1: No, io neanche ho chiesto. Allora, Daniele, grazie. Gaetano, noi ci rivediamo qui fra due minuti che parliamo di Como Napoli.
0: Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Daniele, ciao. Grazie. Ciao.

0: fare il buon pomeriggio. Mi dicono che è pronto in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao,
2: ciao Massimo.
1: Ciao,
0: ben trovato Massimo. Poi c'è Simone Braglia che saluto. Ciao Simo, ben
2: ciao,
0: trovato.
2: Simone.
0: Ben trovato.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, c'è anche l'avvocato di diritto, esperto di diritto sportivo, anzi avvocato di diritto sportivo, Enrico Lubrano, che saluto. Grazie avvocato per aver accettato il nostro invito, buon pomeriggio.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sentite, proprio a chiudere un po' così, ci sono anche tante domande dei nostri ascoltatori su questa situazione. Io farei una cosa, abbiamo preparato tre grafiche velocissime, Stefano, così proprio per fare un percorso veloce e poi lasciamo la parola all'avvocato. Allora, siamo partiti con delle schede, queste sono i capi di accusa che vengono fatti nei confronti di Rocchi, no? La designazione di Colombo in Bologna-Inter, la designazione di Doveri in Milan-Inter, che era un arbitro non gradito ma messo lì per poi evitarlo eventualmente di incontrare in finale, no? E poi c'è Udinese-Parma, questo VAR Paterna che viene in qualche maniera influenzato dalla, non so, da un intervento di Rocchi nel dare un rigore che poi in effetti c'era e viene appunto concesso sulla sua correzione. Poi andiamo avanti, la seconda schermata, come nasce l'inchiesta? Da questa lettera di Rocca, dove contesta diciamo così i voti che gli sono stati dati in un determinato momento. Questa lettera viene mandata nel maggio del 2025, quindi uno o due mesi dopo le partite praticamente oggetto che abbiamo visto prima. Poi c'è un tweet di Rocca ieri che dice: chi di spada ferisce, di spada perisce. Questo subito dopo, quando è uscito fuori il contesto. E da alcune chat un varista addirittura ha detto che sarebbe stato il giorno della liberazione. Questo per capire anche il clima che c'è poi all'interno dell'AIA. L'ultima schermata e chiudiamo. Gli effetti, Rocchi e Gervasoni si sono autosospesi. Verrà ascoltato giovedì Rocchi e, come abbiamo detto prima, martedì si decide la condanna di Zappi, se sarà definitiva o meno nei 13 mesi che diciamo così riguardano la sua situazione. Zappi, ricordiamo, è il presidente dell'AIA in carica.
2: Sì, i tre capi di imposta si riferiscono a Roger Basoni, è stato per un'altra partita.
0: Esatto, Salernitana Modena di Serie B. Si sono entrambi autosospesi comunque, esatto, dal loro incarico. Vado dall'avvocato di diritto sportivo Lubrano. Che cosa ci dobbiamo, diciamo così, aspettare da qui in avanti, avvocato?
4: Allora, quello che è realistico è un procedimento da parte della Procura federale, quindi un'analisi di tutti gli atti del procedimento penale da parte della Procura federale. Questa analisi può arrivare a due punti finali: una decisione di archiviazione oppure una decisione di deferimento. Quindi la Procura deve valutare se dagli atti, perché noi chiaramente parliamo di informazioni molto frammentarie, almeno per me che sono un giurista, ovviamente è un quadro di semplici informazioni molto frammentarie.
0: Esatto.
4: Chi fa il lavoro inquirente, quindi dal punto di vista disciplinare e sportivo la Procura federale, dovrà valutare se queste informazioni costituiscono la prova in termini di standard probatorio adeguato di condotte in violazione della normativa federale, potrebbe essere fino all'illecito sportivo, potrebbe essere anche semplicemente violazione di lealtà sportiva. A questo punto decidere se ci sono gli estremi per aprire un giudizio vero e proprio, a carico di chi e per quali profili di imputazione, e a questo punto, in questa eventualità, deferimento al TFN, cioè Tribunale Federale Nazionale della FIGC, con indicazione dei soggetti deferiti, i capi di imputazione. E a questo punto i rischi sono tutto in astratto. Possiamo fare un ragionamento oggi solo in astratto, perché di concreto non abbiamo nulla, almeno parlo dal mio punto di vista. Io sono abituato ovviamente a ragionare sulle carte,
0: certo.
4: Qui non abbiamo carte a disposizione, abbiamo delle informazioni. In astratto si può arrivare a configurare delle responsabilità per illecito sportivo, per violazione di lealtà sportiva a carico di soggetti tesserati o a carico di club per responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati o addirittura diretto, ma tutto questo è in astratto, e quindi arrivare a sanzioni che potrebbero essere zero in caso di archiviazione, zero laddove il TFN, pur a seguito di deferimento, valutasse di prosciogliere le parti deferite, fino a sanzioni anche molto consistenti. Un Inter che si è verificato già tante volte, i più grandi filoni disciplinari sportivi partono proprio da indagini penali, questo ce lo racconta la storia del nostro calcio degli ultimi 20 anni, quindi questo potrebbe essere un filone di indagine penale che potrebbe andare ad aprire un'indagine prima e un giudizio disciplinare sportivo con conseguenze anche consistenti, però tutto questo è solo una prospettazione in astratto e tutta da verificare.
0: Se ci sono domande, approfittiamo un attimo della presenza dell'avvocato Stefano.
2: È stato perfetto,
0: Simone.
2: L'avvocato, esatto. Tra l'altro ha anticipato quello che è tutto, sì, frammentario, Marco. Tutto frammentario. Siamo all'alba, no, avvocato? Io ho detto di un procedimento penale, quindi non sappiamo assolutamente niente.
4: Esatto. Esatto.
2: Zero.
4: Ogni valutazione è assolutamente prematura.
2: Appunto, ridicolo avanzare. Purtroppo lo so che poi la gente che ci ascolta così vuole, ma secondo te, no, poi entriamo in una specie di ipotesi di cose, allora secondo me quello ha fatto. Secondo me siamo all'alba di un procedimento penale, bisogna aspettare, magari ci saranno sviluppi, ci saranno altri indagati, non lo sappiamo, ci saranno altri, sapremo gli sviluppi, poi credo che poi risentiremo, credo l'avvocato fra un mese,
0: certo, certo,
2: avrà il quadro più chiaro, ci dirà. No, avvocato, che dice? Se credo che no. Guardi, senza carte non è che voglio dire, no?
4: Esatto,
2: cioè,
4: esatto.
2: Facciamo gli indovini, parliamo del nulla.
0: Voglio chiedere una cosa, esatto, però all'avvocato, proprio per chiarezza, no? Perché ieri sera poi, prima della partita dell'Inter, ha parlato anche il presidente dell'Inter, Marotta, ha detto noi siamo estranei a questa situazione, eccetera. Il coinvolgimento, avvocato, per il coinvolgimento è necessario prima di tutto che parta un'indagine nei confronti dei tesserati di questo club, perché altrimenti non stiamo parlando del niente.
4: Allora sì, ovviamente sì, i club hanno due tipologie di responsabilità, ce n'è una terza che è quella presunta, ma non ci interessa in questo caso. Le due tipologie di responsabilità sono quella oggettiva, che si verifica tante volte perché il club ha una responsabilità oggettiva per la condotta dei propri tesserati, essendo dei propri dipendenti si presume una sorta di colpa in vigilando, una colpa in eligendo, quindi il tuo tesserato ha fatto qualche cosa di sbagliato, tu magari ne hai tratto effetti vantaggiosi indirettamente o indirettamente, comunque hai sbagliato a sceglierlo, hai sbagliato a non controllarlo, e questo è il concetto di responsabilità oggettiva, che è una forma attenuata di responsabilità. Poi i club ovviamente sono anche responsabili in via diretta, quindi con responsabilità diretta per le condotte dei soli legali rappresentanti, quindi normalmente presidente, amministratore delegato, in taluni casi direttore generale quando ha delle deleghe, eccetera. Quindi questa è la situazione. Quindi i club possono essere interessati, sì, se questa è la domanda, in un eventuale procedimento disciplinare di domani, e possono esserlo o per la condotta dei propri tesserati o addirittura in via diretta se gli si contestano condotte poste in essere dai legali rappresentanti.
0: E quindi è tutto in andivenire. Simone e Massimo, non so se Simone c'è una curiosità da parte tua, Simone Braglia o Massimo, così dopo.
1: Ma no, io volevo forse chiedere, ecco, sui tempi di questa disamina,
4: ci sono dei tempi formali che sono prorogabili, quindi 40 più 60 giorni per la fase procura federale. Allora questi tempi potrebbero essere utilizzati integralmente perché magari una situazione di una certa complessità, faccio un esempio, il fascicolo Juventus per le plusvalenze era un fascicolo, quello del caso Bis, Juventus Bis, di 14.000 pagine, quindi comunque sono materiali molto consistenti e molto complessi, e quindi potrebbero impegnare la squadra della Procura federale per tempi comunque nell'ordine dei 40 giorni, salvo richiesta di proroga per la conclusione delle indagini. Potrebbero essere tempi più ridotti, perché pur avendo dei termini, la procura può ovviamente comunque concludere prima dei termini, quelli sono i termini massimi, e quindi proprio per l'importanza della questione la procura potrebbe lavorare in celerità e concludere quindi anche prima di questi termini. Questo è, parliamo della fase di fronte alla procura federale. I gradi di giustizia, i due federali, TFN e CFA, possono avere mediamente un tempo di un mese circa a grado, ma laddove ci siano esigenze di celerità i termini vengono ridotti e quindi si può arrivare a situazioni estreme. A me è capitato di fare un grado in una settimana, a volte succede, certo, su una situazione così complessa ridurre i termini può diventare, è un qualcosa che va misurato in maniera proporzionata, quindi da una parte l'esigenza alla celerità, dall'altra parte l'esigenza al contraddittorio e alla effettività della difesa per le parti. Quindi realisticamente potrebbero essere intorno al mese per la procura e intorno al mese per il TFN, qualcosa di meno. Parlo solo del TFN perché la decisione del TFN è già immediatamente esecutiva, quindi avrebbe già un impatto nel momento in cui dovesse essere emanato anche il solo dispositivo.
2: Avvocato, approfitto della sua partecipazione per descriverci meglio il reato penale italiano, mi riferisco alla frode sportiva, no? Che credo che sia la legge 401 del 1989, articolo 1. Lo può spiegare a noi e agli ascoltatori e telespettatori che ci stanno seguendo, perché c'è, viene definito in gergo, poi magari lo spiega meglio lei, no? Questa cosa che si riconduce alla mera condotta, al reato di pericolo, di attentato, lo può raccontare meglio?
4: Allora, è un po' come l'illecito sportivo, cioè vengono definiti illeciti cosiddetti tentati perché non è necessario il conseguimento dell'obiettivo, del risultato per determinare l'illecito. Questo sia penale che lo stesso per l'illecito sportivo a livello disciplinare. Quindi, in sostanza, per spiegarla in soldoni, già il solo tentativo configura già un reato consumato. Questo in astratto, per essere proprio molto basici. Però non è necessario il fatto che tu ci abbia provato, è già configura un reato di questa tipologia consumato. Infatti si chiamano cosiddetti illeciti a consumazione anticipata. Se poi hai anche conseguito l'obiettivo, quello non concreta l'illecito, ma è un aggravante sull'illecito.
2: Cioè, nella fattispecie, per rendere più chiaro un po' a noi e anche agli ascoltatori e telespettatori che ci seguono, ci può fare un esempio, insomma, per far rendere meglio l'idea, nel senso, ecco, tra questo tentativo, no, di frode sportiva e la frode sportiva in se stessa, qualora, insomma, si raggiunga un vantaggio o, diciamo, pecuniario, oppure, voglio dire, ecco, che ne so, uno si fa il doping oppure attrezzature per modificare, per vincere una medaglia in una gara di Olimpiadi o quant'altro.
4: Allora, in questo caso, nel caso di frode sportiva e di illecito sportivo, il semplice tentativo configura già illecito. Quindi non interessa che poi si sia raggiunto il risultato, si dice una serie di condotte atte ad alterare, per dire l'illecito sportivo, il corso della situazione o assicurare un vantaggio in debito. Quelle atte vuol dire idonee ad alterare, quindi quello che normalmente è il tentativo qui diventa l'illecito consumato, senza che sia necessaria l'effettiva alterazione della competizione o il conseguimento del vantaggio. Se poi la tua condotta ha determinato anche l'alterazione della competizione o il conseguimento di un vantaggio, quello è un aggravante ulteriore.
0: Avvocato, c'è chi, stavo vedendo adesso che arrivano altre dichiarazioni, per esempio stanno parlando anche ex arbitri che addirittura dice se ci sono prove si rischia una situazione peggiore di quella di Calciopoli. C'è questa possibilità? Lei ravvede questa possibilità? Siamo di fronte ad una nuova Calciopoli?
4: Guardi, io tornerei a quello che ci siamo detti all'inizio. Io ho parlato di informazioni, voi avete colto perfettamente e avete detto per adesso parliamo di, io le ho definite informazioni, definiamole come vogliamo, situazioni tutte da accertare.
0: Certo.
4: Quindi che possa diventare in astratto una calciopoli, sì, che oggi sia ancora una cosa totalmente embrionale è evidente, quindi in astratto può diventare qualsiasi cosa. ma poi dovremo misurarci in concreto a breve, quando ci saranno le prime, i primi accertamenti, le prime verifiche, okay, su queste condotte, sull'effettiva sussistenza di queste condotte e sulla loro la sussistenza di prove atte a configurarle come illeciti dal punto di vista disciplinare.
0: Va bene, io non ho nulla.
4: Mi dispiace, voglio dire,
0: è stato chiarissimo.
4: Uno vorrebbe sapere.
2: No, ma è stato perfetto.
4: Non avrebbe senso.
2: Abbiamo detto la stessa cosa.
4: Stare con i piedi per terra e sì, dire: sì, ok, sì, c'è questa prospettiva in astratto.
2: In astratto c'è tutto il contrario di tutto,
4: è anche molto pesante, ma è tutto da verificare.
0: Simone, a posto, hai qualcosa, vuoi aggiungere qualcos'altro così libero?
1: Di certo dico, non ci facciamo una bella figura a livello di immagine.
0: Questo sicuramente. Massimo, tu hai qualche curiosità volante?
5: No, è stato così chiaro l'avvocato, stato chiaro, non assolutamente. C'è altro da aggiungere.
0: Anzi, noi la ringraziamo e magari seguendo...
4: No, io vi ringrazio. Ecco, un'ultima cosa, sì, sul discorso dell'immagine del calcio italiano. Sicuramente queste sono cose che non fanno bene all'immagine del nostro sistema, però bisogna sempre poi, secondo me, misurare le cose. Quindi oggi siamo di fronte a una cosa embrionale che un domani potrebbe anche intaccare una parte del sistema. Noi siamo sempre pronti a smontare tutto e basta, sì, un risultato sportivo negativo per dire che va rivisto tutto. Invece, secondo me, bisogna essere più realisti e dire: ok, allora questo è un sistema, il sistema è composto da 100 cose.
2: Questa parte del sistema non va bene, e allora approfondiamo.
4: Però dobbiamo ragionare in termini, secondo me, complessivi. E anche di tutela del nostro sistema, bravo, perché il nostro sistema avrà pure delle criticità, non ci sono dubbi, ma ha tante positività e su quelle bisogna lavorare, oltre che sulle criticità, chiaramente laddove emergano metterle a posto, quindi se c'è l'esigenza di sanzioni ci saranno sanzioni.
0: Assolutamente, avvocato, è stato gentilissimo e chiaro. Grazie all'avvocato Enrico Lubrano, grazie ancora. Vabbè, possiamo pure chiudere questa parte qui, penso che insomma abbiamo toccato un po' di punti. Sì. Massimo, senti.
5: Sì.
0: Prima c'è un messaggio per te da parte di Lorenzo Di Benedetto, perché tu sul pronostico di Milan e Juventus hai messo 1-1, tra l'altro hai preso il risultato non esatto, mentre lui ha detto 0-0 e ha detto: dita Massimo che per fare 1-1 bisogna tirare in porta.
5: Guarda, è vero, io pensavo e speravo che la partita se la giocassero in un modo diverso. Ti devo dire che il secondo tempo ho spento. Sento la televisione, mi spiace dirlo,
0: per lavoro
5: bisogna sempre fino all'ultimo minuto, però l'andazzo era quello e niente, secondo me un'altra brutta figura, perché è vero che conta poi il risultato, conta la Champions, però vai in tutto il mondo e fai vedere una partita del genere.
0: No, ma poi soprattutto stiamo parlando di Milan Juventus. Io capisco che ci sono, come prima qualche ascoltatore, ma ci sono 60 milioni in ballo, io capisco tutto, però non è che era una partita che era
2: da giocare in questo modo.
0: Ma sì, ma poi voglio dire, avevi ancora anche altre possibilità, pure se doveva venire fuori un risultato negativo, non era finita. Così ha dato proprio la sensazione. Ma tu, Orlando, chi ritieni più responsabile di questa partita negativa?
5: Ma io a tutti e due gli allenatori.
0: Sì.
5: Sì, vedrai, mentalità e modo di giocare lo dà l'allenatore. Il giocatore non scende mai in campo per fare questo tipo di partita.
0: Tu dici che gli allenatori hanno trasmesso questo messaggio, cioè portiamo a casa
5: assolutamente,
0: il pareggio.
5: Assolutamente. Per quanto mi riguarda, sì, poi dopo qualcun altro potrà avere idee diverse della mia, ma credo di non sbagliarmi, perché si vedeva proprio, dai. Milan, ad esempio, Pulisic che prendeva il pallone, faceva 60 metri con la palla e non c'era mai qualcuno dei compagni che accompagnava l'azione, era sempre da solo, e tutti poi a criticare. È vero che Pulisic è in un momento di crisi sportiva è pesante, perché non segna da 16 partite, 15. Però ecco, si vedeva che la prima cosa era non scopriamoci mai, perché non dobbiamo prendere noi.
0: Simone Braglia.
1: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo. La Juve ovviamente forse una partita che praticamente adotta questo sistema, e diciamo che la Juve qualcosina in più, qualcosina ha fatto, però dall'altra parte questo gioco rinunciatario, questo gioco antico, vecchio, che non dà nessun tipo di soddisfazione. Cioè io mi metto in tutti gli affezionati milanisti, cioè io vedere una partita così, mi sa che il povero presidente Berlusconi si rivolta nella tomba, perché comunque sia lo spettacolo è per un tifoso, per uno spettatore, per qualsiasi di noi che capisca. Infatti Massimo ha detto che aspetto la televisione. Io mi immaginavo una partita del genere, mai più, però mi immaginavo una partita così scadente anche dal punto di vista di valori tecnici. Io ho guardato Genoa Como ieri, mi sono divertito di più rispetto al primo tempo.
0: Questo è vero, anch'io gli ho dato un'occhiata, devo essere sincero.
1: Il primo tempo, ho visto il primo tempo e poi ho spento.
0: Vero. Genoa Como è stata molto più. Cioè,
1: io credo che il calcio in Italia oggi sia arrivato a un punto di non ritorno, ossia che ben vengano i Fabregas, i De Rossi, questi nuovi allenatori, questa nuova generazione di allenatori che può portare un po' di sprint e di idee diverse. Credo che nonostante la valenza che possano aver avuto, alcuni allenatori che non hanno saputo cambiare le mentalità e sono andati avanti con la medesima mentalità di 10 anni fa, io credo che siano allenatori finiti.
0: Stefano, un po' il tuo lodo di giorni fa,
2: sì,
0: no?
2: Il lodo della proposta, ma non è che deve essere necessariamente, cioè, il calcio spettacolo, di questo, avere questo coraggio di fare un altro tipo di calcio che annoi di meno. Sono d'accordo con quello, sarà d'accordo con quello che ha detto Simone. Cioè, puoi essere bravissimo, preparatissimo, un grande allenatore, però insomma, cioè, questa cosa utilitaristica molto speculativa, insomma, non se ne può più, perché poi alla fine il calcio lo vediamo a livello europeo, in tutte le leghe, maggiori leghe professionistiche europee si gioca un altro calcio. Non so se è migliore o peggiore, però la direzione è quella: la velocità, l'intensità, la tecnica, il dinamismo, la personalità dei calciatori. Non è un sistema, è una testa, una mentalità. E quando ha detto bene Simone, si vede il Como, c'è distensione anche nel vedere la partita. Non ti affanni, non sudi, non ti arrabbi, non ti innervosisci. Non ti allontani dal video, come ha fatto Massimo. Non ti allontani. Quando vedi il Como, non ti allontani. C'è sempre, anche se gioca male, c'è sempre una giocata che ti può colpire. E quindi c'è questo tentativo di fare una prestazione corretta, al passo dei tempi. E i tempi sono cambiati, ragazzi. In Europa vediamo altre partite.
5: Stefano, questa settimana c'è stata Parma Pisa inguardabile,
2: una cosa,
5: sì. Fiorentina Sassuolo inguardabile, Verona Lecce inguardabile.
0: Poi di sabato sera, capito? Sì, la genialata è quando la metti di sabato sera. Cioè proprio...
5: E poi uno dice: vabbè, chiudo con la Juve inguardabile. Cioè,
2: Torino Inter Frizzantina,
0: dai,
5: Frizzantina.
0: Sì, almeno lì con l'Inter, che insomma
5: la Roma, che comunque
2: la Roma ha fatto una Bologna, Roma ha fatto una buona,
5: esatto,
2: partita,
5: sì. Esatto. E poi tutto il resto è stato per me drammatico. E non va bene.
0: No, veramente, guarda, fai proprio fatica a vederle, cioè ma tu fai una fatica tremenda.
2: Però da tanto tempo che lo
0: sì, sì,
2: lo
0: sì, no, fai proprio fatica a vedersi partite.
2: Ma senza offendere nessuno.
0: No, non è un'offesa,
2: nel rispetto di tutti i protagonisti.
0: Una cosa?
2: Ha detto bene Simone, c'è un punto, c'è qualcosa da
0: e secondo me non è un discorso solo di qualità, ragazzi,
2: No,
0: perché non è solo un discorso di non ci sono i giocatori di qualità,
2: di mentalità.
0: No, secondo me non ci sono le idee, che è diverso.
2: E anche di mentalità.
0: Esatto, c'è troppo. Boh, non lo so, non so che dice.
2: Cioè, ieri Milan-Juventus ha ricordato Napoli-Milan.
0: Esatto.
2: Dove
0: esatto.
2: La posta in palio, il prestigio, l'incontro, tutta l'ansia, no, che racchiude, che precede soprattutto queste cose. Dice: ah, vabbè, è importante la posta in palio. E poi, però, insomma, alla fine sono d'accordo con te, Marco. Ma che si giochi, sì, che si abbia anche uno straccio di idea.
5: Posso darti un pensiero,
2: un coraggio,
5: Marco?
0: Sì, vai, ci mancherebbe.
5: Ma no, tu hai detto: non è vero che non c'è qualità.
6: hai ragione, la qualità, anche quando si sbandiera i 420 giovani, giovani, giovani, le qualità dei giovani ci sono. Il problema è che non abbiamo la voglia di rischiare, la voglia di dare, esatto, di fare qualcosa di diverso.
0: Esatto, esatto, no, no, è così.
6: Perché se non si fosse fatto male Provedel, scusate se mi insisto, se non si fosse fatto male Provedel e non avessero mandato via Vanjas, adesso tutti i meriti li prende Sarri, ma non avrebbe mica giocato Motta. Se fosse fatto male Provedel.
0: Sì, sì, anche questo. Quindi, però, sono d'accordo. Sì,
6: manca,
0: sì,
6: il coraggio.
0: No, no,
6: manca il coraggio di Vergara, non avrebbe giocato se non, esatto, si fossero fatti male in metà di mille a Napoli.
0: Giustissimo.
6: Cioè, noi non abbiamo il coraggio. Gli allenatori, e sto parlando di quelli che hanno anche vinto, per amor del cielo, però ormai fa parte di un passato, non c'è niente da fare. Quel tipo di mentalità lì, a livello europeo, secondo me è una mentalità.
2: Sai che è interessante quello che dice Simone, perché mi viene, scusa, sarò brevissimo, Marco. Cioè, questo che dice Simone, cioè il curriculum, l'essere stato vincente, non basta più.
0: No.
2: Cioè, se tu non, per esempio, Spalletti in questo senso è stato il più sensibile a capire che bisognava fare qualcosa di diverso. Poi è un conto è riuscirci, e altre partite come ieri non ci riesci, ma non,

0: Orlando è di nuovo con noi in collegamento.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao,
1: Massimo.
2: Di nuovo, buon pomeriggio. Massimo.
0: Poi c'è Simone Braglia, ciao Simo.
1: Ciao Simone.
3: Ciao a tutti.
0: C'è anche Discredi che è rimasto affascinato dalla partita di ieri sera, soprattutto da come l'ha impostata Allegri. Ciao Stefano.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ancora mi sto sveglio adesso dalla partita di ieri sera. Mi sono addormentato al secondo minuto.
0: Ma come, tu che sei sempre stato un fautore di Allegri, adesso voglio dire.
4: Ma io posso dirti, vabbè, ma adesso dirò una cosa che farà anche a Stefano in Pallomeni. Ma la partita ieri sera, comunque, chi aveva interesse a doverla vincere era Juventus di Spalletti. Quindi io mi aspetto qualcosa dalla Juventus, cioè alla fine il Milan. Il pareggio gli andava più che bene, era la Juve che doveva provare a fare la partita.
1: Ma perché mai mi dovrei arrabbiare, Discreti?
4: No, per motivo. Tu dici adesso te la prendi.
1: Confermo. Confermo, ribadisco.
0: Confermi.
1: Confermo. Tu lo metti in discussione e sei tifoso della tua opinione, che va contro. No, ma con Spalletti dove andremo a fettare? Tra l'altro sei juventino io.
4: Qual era la squadra a cui ieri sera andava bene il pareggio? Il Milan.
0: Ma come fai a giocare contro una squadra che te fa un muro?
1: Ma sei
0: davanti,
1: è un pressappochismo il tuo incredibile, guarda.
0: Come fai? Che dovevi fare lì? Ci hai provato, anzi, ci sei andato pure. Dio, ho preso la traversa pure Salemakers, se segna lì è finita. Voglio vedere dopo, ma dopo altro che il muro fa, caro mio.
1: Sarebbe stato più pimpante Discreti.
0: Capito? Discreti?
4: No. Cioè, io dico, se, vabbè, perché.
1: Vabbè, che cosa rimproveri alla tua Juventus? Che cosa rimproveri?
4: No, niente, che non ha un gioco, cioè nel senso che.
1: No, vabbè, ma adesso su.
4: No, fammi parlare. No,
1: ieri non è stata una bella partita.
4: Ma non è colpa dell'allenatore, cioè nel senso, alla fine, io ripeto una cosa, se il gioco lo imposta Locatelli, più di quello, cioè, non è che si può fare. Alla fine la Juve o palla con Sesau e speriamo che inventa qualcosa, e quando c'è Yıldız, palla Yıldız e speriamo che inventi qualcosa.
0: Pochettino,
4: questo, questo è il gioco della Juve negli ultimi due anni, con Motta, con Tudor, con Spalletti. Speriamo che con Sesau e Yıldız inventino qualcosa. Questo è il gioco della Juve.
0: Vabbè, parlando di qualcosa,
1: parlane con Spalletti, chiamalo, se hai una soluzione migliore Orlando, della sua, allora ci vai tu. Andiamo alla Continassa.
5: C'ha ragione, che devo dire? C'ha ragione. Locatelli, personalmente, si parla sempre di giocatori di Serie A a grande livello, dunque bravissimi quanto vuoi. A me non è mai piaciuto più di tanto. Credo che la Juventus, a parte che adesso mi sembra che gli venga proposto o addirittura già prolungato fino al 2030, però secondo me in quel ruolo lì ci vuole un giocatore con altre qualità e non solamente bravo in fase di interdizione, ma non solo lui. La Juventus deve cambiare parecchi giocatori se vuole tornare ad essere competitiva, almeno la vedo così. Per quanto riguarda il Milan, c'è poco da dire, è tutto l'anno che gioca così. Io penso che il tifoso del Milan, al di là del fatto che abbiano vinto i derby e alcuni momenti dove la squadra ha avuto insomma una buona reazione in campo, di queste partite ne ha viste credo almeno una trentina e sono abbastanza arrabbiati, perché ho visto sui social il tifoso del Milan è molto arrabbiato.
0: Assolutamente. Vabbè, sì, infatti anche qui c'era chi, tifosi del Milan, che contestavano questo modo di giocare prima. Dice, siamo il Milan, una società che in passato insomma ha espresso un altro tipo di calcio, così diciamo non va bene, però capito? Staremo a vedere. Allora, c'è un'ansa, al volo la prendo, nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati, lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo di indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del PM Maurizio Ascione sono 4-5 e non sono di questo campionato. Quindi c'è un'ansia che riprendo adesso. Quindi al momento noi abbiamo soltanto arbitri in questa situazione qui. Quindi un po' ci ritorniamo, no, al discorso che
1: abbiamo fatto
0: inizio.
1: Bene. No,
0: allora, attenzione, ultima ora per Modric, frattura lo zigomo sinistro, il centrocampista croato verrà operato. Porello, ho preso una botta, mamma mia. Locatelli è andato pure a fine partita, visto, a sincerarsi.
1: Cosa che succede.
0: Purtroppo sì. Però dicevo, abbiamo riportato questo proprio sempre per dovere di completezza, seguendo praticamente le cose.
1: Che non bisogna avere fretta.
0: No, però era finché non ci sono, cioè noi dobbiamo attenerci, no? Se no qui facciamo...

0: spunta la marotta, la spunta, tutta la cosa, eccetera, la compagnia cantando. Allora, Discrini, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: No, semplicemente che con il pareggio di ieri chiaramente la Juventus deve più guardarsi dietro che davanti, questo è il senso, perché un'eventuale vittoria a San Siro avrebbe rimesso in gioco, in discussione, anche il secondo e il terzo posto. Oggi, pur con il fatto che comunque il terzo posto è ancora a portata, cioè a 3 punti, si sono ritornate sotto Roma e Como a 3 punti, quindi io mi guarderei prima di tutto dietro e poi nelle ultime partite,
0: una volta che ho preso il posto,
1: sicuro vado pure a puntare al secondo posto, dico, però
2: stai calmo.
1: Dopo questa settimana
2: stai calmo, discreti.
1: Come Roma sono costretto a...
2: Guarda, ho visto il calendario della Juventus Football Club, discreti, se ti interessa facile, te lo ricorderai a memoria, insomma, c'è il Verona.
1: No, lo so a memoria, cioè,
2: poi diciamo, c'è il Lecce. Poi c'è la Fiorentina in casa e poi all'ultimo c'è il derby della Mole.
1: Sì.
2: Che non è, questo Torino combattivo rigenerato da D'Aversa, insomma, io farei attenzione. Della Roma in buona sostanza è Fiorentina, Parma, Lazio e Verona, quindi c'è anche il derby la Roma, il Como, c'è il Napoli e poi non c'è più niente. Quindi sarà una lotta, Marco, strepitosa, molto avvincente. C'è il Napoli e poi niente. C'è la Cremonese, c'è altre partite.
0: Andiamo a vedere, dai.
2: Quindi ognuna delle squadre, cioè voglio dire, la Juve, la Roma e il Como hanno la Juve e il derby, la Roma e il derby e il Como e il Napoli. Poi il resto è calendario abbordabile, quindi sono sulla carta 9 punti. Non è detta l'ultima parola.
0: Bisogna stare molto calmi.
2: Però
0: molto calmi. Posso chiedere?
2: Discreti, dice, ha ragione. Dice, sono d'accordo con lui.
0: Arrivano qua dei messaggi. Dice: ma non è vero. Ma che partite vede, discreti? Capisco che Locatelli non è Pirlo, ma negli ultimi 4 mesi la Juve gioca al calcio, lasciando perdere ieri.
2: Brava,
0: è il Milan che fa giocare male tutti. Gianni da Brindisi. Poi troppo critico. 3 calciatori di livello e si può vincere. Scrive Pietro, sempre a Discreti. Discreti è anti-juventino. I veri gobbi siamo noi, non certo opinionisti che cambiano idea da un giorno all'altro e sono rimasti ai tempi, diciamo, della Juve precedente. Hai capito? Ce l'hanno con te, caro Discreti.
1: Io sono d'accordo che con 3 acquisti di livello la Juventus possa tornare a competere.
0: Guardiamo se dietro, voglio dire, li fai arrabbiare.
1: Anche perché il livello del campionato italiano è questo, cioè, quindi alla fine, per carità, con 3 acquisti fatti bene. Detto ciò, io non è che sto criticando, io non voglio criticare Locatelli come calciatore.
0: No.
1: Il problema è Locatelli nel ruolo, cioè nel senso, adesso faccio una citazione storica dell'avvocato Gianni Agnelli, quando lui si incazzò il primo anno che arrivò Platini, in cui disse: non ho comprato Platini per far impostare? Furino non doveva più giocare a Juve, ma non poteva più impostare il gioco Furino se c'è Platini. Io Locatelli, con tutto rispetto,
0: tu sei rimasto a quegli anni di schermato
1: davanti alla difesa e tutto quanto. Vabbè,
2: ma quando non ha mai impostato il gioco Furino? Perdonami, Stefano.
1: Ma se Locatelli.
2: Ma prima di Platini chi c'era? Non c'era Liam Brady? Chi c'era?
0: Vabbè, ma lasciamo, non tornare troppo indietro, che qui
2: ci incartiamo.
0: Vabbè, ma c'è Discreti oppure è finito?
2: Dopo questa citazione.
1: Vabbè, io dico questa cosa qui, in una Juve in cui Locatelli tira i rigori, le punizioni, è capitano, io ti dico, cioè, io lo prendo come simbolo dell'attuale livello. Okay.
0: Chi ha visto l'Inter di voi ieri?
2: Io sì.
0: Tu l'hai vista?
3: Sì, sì.
0: Massimo, posso chiederti se c'era il rigore per il Torino? A me mi è sembrato pure quello.
3: No,
0: dai, come per se fanno rigore così?
3: Per me no,
0: non c'era ragazzi. Ma che rigore hanno dato?
2: Non c'era, no.
0: Poi dici perché uno si incacchia, ma
2: vabbè.
0: Cioè, anche lì, dai, o no?
3: No, sono d'accordo. È un no netto, è proprio un errore evidente dell'arbitro. Per fortuna che capita in una partita che non ha più da dire niente al campionato, mettiamola così, perché se fosse stata una partita decisiva, ciao.
0: Però lì c'è proprio, manca un criterio proprio di calcio, cioè come fai a dare un rigore così, che saltano appiccicati la palla che sbatte sul braccio, cioè...
2: no
0: onestamente, cioè proprio voglio dire, un po' di logica pure proprio di...
2: avrà influito anche un po' tutta questa
0: tu
2: cosa,
0: dici, l'inizio cosa. Tutta questa cosa dice, va bene così non ci possono no, dire niente damo sto rigore capito
2: vai, non lo so vai. Però cioè, no, mi è sembrato quantomeno molto molto discutibile.
0: Sì, molto discutibile. Vabbè, però l'Inter ha rinviato la festa alla prossima settimana vincendo,
2: diciamo, ma sì, di fronte sì. al proprio pubblico, poi tra l'altro con il Parma, la squadra che ha lanciato chi
0: uno, vedi che se, si incastra un po' tutto, Parma salvo,
2: ma salvo.
0: E quindi se no, sgambetto, si metterà tutti davanti alla porta, insomma.
2: Mamma mia.
0: E poi lì cominceranno a vedere. Intanto hai visto, si è fermato Çalhanoğlu che salta le partite, tentano di recuperarlo per la Coppa Italia.
2: Sei interessatissimo.
0: No, sei questo che ne so, succede qualcosa.
2: Ah, bene, calcio sì, può succedere. No.
0: Braglia è una perdita, cioè avere Çalhanoğlu non avere non è la stessa cosa, insomma. No, ci sono degli effetti che o no,
2: tanto si comincia Çalhanoğlu, poi...
1: no, ma
0: tanto uno l'abbiamo parcheggiato.
2: Ecco, vedi, a me spaventi Piccari, io te lo dico.
0: No, vabbè, ma
2: beh, insomma, non lo so,
0: no, dico, però insomma, è una cosa da prendere in considerazione, o no, Simone?
1: Sei proprio un gufo,
0: No, ma che gufo? Ma mica l'ho deciso
2: io. Si comincia
0: io.
2: Così, capito, Simone?
1: C'è la sua Lazio che ha finale per fare tutti i colori,
2: no, guarda come ne saltano uno.
0: Ma che c'entro io? È successo a Çalhanoğlu che sta fuori il polpaccio, che è molto delicato.
2: Lautaro non c'è.
0: No, Lautaro lo recupera.
2: No, ha detto è molto lunga. Ieri ha detto molto lunga.
0: Quindi pure Lautaro.
4: Un gufo altamente istruito.
0: No, quindi vabbè, mica è colpa mia, insomma, è colpa no, dei.
1: Riallacciandomi al discorso di prima, come la Roma non possono, appunto, se dovesse vincere la Lazio, non possono mollare. Allacciandomi anche al discorso degli discreti, non possono mollare perché non hanno la certezza, perché se la Lazio dovesse vincere porta via un posto.
2: Vabbè, ma tu non ricordare
1: in Europa League. No, io lo devo ricordare, c'è come di mezzo, scusami.
2: Andiamo tutti un po'.
0: Quindi tu a temi che addirittura.
2: Allora ricapitoliamo a beneficio di chi ci sta seguendo in TV e la radio, che qualora dovesse alzare la Coppa Italia al cielo la Lazio,
0: cosa poco probabile.
2: Attualmente la classifica recita Como quinto, Roma sesta, il Como andrebbe in Europa League e la Roma in Conference League. Qualora accadesse il contrario, cioè Inter vittoriosa in finale di Coppa Italia, la Roma andrebbe a fare Europa League insieme al Como. La sesta,
0: vabbè.
2: Giusto? Corretto? Discreti? Sei informato?
1: Siamo pronti.
2: Tu stai pensando ad altro, stai pensando a qualcosa.
1: Guarda che io il Como dalla Champions non lo faccio ancora fuori.
0: No, vabbè, dai.
2: Si sta diventando.
0: C'è Como Napoli che diventa una partita chiave, però insomma, dai.
1: Sì, però
0: sembra dura.
1: Como e Napoli sono due squadre dalle motivazioni e dallo stato di forma fisica e mentale diverse. Cioè, il Como è ancora.
2: Questo Como può battere Napoli, sono d'accordo con Simone.
1: Secondo me il Como può fare un play-in di queste quattro partite che mancano.
0: Tu dici batte pure il Napoli?
2: Anche la Roma.
1: Ascolta.
2: Anche la Roma potrebbe fare un play-in.
1: Il Como negli scontri diretti è in vantaggio con tutti,
2: Sì,
1: tranne che con l'Inter.
0: Sì, sì.
2: Vabbè, ma la Juve potrebbe rischiare a Lecce e nel derby. Giusto, discreti,
0: non ci credo.
1: Ma dici poco, Stefano.
2: No, sono d'accordo con te, ma adesso seriamente.
1: La Juve può rischiare in tutte le ultime tre partite, cioè nel senso, ti spiego Stefano perché. Uno, perché chiaramente Lecce sta in ballo.
2: Con la Fiorentina in casa, dai.
1: Con la Fiorentina in casa non rischia da un punto di vista, diciamo, di classifica, ma chiaramente la Fiorentina quest'anno ha disputato un campionato non all'altezza per salvare la stagione. Qual è l'unica possibilità che ha un tifoso viola?
2: Ah, è vero, te dici questa rivalità storica.
1: Cacciare la Juventus dalla Champions League, quindi andare lì, fare il risultato e dire però l'abbiamo
2: guarda, se facciamo il giochino del coefficiente di difficoltà, io vedo per la Juventus delle insidie a Lecce e nel derby.
1: E anche il Torino poi alla fine l'ultima giornata che non vince,
2: che gioca in casa, giocherà in casa.
1: Immaginate per un tifoso del Torino la Juve all'ultima giornata della Champions League. Fanno la festa, vanno in
2: che piano, poi non vince, mi ricordo a memoria, non vince in casa un derby dal 1900, cioè da quanto? Dai tempi di Rizzitelli.
1: Stefano, adesso mi dai del matto. Scusami Stefano, mi dai del matto. Però ce n'è un'altra di partita che secondo me reputo a rischio. Il Milan
2: con l'Atalanta.
1: No, Milan,
5: No, il Milan col Genoa, l'ultima, perché la
2: c'è più una Milan-Atalanta,
5: è pur Milan-Atalanta. Io non sono sicuro che anche il Milan,
2: cioè Sassuolo-Milan,
5: non possa rientrare dentro in un discorso.
2: Vabbè. Andiamo a vedere il calendario.
5: Al 90% è già in Champions.
2: Massimo,
5: League.
2: Non dici niente, Massimo.
0: Ma dì qualcosa, Massimo.
6: Mi diverto. Sto ascoltando tutte cose.
2: Allora, il Milan, Massimo, avrà il Sassuolo alla prossima. L'Atalanta in casa a San Siro. Il Grifone a Marassi, Genoa, Milan, e poi chiuderà con il Cagliari. Attenzione, ha ragione Braglia. Attenzione,
6: Grifo,
2: calendario difficilissimo.
6: Tu lo sai per precedenti, anche insomma, di cose brutte che sono successe. Dunque, è sempre una partita dove il tifoso del Genoa ha bisogno di vedere la sua squadra performare. Sono tutte in difficoltà, onestamente. Perché ad esempio, prima Discreti diceva bene, la Fiorentina, che comunque ha tante assenze, molto probabilmente farà fatica e perderà Torino, però è già da una settimana che si parla di questa partita, di provare a mettere la Juventus fuori dalla Champions, perché la rivalità c'è. Dunque dovrà fare attenzione.
2: Che no, poi insomma, no, la preoccupazione dei Discreti è giustificata, Marco, perché il Diz, lo ha detto anche Spalletti,
0: non sta bene.
2: A Vlahovic ancora a corto di condizione, quindi voglio dire,
0: Vlahovic ieri è entrato, ha tirato lì, ha fatto
2: sì, no, però
0: Vlahovic
2: non sono cose da sottovalutare.
0: Della matematica accesso alla Champions lo farà Vlahovic.
2: Che stai parlando, Braglia?
0: Ma Braglia parla con chi gli pare, una cosa incredibile. Senti Massimo, ma tu che profilo di allenatore vedresti per la Fiorentina il prossimo anno?
6: Ma guarda, io mi piacerebbe tanto che venisse Sarri, perché lo ha detto più volte, che è affezionato, è nato qui a due passi, è cresciuto qui.
0: Se viene Grosso, che dici?
6: Ma è Grosso, allora ha fatto esperienza sicuramente, ha fatto bene a Frosinone, poi ha fatto bene quest'anno, ha fatto molto bene, però sì, io gli allenatori che arrivano dal Sassuolo comunque un punto di domanda lo devo sempre mettere, perché a Sassuolo hanno fatto bene tutti, Marco, un ambiente fantastico, tranquillo, lavori in serenità, Carnevale è bravissimo, quest'anno gli ha fatto una squadra perfetta, poi dopo lui è stato bravo a metterla in campo. Dunque non lo so, a Firenze quest'anno, se tu pensi che stanno criticando di brutto Vanoli, ma Vanoli è arrivato a 4 punti la Fiorentina, con una situazione di spogliatoio che era drammatica, eppure non lo vogliono neanche sentir nominare, cioè dunque il prossimo allenatore deve essere un allenatore secondo me con un po' di nome, di esperienza,
2: però Massimo, io almeno lo so, ho letto le parole, non le ho ascoltate, di Grosso praticamente come se fosse già nuovo nella Fiorentina.
6: Sì, lui anche lo stesso Carnevale, insomma, non ha smentito, sembra che sia lui, ripeto, però conoscendo la piazza, che è una piazza che l'anno scorso, per dirti, Palladino ha fatto 65 punti, è stato criticato, è una piazza difficilissima, dunque Grosso, certo, se viene qua
0: questo rischio c'è, però hanno uno preparato, di verità.
2: Bravo.
0: La sensazione di uno che sia molto
2: che
0: preparato.
2: Stavi vedendo?
6: E poi bisogna vedere il mercato a Fiorentina prossimo anno. C'ha solo il campionato,
0: certo.
6: 50 giocatori che gli rientrano da prestiti. Cioè,
0: guardate,
6: un bel problema.
0: Vi sto per salutare, però mi è andato l'occhio su una statistica di Tutto Mercato Web che riguarda Leao col Milan. Ve la posso leggere proprio e poi mi date un vostro commento. Negli ultimi 5 anni, questa è la peggiore stagione per gol, assist e presenze. si è spento tutto. Hai capito?
2: Quindi vuoi attribuire questa annata deludente a chi? Perché tu, io ti conosco.
0: Io non voglio attribuire niente, però ho detto.
2: Tu dici con Allegri, non.
0: Non l'ho citato.
2: Ma perché ti conosco?
0: Ho capito. Ma
2: parola
0: a
2: Simone, Massimo e poi Stefano. Che cosa ne pensate?
0: Simone.
5: Infatti l'unico da cambiare è Allegri.
2: Ecco, via, dramma.
0: Poi?
2: Massimo?
7: Anche per me, ragazzi.
0: I grandi consensi stiamo raccogliendo.
7: No, scusa, se poi dopo tu compri 5 fenomeni, ma siccome 5 fenomeni in Italia non li può comprare nessuno, io non vedo come si possa migliorare questo Milan se non con un cambio di gioco. Almeno io l'ho preso così.
0: Discredi che è sempre stato molto allegriano, che cosa mi dici?
7: Tu Allegri?
0: Eh,
7: che dico io? Che dico, che comunque sia, secondo me, ripeto,
0: la peggiore stagione di Leão degli ultimi 5 anni. È un caso?
7: Guardate pure quello che sta facendo però Pulisic, guardate quello che sta facendo
0: Pulisic, insegna più da 250 giorni, si capisce.
7: Il problema è chiaramente, secondo me, che la squadra era partita un po' più forte all'inizio, adesso si è sentita quasi arrivata e si è resa conto però del fatto che non è una grande rosa e quindi alterna questione. Certo, avesse avuto un centravanti che apriva dei varchi a Leao, anche che Fulcru, che non è un attaccante secondo me da Milan, però quando c'è in campo si vede che Leao ha più movimento. Sicuramente ha inciso anche la crisi di Pulisic, praticamente è come se non dialogano là davanti, anzi
2: scusami, puoi leggere quel messaggio che
0: c'è, un messaggio a carattere cubitale.
2: Io di solito non faccio mai queste cose,
0: però
2: discredi.
0: Adesso bisogna dire,
2: però lo devi dire, perché lo vedo proprio gigante,
0: In pallomeni in discreti out, cioè, finita, ci scritto da Gianluca, io non lo
2: benissimo,
0: so,
2: bravo Gianluca,
0: cioè, proprio di...
7: vabbè, questo è il cellulare sicuramente del cugino di
2: Stefano. No, cugini si chiamano Gianluca,
0: va bene, ci dobbiamo fermare, dai.
2: Stefano, sai quanto ti voglio bene, ti stimo. Sì,
8: questa è una cosa molto bella.
2: Questa è una cosa molto bella. Quindi ti abbraccio.
0: Va bene, ciao.
2: E ci riaggiorniamo, perché la lotta Champions League non è finita, non si è conclusa.
0: Va bene, con Braglia e Orlando invece ci sentiamo giovedì. Ciao, ragazzi.
2: Stefano, ciao Simone, ciao Massimo.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Abbiamo con noi in collegamento, intanto c'è lui. C'è Gavillucci, che lo salutiamo. Ciao, ben trovato, caro. Come stai, prima
2: ciao,
0: di tutto?
2: Ciao, buon pomeriggio.
10: Bene, ciao. Sto bello incasinato, diciamo.
0: Perché?
10: Bello movimentato, come lunedì.
0: Claudio, da ieri noi ci siamo sentiti subito, esatto. Appena è uscita la notizia, filo diretto con Claudio, per sapere un po' di cose. E con noi, e mi fa tanto piacere, perché anche lui è un altro che abbiamo avuto, che ci ha raccontato sempre molto tutta la sua storia, che è Daniele Minelli, che saluto. Ciao Daniele, ben trovato.
11: Ciao Daniele. Ciao Marco, ciao Stefano e ciao Claudio.
10: Se sapevo che c'era Minelli non sarei venuto, non me l'hai detto.
0: ho fatto una sorpresa, capito? Ho fatto una carambata.
11: Perché lo sapeva.
10: Era sorpresone.
0: Ti devo dire, Claudio, che ho chiamato pure Daniele ieri. Non chiamavo solo te, chiamavo pure Daniele, capito? Rompevo le scatole pure a lui.
10: Non te fidavi di me, quindi?
0: No, perché siete punti di riferimento e volevo sentire le varie versioni, capito? Le mettevo insieme.
10: Mi metto bene.
0: Allora, senti ragazzi, intanto stiamo insomma monitorando questa situazione. Oggi abbiamo avuto anche, insieme a Stefano, abbiamo avuto anche un bellissimo intervento dell'avvocato di diritto dello sport Lubrano, che ci ha illustrato un po' una situazione che è tutta da scoprire in questo momento. Siamo nella fase embrionale, quindi vediamo quelle che saranno poi le situazioni successive. Ricordiamo domani, correggimi Claudio se sbaglio, c'è anche... si pronuncia anche sulla sentenza definitiva che riguarda Zappi, giusto?
10: Esatto, domani al collegio di garanzia del CONI c'è il terzo grado di giudizio della giustizia sportiva per la squalifica del presidente dell'AIA.
0: È sbagliato dire, Claudio, che tutto inizia, lo chiedo anche a Daniela, a tutti e due insieme, un po' da questa situazione di Rocca, che diciamo denuncia questa difformità sui voti?
10: Chiedi a me?
0: Sì, Claudio, parto da te.
10: Allora, guarda, io adesso tra l'altro leggevo proprio prima di collegarmi che c'è stato un incontro tra il procuratore capo e alcuni giornalisti che ha detto, tra le altre cose, che tutto è partito da prima della denuncia di Rocca,
0: Che
10: al gennaio 2024, da una denuncia di un avvocato. E successivamente poi si è aggiunta appunto la denuncia di Rocca, quindi l'inchiesta, se facciamo un po' gli calcoli, dura da più di 2 anni, perché gennaio 2024 siamo a maggio 2026. E questo è quanto. Poi se parliamo di denuncia di questo caso, naturalmente dobbiamo prendere questo come riferimento. Se poi parliamo di denuncia su come le cose venivano gestite, questo lo sai da quanti anni che ne parliamo, no? Appunto interno, parlo della gestione interna degli arbitri, dei voti, delle cose, sono situazioni che ormai vanno avanti da quando c'ero io. Poi ha preso il testimone purtroppo Daniele, ci ha passato in mezzo, poi lui è riuscito anche a rientrarci dentro, e a differenza mia, quindi passo la palla a lui, che è più fresco, ecco.
0: Però Daniele, questo è un motivo, no, che poi porta a questa, diciamo, situazione, è uno dei motivi.
11: Sicuramente le valutazioni interne, le selezioni interne sono quelle che poi hanno portato alla situazione a livello arbitrale di quest'anno e degli anni precedenti. Diciamo che appunto, come Claudio, abbiamo provato a evidenziare questa cosa, che non è un problema del singolo di Gavillucci o di Minelli di turno, ma è un problema che poi alla fine ha portato a questa situazione, quindi un problema generale, e se non lo si risolve si andrà sempre peggio, ecco.
0: Stefano?
2: Su cosa? Su questa situazione?
0: Sì, anche quello che adesso vi ha, così, non so che cosa vi aspettate, perché adesso qui è chiaro che prima abbiamo un po' affrontato vari temi.
2: Cosa mi aspetto? Io te l'ho detto, te lo ribadisco. La chiarezza, che, insomma, questa cosa, la chiarezza è necessaria, naturalmente, ma insomma è una situazione delicata, c'è un procedimento penale, siamo all'alba di un procedimento penale, ripeto quelle cose che ho detto all'inizio della trasmissione, quindi è presto per dare giudizi affrettati, pareri, insomma possiamo ipotizzare, possiamo accampare, insomma voglio dire, ognuno di noi si può fare un'idea. Mi sembra che ci sia, ecco, qualcosa che sta accadendo all'interno della classe arbitrale. I protagonisti sono loro che sono stati chiamati in causa per evidenziare, per andare, no, in profondità, per chiarire questa situazione. Quindi non bisogna parteggiare per nessuno e capire un attimo come si evolveranno i fatti. Alla conclusione, tra un po' di tempo, di quello che sarà successo più o meno, vedremo se saranno implicate altre figure, altri soggetti.
0: E al momento non ci sono
2: oggi l'ANSA, soggetti che relativi, letto, esatto, poco fa, è escluso, no, che gli indagati siano, sì, tesserati, e quindi dell'Inter. Non so a quanto saliranno gli indagati, perché il reato ipotizzato è quello di concorso per frode sportiva, quindi il concorso è, diciamo così, è un reato plurisoggettivo. Ne sono usciti due. Credo che, non lo so, almeno sono cinque.
10: Sempre da quest'anno, sono cinque colleghi.
2: Sì. Quindi io non lo so, voi magari ne sapete più di me.
10: No, ma guarda, allora io ti dico la verità, quello che dicevo ieri a Marco. Allora, l'inchiesta in sé per sé, onestamente, per le persone coinvolte, mi ha sorpreso e mi ha anche dispiaciuto, perché io comunque rimango sempre, anche se non faccio la stessa situazione, un arbitro. E vedere dei colleghi, anche se sono solo indagati, perché poi quindi avranno sicuramente modo di giustificare le proprie posizioni, quindi sicuramente avranno, adesso c'è l'interrogatorio, quindi avranno sicuramente modo di poter giustificare questa cosa. Poi deciderà la magistratura se saranno colpevoli o meno. Detto questo, naturalmente non è una buona cosa per l'associazione a cui io rimarrò sempre legato, certo, come entità. Detto questo, quello che ho denunciato tanti anni fa, no, e continuo a dire, è che al di là il fatto che nessuno ad oggi è colpevole, la rispettabilità di tutti quanti i soggetti coinvolti, è il sistema che dovrebbe essere messo sotto processo. Questo lo dico da tanto tempo. Cioè, però,
0: sistema, a che cosa ti riferisci, però, così, esatto, per essere chiaro, Claudio?
10: Quanto mi riguarda oggi, come ieri, come cinque anni fa, il sistema di indipendenza tecnica, economica, di chi è il giudice in campo, come lo è per la società civile, lo deve essere per lo sport. deve essere indipendente da chi deve andare a giudicare. Non smetterò mai di dirlo. Non è possibile.
0: Quindi non deve essere legato a nessun tipo di federazione, no, questo vuol dire, no?
10: No, perché io quello che dico io può essere anche legato alla federazione, ma deve essere indipendente economicamente e tecnicamente. Cioè non può essere che, lo vediamo oggi, no? Si sta facendo, si stanno definendo i candidati per la prossima presidenza della federazione.
0: Sì.
10: I Malagò e Abete, che sono stati indicati come i possibili candidati, naturalmente che cosa fanno? Vanno dalle leghe, dalle componenti federali a chiedere il supporto, giusto?
0: Sì.
10: Una volta eletto, cioè chi è favorevole e chi è contrario. Mm-hmm. Faccio l'esempio della Serie A, che diciamo è quello che è stato più chiaro di tutti. Ci sono 18 persone favorevoli, no, sì, mi sembra 19, 17, quanti sono?
0: Sì, 18, mi sembra 18, dai.
10: E due no. Allora, se poi questo presidente federale futuro, ok, gestirà come sta avvenendo, perché addirittura vogliono staccare gli arbitri della Serie A dall'AIA e mettere all'interno di un contenitore dove la PGC insieme alle leghe gestiranno gli arbitri, sarà l'espressione di quei 18 e non degli altri due? Cioè, mi spiegate come ci può essere imparzialità di chi disegna o di chi va ad arbitrare? Cioè, al di là della
0: questo era quello a cui scusami Claudio, questo era quello a cui si opponeva Zappi, giusto?
10: A cui si dovrebbero opporre il mondo dello sport, no Zappi?
0: No, vabbè, era però un suo punto che sottolineava, mi ricordo, quando interveniva Zappi. Qui. Sì, sì, perché era presente, no, per il ruolo che rivestiva, ecco.
10: Sì, certo, tutti gli arbitri. Cioè, quello che voglio dire io spero che questo momento, al di là di quelle che saranno gli sviluppi processuali, sia un momento di riflessione per capire. Mi è stato detto, no, ma in Inghilterra lo fanno. In Inghilterra io ho visto mangiare la maggior parte delle persone gli spaghetti con il coltello e la forchetta e col coltello e il cucchiaio. È un'altra cultura, non possiamo paragonare l'Inghilterra all'Italia. Noi con un sistema così succede un macello e lo vediamo anche adesso. Cioè, quindi quello che dico io, la riflessione, sperando che tutti quanti gli indagati escano puliti e che non ci sia questa, non ci sia, diciamo, perché questo è purtroppo una pagina nera, no, del calcio, non ci sia l'ennesima pagina nera del calcio come nel 2006, lo speriamo tutti. Ma detto questo, ci si faccia una profonda riflessione, che se non fosse stato per il commissario, per la decadenza di Gravina, ci saremmo trovati a luglio con il fatto che la federazione avrebbe staccato dall'AIA gli arbitri di Serie A, avrebbe fatto una società di servizi dove lei la gestiva insieme alle leghe. Cioè, capite? Mm-hmm. Cioè, io questa cosa qua la trovo assurda, e che nessuno tra i giornalisti abbia detto, ragazzi, guardate che state, questa è una grande stronzata. Mm-hmm. Perché se no poi non ci potremmo lamentare se no, ma perché gli manda quello che non è favorevole, quell'altro non gli piace, quell'altro. Già adesso io lo scrissi nel mio libro, Orsato, che è stato uno dei più grandi arbitri degli ultimi 30 anni, lo è tuttora. Mm-hmm. Ok, probabilmente perché gli attuali in organico non hanno proprio, cioè sono lontani da quello che era stato in campo. Dopo aver sbagliato Inter Juventus, per 3 anni non ha più arbitrato l'Inter, per questione di opportunità, per questione di quello che ti voglio dire, però non ha più, cioè i fatti dicevano questo.
0: Certo, certo.
10: Ma ne posso fare tanti esempi, posso fare Valeri con l'Udinese, posso fare Giacomelli con la Lazio, ce ne stanno tanti. Perché? Perché purtroppo c'è necessità, scusa poi il termine che mi sto dilungando, c'è necessità di creare una distanza di sicurezza che garantisca l'indipendenza tecnica e economica degli arbitri tra i giudici e chi devono andare a giudicare. Non può essere, non possono stare nello stesso palazzo, non esiste. Mm-hmm. Questo.
0: Daniele, vengo da te proprio, il tuo pensiero anche su questa vicenda, cosa diciamo così ti lascia perplesso, non lo so, perché adesso siamo in attesa poi di tutti gli sviluppi che ci saranno per avere sempre di più la chiarezza, perché poi l'obiettivo sarà quello,
2: questo,
0: no?
2: Adesso
0: possiamo soltanto limitarci a leggere le ulteriori, diciamo, news che arrivano, punto e basta.
11: L'hai detto tu, ora c'è bisogno solo di chiarezza e capire nella realtà cosa c'è, perché adesso esprimersi su certi capi di imputazione, certe cose, non avrebbe senso non conoscendo nel dettaglio cosa che prove abbiano raccolto, chiaramente. e quindi sono curioso di capire nella realtà quello che c'è, perché se hanno fatto partire una cosa del genere, mi auguro che ci sia veramente delle cose che provino appunto qualcosa di importante, se no non credo che avessero fatto uscire tutto questo. Però ecco, va aspettato per avere più chiara tutta questa situazione.
0: Non sì.
11: Piacevole.
0: No, assolutamente, non è piacevole, perché poi, come diceva anche prima Claudio, al di là di tutto, loro che hanno rivestito questo ruolo, vedere poi il loro mondo in qualche maniera in questo momento toccato, al di là del fatto che uno possa condividere o meno alcune cose, però ti dispiace, insomma, perché poi va a minare quella che è la credibilità, che è la cosa fondamentale poi, no, in questo contesto, Daniele.
11: Assolutamente, credo che siamo a livelli di credibilità minimi storici. E io credo che bisogna assolutamente porre rimedio, e l'unico augurio che ne faccio di questa vicenda è che appunto sia arrivato proprio quel momento di porre l'anno zero e ripartire totalmente in un altro modo.
0: Dai, vediamo, ce lo auguriamo, vediamo adesso nei prossimi giorni che cosa praticamente, che cosa succederà. Io la cosa che ho detto anche in apertura è evitare di fare sentenze, cioè nel senso, le sentenze non le dobbiamo fare noi, non penso che la comunicazione ha questo tipo di ruolo, se non riportare
2: fedelmente
0: quello che accade. Poi le sentenze
2: la veridicità e la correttezza delle notizie, sì, che poi pian piano sono ufficiali, quelle ufficiali, non le indiscrezioni.
0: Assolutamente.
2: In questo momento ha detto bene anche Daniele, cioè nel senso che, sai, in questo non è un ragionamento semplicistico, però nel momento in cui ha detto bene sulle prove, cioè o le prove sono l'insussistenza delle prove,
0: certo,
2: o le prove invece poi portano al pubblico ministero a fare una valutazione per accertare un invio a giudizio,
0: certo,
2: o altrimenti un'archiviazione. Cioè è tutto nel tenore delle prove, in questo tipo di confronto che ci sarà con gli indagati, di capire se queste prove saranno oggetto di un altro passaggio ulteriore oppure a un'archiviazione. Sì. Tutto qua.
0: Prego.
8: Però io voglio dire una cosa, che dobbiamo distinguere i profili giuridici da quelli sportivi, perché secondo me non bisogna fare l'errore di mettere sullo stesso piano le due cose. Ecco questa cosa qua, perché sennò si fa lo stesso errore che si è fatto tanti anni fa e non va bene, perché ci sono dei profili casomai che giuridicamente, non voglio prendere parti di Rocchi, no? Però parliamoci chiaro, no? Cioè qualora fosse stato veramente lui, no? Lì a indicare a Palermo di dare rigore, no? Quello era rigore, cioè sportivamente parlando si è ristabilita la verità del campo. Cioè
0: tu non la vedi un'intromissione negativa?
8: Attenzione, aspetta, dal punto di vista sportivo, cioè dal punto di vista sportivo, da sportivo dico cavolo, ma quello ha ristabilito la verità del campo, cioè sportivamente parlando era giusto così.
0: Sì.
8: Poi ti dico, ma perché all'Udinese sì e alla Lazio no, o alla Roma no, lo fai con tutti o non lo fai con... Allora, e lì poi ci sono, si può fare, può intervenire poi il disegnatore? No, quindi ci sono poi dei profili giuridici naturalmente che vanno penalizzati. Allora, dal punto di vista sportivo, se Rocchi dimostra che lo faceva a fin del bene per evitare un errore, cioè tirano fuori 10 episodi, in quei 10 episodi l'intervento di Rocchi ha dimostrato che quegli rigori andavano effettivamente dati o non dati, dal punto di vista sportivo nessuno può recriminare niente. Poi giuridicamente lo saprà il magistrato, no? perché intervengono. Sappiamo che le partite sono inserite all'interno dei pronostici di scommesse, e monopoli di Stato, e tutta una serie di profili, le società sono quotate in borsa, ci sono tutta una serie di profili giuridici, però allora se ci limitiamo a quello, no? Cioè la estremizzo, Rocchi era disperato perché c'aveva un gruppo di arbitri non capaci, e dicevo, questa è il cieco.
0: Lo sai che io un po' la leggo così, Claudio,
8: no,
0: lo sai.
8: Io sto a parlare con voi,
0: sì, ho capito.
8: Quindi non
2: attenzione alle parole, però, Claudio, questo è un cieco o no?
8: No, sto dicendo questo nel senso, ho detto estremizzo, no?
2: Sì, lo so.
8: Non ho detto il nome. Ho detto quindi, cioè, nel senso questo non c'è... Allora,
10: io a fin di bene riastabilisco la verità del campo, è un aspetto sportivo. Poi non si poteva fare, non c'era, giuridicamente diverso sono le altre due cose, perché i cambi in situazione sono tre distinti, no? Gli altri due, cioè dove, e lì mi allaccio al discorso di prima, dove io disegno un arbitro piuttosto che un altro perché è desiderato o meno da una.
0: Sì, sì, no, sono due cose, infatti l'abbiamo detto noi, sono situazioni.
10: Quindi,
0: un po' da scorporare.
2: Non da scorporare, sono due, tre capi di imputazione che vengono da due denunce differenti. Ragazzi, facciamo informazione. Se no,
0: sì, però sono due.
2: No, però
0: hanno
2: dobbiamo
0: un peso, secondo
2: non
0: me
2: è che,
0: diverso.
2: Ma quello che sta parlando, Capillucci è Udinese Parma, riguarda la cosa. Le altre riguardano le avrebbe orientato, partono dall'altra denuncia.
0: Sì, sì.
2: Di un altro soggetto, di un'altra persona fisica. Quindi ci sono due querele, due denunce querele. Ragazzi, vedi, perché più se ne parla e più facciamo casino, secondo me. Io lo dico così, Marco te lo dico oggi, poi vedremo il giorno dopo.
0: No,
2: perché
0: no, per carità,
2: perché diventa tutto. Dire. Ci sono due denunce separate, sono tre capi di imputazione.
0: Questo l'abbiamo detto. Che
2: e allora però lo ribadiamo, perché stiamo parlando di un episodio, Capillucci parla di un episodio cui ci sta un esposto da parte di uno che faceva parte di questa categoria.
0: Esatto.
2: Nell'altro esposto, nell'altra denuncia, parla invece di un tifo, di uno che tifava una squadra e ha detto queste cose non mi vanno bene, la segnalo alla Procura di Milano.
10: Sì, sì, vero,
2: oh, se no, lo facciamo un casino.
0: Sì, sì. No, no, ma io parlavo sull'entità delle due cose, che sono, diciamo, diverse come peso, cioè hanno un peso
2: per
0: diverso.
2: Per carità, sì, ma sono tre capi di imputazione che non si riferiscono soltanto a una denuncia o a un fatto,
0: ma sono
2: denunciato da una persona, sì, ma sì, da due persone che hanno denunciato, hanno generato questi tre capi di imputazione. Quindi bisogna fare, se parliamo di Udinese Parma è perché c'è stato l'esposto da parte di chi?
0: Da parte di Rocca.
2: Di Rocca.
0: Esatto.
2: Le altre due perché c'è stato un esposto di un'altra persona.
0: Sì, sì, ma quelle io ritengo due cose gravi che vanno veramente chiarite.
2: Per carità,
0: esatto. Io questo tipo volevo dire, cioè sono due situazioni.
2: Poi riguarderanno 4, 5 partite, 10, 15, 20, questo lo stabilirà il pubblico ministero,
0: certo,
2: perché se no mettiamo tanti elementi insieme. E poi diventa molto molto molto confusa la cosa, insomma, alla fine poi dopo possiamo parteggiare, ripeto, per un'opinione, per un'ipotesi, ma sulla base di quanti fatti all'alba di un procedimento penale che è iniziato adesso e non sappiamo nulla, nulla.
0: Secondo
2: attendere.
0: Me? Sì, sì, poi dobbiamo attendere. L'avvocato oggi pure ce l'ha detto, no? Che stiamo proprio nella fase embrionale, va bene.
2: Poi se qualcuno è più bravo di noi, sa tutto.
0: No, no. Quello
2: che lo dica.
0: Ci sono altri che già hanno fatto.
2: Poi si assume la responsabilità di quello che dice.
0: Va bene, Daniele, ti lascio la chiusura a te, poi ci salutiamo.
11: No, io ribadisco che appunto bisogna aspettare prima di trarre qualsiasi tipo di conclusione, perché al di là che dice sicuramente il fatto della presunzione di innocenza, ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche per farsi un'idea, adesso è il momento sbagliato proprio per affrontare qualsiasi tipo di idea. Aspettiamo e tra qualche giorno se ne saprà qualcosina di più, mi auguro.
0: Speriamo, no, dobbiamo andare in quella direzione, assolutamente, fare chiarezza, ma vale per tutti.
2: Come oggi abbiamo letto un'agenzia dell'ANSA in cui non figurano tesserati dell'Inter, no, giusto?
0: Esatto.
10: Sì.
0: Al momento non
2: giusto
0: ci sono.
2: Essere indagati, quindi poi piano piano ci faremo un'idea. Allora, se sono 5 o 6 indagati e si riferiscono tutto al mondo AIA, allora cominci a farti, no?
0: Certo.
2: E poi piano piano sapremo più in là tutto quanto, non lo so.
0: Assolutamente.
2: Adesso, però noi non possiamo fare gli indovini,
0: no,
2: e nemmeno
0: no.
2: Tifare affinché, no?
0: No, no, ma figura, a me dispiace soltanto queste cose che poi ti portano lontano da quello che a noi ci piace raccontare, che è il campo, anche gli errori arbitrali, anche gli errori attaccanti, anche gli errori...
2: Scusami. Claudio, Daniele, noi non è che ci siamo tirati indietro, cioè sull'episodio abbiamo anche, voglio dire, ironicamente un po' affrontato l'episodio, anche se poi di ironico c'è poco in questa fase, vista la questione che è delicata. Ma il rigore, ad esempio, ieri dato al Torino, noi abbiamo espresso un'opinione, lì si può fare. Lì si può fare e diciamo che non era rigore. E diciamo che non era rigore. Poi, alla fine, secondo te è rigore, Claudio? Secondo te Daniele è rigore? E vabbè, sarà rigore. Però
0: certo.
2: È il man inaspettato. E la cosa è, per 25 cioè, ci siamo, no? Dibattuti, divisi sul mano inaspettato, è quella che è. Ma è rigore quello? Allora quello lo possiamo dire, sì o no? Quello là sì.
12: Cioè, rigore in Italia, sì.
0: Perché abbiamo un'interpretazione un po' diversa da altre parti, è vero. Va bene, io vi voglio ringraziare come sempre, anche perché poi abbiamo condiviso con voi tutte le vostre storie e che ci avete raccontato sulle vostre vicende personali, quindi vi ringrazio a prescindere, perché poi l'ho rivista anche in questi giorni riportate e comunque mi ha fatto
2: quello che diceva Claudio, quello è un altro capitolo, però
0: sì.
2: Cioè l'indipendenza, l'autonomia di un organismo, sono tutte cose che vanno affrontate
0: assolutamente
2: al netto di quello che sta accadendo adesso.
12: Esatto. Quindi per non fare, io spero che sia lo spunto questo, perché
0: certo, per migliorare qualcosa,
2: cioè, giustamente, esatto, dice Gavillucci, ma dobbiamo essere autonomi come la NM è autonoma, indipendente, esatto, è stato fatto il referendum, esatto. Noi che facciamo? I giudici oggi, per esempio, troviamo un Rocchi, che è un giudice, che sta a essere da un altro giudice, civile, certo. Cioè, capisci? Però quello che dice Gavillucci, dice cerchiamo di cambiare questa cosa qua al netto dell'episodio,
0: di andare avanti, esatto.
12: Se no ci ritroviamo fra 6 mesi, fra 6 anni, fra 5 anni, 4 anni,
0: in un'altra situazione, sì, è vero. Claudio Gavillucci, grazie.
2: Ciao Claudio, ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, grazie anche a Daniele Minelli, a presto.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, caro Stefano, abbiamo in collegamento con noi Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
13: Ciao, ma di che stavate parlando?
0: No, della partita di questa sera di Paris Saint Germain Bayern Monaco.
2: Vorremmo parlare un po'
13: di una partita?
0: Sì, di Champions, così.
13: Allora, la Champions, non so, che non mi riguarda. Cioè, mondiali, Champions, argomenti che non mi frega niente.
0: È vero, a noi siamo indifferenti a queste cose, esatto, caro. Ma che ci importa a noi di queste partite che giocano? Insomma, perché giocano queste partite in questo momento?
13: Voglio dire. Una competizione insignificante.
0: La lasciamo per insomma, quelli che non hanno nulla da fare in questo momento.
13: Poveretti.
0: Giancarlo Padovan anche con noi. Ciao Giancarlo, ben trovato.
2: Ciao Giancarlo.
14: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Grazie. Marco. Allora, sentite, io
2: palla a voi, guarda, facciamo
0: sì,
2: così.
0: Facciamo palla a loro perché no, Fabio,
2: palla
0: dai.
2: Parto
0: con te, noi stiamo leggendo tante cose, come penso tu, come penso Giancarlo, come tutti su questa questione, passano le ore, oggi c'è anche la definitiva sentenza, se verrà confermato o meno questi 13 mesi a Zappi, il presidente dell'AIA, tra l'altro noi poi dopo ci collegheremo proprio con il CONI, e tutto quello che stiamo leggendo, i club praticamente sarebbero non entrerebbero in questa questione, però attenzione perché sta emergendo altro materiale. Io Fabio, palla a te, dimmi qualcosa.
13: Io oggi ho fatto una lunga riunione di redazione con i miei, proprio per dire attenzione a quello che diciamo, nel senso, esatto, che qualunque impressione potrebbe essere nel bene e nel male poi smentita dai fatti.
0: Esatto.
13: Abbiamo alcune certezze, diciamo così. La prima è che questa indagine parte in maniera bizzarra, dobbiamo essere chiari, no? Cioè, qualsiasi tifoso che torna a casa dopo un errore anche abbastanza certificato di un arbitro, che fa un esposto alla Procura della Repubblica e trova un PM che apre un'indagine. Non è normale questo, non è normale. Questo va detto a prescindere, no? Perché il principio è che dopo una qualsiasi partita della Lazio, Milan, dell'Inter, della Juventus, di quello che volete, e trova un PM che falta l'ordinamento arbitrale. Questo non, francamente, è una cosa che non mi torna, e devo dire di più, non mi piace. Non mi piace perché allora può succedere d'ora in avanti tutte le settimane. Quindi parto col fatto che siamo di fronte a un PM che, dati le cose che abbiamo, no? I riscontri che abbiamo adesso, sarebbe partito su denuncia di un tifoso del Verona che era andato con i bambini a vedere la partita, che dice che i bastoni, però non si fa così. Dopodiché noi sappiamo cosa fece Guariniello, no? Dopo l'intervista di Zeman a Panorama, no? Aprì, sì, e ribaltò il mondo del calcio, perché un allenatore disse: quelli della Juve mi sembra che abbiano troppi muscoli. Questo, che cosa è emerso fino, non si è capito bene.
0: Scusami Fabio, qui, che sono due cose diverse, no? Uno ha parlato un allenatore, lì ha parlato un tifoso, possiamo dire così, no? Quindi sono già due cose differenti, no?
13: Sì, ma non c'è una notizia di reato neanche lì. C'era un PM che improvvisamente ha deciso di fare un 48. Questo è un dato di fatto, no? Perché l'ha fatto Guariniello e non un altro? E Guariniello aveva voglia anche di farsi vedere. Detto questo, quello che noi sappiamo è che ci sono degli indagati, che si parla di frode sportiva, che sono emerse alcune cose che di frode sportiva hanno ben poco, secondo me, tipo il presunto o vero probabilmente intervento di Rocchi per evitare un errore del VAR, che è un fuori protocollo, però non è una frode sportiva da questo punto di vista, che ci sono, che c'è un ex assistente che ha messo un po' dei veleni in questa vicenda qui, tipo ma perché si è intervenuto lì, non è intervenuto là, che ragionamento, là in altri 300 casi non avrebbe dovuto intervenire. Tutto questo non mi piace, ecco, non vedo per il momento una lineare ricerca di una verità al di sopra di ogni sospetto. Vedo tanti veleni che sono stati messi insieme e che a oggi, ma ripeto a oggi, domani potremmo dire qualcosa di diverso, portano a sospettare che il procuratore